0: dagli europei, ma Washington aggiunge non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: All'assemblea di Confindustria la premier Giorgia Meloni non risparmia critica. L'Unione Europea ha definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, e davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2% i servizi.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
3: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
2: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
3: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
2: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
3: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la premier sul fronte energia. Sfida cruciale per la competitività, almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
2: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
3: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita. Serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria, è possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'Assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
5: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
4: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
5: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
4: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, così ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez ieri a Roma, dove ha preso parte all'incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà oggi Papa Leone del bel mezzo, sia dello scandalo Zapatero con l'ex premier socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia anche il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E la politica, per la politica il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, risultato vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo l'elaborazione di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle Europee 2024 ha poi votato il candidato del centrodestra Venturini. Sentiamo.
6: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
7: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
6: Il centro-sinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centro-destra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD. Per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo YouTrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centro-destra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
8: È una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni

0: Per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ora lo sport tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set Clément Dubois col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. E chiudiamo col Giro d'Italia di ciclismo.
3: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cary, con traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1,07. Idai terza a 1,09, Aresman quarto a 1,12, Ghi quinto a 1,18. Il nostro Piganzoli sesto a 1,32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora, Gall secondo a 4,03, Aresman terzo a 4,27, Idai quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori Piganzoli a parte, fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna e resa incondizionata di Giulio Pellizzari che arriva con un ritardo di oltre 18 minuti. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Cassano Dadda.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
8: E ci siamo direttamente da Trento, è rientrato proprio pochi minuti fa Leon, ovviamente dopo i grandi fasti e successi anche una serata zelig alla quale io ho assistito, purtroppo ha fatto anche l'uomo tra le stelle.
9: C'è la cosa che funziona meglio in assoluto.
8: Leonardo Manera.
9: Purtroppo sai com'è andato? Che avevo dimenticato a casa il costume per far l'uomo tra le stelle.
8: Mi è arrivata questa notizia da alcuni piccioncini qui che eri disperato. Perché
9: disperato. Perché disperato?
8: Perché avevi dimenticato tutti i costumi di scena.
9: Esatto, allora mi sono arrangiato, sono andato dai cinesi che grazie a Dio sono ovunque.
8: Infatti posso dire, avevi un vestito da donna su, una roba imbarazzante, anche così vedeva anche tipo il reggiseno, cioè quello disegno, si vedeva che era un taglio con una vestagliona da donna.
9: Certo, e quindi sono dai cinesi, ho comprato un vaso e un vestito da donna. E l'ho fatto così, bisogna arrangiarsi come si riesce in quelle circostanze. Però posso dire che l'uomo tra le stelle è la cosa che ha funzionato di più di tutta la serata, di tutti gli altri comici, di tutto. Quindi dopo che... averlo denigrato qui lungamente, ho dovuto constatare di persona che il pubblico reagisce molto bene all'uomo tra le stelle.
8: Meno male c'è Carlo Salvatore in regia, non ti ha creato.
9: Io non sto molto bene oggi, sono costipato un po'.
8: Sei venuto a spargere dei
9: virus.
8: Quindi
9: ti conviene spostarti un po'. Ebola? Ho dovuto saltare la serata di Guidonia perché non stavo bene. E ancora non mi sono ripreso del tutto.
8: Vabbè,
9: oggi devo lavorare, quindi.
8: Sì. Sì, stiamo, anche noi stiamo lavorando, è un lavoro.
9: Sì, ma questa è un'altra cosa. Non è proprio, ma dai, lo sai anche tu, se no non l'avresti fatto per così tanti anni. Se fosse stato un lavoro.
8: Cioè, quindi tu che da 40 anni fai il comico, anche tu sai che non è proprio un lavoro.
9: No, questo no? Che fai tu qui,
8: è quello che fai tu, non ho capito.
9: No, quello che faccio io fuori.
8: Invece quello è un lavoro.
9: Quello è diverso.
8: Ma non l'avresti fatto per 40 anni se fosse stato un lavoro.
9: Infatti, ma nessuno è niente di quello che facciamo noi è un lavoro.
8: Ho capito.
9: Secondo me niente.
8: Lorenzo Nespoli,
9: anche
8: Miriam Lucchetti
9: Carlo Salvatore
8: ed Elisabetta Fusconi. No, è un lavoro fatto male quello che fa Carlo Salvatore.
9: Secondo me in tutta la radio non ce n'è uno che lavora.
8: Tra l'altro, come funziona il lavoro fatto male? È vero che ti sei lamentato del fratello di Lorenzo Nespoli dicendo che ti ha fatto male il lavoro?
9: No, me l'ha fatto bene invece. E sono anche contento che l'ho pagato con assegno invece che...
8: Chissà se l'ha già incassato. Prova a farci sapere, Lorenzo, se questo assegno l'ha girato al benzinaio. O l'ha incassato, ma non lo so, gli assegni fa ancora Manera. Va bene, vai Carlo, dai. 800 24 00 24, ci chiamate? Magari per parlare delle amministrative, tema che a me non interessa, non essendo, visto che non si è votato a Milano personalmente, non sto dicendo che non sia importante, però se non si vota nella città in cui vivo, interesserà alle persone che vivono nelle città in cui si è votato. ci chiedono se Pietro Lacorte lavori ancora a Radio 24. Ma sì, era a Trento al Festival dell'Economia, adesso si prenderà una vacanza di 25 giorni per riprendersi.

0: Faccio questa domanda a Leonardo Manera solo per innervosire Elisabetta Fusconi e lo faccio dichiaratamente. Cosa ne pensi del terremoto in casa Milan? Il terremoto in casa Milan. Cosa ne pensi?
1: Ma io terrei ancora tutti. Ma per vedere se l'anno prossimo si riscattano. Li ha già mandati via Gerry Cardinale. Però io terrei Allegri, terrei Moncada.
0: Li ha mandati via, basta.
1: Sì, no? Lo so.
0: Nel senso, cosa parli di una cosa già passata?
1: Secondo me li riprende.
0: Fatto. Ah, li riprende.
1: Li riprende per iniziare un nuovo ciclo. Con Allegri anche.
0: Vabbè.
1: Ma ho visto che il Napoli vuole prendere Allegri.
0: Sì, o la nazionale. Vabbè, adesso parte il giro allenatore. Invece vorrei farti notare che il nostro Lorenzo Nespoli ci fa sapere che suo fratello dichiara: non ho ancora avuto tempo per passare in banca a incassare o versare l'insegna.
1: Io sono orgoglioso.
0: Può andare a un banco, Matteo, a una cassa continua.
1: Ma questi che non sanno niente delle novità, delle innovazioni, puoi andare tranquillamente
0: perché
1: alla cassa continua.
0: Perché non è un'innovazione la segna.
1: No, la cassa continua, il banco, ma vai lì e lo versi lì.
0: Sì, ma non è un'innovazione.
1: Bisogna essere un po' al passo con i tempi. Comunque io sono orgoglioso del mio blocchetto di assegni e soprattutto del mio portassegni. È un bellissimo portassegni in pelle di
0: pelle
1: mio padre. E...
0: In che senso pelle di tuo padre?
1: No, sì, esatto. E quindi prendo i miei assegni, li metto lì dentro e ne faccio sfoggio quando è necessario.
0: Allora, ci sono tante notizie, se volete, a me delle amministrative ha colpito sicuramente l'intervista a Cacciari, genio, il professor Cacciari che ne dice di cotte di crude contro la sinistra per aver perso Venezia, e poi mi ha colpito De Luca. Non ti colpisce De Luca che non vince, no, neanche stravince, straborda e diventa sindaco
1: ha vinto?
0: Per la 28esima volta, no, credo la quinta volta, 70%
1: si vede che certe persone non riescono mai a rinunciare al potere.
0: Sì, però potere... se si candida e ottiene il 70% vuol dire che proprio
1: la gente lo ama,
0: la gente lo adora. Altra notizia che mi ha colpito.

0: Viene dalla Francia, guarda, questa l'ho trovata qua, saranno contenti tutti gli animalisti, ma penso le persone per bene. C'è una sentenza storica in Francia, sentenza storica, per la prima volta si è riconosciuto il danno animale a favore della gatta Atena e della coniglia Maddie maltrattate dalla proprietaria. Danno animale.
1: Quindi?
0: Il codice civile dice che però a chi vanno i soldi del danno animale?
1: Alla proprietaria,
0: la gatta,
1: no. Alla proprietaria dell'animale.
0: No, la proprietaria ha trattato male.
1: E non vanno sempre a lei?
0: No, andranno a un'associazione per la protezione degli animali, perché gli animali in sé sono per il codice civile beni mobili e quindi non possono ricevere. Poi come fai a dare un risarcimento a un gatto?
1: Lo dai alla sua proprietaria.
0: Ma no, la proprietaria è quella che li ha trattati male.
1: Vabbè, così sono le storture della legge.
0: Vabbè. 800 euro risarcimento complessivo per danno animale. Va bene. Noi invece parleremo. Vabbè, a te cosa ha colpito? Cosa ti ha colpito di quello che succede nel mondo in Italia? Niente.
1: E sto preparando la festa per mio figlio Beniamino e sto facendo tutto io.
0: Ma dove l'hai letto? Su Repubblica? Non lo so,
1: praticamente sole. Doveva aiutarmi lui, ma sto facendo tutto io, quindi adesso è un bel,
0: vabbè, devi mettere i soldi,
1: è un bel impegno, troppo. Ma guarda,
0: scusa, gli inviti li avrà fatti lui.
1: Sì, gli inviti li avrà fatti lui.
0: Tu devi solo metterci soldi,
1: pulire, sistemare tutto
0: prima e dopo.
1: Prima e dopo. È uno degli impegni più gravosi della mia vita. Non ho mai faticato così tanto, devo dire.
0: Salutiamo anche il nostro regista Lorenzo Malinverni, canale 246 del Digitale Terrestre, ci trovate lì, ci vedete lì se volete, e noi oggi vogliamo parlare soprattutto di scuola. Scuola con degli aspetti diversi certamente. Prima purtroppo una vicenda di violenza scolastica, chiamiamola così. Non so se avete sentito e visto anche il video a Parma, succede a Parma in un parco fuori da una scuola, dove alcuni studenti, come hanno segnalato tutti, studenti di seconda generazione, hanno atteso un professore e poi è arrivato anche un altro professore, quindi anche lui è finito dentro questa rissa, per picchiarlo. Devo dire, c'è sempre poi un aspetto secondario, o forse no, che tutto questo viene ripreso e messo in video tra risate, perché sapete che i ragazzi, senza la possibilità di mettere i video poi sui social e renderli virali, non sono contenti e quindi fanno queste azioni riprendendole con il video, e quindi questo video ha sdegnato un po' tutti, ha fatto il giro del web. Questi professori sono stati picchiati, dicevano ma cosa state facendo, vengono presi un po' a pugni, cercano di difendersi, insomma una zuffa che fortunatamente non ha avuto grandissime conseguenze. Quello che ci ha colpito è il fatto che sicuramente questi ragazzi andranno incontro a una sospensione, che poi vorrà dire attività di educazione civica per qualche giorno, ma i professori hanno deciso di non denunciarli. Allora, noi ne parliamo con una scrittrice molto conosciuta e nota, e anche una professoressa, Viola Ardone. Ben ritrovata, Viola, eccoci qua. E grazie di essere qui.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati voi.
0: Allora, a me un po' ha colpito questo, perché va bene l'aspetto educativo e rieducativo, la scuola deve tendere a questo, però se questi ragazzi avessero preso a pugni un passante, nessuno si sarebbe posto il problema di non sporgere denuncia, no? E invece con i professori per il momento è andata così. Che ne pensi?
2: Ma io credo che qui ci sono due aspetti abbastanza, diciamo, differenti, distanti. Cioè, il primo è che c'è un atto di violenza che avviene fuori dalle mura scolastiche, e lì chiunque oggetto di violenza può decidere di sporgere denuncia o no, e quindi questo insomma è assolutamente nella scelta delle persone che sono state oggetto di questa violenza. L'altro aspetto, cioè, che queste persone che hanno avuto la violenza erano anche dei professori, e quindi dal punto di vista di professori ed educatori si apre un altro discorso, cioè come gestire il problema della violenza dei ragazzi all'interno della classe, all'interno della scuola. probabilmente in loro, nei colleghi, credo, non ne ho la certezza, è prevalso questo aspetto, cioè di creare un trade union tra le due cose. Sono dei ragazzi violenti che ci hanno aggredito fuori la scuola, però sono anche ragazzi della nostra scuola, del nostro istituto. La scuola, e questo lo voglio chiarire perché a volte c'è una, su questo c'è un fraintendimento, la scuola non è un tribunale. I professori, il preside, non sono dei giudici, non possono combinare delle pene.
0: Però
2: l'unica arma che abbiamo è quella educativa.
0: È interessante.
2: È difficile come concetto.
0: No, ma è interessante come punto sul quale forse.
2: Io lo capisco, è bene, io fare, lo comprendo molto.
0: No, è bene fare una riflessione.
2: Dei colleghi.
0: Sì. È bene fare una riflessione con i nostri ascoltatori, perché se questi professori fossero stati aggrediti da due ragazzi qualunque, chiamiamolo così, qualunque, passeggiando per la città, sarebbe scattata la denuncia, cioè un cittadino che aggredisce un cittadino. In questo caso c'è l'aspetto che questi ragazzi non erano ragazzi qualunque, ma sono i loro allievi, sono i loro alunni.
2: Cioè loro hanno voluto riportare scuola quello che è uscito fuori dalla scuola, e secondo me questa è una cosa molto complicata ma anche molto bella. Cioè se è così, la mia interpretazione, io questo vedo, sono oggetto per me di grande stima questi colleghi, perché la scuola deve fare questo, per riportare a scuola con le armi della scuola, che sono molto più complicate, che sono il dialogo, sono la comprensione delle motivazioni profonde. Questo noi facciamo, cioè dobbiamo cercare di capire perché questo ragazzo fa questa cosa ed evitare magari che lo faccia. Questa è l'educazione, è una cosa difficilissima.
0: Eh sì, è una cosa molto difficile, anche perché il giorno dopo si ritrovano in classe, che però è lì il momento.
2: Esatto. Quando te le ritrovi in classe, poi che cosa fai se c'è una denuncia al centro? Invece loro hanno cercato la via più lunga, ma anche quella più saggia.
1: Bisogna vedere se questo non produce nei ragazzi una sensazione di impunità in qualche modo.
0: Forse se non capiscono, forse sì. Cioè se non comprendono la gravità del gesto, forse sì. Se la comprendono.
1: Quanti anni hanno?
0: Beh, sono ragazzi dell'ITIS, quindi a scuola secondaria, immagino 16-17 anni. È mai successa una cosa simile? Magari non personalmente, Violardone, ma insomma tra colleghi. Situazioni.
2: Ma guarda, io ho 20 anni di carriera e non mi è mai successa una cosa del genere, neanche ai miei colleghi, quindi voglio sfatare anche un altro luogo comune, cioè che i giovani siano violenti, che la piaga della violenza in classe, a scuola, sia una cosa così diffusa. Sicuramente sono degli episodi terribili che vengono fuori, però a fronte di questi ragazzi che pubblicano il video e quindi sono visibili in modo terribile, ce ne sono tanti altri che sono invisibili e si comportano bene e studiano tanto e vogliono emergere in cose positive. Quindi questa un po' demonizzazione della gioventù violenta a me sembra insomma una falsa emergenza, se posso dire. Le emergenze della scuola sono altre, noi lo sappiamo.
0: Sì, più che altro pare, almeno dai contorni della vicenda, un gesto di estrema maleducazione, cioè il docente dice: questo studente ha calciato una lattina contro un'auto parcheggiata, l'ho rimproverato fuori dalla scuola e da lì è partito tutto. Cioè, c'è anche questo aspetto. Abbiamo visto un'altra vicenda estremamente drammatica che invece è successa di recente, che da un rimprovero si è arrivati addirittura a una persona che è stata uccisa. Insomma,
1: la colpa è di chi ha lasciato la lattina per terra.
0: Ecco, Leonardo. La maleducazione e la sporcizia ha trovato questo. No, però c'è un aspetto che effettivamente un aggravamento del rapporto tra docenti e allievi viene registrato, almeno statisticamente. Purtroppo sono di più i casi di questo genere rispetto a 20 anni fa, o no?
2: Beh, c'è anche un problema familiare, allora, se mi permette di dire, perché è un ragazzo che viene rimproverato e reagisce in questo modo di fronte alla figura di un adulto, vuol dire che è un ragazzo che anche a casa vive una povertà educativa, dove evidentemente anche il genitore non è capace di rimproverare, di dare delle regole, e il ragazzo vede la regola come una cosa inammissibile. Io sono stata anche a Nisida nel minorile e conosco la differenza tra ragazzi che appunto sono in classe, sono nella scuola, sono comunque nell'alveo di una situazione di più o meno normalità, e ragazzi delinquenti, cioè ragazzi commesso delle cose molto gravi e sono in un altro posto, cioè sono sottoposti alla giustizia minorile, e non è proprio la stessa cosa.
0: Insomma, devo dire che uno dei due professori, questo per la cronaca, uno dice non sono stato toccato, l'altro, come si vede dalle immagini, che è arrivato in sua difesa, è stato preso a cinghiate addirittura da uno dei ragazzi. Cioè, la mia sensazione effettivamente è che, come dice Leonardo, a queste persone, se non capiscono, si rafforzino quasi in un senso di impunità, come dire, e godano del fatto di dire ho preso il professore a cinghiate, il rischio un po'
1: sì,
0: c'è.
1: C'è anche da dire che con questo tipo di reazione che hanno avuto, anche se fossero stati denunciati, di fatto non sarebbero andati incontro a sostanzialmente nulla. Quindi, se tu prendi una persona a cinghiate e sei minorenne, credo che di fatto non ci siano conseguenze anche con la denuncia, ecco.
0: No, questo no. È efficace, Viardone, la sospensione come ci sarà, con pare 5 giorni di educazione civica, cioè svolgere attività a scuola, tra l'altro.
2: Ma questa cosa della sospensione con frequenza, secondo me, senza tenere il ragazzo fuori dalla scuola è controproducente, tenerlo invece in classe e insomma cercare di dialogare con lui su delle tematiche di educazione civica, ma anche all'interno della classe, perché non è mai un fenomeno isolato, quindi riportare quello che è successo all'interno della classe, creare un laboratorio di educazione civica, che è una materia ormai purtroppo sparita dai nostri programmi scolastici, e riportare un po' l'attenzione su queste cose. Cioè, ragazzi, priorizzare il concetto di giusto, di sbagliato, di violenza. La sanzione in sé, senza spiegazione, lascia il ragazzo assolutamente privo di un'autocritica, di un cambiamento reale. È la strada più lunga, però io credo che è l'unica che ha qualche possibilità di sortire un effetto. E non significa buonismo, non significa far finta di niente, anzi significa prendere quello che è successo e portarlo al centro di una discussione. È quello che diceva Don Milani, no?
0: La scuola di Don Milani. Noi ringraziamo moltissimo Viola Ardone, che ricordo è una professoressa ma anche una scrittrice famosissima. L'ultimo suo libro è Tanta ancora vita, per Einaudi, e insomma tanti romanzi di Viola Ardone li trovate. Grazie davvero, Viola Ardone.
2: Grazie a tutte e a tutti, grazie a voi,
0: ciao,
2: con a
0: noi, grazie.
1: Genitori di no, qualche attenzione. Generazione fa, no, dico,
0: allora, pensavo stessi facendo uno dei tuoi appelli non condivisi. No, prego.
1: Pensavo che i genitori di qualche generazione fa avrebbero reagito in modo anche violento con dei figli che si fossero comportati in quel modo, no?
0: Sì, si diceva sempre se prendi uno schiaffo a scuola il resto ti arriva a casa, o se prendi un brutto voto, un rimprovero a casa ti arrivavano magari i rimproveri, se non peggio. Adesso invece...
1: No, non lo so, magari sia anche da questi genitori, non lo so, però... Chiudiamola qui la trasmissione.
0: Sì, infatti sapevo, manda pure.
1: Non abbiamo niente da dire
0: se
1: su
0: mandi
1: questo.
0: La sigla di chiusura, Carlo Salvatore.
1: Si sente già che sta arrivando l'estate, è già arrivata.
0: Effettivamente, anzi, fa un caldo abbastanza insopportabile. A Milano l'asfalto proprio rimanda.
1: E quindi poi, secondo me, si potrebbe anticipare la fine della stagione. Anche voi che state lavorando.
0: No.
1: E che già che siete stufi, non ne potete più.
0: Anticipiamo la chiusura oggi, però domani riprendiamo dalle 9.
1: Se no, facciamo venire a parlare Carlo Salvatore. Conosciamo qualcosa in più della vita di Carlo Salvatore?
0: Beh, intanto abbiamo saputo che devi portargli molto rispetto, perché suo papà presiede un'associazione di psicologi.
1: Ma
0: è docente universitario.
1: Non è un elemento positivo, cioè avere un genitore psicologo. Perché si sa che chi fa quel lavoro poi nella
0: ha fatto due, cioè entrambi sono psicologi.
1: Malissimo.
0: Porca miseria, Carlo, adesso capiamo tante cose, però
1: è sempre un problema avere genitori psicologi.
0: Mamma mia, ragazzi.

0: come va? Ti vedo un po'. Hai messo una sciarpa di mazza caldo.
1: Sono, no, qua dentro c'è freddo. Io sono costipato.
0: Mamma mia, ragazzi. Ma Ebola, no. No, hai sentito che Bertolaso, assessore della Lombardia, ha detto non bisognava creare l'allarme stampa perché sono arrivati due volontari che sono stati 3 mesi in Uganda con i missionari, con Boniani, 2 trentenni.
1: C'era anche in Uganda
0: Comasco.
1: Quel famoso festival della canzone, no? L'Uganda Giro.
0: Va bene.
2: No, sì, ironia forzata.
1: Scusa, arrivati... conosci l'Uganda Giro?
0: No, non lo conosco. Sono arrivati.
1: Viene bene, anche detto un po' in marchigiano.
0: L'Uganda Giro?
1: L'Uganda Giro?
0: È tutto padre... contento, la doveva dire
1: più
0: fino
1: famoso
0: in fondo.
1: Delle Marche. Dai, andiamo in Angona che ci sta l'Uganda Giro?
0: Sono arrivati da Uganda e però sono negativi all'Ebola.
1: A ridere questa cosa.
0: È vero che
1: a
0: ci sono
1: anche Carlo Salvatore in regia. Vabbè.
0: È vero che ci sono 21 giorni di possibile incubazione, ma essendo negativi hanno preso un altro virus secondario, una roba non so quale.
1: Non è malaria, si diceva,
0: no,
1: anche malaria.
0: No, neanche quello. Bertolaso ha detto non bisognava come dire neanche dirlo, arrivati due dall'Uganda.
1: Voi giornalisti non vedete l'ora di spargere il terrore.
0: Ma cosa stai dicendo? Sì, hai visto che l'antivirus, hai sentito, ne senti ancora parlare?
1: No, però appunto voi dovete creare la notizia nel momento, no?
0: Ma
1: per avere ogni giorno una notizia da creare.
0: Una notizia, ma diglielo, Baba, diglielo a un cialtrone.
1: Ogni giorno
0: diglielo pure, se vuoi,
1: devono,
0: diglielo, se
1: devono,
0: vuoi venire in onda, diglielo. Se è un cialtrone.
1: Ogni giorno devono creare il terrore.
0: Sì. Questo. Ma se vuoi venire, guarda.
1: Per vendere qualche copia.
0: Adesso Elisabetta Fusconi sta venendo con il suo piglio svizzero a cantartele e a suonartele.
1: A cantare l'Uganda Giro?
0: No, non canta l'Uganda Giro.
3: Sì. Buongiorno intanto, sì. Scusate, ecco. Non riesco a trattenermi.
0: Prego.
3: Di fronte.
0: Brava, non trattenermi.
3: Non mi trattengo, è qua che moraleggia colui che diceva siamo a un passo dal lockdown.
1: Io, ma quando mai? Certo.
0: Sembra una settimana
1: certo.
0: Fa. Voglio il lockdown!
1: Ma certo, ma non perché lo volessi io,
0: no,
1: perché immaginavo
0: no.
1: Che il terrorismo fatto
0: ma
1: dai
0: quale,
1: giornalisti
0: quale
1: avrebbe provocato
0: terrorismo? Dove lo vedi?
3: Nessuno parlava di lockdown, solo tu.
0: No, dove lo
1: è,
0: vedi?
1: Ma non è che io lo, no, niente, non capisce neanche lei.
3: No, ecco, nessuno capisce. Noi abbiamo
1: è limitata.
0: Nessuno
3: no,
0: che ti capisce.
3: Delle
1: è limitata.
3: Chat che possono testimoniare il terrore in cui versano.
1: No, certo, perché ma certo, ma non perché io avessi paura dell'antivirus, perché immaginavo che col terrore sparso dai giornalisti qualcuno avrebbe preso.
0: Ma quale terrore? Leggi i giornali, non c'è più una riga sulla
1: antivirus. Ah, non capiscono, niente, non capiscono, sono limitati tutte e
0: ciao,
1: due.
0: Ciao Elisabetta, vai a non capire. Io continuo a non capire in onda. Allora, torniamo sempre sul tema scuola. C'è un'altra questione, ieri ne ha parlato Simone Spezia invitando l'assessore regionale alla scuola della regione Emilia-Romagna, dove c'è un esperimento che da quest'anno partirà per cercare di agevolare le famiglie che quando arriva l'inizio di settembre non sanno più dove piazzare i bambini, che se non a pagamento in varie strutture, magari oratori, eccetera. Allora, da quest'anno in Emilia-Romagna parte questo esperimento. Dal 31 agosto le scuole primarie saranno aperte, non per fare lezioni, ma magari attività sportive, ludiche, eccetera. Chi protesta sono, per esempio, gli albergatori. Allora, torna con noi con piacere da parte nostra la presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis. Buongiorno, ben ritrovata.
4: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, come va intanto la stagione? Ma è già iniziata la stagione con sto caldo?
4: Sì, sono 30 gradi. È già iniziata parzialmente, domani si apre con il wellness, poi Vasco Rossi, per cui da domani in poi saremo nel totale boom completo.
0: Stupendo, cioè, tra l'altro adesso magari ci sono più i pensionati, però nel weekend immagino.
4: I scolastici che...
0: sì.
4: No, adesso il wellness è sicuramente comunque è una manifestazione che è al completo tutta la costa romagnola, riempie gli alberghi di tutta la costa della provincia di Rimini.
0: Senta, perché vi siete un po' adombrati per questa decisione? Temete di perdere un po' di clienti a inizio settembre?
4: Allora, sono due problemi diversi. Una comunicazione sbagliata perché non è un'apertura delle scuole. Noi diciamo il calendario scolastico non si tocca. l'assessore regionale, che è stato intervistato già l'anno scorso, aveva tentato di parlare di calendario scolastico. Tra l'altro noi siamo di quelli che diciamo sarebbe quasi importante posticipare l'apertura, perché non dimentichiamo che il 40% delle aziende sono stagionali, incide per il 40%, e diamo non solo i lavoratori stagionali, sono un numero enorme, oltre 2 milioni. Ma non è solo questo il problema, è stato comunicato male. Dopodiché l'hanno girato come esperimento, sì, ci mancherebbe altro, però questo dovrebbe fare una riflessione seria, secondo me, anche a livello politico. Cosa vogliamo fare? Perché il problema dei bambini, non tutti hanno l'accessibilità ai campi scuola, non tutti se le possono permettere. Il problema rimane.
0: Forse è un falso problema. Forse a scuola però non costerebbe molto, anzi forse sarebbe addirittura gratuito lasciarli a scuola.
4: Ma infatti andrebbe benissimo, quindi bisogna rivedere la scuola, che da giugno in poi comunque è a servizio delle persone che lavorano, di chi ha necessità e tutto il resto. Credo che questo sia un esperimento sociale importante che può aiutare anche tutti coloro che lavorano nel settore del turismo stagionale.
0: Sì. Quindi voi proponete addirittura che il calendario possa iniziare più tardi, che ne so, a fine settembre, non al 14
4: settembre.
0: Io sono
4: una di quelle che andava il primo di ottobre.
0: Il primo di ottobre, lo so.
1: Sì, anch'io cominciavo primo ottobre.
0: No, ma è vero, solo che il problema è le famiglie effettivamente dicono: cosa facciamo se torniamo a lavorare? Cioè non è che abbiamo le vacanze di 3 mesi.
4: Nessuno ha le vacanze di 3 mesi, quindi neanche lo spostamento di una settimana andrebbe ad incidere. Nessun lavoratore ha comunque le vacanze di 3 mesi, non le avevano prima e non le hanno adesso. Credo che anche questo sia un po' un problema che viene usato. Però al di là della battuta, che ci piacerebbe proprio per l'importanza e la valenza che ha, secondo noi il calendario almeno non si tocca. Comunichiamolo bene, è un intervento sul sociale e non forse della scuola. La scuola va rivista, perché l'apertura probabilmente deve essere quella, chiudono le scuole e c'è la possibilità di mandarli poi fino alla metà di settembre nelle scuole con attività alternative.
1: Questa sarebbe, se ne parla poi tutti gli anni, tutti di utilizzare anni, le scuole anche d'estate in modo diverso, però questo significherebbe anche vedere la
0: il personale, però
1: al di là del personale, cominciare ad avere un'idea diversa di scuola, che in Italia ancora non è.
4: Perfetto, è questo, perché noi cioè le famiglie pagano comunque altri soggetti per tenere i figli nelle scuole, cioè non c'è tutti, cioè, che hanno per l'ISE, quindi vengono scalati, ma questo vale anche per i centri estivi. Ma bisogna mettere in discussione, si pagano i centri estivi, non sono gratis nessuno.
0: Immagino Rinaldi, però, che pagare una settimana a scuola con il personale non sarà uguale come conto a pagare una settimana d'albergo.
1: Tanti ragazzi
4: conviene venire in albergo, credo.
0: dice vabbè, questo come
4: in alcuni casi
1: tantissimi ragazzi vanno nei centri estivi degli oratori di solito. Figlio ha fatto anni al centro estivo dell'oratorio.
0: Sì, esatto.
4: Ci si trovano soluzioni. L'importante, adesso io ripeto, l'importanza del turismo. È stata fatta una comunicazione, l'apertura delle scuole al 31, senza poi in realtà, se vai a vedere, non è così, ma è soltanto un aiuto per, ed è un primo esperimento. D'altronde, come io dico sempre, abbiamo un presidente che parla solo di turismo, non avrebbe mai potuto appoggiare un provvedimento che mi avrebbe anticipato le aperture delle scuole.
0: No, le aperture delle scuole infatti non vengono anticipate. Io me la vedrei così, insomma, agosto e anche luglio, se volete, tradizionalmente sono i mesi dove i ragazzi possono andare al mare. Magari ci vuole un turismo, ma chiedo a lei, è più diverso, magari riferito agli stranieri, agli anziani, a giugno, a settembre, quando i ragazzi poi a un certo punto fanno altro, o no, non è così?
4: Guardi, io credo che ormai siamo diventati maestri nella diversificazione dei vari target. In ogni località c'è il suo. Noi abbiamo aumentato il turismo straniero, ma grazie all'infrastruttura, all'aeroporto,

0: del 40%, per cui abbiamo già quote molto molto alte. Ma anche gli stranieri poi sono legati chiaramente ai voli, alle loro ferie,
1: alle scuole,
0: il turismo alle scuole, cioè è una ruota che gira. Ma la diversificazione la stiamo già facendo e la stiamo già mettendo in atto. Ma se le famiglie comunque anche andare a incentivare il nostro turismo interno, che è quello che, non dimentichiamoci, soffre di più, le scuole fondamentalmente già a settembre vengono di meno per il semplice fatto che c'è l'apertura dei libri, quindi questo anticipo per noi aveva già portato un calo enorme nelle famiglie. D'altronde chiediamo le spiagge aperte proprio perché è cambiato poi il tempo, anche i cambiamenti climatici. Settembre sono ancora giornate bellissime. Poi ripeto, alcune sono scelte politiche, altre sono anche un po' di strategia. Io credo che qui la scuola c'entri poco, se non quella di dare un servizio importantissimo alle persone che hanno ragazzi che lavorano e a tutti gli operatori stagionali che, come diceva lei, non sempre ci si può permettere i costi così elevati dei centri estivi.
1: Va bene, comunque vedremo. Noi intanto la ringraziamo, Patrizia Rinaldi, se presiede l'Associazione Albergatori di Rimini. Grazie, buona stagione estiva a questo punto a tutti.
0: Grazie.
2: Va bene. Oggi non sto tanto bene.
1: Si è capito. Adesso vogliamo parlare di questioni internazionali un po' più ampie, interessanti, e riguardano Cuba. Lo facciamo perché Laura Lucchini, che è inviata di Repubblica, è appena tornata da La Habana, ne ha scritto dei reportage molto belli, molto intensi e molto documentati. Buongiorno e benvenuta.
3: Ciao, grazie, buongiorno.
1: E, intanto, insomma, raccontaci un po' che clima c'è a Cuba dopo che, ricordiamo, gli Stati Uniti hanno incriminato Raul Castro con l'intenzione, evidentemente, di portarlo in un tribunale americano per una vicenda di 30 anni fa. È chiaro che questo ricorda subito la vicenda Maduro avvenuta proprio di recente col Venezuela.
3: C'è un clima, ci sono state due settimane di escalation verbale, di tensioni che poi sono appunto culminate con l'incriminazione di Raul Castro. Quindi a Cuba si percepisce questa pressione, ci si aspetta in generale che accada qualcosa. Cosa sia esattamente questo qualcosa nessuno lo sa, soprattutto perché tutti credono che comunque Donald Trump sia piuttosto imprevedibile. Quando io ero là c'era una forte convinzione che lo scenario di un intervento militare di qualche tipo, o chirurgico più vasto, potesse essere reale. Ovviamente questo scenario è rimasto un attimo congelato anche probabilmente dal negoziato sull'Iran, che ha preso il sopravvento anche nell'agenda americana. Certo è che è una situazione allo stremo. Cuba ha da 70 anni un regime comunista, da moltissimi anni un embargo degli Stati Uniti. Dopo il Covid non si è mai ripresa, però da gennaio di quest'anno c'è un'accelerazione nel deterioramento della situazione dovuta al blocco totale imposto da parte degli Stati Uniti, che ha creato quella che ora è a tutti gli effetti un'emergenza umanitaria.
1: Ecco, infatti raccontaci un po' com'è la vita quotidiana, perché tu hai raccontato che proprio non ci sono i beni di prima necessità per tantissima parte della popolazione, ma non c'è neanche l'energia elettrica, non c'è la luce, si fa fatica a trovare la benzina. Davvero è una vita...
3: Sì, il petrolio, Cuba prendeva il petrolio dal Venezuela a basso costo. Con la cattura di Maduro e il cambio di governo a Caracas, gli Stati Uniti hanno imposto un embargo, un blocco proprio totale del petrolio verso Cuba. Questo ha lo scopo dichiarato di strozzare l'isola, metterla in ginocchio fino a che sia obbligata a trattare. Il blocco totale del petrolio significa che in questo momento non ci sono più riserve, e questo si traduce nel collasso di tutto. Saltano, cioè, chiaramente il petrolio serve per le centrali elettriche, saltano le centrali elettriche, ci sono blackout

0: E poi l'elettricità serve per l'acqua corrente, banalmente.
1: Sì, ma potete immaginare, cari ascoltatori, cosa vuol dire vivere 20 ore al giorno senza elettricità. Cioè non è possibile gran parte delle azioni banali che facciamo tutti i giorni.
2: Ecco, ma alla fine qual è l'accusa? Io personalmente non ho capito. Che gli Stati Uniti muovono a Cuba, per cui poi hanno questo...
1: Partiamo dalle accuse a Raul Castro, che è una vicenda, io appunto non l'ho riepilogata, di 30 anni fa. Se ce la vuoi raccontare, ci fu un abbattimento di un aereo e Raul Castro, dove morirono degli americani.
0: Sì, c'erano questi, c'è un film, c'è anche un film famoso con Penelope Cruz e Javier Bardem sulla vicenda, questi hermanos del rescate erano degli esuli cubani che effettuavano da Miami con degli aerei privati dei voli sopra Cuba, in cui lanciavano i volantini. Il pretesto era monitorare il mare per vedere se c'erano dei profughi che cercavano di attraversare, che avevano bisogno di aiuto, e poi però facevano anche delle azioni come lanciare dei volantini di propaganda anticastrista. Questo era accaduto molte volte. A un certo punto Fidel disse il prossimo volo sarà abbattuto, il prossimo volo che sfora nel nostro spazio aereo sarà abbattuto. Allora poi c'è tutta un'enorme disputa sul fatto se l'aereo preciso abbia sforato o no, però
1: è stato abbattuto,
0: abbattuti due aerei. Sono morte, adesso non mi ricordo, sulle più di quante persone, e per quell'evento a quanto pare l'ordine è partito da Raul, cosa che i cubani contestano. Gli americani hanno fatto uscire delle registrazioni, però i cubani ancora
1: no, sono passati 30 anni
0: in generale, cioè ci sono voluti generale di turno. È the case per i cubani a Miami, quello è the case, cioè il caso emblematico contro il castrismo. Perché ora? Perché una delle, diciamo, la questione di Cuba è un'ossessione di Miami e della Florida molto più di quanto non sia per il resto degli Stati Uniti. Ci sono le midterm e diciamo gli Stati Uniti hanno bisogno di una vittoria, come un po', o quantomeno di una foto come quella di Maduro, e quindi probabilmente hanno considerato che Cuba potesse essere, diciamo, un terreno facile per questo. L'incriminazione di Raul però ha compattato molto la popolazione a Cuba.
1: Sì, tu hai raccontato di questa manifestazione, però abbiamo letto, poi vai a sapere che cosa siano andati lì a fare, che ci sono ce l'ha raccontato anche Andrew Spanhaus, giornalista americano, ieri, ci sono elementi della CIA che sono stati avvistati, ma in maniera molto chiara, a Cuba, cioè sono andati a Cuba a parlare, cioè che cosa bolle in pentola, ecco, uso questa espressione molto poco giornalista,
0: sembrano proprio gli giorni della guerra fredda, anche se poi non è la guerra fredda, è l'America First questo, però 10 giorni fa John Ratcliffe, il direttore della CIA, è atterrato a La Habana. Questa non è stata un'operazione segreta, è atterrato davanti alle telecamere,
1: chiaramente.
0: È sceso e si è incontrato con i vertici dell'intelligence e il cangrejo Raul Castro, il nipote. Il cangrejo perché significa il granchio, perché ha 6 dita e quindi è stato soprannominato così, è il nipote prediletto di Raul, e si è incontrato con i vertici della CIA.
1: La sensazione è che gli americani, un po' stile Venezuela, stiano cercando qualcuno considerato più morbido forse all'interno del regime cubano con cui trattare una nuova situazione invece di arrivare
0: Io credo che non sia una trattativa ma proprio una minaccia, o quantomeno una trattativa con la pistola sul tavolo, perché mentre trattavano poi è arrivata la portaerea nel Mar dei Caraibi.
1: Sì, come dire, o fate così oppure
2: e che tipo di regime vorrebbero instaurare gli Stati Uniti?
0: Ma loro si sono portati, per renderci conto, si sono portati a questo negoziato il capo paramilitare che ha ucciso la guardia cubana di Maduro,
1: di Venezuela,
0: i 32, sì. Quindi hanno veramente, hanno veramente messo la pistola sul tavolo del negoziato.
1: Sì, insomma, per questo
0: loro, per i cubani, questi sono eroi.

0: E cosa vogliono ottenere? Cosa vogliono ottenere? Non è chiarissimo, perché pensare di conquistare Cuba a tout court sembra un po' improbabile, innanzitutto perché significa, sono 9 milioni di persone più o meno ridotte alla fame, significa farsene carico, prenderle in carico, o significa anche, e lo ha detto lo stesso capo della CIA, creare una crisi migratoria immediata verso gli Stati Uniti, che è quello che proprio non credo nessuno negli Stati Uniti in questo momento voglia. Cosa vogliono? Sicuramente mettere le mani sull'economia.
1: No, no, ma è chiaro che sembra proprio una strategia venezuelana proprio per questo, cioè come dire, o fate come vogliamo noi, oppure potrebbe finire come in Venezuela, cioè come dire, intanto togliamo fisicamente, che poi Raul Castro ha non so quanti anni, 90 e rotti, no? Cioè,
0: Infatti, questa è una delle cose che ti fa pensare che proprio il modello venezuelano non possa
1: non
0: funzionare,
1: posso
0: perché immagina che photo operation sarebbe se Raul Castro da 95 anni viene caricato su un aereo, probabilmente non ci arriva neanche vivo a Miami, cioè non è la stessa cosa. In più non c'è veramente un Delcy Rodriguez che si staglia all'orizzonte, però c'è una trattativa che coinvolge i Castro e che a qualcosa potrebbe portare.
1: Ricordiamo che poi in queste situazioni, come sempre, chi ci va di mezzo è la popolazione civile, che non ha alcuna responsabilità se non quella, la sfortuna in questo caso di essere nata e cresciuta in un paese dove purtroppo deve vivere in queste condizioni. Noi ti ringraziamo, grazie moltissimo a Laura Lucchini, inviate
0: Grazie a
1: pubbliche,
0: voi,
1: grazie
0: grazie davvero.
1: per questo racconto, appena rientrata, ripeto, da L'Avana, ne è scritto sul quotidiano La Repubblica. Questo, staremo a vedere, Leonardo, se dopo l'Iran, come qualcuno dice, Trump si è stufato dell'Iran e ora, prima delle elezioni di midterm, vuole anche risolvere,
2: Ma
1: ovviamente,
2: risolversi,
1: a modo
2: però il
1: suo,
2: problema
1: a
2: qua
1: modo
2: non si
1: suo,
2: capisce quale sia l'obiettivo
1: a modo suo.
2: a maggior
1: Beh,
2: più che.
1: l'obiettivo intanto appunto togliere il castrismo forse, no? Effettivamente Laura Lucchini ci ha raccontato, per molti americani Cuba è un po' un'ossessione, cioè il comunismo alle porte, il
2: Capito.
1: comunismo al di là dell'oceano, a poche miglia nautiche,
2: Ma
1: no?
2: non abbiamo criticato tante volte la Russia perché non voleva la NATO ai propri
1: Vabbè, sì,
2: confini?
1: però sono cose, sì, sono cose diverse, insomma, ma da tempi di Kennedy, la Baia dei Porci, il rischio appunto della crisi missilistica proprio a Cuba, insomma. In fondo per Cuba si è arrivati anche a un passo dalla guerra nucleare. Comunque, staremo a vedere, certamente qualcosa forse succederà.
3: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
4: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
5: In onda ogni domenica alle 6:30.
4: E in podcast con qualche contenuto in più.
5: Tante voci diverse, quindi.
4: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
5: E due che non cambiano mai.
4: Le nostre.
6: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30. Su Radio 24.
7: GrapheneOS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
8: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
9: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì.

0: mercoledì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Medio Oriente a rischio, il fragile cessate il fuoco Stati Uniti-Iran dopo l'attacco americano. NATO Washington pronta al ritiro di aerei e navi, l'Europa faccia da sola. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni torna contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Tennis, esordio Sinner, Roland Garros con vittoria, Tabor dominato in 3-7. In primo piano gli esteri, con la situazione medio orientale che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e le voci di tregua del fine settimana vengono messe a tacere dagli ultimi attacchi.
3: Non esiteremo a difenderci e non lasceremo impunito alcun atto di aggressione. È la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nel suo spazio aereo, incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz scortando una subpetroliera greca. La guida suprema iraniana Mujibur Khamenei ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo i suoi fondi congelati. Il tutto quando Israele, dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Per la prima volta dal cessate il fuoco, l'IDF ha intimato l'evacuazione di una città nel sud del Libano, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In serata è stato annunciato che Mohammed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City. Lo riferisce il sito Inet, citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco, entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa e in tempi rapidi, non solo soldati ma pure aerei, navi e droni. L'annuncio rivela il settimanale tedesco Der Spiegel, arrivato nei giorni della visita dell'inviato del Pentagono agli alleati europei.
4: La volontà di disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa non riguarderebbe solo le truppe, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio shock, rivela Der Spiegel, è stato fatto la scorsa settimana agli alleati NATO da un inviato del segretario alla guerra Exet. Il Pentagono punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la NATO, ridurre a un terzo i caccia, ridurre le navi e azzerare i sottomarini per l'alleanza. L'Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione. Gli Stati Uniti, rivela la testata tedesca, avrebbero chiesto agli alleati di fornire piani per fare da soli entro poche settimane. Gli Stati Uniti sono ormai quasi assenti anche dal fronte ucraino. Funziona il sistema PURL, ha spiegato il presidente Zelensky, e cioè armi USA all'Ucraina pagate dagli europei. Ma Washington, aggiunge, non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: All'assemblea di Confindustria la Premier Giorgia Meloni non risparmia critica. L'Unione Europea ha definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. E davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2% i servizi.
5: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
6: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
5: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
6: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare pensare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
5: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
6: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia, sfida cruciale per la competitività almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
5: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
6: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita. Serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria, è possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'Assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
8: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
7: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
8: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
7: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, così ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez ieri a Roma, dove ha preso parte l'incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà oggi Papa Leone del bel mezzo, sia dello scandalo Zapatero con l'ex premier socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia anche il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E la politica, per la politica il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, risultato vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo l'elaborazione di Utrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle Europee 2024 ha poi votato il candidato del centrodestra Venturini. Sentiamo.
9: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
10: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
9: Il centro-sinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centro-destra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD. Per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo Utrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centro-destra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
11: Una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
9: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ora lo sport, tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set Clément Abbo col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. E chiudiamo col Giro d'Italia di ciclismo.
12: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cari, con traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1.07. Ida è terza a 1.09, Aresman quarto a 1.12, Ghi quinto a 1.18. Il nostro Piganzoli, sesto, a 1,32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora. Gall secondo a 4,03, Aresman terzo a 4,27, Hidley quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori Piganzoli a parte. Fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna, e resa incondizionata di Giulio Pellizzari, che arriva con un ritardo di oltre 18 minuti. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Cassano Dadda.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Allora, eccoci qua. Emiliano? Emiliano da Dubai. Sì, cosa vuoi, il pagliaccio?
1: È il signor 10.000 euro che mi parla.
0: Vabbè, se vuoi querela.
1: Vabbè, mi fanno comodo. Buongiorno, signor 10.000 euro.
0: Ma scusa, tu hai anche scritto ma eri tu, perché non avevi visto che ero io che ti avevo dato il pagliaccio.
1: Come va lì a Milano? C'avete l'aria condizionata che gira?
0: Noi bene, noi bene. Primo a mandarci 4.000 messaggi in trasmissione. No, vabbè, seguici comunque. E secondo a difendere a oltranza Trump. Ormai sei tu e Melania, ma siete rimasti a difendere Trump.
1: Beh, io ancora per 2 anni e mezzo. Poi tu, te l'ho detto, te l'ho anticipato, l'account diventerà il generalissimo V.
0: Ah sì, perché Emiliano pensa che Vannacci diventerà anche, vabbè, ma ormai sei proprio al delirio.
1: Vediamo tra un po'. Sì, comunque sì. Se io continuo ad ascoltarvi, la mia presenza è chiara ogni mattino, mi pare, fammi sapere, ecco, se...
0: Vabbè, e quindi sei convinto ancora che Trump sia nel giusto, questo, cioè, condanna
1: di che così. Cosa, in quale termine?
0: In tutto. Dalla A alla Z,
1: certo.
0: Dalla A alla Z.
1: Certo.
0: Vabbè, come si sta lì a Dubai?
1: L'Iran deve essere, ma siamo adesso non siamo più sotto attacco, però speriamo che appunto Trump riesca ad eliminare questa minaccia dal Golfo Persico.
0: Ma quale minaccia? Cioè, la minaccia nucleare, tu credi alla minaccia nucleare?
1: Certo. E poi a liberare il popolo iraniano, riesca a...
0: Tutti lo vorremmo, ma non lo farà manco Trump.
1: No, vediamo, ci sono, adesso è inutile parlare, abbiamo 2 minuti, ma... vediamo se ci saranno delle forze all'interno dell'Iran che si alleeranno con Trump e si allontaneranno da quello che è il regime che purtroppo li mantiene sotto pressione.
0: Vabbè, vedremo. Attendo allora notizie dall'avvocato. Nel caso.
1: Sì,

0: Dai, che 10.000 mi fanno comodo. Ci sentiamo allora.
1: Erano un po' meno.
0: Sì, sì, no, quanto? Beh, io chiedo 10.000. Scusa, che qua c'è. Siamo con i dirham e cambia. Il Dubai costa.
1: Il Dubai costa
0: di più. Esatto.
1: Va bene. Sì. Buona
0: senti,
1: musica.
0: Ci sentiamo domani via messaggio. Sì, quando volete, sempre. Mi chiamate. Adesso ero un attimo distratto, non ero pronto per parlarti al telefono. E ti faccio chiamare dall'avvocato.
1: Va
0: quando,
1: bene. Attendo con grande ansia.
0: Grazie.
1: Noi continueremo con gli ascoltatori. C'è anche Roberto dalla provincia di Milano. Io tutte le volte che dico Roberto dalla provincia di Milano ho paura. Beh, insomma, sarà un altro Roberto dalla provincia di Milano.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. No. Grazie per l'ospitalità, Roberto dalla provincia di Milano.
1: Buongiorno.
2: Ci sono tanti argomenti.
1: E poi da dove esattamente?
2: Non entri nelle mie cose personali, che io la querelo io, altro che si diverte a fare questa.
1: Ma perché mi deve querelare?
2: Ma perché queste sono cose dati miei privati, non vabbè, entri.
1: Ma lei quanti anni ha, tra l'altro?
2: Non
1: ha niente
2: sono
1: da fare.
2: Telefono per altre cose, non per sentirmi sbeffeggiato da una persona come lei che avrebbe altro di cui preoccuparsi.
1: Di che cosa?
2: Io voglio parlare di un tema importante, la pena di morte.
1: Ancora, la pena di morte. Siamo contrari qui alla pena di morte.
2: Nel suo buonismo lei è contrario alla pena di morte.
1: Sempre.
2: È libero di pensarla come vuole, ma io penso che la pena di morte debba essere la priorità in un paese civile. Io non chiedo la pena di morte per chi corrompe un giudice, chi non paga le tasse. Ruba delle mucche, tutte cose che meriterebbero la pena di morte.
1: Ma da rubare una mucca adesso.
2: Quanta gente, perché lei non è nel settore. Quanta gente va in agricoltura. Rubare mucche. Certo, lei vive
1: nell'agricoltura
2: di sano, va a fare spesa.
1: Ma cosa c'entra? Ma che
2: gente nell'agricoltura che ruba le mucche? Ma lei deride perché lei non ha una contesta di questo tipo di attività.
1: Sì, vabbè.
2: Io sono. Queste attività meriterebbero la pena di morte.
1: Sì.
2: Io sono qui a chiedere la pena di morte, però solo per una specifica categoria di persone.
1: Ma per nessuno la pena di morte, mi dica questa categoria.
2: Pena di morte per quelli che all'aperitivo occupano tutto il bancone del buffet nei bar.
1: Sono fastidiosi, effettivamente. Anche nei catering, sì.
2: Prendere una tartina, un grissino, una pizzetta e loro te la impediscono perché stanno davanti. Allora, se io voglio quella tartina, tu non me la fai prendere perché ti metti davanti. Meriti la pena di morte. Schifoso, delinquente, ma con tutto lo spazio che c'è, proprio stare appollaiato al bancone come un cappiano che sta per avventarsi sul cibo che gli danno due.
1: Perché è comodo lì così.
2: Io sono un cittadino onesto che aspetta il suo turno al buffet con il suo tovagliolo
1: in
2: mano. Perché devo ritrovarmi accanto a questo sciagurato schifoso?
1: Ma gli dica, si sposti un attimo, scusi.
2: Certo, e questo cosa ti dice? Calma un attimo, no che non sto calmo, ti devi spostare, se no ti prendo per i capelli e ti sbatto la faccia sulle melanzane, sott'olio, sugli stuzzichini, prendo una forchetta, ti infilzo per la carotide con la forchetta e ti faccio tirare su te stesso come un kebab delinquente.
1: Oh, ma no, ma Roberto, ma su,
2: tu non
1: ma
2: sei
1: se
2: capace di stare al mondo, per questo meriti la pena di morte, spero che ti incozzi con i bocconcini di mozzarella, così dove non arriva lo Stato, arriva la natura e ci liberiamo di te.
1: E se no sul posto lei lo farebbe saltare, ma no.
2: Ma certo, fucilata immediata.
1: Ma che fucilata? Ma cosa dice? Roberto.
2: Chi occupa il bancone del buffet, fucilata immediata. E intanto parlano questi, sputacchiano su tutto il cibo e starnutiscono, si mettono la mano davanti alla bocca, ma poi sulla stessa mano per prendere l'oliva. Io ti saprovo. Ti fanno ribrezzo queste persone.
1: No,
2: meritano la pena di morte.
1: No.
2: Tu devi prendere il tuo piattino e portartelo via come fanno le persone normali.
1: Roberto, anche oggi
2: pena
1: ha detto la sua, sì, va bene.
2: E invece dell'ultimo desiderio, l'ultimo stuzzichino, poi con fucilazione. È incredibile, certo, che non diamo la pena di morte a questi.
1: Ma non è incredibile, la pena di morte è sbagliata sempre comunque. Comunque io devo
2: non
1: chiudere
2: per
1: adesso.
2: Tutti, per quelli che occupano il bancone.
1: Ma neanche per loro, gli sposti, gli dica permesso.
2: Per queste persone, vabbè. Provo ribrezzo completamente.
1: Vabbè.
2: Altro che, incivili, meritate la pena di morte.
1: Rimanga nella provincia di Milano, Roberto. Chiami un'altra radio. Chiami un'altra radio.
2: I vostri delinquenti, vabbè. Andate a fare l'aperitivo a casa vostra, sbosciate.
1: Grazie, a domani.

0: Dall'Indo-Pacifico a Cuba, passando per il Libano e l'Iran, guerre regionali, crisi globali. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: There are countries who share strong values, strong, vibrant democracies, who also are committed to many of the same concepts.
3: The U.S. with a stern warning to Cuba, imploring the island nation to stop being a safe haven for countries like Russia and China.
4: New reports tonight of U.S. strikes of missile launch sites in Iran that Central Command characterized as self-defense.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutta la squadra, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valerio Bernardi. Domande e commenti da parte vostra, come sempre, 349-238-6666, sms WhatsApp, Facebook, la nostra pagina, X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, i due account da tenere d'occhio, così come su Instagram trovate nessun luogo 24. Se siete comodamente a casa e avete un televisore di fronte a voi, canale 246 del digitale terrestre. Sono le 16.09 esatte in questo istante qui a Milano, le 17.39, una manciata di secondi in Iran, dove gli Stati Uniti hanno attaccato siti di lancio missilistici e imbarcazioni in quella che Trump ha definito un'azione di autodifesa.

E anche in queste ore tutto sta ruotando attorno ai colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, colloqui violati da un attacco americano che si è detto di autodifesa, così almeno riferiscono i generali americani, che rischia però di compromettere un già delicatissimo processo diplomatico che più di una volta ha visto granelli di sabbia andare a inceppare quei delicati meccanismi. Quest'oggi ci concentreremo, girando attorno a questa crisi, quella di Hormuz e la crisi della guerra tra Stati Uniti e Iran, girando attorno anche geograficamente, partendo da che cosa? Da una riunione del Quad, e vi porterò per questo a Nuova Delhi, in India, dove quattro grandi potenze, in funzione soprattutto anticinese, hanno fatto il punto sulla sicurezza dell'Indo-Pacifico. Ma poi riaccenderemo i riflettori anche su Cuba. Lì sembra essere il prossimo dossier che Donald Trump è pronto a maneggiare e affrontare, un dossier che ha caratteristiche molto molto diverse da quelle venezuelane. Se Donald Trump, se la sua amministrazione pensa di poter archiviare la pratica Castro e non soltanto così come ha fatto il Venezuela, probabilmente sta prendendo un granchio gigantesco, e faremo il punto appunto su Cuba. Ma non possiamo non tornare a parlare di Libano in ore, in giorni in cui i raid israeliani si fanno molto molto più intensi su tutto il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa, e in ore in cui, ormai è provato e raccontato anche da fonti di stampa israeliane, alcuni incursori delle forze israeliane hanno iniziato a operare a nord della cosiddetta linea gialla, proprio nel sud del paese. Iniziamo dunque il nostro racconto, lo facciamo con la voce del premier israeliano Netanyahu. Li colpiremo, dice Netanyahu, è vero, ci stanno lanciando contro dei droni, droni in fibra ottica, si riferisce a Hezbollah, ma abbiamo una squadra ufficiale che se ne sta occupando, risolveremo anche questo. Nel frattempo agli israeliani voglio dire che stanno dando prova di grande tenacia, specie al nord, siete fonte di ispirazione per tutti noi. Come vi dicevo, l'IDF ha avviato una nuova ondata di raid contro Hezbollah in Libano, in particolare la valle della Bekaa, dopo l'annuncio ufficiale da parte di Netanyahu e dei suoi militari di un intensificarsi della guerra. Determinanti le pressioni da parte dell'ala ultranazionalista del governo, con il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha sollecitato a tagliare l'elettricità al paese, il Libano, nel timore che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran possa limitare l'azione militare israeliana. Secondo l'IDF sono stati colpiti dagli israeliani in queste ultime ore almeno 100 siti legati a Hezbollah. Secondo i media locali libanesi, 12 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco al villaggio di Mashgara, nella valle della Bekaa. Dall'inizio di quest'ultima escalation tra Hezbollah e Israele, il bilancio dei morti in Libano ha superato le

0: 3.150 unità. Nel frattempo continuano a succedersi gli ordini di evacuazione, soprattutto nella zona di Nabatie, che è diventato da mesi ormai, da settimane, il centro nevralgico degli scontri violentissimi tra Hezbollah e gli israeliani. Israeliani che affermano di aver ucciso oltre 600 terroristi, cioè miliziani di Hezbollah, e israeliani che affermano che è necessario aumentare gli attacchi e l'intensità. Jacopo Mocchi, giornalista oramai di base a Beirut, firma fra gli altri dell'Espresso. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, ci siamo trovati nei giorni scorsi anche a raccontare alcuni momenti piuttosto drammatici dell'offensiva israeliana in Libano, col bombardamento di Dahiyeh, poi il sud costantemente sotto pressione. Mi pare però, Jacopo, di poter dire, smentiscimi se sto sbagliando, che la pressione israeliana sta aumentando. Come e perché? Che idea ci puoi dare?
1: Sì, sicuramente. Già dal weekend, subito dopo l'annuncio di un probabile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, che ricordiamo non è ancora arrivato nonostante se ne parli già da giorni, alcune fonti israeliane, soprattutto il portavoce dell'esercito, aveva detto che Libano, il contesto libanese, sarebbe stato totalmente diverso e fuori dall'accordo, mentre gli iraniani hanno sempre considerato il Libano come parte integrante dei negoziati. Il ministro degli esteri Araghchi ha ribadito più volte che il Libano faceva parte di tutti i fronti, loro volevano un cessate il fuoco su tutti i fronti, mentre Israele l'ha sempre considerato come una pedina da aggiustare a seconda del contesto. E ricordiamo anche che a breve, a ottobre, ci saranno le elezioni in Israele, quindi Netanyahu ha tutto l'interesse affinché questa guerra continui e si prolunghi.
0: La voce e l'analisi di Jacopo Mocchi, giornalista di base a Beirut, lo leggete fra gli altri sull'Espresso, lo ascoltate anche qui nel suo luogo lontano, ricorda giustamente l'appuntamento elettorale israeliano, che probabilmente spiega anche alcune riprese di posizione particolarmente virulente, penso a alcune dichiarazioni di Ben-Gvir, che pure ha abituato il suo elettorato e il pubblico internazionale a dichiarazioni controverse. È evidente che anche la politica israeliana interna sta utilizzando i dossier di guerra e di politica estera per fare massa elettorale, per andare poi a riscuotere. Entro il 27 ottobre si andrà a votare. Non è un'ipotesi peregrina pensare che Israele vada al voto anche prima, ma staremo a vedere. In tutto questo, Jacopo, come leggere l'incursione delle truppe di terra israeliane a nord della cosiddetta linea gialla? C'erano già state in passato, però forse è un segnale diverso da leggere diversamente in queste ore.
1: C'erano già state, è vero, non si capisce mai se queste incursioni siano solamente incursioni limitate, volte a presentare di facciata un aumento delle operazioni militari di terra, o se siano davvero delle incursioni militari che poi spingano potenzialmente oltre Litani, sino a raggiungere, chi lo sa, eventualmente Sidone o addirittura Beirut. Io non credo che in questo momento le operazioni di terra siano rilevanti, anche perché in questa mattina sono arrivate proprio delle notizie che addirittura facevano pensare il contrario, andavano in direzione di un ritiro delle truppe israeliane da alcune postazioni proprio per evitare questi continui droni esplosivi, sì, di Hezbollah, che stanno causando tante perdite tra i soldati israeliani e soprattutto anche tra i carri armati e i bulldozer che sono presenti e che sono fermi nel sud del Libano, diversamente dall'inizio della guerra, quando erano in una posizione offensiva e comunque erano in movimento.
0: Chiarissimo, lo abbiamo raccontato, i droni teleguidati oramai, quindi non sottoposti all'operazione di disturbo elettronico da parte degli israeliani, non gemmabili, si direbbe in gergo, mutuati anche da alcune tattiche che abbiamo visto anche sul fronte russo-ucraino, e stanno causando non pochi problemi ai mezzi blindati israeliani. C'è un aspetto che è tutto libanese, che ha a che fare con l'investitura che evidentemente istituzionalmente ha il presidente libanese Joseph Aoun. Ricordiamo che sono in corso, pur scricchiolanti, dei colloqui di pace anche con Israele, perché tecnicamente il Libano è ancora in guerra con Israele, non è mai stato firmato un trattato di pace. Un Joseph Aoun però è un Libano, è un esercito libanese, Jacopo, ne abbiamo parlato tante volte, che è investito di una carica e di un ruolo e di una funzione che non può assolvere completamente, perché viene chiesto ad Aoun e al suo esercito libanese: vai per favore a disarmare Hezbollah. E questo l'unico problema, o ci sono anche dei risvolti, delle dinamiche socio-etno-settarie, adesso è difficile anche trovare il termine, la dico male, la comunità sciita legata, non tutta, legata in parte a Hezbollah, non vedrebbe di buon grado il disarmo di Hezbollah stesso? È un compito ingrato e impossibile quello che viene chiesto ad Aoun?
1: È impossibile.

0: Date le tempistiche israeliane, è impossibile, nel senso che Israele preme per un disarmo di Hezbollah nel breve periodo, cosa che è realistica dal momento che il gruppo, nonostante il gruppo negli ultimi anni si sia appiattito sempre di più, abbia appiattito anche la sua propaganda sulle armi, è fatto di ben altro oltre alle armi, è fatto di un consenso, è fatto di una visione anche ideologica molto forte. In queste settimane c'è stato sicuramente tanto malcontento da parte della comunità nei confronti di Hezbollah per una guerra che molti hanno considerato insensata, soprattutto Hezbollah, ricordiamolo, è entrato in guerra formalmente con il lancio di sei missili
1: Sì.
0: dopo l'uccisione di Ali Khamenei. E i combattimenti però sono continuati, i bombardamenti israeliani sono continuati per 15 mesi nel sud del Libano. Hezbollah ha risposto solo dopo l'uccisione, quindi molti la vedevano come una guerra insensata. La posizione di Joseph Aoun non è facile, di fatto è incastrato tra la pressione americana e israeliana da un lato e Hezbollah dall'altro, ma soprattutto con i bombardamenti continui che continuano sul paese, quindi di fatto viene chiesto di disarmare un gruppo che in questo momento sta combattendo. E le bombe continuano a cadere e continueranno a cadere, speriamo di no, potrebbero continuare a cadere, o giusto utilizzare il condizionale, anche in aree, abitate da
1: Ah,
0: civili.
1: certo.
0: Quindi di fatto questo non aiuta di certo un processo di disarmo che richiederebbe tempo, fiducia e anche risorse economiche.
1: E questo è il dilemma che attanaglia il Libano e il suo presidente Joseph Aoun. Ringrazio Jacopo Mocchi, collega di base a Beirut, firma dell'Espresso. Jacopo, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: 349-238-6666. Tra poco vi faccio risentire la voce del generale Hisham Jaber al-Safa, che avete avuto un assaggio nei giorni scorsi. Un generale che sono riuscito a raggiungere grazie a una collega libanese proprio mentre ero a Beirut. Perché, come avete sentito, il problema, uno dei problemi nevralgici, ne abbiamo parlato tante volte, è dotare il Libano di quello che, secondo la nostra cultura, direi anche non soltanto in Occidente, è uno dei pilastri di uno Stato-nazione, cioè avere delle forze di difesa e avere il monopolio della forza nel proprio territorio. Per noi risulta difficilmente comprensibile pensare a una tale diffusione delle armi, pensare che i partiti libanesi, molti di questi, abbiano delle fazioni armate, delle ali armate, che il paese sia pesantemente armato e che una milizia ritenuta terrorista e bollata come movimento terroristico da buona parte della comunità internazionale possa, con i suoi esponenti politici, sedere anche in Parlamento e avere una forma di parastato sociale. Il Libano è anche tutto questo, una serie di paradossi e di enormi contraddizioni. E tra poco, con il generale Jaber al-Safa, ragioneremo proprio su cosa serve all'esercito libanese per diventare uno di quei pilastri degli Stati-nazioni che noi consideriamo indispensabili. 349-238-6666, scusate, scrive un ascoltatore, vedremo cosa succederà a Cuba, ma in Venezuela c'è lo stesso regime con la vice di Maduro, in Iran c'è lo stesso regime con il figlio di Khamenei. Nel frattempo il grande stratega americano, si riferisce al presidente Donald Trump, ha distrutto l'economia di mezzo mondo. Per fare i conti con le canaglie occorre essere canaglia e mezzo, scrive un altro ascoltatore che dice alla fine Donald Trump, l'ascoltatore dice non sono affatto trumpiano, ma questo mondo ha bisogno di un Trump per svegliarsi dal torpore. E non lo so, gentile ascoltatore, staremo a vedere gli effetti e quanto è efficace l'erratica, così amiamo definirla, politica trumpiana. Perché anche questi ultimi raid statunitensi, proprio mentre la delegazione iraniana, e lo racconta molto bene il New York Times, si stava recando in Qatar, non sono un buon segnale. Capisco che lei dice che bisogna essere più canaglia delle canaglie con i quali si va a mediare, però è un segnale che va a minare la fiducia iraniana. Quello che ripetono continuamente gli iraniani, oramai come un disco rotto da mesi, è: non ci fidiamo più degli americani. Hanno una fifa blu nel porre una firma su un pezzo di carta, perché in passato è successo che durante mediazioni, durante colloqui, gli americani abbiano fatto saltare il banco con quei raid. Da ciò la ritrosia iraniana nel, come dire, aprire le porte a una diplomazia e a una negoziazione degna di questo nome. Qualcuno scrive: pensate ancora che Bibi perderà? No, guardi, non pensiamo niente, staremo a vedere. C'è una coalizione, Yair Lapid e Bennett, che proverà a fare le scarpe politicamente al premier Netanyahu. Staremo a vedere intanto quando si voterà e quanto Netanyahu riuscirà a portare a livello di capitalizzazione politica di quello che ha fatto negli ultimi mesi e anni. Qualcuno, Enrico, scrive: sbaglio, Trump cerca escamotage per evitare il congresso riguardo alla guerra. È, come come dire, un dettaglio che tanto dettaglio non è, che abbiamo esplorato più e più volte anche dal punto di vista giuridico. Sostanzialmente si cerca di procrastinare questo cessate il fuoco, si cerca di derubricare ogni violazione del cessate il fuoco a scaramucce, a niente di importante, per evitare di dire, di conclamare anche davanti al congresso, dove dovrebbe passare, siamo in stato di guerra con l'Iran, perché sono scaduti quei 60 giorni che invece era il tempo attribuibile a un presidente americano per prendere una decisione urgente e attinente alla sicurezza americana senza passare dal congresso. Passato quel tempo dovrà poi andare appunto al congresso stesso. Tra poco vi do conto anche delle ultimissime le agenzie che mi segnala la redazione. Torniamo, come vi dicevo, al generale Hisham Jaber al-Safa, che è stato un altissimo grado dell'esercito libanese, adesso è in pensione, si occupa soprattutto di strategia e non ha nessun problema e nessun timore ad ammettere che quello che manca all'esercito libanese sono soprattutto gli aerei e la difesa aerea. Sentite.
2: Per comprendere quanto è importante il sistema di difesa aerea per l'esercito libanese, bisogna considerare che Israele ci minaccia. Dicono sempre: entro 48 ore possiamo distruggere tutto l'esercito libanese. E questo perché il Libano non ha armi aeree per contrastare l'aviazione israeliana e non ha neanche missili terra-aria. Lo stesso vale per il fronte marittimo. E come abbiamo visto, la marina israeliana può distruggere qualsiasi luogo in Libano. Il Libano ha 250 chilometri di costa e allo stesso tempo è privo di una marina militare e di missili terra-mare. È la stessa cosa dei radar, come dicevamo prima. Ma è importante capire che questa è una linea rossa e Israele non la accetterà mai. Perché Israele non la accetta? Vuole che il Libano rimanga esposto. E dato che Israele non accetta, allo stesso tempo l'America impone sanzioni al Libano se riceve armi da altri. Noi non abbiamo accettato armi da altri. Non abbiamo potuto. Ai tempi del Presidente della Repubblica, Michel Suleiman, tra il 2008 e il 2014, il Presidente stava andando a Mosca e io parlai con lui. In teoria, Mosca voleva darci dei MiG-29 e io scrissi al Presidente: non ne abbiamo bisogno. Non vogliamo quell'aereo, non riesce a difenderci, perché l'aviazione israeliana è molto più forte. Così, dopo che gli scrissi, il presidente volle incontrarmi e io gli dissi: chieda solo missili per il sistema di difesa aerea e chieda anche elicotteri per l'esercito. Era tornato da Mosca molto contento perché i russi avevano accettato. Sapete cosa è successo dopo? Gli americani hanno minacciato il Libano. Se avessimo accettato quelle armi russe, ci avrebbero imposto delle sanzioni, perché è Israele che minaccia l'America e le impone le sue condizioni. Non si parla molto di questi argomenti.
1: Così il generale libanese in pensione, Hisham Jaber al-Safa. Due notazioni, le ripeto, così i polpastrelli rimangono caldi ma non scomposti. Tecnicamente i libanesi sono ancora in guerra, in stato di guerra con gli israeliani, da ciò capite meglio le parole del generale libanese, e da ciò si comprende anche, ma è una teoria, diciamo, anzi meglio una tesi di geopolitica portata avanti da tanti analisti, nessuno in tutta l'area, ma anche fuori dall'area, compresi gli Stati Uniti, vogliono un Libano forte e un Libano con un esercito forte, perché avere un altro attore che si regge sulle sue gambe nel complesso scenario medio orientale potrebbe togliere del grip ad altri attori che invece, dagli Stati Uniti a Israele alla Russia, vogliono dire la loro su tutta l'area. 349-238-6666, tra pochissimo andremo a sentire i numeri della borsa, poi vi darò conto di come il Quad, questa riunione fondamentale che si è tenuta a Nuova Delhi, Giappone, Stati Uniti, India e Australia, in chiave soprattutto anticinese, dal Quad, dicevo, sono usciti seri motivi di preoccupazione per questo consesso, che è sembrato per un certo periodo quasi andare in ombra, soprattutto per il fatto del conflitto russo-ucraina, il conflitto in Medio Oriente, ma scopriremo quanto ancora possa dire la sua, soprattutto appunto in chiave cinese. A rischio di suonare ripetitivo, anche quest'oggi è una giornata particolarmente importante per i delicati equilibri internazionali. Perché? Perché mentre la delegazione iraniana si stava recando in Qatar, gli Stati Uniti hanno compiuto una serie di raid su impianti missilistici e su alcuni barchini sospettati di essere dei barchini posamine. Gli Stati Uniti hanno anche detto che si trattava di un'azione di autodifesa. Staremo

0: A vedere, cercheremo di capire se questo sarà l'ennesimo granello di sabbia in questi delicati ingranaggi diplomatici che tenteranno di fare il qualcosa che sta a cuore a mezzo mondo, il fatto di riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo vi do conto del fatto che è appena uscita la dichiarazione ufficiale del formato Quad, lo sapete, Giappone, Stati Uniti, India e Australia. In una dichiarazione congiunta, si sono visti a Nuova Delhi, sostanzialmente viene espressa preoccupazione per la situazione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e si ribadisce la ferma opposizione a qualsiasi azione destabilizzante o unilaterale, incluso l'uso della forza. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore in diretta da New Delhi. Ciao Marco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, Quad, chi era costui verrebbe da dire, perché era un po' che non guadagnava le prime pagine dei grandi giornali internazionali e in più, soprattutto, evidentemente si riferisce alla Cina in questo comunicato che esprime timore per e potenziali azioni di forza nel Mar Cinese orientale e Mar Cinese meridionale, Marco?
1: Sì, si riferisce alla Cina, che però non viene mai citata per nome, sempre soltanto un aggettivo geografico. Per una questione così diplomatica, però è chiaro, è lo scopo per cui nasce il Quad è proprio quello di arginare la crescente assertività marittima e territoriale cinese nell'Indo-Pacifico. E quindi era inevitabile che ci fosse questo riferimento. La forse è che oltre a questo riferimento ci sono anche quelli legati alla libera circolazione dell'energia e dei commerci internazionali, che sono questioni anche queste di grandissima attualità. Tu dicevi che il Quad non stava vivendo una fase molto felice, è vero, perché lo scorso anno, il 2025, non c'è stato alcun vertice. Il vertice di oggi qui a New Delhi è stato un vertice a livello di ministri degli esteri. Solitamente i vertici del Quad coinvolgono i capi di governo, ma siccome il 2025 doveva essere l'anno in cui il vertice veniva ospitato dall'India, non se ne è fatto nulla, perché sì, i rapporti tra Donald Trump e il primo ministro indiano Narendra Modi, diciamo che non sono stati particolarmente buoni.
0: No, anche perché la questione dazi ha irritato parecchio la cancelleria indiana. La voce che state ascoltando è proprio in diretta da New Delhi, Marco Masciaga, lo leggete sul Sole 24 Ore, che ci sta raccontando anche la straordinarietà di questo vertice, pur con ranghi inferiori, nel senso che non vi erano capi di governo, capi di Stato, ma c'erano i rispettivi ministri, l'australiana Penny Wong, l'indiano Jay Shankar, il giapponese Toshimitsu Motegi, il segretario di Stato americano Marco Rubio. Marco Rubio, che a un certo punto in un passaggio, Marco, però correggimi se sbaglio, visto che hai visto i lavori molto più da vicino che da me, dice attenzione, perché il Quad non soltanto deve essere un forum di discussione in cui le più o meno legittime forme di preoccupazione vengono a galla rispetto alla Cina, ma deve essere una partnership d'azione. Sostanzialmente vuole trasformarla in una sorta di nuova NATO Indo-Pacifica?
1: Forse nuova NATO Indo-Pacifica no, anche perché l'idea della NATO Indo-Pacifica tutte le volte che viene sollevata viene poi puntualmente impallinata da qualcuno. L'ultimo a farsi impallinare fu il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, che lo tirò immediatamente fuori e fu bocciato. No, la questione è quella di dare, secondo me, uno spessore non puramente strategico, ma anche a livello di diplomazia commerciale ha un consesso che invece era nato sostanzialmente per appunto, come dicevamo prima, contenere la Cina. In un certo senso, secondo me, questa cosa è un po' il frutto di un modo di guardare le relazioni internazionali americano, che specialmente sotto questa amministrazione non è mai distinto la diplomazia vera e propria dalla diplomazia commerciale, e in una certa misura però secondo me è anche frutto delle mutate circostanze, nel senso che una delle cose a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, dopo che il primo ministro giapponese ha sostanzialmente detto che se la Cina attaccasse Taiwan il Giappone sarebbe in pericolo e quindi dovrebbe intervenire a sua volta in quel conflitto, una delle risposte cinesi è stata bloccare l'esportazione di una serie di cose verso il Giappone, sì, tra cui anche alcuni minerali critici. Non è quello che è successo nel 2010, però quando c'è stato un blocco vero e proprio che ha fatto sì, tra l'altro, che il Giappone creasse dei canali di approvvigionamento alternativi rispetto alla Cina, che oggi lo mette in una posizione molto più sicura rispetto ad altri paesi, però comunque ha richiamato questo pericolo, e questo pericolo sembra essere ben presente nelle teste dei quattro ministri degli esteri che si sono incontrati questa mattina qui a Delhi.
0: Lo stato dell'arte del Quad, la voce, l'analisi di Marco Masciaga, firme corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi. In tutto ciò vi do conto del fatto che Pechino ha criticato il Quad definendolo un raggruppamento in stile guerra fredda volto a contenere lo sviluppo della Cina. Sicuramente è volto a contenere lo sviluppo della Cina, ma è altrettanto vero che alcuni segnali sono oggettivamente stati letti come preoccupanti da parte della Cina, con la militarizzazione di alcune isole contese, con anche alcune azioni che spesso abbiamo raccontato, Marco, di pescherecci cinesi piuttosto ibridi, per usare un eufemismo, che facevano a schiaffoni con il guardiacoste filippino, per esempio. Insomma, ci sono stati dei momenti di altissima tensione in quei mari, Mar Cinese orientale e Mar Cinese meridionale. Dove collocare l'asticella del lecito, legittimo, accettabile, mettiamola così? Mi sa che abbiamo perso, infatti, Valeria Bernardi scuote la testa, scusa, andate via la linea, vediamo se riusciamo adesso a recuperarla. Sempre 349-238-6666, a voi il compito di domandare, commentare, punteggiare in qualche modo il racconto dell'attualità internazionale mentre recuperiamo il collegamento con Marco Masciaga. Vi davo conto di alcuni esempi con i quali la Cina ha, insomma, infastidito gli altri attori dell'area, spesso con i guardacoste filippino dei pescherecci che erano un po' un ibrido, non erano solo pescherecci cinesi, hanno fatto un po' a schiaffoni. Ci sono alcune isole contese che vengono costantemente militarizzate da parte della Cina. Dall'altra parte, è antintuitivo, ma lo diciamo molto spesso, la Cina è circondata geograficamente da Taiwan, dal Giappone, dalle Filippine, è chiusa in quella che invece vorrebbe per Pechino essere un'esplosione commerciale e un'apertura continua sul Pacifico e non soltanto. Marco, ti stavo chiedendo quale potrebbe essere una linea diplomaticamente accettabile, lecita, legittima tra le aspirazioni cinesi che raccontavo prima e le preoccupazioni degli altri.
1: Domanda difficile. Io credo che finché ci sarà la minaccia cinese su Taiwan, e francamente non la vedo sparire molto rapidamente, anzi non la vedo sparire proprio, sarà difficile arrivare a una qualche sorta di normalizzazione. Poi una crisi energetica come quella che stiamo attraversando inevitabilmente non fa che accrescere gli incentivi a occupare nuove bracci di mare, nuove zone, nuovi atolli, nuove isole, per poter in questo modo acquisire i diritti estrattivi collegati. Quindi in questo momento non mi sembra che ci siano le condizioni per fare dei passi indietro da questo punto di vista, anche perché se da una parte abbiamo degli Stati Uniti che sono un po' più svagati, se vogliamo, rispetto allo scacchiere dell'Indo-Pacifico, visto che la loro nuova dottrina di difesa è più incentrata sull'emisfero occidentale, e poi abbiamo visto anche incidentalmente sul Medio Oriente, però stiamo vedendo gli altri paesi della regione che hanno cambiato decisamente approccio. È il caso più clamoroso, forse ne abbiamo anche già parlato, è quello del Giappone, che sta attraversando oramai da anni un processo di emancipazione rispetto alla sua costituzione pacifista scritta dagli occupanti americani subito dopo la seconda guerra mondiale, e che adesso inizierà anche a esportare armi d'offesa. Prima poteva esportare, non so, dei cacciamine, dei giubbotti antiproiettile, adesso potrà esportare caccia, potrà esportare navi da guerra nei paesi, e poter esportare è fondamentale per poter stringere rapporti anche a livello strategico con le altre potenze vicine.
0: Anche perché, a dispetto della Costituzione, a dispetto del fatto che tecnicamente sulla carta il Giappone non ha un esercito ma ha una forza di autodifesa, in realtà il livello tecnologico è altissimo, e le cose, come giustamente ricorda Marco Masciaga, stanno cambiando anche dal punto di vista strutturale, e accompagnano quella retorica espressa dalla premier Takaichi che è diventata un pochino più bellicosa, più incendiaria anche verso il competitor che è Pechino, che è la Cina. Torneremo a parlarne, lo faremo sempre con Marco Masciaga, firma del Sole 24 Ore da Delhi. Buona giornata, buon lavoro, grazie mille Marco, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Tra le domande arrivate al 349-238-6666 ce n'è una praticamente interessante, manca il punto di domanda, ma è una domanda. In caso di attacco americano a Cuba, come potrà reagire la Cina e Mosca? Allora, gioco i miei 2 centesimi, che sapete, li prendete e li buttate via tranquillamente. La Federazione Russa non farà nulla, ma non farà nulla anche se sarebbe un colpo molto

0: un atteggiamento molto molto attendista, e cosa fa, mi sento di poter dire? Cerca, sta alla finestra, cerca di massimizzare il suo beneficio in ogni crisi che vede scorrere attorno a sé. Non voglio citare il proverbio del fiume che scorre, anzi non lo farò proprio.
1: Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba, donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba, donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba, donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo.
2: Cuba is not a threat to the U.S. National security or foreign policy or economy or the American way of life.
0: Avete sentito nell'ordine la voce di Marco Rubio che tentava di sedurre in qualche modo quell'anima più aperta a un potenziale intervento statunitense che dovrebbe albergare nell'animo di alcuni cubani, e poi la risposta di Bruno Rodriguez Parigi, ministro degli esteri cubano. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Antonella Mori, responsabile del programma America Latina di ISPI, docente di economia all'Università Bocconi qui a Milano. Antonella, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, Cuba sembra essere sempre di più, man mano che passano le settimane, il nuovo dossier del quale vorrebbe occuparsi Donald Trump. Cuba nel mirino, è un Venezuela 2.0 o ci sono, come immagino ci sono, delle grosse differenze rispetto al Venezuela?
3: Beh, ci sono sì dei punti in comune, che sono che tutti e due i paesi fanno parte del corollario di Trump alla dottrina Monroe, cioè fanno parte di questa idea che è emersa chiaramente nella nuova strategia di sicurezza nazionale, cioè che gli Stati Uniti debbano controllare le attività strategiche nell'America Latina, cioè loro chiamano nell'emisfero occidentale, ma insomma l'America Latina e i Caraibi, e poi anche contenere la presenza di paesi avversari, se non li citano però diciamo senza dubbio Cina e Russia.
0: Sì.
3: Questo rimane comune a tutte e due. Poi ci sono delle differenze, perché per il Venezuela era centrale il petrolio. Ora Cuba potrebbe esserci la ricerca del cobalto, che in questo momento è un po' appunto critico, perché è la Repubblica Democratica del Congo. Per Cuba secondo me c'è anche una grossa elemento di fare piacere all'elettorato interno, quindi sia l'elettorato diciamo di origine cubana, ma anche più in generale un elettorato latinoamericano, se veramente Trump riuscisse a dire prima delle elezioni di metà mandato, delle primarie, se riuscisse a dire io veramente sono il primo che è riuscito a fare qualche cambiamento a Cuba.
0: Sì, sarebbe una medaglia di valore, di metallo prezioso che si appunterebbe sul petto prima dell'importante appuntamento delle midterm Donald Trump. La voce e l'analisi della professoressa Antonella Mori, responsabile del programma America Latina di ISPI, economista in Bocconi. Giustamente anche da economista citava quelli che sono i motivi più ghiotti, più appetitosi per interessarsi al Venezuela e a Cuba, e mi scuseranno naturalmente tutti i cubani e i venezuelani per questo linguaggio un po' prosaico, ma per spiegare le guerre a volte bisogna o seguire il denaro o seguire le risorse. D'altra parte c'è, forse in parte l'hai già accennato Antonella, c'è un aspetto anche ideologico, perché giustamente facevi riferimento, dottrina Don Roe dice, quello è il nostro cortile di casa, fuori tutti quelli che sono antagonisti rispetto all'America, quindi Cina e una volta Unione Sovietica e adesso Russia. Se il Venezuela era ghiotto per il petrolio, su Cuba oltre al cobalto c'è proprio una questione anche simbolica per la storia di Cuba, per la storia di quell'isola, delle relazioni con l'Unione Sovietica e con gli Stati Uniti, quindi una medaglia che diventa anche in qualche modo con un valore anche immateriale, ecco.
3: Beh sì, certamente, questo è però diciamo proprio per, da un punto di vista interno, per l'elettorato, cioè questo elettorato latinoamericano che con la politica dell'ICE, con tutto quello che ha fatto, ha perso molto, che era un elettorato molto pro-Trump. Quindi c'è questo aspetto sicuramente, e io direi che ideologico ovviamente Trump è chiaramente un presidente di destra e quindi molto lontano, però sappiamo anche che Trump proprio non è che sia preoccupato della democrazia, di fare un intervento per portare la democrazia nel paese, non è questa la sua prima preoccupazione, mentre fare un intervento per dire va bene, no, io sono stato il presidente che ha cambiato dopo più di 60 anni ha cambiato qualcosa, è riuscito a

0: cambiare qualche cosa a Cuba. E dico qualche cosa perché secondo me il cambiamento ragionevole da aspettarsi non è un cambiamento grosso, perché comunque il paese non c'è un'opposizione in grado di governare. E d'altra parte no, gli Stati Uniti, anche l'amministrazione Trump, è la prima a non volere creare un'instabilità. 11 milioni ed è vicinissima agli Stati Uniti. Quindi non vogliono creare un'instabilità, d'altra parte vogliono lanciare questo messaggio che un cambiamento.
1: Oggi siamo un pochino sfortunati nelle chiusure dei ragionamenti dei nostri ospiti. Recuperiamo il collegamento con Antonella Mori, lo ricordo, dirige il programma America Latina di ISPI e insegna economia all'Università Bocconi. E faceva riferimento a che cosa? Che da un lato è difficile il regime change, una cosa che spesso menzionata da Donald Trump perché non c'è un'opposizione solida e facilmente identificabile a Cuba. Dall'altra parte anche un regime change totale con un'opposizione solida, eccetera, eccetera, ma che faccia diventare Cuba un attore che dice la sua anche nel cortile di casa americano, beh, è qualcosa che gli Stati Uniti non vogliono. Torniamo allo stesso esempio del Libano, un Libano fragile, un Libano senza tutte quelle colonne che lo renderebbero super forte, super solido, beh, ad alcuni attori potrebbe non piacere. Antonella Mori, l'ultima domanda ha a che fare con la crisi energetica che sta attanagliando Cuba e le timide proteste che forse abbiamo visto negli ultimi tempi. Quanto i cubani davvero vorrebbero quello che Trump ogni tanto dice, il regime change, ci siamo molto vicini.
0: Avevo perso la connessione, quindi se mi dispiace Giampaolo Musumeci, se è per me la domanda ho
1: Sì,
0: perso la connessione.
1: assolutamente. Antonella, te la ripongo in maniera molto, molto sintetica.
0: Sì.
1: Quanto la crisi energetica ha impattato sull'opinione pubblica cubana e quanto i cubani davvero vorrebbero un cambiamento di regime o addirittura un sovvertimento del potere, magari con anche le loro mani?
0: La crisi energetica sta mettendo veramente, teniamo conto che hanno blackout per 20 ore al giorno. Quindi questo è tremendo. Però sembra che ci sia una, diciamo, una cosa generazionale. Qui i cubani più giovani sono più aperti a un cambiamento, anche un cambiamento importante. I cubani più anziani invece sono ancora molto attaccati al proprio regime, al fatto che comunque per 60 anni sono riusciti a portare avanti il loro progetto e anche a fare, diciamo, a far fronte all'embargo americano. Quindi c'è una questione generazionale, difficile in realtà dire come sarebbe davanti a un
1: Certo.
0: cambiamento, però di nuovo per evitare un grosso momento di instabilità, anche perché non è chiaro come sarebbe la reazione, diciamo, degli 11 milioni di cubani, io penso che farà di tutto l'amministrazione Trump e sicuramente questo è Rubio, quello che vorrebbe
1: Sì.
0: Rubio, per fare un cambiamento graduale.
1: Cambiamento graduale e morbido per evitare scossoni nel cortile di casa. Grazie mille, Antonella Mori, per essere stata con noi. Lo ricordo, dirige il programma America Latina di ISPI, insegna alla Bocconi a Milano. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Buona giornata anche a voi.
1: Allora, 349-238-6666, qualcuno scrive: Cuba e Venezuela non hanno un solo missile, leggi, non sono una minaccia, quindi servono solo per sfogare la frustrazione dovuta a Cina e Iran. Allora, in parte capisco l'osservazione, gentile ascoltatore, non sono d'accordo, l'ha spiegato molto bene Antonella Mori. Da un lato c'è un tentativo da parte di Trump, e sul Venezuela sta in parte funzionando, di limitare l'ingerenza e l'influenza di antagonisti come Russia e Cina nell'America Latina. Dall'altra parte è interessante il pretesto giuridico con il quale poi Trump agisce, ma staremo a vedere se agirà naturalmente su Cuba. Qualcun altro scrive: dopodiché, se consentiamo agli Stati Uniti di gestire il loro cortile, allora dovremmo consentirlo anche a Cina e Russia, ma la logica non fa una piega, non fa una grinza, gentile ascoltatore. È esattamente il motivo per cui da tempo continuiamo a dire: attenzione, ma attenzione nel senso molto laico, cioè apriamo gli occhi e guardiamo che se la Cina dovesse dire io mi prendo con la forza Taiwan, sarebbe esattamente la stessa logica, né più e nemmeno. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, caro ascoltatore, lo ripeto perché magari uno ogni tanto si sintonizza e non è un fedele ascoltatore in nessun luogo lontano, a volte capita e ci pigliamo anche nuovi ascoltatori. Cosa ci guiderà la puntata di domani? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal. Viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra nel suo luogo lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Medio Oriente a rischio, il fragile cessato il fuoco Stati Uniti-Iran dopo l'attacco americano. NATO Washington pronta al ritiro di aerei e navi, l'Europa faccia da sola. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni torna contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Tennis, esordio Sinna a Roland Garros con vittoria, Tabor dominato in 3-7. In primo piano gli esteri con la situazione medio orientale che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e le voci di tregua del fine settimana vengono messe a tacere dagli ultimi attacchi.
5: Non esiteremo a difenderci e non lasceremo impunito alcun atto di aggressione. È la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nel suo spazio aereo, incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz scortando una subpetroliera greca. La guida suprema iraniana Mujibur Khamenei ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo ai suoi fondi congelati. Il tutto quando Israele, dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Per la prima volta dal cessate il fuoco, l'IDF ha intimato l'evacuazione di una città nel sud del Libano, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In serata è stato annunciato che Mohammed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City. Lo riferisce il sito Inet, citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco, entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa e in tempi rapidi, non solo soldati ma pure aerei, navi e droni. L'annuncio rivela il settimanale tedesco Der Spiegel, arrivato nei giorni della visita dell'inviato del Pentagono agli alleati europei.
6: La volontà di disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa non riguarderebbe solo le truppe, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio shock, rivela Der Spiegel, è stato fatto la scorsa settimana agli alleati NATO da un inviato del segretario alla guerra, Hexet. Il Pentagono punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la NATO, ridurre a un terzo i caccia, ridurre le navi e azzerare i sottomarini per l'alleanza. L'Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione. Gli Stati Uniti, rivela la testata tedesca, avrebbero chiesto agli alleati di fornire piani per fare da soli entro poche settimane. Gli Stati Uniti sono ormai quasi assenti anche dal fronte ucraino. Funziona il sistema PURL, ha spiegato il presidente Zelensky, e cioè armi USA all'Ucraina pagate dagli europei. Ma Washington, aggiunge, non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: All'assemblea di Confindustria la Premier Giorgia Meloni non risparmia critiche. L'Unione Europea ha definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. E davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2% i servizi.
7: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
8: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
7: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
8: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
7: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
8: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia. Sfida cruciale per la competitività, almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
7: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
8: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita, serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria, è possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'Assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
10: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
9: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
10: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
9: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, così ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez ieri a Roma, dove ha preso parte l'incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà oggi Papa Leone nel bel mezzo sia dello scandalo Zapatero, con l'ex premier socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia anche il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E la politica, per la politica il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, risultato vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo le elaborazioni di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha poi votato il candidato del centrodestra Venturini. Sentiamo.
11: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
12: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
11: Il centrosinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centrodestra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD. Per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo YouTrend gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centrodestra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
13: Una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
11: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Ora lo sport, tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set Clément Abouaud col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e 8 minuti di gioco. E chiudiamo col Giro d'Italia di ciclismo.
14: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cari, con un traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1.07, Ida è terza a 1.09, Aresman quarto a 1.12, Ghi quinto a 1.18. Il nostro Piganzoli sesto a 1.32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora. Gall secondo a 4.03, Aresman terzo a 4.27, Idley quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori, Piganzoli a parte. Fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna, e resa incondizionata di Giulio Pellizzari, che arriva con un ritardo

0: di oltre 18 minuti. Per questo stage Radio 24, il Sole 24 Ore, Cassano Dadda.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death. Like nuclear energy, it must be at the service of all and of the common good.
2: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Credo abbiamo perso la testa, ho tanto perso di vista le cose

0: che è importante attualmente è anzitutto agire tutti insieme in qualità di europei anziché cercare percorsi diversi, perché i nostri nemici sarebbero entusiasti della frammentazione, invece dobbiamo assolutamente lavorare insieme. In secondo luogo dobbiamo attenerci alle regole, abbiamo delle regole.
1: Direi che è ufficiale, Meaz sta al gatto come la Rosciani sta alla volpe, ma questa volta il gatto e la volpe stanno dalla parte giusta.
2: E in effetti questa mattina ripartiamo con il consueto zoo della settimana.
3: Eh sì,
2: che
3: allora,
2: non è quello di una radio concorrente, no, ma il nostro personalissimo, quello di Due di Denari.
3: Sì, allora, innanzitutto, in apertura, Papa Leone XIV.
2: E con la popò di enciclica prima, presentata
3: Magnifica Humanitas.
2: Eh sì, per la prima volta presentata personalmente dal pontefice direttamente interessato, peraltro alla presenza, e lo dobbiamo specificare perché poi ci serve come assist per la prima notizia di copertina di questa mattina, alla presenza di Christopher Hola, che è il cofondatore del colosso statunitense Anthropic, che è stato che è una grande azienda che in realtà è stata fondata insieme ad Hola da Dario Amodei e da sua sorella Daniela, appunto, quindi italoamericani, che pure sono in giro per Roma in questi giorni in occasione della presentazione appunto dell'enciclica. Quindi questa prima premessa, e poi perché parliamo di Anthropic lo diciamo tra un attimo.
3: Perché appunto, come Papa Leone XIV ha segnalato i pericoli dell'utilizzo di intelligenza artificiale indiscriminato, tornando appunto a porre l'accento sul governo umano di questi strumenti, così oggi la Banca Centrale Europea, in un aspetto molto puntuale, ma anche questo molto importante, ha convocato un meeting d'urgenza, perché c'è il rischio che proprio un applicativo di Claude Mythos, che è di Anthropic, è un nuovo modello di intelligenza artificiale di Anthropic, sia in grado di bucare, scusate il termine,
2: ha una potenza così forte,
3: terra, sì, di bucare i sistemi di protezione, i sistemi di sicurezza delle banche. E quindi BCE ha convocato per oggi d'urgenza le banche e, secondo quanto riportato dal Financial Times, spingerà le banche a trovare una soluzione, evidenzierà anche la necessità che le banche degli Stati Uniti, che hanno tecnologie più avanzate, condividano le informazioni con le banche europee. E Anthropic ha dato accesso a questo Claude Mythos a un numero limitato di organizzazioni non europee, principalmente organizzazioni statunitensi, e perché è nell'ambito di un progetto, di un test di un progetto che si chiama Project Glasswing. E vediamo, speriamo appunto che però i rimedi siano subito efficaci e in grado di porre argine a eventuali mali utilizzi, perché anche prima di andare in onda, così ci ha fermato un ospite di un altro programma,
2: esatto,
3: parlandoci dell'ennesimo tentativo di truffa.
2: Infatti, quindi speriamo che queste iniziative, appunto, a cui saranno invitate le banche da parte della BCE, di aumento, diciamo, della rete di protezione, possano servire anche ad evitare i serpenti corallo,
3: esatto,
2: che circolano tra di noi. E non ho detto casualmente serpente corallo, perché qua dobbiamo ampliare la rosa degli animali di cui parlare questa mattina, che ci perdoni Papa Leone se associamo, no, non facciamo nessuna associazione, ma
3: però insomma abbiamo partiti con un leone, poi adesso abbiamo parlato di serpenti corallo, e adesso vi dobbiamo dire che a Palazzo Chigi, lo potete leggere anche sul Sole 24 Ore, sono in corso delle assemblee in vista di uno sciopero. Perché? Perché gli uffici della Presidenza del Consiglio sono tormentati da animali molesti.
2: Tipo?
3: Allora, infestazioni di vespe orientali,
2: che non dico non conoscevamo l'esistenza, va bene.
3: No, però evidentemente, qui mi rivolgo agli ascoltatori, se c'è qualche esperto che può precisarci perché queste vespe orientali siano, magari, non lo so, più infestanti o più pericolose di quelle attuali nostre.
2: Sono dei calabroni, ci sta dicendo Marco Lombardo. Ah no, così, insomma, un'interpretazione sua. Vespe orientali, poi
3: presenza diffusa di carcasse e deiezioni di piccioni.
2: Ma che schifo, ci hanno ragione.
3: In una sede.
2: Posso dire che ci hanno ragione di protestare e scioperare?
3: Non ti ho detto tutto. In un'altra sede si incontrano roditori in prossimità della mensa e dell'asilo nido.
2: No.
3: Inoltre, ad aprile ci si è accorti del cedimento di una porzione del tetto che ha comportato la chiusura di un intero corridoio. Insomma, sostanzialmente i sindacati lamentano che gli ambienti in cui devono lavorare siano o troppo caldi o troppo freddi, o nel caso appunto di questi animali molesti, troppo non adeguatamente vivibili.
2: E allora, in realtà poi diciamo che i lavoratori si oppongono fondamentalmente alla direttiva che ha previsto il taglio delle giornate in lavoro agile, e quindi anche per poterle ripristinare probabilmente fanno leva anche su questa condizione oggettiva di lavoro che non è proprio ottimale per quello che riguarda l'ambiente. E quindi oggi si inizia da Palazzo Chigi, credo con una agitazione. Sì. Sono in assemblea 22 uffici e dipartimenti, dagli affari giuridici e legislativi ai rapporti con il Parlamento. Giovedì sarà il turno del personale della protezione civile, poi toccherà a funzione pubblica, politiche giovanili, coesione sport e così via, in un tour tra virgolette che si protrarrà fino al 9 giugno e toccherà tutti gli infiniti rami della presidenza. Molto bene.
3: Torniamo per annunciarvi il tema principale di questa puntata.
2: Tra l'altro speriamo che questa agitazione non determini a cascata anche delle problematiche sulla questione che vogliamo affrontare in approfondimento questa mattina a partire dalle 11.30.
3: Hai ragione, speriamo di no, perché vogliamo parlarvi della carta d'identità elettronica. Ve ne parliamo perché il 3 di agosto diventa praticamente non più utilizzabile la carta d'identità cartacea.
2: Ma bisogna è tassativo, passare... esatto il termine.
3: Sì. E quindi è vero che manca ancora qualche settimana, ma è anche vero che trattandosi di una scadenza che cade in agosto, in un periodo poi dove molti di noi sono già in vacanza, ecco, potrebbe darsi che questa scadenza passi inosservata. Non deve accadere. Abbiamo convocato un esperto di ANUSCA, che è l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, il dottor Romano Minardi, quindi dalle 11.30 affrontiamo in dettaglio questo passaggio in toto irreversibile al digitale per la nostra carta d'identità.
2: Allora, avete già fatto partire il rinnovo, l'iter per il rinnovo della vostra carta d'identità, vi siete trovati ad affrontare qualche problematica, non dovrebbe essere niente di particolarmente complesso, però insomma ci sembrava questa mattina utile per tutti i nostri ascoltatori richiamare l'attenzione su questa scadenza, perché appunto lo ribadivamo con Mauro poco fa, dal 3 agosto in avanti poi la vecchia non si può più usare, è inutile, inutilizzabile, scaduta, morta, defunta definitivamente. Per cui ricordatevelo, perché se non avete poi il documento di identità aggiornato, appunto non potete far nulla. Per cui mi raccomando, ricordatevi 800 24 00 24 se volete condividere con noi la vostra questione, oppure ci potete anche scrivere o mandare dei messaggi vocali all'indirizzo di WhatsApp, al numero di WhatsApp 349 238 6666. Adesso abbiamo anche un piccolo giornale radio.
4: Se ti non te aschei, te ga da ascoltar, do de denari, ga tu capio.
5: Buongiorno a tutti, io di Vespe Orientali conosco le Vespe Samurai, che sono, pare siano l'antagonista delle cimici che ci hanno invaso qui da noi ormai da diversi anni.
6: Ho visto un documentario dove un gruppo di Vespe asiatiche riusciva ad ammazzare un topo. Buongiorno, il problema delle vespe asiatiche, che sono grandicelle e sono molto più aggressive, quindi è più facile che ti pizzichino, e vi assicuro che non fanno bene per niente.

0: come al solito peschiamo l'argomento di cui gli ascoltatori sanno tutto.
1: Guarda, io ho curiosato anche in rete, effettivamente queste vespe orientali, come ci segnala peraltro anche un altro ascoltatore, sono pericolose perché si nutrono di insetti, quindi poi spiegano, naturalmente gli entomologi tengono anche in equilibrio i vari, le varie specie, però effettivamente sono più grosse e somigliano sì un po' ai nostri calabroni, forse questo cercava di dirci prima Marco Lombardo.
0: Intanto è in corso l'assemblea annuale di Confindustria, Mauro, magari possiamo dare anche qualche flash delle dichiarazioni che sta rendendo adesso alla platea a Roma il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Cito alcuni passaggi: la guerra è una sconfitta per l'umanità, oltre agli orrori che sono sotto gli occhi di tutti, è la causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Il tema peraltro dei costi dell'energia ormai è una croce confindustriale sollevata ancor prima che scoppiasse l'ennesimo focolaio di crisi, quello di fine febbraio appunto fra Stati Uniti e Iran. Deindustrializzazione non è un destino già scritto, noi crediamo nell'Italia dove restiamo, vogliamo restare a lavorare, produrre insieme ai nostri collaboratori, siamo imprenditori ma prima di tutto siamo cittadini di questa grande comunità, sentiamo la responsabilità di tornare a crescere. Quindi insomma mi sembrava interessante dare live alcuni dei passaggi più significativi dell'intervento del presidente di Confindustria.
1: Allora, visto che parliamo di lavoro e di produzione, vi diamo una notizia sulla stretta sulle visite fiscali da parte dell'INPS.
0: Ma lo sai che proprio qualche giorno fa, adesso sto cercando di ripescare dalla memoria chi me lo ha chiesto, mi hanno proprio chiesto, ma le fanno ancora le visite fiscali per... Ma non solo le fanno, ma stanno crescendo altro tantissimo.
1: Che, altro che. Allora, da quest'anno le fasce orarie di reperibilità sono le stesse per il settore pubblico e per il settore privato. Tutti i lavoratori devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi i fine settimana e i giorni festivi. Questo lo ha disposto l'ultima legge di bilancio, che ha anche potenziato il sistema ispettivo. Quindi si prevede che le visite fiscali domiciliari, che nel secondo semestre dello scorso anno erano quasi a 400.000, risulteranno ed erano già in crescita del 3,7%, avranno un'ulteriore impennata. Poi la procedura di gestione invece nella sostanza non è cambiata, il medico curante deve inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore il numero di protocollo che consente così di verificare la documentazione. Nel periodo di malattia il dipendente deve rispettare la reperibilità presso il domicilio indicato. Quindi attenzione se poi ci sono quei casi in cui ci si sposta magari dalla città, si sposta in una casa,
0: in campagna, esatto.
1: Cose del genere. E perché si rischiano sanzioni sia economiche sia disciplinari. Poi, grazie all'introduzione di una piattaforma online che è integrata nella piattaforma digitale nazionale dei dati, i datori di lavoro pubblici e privati potranno richiedere più rapidamente i controlli sui dipendenti assenti. Si tenga presente che le visite fiscali in caso di necessità possono essere svolte anche da medici specializzandi, anche da laureati in medicina inseriti nel percorso di formazione per medicina generale.
0: Molto bene, allora caro Mauro, qua c'è una novità importante per me e per te che percorriamo molto spesso nel corso dell'anno l'autostrada, anche se su direzioni diverse e non raramente rimaniamo imbottigliati nel traffico causa cantieri che chiaramente allungano i tempi di percorrenza oltre naturalmente a farci venire l'esaurimento nervoso. Allora c'è una novità che aspettavamo, che avevamo preannunciato e aspettavamo che diventasse operativa a breve, forse ci siamo dal 1 giugno e quindi praticamente da lunedì prossimo, chi subisce un ritardo per lavori o blocchi del traffico avrà diritto alla restituzione del pedaggio in proporzione al disagio patito. Tutto bene? Beh. Come no? Allora, qua è un po' come
1: manca
0: la mancanza. Bravo, ma mi hai tolto la parola di bocca. Qui invece qua manca la applicazione unica per le operazioni. Ed è un punto di non poco conto se si pensa che la dovrebbero allestire tutti insieme. Com'è che si dice? Tutti insieme appassionatamente i 26 concessionari. Il Ministero dei Trasporti ha chiarito proprio ieri al quotidiano La Stampa che sono i concessionari a dover sviluppare l'applicazione che ha al regime dovrebbe rendere i rimborsi automatici. Nel frattempo ogni gestore però ha la sua parte d'obbligo nel garantire canali alternativi, e cioè un numero verde dedicato, un modulo online, ma anche sportelli fisici o punti di assistenza. Non abbiamo ancora niente di tutto ciò, ma intanto come dovrebbero funzionare le regole di rimborso? Per tragitti di meno di 30 km il rimborso spetta a prescindere dal ritardo accumulato. Se il tragitto ha un'ampiezza fra i 30 e i 50 km, il rimborso appunto arriva se si superano i 10 minuti. Oltre i 50 km deve essere almeno di 15 minuti. Però come si calcola il rimborso e appunto come va proporzionato a questo ritardo? L'entità è calcolata sulla base di coefficienti fissi. Per il blocco del traffico l'indennizzo è proporzionale appunto alla durata. Per una interruzione fra i 60 e i 119 minuti è risarcita a metà del pedaggio. Fra i 120 e i 179 minuti di blocco, ma mi viene la febbre solamente a leggerli questi numeri perché mi sono capitati spesso e non li voglio rivedere mai più in tutta la vita, sale al 75%. Oltre i 180 minuti, quindi 3 ore, scatta la restituzione al 100%. Il concessionario sollecitato al rimborso deve dare una risposta appunto entro i 20 giorni, quindi l'automatismo diciamo di rimborso deve essere garantito, dovrà essere garantito applicazione permettendo entro i 20 giorni. Sarà
1: io me lo segnerei come ipotesi di argomento per una delle puntate di settimana prossima.
0: Sì, esatto.
1: Così tanto sarà, per non saperne leggere né scrivere.
0: Secondo
1: come
0: me
1: si
0: due
1: dice.
0: Tre puntate in tutta l'estate faremo la mappa di tutti i cantieri e verificheremo appunto se gli avventori di questi tragitti riceveranno o meno i rimborsi. Allora, tu ieri non c'eri, ma noi abbiamo comunque raccolto, abbiamo visto una certa vivacità ugualmente nel nostro sportello reclami.
2: Dillo a due di denari.
3: Buongiorno, io ho un bovaro del Bernese per cui ho dovuto nell'arco dell'anno passato avere varie visite, analisi e quant'altro, tutte fatturate e tracciate di pagamento. Me le dovrei ritrovare nel 7.30 per il compilato. Grazie.
4: Le polizze auto sono deducibili?
5: Preciso che certe fatture dello stesso dentista ci sono e altre no. Il pagamento è stato fatto con regolare bonifico e succede tutti gli anni, sia a me che a mio marito, questo inconveniente.
6: Buongiorno, segnalo che anche a noi è successo, sulla precompilata non c'è la fattura del dentista, anche noi diciamo siamo certi perché era uno studio grande e quindi non c'è la fattura. Grazie, buongiorno.
0: Il bovaro bernese,
1: che è un cane, precisiamo, perché magari non tutti sono tenuti a sapere che il bovaro bernese è un cane.
0: Mancano solo i due coccodrilli e l'orangotango e stamattina sì, abbiamo lo zoo al completo.
1: Visto che siamo partiti con il leone, non potevamo che avere anche altri animali.
0: Forse con il nostro fiscalista amico del cuore avevamo parlato dell'assenza delle spese di alcuni dentisti, sì, mentre altri ci sono.
1: Sì, Marcello Tarabusi, che è stato con noi per due lunedì consecutivi, cioè settimana scorsa e quella precedente ancora, ci aveva spiegato le varie regole di gestione e anche qualche inconveniente che può capitare. Qui quello che può essere successo è che non siano stati trasmessi correttamente dallo studio i dati di quei pagamenti, siano stati trasmessi magari solo alcuni e non altri. Se lo studio è nel sistema proprio tessera sanitaria, in realtà non dovrebbe perdersi nulla, però è vero che è sempre bene controllare. Nella precompilata peraltro ci danno anche lo sviluppo di tutte le spese sanitarie che sono state considerate e quindi insomma siamo in condizioni di controllare. Non dovrebbe succedere, però vediamo,
0: certo,
1: sentiamo che le cose succedono.
0: L'RC auto non mi risulta che sia assolutamente...
1: No, c'era una parte dedicata al Servizio Sanitario Nazionale, ma mi pare di ricordare, qui vado veramente a memoria, che non sia più riportabile, non sia più detraibile.
0: Cioè diciamo
1: però,
0: che se c'è l'assicurazione di un'auto, dici magari utilizzata.
1: C'è una
0: da
1: quota
0: persone
1: che tu paghi nell'RC auto che è per il Servizio Sanitario Nazionale, perché serve per il fondo vittime della strada. E quindi è una quota

0: che veniva rubricata come detraibile, però mi risulta che questo sia cambiato. Invoco l'assistenza di un commercialista in diretta al 349-238-6666.
1: Ma è partita l'assistenza straordinaria, esatto, del call center dell'agenzia delle entrate. Lo chiamiamo noi al volo in diretta.
0: Se vuole chiamarmi l'agenzia delle entrate, perché c'è un call center, e già dal 23 maggio e fino al 20 giugno ci sarà il supporto per tutti i cittadini che devono fare la dichiarazione. Quindi è un servizio di assistenza telefonica che solitamente è attivo da lunedì a venerdì, ma in realtà in questo periodo risponde anche il sabato mattina, sabato 23, il 6, il 13 e il 20 di giugno. Nelle 4 giornate di assistenza extra, queste 4 giornate, risponde dalle 9 alle 13. Gli esperti possono offrire supporto appunto per dubbi come questo sull'RC auto, e per la consultazione anche la compilazione della dichiarazione. I numeri a disposizione sono 3, potete andare su agenziaentrate.gov.it. Io ve li dico rapidamente: 800 90 96 96 da rete fissa, 800 90 96 96, oppure lo 06 97 61 76 89 dal cellulare. C'è anche un numero per chi chiama dall'estero. Il servizio è dedicato all'utenza non professionale, quindi non riguarda, diciamo, casi particolarmente o complicati per i quali ci si affida al professionista, ma è proprio destinato ai cittadini comuni. In finanza si direbbe al retail.
1: Sì, al pubblico indistinto.
0: Esattamente. Poi potete trovare tutto quanto nella guida, c'è anche una guida che è stata rinnovata nella sezione l'agenzia informa, insomma tutta la campagna di informazione, di messa a disposizione, di supporto da parte dell'Agenzia delle Entrate in questa fase di 7.30. Come sapete è abbastanza importante, se uno pensa di aver diritto a un rimborso, essere tempestivi nel presentare la dichiarazione in modo da poter arrivare subito al rimborso tra luglio e agosto e non oltre.
2: Ho rinnovato la mia carta d'identità sabato scorso da cartacea a digitale. Ebbene, dopo aver fatto le fotografie ho scoperto che, o almeno mi hanno detto gli addetti del mio comune, che non possono più essere fatte con gli occhiali. Quindi quello che è valido per la patente non è valido più per la carta d'identità per delle nuove leggi europee. Quindi ho dovuto rifare le foto, e questa cosa è capitata a molte delle persone lì presenti. Sono Cinzia da Foligno.
3: Buongiorno, quei pochi che non hanno patente né passaporto, va bene, sono d'accordo con voi, ma per tutti gli altri qual è la necessità di fare una carta d'identità ex novo con quello che costa? Poi oltretutto gli altri sono validi altrettanto quanto la carta d'identità.
4: Sono iscritto a AIRE, risiedo all'estero, e ho rinnovato la mia carta d'identità lo scorso anno, e mi hanno detto che per gli iscritti AIRE non è possibile ottenere la carta d'identità elettronica, ma soltanto la cartacea. Sapete se la normativa è cambiata vista questa scadenza del prossimo mese di agosto? Grazie, buona giornata, Massimo.
1: Ma solo una cosa su quest'ultimo: è un adempimento che ci viene chiesto dall'Europa, proprio i cittadini iscritti all'AIRE, al registro dei residenti all'estero, hanno addirittura l'obbligo di averla solo cartacea. Mi sembra veramente assurdo, però mai dire mai. Peraltro, Mauro, veramente nei soliti pregiudizi che abbiamo, pensavo che questa trasmissione durasse pochissimo, avesse poco margine di successo, 4 informazioni da dare via, e invece già la casistica dei nostri ascoltatori è super
0: subito
1: ampia.
0: Si allunga. Poi c'è anche il caso degli occhiali da sottoporre al dottor Minardi. Però prima di chiunque altro vorremmo sentire Anna, che ci ha chiamato dalla provincia di Napoli, ma ha una storia che riguarda un'altra regione. Buongiorno
1: Anna, buongiorno,
5: buongiorno
1: e benvenuta.
5: A lei. No, non sono in provincia, sono a Napoli centro.
1: Molto
0: scusi.
1: Bene.
0: Prego.
5: Dunque, io sono nata 90 anni fa all'Aquila, almeno così risulta da tutte le mie, la mia documentazione, dal certificato di nascita fino alla mia laurea. È sempre uscita, nata all'Aquila. Sono andata al municipio per farmi la nuova tessera e mi dicono che non sono nata all'Aquila, ma sono nata all'Aquila degli Abruzzi. La cosa mi ha molto sconcertato. E dopo varie ricerche, compiute per la verità con solerzia dalla dirigente, ho scoperto che io è vero che sono nata all'Aquila degli Abruzzi, perché? Perché la mia città si è chiamata Aquila degli Abruzzi fino al 1939. Nel 1939 c'è stato un decreto legge che ha trasformato il nome da Aquila degli Abruzzi all'Aquila.
0: E quindi lei,
5: un bel pasticcio.
0: Lei risulta nata a Aquila degli Abruzzi, ma l'Aquila degli Abruzzi oramai si chiama L'Aquila da un bel pezzo,
5: esatto,
0: quasi da un secolo.
5: No, nel computer del comune esce Aquila degli Abruzzi.
0: Ma questo le impedisce di fare la
1: nuova carta
0: d'identità elettronica nuova?
5: No, non la fanno la carta d'identità, però mi uscirà nata all'Aquila degli Abruzzi, credo.
1: Vabbè, dai, una cosa anche un po' suggestiva, dire quasi romantica, oserei dire.
0: Manterremo questo, come dire, questa segnalazione storica. Devo dire che non ricordavo assolutamente, non c'ero nel 39, devo precisarlo, però non ricordavo assolutamente questo cambiamento. Sapevo che molti comuni sono stati accorpati proprio
1: ma è un po' come Reggio di Calabria, forse.
0: Che però, sì, ma sai, molti comuni, anche molti comuni doppi, che sono qui nei dintorni della Lombardia, nella Lombardia.
1: Pessano sono, con Bornago, no?
0: Furono abbinati proprio in una ottica di semplificazione. Allora non si chiamava così, ma era Spending Review.
1: E quindi la puntata di stamattina è più che mai necessaria. Allora facciamo gli onori di casa.
0: Dottor Romano Minardi, esperto di ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe. Buongiorno, benvenuto. Si prepari a settimane molto intense. Buongiorno.
6: Buongiorno. Buongiorno, io per fortuna sono in pensione da qualche anno, ma i miei colleghi sono molto, molto diciamo, preoccupati,
1: certo.
6: E già molto affaccendati.
1: Ma abbiamo già delle risposte da dare agli ascoltatori che ci hanno posto dei quesiti, dottor Minardi?
6: Ma direi a tutti quelli che ho sentito, se volete,
1: allora,
6: posso rispondere.
1: Partiamo con gli occhiali, partiamo subito con gli occhiali e la fotografia, ma come la dobbiamo portare appunto all'anagrafe, con occhiali o senza?
0: Deborah è anche personalmente interessata.
1: Sì, esatto, nella mia non c'è.
6: Immagino, ma... sono molti che sono interessati. No, gli occhiali si possono tenere, non so perché quel comune abbia detto che non è possibile, però bisogna rispettare le norme ICAO. Le norme ICAO sono quelle che si rispettano anche per il passaporto. Il viso deve essere ben visibile, ma anche gli occhi devono essere visibili, quindi servono delle lenti sicuramente trasparenti. La stanghetta degli occhiali non deve coprire, diciamo così, l'occhio, cioè l'iride. E quindi l'occhio deve essere ben visibile, però c'è tutta una serie di esemplificazioni proprio nelle siti delle questure, quindi in internet si trovano tranquillamente, dove si fa vedere, si rappresenta proprio con degli esempi pratici le foto che sono corrette, che sono, diciamo, ammissibili, e quelle no. Il problema è che altrimenti non verrebbe accettato, diciamo, nei documenti per l'espatrio.
1: No, ha fatto bene a dirlo, perché in realtà poi in questo periodo, soprattutto per noi donne, vanno di moda degli occhiali con delle montature molto pesanti, che sono assolutamente molto belli, però oggettivamente forse per un documento d'identità non vanno bene.
0: Ma allora, io
6: quello,
0: anche
6: così come non si può portare il burka, non si può coprire il volto, ma non si può coprire neanche con gli occhiali.
0: Io sapevo anche degli orecchi che non devono essere entrambi visibili, ma forse è una di quelle leggende metropolitane. Prego.
6: È una leggenda metropolitana, altrimenti i capelli lunghi sarebbero vietati. No, non è così.
0: No, allora, non è così, perfetto. Gli iscritti AIRE, che sono appunto iscritti al registro dei residenti all'estero.
6: Quella è una cosa interessante, perché effettivamente fino ad ora, credo anche oggi, non è possibile rilasciare una carta d'identità elettronica, quindi una CIE, in un comune italiano ad un cittadino italiano iscritto all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per un motivo molto semplice: perché non abbiamo lo strumento tecnologico in grado di farlo. Le carte d'identità elettroniche si rilasciano attraverso una postazione, quindi computer, impronte digitali, eccetera, che il poligrafico ha fornito a tutti i comuni. C'è un programma informatico che appunto non consente di essere cambiato, e quindi finora non è consentito il rilascio a chi è iscritto all'AIRE. Però siamo certi che a giorni, ma veramente a giorni, questa possibilità sarà data ai comuni e quindi anche gli iscritti all'AIRE potranno ottenere in tutti i comuni, perché non c'è limite, non solo nel comune di iscrizione AIRE, ma in tutti i comuni potranno ottenere la carta d'identità elettronica, anche perché dal 3 agosto la carta cartacea non vale neanche per loro.
1: Esattamente, quindi, infatti ribadiamo il presupposto del nostro programma di questa mattina, la scadenza fatidica, quella del 3 agosto, data a partire dalla quale il documento cartaceo è carta straccia, non si può presentare da nessuna parte, non vale più, per cui se avete bisogno di viaggiare e non avete gli altri documenti che abbiamo indicato anche prima, bisogna correre ai ripari e fare assolutamente, Mauro, quella elettronica.
0: Dubbio, l'iscritto all'AIRE deve fisicamente presentarsi al comune o può fare dall'estero? Scusi se faccio una domanda che sicuramente è ingenua.
1: In un'ambasciata, dici?
6: No, non è affatto ingenua, è una bella domanda. Questa pone il problema dell'identificazione da remoto. L'identificazione da remoto non è ancora stata, diciamo così, sdoganata dal Ministero dell'Interno. Adesso ci sono delle tecnologie che consentono, appunto, attraverso il cellulare di vedere l'immagine della persona e confrontarla quindi con la foto. Al momento noi abbiamo a disposizione dal Ministero di identificare le persone personalmente, quindi le persone si presenta o al consolato, perché anche il consolato poi può rilasciare la carta d'identità elettronica, oppure si presenta al comune, ma deve essere fisicamente presente.
0: Certo,
6: e naturalmente porta, perché la cosa più importante nel rilascio di un documento di identità è l'identificazione, quindi è la certezza che quella persona corrisponde a quella fotografia e a quei dati personali che vengono registrati nel documento. Quindi l'identificazione rimane la cosa fondamentale e al momento, anche se la tecnologia lo consentirebbe, l'identificazione da remoto non ci è stata autorizzata dal Ministero e senza autorizzazione del Ministero noi non possiamo cambiare le regole, perché è un documento, diciamo, di pubblica sicurezza e le regole sono stabilite dallo Stato.
1: C'è Fausto che ci scrive da, non so se ci scrive da lì, ma comunque lui ci racconta di essere residente a Houston in Texas dal 2004, iscritto all'AIRE. Ho appena chiesto la carta d'identità elettronica che ho ricevuto senza problemi, contattatemi se volete dettagli. Distinti saluti Fausto, noi la salutiamo e ci accontentiamo di questa testimonianza.
7: Il problema non sono probabilmente gli occhiali, ma l'ombra che gli occhiali fanno sul viso, che a me è stato riscontrato come problema quando sono andato a fare il rinnovo del passaporto un mesetto fa. Il funzionario mi ha detto: questa foto non va bene perché c'è l'ombra sul viso degli occhiali.
8: La carta d'identità poteva essere solo cartacea per gli iscritti all'AIRE, infatti mio figlio qui non l'ha potuta fare a Salerno quando è venuto in Italia, e l'ha dovuta fare invece presso l'ambasciata dove è scritto, in India, e l'ha potuto fare la carta elettronica, che poi loro fanno tutta la procedura, mandano a Roma e nel giro di una settimana gli arriva di nuovo a loro all'ambasciata, oppure te la spediscono a casa.
9: Nel comune di Bologna le foto con gli occhiali non le vogliono. Io ho gli occhiali progressivi, senza i quali non vedo niente, me li hanno fatti togliere, mi hanno rifatto le foto loro e per metterle nella carta d'identità.
10: Le suore come la fanno sta foto, sta carta d'identità e la patente con il velo in testa?
11: Comunque volevo confermare che anche il mio comune, in provincia di Ancona, Monsano, ha voluto la fotografia senza occhiali.
1: Allora, qua ci siamo concentrati sugli occhiali, ma darei un po' l'ABC dell'operazione. Come si fa il rinnovo della carta d'identità? Anche con la nuova imposizione sarà solo ed esclusivamente digitale, elettronica. Dal 3 agosto la cartacea non vale più. Allora, intanto, Minardi, i comuni hanno avvisato tutti i cittadini, nel senso che c'è questa scadenza. Io parlo per me, per esempio, che ho dovuto rifarla per la mia mamma e il comune aveva avvisato, avevamo la vecchia cartacea, abbiamo già fatto il rinnovo. E quindi credo che ci sia una campagna di informazione anche abbastanza capillare, mi sbaglio?
6: La campagna di informazione è molto ampia, molto capillare. Intanto è iniziata anche attraverso i mezzi di comunicazione, televisione, giornali, eccetera. Quindi lo Stato stesso ha fatto comunicazione, diciamo, in maniera molto intensa. I comuni si sono mossi autonomamente, quasi tutti hanno fatto comunicazioni e hanno anche invitato direttamente le persone, perché chiaramente ogni comune sa quante carte cartacee sono ancora in circolazione e in possesso dei cittadini residenti nel proprio comune. Quindi ci sono alcuni comuni sono attrezzati per avvisare questi cittadini, alcuni gli hanno anche offerto degli appuntamenti già predisposti oppure li hanno invitati a prendere appuntamento. Quindi questo sicuramente ormai i cittadini dovrebbero saperlo. Ecco,
1: appuntamento preso, certo, adesso rispondiamo anche agli altri ascoltatori. Appuntamento preso, ci si presenta in comune con un documento da compilare, con tutti i requisiti anche di residenza. Le fotografie, come abbiamo detto, si devono pagare 22 euro e la vecchia carta d'identità che deve essere riconsegnata all'amministrazione comunale, giusto?
6: Sì, è così, sicuramente la carta d'identità, poi se non è ancora scaduta bisogna fare la denuncia di smarrimento o la denuncia di furto o la denuncia di deterioramento, quello che dipende, perché la carta d'identità ha una sua scadenza naturale, a parte le cartacee che scadono il 3 agosto e quelle sono una scadenza di legge, però poi quando uno ha la carta d'identità elettronica ha una sua scadenza e se dovesse smarrirla deve fare la denuncia perché è un documento di polizia, è un documento di pubblica sicurezza, quindi non si possono possedere due carte d'identità contemporaneamente valide. È un motivo di sicurezza anche il signore che prima ha fatto un'osservazione sul fatto che sia una bischierata dell'Unione Europea. Questa volta proprio no, non sono d'accordo, l'Unione Europea fa tante bischierate ma questa no. La carta d'identità è un documento molto importante e la carta d'identità cartacea italiana è risultata da statistiche internazionali la più falsificata al mondo. È stata trovata in mano anche dei terroristi dell'ISIS all'epoca, quindi è una cosa molto delicata. L'identità di una persona è la cosa più importante ai fini di sicurezza e non solo. Quindi è evidente che noi eravamo, anzi come Italia, eravamo rimasti un po' indietro, perché ormai tutti gli altri stati hanno dei documenti elettronici che sono molto più sicuri e molto più difficili da falsificare. Quindi era inevitabile che arrivasse anche per noi questo momento.
0: C'è Matilde che ci chiama da Milano, dalla provincia di Milano, che ha un problema, si è accorta di un problema proprio all'anagrafe. Buongiorno Matilde.
12: Buongiorno, intanto vi adoro tutti, dalle 9 in poi vi adoro tutti. Ecco,
0: la ringrazio.
1: Ricambiamo Matilde,
12: e poi
1: grazie.
12: Volevo dire le particolarità italiane, no? Io ho sempre avuto, sono nata nel 12 dicembre e nel frattempo, da quando sono nata a 60 e qualcosa che mi hanno cambiato il giorno, ho comprato casa, ho venduto casa, sono sposato, ho fatto un figlio, ho viaggiato molto, eccetera, eccetera. A 60 anni mi hanno detto che sono nata l'11, non il 12, per cui nel frattempo stavo vendendo una casa, ho dovuto fare una pratica dal notaio che mi ha costato 2000 euro perché la Matilde dell'11 non era la Matilde del 12 e banca e tutto quanto, insomma problema.
0: Ecco. Minardi, se appunto ci si accorge di queste trascrizioni, chiaramente adesso è tutto digitale, dovrebbe essere più difficile incappare in questo tipo di inconvenienti. Una volta, quando la scrittura era manuale, probabilmente qualche sfrido, per così dire, si presentava. Prego.
6: Comunque è tutta una sequenza. Allora, i dati personali, in particolare la nascita, è quella che troviamo nel nostro atto di nascita. Quindi l'atto di nascita potrebbe anche essere stato, diciamo, sbagliato, nel senso che una persona nasce l'11, ma poi l'ufficiale di stato civile registra il 12. Errore o comunicazione sbagliata da parte dell'ospedale, del centro di nascita, poco importa. Quello che conta è quello che c'è scritto nell'atto di nascita. Dall'atto di nascita il dato viene portato in anagrafe nella NPR, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente. La carta d'identità viene fatta esattamente con i dati previsti, presenti, registrati nella NPR. Quindi la signora dovrà farsene una ragione, la sua vera data di nascita non è l'11 ma il 12 o viceversa, adesso non ricordo bene. È quello che sta scritto nell'atto di nascita e da lì a cascata in tutti gli altri documenti.
0: Giustamente
6: però se uno si accorge di un errore, sì. Ecco, se uno si accorge di un errore, esempio il cognome, può capitare che uno si chiama anche in anagrafe o anche lo stato civile nell'atto di nascita Baldissarri, poi invece suo padre si chiamava Baldisserri, allora si può fare una richiesta di correzione di questo dato errato e si può fare anche online attraverso il sito del Ministero dell'Interno di NPR. Si dimostra che il padre aveva un cognome diverso, il figlio deve acquisire il cognome del padre e quindi attraverso questa dimostrazione si chiede semplicemente di correggere l'errore, perché questo è un errore.
0: Ecco, c'è una domanda che ci viene da un ascoltatore: se una persona è invalida nella possibilità, nell'impossibilità di muoversi, di raggiungere appunto il comune, come può fare?
6: Qui c'è un problema grosso. Qui c'è un problema grosso, perché qui il problema non è quello dell'identificazione, perché il funzionario comunale può benissimo attrezzarsi e fare un servizio di
1: visita domiciliare, sostanzialmente.
6: Di visita domiciliare, esattamente. Quindi identifica la persona.
1: Per le case di riposo, per esempio, funziona così.
6: Certo. Il problema sono le impronte digitali, perché con la nuova normativa europea, o meglio, con la carta d'identità elettronica, le impronte digitali sono

0: digitali da remoto. Senza questa possibilità, ci vuole un certificato medico che attesti che la persona è impossibilitata in maniera permanente alla rilevazione delle impronte digitali. Noi accettiamo come comuni anche un certificato che dica che è impossibilitato in maniera permanente a deambulare, quindi a
1: Sì,
0: recarsi in
1: è
0: ufficio.
1: questo, certo. La ringraziamo,
0: Esatto, perché
1: dottor.
0: altrimenti vale un anno solo, altrimenti vale solo un
1: Certo.
0: anno. Si può avere, ma vale un anno.
1: Romano Minardi, esperto ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile, lei non può lasciare il
2: Senza la
1: paese.
2: nostra autorizzazione, perché le sequestriamo il passaporto, carta d'identità e tutti i documenti.
1: Qualsiasi cosa, ma
0: Allora,
1: resti a disposizione di 2 denari, per favore.
2: perché mi sa che dovremmo
0: Va bene.
2: ritornare sull'argomento e fare un po' di campagna di comunicazione, di divulgazione su questo tema, perché magari
0: Ci
2: qualcuno.
0: sono ancora milioni di carte d'identità cartacee in giro, eh? Del 3
2: Ecco.
0: agosto è vicino.
2: E allora magari fra una ventina di giorni possiamo ripensare
1: Ma
2: ad un
1: molto
2: programma.
1: volentieri. Grazie, grazie a Romano Minardi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Noi torniamo domani, parliamo di lavoro domani.
2: Parliamo di lavoro con la presentazione di un libro bellissimo. A domani.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono bambini che dormono come angeli, beh, questa poi a quest'ora dormiranno sicuramente, e ci sono invece bambini che dormono male. Si agitano nel sonno, russano, si svegliano stanchi oppure svogliati, infastiditi. Sono tutti piccoli segnali che spesso vengono sottovalutati, ma attenzione, possono raccontare molto dello sviluppo respiratorio e della salute generale. Oggi parliamo proprio di questo tema così importante. Parliamo di respirazione, parliamo di sonno, c'è un legame molto stretto, e di ortodonzia, perché entra in scena proprio una figura che può insegnare ai genitori quanto sia importante per il corretto sviluppo della bocca una buona respirazione e quanto sia importante soprattutto per la salute generale del bambino. Saluto e ringrazio la professoressa Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa contratto all'Università di Milano. Bentornata, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, guardiamo i nostri bambini. Quanti anni hanno i nostri bambini? Russano, sono agitati, si svegliano al mattino stanchi, con quel faccino da città che può esserci anche per il bambino che vive in campagna, ecco, un segno che insomma la notte non è stata riposante, ecco, direi così.
2: Allora, partiamo dal presupposto che è fondamentale nel momento in cui il genitore, piuttosto che il pediatra o l'ortodontista, si rendono conto di una respirazione che non è corretta. In genere noi vediamo i bambini che respirano con la bocca aperta, teoricamente la respirazione dovrebbe essere a livello nasale. Diciamo che la cosa principale è portarli da un otorino, perché solo lui può dare effettivamente una diagnosi di una respirazione non corretta, di un'ostruzione.
1: Poi, però, professoressa, scusi, lei ha già detto ai genitori, ha già dato un'indicazione: il bambino durante il giorno respira con la bocca aperta. Ecco,
2: sì.
1: Questo è già da segnalare al pediatra, perché
2: questo
1: magari
2: è un campanello
1: nella visita
2: d'allarme.
1: Certo, ce ne sono altri che lei vuole attenzionare?
2: Beh, allora, diciamo che ci sono diverse cose che noi guardiamo nel viso del bambino. Lei prima ha detto una frase simpatica che mi è piaciuta molto: questo visino da città.
1: Sì.
2: È vero, in realtà si chiama faccia adenoidea, cioè sono quei bambini che hanno sempre le occhiaie, un viso molto lungo, stanco, tendono a respirare con la bocca aperta e la lingua poi si posiziona più in basso rispetto a quello che dovrebbe essere, e chiaramente questo causa un'alterazione sullo sviluppo delle ossa mascellari, cioè il palato non si sviluppa come dovrebbe, e a quel punto poi bisogna fare delle valutazioni da un punto di vista terapeutico importanti. Diciamo che
1: perché la lingua al suo peso è ingombrante, mi lasci dire questo, vero? Muove, vero?
2: Assolutamente, la lingua è fondamentale per lo sviluppo della bocca e il bambino che respira a bocca aperta tende a posizionarla più in basso. Questo crea un'alterazione, come abbiamo detto, nello sviluppo del palato. Infatti moltissimi genitori dicono: ma perché mio figlio, tutti i compagni di mio figlio devono mettere l'espansore, un apparecchio ad esempio? Beh, perché ci aiuta a respirare meglio. La maggior parte dei pazienti che hanno difficoltà respiratorie con l'espansore, ovviamente se non

0: ci sono delle ostruzioni di tipo importante, risolvono, il bambino smette di russare, inizia a respirare in modo migliore. C'è da dire e da fare anche un'altra considerazione: a volte, nonostante noi mettiamo magari l'espansore, noi ortodontisti,
1: che è qualcosa che si mette nel palato per allargarlo.
0: Bravissima, sì. È un apparecchio
1: fisso. Fastidioso?
0: Solo una settimana, poi si abituano i bambini, quindi direi di no, non è un apparecchio fastidioso.
1: Ma si mette a partire da che età e entro quale età?
0: Ma diciamo che la prima valutazione va fatta intorno ai 6 anni, io aspetto che rompano i primi molari permanenti, quindi diciamo 6 anni e mezzo, 7, fino a un massimo di 9-10 anni.
1: È più preoccupato il bambino o i genitori?
0: I genitori, i bambini ce l'hanno tutti in classe ad oggi, quindi la prima domanda che faccio è: l'hai già visto qualcuno? E quasi tutti dicono sì, quindi sanno già.
1: Perché
0: di cosa
1: c'è
0: si
1: più
0: tratta.
1: Attenzione rispetto al passato o perché...
0: Ma
1: per
0: allora,
1: quale altra ragione?
0: Sicuramente c'è.
1: Perché sa che la domanda che c'è, cioè, spesso si dice: ma alla mia età avevano tutti i denti, nessuno aveva l'apparecchio, questi bambini moderni hanno tutti l'apparecchio, tutti l'espansore, tutti. Ecco,
0: è vero.
1: Come mai c'è una maggiore attenzione? Si è capito il ruolo importante anche dell'equilibrio della bocca, dei rapporti? Oppure è anche un po' una moda di avere sempre i denti belli, allineati? Un po' tutte e due?
0: Ma sicuramente c'è un'attenzione maggiore al sorriso rispetto a qualche anno fa, questo è innegabile e non dobbiamo appunto negarlo. C'è da dire che ad oggi sappiamo che l'espansore non serve soltanto per far uscire i denti permanenti, ma ha anche altri scopi, come per esempio migliorare la respirazione del bambino.
1: Di cui vogliamo parlare proprio oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi di lì si passa. Se il bambino, se l'otorino lo manda dal dentista, dall'odontoiatra, molto probabilmente ha già...
0: Generalmente c'è una costrizione, ha già visto che il palato va espanso. Poi ad oggi si usano tantissimo ciuccio, biberon, queste stringono, adesso dico stringono ma in realtà è molto più complesso, però non fanno formare bene il palato, quindi diciamo che l'utilizzo dell'espansore è...
1: Ecco, ma allora mi viene da chiederle, per una mamma che o un genitore che ci sta ascoltando, al bimbetto di 3-4 anni ha smesso il ciuccio ma da poco, ha usato il biberon molto, può in qualche modo rimediare?
0: Allora, teoricamente io suggerisco di togliere queste abitudini iniziate a partire da 1 anno e mezzo. Perché? Perché il bambino non è consapevole ed è molto più facile per il genitore togliere ciuccio, biberon o dito, anche se il dito è molto più difficile. Da togliere, assolutamente. C'è da dire che a 3 anni siamo ancora nei limiti in cui si può risolvere spontaneamente se il bambino smette. Assolutamente.
1: Così diamo anche delle indicazioni. Ma torniamo al nostro bambino.
0: Sì.
1: Che russa, la faccia da città che lei poi ha detto, ad un'idea, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Quindi adesso me lo noto, me lo appunto. L'espansore può essere una soluzione.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma è solo questa o ci sono delle alternative? Quali altre cure?
0: Da un punto di vista ortodontico noi parliamo di espansore perché stiamo parlando di una terapia ortopedica, quindi agiamo a livello delle ossa mascellari. Capita molto spesso che il bambino che ha delle ostruzioni, quindi è stato magari operato dall'otorino o ha fatto determinati tipi di terapie e poi ha messo l'espansore, continua a respirare a bocca aperta. Quello perché è proprio un'abitudine, infatti quello che suggerisco è di portarli poi da un logopedista, in modo tale che il logopedista gli reinsegni ad utilizzare le vie aeree che adesso sono libere, quindi il naso, e a respirare con la bocca chiusa.
1: Perché deve quindi fare una sorta di riabilitazione.
0: Si deve riabituare. Sì. Sì.
1: Ma professoressa Nucci, quanto dura in media una cura? Lo so che è una domanda a cui non si può rispondere, ma mediamente, tanto per 1 anno, 2 anni, varia da bambino a bambino, dallo stato iniziale, è meglio iniziare prima, sui 6-6 anni e mezzo, fino a che...
0: Dipende veramente dal tipo di terapia di cui stiamo parlando. Se parliamo di espansore, e stamattina stiamo parlando di espansore rapido del palato, le durate vanno in genere dai 6 mesi, 8 mesi a 1 anno. Io tendo a non tenerlo mai più, a meno che non sia associato ad altri apparecchi, come per esempio le maschere, quelle esterne, no? La maschera di Delair, quella che si usa per le terze classi, quando i bambini, faccio un esempio, hanno la mandibola, quindi la parte di sotto, molto prominente. A quel punto, se associati a questi tipi di apparecchi extraorali, possono durare anche fino a 1 anno e mezzo, però diciamo che questi sono i tempi di terapia intercettiva.
1: Professoressa, io la ringrazio, le auguro una buonissima giornata, state bene, un saluto dalla vostra Nico e intanto ci si vede in video, ci si ascolta in

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente a rischio il fragile cessate il fuoco Stati Uniti-Iran dopo l'attacco americano. NATO Washington pronta al ritiro di aerei e navi, l'Europa faccia da sola. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni torna contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Tennis, esordio Sinner a Roland Garros con vittoria, Tabor dominato in 3-7. In primo piano gli esteri con la situazione medio orientale che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e le voci di tregua del fine settimana vengono messe a tacere dagli ultimi attacchi.
2: Non esiteremo a difenderci e non lasceremo impunito alcun atto di aggressione. È la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nel suo spazio aereo, incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz scortando una subpetroliera greca. La guida suprema iraniana Mujtaba Khamenei ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo i suoi fondi congelati. Il tutto quando Israele, dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Per la prima volta dal cessate il fuoco, l'IDF ha intimato l'evacuazione di una città nel sud del Libano, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In serata è stato annunciato che Mohammed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City. Lo riferisce il sito Inet, citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco, entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa e in tempi rapidi, non solo soldati ma pure aerei, navi e droni. L'annuncio rivela il settimanale tedesco Der Spiegel, arrivato nei giorni della visita dell'inviato del Pentagono agli alleati europei.
3: La volontà di disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa non riguarderebbe solo le truppe, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio shock, rivela Der Spiegel, è stato fatto la scorsa settimana agli alleati NATO da un inviato del segretario alla guerra Exet. Il Pentagono punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la NATO, ridurre a un terzo i caccia, ridurre le navi e azzerare i sottomarini per l'alleanza. L'Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione. Gli Stati Uniti, rivela la testata tedesca, avrebbero chiesto agli alleati di fornire piani per fare da soli entro poche settimane. Gli Stati Uniti sono ormai quasi assenti anche dal fronte ucraino. Funziona il sistema PURL, ha spiegato il presidente Zelensky, e cioè armi USA all'Ucraina pagate dagli europei. Ma Washington, aggiunge, non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: All'assemblea di Confindustria la Premier Giorgia Meloni non risparmia critica. L'Unione Europea ha definito gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce. E davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, ha chiesto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2% i servizi.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
5: L'Unione Europea è un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
4: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli.
5: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone un cantiere per arrivare intanto ad una riforma radicale della burocrazia di casa nostra.
4: Siete sicuramente coloro che più di tutti possono aiutarci a risolvere le troppe incrostazioni che in questi anni vi hanno impedito di correre come avreste potuto correre se non aveste dovuto rendere conto alle degenerazioni di quella burocrazia.
5: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia, sfida cruciale per la competitività almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che torna infine sulla necessità di investire in difesa, scelta impopolare ma l'unica che ci garantisca autonomia.
4: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
5: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La guerra in Iran, il costo dell'energia alle stelle, i dazi sbarrano il passo alla crescita. Serve un grande atto di responsabilità, un patto tra politica e parti sociali per ripartire. Una crescita del 2% è necessaria e possibile. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia il messaggio dal palco dell'Assemblea annuale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse necessarie a spingere la crescita si possono scovare sul fronte fiscale, rivedendo 575 misure che erodono circa 120 miliardi di base imponibile, propone Orsini.
7: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito, un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
6: E poi attivare 5 leve: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo, sottolinea Orsini, sono le pedine da mettere in campo. All'Europa il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia.
7: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea.
6: Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il futuro industriale europeo si costruisce insieme, così ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez ieri a Roma, dove ha preso parte all'incontro FAO e al confronto con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e iberici. Sanchez incontrerà oggi Papa Leone del bel mezzo, sia dello scandalo Zapatero con l'ex premier socialista coinvolto nell'inchiesta Plus Ultra, sia anche il giorno dopo la citazione in tribunale della moglie per presunti reati di traffico di influenze e corruzione. E la politica, per la politica il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, il risultato vincente a Reggio Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo l'elaborazione di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle Europee 2024 ha poi votato il candidato del centrodestra Venturini. Sentiamo.
8: Il temuto effetto referendum non c'è stato, il centrodestra brinda per la vittoria a Venezia e si prepara ad accelerare sulla legge elettorale. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Nonostante il calo di consensi, anche la Lega trova motivo per festeggiare, mentre Forza Italia si intesta la vittoria a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così l'azzurro Tajani.
9: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
8: Il centro-sinistra si impone in 8 capoluoghi strappando Pistoia al centro-destra. Il quadro politico non cambia, il governo resta in difficoltà e l'analisi del PD. Per il Movimento 5 Stelle risultati con luci e ombre. Secondo YouTrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centro-destra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
10: È una partita apertissima, io credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci e accelerare il lavoro.
8: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora lo sport, tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set Clementa Bo col punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. E chiudiamo col Giro d'Italia di ciclismo.
11: Se c'è un arrivo in salita, c'è lui, Jonas Vingegaard. Quarto arrivo in quota e quarta vittoria per il fuoriclasse danese, che però si toglie la soddisfazione di farlo in maglia rosa. L'ascesa a Cari, con traguardo a 1644 metri di quota, è una solo di assoluta classe. I rivali si dissolvono subito, prima sotto le pedalate del nostro Davide Piganzoli, fido scudiero del danese, poi sotto la frequenza del repescatore. Alle sue spalle arriva secondo Gall a 1.07, Idri terza 1.09, Aresman quarta 1.12, Ghi quinto a 1.18. Il nostro Piganzoli, sesto, a 1,32, che esulta sul traguardo come se avesse vinto lui. In classifica Vingegaard allunga ancora. Gall secondo a 4,03, Aresman terzo a 4,27, Idley quarto a 5 minuti. Giornata amara per i nostri colori Piganzoli a parte.

0: Fuga di Ciccone, ancora una volta la disperata ricerca di una vittoria e dei punti per il Gran Premio della Montagna e resa incondizionata di Giulio Pellizzari che arriva con un ritardo di oltre 18 minuti. Per Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Cassano Dadda.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'Agenzia Europea dei Brevetti ha appena pubblicato un report che fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie, un settore in fortissima crescita di cui abbiamo spesso parlato a Smart City, e a spingere sia la ricerca che gli investimenti sono le prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie che giungeranno a fine vita. Diciamo che se per anni si è invocato abbastanza inutilmente l'avvento di filiere del riciclo che avrebbero avuto poco o nulla da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica sufficiente ad avviare i primi impianti di riciclo su grande scala, ma soprattutto ci si prepara a quello che ci attende nei prossimi anni. Considerate che la produzione di batterie al litio è passata in 5 anni da 180 a 1100 gigawattora, si ritiene che supererà i 3500 gigawattora nel 2030, e questi numeri sono poi destinati a diventare alcuni anni dopo quelli del riciclo. Solo considerando le batterie delle auto elettriche si prevedono 1,2 milioni di batterie a fine vita nel 2030, che diventeranno 14 milioni nel 2040. Ed ecco quindi perché questa grande accelerazione che l'Agenzia dei Brevetti registra in tutto il mondo per quanto concerne le tecnologie di riciclo. Per entrare un po' più nel dettaglio ci affidiamo a Roberta Romano Götzsch, che è Chief Sustainability Officer dell'EPO, l'Agenzia Europea dei Brevetti. Bentornata a Smart City.
6: Grazie.
5: Allora, intanto numeri. Grande crescita di brevetti in questo settore.
6: Assolutamente sì. Quello che vediamo, il nostro studio mostra che le famiglie di brevetti internazionali relativi alla circolarità delle batterie hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 42%, che nel periodo dal 2017 al 2023. Quindi questo è un dato che
5: tantissimo,
6: è tantissimo, soprattutto se lo paragoniamo al 16% registrato nel settore complessivo della produzione di batterie ricaricabili, e ancora di più se lo confrontiamo al 2% di crescita che abbiamo registrato in tutti i settori tecnici esattamente in questo periodo. Quindi è una crescita veramente impressionante.
5: Ecco, quali sono diciamo i macro filoni su cui si dividono, no, poi tutti questi brevetti, e su cosa l'Europa ha da dire il suo? Ecco.
6: Ottima domanda. Diciamo che quando parliamo di riciclo, riuso, circolarità delle batterie, parliamo di essenzialmente quattro pilastri di innovazione. Il primo pilastro è quella della raccolta e del pretrattamento delle batterie, e questa è un'area che tiene in conto anche la caratterizzazione del tipo di batteria, la stabilizzazione e la scarica delle batterie, l'isolamento, ma anche tecnologie di tracking di batteria, quindi una specie di passaporto digitale delle batterie. Un secondo è quello della

0: separazione delle batterie, dei componenti delle batterie, che è piuttosto meccanico ed è un'innovazione che si basa anche molto sulla robotica. Un terzo pilastro è quello del ricondizionamento delle batterie, quindi la riparazione delle cellule con elettrodi grafite, riparazione dei cristalli, per dirne alcuni. E infine l'ultimo, che è quello della trasformazione delle batterie, che è la parte chimica, sono i processi di idrometallurgia, di pretrattamento pirolitico e poi idrometallurgico, l'estrazione essenzialmente di metalli critici primi.
1: Su cosa sta oggi maggiormente lavorando l'Europa e su cui ha anche più expertise, più possibilità di dire la sua, come appunto ti dicevo?
0: E allora, innanzitutto l'Europa, anche se non è la prima come quantità di innovazione, è comunque partecipa per il 20% all'innovazione nel riciclo e nella circolarità delle batterie. Se andiamo a guardare in particolare questi pilastri, vediamo che l'Europa è particolarmente forte nel primo pilastro, che è la parte di pre-processing delle batterie, ma anche il remote handling, ed è un aspetto
1: Ok,
0: interessante
1: quindi
0: perché questo
1: ma la
0: legato alla
1: manipolazione
0: robotica.
1: a distanza, diciamo, sì.
0: E vediamo anche una crescita in Europa per la parte di tracking technologies, quindi parte digitale legata all'AI, legata al passaporto digitale delle batterie, che permette un tracking efficiente e quindi uno smaltimento più mirato. Un'altra area dove l'Europa sta veramente crescendo bene è la parte di trasformazione chimica.
1: Allora, grazie Roberta Romano Goetz, alla prossima. Cari
0: Mille grazie, è stato un piacere essere con voi.
1: ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani, continuiamo a parlare di riciclo delle batterie. A presto!

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, e abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Per 20 minuti passai dall'essere uno studente con l'Amiga e il modem a una specie di problema internazionale.
8: All'epoca si faceva un numero verde con un'assistenza telefonica di traduzione per poter fare chiamate internazionali, e mandando un fischio sulla linea si hackerava il sistema.
7: Storie di hacker degli anni 80 e 90 in una puntata che si intitola Control Hack Crunch.
6: Matteo Cacci racconta storie che non sai.

con dei titoli che non sai, tra l'altro, perché noi ci abbiamo ragionato tanto con Anita Panizza e Federico Bernocchi durante le nostre riunioni in cui i cervelloni girano veramente a manetta. Come la intitoliamo questa canzone, buonanotte, questa puntata? Ed è venuto fuori questa idea, no? Che arriva da Control Alt Canc, che è tra l'altro un comando che serve a fare che cosa? A cancellare tutto. Grazie Anita di là dal vetro. E invece l'abbiamo chiamata Control Hack Canc. Vi do qualche secondo per arrivarci e poi possiamo andare oltre, perché vi raccontiamo storie di hacker. Oggi la prima storia ci manda un nostro ascoltatore dell'Aquila, perdonatemi, che si chiama Nicola. Arriva dagli anni 90 e lui ci dice proprio nell'accenno di mail che ci ha mandato, con cui accompagna la storia: caro Matteo, ti scrivo perché è una storia vera che arriva da un tempo che oggi sembra archeologia digitale, ma che per noi allora era il futuro. E io me la ricordo quell'epoca. Mi ricordo quell'epoca del metà degli anni 90, in cui anche io andavo in università cercando delle connessioni internet e digitando google.com oppure altavista.com oppure virgilio.it, sentendo quel rumore di fondo dei modem che risuonavano in tutta la biblioteca dell'università. E poi da qui vi raccontiamo un'altra storia, che è la storia forse del primo hacker della storia, cioè della prima persona che si è presa questa definizione e che ha bucato qualsiasi sistema potesse bucare, qualsiasi muro digitale potesse scavalcare. Sto parlando di Kevin Mitnick. La puntata si intitola, lo ripeto perché ci godo molto, Control Hack Canc. Benvenuti.

0: Siamo tra settembre e ottobre del 1994. Frequentavo scienze dell'informazione all'Università dell'Aquila, quella che oggi si chiamerebbe semplicemente informatica. Erano anni di sperimentazione continua, di tecnologia ancora piena di zone grigie, di curiosità più veloce delle regole. Internet esisteva già, ma era ancora roba da pochi. Università, centri di ricerca, appassionati molto ostinati. Non c'erano flat, non c'erano giga, non c'erano abbonamenti comodi. Ogni collegamento costava e per noi studenti quei costi erano spesso proibitivi. Era anche l'epoca dei piccoli espedienti. Le schede telefoniche delle cabine trattate con lo scotch, i racconti sui trucchi per non pagare le telefonate, il freaking che per noi aveva quasi un'aura leggendaria. C'era l'idea, ingenua e anche un po' selvaggia, che la rete e i telefoni fossero ancora territori da esplorare, prima ancora che da usare. Tra gli smanettoni giravano storie su segnali sonori, numeri verdi internazionali, agganci improbabili, scorciatoie più o meno fantasiose per attraversare mezzo mondo senza avere una lira in tasca. Era un misto di povertà studentesca, curiosità tecnica e incoscienza. Io ero uno di quelli che allora si definivano smanettoni, uno che cercava di capire cose troppo grandi per lui, a forza di tentativi, errori e discrete botte sui denti. Avevo un Commodore Amiga 500 e un modem US Robotics 19200, che ai miei occhi era un gioiello assoluto. Frequentavo il mondo delle BBS, alcune pubbliche, altre più elitarie, dove si trovavano discussioni, software, contatti, istruzioni per entrare ancora più a fondo in quel mondo.
1: Erano praticamente dei siti che ti potevi collegare. Adesso tu scrivi www.radio24.it e ti esce direttamente il sito di Radio 24, però all'epoca non esistevano siti e internet era soltanto un appannaggio universitario, perché era la rete creata proprio per l'università, e ci stavano delle directory con dei file o piuttosto delle specie di forum archeologici, proprio dove potevi scrivere messaggi privati delle persone. C'erano software legale o no, queste cose qua.
0: All'università avevamo accesso a sale riservate con collegamento a internet, che a noi sembrava fantascienza pura. Io ero riuscito anche a ottenere accesso al modem di un campus universitario americano che usavo come ponte. Lo schema era questo. Di notte, da casa, mi collegavo al campus negli Stati Uniti. Da lì entravo nell'account delle macchine dell'università e lasciavo in background a scaricare alcuni file che poi andavo a recuperare il giorno dopo in facoltà. Oggi fa sorridere, ma allora mi sembrava un colpo di genio.
1: E mettevo a scaricare qualche gioco, qualche programma, che a scaricarlo col modem ci mettevo 20 anni, invece a scaricarlo in quella maniera ci mettevo una nottata, e il giorno dopo me lo ritrovavo comodamente sul computer dell'università. Quindi questo cioè, arrivavo là con i dischetti, me lo copiavo e me lo portavo a casa. È come fare un ordine su Amazon, poi Amazon lo consegnava lì all'università e io me lo andavo a ritirare al punto di ritiro. Ecco, diciamo questo.
0: E qui succede il fatto. Alla mattina vado all'università come sempre, entro nella sala computer, digito user e password e compare un messaggio secco, quasi offensivo. Password incorrect. Riprovo, niente. Riprovo ancora, con la concentrazione di chi, preso dal panico, schiaccia ogni tasto con un solo dito e lentamente, come se il computer potesse apprezzare lo sforzo. Niente. A quel punto mi alzo e vado a cercare uno dei due sistemisti. Erano figure mitologiche, metà custodi del tempio, metà poliziotti, con in più una certa inclinazione allo scherzo. Ne incrocio uno in corridoio. A te stavo cercando. E già lì capisco che non si tratta di una password sbagliata. Mi prende quasi per un orecchio e mi porta in una stanza dove c'è anche l'altro sistemista. Mi fanno sedere. Uno dei due prende una lampada e con una teatralità degna di un telefilm americano comincia l'interrogatorio. Che ci facevi l'altra notte collegato in America?

0: All'inizio dell'interrogatorio penso a uno scherzo, loro erano abbastanza burloni da poterlo fare. Poi però capisco che la faccenda è seria, serissima. Salta fuori che nelle stesse ore in cui risultavo collegato, qualcuno aveva violato una banca dati americana, che a quanto pare era il paravento di una banca dati dell'aeronautica militare statunitense. Io ero tra gli indiziati. Per 20 minuti passai dall'essere uno studente con l'Amiga e il modem a una specie di problema internazionale. Io continuavo a dichiararmi estraneo ai fatti. Certo, ammisi i miei collegamenti, il mio giro notturno tra campus e macchine universitarie, ma niente di più. Loro insistevano. Confessare conveniva, non sarebbe successo nulla, bastava dire la verità. E io la verità la stavo dicendo. Ma sembrava troppo poco credibile per essere innocente. Andammo avanti così per un tempo che mi sembrò infinito, tra tensione vera e assurdità totale. Poi arrivò il colpo di genio di uno dei due sistemisti. Controllare in quale fuso orario si trovasse il campus americano. Fu quello a salvarmi. Negli Stati Uniti i fusi orari cambiano completamente la lettura dei collegamenti. In uno risultavamo connessi in tre, in un altro in due, in un altro ancora io non c'ero proprio. C'era solo un altro ragazzo che diventò il vero sospettato. Io fui scagionato, fine della mia personale inquisizione informatica. Riottenni l'account e poco dopo internet cominciò davvero a esplodere anche in Italia, uscendo dai laboratori, dall'università, dalle stanze degli smanettoni e arrivando nelle case. Ma la storia non era finita lì. Qualche mese dopo, in occasione del lancio del sito istituzionale dell'Università dell'Aquila, questa vicenda riemerse e prese una dimensione del tutto imprevedibile. Se ne parlò sui giornali, nei telegiornali locali e nazionali. La cosa arrivò così in alto che il Presidente della Repubblica chiamò il magnifico rettore e anche dal governo arrivarono telefonate preoccupate per le possibili implicazioni con gli Stati Uniti. Per noi, che fino al giorno prima vivevamo tra modem che fischiavano, Shell, BBS e notti passate a tirare su connessioni improbabili, era surreale. Quella che era nata come una storia da corridoio universitario finì per dare all'Università dell'Aquila una visibilità enorme. Se ricordo bene, quell'anno ci fu perfino un aumento fortissimo delle iscrizioni. Noi della piccola cricca degli hacker, chiamati così affettuosamente anche dai sistemisti, finimmo perfino in TV, intervistati da una trasmissione di Telemonte Carlo, con dei secchi della spazzatura nuovi e puliti messi in testa per non farci riconoscere. Sembra inventata, ma è tutto vero.
1: Ci stavano dei secchi, quelli tipo di alluminio, ma erano nuovissimi, incellofanati. Come si fa adesso? Come si fa col pixelato? L'abbiamo fatto, diciamo, mettendoci questa cosa in testa.
0: Forse mi piace raccontarla perché dentro ci sono tante cose insieme. La provincia e il mondo, l'Italia degli anni 90, la fame di tecnologia, l'incoscienza dei vent'anni e quel momento irripetibile in cui internet non era ancora una comodità, ma una frontiera. Una frontiera che si attraversava di notte, con un modem rumoroso, pochi soldi, molta fantasia e la sensazione di stare toccando qualcosa di enorme senza capirne ancora davvero le conseguenze. Oggi basta un click per essere ovunque. Allora, per sentirsi collegati al futuro, bisognava arrangiarsi, rischiare un po' e a volte finire sotto a una lampada in una stanza universitaria a spiegare perché la notte prima si era passati dall'America.

0: Loro sono Grimes che cantano I Want To Be Software. Io ci sono un sacco di cose che voglio sapere da Nicola e gliele chiedo immediatamente. Pronto? Ciao Nicola, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, grazie.
0: Come stai? Buongiorno.
1: Ah, bene, bene, sono un po' emozionato.
0: No, figurati, stai, guarda, penso io, tu segui me, faccio tutto io. Tu hai, hai la parte più facile. Nicola, sei ancora uno smanettone?
1: Allora, io di base sì, cioè ormai diciamo che ho una forma mentis, una volta che diciamo che prendi quella strada poi non la puoi abbandonare più, però, diciamo non sono più, non faccio i danni di una volta.
0: Senti, ma come si è uno smanettone nel 2026 rispetto a come si era negli anni 90? Perché negli anni 90 ce l'hai raccontato, oggi cosa cambia? Cioè tutto è cambiato e quindi come si diventa smanettoni oggi?
1: Allora, diciamo che adesso è tutto più facile grazie a Google, all'intelligenza artificiale, è una cosa praticamente facilissima. Diciamo che quasi tutti adesso sono smanettoni, perché basta avere un motore di ricerca o un'intelligenza artificiale e puoi fare qualsiasi cosa. Invece all'epoca dovevi proprio dovevi sudartela tutta, perché diciamo devi avere l'indole di avere la capacità di applicarti, sbattere più volte la testa finché non riuscivi a imparare qualcosa, diciamo. Quella era diciamo la via.
0: Ma Nicola, poi hai fatto quel lavoro lì alla fine? Cioè ne hai fatto un lavoro?
1: Sì, perché praticamente sono da 28 anni, quasi 30, che faccio lavoro nell'informatica, sistemista.
0: Ah, okay.
1: Sì, quindi diciamo security manager, quindi diciamo sì, ho proseguito quella strada,
0: sei
1: quella passione.
0: Dentro. In quanti eravate in quegli anni a dilettarvi con l'informatica?
1: Non tantissimi, eravamo pochi, poi ci conoscevamo abbastanza, poi sì, all'Aquila, lì dove è successa questa storia, diciamo ce ne stavano parecchi tosti di hacker all'epoca, ce ne stavano veramente tosti, altri che hanno proseguito strade proprio di alto livello a lavorare in America, che conosciamo, diciamo. È stato un bell'epoca, una bella
0: dei begli
1: epoca,
0: anni.
1: Sì.
0: Ma quando vi fecero questa intervista con i secchi della spazzatura in testa, che cosa vi chiesero? Cioè, le domande erano così, come dire,
1: allora,
0: era meglio essere anonimi?
1: Cioè, avevamo sentore che forse non era proprio tanto legale le cose che facevamo, quindi le domande, diciamo, abbiamo usato questo metodo per autopixellarci la faccia.
0: ma qualcuno vi riconobbe?
1: No, perché allora andarono i due sistemisti dell'Università dell'Aquila, andarono lì al Hotel Monte Carlo all'epoca, questa trasmissione, fecero un'intervista e poi scelsero, io non ne fece parte perché scelsero un pezzo di un amico mio che fece una breve descrizione sui metodi, diciamo, ad alto livello. Quindi non solamente noi sapevamo chi cosa
0: era. Senti, ma in famiglia sapevano, i tuoi sapevano di quello che facevi, dei tuoi interessi, di questa cosa che è successa?
1: No, questa no, l'ho raccontata soltanto ad amici, a fidanzate, nella mia compagna attuale, quindi diciamo l'ho raccontato tantissimo, sì.
0: Però sapevano che eri uno smanettone, appunto, come dici tu.
1: Ah, sì, questo sì.
0: Quello, insomma, non potevano evitarlo.
1: No.
0: E cosa facevano i tuoi nella vita? Facevano, immagino, cose molto diverse.
1: Sì, no, diciamo, io vengo dalla campagna proprio, e quindi mio padre è operaio, lavora in campagna, mia madre è lo stesso, quindi diciamo che dell'informatica erano proprio un mondo completamente lontanissimo, cioè una galassia proprio differente.
0: Nicola, l'ultima cosa, poi ti ringrazio. Senti, all'epoca l'informatica era un passatempo, adesso è diventato il tuo lavoro. È anche un tuo passatempo o ne hai altri invece?
1: No, è il mio passatempo l'informatica, sì, perché continuo a informarmi sulle evoluzioni, quindi adesso siamo sull'intelligenza artificiale e quant'altro, per hobby o altri hobby. Mi piace per esempio il Texas Hold'em, che è un gioco di carte.
0: Certo, sì. E il poker con due carte in mano, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ma fisicamente ci giochi o online?
1: No, online boh, fisicamente quando posso, in alcuni circoletti che sta in zona, quando posso mi diverto, mi diletto, sì.
0: Nicola, grazie mille per questa storia che veramente univa la provincia di Chieti, l'Aquila con il resto del mondo negli anni 90. Bellissima. Grazie Nicola, a presto.
1: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Ciao, salve. A te. Ciao.

0: Dalla provincia dell'Aquila agli Stati Uniti, dalla stanza di un'università italiana alle reti telefoniche americane, il confine è molto più sottile di quanto sembri, perché negli anni 80 e negli anni 90 bastavano un modem, una password e molta incoscienza per ritrovarsi improvvisamente dentro qualcosa di molto più grosso di te. E il protagonista della prossima storia quel confine lo attraversa per davvero e più volte, fino a diventare il più famoso hacker della sua epoca. Si chiama Kevin Mitnick, per qualcuno un genio, per altri un criminale, per molti una specie di Houdini dell'informatica. Abbiamo letto la sua storia su Wired. State con noi. Nella prima metà degli anni 90, Kevin Mitnick ha vissuto per parecchio tempo da fuggitivo a Denver, usando il falso nome di Eric Weiss. Forse questo nome non vi dice nulla, ma sicuramente conoscete la persona così registrata all'anagrafe e meglio nota come Harry Houdini. Il solo fatto di nascondersi usando il vero nome del più grande prestigiatore di tutti i tempi ci dice qualcosa di importante di Mitnick. La più grande passione è stata infatti, fin dall'infanzia, la magia. Nato nel 1963 a Vin Nuys, cittadina appena fuori Los Angeles, Kevin Mitnick è il figlio di genitori separati. La madre deve fare gli straordinari per mantenere la famiglia. E così Kevin si trova a passare parecchio tempo da solo, spesso vagando per i dintorni di Los Angeles, usando l'autobus. Il costo del biglietto è però un ostacolo a queste sue escursioni cittadine. Ed è qui che la passione per la magia si rivela nella sua vera essenza. Ad affascinare Mitnick non sono tanto le tecniche di prestidigitazione o simili, ma l'arte dell'inganno, che coltiverà per tutta la sua vita. Sfruttando qualche stratagemma, Mitnick riesce così a farsi dire da un conducente di bus dove avrebbe potuto comprare una macchinetta perforatrice, usata per obliterare i vecchi biglietti dell'autobus. Non solo. Mitnick, che al tempo ha 12 anni, si intrufola in un deposito degli autobus e riesce a recuperare anche una sfilza di biglietti ancora inutilizzati. Da quel momento in poi, per lui, i trasferimenti in autobus saranno tutti gratuiti. Volendo, è questa la prima impresa da hacker di Mitnick, che in verità ha sempre preferito parlare di ingegneria sociale, per sottolineare come dietro a tutte le sue imprese, oltre all'abilità tecnica, ci sia anche e soprattutto la capacità di ingannare le persone, facendosi rivelare ciò che a partire dalle credenziali degli account non avrebbe mai dovuto divulgare. Durante gli anni dell'adolescenza di Mitnick, però, si entra nei tecnologicamente cruciali anni 80. I primi personal computer iniziano a diffondersi e con essi la possibilità di sfruttarli per intrufolarsi nei sistemi informatici di varie aziende. Per Mitnick la tentazione di scoprire questo mondo è irresistibile. È anche questa una forma di magia. Sfruttare i computer per eseguire azioni che agli occhi della maggior parte delle persone sembrano impossibili. Nel 1979 esegue il suo primo e vero proprio hacking, sfruttando un numero telefonico ottenuto da un amico. Riesce a intrufolarsi nel sistema dell'azienda informatica DEC e a clonare il loro software. Oltre a utilizzare le sue abilità per fare telefonate gratis, Mitnick continua per qualche anno a entrare nei sistemi di parecchie aziende. Le sue imprese non passano però inosservate e nell'88 riceve una prima condanna a un anno di carcere e 3 di domiciliari. La lezione evidentemente non gli serve. Già durante la fase dei domiciliari, Mitnick riprende la sua attività, bucando i sistemi informatici della compagnia telefonica Pacific Bell di Motorola, Nokia, NEC, Apple e altre ancora. A quel punto entra in gioco l'FBI e la vita di Kevin Mitnick cambia drasticamente, trasformandolo in un fuggitivo.
1: L'intero pianeta può accedere ad Internet. Quindi l'intero pianeta può entrare nel sistema del tuo computer.
2: Con la semplificazione della tecnologia telefonica cresce
3: l'ondata di crimini tecnologici. Le linee telefoniche sono il terreno attraverso il quale si muovono i pirati informatici.
1: Si va dall'estorsione allo spionaggio professionale, al ricatto, al semplice comportamento doloso.
0: Uno dei posti in cui Kevin Mitnick in questa fase passerà parecchio tempo è Denver, dove appunto assumerà il nome di Eric Weiss. Si iscriverà in palestra per cambiare fisico, modificherà la sua camminata, cercherà di restarsene per conto suo per evitare di essere riconosciuto in un periodo durante il quale le televisioni mostrano spesso il suo volto per raccontare la caccia dell'FBI. Mitnick inizia anche a lavorare come esperto di sicurezza informatica per lo studio legale Holmes, Roberts & Owen. Anche in questa fase però le sue abitudini non cambiano. Anche negli anni da fuggitivo, Mitnick ha continuato nel furto di migliaia di documenti e almeno 20.000 numeri di carte di credito dai sistemi informatici di tutta la nazione, oltre che a sfruttare le sue sofisticate abilità per farsi largo in molte delle reti telefoniche nazionali e vandalizzare i sistemi informatici governativi, aziendali e universitari. Nel 94, quando ha ancora 31 anni ed è in fuga da 2 anni, Mitnick commette però un errore che gli costerà la libertà. Nel giorno di Natale entra nel computer del ricercatore Tsutomu Shimomura, esperto di sicurezza informatica impiegato nel San Diego Supercomputer Center. Shimomura non la prende bene e si mette all'opera per capire chi è il responsabile dell'incursione, scoprendo che il modem da cui tutto è partito è collegato a una rete telefonica vicino a Raleigh, nel North Carolina, dove nel frattempo Mitnick si è trasferito.
4: Per McCoy Rollins, da Mitch Gibson, argomento Kevin David Mitnick. Ho ottenuto il mandato di perquisizione.
0: Alle 2 del mattino del 16 febbraio del 1995, l'FBI sfonda la porta di casa e arresta Mitnick. L'accusa è uso illegale del telefono e frode informatica. Nel corso del processo l'accusa riesce a convincere il giudice che, volendo, Mitnick sarebbe stato addirittura in grado di intrufolarsi nei più critici sistemi di sicurezza nazionale e, per esempio, sferrare in autonomia un attacco nucleare. Un'accusa ridicola. Ma negli anni in cui tutto ciò rappresenta ancora un'assoluta novità, il giudice si convince dell'estrema pericolosità di Mitnick e lo condanna a 5 anni di carcere, di cui 1 in isolamento. Ma quali sono le ragioni che hanno spinto Mitnick a rischiare così tanto? La domanda è legittima, soprattutto perché non ci sono prove che il più temuto hacker degli anni 80 abbia mai usato le sue abilità per guadagnare. Le motivazioni sono sempre state opache. Si è recentemente scoperto che aveva accumulato migliaia di numeri di carte di credito, inclusi quelli di alcuni ben noti milionari della Silicon Valley. Eppure non c'è al momento alcuna prova che Mitnick abbia usato questi numeri. Inoltre, ignorando la possibilità di guadagni economici derivanti dalle informazioni sottratte, Mitnick è sempre sembrato più che altro interessato a dimostrare che le sue capacità tecniche erano superiori a quelle degli esperti incaricati di garantire la sicurezza dei sistemi informatici. Scontata la pena, Kevin Mitnick ha finalmente cambiato vita, sfruttando, come ormai quasi sempre avviene quando si tratta di hacker, le sue abilità per lavorare come consulente informatico, come public speaker e per fondare la società di cybersicurezza Mitnick Security. Mitnick è un po' il capostipite degli hacker, che ancora oggi così tanto catturano la nostra fantasia. Il destino del pioniere dei pirati informatici sembra quindi essere simile a quello vissuto, per esempio, da tanti fuorilegge del Far West, le cui gesta sono state narrate in lungo e in largo. Ma per conquistare la posizione invidiabile di cui gode oggi, il prezzo che Mitnick ha pagato, soprattutto in relazione al danno effettivamente compiuto, è stato probabilmente fin troppo elevato.

Loro sono i Clash che cantano I fought the law, cioè ho combattuto la legge, mentre questa storia che racconta chi è Kevin Mitnick l'abbiamo letta su Wired. Nel frattempo su Kevin Mitnick sono stati scritti libri, è stato fatto un film da cui abbiamo tratto gli audio che avete ascoltato. Il film nella fattispecie si chiama Take Down, è un film del 2000. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast di Radio 24 e 24 Ore Podcast, Comprami, seconda stagione.

0: l'ultima ragazza da quello che sì. hai menzionato, è come se tu, quando dici che sei preoccupato che va a Dubai,
1: sì.
0: è come se tu volessi salvarla, è come se tu
1: okay.
0: volessi dirle
1: sì, è quello l'errore. Quel
0: meccanismo.
1: Sono d'accordo.
0: Non è un errore, però
1: no, vabbè,
0: è il sintomo del tuo innamoramento, secondo me. Cioè,
1: sì,
0: è quello
1: sì,
0: che
1: vabbè.
0: Io quando sono di fronte a te vedo una persona che è innamorata perché mi dice vorrei salvarla.
1: No,
0: e beh, a me questa okay. cosa non è che non dispiace,
1: no,
0: non allarma,
1: no,
0: mi fa niente, ma
1: no.
0: conoscendoti da poco mi viene da dirti però è finito.
1: Sì, infatti è sbagliato, che do questa espressione. No, no, lo so, io me lo dico okay. perché me lo ripeto, che so che non è una cosa che devo, che non c'entra niente con me, capito?
0: Sì,
1: e,
0: sì,
1: sto
0: sì,
1: cercando
0: sì.
1: di dire, cioè, è una cosa nuova, il fatto è che sono tipo di sono una serie di relazioni che io non ho mai avuto, però.
0: Ma che non ho mai avuto nessuno.
1: Appunto, adesso, ma la cosa che però mi rende protettivo. Perché, dico, ma perché con le relazioni che ho avuto ma avere tante cose di me non sono mai venute fuori? È questa la cosa che mi turba e mi dice, vabbè, ma cioè, io ho scoperto delle cose di me che prima non sapevo.
0: Questo me l'hai detto anche prima e convenivi con
1: cioè,
0: me.
1: Chiedo al professionista.
0: No, vediamo, esatto, perché chiediamolo a lui. Avere questa relazione è più facile, avere una relazione nel mondo vero è più difficile, questa è una cosa che diamo per assodata.
2: Siamo perfettamente d'accordo.
0: È più difficile, è più complessa, è laboriosa. Probabilmente nella facilità poi di questo engagement e dell'ingresso, probabilmente è più facile invece quello che dice Armando, perché è forte quello che dice Armando. Armando dice, in questo rapporto che abbiamo certificato come finto,
1: ok,
0: Ho scoperto delle cose che nella mia vita vera
1: esatto.
0: non avevo scoperto.
1: Esatto.
2: E
0: questo perché nell'altro è predisposto, per questo perché tu sei per questo perché tu sei schermato e anche tu puoi aprirti.
2: Certo.
0: Come probabilmente nel mondo reale non
2: perché faresti. Come dicevo prima, quella se torniamo al discorso della porta girevole, grazie alla consapevolezza che come dire, la dimensione di realtà è là fuori. E qua, dietro questo schermo, io sono in qualche modo protetto e che l'atto del pagamento stesso è una mia tutela, ok? Perché mi garantisce uno spazio e in quello spazio tu ci sei e io ci sono e dunque siamo in teoria protetti entrambi da questo codice, da questa sorta di deontologia. In questo spazio io sono libero.
0: Sì.
2: Sono libero perché ho pagato per essere libero.

0: E l'abisso tecnologico non fa che sottolineare questa solitudine. Ed è chiaro che se poi noi oggi che abbiamo magari un rapporto con l'intelligenza artificiale articolatissimo e abbiamo un rapporto con una, due, tre, quattro creator di OnlyFans, incontriamo una persona nel mondo reale sulla nostra strada, mi viene da dire difficilmente potrà competere con la gamma di aspettative e di come dire, desideri spalancati da proprio dalla tecnologia stessa. Ecco perché la realtà è deludente.
1: Sì. C'è una variante che casomai ti racconto dopo, perché non voglio togliere tempo al dottore.
2: Dilla. Anche perché qua ti teniamo sotto tiro.
1: No, io quest'estate, il dottore lo sa chiaramente, quest'estate io mi ho cercato di aprirmi e ho cercato di fare nuove conoscenze secondo il mio desiderio che sentivo mio, che finalmente riuscivo a visualizzare, ma non sono pronte o pronti, o diciamo le creature, perché adesso,
2: no? Del mondo vero,
1: cioè sono talmente terrorizzate dal nuovo, da una nuova conoscenza, che io ho notato questo. Il mio caso è stato così. Poi il primo approccio era preciso, ma era come se avessero una serie di risposte standard. Ti dicevano quello che tu volevi sentire, cioè iniziavi un approccio di conoscenza e ti facevano tutte cose molto carine, positive, per cui io pensavo, da ingenuo e da romantico, dico vabbè, magari c'è qualcosa. Invece poi, quando cercavi di fare un minimo di introspezione o di entrare un po' di più, cioè, c'era proprio il blocco, proprio serrande chiuse. Cioè, quindi c'è, a livello di per stare in società, c'è un modo di interagire molto pulito, carino, ti dicono quello che vuoi sentirti dire. Poi però, se vuoi andare oltre e vuoi cercare di dire, vabbè, ok, allora andiamo un po' più sul conoscerci, dimmi di te, io ti dico di me, e a un certo punto, capito, sono arrivato addirittura, mi ha bannato da WhatsApp, cioè, capito, solo perché gli ho mandato la buona domenica. Vabbè, no, gli ho mandato solo una buona domenica, per dire, hai capito?
2: Purtroppo, quando dice così mi fa pensare è che perché vai a interagire con altre solitudini.
1: Ecco, bravo.
2: Non è facilmente per loro.
1: Siamo d'accordo, ok, hai ragione. Questo non c'è.
0: Questa è una risposta molto da psicanalista.
1: Esatto, sì. Infatti, bravo, infatti, io me l'aspettavo da lui.
0: La realtà è frustrante. Siamo esposti alla frustrazione ogni attimo della nostra vita, perché non possiamo avere, nel momento in cui lo vorremmo, certo, ciò di cui abbiamo bisogno in quel momento, laddove invece la tecnologia ci assicura una risposta pronta, quasi immediata, o perché paghiamo o perché all'intelligenza artificiale chiediamo una cosa e l'intelligenza artificiale in tempo zero ce la dà. La deriva contemporanea dell'umano, cioè del soggetto umano, è quella dell'immortalità. Cioè il soggetto umano oggi tende all'immortalità. Che cosa vuol dire? Che l'immortalità è nemica della frustrazione, cioè è l'immediatezza, un'immediatezza eterna, persistente, che ci riempia in maniera appunto persistente, cioè che non ci siano cesure, no? Che non ci siano interruzioni. Una scarica di dopamina costante, questo è quello che quello a cui tende il soggetto contemporaneo. Quindi è chiaro che una dimensione di frustrazione non va bene. D'altra parte, se noi ci interfacciamo con una macchina, questo ci basta, una macchina, una tecnologia, questo ci basta fino a un certo punto. Ecco perché abbiamo bisogno di verosimiglianza. Perché il verosimile, come dire, ci inganna. E pur noi, anche se noi siamo consapevoli di questo inganno, ci stiamo comunque dentro, perché ce la raccontiamo in un modo, ci facciamo bastare il sembiante di umanità che quella tecnologia ci garantisce, quel sembiante di verosimiglianza che noi, come dire, che è la scusa che noi ci diamo per

0: Grazie ancora a Daniele Vaschi che ci permette di raccontare il suo Comprami, che vi, come sempre vi ricordo, potete ascoltare, anzi forse dovete ascoltare per intero sulle piattaforme di 24 ore podcast, sull'app di Radio 24 o dove ascoltate i vostri podcast. Grazie a chi rende possibile questo programma, Anita Panizza che lo scrive insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Paolo Corleoni che fa il sound design, Luca Micheli che sceglie i brani musicali. La linea ora va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
2: In che senso?
1: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
2: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
1: Uno su cui il team può sempre contare.
2: Un esperto nel gioco di squadra.
1: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
2: Uno specialista nel fare la differenza.
1: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
3: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Decine di morti in Libano per gli attacchi israeliani e Teheran condanna gli Stati Uniti per la violazione della tregua. La premier Meloni contro l'Europa, un gigante burocratico. Confindustria chiede un nuovo patto per la crescita. Ondata di caldo anomalo in Europa, 7 morti a Parigi, in Italia domani bollino rosso in 4 città. Tennis, esordio vincente per Sinner al Roland Garros, Tabur dominato in 3-7. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura, gli esteri. Decine di persone sono state uccise in un'intensa ondata di attacchi israeliani nel Libano meridionale e orientale, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di intensificare l'azione militare contro Hezbollah. Almeno 31 persone sono state uccise, tra cui diversi bambini, ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. E l'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno commesso una grave violazione del cessate il fuoco con i nuovi attacchi aerei lanciati contro il paese.
2: Non esiteremo a difenderci e non lasceremo impunito alcun atto di aggressione. È la risposta dell'Iran agli attacchi lanciati nel Golfo Persico da parte degli USA. Teheran ha anche dichiarato di aver abbattuto un drone ostile diretto nel suo spazio aereo. Incidente avvenuto dopo che l'esercito statunitense ha riferito di aver attaccato siti di lancio di razzi in un'azione difensiva. Secondo il Wall Street Journal, la Marina americana ha inoltre ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso Hormuz scortando una sub petroliera greca. La guida suprema iraniana Mujibur Khamenei ha intanto dichiarato che gli Stati Uniti non avranno più un punto sicuro nella regione dove non potranno più installare basi. Appelli da Bruxelles e da Pechino perché le due parti rispettino il fragile cessate il fuoco, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha definito nel complesso positiva la sua visita in Qatar in vista di un accordo che accolga le richieste dell'Iran riguardo ai suoi fondi congelati. Il tutto quando Israele, dopo aver richiamato i riservisti, ha iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Per la prima volta dal cessate il fuoco, l'IDF ha intimato l'evacuazione di una città nel sud del Libano, Nabatia, ritenuta una roccaforte di Hezbollah. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ieri sera è stato annunciato che Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'esercito israeliano in un attacco su Gaza City. Lo riferisce Inet citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, lo ha dichiarato Papa Leone riferendosi alla flottiglia. Purtroppo il popolo di Gaza, ha aggiunto, non riceve ancora gli aiuti umanitari e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare l'appello a tutte le autorità ad assistere il popolo di Gaza, ha aggiunto il pontefice. E faranno ritorno a casa i 200 attivisti bloccati in Libia, tra loro anche 7 italiani che arriveranno nelle prime ore di oggi a Fiumicino. Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa in tempi rapidi. Non solo soldati, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio, rivela Der Spiegel, è arrivato nei giorni scorsi dall'inviato del Pentagono agli alleati europei.
3: La volontà di disimpegno militare degli Stati Uniti dall'Europa non riguarderebbe solo le truppe, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio shock, rivela Der Spiegel, è stato fatto la scorsa settimana agli alleati NATO da un inviato del segretario alla guerra Exet. Il Pentagono punta a dimezzare il numero di bombardieri strategici disponibili per la NATO, ridurre a un terzo i caccia, ridurre le navi e azzerare i sottomarini per l'alleanza. L'Europa sarebbe poi costretta a dotarsi autonomamente di droni da ricognizione. Gli Stati Uniti, rivela la testata tedesca, avrebbero chiesto agli alleati di fornire piani per fare da soli entro poche settimane. Gli Stati Uniti sono ormai quasi assenti anche dal fronte ucraino. Funziona il sistema PURL, ha spiegato il presidente Zelensky, e cioè armi USA all'Ucraina pagate dagli europei. Ma Washington, aggiunge, non ci sta aiutando a sviluppare nuovi sistemi di difesa aerea antibalistica. Stiamo lavorando su questo con i partner europei. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la premier Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico. Agli imprenditori dunque la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Meloni dimentica che da 4 anni al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader PD Elly Schlein, e davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini, chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Un'ondata di caldo anomalo sta trasformando maggio in un mese estivo in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con il record mai registrato a maggio di 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con affar record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. La strage di Ustica. Oggi le parti civili in tribunale per opporsi all'archiviazione delle indagini sull'aereo precipitato in mare nel 1980, uccidendo 81 persone. La decisione del giudice è prevista dopo l'estate.
4: Continuare a indagare, insistere perché i paesi alleati coinvolti collaborino. È questa la richiesta dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che oggi sarà in tribunale a Roma per chiedere al GIP di non archiviare l'inchiesta. Daria Bonfietti, presidente dell'associazione.
5: A me appare davvero impossibile, inaccettabile come cittadina italiana, oltre che come parente delle vittime, che in un paese civile la magistratura non riesca ad appurare

0: oltre alle cause materiali, gli autori materiali.
1: Le indagini sono state riaperte nel 2008 in seguito ad alcune dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che al momento della strage era presidente del Consiglio. Aveva parlato di un missile francese lanciato contro un aereo libico che avrebbe colpito per errore il 19 Itavia. Una tesi, quella della guerra aerea, confermata anche dall'ordinanza di chiusura della prima indagine nel 99. Gli inquirenti, però, si sono trovati davanti al rifiuto di collaborare della Francia e degli Stati Uniti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Tragico incidente in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello. Ci sono 4 vittime.
3: È ancora incerta la causa dell'incidente in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. 4 i morti, un accompagnatore, l'autista e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. 2 persone sono rimaste anche gravemente ferite. 9 persone si trovavano a bordo dello scuolabus al momento dell'impatto. La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate. Il semaforo era rosso, ma la dinamica non è chiara, andrà indagata nelle prossime ore. Da quello che è stato finora ricostruito, al momento dell'impatto il treno aveva già rallentato dai 120 ai circa 90 km orari. Il macchinista ha azionato anche il freno d'emergenza, senza però riuscire a evitare lo schianto. I ragazzi coinvolti nell'incidente frequentavano un istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura 100% elettrica della casa di Maranello. A Piazza Affari il titolo chiude con una perdita superiore all'8%, mentre analisti e appassionati si dividono sul nuovo modello, giudicato da molti lontano dai canoni stilistici tradizionali del cavallino rampante. Si rischia la distruzione di un mito, spero che si tolga il cavallino da quella macchina, dice l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. L'auto è stata presentata anche al Papa.
4: Sta sicuramente facendo discutere la prima elettrica made in Maranello che arriverà sul mercato a fine anno. La Ferrari Luce è stata svelata con i suoi canoni estetici distanti dalle classiche auto con motore termico, proprio per segnare una discontinuità con una tradizione che rimarrà l'architrave della Ferrari e che vuole allo stesso tempo abbracciare la nuova era elettrica. Si discute dell'estetica, firmata dall'ex designer di Apple Jony Ive, che non piace proprio a tutti, e del prezzo, 550.000 euro, la più costosa fra le Ferrari oggi in listino. La Luce è anche la prima a 5 posti prodotta a Maranello, con un inedito ampio bagagliaio. Per il resto non stupisce la potenza complessiva di 1050 cavalli per accelerare da 0 a 100 in 2,5 secondi grazie a 4 motori elettrici indipendenti, uno per ogni ruota. Velocità massima a 310 km all'ora, autonomia a 530 km. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per il tennis, esordio agevole per Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha battuto in 3 set Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Ciclismo, Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa del Giro d'Italia, la Bellinzona-Cari, 113 km, tutti in territorio svizzero, conquistando il 4º successo in questa edizione. Ed è tutto per questa edizione curata con Sergio Nava, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Gera 24 torna alle 6:59.
5: Gr 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.

Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Cos'hanno in comune Sting, Gwyneth Paltrow, Uma Thurman e Madonna? Intanto che ci pensate, intanto vi saluto e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio, e questo già ci fa bene risvegliarci insieme. E poi la domanda è molto semplice, perché il fattore comune tra queste quattro celebrity è lo yoga. Ma al di là dei personaggi famosi, questa disciplina millenaria continua ad affascinare milioni di persone comuni in tutto il mondo, e la scienza la guarda con un interesse sempre più crescente. Allora, vogliamo capire come funziona, quali effetti produce sulla nostra salute, e ne parliamo col professor Luca Chittaro, che è professore di interazione persona-macchina presso l'Università degli Studi di Udine e autore di un libro di cui abbiamo parlato più volte, Neuroscienze dello Yoga. Professore, benvenuto e bentornato.
2: Buongiorno.
1: Professore, partiamo dalla mente. Uno studio recente pubblicato sul Journal of Health Psychology ha mostrato che praticare sul tappetino riduce lo stress, migliora l'umore, soprattutto però se si riesce a trasferire questi, chiamiamoli strumenti, queste capacità, queste posizioni nella vita di tutti i giorni. Il benessere non va lasciato sul tappetino, ma portato nella quotidianità. Che dice?
2: Sia nello yoga che nella meditazione si usa un termine che si dice pratica formale e pratica informale. La pratica formale sarebbe fare gli esercizi, quindi il meditatore che si siede e rimane mezz'ora ad osservare il suo respiro, oppure la persona che pratica yoga e adotta le posture. Sono degli allenamenti, degli addestramenti, questa pratica formale. E la pratica informale invece è riuscire a portare in ogni minuto della vita di ogni giorno ciò che si è appreso attraverso questo training. E ad esempio lo stare di fronte all'incertezza, perché anche nel mitigare lo stress alla fine della vita quotidiana, quello che si impara è stare di fronte a situazioni incerte. In psicologia si è scoperto, c'è il termine intolleranza all'incertezza, come l'intolleranza al
1: glutine.
2: Cibo. Uno mangia un cibo a cui è intollerante e sta male. E la cosa interessante che si è scoperta è che l'intolleranza all'incertezza scatta non solo di fronte alle cose che ci spaventano, ma anche, ad esempio, una persona desiderava fare un'attività per tutta la vita, non so, un corso di parapendio, poi si avvera questo desiderio e la persona sta male, perché è una situazione incerta dove potrà avere successo, insuccesso, potrà far brutte figure, farsi male. E quindi stare sul tappetino e sperimentarsi in posizioni magari anche strane, dove non si sa cosa succederà, dove poi il corpo risponde ogni giorno in un modo diverso e bisogna imparare ad accettarlo, dove a volte c'è anche una sofferenza, magari un dolore che compare, bisogna stare attenti a non esagerare per non intensificarlo, quindi ascoltare il corpo, rispettare quello che sta succedendo, è un addestramento che, se lo impariamo a portare nella vita di ogni giorno, ci aiuta a rimanere di fronte a situazioni incerte, a situazioni dove esattamente non sappiamo bene cosa sta per succedere, e riusciamo a rimanere calmi, a rimanere testimoni, a regolare il funzionamento del nostro sistema nervoso.
1: Professor Chittaro, ma lei ha un suggerimento, un'indicazione, un consiglio per chi vuole fare, no, questo passaggio dal tappetino alla quotidianità?
2: Il rischio è che, appunto, se si pratica soltanto sul tappetino, o se uno medita e basta soltanto sul cuscino della meditazione, rimanga un'attività circoscritta, del tipo in quella mezz'ora o in quell'ora un po' alla volta mi rilasso, poi sto bene un'oretta così come e poi ritorno come prima. Allora proprio bisogna fare uno sforzo intenzionale di ricordarsi, ad esempio, la respirazione. Se io, ad esempio, anche in questo istante, io sto parlando alla radio, potrei essere preso da una paura, da un timore magari di dire una cosa sbagliata o di bloccarmi.
1: Sì.
2: E questo mi scatena una reazione a livello di proprio sistema nervoso simpatico del tipo fuggi, fuggi da questa situazione,
1: Fuggi
2: mi
1: dall'amico?
2: altero, no?
1: Sì, invece no. E
2: E
1: invece no, vedi
2: invece
1: com'è
2: cosa
1: bello
2: faccio? Cosa
1: tranquillo.
2: faccio? Mi
1: Oh.
2: concentro sul respiro, inspiro lentamente, espiro lentamente, porto quello che farei quando sono di fronte, perché certi esercizi di yoga sono impegnativi
1: Caspita.
2: e spingono a respirare in modo veloce oppure a trattenere il respiro perché c'è anche un po' di sforzo fisico. E lì ci si allena invece proprio a dire no. Di fronte a questo sforzo fisico mantengo la mia respirazione naturale e io adesso, di fronte a questo potenziale sforzo, questo potenziale stressore di questa intervista radiofonica, mi riconnetto alla mia respirazione yogica lenta e profonda e mitigo l'eventuale reazione del sistema nervoso.
1: Che carino che è, prof. Ce la portiamo a casa questa, mamma mia. Allora, professore, qualche giorno fa, 2 domeniche, adesso non mi ricordo più, ma recentemente lei è stato ospite e ci ha fatto questo grande regalo di essere tra i nostri ospiti di Obiettivo Salute in Tavola. Era il 17, perché mi ricordo, perché è la giornata dell'ipertensione. Abbiamo proprio parlato delle ricerche che hanno misurato e mostrato quanto e come anche lo yoga, e sottolineo anche perché non, naturalmente non è l'unica strada, può avere un impatto sulla nostra pressione arteriosa. E negli ultimi anni si è parlato molto anche del rapporto tra yoga e salute cardiovascolare. Allora, professore, c'è davvero un'evidenza scientifica sul rapporto tra yoga, pressione arteriosa e salute cardiovascolare? Sappiamo che, ad esempio, l'ipertensione è, questo è certificato, uno dei fattori di rischio, no, della salute cardiovascolare, insieme ad altri fattori.
2: Sì, allora c'è evidenza che la pratica regolare, e sottolineo regolare, dello yoga può
1: Ma
2: contribuire a
1: regolare cosa
2: diminuire la
1: vuol dire? Una
2: pressione.
1: volta alla settimana, 2 volte alla settimana, tutti i giorni 10 minuti? Cosa vuol dire quando dite
2: Ecco,
1: regolare?
2: qui
1: Ecco,
2: allora
1: qua. Ecco, qua
2: qui c'è
1: che.
2: il famoso discorso dell'effetto dose, no? Che si dice in ambito scientifico. Nel caso specifico della pressione arteriosa, c'è questa grande novità che recentemente l'International Society of Hypertension, che è quella che l'associazione scientifica internazionale che si occupa di
1: Un po' che guida
2: ipertensione,
1: tutto.
2: sì, ha aggiornato le proprie raccomandazioni ai pazienti e oltre a quelle storiche, insomma, dieta sana, peso sano, vita non sedentaria, no fumo e alcol, hanno aggiunto anche, beh, potreste aggiungere lo yoga come stile di vita, come attività di stile di vita. E hanno indicato proprio che il motivo primario per cui l'hanno inserito è la riduzione dello stress, che è quello di cui parlavamo prima. Ecco, però si sono anche allargati proprio a stabilire una dose consigliata. E hanno specificato, ecco, questo può far paura all'inizio perché hanno specificato 45 minuti o più al giorno.
1: Ma chi uno dice, beh, ci rinuncio.
2: No, però appunto bisogna prenderla nel giusto modo, nel senso che 45 minuti o più al giorno si intende uno stile di yoga gentile, cioè non una cosa acrobatica, quindi un qualcosa che alterna le tre parti della triade dello yoga, quindi alcuni minuti dedicati al movimento, alcuni minuti dedicati a esercizi di respirazione, alcuni minuti dedicati a meditazione, così diventa fattibile riservarsi quei 45 minuti al giorno, che però servono all'intera gestione dello stress, anche alle cose di cui parlavamo prima, quindi diventa un po' un'igiene di vita, cioè io voglio tenere lo stress basso ogni giorno perché così mi fa bene alla salute, esattamente come mi lavo i denti
1: Certo.
2: e svolgo altre attività
1: Ecco, di
2: per la mia
1: nuovo,
2: igiene.
1: conferma quello che abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata. Dobbiamo un po' trasferire quello che facciamo sul tappetino nella vita quotidiana. Ma
2: Sì.
1: comunque funziona. Prof, un'avvertenza importante. Per chi soffre di pressione alta, ci sono posizioni posizioni o esercizi che richiedono particolare attenzione, ad esempio immagino le inversioni, no? Come stare a testa in giù, o magari sforzi troppo intensi, magari vanno evitati?
2: Sì. E alla Medical School dell'Università di Harvard hanno proprio analizzato le inversioni e fondamentalmente le hanno bocciate quasi tutte perché alla pressione alta hanno lasciato il beneficio del dubbio alla posizione del cane a testa in giù, che è un po' più tranquilla, nonostante sia un'inversione. Ma direi che in generale quando si vuole usare lo yoga come qualsiasi altra attività complementare per una patologia è sempre una buona idea consultarsi con il medico che ci segue, magari
1: certo,
2: mostrando le foto delle posture sì, delle posture impegnative che si vogliono assumere.
1: Professore,
2: e l'altra cosa importante è anche nel pranayama, gli esercizi di respirazione dello yoga. Il pranayama è un catalogo lunghissimo di esercizi e ci sono quelli con respiro lento che rilassano, che vanno bene per la pressione alta. Quelli invece attivanti, che hanno una respirazione veloce e forzata.
1: Un po' a cagnolino, no? Quella...
2: Sì, sì, ecco. Esatto. Oppure hanno dei bei nomi anche come respiro di fuoco, no?
1: Sì.
2: Però quelli possono far alzare
1: la pressione. Io veramente
2: sono
1: proprio basic. Ho detto al professor Kitter la respirazione a cagnolino, respirazione di fuoco. Mamma mia, prof, lei deve venire a trovarmi più spesso. E quindi anche questa respirazione invece, cioè, diciamo che il segreto è un po' la lentezza, costanza e lentezza e profondità. La butto lì,
2: sì,
1: è giusto?
2: Direi di sì, direi di sì, soprattutto se uno vuole praticare ogni giorno, insomma, perché alla fine è importante farlo diventare una routine e quindi deve essere proporzionato alle capacità della persona, insomma.
1: Vi ringrazio, vi do appuntamento nei nostri consueti appuntamenti, vi ricordo che se volete scriverci obiettivosalute@radio24.it. Mi raccomando, statemi bene. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
13: Vi presenta Tempo in diretta.
14: Prosegue il dominio dell'anticiclone africano sul nostro paese. Clima molto caldo, pienamente estivo. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Avremo sempre cieli sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Valori termici stazionari sempre superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
19: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy. Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
20: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
21: Il rischio è di un deserto industriale, dice Confindustria, che chiede alla politica responsabilità e all'Europa di cambiare. All'assemblea annuale prende la parola anche la Presidente del Consiglio, che attacca Bruxelles, definendola un gigante burocratico con approccio ideologico. Intanto, a proposito di industria, diventa un caso il lancio della Ferrari elettrica, le sue caratteristiche estetiche, diciamo così, e per l'accoglienza anche agli investitori. Meno 8% in borsa. La guerra. In Libano la tregua resta teorica, mentre le trattative con l'Iran sono ferme. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
22: Vai Spezia, che mercoledì si scavalla.

0: altro mattino di Simone Spezia.
1: Ci sono due immagini oggi sulle pagine dei giornali. Sono le immagini di un uomo ripreso di spalle. Nella prima immagine guarda un cantiere, ma non è un Umarell, tiene le mani sui fianchi e lo osserva con attenzione. Nell'altra guarda un parcheggio. Signori, lo sceriffo è tornato.
2: Non mi rompete le scatole perché io ho da lavorare.
3: Hai fatto i soldi, che macchina di me, perché poi l'abito sono tutti brianzoli che se fai fanno subito il Ferrari e chiaramente non ce l'ha nessuno, poi un colore azzurro.
1: Grande, il grande Vincenzo De Luca, 77 anni, torna sindaco di Salerno, il sindaco sceriffo, e ce lo troviamo là, insomma, pronto. Che cosa stai mandando, Carmelo? Che audio hai messo? Che razza di audio hai messo, Carmelo? Che cosa è?

0: Dunque, la tornata delle amministrative riporta Vincenzo De Luca alla guida di Salerno e ricomincia la storia. Lotta contro i parcheggiatori abusivi, accelerazione dei cantieri e via.
1: Noi combattiamo, questo ci consente di mantenerci attiva la circolazione e di non invecchiare.
0: Già, in effetti, lo teniamo presente. Del resto, 77 anni ancora là, eh? Non ha ancora perso un'elezione, mi pare, nemmeno una battaglia politica. Dio, che paese! Non so se collegarlo anche a questo. Che paese vecchio, vecchio, vecchio. Ieri guardavo le cronache sul Messaggero, e sulla cronaca di Roma del Messaggero, degli scontri che ci sono stati ieri, non so, in una sala dell'università nella quale si discuteva di una cosa, una consulta, si chiama una commissione antifascismo e memoria storica degli studenti, dei gruppi degli studenti. Allora, dato che la consulta degli studenti è dominata in questo momento dalle associazioni di centrodestra o di destra alla Sapienza, hanno deciso di togliere la parola antifascismo e di mettere democrazia. Allora quelli di sinistra si sono arrabbiati, allora è finita a botte, sembra di essere... Ragazzi, ancora qua stiamo. Che paese vecchio, vecchio, vecchio.

0: Sono le 6, 34 minuti e 40 secondi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. È mercoledì 27 maggio. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino. E non so che cosa voglio dire tale, non so il nome dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice, a te fa schifo il voto popolare, perché chi l'ha detto? Così, non so... Figuriamoci. Anzi, sono convinto che ci divertiremo assai, come direbbe l'ex presidente della regione e nuovo sindaco di Salerno. Dunque, che giornata è stata quella di ieri? È stata una giornata caratterizzata, segnata da quello che è emerso dall'assemblea di Confindustria. Un'assemblea di Confindustria che arriva in un momento, come sappiamo, molto particolare e particolarmente difficile, nella quale le pressioni che arrivano sulle imprese italiane sono forti, derivano in particolare dall'energia, ma non solamente dall'energia. Derivano da un paese che continua a faticare a decollare, un paese nel quale, come racconta oggi in prima pagina il Financial Times, nemmeno il piano nazionale di ripresa e resilienza è riuscito a funzionare nella maniera corretta, dando la spinta a quello che doveva essere il cosiddetto il PIL potenziale, insomma dando una spinta alla crescita italiana, spingendo a quelle riforme che sarebbero state necessarie. Un paese che, secondo il presidente di Confindustria, secondo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sconta anche un problema, così come altri paesi europei, con un'Europa troppo spesso burocratica e eccessivamente regolatrice su alcuni elementi, e con delle richieste che arrivano dagli industriali che riguardano innanzitutto la questione del fisco, con l'Italia che è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati e con 575 misure fiscali, si parla dei bonus di vario tipo che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Tanto che Orsini dice: identifichiamo 20 miliardi di questa cifra così ampia da riallocare senza aumentare il debito e investiamoli un terzo per la crescita, un terzo per la sanità, un terzo per la scuola.
1: L'Italia è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati, ma esistono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Lanciamo una proposta al governo e alle parti sociali, lavoriamo insieme su queste misure, alcune delle quali hanno perso la propria ragione d'essere e si sovrappongono tra di loro. Analizziamoli insieme. Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
0: Oh, è difficile su questo non essere d'accordo col presidente Orsini, è difficile dall'altra parte che la politica si muova su questo fronte, perché la grande questione di queste 575 misure fiscali, come sappiamo, è il consenso politico. Ogni piccolo bonus, ogni piccola misura fiscale ha a che fare con una singola categoria di lavoratori, imprenditoriale, di piccole imprese, di cooperative, metteteci tutto quello che volete, e quando si tocca una di queste misure fiscali esplode la protesta. In una politica che ha difficoltà ad attrarre i consensi e che sembra avvicinarsi, guardate, se guardiamo bene ai dati, a come sono andate le cose nell'ultima tornata di amministrative, al referendum, nelle amministrative precedenti, un paese che tende verso il pareggio, al di là di come funzionano le leggi elettorali, anche quei 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 voti di una categoria fanno comodo. Vedremo se su questo ci sarà finalmente il coraggio da parte della politica, perché è la politica che deve decidere in ultima analisi. I tavoli sono giusti, poi la politica deve decidere in ultima analisi se la politica avrà il coraggio. Lo speriamo davvero. E muovere, dice Orsini, 5 leve per rimettere l'impresa al centro. Sentiamole.
1: Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità. fatto di scelte ispirate a fiducia e a coraggio. Queste scelte sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2%, crescita che noi giudichiamo non solo necessaria, ma possibile. Negli ultimi 25 anni siamo cresciuti in media dello 0,4% anno, contro l'1,4% dell'Unione Europea, il 2,1% degli Stati Uniti e l'8% della Cina. Nel complesso, il PIL italiano nel 2025 è superiore di appena il 10% rispetto al 2000.
0: Così dunque Orsini. Poi l'intervento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sembra aver assunto delle caratteristiche nei confronti dell'Europa che diverse per... in parte simili, ma in parte diverse, almeno nei toni, rispetto a quelle che ha avuto fino a qualche tempo fa. Sentiamola sull'Europa.
2: Un'Europa inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante improvvisamente quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. E le crisi ci hanno mostrato quanto fosse miope l'idea di un'Europa che pensava di poter limitare il suo ruolo a quello di piattaforma commerciale, in una posizione quasi passiva tra l'America e i grandi attori asiatici, lasciando ad altri il controllo sugli snodi fondamentali delle catene del valore.
0: Così Meloni, che poi propone una cosa, dice: avviamo un cantiere comune.
2: Per cercare di essere concreti, vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente.
0: A parte, vabbè, è tutto lodevole, per carità, però i cantieri comuni, diciamo, in questo paese sono un po' come i tavoli, gli osservatori e tutte queste cose qua che sai quando inizi non sai come finisci, è il primo punto. E poi si può forse obiettare alla Presidente del Consiglio che, ragazzi, ma sono 3 anni e mezzo di governo, il cantiere comune sulla burocrazia andava fatto al giorno 1, al mese 1 o al semestre 1, non adesso che la legislatura è quasi in scadenza, perché a quello serve. Poi, per carità, il ministro Zangrillo ha fatto alcune cose anche interessanti per lo snellimento della burocrazia. Certo, le cose in Italia stanno cambiando e stanno cambiando in realtà da tempo, anche perché delle riforme messe in atto in passato, però ripeto, queste cose si fanno appunto al giorno 1 dell'avvio del governo, o primo semestre, secondo semestre, diciamo, non in scadenza di legislatura, almeno poi questa è la mia idea, vediamo. Sul fronte della guerra, francamente, guardate, c'è proprio poco, nel senso che nella giornata di ieri l'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con gli attacchi dei quali vi abbiamo raccontato ieri. Il Ministero della Salute libanese, o meglio, c'è poco dal lato di Hormuz e Iran, c'è invece, continua a esserci molto dal lato del Libano, dove il Ministero della Salute ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Nel complesso 3.200 dall'inizio del conflitto, 9.700 i morti e 9.700 i feriti, mentre i soldati israeliani avrebbero già iniziato ad operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata, quindi una tregua che resta finta questa in Libano. Hezbollah ha riferito gli scontri a fuoco ravvicinati con soldati israeliani, e questo è sostanzialmente il quadro, con una oscillazione dei prezzi dell'energia, per tornare a quello di cui si è parlato nell'assemblea di Confindustria, continua a essere piuttosto consistente. Il petrolio è in questo momento sotto i $100 al barile, siamo intorno ai 98 per il Brent, intorno ai 91,5 per il WTI, e però sulla base di c'è la tregua, non c'è la tregua, continuano a verificarsi appunto queste oscillazioni. Questo il quadro complessivamente di giornata. Andrei al traffico.
3: Buongiorno e buon viaggio che è in macchina.
4: Strade in diretta.
3: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Traffico in aumento per i consueti spostamenti verso le grandi città. Segnaliamo in Puglia, sulla A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto. Sulla 1 Milano-Napoli, un veicolo in avaria provoca rallentamenti tra Calenzano ed il bivio per la direttissima in direzione Bologna, mentre per chi viaggia verso Roma code per lavori tra Fidenza ed il bivio per la 15 Parma-La Spezia. Prestare attenzione sulla 4 Milano-Brescia, sono presenti veicoli scortati da vetture di sicurezza con possibilità di rallentamenti tra Trezzo e Agrate in direzione Venezia. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
4: 24 mattino.
5: Dispiace per modo di dire contraddire Simone Spezia, ma non è un paese che fatica a decollare, è un paese che è bloccato, completamente bloccato dalla burocrazia, con principi e concetti ampiamente esportati anche in Europa, focalizzato sulla rendita e che ormai trascura completamente la parte focale dell'economia, e cioè la creazione di valore aggiunto.
0: Grazie, non avrei saputo dirlo meglio.
6: Con tutte queste misure fiscali nostre abbiamo il coraggio di dire che è colpa dell'Europa, che è troppo burocratica.
7: Finché i sedicenti progressisti rimarranno attaccati a ideali di 80 anni fa e non si rendono conto che ormai sono abbondantemente superati, sarà sempre un paese vecchio.
0: Allora, non so se sia colpa solamente dei progressisti o anche della destra, cioè nel senso, a me se pare che la tendenza sia comune, perché dato che non c'è, diciamo, capacità di elaborazione ideale, alla fine ci si aggrappa a cose di

0: 80 anni fa, questo è. Fa caldo, eh? Dai, su questo siamo d'accordo tutti, fa caldo, fa più caldo del solito per essere questo periodo dell'anno, e su questo siamo d'accordo tutti. E dunque, cerchiamo di capire che cos'è questo fenomeno con Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR. Buongiorno e benvenuto Pasqui.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci
1: Buongiorno.
0: Qua. Allora, picchi di 35 gradi, ben oltre la media di fine maggio. Che cosa succede?
1: Beh, c'è stato un periodo particolarmente caldo, come diceva giustamente lei, perché l'anticiclone delle Azzorre, che comunque garantisce le nostre fasi di bel tempo, in questi giorni ha spinto delle masse d'aria molto molto calda dal Nord Africa verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo centrale, coinvolgendo parecchi paesi in questa bolla calda, che poi è rimasta stazionaria per qualche giorno e, come in Italia, anche nel resto dell'Europa occidentale, ha creato temperature veramente molto alte, e addirittura in Inghilterra abbiamo assistito alla rottura di un paio di record di temperature calde per il periodo, perché 35 gradi, che sono normalmente delle temperature per noi nel Mediterraneo di luglio, le abbiamo registrate per diversi giorni di fila anche in Inghilterra.
0: Sì, tanto la situazione è pesante anche in Francia. Guardate, ne parliamo, ma come dire, qua no, noi facciamo il servizio meteo, anche perché dal punto di vista della cronaca ci sono degli elementi rilevanti. In Francia il governo ha confermato ufficialmente 7 morti legati direttamente o indirettamente a questo caldo record. In Gran Bretagna si parla di vittime, a Londra si sono registrati 35 gradi nei giorni scorsi, in Spagna è morta una bambina di 2 anni lasciata accidentalmente in auto sotto il sole, in Francia sforzo fisico estremo, due persone sono morte mentre praticavano sport all'aperto, tanto per darvi un'idea, altre 16 persone sono ricoverate per lo stesso motivo. Dunque è qualcosa, prima domanda quasi classica mi viene da dire, è qualcosa a cui dobbiamo abituarci, Pasqui?
1: Purtroppo sì, rappresenta una delle caratteristiche del nuovo clima che stiamo vivendo e che in qualche maniera sappiamo ormai da molti anni essere, come dire, una tendenza purtroppo che si va confermando, cioè è un progressivo riscaldamento che, per quanto riguarda la nostra area del Mediterraneo, dell'Europa centro-meridionale, rappresenta un trend di crescita di temperature, soprattutto nel periodo estivo, e questa crescita di temperature avviene attraverso fenomeni come meteorologici, come queste ondate di calore che, appena vengono in qualche maniera innescate, portano temperature, un riscaldamento, un aumento delle temperature molto repentino, che ovviamente mette a disagio e poi purtroppo determina anche delle vittime, spesso in parecchie parti del nostro continente.
0: Senta, quando ce la togliamo dalle scatole, o se ce la togliamo dalle scatole, o se sarà così ancora a lungo?
1: Beh, allora, questa fortunatamente rappresenta una ondata di calore, diciamo, di breve durata, perché è durata solo alcuni giorni, e fortunatamente già da domani, già dalla giornata di oggi in particolare, ma insomma dalla giornata di domani più concretamente in Italia, soprattutto sui settori settentrionali e sul versante adriatico, avremo un deciso abbassamento delle temperature. Scenderemo anche di 4-5 gradi nel corso di poche ore, perché arriva dell'aria più fresca con dei temporali che potrebbero anche essere localmente di forte intensità, e poi nel corso dei prossimi giorni tendenzialmente questa bolla di aria calda che descrivevamo prima cederà soprattutto sul suo versante nord orientale, quindi arriveranno delle correnti più fresche appunto da nord-est, che soprattutto nella prossima settimana riporteranno le temperature su valori vicini a quelle della media.
0: Senta Pasqui, ho un'ultima domanda più larga e che riguarderà quest'estate. Nell'ultimo periodo, meglio, negli ultimi mesi, si è parlato moltissimo dell'arrivo di El Niño. Ci rispiega meglio che cos'è e se veramente sarà

0: dell'anno successivo. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che inizia adesso, sta iniziando e che finirà tendenzialmente nella primavera del 2027. Ora, il punto qual è? Che si attende un evento particolarmente intenso, è la fase calda di un meccanismo climatico, appunto, che avviene
1: Sì.
0: nel Pacifico e che determina poi sostanzialmente diciamo delle modifiche su tutto il pianeta, ovviamente principalmente sul Pacifico. Da
1: Sì.
0: noi è molto meno intenso e poi soprattutto dipende da tanti altri meccanismi. Ora, questa estate, in realtà stiamo vivendo la fase iniziale di questo
1: Ok.
0: processo, che quindi avrà un effetto quasi, diciamo, decisamente moderato. Per l'estate, quello che ci attendiamo in realtà, oltre, diciamo, a questo segnale di trend di
1: Sì.
0: riscaldamento che ormai assistiamo da parecchi anni, però ci attendiamo forti alti e bassi, chiamiamoli così, un'estate più dinamica, almeno nella prima parte.
1: Ok, vedremo se poi sarà così, perché poi no, le previsioni a lungo, Pasqui, lei ci insegna che le previsioni oltre la
0: Sì,
1: settimana sono un po' complicate.
0: esattamente.
1: Sì.
0: Queste di tendenza non devono essere interpretate come
1: Sì.
0: quelle meteo per un giorno all'altro, ma devono essere interpretate
1: Come delle tendenze, appunto,
0: come
1: sì,
0: delle
1: come delle
0: tendenze.
1: tendenze. Io la ringrazio, Massimiliano Pasqui, climatologo presso il CNR, anche per la sua chiarezza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Però vi posso chiedere una cortesia: la smettiamo con le testimonianze singole di 20 anni fa che non hanno alcun senso quando si parla di clima? Cioè, se io, con tutto il rispetto, caro ascoltatore, se sveniva dal caldo quando faceva il car ad Avellino nel 1999 con 35 gradi, abbia pazienza, non avrà un valore assoluto su quello che succede nell'intero paese e nell'intera Europa nel 2026. Tenga comunque presente che dal 1800 ad oggi, dei 30 anni più caldi dal 1800 a oggi, dato calcolato dal Sole 24 ore, 25 di questi 30 anni sono stati dopo il 1990. Quindi qualcosa vorrà dire, abbia pazienza. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, il giornale radio. Ci risentiamo subito dopo.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
6: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
7: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
8: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa.
5: Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competenza.

0: competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili: meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
3: Sibyl HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi, mantenendo comfort e salubrità.
0: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
4: Le 6:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Decine di morti in Libano per gli attacchi israeliani. Teheran condanna gli Stati Uniti per la violazione della tregua, l'appello del Papa su Gaza. Dal palco di Confindustria la Premier Meloni contro l'Unione Europea, faccia meno e meglio, e Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Primavera torrida in Europa, 7 morti in Francia, in Italia domani bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Presentata la Ferrari elettrica che spiazza il mercato, il titolo Ferrari perde oltre l'8% a Piazza Affari. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura agli esteri, si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso l'operazione di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata.
6: Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Colpita l'area di Tiro, 31 i morti tra le vittime, almeno 4 bambini, dice Beirut. Nella tarda serata i militari israeliani hanno emesso nuovi ordini per l'evacuazione da 19 villaggi. Si sta rafforzando la fascia di sicurezza per proteggere le comunità del nord, ha detto in un video Netanyahu, dopo che le opposizioni da Lieberman a Lapid a Gatz a Golan hanno sparato a zero su di lui, accusandolo di aver fallito nella promessa di sicurezza e di piegarsi agli Stati Uniti. Come hanno notato gli analisti israeliani, la maggior parte delle opposizioni praticamente sorpassa Netanyahu a destra. Intanto, mentre i negoziati restano al palo, gli USA hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Faranno ritorno a casa i 200 attivisti della flottiglia bloccati in Libia, tra loro anche 7 italiani che arriveranno nelle prime ore di oggi a Fiumicino. Ieri le parole di Papa Leone, sentiamo.
7: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
4: Gli Stati Uniti vogliono ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO in Europa in tempi rapidi. Non solo soldati, ma anche aerei, navi e droni. L'annuncio, rivela Der Spiegel, è arrivato nei giorni scorsi dall'inviato del Pentagono agli alleati europei.
8: L'inviato del segretario alla guerra Hegseth, rivela Der Spiegel, venerdì scorso in un incontro riservato nella sede NATO di Bruxelles avrebbe comunicato agli alleati volontà più drastiche e immediate del previsto nei progetti di disimpegno USA dall'Europa. Non solo soldati, ma anche un dimezzamento della garanzia di bombardieri strategici in caso di crisi, forti riduzioni di aerei caccia e navi, niente più sottomarini e droni da ricognizione. E l'inviato del Pentagono, rivela la testata tedesca, avrebbe chiesto agli alleati piani per sopperire ai tagli entro poche settimane. Il presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, da Bruno Vespa su Rai 1, conferma.
9: La NATO adesso verrà rivista e ci sarà una maggiore responsabilità da parte degli alleati europei, un'attività già in corso.
8: E sulla produzione militare europea.
9: Siamo in ritardo anche a causa della frammentazione industriale che c'è per un malinteso senso di sovranità industriale che sta rallentando questo tipo di processi.
8: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: All'Assemblea di Confindustria la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non risparmia critica all'Unione Europea, definita gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. E davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per la crescita.
10: L'Unione Europea è un gigante burocratico, troppo spesso sacrifica competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
11: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli. L'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
10: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone intanto di disboscare quella di casa nostra.
12: Un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia.
10: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la Premier sul fronte energia. Sfida cruciale per la competitività, almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che rivendica piano case e decreto lavoro, e infine torna sulla necessità di investire in difesa. Scelta impopolare, ma l'unica che garantisce autonomia.
12: Se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di sovranità, in termini di capacità di difendere i tuoi interessi nazionali, e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
10: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Crescere del 2% per l'Italia è necessario e possibile, servono fiducia e coraggio, un atto di responsabilità tra politica e parti sociali. 5 le leve da innescare: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini fa il punto all'assemblea annuale dell'associazione. In platea ci sono il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio. La priorità, dice Orsini, è l'energia.
14: Per le imprese il prezzo dell'energia è ormai arrivato a una vera e propria minaccia esistenziale. Non possiamo continuare a pagare nei nostri stabilimenti l'energia a prezzi più cari d'Europa.
13: Le risorse per spingere la crescita si possono trovare anche sul fronte fiscale. 575 misure erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Alcune misure si sovrappongono o hanno perso la ragion d'essere, puntualizza Orsini.
14: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
13: Resta aperta la questione salariale, che allontana i giovani dal paese, ma noi da soli, con i nostri migliori contratti, dice Orsini, non riusciamo a risolverla. A Bruxelles il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia, ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale comune e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il post voto in alcuni comuni fa esultare il centrodestra, risultato vincente a Reggio, Calabria e soprattutto a Venezia, dove secondo l'elaborazione di YouTrend metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle Europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini.
10: Gli schieramenti politici tengono, dopo il primo turno delle comunali, scongiurato il temuto effetto referendum, il centrodestra esulta per la vittoria a Venezia, per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni, il risultato premia la nostra classe dirigente, afferma invece la Lega, mentre Forza Italia si intesta il successo a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così Tajani.
15: Quello che fa fede è la volontà del popolo, mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centro destra gode di buona salute.
10: Il centrosinistra dal canto suo festeggia per la vittoria in 8 capoluoghi, tra i quali Pistoia, strappata alla destra. Per il Partito Democratico il quadro non cambia, il governo resta in difficoltà, il Movimento 5 Stelle si interroga su un risultato con luci e ombre. Secondo Utrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centrodestra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
16: È una partita apertissima, credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci.
10: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E sentiamo il commento di Luigi Brugnaro, sindaco uscente di Venezia, al microfono di Sebastiano Barisoni.
17: L'ho fatto per la mia città, rifarei tutto quello che ho fatto. Simone sarà un grande sindaco, adesso è diventato sindaco, ma lo vedrete, è un ragazzo giovane ma veramente molto, molto per bene. E perché il centrosinistra ha tracollato? Beh, diciamo che dentro ci sono come sempre le anime di persone per bene, come sempre, devo anche fare i complimenti a Lorenzo Martella per le dichiarazioni, l'aplomb che ha tenuto anche per riconoscere la sconfitta, insomma una persona per bene, eccetera. Io ovviamente non lo contrasto, ma la realtà è che nel questo miscuglio di alleanze, pur di far fuori qualcuno, si sono dimenticati che il rancore non produce niente, l'odio, la vendetta. È una brutta bestia perché poi ti si mangia dentro, quindi dico alle persone basta, chiudiamola qui la questione. Centrodestra penso che da Venezia possa ripartire con un'analisi politica importante sul centro liberale, dopodiché ognuno farà le sue scelte, io lo dico semplice, però diventa un progetto per il futuro, insomma.
4: Ora la cronaca. A Napoli un 35enne, forse in crisi d'astinenza, è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato il figlio 12enne. Alle spalle piccoli precedenti penali che non sono legati al mondo della droga né alla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. Sull'episodio indagano i carabinieri.
18: È stabile ma ancora in prognosi riservata il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre che poi avrebbe provato a togliersi la vita colpendosi con lo stesso coltello. L'uomo di 35 anni è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma e lesioni a un'infermiera intervenuta per prestare soccorso. Il 12enne è stato ferito mentre era a casa nel quartiere Sanità a Napoli con due fendenti sferrati alle spalle dal genitore che all'improvviso ha iniziato a rimproverarlo e aggredirlo ferendolo al polmone sinistro. In casa c'erano anche la madre del ragazzo e altre due figlie di 10 e 16 anni. L'allarme è stato dato dai vicini che sentendo le urla hanno chiamato il 118. La forte agitazione dell'uomo ha reso difficile il lavoro dei sanitari per caricarlo in ambulanza e per riuscirci nella parapiglia è stato necessario l'intervento in strada di commercianti e vicini. Anche la madre del 12enne è rimasta ferita a una mano mentre tentava di disarmare l'uomo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
4: Ieri 3 morti sul lavoro in 24 ore. Un operaio di 30 anni di un'azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando nella zona industriale di Catania. Stessa causa di morte anche per un altro operaio in un'azienda del Reggiano. E ancora incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio in provincia di Lucca, dove un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa caduta da un traspallet. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna. Allerta caldo anche in Olanda. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Così al microfono di Roberta Giordano, Claudio Tei, climatologo e meteorologo del CNR.
19: la formazione di questa struttura è abbastanza normale. Non è normale, non sono normali i valori di temperatura che raggiungiamo. E come dicevo, il cambiamento climatico, cioè l'aumento della temperatura globale di fondo, fa sì che quando arrivano situazioni di questo tipo, le temperature che raggiungiamo siano sempre più alte. Quindi è quello il problema. E anche in paesi, in nazioni che non le vedevano. I 35 gradi di Londra sono un record assoluto dal 1800, da quando si registrano le temperature in Gran Bretagna. Quindi questo ci deve far pensare appunto che sicuramente sotto lo zampino del cambiamento climatico c'è.
4: Nel mese di aprile in Europa occidentale le vendite di auto sono salite del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno la crescita del 4,8%. Il gruppo Stellantis ha venduto il 6,7% di auto in più rispetto ad aprile 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. E ieri Ferrari è scivolata a Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. La nuova vettura della casa di Maranello è stata presentata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e a Papa Leone presso la residenza di Castel Gandolfo.
20: Per tutta la giornata e nelle ultime ore i messaggi con la parola Ferrari sono stati quelli più condivisi sui social network per commentare, criticare o addirittura deridere la nuova Luce, la prima elettrica made in Maranello che non è piaciuta nemmeno alla borsa, col titolo che a fine giornata ha segnato un ribasso di oltre l'8%. Gli analisti rimangono scettici sul prezzo, si parte da 550.000 euro, la più costosa fra le Ferrari oggi in listino, e anche sul silenzio dell'azienda sui volumi attesi. A far storcere il naso agli appassionati è soprattutto l'inedita estetica della Ferrari Luce, firmata dall'ex designer di Apple Jony Ive, che segna una discontinuità molto profonda con le linee classiche, eleganti e aggressive delle auto con motore termico. L'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che non perde occasione di criticare l'attuale strategia Ferrari, questa volta sembra rappresentare il pensiero di molti.
21: Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
20: Per il resto non stupisce la potenza complessiva della Ferrari Luce, 1050 cavalli per accelerare da 0 a 100 in 2,5 secondi, grazie a 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota, velocità massima a 310 km all'ora, autonomia a 530 km. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In chiusura al tennis, per il numero uno al mondo Jannik Sinner, buona la prima Roland Garros. L'azzurro all'esordio nel torneo ha battuto il francese Clément Tabour in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4, passando così al terzo turno. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo, Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24, torna alle 7:59.
22: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
24: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
24: Oh, Contacta, adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
28: Un veicolo connesso produce dati preziosi, racconta come viaggia, come viene usato e può segnalare possibili problemi. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo perché i dati oggi fanno davvero la differenza.
0: Ogni mezzo fornisce informazioni sullo stato del veicolo e stile di guida, ma i dati da soli non bastano. Il valore nasce quando vengono analizzati e letti nel modo giusto. È così che diventano utili. Aiutano a capire cosa sta succedendo, a prevenire criticità e prendere decisioni più rapide e accurate. È qui che il dato suggerisce l'azione. Permette di gestire meglio i veicoli, aumentare la sicurezza e sostenibilità delle flotte aziendali, riducendo gli sprechi.
28: Scopri di più su come dati, AI e agentic AI migliorano la gestione dei veicoli su targatelematics.it.
1: 24 mattino.
2: Antonio, fa caldo.

0: Pensa, guardi, le esperienze personali possono anche servire. Io non sono un scienziato, sono un vecchietto di 63 anni che va in montagna da 53. Ho visto sparire il ghiacciaio del Grace, ho visto ridursi il ghiacciaio della Marmolada, ho visto scomparire il ghiacciaio dei Sabioni e vedo che si è dimezzato gran parte dei lastroni del ghiacciaio del Monte Bianco. Sono spariti i ghiacciai e questo è un messaggio per chi lo vuole vedere.
1: E quindi
2: in merito alla Meloni ha un problema, un vulnus alla nascita. Quando nasce opposizione, muore opposizione. Parla ancora come un leader dell'opposizione. Quando saremo al governo faremo un tavolo comune con le aziende per risolvere il problema della burocrazia. Cosa ha detto ieri? Più o meno questo. Ma giustamente, come dite voi, si dimentica una cosa. È 4 anni che governa. E dove è stata fino a ieri?
3: Allora, io non concordo con questa, almeno non concordo completamente con questa sua analisi. Se vogliamo trovare delle attenuanti, le attenuanti sono queste: che quando arrivi al governo da forza di opposizione, da forza ampiamente minoritaria dell'opposizione, ti trovi in una situazione nella quale devi costruire una classe dirigente. Nel momento nel quale devi costruire una classe dirigente, non è detto che tutti siano pronti e non è detto che tutti siano capaci immediatamente di prendere possesso di un ministero. Qualcuno non l'ha fatto ancora oggi e sono passati 3 anni e mezzo, però questo è un punto focale, un elemento. Però dico che anche nel tono dire costruiamo un tavolo per la burocrazia è però, cioè, lo fai un po' prima.
4: Noi italiani siamo fantastici perché praticamente a 3 anni e mezzo dalla legislatura, dall'inizio della legislatura, sappiamo tutti cosa si sarebbe dovuto fare il primo giorno, il giorno 1, il mese 1 e il semestre 1. Ma adesso è inutile aprirlo un tavolo di confronto, giusto?
3: Non lo so.
4: Perché mo non serve a niente.
3: Non lo so, magari.
4: Ma se invece lo apriamo comunque, meglio tardi che mai. E chi viene dopo riuscisse a riprenderlo, insomma, non sarebbe male, no?
3: Guardi, io sono perfettamente d'accordo sul fatto che certe politiche, quindi benvenuto il tavolo sulla burocrazia, vadano messe sul piatto, possano essere messe sul piatto in una legislatura e proseguite in una legislatura successiva anche se cambia il governo. Diciamo che i precedenti non lasciano buone speranze. Abbiamo almeno 3 rapporti sulla spending review, sulla revisione della spesa, che giacciono nei cassetti dei ministeri da anni e sono stati utilizzati solamente in parte. E però questa sua riflessione, cioè la riflessione che parte dal suo messaggio, mi fa la stessa riflessione che mi è venuta vedendo questo titolo oggi del quotidiano La Repubblica, che intervista un esperto di questioni di nucleare, no? Perché poi all'assemblea di Confindustria si è parlato anche di nucleare. Il nucleare qui e subito è un'illusione, per una centrale ci vogliono 10 anni. A forza di dire che a fare le cose ci vuole troppo tempo, le cose non le facciamo mai, perché se non le inizi non le finisci. Allora, se io nel 2036 mi trovo delle fonti energetiche, poi sul nucleare naturalmente le discussioni sono aperte. Da queste parti siamo tendenzialmente favorevoli, però dico questo: se nel 2036 mi trovo indipendente o quasi indipendente energeticamente come la Francia, alla fin fine sono abbastanza soddisfatto, anche se ci sono voluti 10 anni, magari ci volessero 10 anni, però questo è alla fine. Visto che, scusate, solo un piccolo elemento, visto che tanto si è parlato di Europa, di burocrazia, di limiti, eccetera eccetera, vi volevo segnalare questo: dato che ieri si è scatenata una discussione enorme, lo trovate su tutte le pagine dei giornali, in merito alla Ferrari Luce, ossia la nuova Ferrari elettrica. Allora, scendiamo dalla parte estetica dalla parte elettrica, perché c'è qualcuno che dice: ah, ma no, la Ferrari elettrica è una follia. Allora, tenete presente questo: dal 2030 scadranno le deroghe che sono concesse alle case automobilistiche più piccole, più di nicchia come la Ferrari, in parte scadono già nei prossimi anni, per la riduzione delle emissioni. Questo che cosa vuol dire? Che un'auto elettrica all'interno della tua gamma ti consente di abbassare drasticamente la media di emissioni e ti consente anche di non ricevere delle multe che possono arrivare a decine di milioni di euro l'anno. Ora, naturalmente la Ferrari ha le spalle abbastanza larghe dal punto di vista di fatturato e utili, però è chiaro che non sei contento quando devi sganciare 40 milioni di euro a Bruxelles perché ti sarebbe bastato produrre un'auto elettrica, e quindi l'auto elettrica è stata prodotta. Poi ne vedremo il successo. Naturalmente le ironie sull'estetica, le parole di Montezemolo, di Calenda, di chiunque praticamente, e i paragoni con altre auto decisamente più basse di categoria si sono sprecati. Addirittura ieri girava un'immagine fatta con l'AI con gli stessi colori e le stesse fattezze, ma era una multipla. Io tra l'altro una macchina che adoravo, perché questa idea dei tre posti e tre posti era bella alla fine, però vabbè, insomma... Per carità, sull'estetica possiamo discutere all'infinito, però teniamo sempre presente questo, che poi ci sono delle motivazioni nell'andamento verso l'elettrico. Tanto per darvi un'idea, ci sono la Porsche Taycan, la Rolls-Royce Spectre, la Maserati Folgore, la Pininfarina Battista, sono tutte... teoricamente nell'ambito delle cosiddette supercar o delle macchine di lusso che hanno fatto uscire un'elettrica, presumibilmente anche per questo motivo, perché diciamo non so chi si va a comprare la Rolls elettrica, magari c'è un grandissimo mercato, o la Maserati elettrica, però magari c'è un grande mercato, io non lo so. Va bene, le aperture dei giornali di oggi, mercoledì 27 maggio, 7:24 minuti e 30 secondi. Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni, Europa miope, stop alla burocrazia, è il titolo del Sole 24 Ore, dedicato all'assemblea di Confindustria. Meloni attacca l'Europa, soffoca l'economia. L'apertura della stampa, Meloni imprese, scossa all'Europa. Il Messaggero, Meloni sferzata all'Europa. Il Corriere della Sera, Meloni Orsini, sveglia all'Europa, meno e meglio, è il titolo del giornale. Mentre c'è la Repubblica, Meloni e industriali asse contro l'Europa, sostiene questo, questa è la lettura che ne dà Repubblica. Meloni Orsini, scossa l'Europa e crisi, faccia meno e meglio, il quotidiano nazionale. La sinistra si processa, è il titolo di Libero. Che figuraccia, compagni, in merito alle amministrative. Il boomerang del voto islamico, è il titolo della Verità, sempre sulle amministrative. Il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. L'apertura del Fatto Quotidiano, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene pulito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Un po' criptico, ma tant'è. L'Italia è un fallimento, governo e Confindustria, tutta colpa dell'Europa, l'unità. Nuove fiammate, l'apertura di Avvenire dedicato invece alla guerra in Libano che, come dicevamo, prosegue. Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace. Apertura di Domani, il Riformista sulle amministrative, AAA, classe dirigente cercasi. Amici come prima, il titolo del Manifesto, con Tajani che stringe la mano a Netanyahu. Gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir. A Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Quindi molto duro il Manifesto del ministro Tajani. A proposito, Carmelo, se guardi nella cartella abbiamo un audio di Tajani dei giorni scorsi che mi ha fatto impazzire. Io quanto mi piace, eccolo.
1: Io ricordo sempre qual è l'origine del mio cognome, Tajani e Tijani, e Tijani era un profeta dell'Islam, molto conosciuto nell'Africa, non soltanto nel nord, ma anche nell'Africa centrale.
3: Che grande, ragazzi. Va bene, allora inizierei dalla questione affitti brevi, perché ieri la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha rilanciato. Allora, se le limitazioni che erano state imposte dal Comune di Firenze riguardavano fino a questo momento solamente l'area UNESCO, ha deciso di allargare la platea, estendendola a delle zone che si chiamano A3 e A4 della città. Non entrerò nel dettaglio, soprattutto perché non sono fiorentino e non so quanti fiorentini ci sono all'ascolto. Zone nelle quali non potranno essere aperti altri B&B o altri appartamenti in affitto breve. La platea è una platea di 100.000 abitazioni, guardate che è una fascia enorme, lo racconta Antonio Passanese a pagina 2 della Nazione, delle pagine locali della Nazione. La Giunta Comunale ha approvato la proposta di delibera che estende i limiti già in vigore nell'area UNESCO all'intera zona A del piano operativo comunale. In tutto sono 504 strade dove non sarà più possibile aprire nuovi bed and breakfast o nuove locazioni turistiche. Il testo adesso passerà all'esame della commissione consiliare convocata d'urgenza per oggi. Convocata d'urgenza tra le proteste dell'opposizione di centrodestra, perché dicono non c'è alcun motivo di convocarla d'urgenza. E successivamente al voto del Consiglio Comunale, con l'obiettivo di rendere il provvedimento operativo già dal 19 giugno. Dunque si allarga il raggio d'azione, si tratta di complessivamente 67.000, anzi quasi 68.000 case, abitazioni nella zona A1 e 35.000 in un'altra zona. Sono 67.000 in tutto le case coinvolte dal blocco, 68.000, vi ho dato 100.000, era un numero sbagliato. Qua sarà interessante poi vedere come verrà applicata, perché il rischio, mi pare sinceramente, a vederla così, è di creare una nuova rendita di posizione, cioè chi ha la casa che è già registrata come affitto breve o bed and breakfast si troverà in mano qualcosa A di molto più prezioso e B qualcosa dal quale con il quale difendersi nel momento nel quale le regole dovessero cambiare. Vediamo. A pagina 3 sempre della Nazione viene intervistato Tommaso Brignani, consulente di Tecnocasa Toscana, secondo cui il tema centrale resta la difficoltà di rientrare in possesso degli immobili in caso di morosità. Se le istituzioni vogliono davvero aiutare residenti, studenti e lavoratori a trovare casa, devono anche bilanciare il rischio per i proprietari, garantendo tempi certi negli sfratti, come avviene in altri paesi europei. Non temete, chiede sempre Antonio Passanese alla sindaca, che bloccando i bed and breakfast possano di contro esplodere i prezzi degli affitti e delle vendite delle case rimaste sul mercato. In realtà noi pensiamo che possa accadere il contrario. Un esempio è Barcellona. Abbiamo verificato, e questo ci è stato confermato durante l'incontro con il sindaco Jaume Colboni, che da quando sono stati inseriti tutta una serie di blocchi, negli anni successivi si è avuta una diminuzione dei costi di affitti e vendite. Nel caso questo non avverrà, metteremo in campo tutti gli interventi possibili. A proposito di città che si affollano, secondo i loro sindaci, eccessivamente, c'è naturalmente il caso anche di Venezia. Dunque, Venezia, che ha appena eletto il nuovo sindaco, Simone Venturini, che però era anche assessore nella precedente giunta, e che nella campagna elettorale ha lanciato questa idea di un ticket fino a 50 euro per accedere a Venezia per il turismo mordi e fuggi. Guardate che è notevole, eh? Cioè, se vai con una famiglia anche solo di tre persone, sganci 150 euro in giornata, sganci 150 euro al Comune di Venezia. I turisti vanno rispettati e si devono sentire a casa propria, dice intervistato da Alessandro Gonzato in un'intervista nella quale parla anche naturalmente anche di politica e non solo. Per il turismo mordi e fuggi, quello di giornata, fatto di persone che alloggiano fuori dal centro e si riversano in città, abbiamo già introdotto in certe giornate l'ingresso a 10 euro. La mia idea, nel momento in cui si avvicina il tutto esaurito, è quella di alzare il prezzo per disincentivare il visitatore, che non sempre porta rispetto, che comunque genera un impegno extra. Mantenere la città pulita e in ordine ha un costo. Venturini, il più giovane sindaco della storia di Venezia, tra le altre cose, che qua racconta anche la sua storia politica, un moderato, dice: è stato iscritto a qualche partito, all'UDC per 5 anni, ho aperto la sede di Marghera, sono rimasto affascinato da Casini, con quale poi è nata una grande amicizia, sono stato anche capogruppo in consiglio comunale. Un giovane moderato, quindi, gli chiede Alessandro Gonzato. Nei toni sì, ma sono una persona pratica, guardo al sodo, non mi piace perdere tempo in chiacchiere o rincorrere la polemica del momento. Segnalo rapidamente altri due elementi politici che potrebbero far discutere oggi. Il primo riguarda la pubblicazione, che trovate su Domani, a firma di Stefano Iannaccone, di queste chat interne di una corrente di Fratelli d'Italia in vista del congresso, ed è sono gli screenshot di questa chat nei quali si esprimono insulti agli ebrei. Sabato scorso Francesco Barone, giornalista locale, militante di Fratelli d'Italia, pubblica una storia su Instagram. Nella foto c'è con lui David Parenzo, in quei giorni a Trento per il Festival dell'Economia. Un caffè con David Parenzo, scrive Barone, molto vicino alla leader provinciale Francesca Gerosa. L'immagine non passa inosservata, viene screenshottata, messa nella chat di questa, chiamiamola, opposizione alla leadership locale di Fratelli d'Italia in provincia di Trento. Col seguente commento: peggio degli ebrei non so che cosa possa esserci, testuale. Gli risponde un altro: peggio ci sono solo i leccaculo dei giudei. Scusate se leggo così, ma è testuale, è quello che sto leggendo. Senza dignità, vero, senza dignità, senza personalità, risponde qualcun altro. Altro caso politico che farà discutere: l'esclusione, a proposito di ebrei, di due associazioni, Keshet Italia e Keshet Europa, dal Pride di Roma. Sono le organizzazioni ebraiche LGBTQ+. Tutto questo, su questo c'è una discreta polemica, ne scrive per esempio Giulia Sorrentino sul giornale a pagina 14, tutto questo perché non si è trovato un accordo, un punto sulla questione di Gaza.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah boh,
6: sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20... Un'ora al giorno va in burocrazia.
13: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
16: Salone Nautico Venezia, 27 e 31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
17: Vi presenta Tempo in diretta.
18: Prosegue il dominio dell'anticiclone africano sul nostro paese. Clima molto caldo, pienamente estivo. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese precipitazioni. Durante le ore pomeridiane la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Avremo sempre cieli sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Valori termici stazionari sempre superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
19: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
20: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
21: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
22: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
23: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
20: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
24: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
25: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
26: 24 mattino.
27: Io credo che la Ferrari abbia spiazzato perché quest'auto non ha identità, almeno diciamo, da un punto di vista estetico. Ma noto che le forme delle auto elettriche sono tutte molto simili fra di loro.
3: Non sono tecnicamente così preparato, amico mio.
28: Ma sul nucleare, siamo davvero così sicuri? Potrebbe essere un'opzione il nucleare, ma in Italia, ci fidiamo in Italia, che non c'è nessun controllo. Ricordo il ponte il ponte Morandi, Genova 2018, no controlli, autostrade, no controlli, e ce n'è ancora, ancora e ancora.
3: Allora, vabbè, non facciamo niente, amica mia, che ti devo dire? Cioè, stiamo fermi, immobili, come ve lo ricordate Guzzanti quando imitava Romano Prodi? Sto fermo, come un semaforo.
29: Ma io fermo. Non mi muovo, aspetto. E passano dei bei giorni. E la gente è preoccupata. Professore, ma sta bene? Ma cosa fa ancora qua? I piccioni mi cagano in testa, ma io non mi muovo, non faccio polemiche.
3: Povero Romano Prodi, però dai, era divertente. Allora, veniamo. Verrei dalle questioni internazionali, però non toccherei in questo spazio la questione di Hormuz, dell'Iran. Non ci sono straordinarie novità, come dicevamo, eccetto due da quell'area nel complesso. Innanzitutto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF, dall'esercito israeliano a Gaza. Secondo, che la tregua in Libano è sempre più finta, se volete, nel senso che di fatto non esiste, e gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, i bombardamenti di Israele stanno proseguendo. Avremo modo di tornarci naturalmente per vedere come evolveranno le cose. Più interessante oggi, secondo me, l'aspetto ucraino, che è rimasto parzialmente sotto traccia. Oggi c'è un pezzo molto interessante di Paolo Appeduzzi sul Foglio, che è in apertura sul Foglio, e che racconta di un'analisi realizzata dall'Institute for the Study of War, che conferma quello che esperti e osservatori sul campo e no dicono da settimane. Lo stallo è finito, ora l'iniziativa delle forze ucraine. I dati sulle performance russe sul campo di battaglia, scrivono George Barros e Caterina Stepanenko, indicano che la natura della guerra si sta trasformando a favore delle forze ucraine, che la guerra contro l'Ucraina è competitiva e lontana dallo stallo. Citano una serie di elementi, a partire dalla campagna Ucraina per sopprimere e distruggere le difese aeree della Russia dalla fine del 2025 grazie a una pianificazione più sofisticata, l'intensificarsi di attacchi a medio raggio contro obiettivi dinamici e contro infrastrutture logistiche. Gli autori dello studio dicono che il vantaggio ucraino sugli attacchi a medio raggio non è permanente e la Russia quasi sicuramente alla fine svilupperà contromisure per contenere appunto il vantaggio acquisito dall'Ucraina. Questo vuol dire, dicono, che i partner internazionali di Kiev hanno una rara e temporanea opportunità per aiutare le forze ucraine e sfruttare le dinamiche del campo di battaglia a loro favore nel momento in cui sono in vantaggio. E nel leggere questo pezzo di Paola Peduzzi mi è subito venuto in mente quello che ho visto sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che è riportato nel pezzo di Beda Romano a pagina 7, affiancato da un altro pezzo di Sissi Bellomo. Francia e Belgio guidano la ripresa delle importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia. E quindi, diciamo, mi pare ben lontano tutto questo dall'aiutare l'Ucraina nel momento del bisogno. Nuovi dati mostrano in aprile un aumento degli acquisti di gas russo da parte di alcuni paesi europei, presumibilmente per via della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dell'interruzione degli approvvigionamenti dal Medio Oriente. La scelta riflette le difficoltà economiche di molti governi, peraltro a ridosso di delicati appuntamenti elettorali. Il fenomeno potrebbe spiegare le recenti pressioni per trovare una soluzione alla guerra russo-ucraina. Da Helsinki, Isaac Levy, un ricercatore del centro studi CREA, ha precisato che in volume le importazioni francesi di gas liquefatto sono passate da 582.000 tonnellate in marzo a 654.000 ad aprile. Nello stesso periodo le importazioni del Belgio sono salite da 438.000 tonnellate a 583.000 tonnellate. Il divieto totale di importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia entrerà in vigore all'inizio del 2027, mentre per le importazioni di gas tramite gasdotto all'autunno del 2027. Commenta un funzionario europeo: c'è un crescente nervosismo sul fronte economico, per ora non si sono registrate carenze di carburante ma i prezzi sono molto elevati. In marzo il premier belga Bart De Wever aveva suggerito di normalizzare i rapporti con Mosca per tornare ad avere un accesso all'energia a buon mercato. Allora le sue parole erano state molto criticate, oggi il sentimento tra alcuni leader sta cambiando. Tanto che il greggio russo in qualche modo arriva, racconta Sissi Bellomo, prendendo sempre dallo stesso CREA, che è il Center for Research on Energy and Clean Air, che anche ad aprile sono arrivati 8 carichi sospetti, di cui uno in Italia. A marzo se ne erano contati 14, a febbraio 17 di greggio russo. Ad aggiungersi a questo, la notizia riportata oggi dal Financial Times, ne scrivono Raphael Minder e Ben Hall, che il numero di paesi che partecipano all'iniziativa guidata dalla Repubblica Ceca per l'acquisto di munizioni destinate all'Ucraina si è dimezzato da quando il primo ministro Andrei Babi è tornato al governo a dicembre con la promessa di non far pagare ai cittadini cechi le armi per l'Ucraina. Traffico.
0: Strade in diretta.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano code per incidente tra l'inizio dell'Autosole e San Giuliano in direzione Bologna. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, segnaliamo incolonnamenti presso l'entrata di Genova-Bolzaneto in entrambe le direzioni a causa di un incidente. E incidente anche sulla 10 Genova-Ventimiglia con code tra Genova-Pegli ed il Bivio per la 7 in direzione Genova. Alle porte di Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, segnaliamo code per 7 km a causa del traffico congestionato. Passiamo sulla 14 Adriatica, sono presenti code per un veicolo in avaria tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: 24 mattino.
3: Oh, e visto che siamo sul Financial Times, oggi il Financial Times dedica un articolo lungo e importante all'andamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, dalla prima pagina. Amica Smin e Paola Tamma ne scrivono e raccontano di quante perplessità ci siano su come l'Italia ha speso questi soldi, se è stata in grado di spenderli e che qualità della spesa abbia avuto. Mentre si avvicina la scadenza per l'utilizzo dei prestiti e delle sovvenzioni, traduco insomma, più o meno all'impronta, l'economia italiana resta fiacca, alimentando il dibattito su cosa ha realmente prodotto questo ambizioso pacchetto di investimenti legato alle riforme. Ci troviamo in una situazione, fanno le voci raccolte, sono quella di Tito Boeri, ex presidente dell'economista ed ex presidente dell'INPS, quello di Stefano Firpo che ha contribuito a redigere il PNRR originale e adesso è direttore di Assonime, che dice che il piano che si sta attuando oggi è qualcosa di completamente diverso da quello approvato nel 2021, e quando si chiede dove siano finiti i soldi la risposta è tutt'altro chiara. Marco Leonardi, che è stato tra i maggiori consiglieri di politica economica di Draghi durante il suo mandato, che racconta come la Commissione europea sia stata molto accomodante sotto vari aspetti per come il governo Meloni ha cambiato il piano nazionale di ripresa appunto e resilienza. E dice che il governo non è trasparente su come abbiano speso i soldi né su quanto resti. E infine anche Veronica De Romanis, la quale dice: se si mette denaro nell'economia un impatto si produce, la domanda è: si tratta di un impatto duraturo? Qualcosa è successo ma non quanto ci si aspettava. Anche questo sarà tema di discussione, così come lo è certamente, poi ci torneremo alle 8:35, quello che è successo all'Assemblea di Confindustria ieri con la relazione del Presidente Emanuele Orsini, le parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Orsini che dice che l'energia è la prima emergenza del Paese e chiede e propone di riallocare 20 miliardi dei vari bonus, detrazioni, deduzioni e via dicendo a crescita, sanità e scuola. La cronaca è di Nicoletta Picchio. Sul Sole 24 Ore, naturalmente. Responsabilità, fiducia e coraggio, tre parole chiave per fare le scelte necessarie a tornare alla crescita. Scelte coraggiose perché, dice Orsini, il momento della verità è arrivato, sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% all'anno, non solo necessaria ma possibile. La deindustrializzazione non è un destino scritto. Dice che negli ultimi due anni c'è stato un vero e proprio smottamento del sistema industriale europeo e c'è il rischio di essere costretti a un deserto industriale se l'Europa non sosterrà subito le nostre produzioni. Prezzo dell'energia alto, che è diventato per le imprese una vera e propria minaccia esistenziale. E poi chiede responsabilità, in sostanza. I cittadini italiani capiscono le decisioni difficili quando vengono prese con chiarezza e responsabilità condivise. Non capiscono e non meritano vedere trasformata ogni decisione necessaria in un campo di battaglia elettorale. E poi questa proposta, 20 miliardi da destinare a crescita, sanità e scuola. Le tre leve per l'Europa, vero mercato unico dell'energia, vero mercato unico dei capitali e del risparmio e poi un debito comune per finanziare una politica industriale europea. Sullo sfondo, e anche di questo parleremo più avanti, c'è la questione cinese che resta forte, come sappiamo, la questione dei dazi posti dagli Stati Uniti sui prodotti cinesi ha fatto sì che la Cina, che già era in una fase di sovrapproduzione, avendo un mercato interno piuttosto debole, abbia spinto verso le esportazioni con le esportazioni verso l'Europa e questo ha avuto un impatto doloroso. Prendete il caso di Electrolux, tanto per dare un'idea. La Presidente del Consiglio, e qua siamo con la cronaca di Manuela Perrone a pagina 3, sempre del Sole 24 Ore, la quale nota che dice che il governo è pronto al dialogo sulla burocrazia e sugli incentivi. Ma i passaggi più duri sono riservati all'Unione Europea, un gigante burocratico viziato da approcci ideologici e tecnocratici, con un riferimento al Green Deal esplicito, inarrestabile nella sua capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma esitante quando si tratta di far sentire la propria voce nelle dinamiche globali. Sembra, ripeto, la Meloni preelettorale, diciamo. Le crisi ci hanno mostrato quanto fosse miope l'idea di un'Europa che pensava di poter limitare il suo ruolo a quello di piattaforma commerciale, in una posizione quasi passiva tra l'America e i grandi attori asiatici, lasciando ad altri il controllo sugli snodi fondamentali delle catene del valore. Quando gli shock sono arrivati, dice Meloni. Abbiamo capito quanto fosse suicida accettare che su materie prime critiche, energia e settori strategici il nostro destino dipendesse da scelte altrui.

0: fiscali contrattati con svariate categorie non troppo produttive, ma certo, questo, di questo come di tutti i governi, ma certo il problema più urgente è un altro, è la minaccia enorme che gli imprenditori sentono nel costo dell'energia. È alto il rischio che la politica risponda con sussidi a breve termine che non risolveranno nulla. Qui l'Italia paga 40 anni di scelte sbagliate, dal referendum contro il nucleare lanciato da Bettino Craxi nell'87 fino al recente blocco degli impianti eolici da parte di alcune regioni. Gli Stati Uniti hanno alleggerito il carico fiscale alle loro imprese grazie a un colossale deficit di bilancio. La Cina sussidia la sua manifattura mantenendo bassi salari e risparmiando sul welfare. Un vero paradosso per un regime che si proclama comunista. Ormai ha imparato a produrre tutto ciò che produce l'Europa e anzi avanti in alcuni settori. Di fronte a questo, la dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto, ha detto ieri Orsini, seppur dopo aver chiesto con forza che alcune scelte dell'Europa vengano corrette. Nessun paese del nostro continente ha la forza di agire da solo, nemmeno la Germania, scrive Lepri, che pure qualche volta sembra crederlo. Questo il quadro, ho solo un'ultima piccola cosa da segnalare, anzi due cose. La prima è un bel pezzo di Federico Fubini, visto che siamo su questi temi, sul Corriere della Sera, pagina 16, che si intitola Un socialista alla Casa Bianca, raccontando come l'amministrazione Trump abbia investito miliardi pubblici per comprare quote in società tecnologiche e non solo, con lo stesso obiettivo della superpotenza rivale, la Cina. Però è abbastanza buffo se ci pensate, visto come è salito al potere, diciamo anche sul cavalcando l'allarme socialista. E la seconda è una notizia di taglio basso, ce la dà Dario Mazzocchi su Libero a pagina 14, ed è questo: il governo di centrosinistra in Olanda fa centri di rimpatrio fuori dall'Unione. La coalizione guidata dal liberale Jetten approva il piano per aprire strutture, un po' come la questione dell'Albania, per lo smistamento degli immigrati clandestini in Nord Africa, Azerbaigian e Montenegro. Questo lo trovate su Libero, appunto, a pagina 14. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore, servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
2: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti a interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
1: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
3: Il segnale orario vi è offerto da
4: Concorrenza sleale.
5: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
4: 800-800-007.
6: Le 7:59.
7: GR24. Il sole 24 ore.

0: Ferme le trattative tra Stati Uniti e Iran, raid israeliani in Libano, 31 i morti, l'appello del Papa per Gaza. La Premier contro l'Europa, un gigante burocratico, e Confindustria chiede un patto tra politica e parti sociali. Ancora incidenti sul lavoro, 3 vittime in un giorno a Catania, nel Reggiano, in provincia di Lucca. Tennis e tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, vincono Sinner, Arnaldi e Darderi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Oltre 30 persone sono state uccise in un'intensa ondata di attacchi israeliani in Libano, dopo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di intensificare l'azione militare contro Hezbollah. L'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno commesso una grave violazione del cessate il fuoco con i nuovi attacchi aerei lanciati contro il paese. E con un post sui social, il ministro della difesa Israel Katz conferma la morte del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, nell'attacco lanciato ieri sera dall'esercito israeliano a Gaza.
1: Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Colpita l'area di Tiro, 31 i morti tra le vittime, almeno 4 bambini, dice Beirut. Nella tarda serata i militari israeliani hanno emesso nuovi ordini per l'evacuazione da 19 villaggi. Si sta rafforzando la fascia di sicurezza per proteggere le comunità del nord, ha detto in un video Netanyahu, dopo che le opposizioni da Lieberman a Lapid a Gantz a Golan hanno sparato a zero su di lui, accusandolo di aver fallito nella promessa di sicurezza e di piegarsi agli Stati Uniti. Come hanno notato gli analisti israeliani, la maggior parte delle opposizioni praticamente sorpassa Netanyahu a destra. Intanto, mentre i negoziati restano al palo, gli USA hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, lo ha dichiarato Papa Leone riferendosi alla flottiglia. Purtroppo il popolo di Gaza, ha aggiunto il pontefice, non riceve ancora gli aiuti umanitari e questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare l'appello a tutte le autorità ad assistere.

0: essere il popolo di Gaza. E faranno ritorno a casa i 200 attivisti della flottiglia fermati in Libia, tra loro anche 7 italiani che sono attesi questa mattina poco dopo le 9 a Fiumicino. Gli Stati Uniti intanto hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli dai caccia ai sottomarini.
1: L'inviato del segretario alla guerra Exet, rivela Der Spiegel, venerdì scorso in un incontro riservato nella sede NATO di Bruxelles avrebbe comunicato agli alleati volontà più drastiche e immediate del previsto nei progetti di disimpegno USA dall'Europa. Non solo soldati, ma anche un dimezzamento della garanzia di bombardieri strategici in caso di crisi, forti riduzioni di aerei caccia e navi, niente più sottomarini e droni da ricognizione. E l'inviato del Pentagono, rivela la testata tedesca, avrebbe chiesto agli alleati piani per sopperire ai tagli entro poche settimane. Il presidente del Comitato Militare della NATO, Giuseppe Cavo Dragone, da Bruno Vespa su Rai 1, conferma.
2: La NATO adesso verrà rivista e ci sarà una maggiore responsabilità da parte degli alleati europei. È una cosa, un'attività già in corso.
1: E sulla produzione militare europea.
2: Siamo in ritardo anche a causa della frammentazione industriale che c'è per un malinteso senso di sovranità industriale che sta rallentando questo tipo di processi.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La segretaria del Partito Democratico Alice Schein ha incontrato ieri a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez nella capitale per una visita di 2 giorni che culminerà oggi in Vaticano. Sanchez sarà ricevuta alle 9 in udienza dal Papa e alle 9:30 incontrerà il cardinale Pietro Parolin.
3: È un viaggio complicato dalle crisi interne, quello del premier spagnolo Sanchez a Roma, che oggi incontrerà Papa Leone, ma non la premier Meloni ufficialmente per problemi di agende. Un binomio interessante, quello del premier socialista ateo, portabandiera della resistenza europea contro gli eccessi di Trump, col pontefice che proprio dagli Stati Uniti proviene. Interessante perché su temi e sfide di grande attualità, come l'intelligenza artificiale, la pace e i migranti, le visioni di Sanchez e Leone sembrano vicine al di là di posizioni più distanti in materia di fede, al punto che la porta voce del governo iberico ha rivendicato ieri la prossimità di idee. L'enciclica del Papa sostiene le nostre politiche per quanto riguarda la pace e la politica migratoria, che mette al centro i diritti umani, ha evidenziato Alma Saiz. Ieri Sanchez ha iniziato la 2 giorni romana alla FAO per sostenere la candidatura del ministro dell'agricoltura Planas alla direzione generale, mossa sgradita all'Italia che punta invece su Maurizio Martina. Poi ha incontrato un gruppo di imprenditori italo-spagnoli. Un futuro industriale europeo più solido e competitivo si costruisce insieme, ha detto. Le acque restano per lui agitate. L'inchiesta giudiziaria sull'ex premier socialista Zapatero, presuntamente a capo di una rete di traffico di influenze col Venezuela, e la convocazione in udienza preliminare della moglie di Sanchez in un'inchiesta per corruzione e malversazione stanno zavorrando il PSOE a un anno dalle elezioni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, dice la premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Dimentica che da 4 anni al potere in Italia e in Europa, con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader PD Alice Schlein, e davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il numero uno degli industriali Alessandro Orsini, chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%.
4: L'Unione Europea è un gigante burocratico, troppo spesso sacrifica competitività e crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, dice Giorgia Meloni, che invoca un cambio di passo.
5: Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli. L'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
4: Battaglia comune col cancelliere Merz, ricorda Meloni, che agli industriali italiani propone intanto di disboscare quella di casa nostra.
5: Un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia.
4: Entro l'estate, legge delega e decreti attuativi per riaprire il dossier nucleare, annuncia la premier sul fronte energia. Sfida cruciale per la competitività, almeno quanto estendere la ZES a tutto il paese, ipotesi su cui il governo è al lavoro, dice ancora Meloni, che rivendica piano case e decreto lavoro, e infine torna sulla necessità di investire in difesa. Scelta impopolare, ma l'unica che garantisce autonomia.
5: Se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di sovranità, in termini di capacità di difendere i tuoi interessi nazionali, e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
4: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Crescere del 2% per l'Italia è necessario e possibile. Servono fiducia e coraggio, un atto di responsabilità tra politica e parti sociali. 5. Le leve da innescare: energia, crescita delle PMI, innovazione, semplificazione e nuove risorse per lo sviluppo. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, fa il punto all'assemblea annuale dell'associazione. In platea ci sono il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio. La priorità, dice Orsini, è l'energia.
7: Per le imprese il prezzo dell'energia è ormai arrivato a una vera e propria minaccia esistenziale. Non possiamo continuare a pagare nei nostri stabilimenti l'energia a prezzi più cari d'Europa.
6: Le risorse per spingere la crescita si possono trovare anche sul fronte fiscale. 575 misure erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Alcune misure si sovrappongono o hanno perso la ragion d'essere, puntualizza Orsini.
7: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
6: Resta aperta la questione salariale che allontana i giovani dal paese, ma noi da soli, con i nostri migliori contratti, dice Orsini, non riusciamo a risolverla. A Bruxelles il presidente di Confindustria chiede un cambio di passo sulla burocrazia. Ma serve anche un mercato comune dell'energia, una politica industriale comune e una svolta sul debito comune per sostenere l'industria europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Le riflessioni dopo il voto alle comunali, con il centrodestra che esulta a Reggio Calabria e a Venezia e il centrosinistra che festeggia per la vittoria in 8 capoluoghi.
8: Gli schieramenti politici tengono, dopo il primo turno delle comunali, scongiurato il temuto effetto referendum, il centrodestra esulta per la vittoria a Venezia. Per Fratelli d'Italia gli elettori hanno voluto premiare anche il governo Meloni. Il risultato premia la nostra classe dirigente, afferma invece la Lega, mentre Forza Italia si intesta il successo a Reggio Calabria, riconquistata dopo 12 anni, così Tajani.
9: Quello che fa fede è la volontà del popolo. Mi pare che la volontà del popolo abbia detto che il centrodestra gode di buona salute.
8: Il centrosinistra dal canto suo festeggia per la vittoria in 8 capoluoghi, tra i quali Pistoia, strappata alla destra. Per il Partito Democratico il quadro non cambia, il governo resta in difficoltà, il Movimento 5 Stelle si interroga su un risultato con luci e ombre. Secondo Utrend, gli elettori che lo avevano votato alle europee sarebbero stati determinanti per la vittoria di Venturini a Venezia. Il centrodestra non è più imbattibile, sottolinea invece Fratoianni di AVS.
10: È una partita apertissima, credo che ci siano tutte le condizioni per vincere nel paese, dare un'alternativa all'Italia, bisogna però lavorarci.
8: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ieri 3 morti sul lavoro in 24 ore. Un operaio di 30 anni di un'azienda di logistica è morto schiacciato da un muletto nella zona industriale di Catania. Stessa causa di morte anche per un altro operaio in un'azienda del Reggiano. E ancora incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, dove la vittima è un operaio trentenne. Protestano i sindacati. Oggi un'ora di sciopero dei metalmeccanici a fine turno in tutta la provincia di Lucca. In crisi di astinenza, ha coltellato 2 volte il figlio di 12 anni, poi si è ferito in un tentativo di suicidio e quanto accaduto a Napoli a Rione Sanità.
11: È stabile ma ancora in prognosi riservata. Il ragazzino di 12 anni è coltellato dal padre, che poi avrebbe provato a togliersi la vita colpendosi con lo stesso coltello. L'uomo di 35 anni è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma e lesioni a un'infermiera intervenuta per prestare soccorso. Il 12enne è stato ferito mentre era a casa nel quartiere Sanità a Napoli, con 2 fendenti sferrati alle spalle dal genitore, che all'improvviso ha iniziato a rimproverarlo e aggredirlo ferendolo al polmone sinistro. In casa c'erano anche la madre del ragazzo e altre 2 figlie di 10 e 16 anni. L'allarme è stato dato dai vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. La forte agitazione dell'uomo ha reso difficile il lavoro dei sanitari per caricarlo in ambulanza e per riuscirci nella parapiglia è stato necessario l'intervento in strada di commercianti e vicini. Anche la madre del 12enne rimasta ferita a una mano mentre tentava di disarmare l'uomo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Un'ondata di caldo anomalo sta trasformando maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 vittime legate alle temperature. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, allerta caldo anche in Olanda. E in Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA Record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno di Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva.
12: Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio al Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza in 3-7 della wild card francese Tabor, giocando una gara solida e senza sbavature rilevanti. 6-1, 6-3, 6-4 il finale, che permette così all'azzurro di passare al secondo turno, dove affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Successo anche per Luciano Darderi, che inizia con il piede giusto il torneo parigino, battendo 6-7, 6-2, 6-3 l'austriaco Hofner. Ebbene anche Arnaldi, che ha la meglio sull'olandese Griekspoor in un match combattuto e vinto al quarto set. Sugli altri campi spicca l'eliminazione di Medvedev, KO al quinto set contro Walton, e fuori anche Norri, che alza bandiera bianca dopo il primo set contro Vallejo. Nel torneo femminile fuori subito Cocciaretto, doppio 6-3 subito da Kalinina. Al secondo turno dunque l'unica azzurra impegnata sarà Jasmine Paolini, oggi contro l'Argentina Sierra. E sempre oggi in campo anche Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Dario Nonzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricelli e regia. Ora vi lascio a 24 Mattino, Gera 24 torna alle 9.

0: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
0: Scusa, che c***o hai detto?
1: jethr.com.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi... 8x1000 unionebuddista.it.
3: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
5: E con
1: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
5: 24 mattino.
7: Sono le 8 e 15 minuti di mercoledì 27 maggio. Caro Paolo, buongiorno, ci siamo.
8: Buongiorno, buongiorno. Oggi partirò con un articolo molto importante di Der Spiegel, il settimanale tedesco, e per la gioia degli ascoltatori mollerò completamente le trattative di pace per Hormuz, che stanno come stavano ieri e come staranno domani. È chiaro che è una cosa che andrà avanti all'infinito. Ma prima di parlare di Spiegel, volevo chiederti, ma tu hai visto questo video che passa negli Stati Uniti sui social di Robert Kennedy, il ministro della salute, con i due serpenti?
7: Certo.
8: Cioè, lui si è preso due serpenti in mano, ma è una cosa... Erano dei serpenti, poi ho letto Black Racer, che non sono velenosi, però uno l'ha morso, sì. La moglie urlava... Ma a te ti pare, cioè è veramente
7: una congrega di matti.
8: Perché io sono molto preoccupato, congrega di matti, cioè il ministro della salute prende in mano dei serpenti, pensa a un bambino o un ragazzo che lo voglia imitare, chiuso lì. Torno a Der Spiegel, perché è importante questo articolo? Perché sulla base di informazioni verificate, tant'è che tutto il mondo l'ha preso sul serio questo articolo, dice che il Pentagono dimezzerà i bombardieri strategici in Europa, ridurrà di un terzo i caccia, non manderà sottomarini né portaerei, negherà gran parte delle navi lanciamissili. Sono i mezzi che possono entrare in azione più in fretta nel momento di un conflitto, sto leggendo da Der Spiegel. Il trasferimento delle truppe dagli States, che saranno comunque decurtate, richiederebbe un paio di settimane, un tempo che è ritenuto sufficiente all'armata di Mosca per irrompere nei paesi baltici e spezzare in due il territorio della UE. È una notizia enorme e la riprende, ovviamente l'hanno subito notata con la sua bravissimo Gianluca Di Feo su Repubblica. E lui dice, guardate che non è una partita di risico, siamo davanti a una rivoluzione che avrà ricadute pesanti e costi colossali. Difendere l'Europa senza gli USA potrebbe comportare una spesa extra di 250 miliardi l'anno, e questa corsa agli armamenti si sta inoltrando in un territorio pericolosissimo. Il sanguinoso stallo della guerra ucraina crea... stallo della guerra ucraina io non lo definirei, è critico questa parola, nel senso che lì la guerra ucraina non è... una cosa ferma come Hormuz.
7: Sì, il pezzo di Paola Peduzzi, quello che ho dato in rassegna stampa, è abbastanza chiaro su
8: stamattina. Questo. Beh, esattamente, credo che abbia più ragione Paola Peduzzi, in questo caso, che Gianluca Di Feo, che è il mio giornalista preferito e quindi non lo voglio criticare, ma dice: il sanguinoso stallo della guerra ucraina crea rischi di escalation, un Cremlino che alza il tono delle minacce, e sono quelle di cui abbiamo parlato ieri, di Lavrov a Rubio, no? Andate via con le ambasciate da Kiev, e dice che ogni notte droni carichi di esplosivo penetrano nei cieli UE provocando, non stiamo parlando dell'Ucraina, stiamo parlando dell'Europa, droni carichi di esplosivo penetrano nei cieli europei provocando riunioni d'emergenza da Vilnius a Helsinki. Il premier polacco Tusk dichiara che la NATO sarà presto costretta ad agire, il presidente ceco Pavel domanda di mostrare i denti per replicare le provocazioni russe, tutto questo fra virgolette. La presidente della commissione è andata ieri in Lituania per un vertice di crisi, quando i paesi baltici vengono messi alla prova, ha detto von der Leyen, l'intera Europa viene messa alla prova, e i giornali più seri danno molto risalto, questo in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti, a questa visita a Vilnius per incontrare il presidente di Estonia, Lettonia e Lituania da parte della von der Leyen, che appunto ha ribadito
7: Naturalmente noi sappiamo, Paolo, che nel dibattito pubblico, in particolare quello italiano, nel momento nel quale mai la Russia dovesse invadere i paesi baltici, sarebbe subito una cosa del tipo: ah sì, ma in fondo sono sempre stati loro, cioè abbiate pazienza.
8: No, ormai è quel tipo.
7: Ormai è così.
8: Quel tipo di argomentazione, insomma, la possiamo saltare come i resoconti su Hormuz. No, quelli non sono loro, oltretutto fanno parte della NATO, ci mettono, sarebbe un test impressionante. Mettiamola sul leggero, l'Ucraina ha preso un CT per la sua squadra di calcio italiano, che non è un italiano qualsiasi, ma il milanese Andrea Maldera, bravissimi Monica Colombo e Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera hanno individuato questa notizia, gli hanno dato il meritato risalto. Andrea Maldera è figlio di Gino, campione d'Europa nel 1969, fratello di Attilio e del più famoso Aldo, tre fratelli difensori e bandiere del Milan, e insomma lui aveva lavorato, Andrea aveva lavorato nel Milan, nello staff di Leonardo Allegri, Inzaghi, e in quello della nazionale ucraina con Shevchenko, lì è il legame, Shevchenko l'ha preso, ed è la prima volta che l'Ucraina ha scelto un comitato tecnico straniero e puntato su questo milanese. E allora nell'intervista gli chiedono com'è la vita, dice: è una città carina, lui abita a Leopoli, che mi ricorda Bologna, la vita scorre normalmente, se non fosse per il coprifuoco notturno, per le sirene degli ultimi giorni a causa dei missili balistici difficili da localizzare, ho un'applicazione nel telefono che mi avvisa del tipo di rischio, come è accaduto l'altra notte. All'inizio diceva, lei ne parla con natura, dice: all'inizio ti senti un po' agitato, ma poi ti comporti come loro, senza vittimismo. La mattina dopo l'attacco ho partecipato a un evento nelle scuole, a vedere questi bambini che giocavano come se nulla fosse, con allegria, mi ha fatto riflettere. E va avanti raccontando che cos'è mettere su, fare l'allenatore di una nazionale di calcio in un paese come l'Ucraina. Sì. Sotto c'è nella stessa pagina un articolo di Francesco Sesso su una storia che però è già nota, probabilmente i nostri ascoltatori più esperti la sanno, polemica su Pirlo e Materazzi a Mosca mentre Putin attaccava i due nazionali del Mondiale 2006 a un evento promozionale, e Pina Picerno ha detto: per qualche rublo perdono la faccia. Va bene, questo per quanto riguarda la parte internazionale, chiuderei qui, ti ripeto, domani se sarà caso riprenderemo da Hormuz. E invece l'Italia è travolta dal dibattito post-elettorale, perché sostanzialmente per una notizia, adesso a parte quello che è andato meglio, quello che è andato peggio, il comune, ma la vera notizia di cui parla Renato Benedetto analizzando tutti i dati sul Corriere della Sera è che i 5 Stelle quei candidati paracadutati dall'alto del PD non li votano, capisci? Sì. Tu gli puoi dire, anche se sono in maggioranza, cioè in maggioranza nel senso si presentano nella coalizione, Conte va lì, li supplica, così, ma poi al momento di votarli votano. A Venezia è successo, sì. Credo che la metà dei votanti 5 Stelle ha votato
7: Venturini.
8: Per, sì, esatto, ed è impressionante. Chi dà una giustificazione di questo atteggiamento è Marco Travaglio, è prevedibile, dice non siede neppure perché 5 Stelle e AVS dovrebbero allearsi con questo PD mummificato che i suoi voti li porta a casa ma fa scappare quelli di Grillini e Rossoverdi. Purtroppo il PD schleiniano in questi 3 anni perduti una nuova classe dirigente non ha neppure iniziato a selezionarla. O ci riesce nell'anno che manca le politiche, come gli studenti ciucci fanno 3 anni in uno, oppure si mette da parte e se le fa prestare queste forze. Ed è una cosa molto dura contro Elly Schlein. C'è un articolo a pagina 2 e 3 di Ivanna Marra, che cito spesso perché è la loro cronista politica più esperta, il minestrone riscaldato di Schlein. Non solo Martella ma anche Orlando e Ricci, l'apparato perdente, e De Luca e Crisafulli stravincono nonostante il Nazareno. E poi fa se la prende appunto con Andrea Orlando, Matteo Ricci, l'ex sindaco di Pesaro, e Matteo Orlando è quello che ha perso le elezioni in Liguria, l'ex ministro famosissimo, sì, del PD, e anche Giovanni Legnini, l'ex vicepresidente del CSM, candidato sindaco a Chieti, perché lui, alcuni di questi personaggi, dopo avergli fatto di tutto, essere stati vicepresidenti, ben 2 ex vicepresidenti del CSM hanno presentato come sindaci nelle loro città. Effettivamente, adesso io non condivido, mai condividerò queste cose critiche a Elly Schlein, mai te lo dico,
7: mai,
8: però
7: mai.
8: Oggi ho letto un articolo, come sempre molto acuto, di Giuseppe Alberto Falci, che poteva essere pubblicato sia sul Fatto che sul giornale dove è pubblicato, e dice che e spiega perché si è aperto questo processo a Elly Schlein, ma insomma lo dice anche con delle battute di refra. Tajani ammette: siamo in ritardo, il riformista Ruffini, subito un tavolo di confronto, parte quella litania che è insopportabile, facciamo un tavolo di confronto, ma quale tavolo di confronto? Adesso ti dirò. Il tavolo di confronto, ma dopo anni
7: però
8: anni
7: è bello il tavolo di confronto, dai, è bello il tavolo, uno si trova al tavolo di confronto, ma si fa portare degli stuzzichini
8: perché tu vuoi gli stuzzichini, certo. Tu vuoi bere
7: una focaccia calda, una birretta, e fai il tavolo di confronto. A me i tavoli di confronto piacciono, io sono un grande sostenitore.
8: Preferisco Giuseppe Conte, che almeno dice delle cose più chiare. Innanzitutto, vabbè che le dice, perché come dimostra Andrea Muzzoloni in un articolo che fa impressione da leggere per intero su Libero, hanno preso, lui riguarda città per città, Mantova dove hanno tenuto la corsa in solitaria, sono fermati all'1.37, a Lecco, altro capoluogo lombardo, al voto non si sono presentati, la Toscana si conferma terra rossa ma non pentastellata, Prato e Pistoia dove il campo largo ha vinto il primo turno, il Movimento 5 Stelle si è fermato al 2.34 e al 2.33. Ora il Movimento 5 Stelle è sempre andato male alle amministrative, ma qui la cosa acuta che ha colto Conte è che c'è insomma c'è qualcosa che non funziona nell'unione fra PD e 5 Stelle, nonostante la Schlein sia disperatamente unitaria, com'è la frase?
7: Testardamente unitaria,
8: l'abbia abbracciato, baciato, sì. Abbiamo fatto dei numeri con l'articolo di Ceccarelli su quel bacio appena sfiorato, così, però poi gli elettori non votano. E secondo Conte, mi sembra che abbia messo il dito su una piaga, c'è un problema delle loro, cioè innanzitutto un problema che dopo il referendum sulla giustizia avevano incamerato quei 15 milioni di voti come se fossero naturalmente loro, e non erano loro, lui lo disse il giorno stesso questo. E poi dice che c'è un problema sulla sicurezza, la ricetta sulla sicurezza, e sicurezza vuol dire tutto, è il tema su cui si combatte in tutta Europa, e la sinistra perde in tutta Europa, e dice o lo affrontiamo oppure ci avviamo, altro che 15 milioni incamerati.
7: Sì, però posso dirti anche su questo, Paolo, francamente vuol dire tutto e niente. Cioè il centro-sinistra parla del tema della sicurezza, dice dobbiamo iniziare ad occuparci di sicurezza, ormai lo dice da 10 anni, e poi però diciamo la sostanza di quello che vogliono fare...
8: Ma quando uno fa il duro, poi come accadde a Minniti, è costretto ad andarsene.
7: Sì.
8: E comunque questa mancanza di chiarezza sulle cose di merito mi è venuto in mente leggendo un articolo di Emiliano Pretto su Repubblica sul caso di Albano. Albano, il PD, la sinistra ha perso dopo 20 anni, erano... E allora stanno, Emiliano Pretto è andato a chiedere come mai hanno perso, qual è la loro spiegazione. E la loro spiegazione di Massimo Borrelli, il primo cittadino uscente sconfitto alle urne dopo essere stato sostenuto da DEM, Movimento 5 Stelle, per me, la loro spiegazione è che Gualtieri, 10 giorni prima delle elezioni, ha dato il via ai lavori del termovalorizzatore, e siccome il termovalorizzatore nasce vicino, neanche ad Albano, in prossimità di Albano, a 8 km per l'esattezza, dice loro, è chiaro che gli elettori, i nostri elettori se ne sono allontanati. Ma allora pongo la questione, ma questa cosa dei termovalorizzatori mica la puoi lasciare alla responsabilità di un sindaco che poi lo mette vicino a una città dove ci sono i 5 Stelle? Chiariscila, non riuscite a trovare un punto d'intesa sui termovalorizzatori, lasciate le città in preda all'immondizia, oppure proponete che le città restino in preda all'immondizia, ma non potete fare, capito, giocare sull'equivoco che Gualtieri doveva iniziare i lavori 10 giorni dopo le elezioni, così avrebbero vinto ad Albano. Ma che è una cosa da pazzi, non lo capisci bene,
7: sì,
8: no?
7: Sì, sì.
8: Così poi ogni volta è evidente, Eli Schlein è donna, ma sempre su Repubblica Piero Ricci da Bari intervista Giovanna Bruno, perché lei è stata eletta, ha rivinto per la seconda volta ad Andria, però dice, ma è strano, io sono l'unica donna, qua vedo, mi giro intorno e sono effettivamente molti candidati uomini. E ultima questione, poi la smetto di romperti le scatole, è quella di Calenda. Allora vedo che Fratelli d'Italia sta tentando Calenda per Alleanza, perché lui tra l'altro sarà decisivo ad Arezzo dove c'è il secondo turno, Alleanza a Roma, Milano e Torino, Calenda un po' dice sì, un po' dice no, io escludo, conoscendo la storia di Calenda, che vada a finire con il centrodestra, ma il centrodestra non fa un passo. Cioè, i suoi confini sono su queste vicende come quella di Albano, ma per esempio

0: Calenda, capisco, c'ha un carattere, io sì. Non so se me lo metterei in casa Calenda, sì, però allora trovano un altro, ma non quelli che dicono apriamo un tavolo, facciamo un tavolo, il tavolo sì. Va bene per te che ti piacciono gli stuzzichini. Ultima cosa, chiudo molto rapidamente. Ieri c'è stato al teatro Out of di Milano una performance, una presentazione da parte di Francesco De Gregori di un film documentario su di lui fatto da Stefano Pistolini, che andrà in onda su Rai 3 il 4 giugno, poi sarà su Rai Play. Devo dire che si conferma, a parte che a me piace come cantante, ma sì. Non lasciamo perdere, insomma, cioè, non trovo che sia il più grande cantante italiano o dei due o tre più grandi cantanti italiani del secolo che abbiamo alle spalle, anche di adesso. Però parla di come gli è finita l'ispirazione, è un, ha un carattere, come dire, letterario. Devo dire che quasi tutti i giornali non solo se ne occupano, ma mettono la notizia in prima pagina. Io ho letto l'articolo fra i più belli di Alessandra Menzani su Libero, e un altro sul Giornale che proprio è un'intervista, non so, di Paolo Giordano, non so se sia un'intervista o il ricavato sì. Delle cose da lui dette. Beh, devo dire, è una persona di rara finezza. In genere i cantanti dicono delle cose anche un po' scontate. Andanti, Francesco De Gregori non è scontato. Un po' come te, capisci?
1: No, ma sempre sorprendente. Io dico sempre cose scontate, invece no, De Gregori.
0: No, l'ho visto dall'inizio, quando abbiamo parlato dei serpenti di Robert Kennedy, ti sei messo a ridere, sì. Hai fatto, non sei affatto, non hai detto, non hai fatto il moralista, no, mi piace, guarda.
1: Caro Paolo, grazie, grazie, ci sentiamo domani.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh.
3: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
2: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi.

0: E il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
4: 24 mattino.
5: Un'Europa che rischia il deserto industriale, una pressione della Cina che si fa sempre più consistente, un paese che fatica a uscire dalle secche. Nella relazione del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, in quello di cui si è discusso ieri all'assemblea di Confindustria, c'è anche questo, evidentemente, a partire proprio appunto dalla questione europea e passando per la questione cinese. Cosa è successo? L'abbiamo raccontato in più di un'occasione con l'avvio dei dazi da parte del presidente americano Donald Trump degli Stati Uniti. La Cina, che ha un problema di sovrapproduzione perché ha poco consumo interno o non abbastanza consumo interno per quel che produce, ha iniziato a riversare i suoi prodotti in diversi luoghi del mondo, a partire appunto dall'Europa, con delle produzioni che stanno migliorando dal punto di vista tecnico progressivamente e che stanno diventando sempre più simili, se non in alcuni casi migliori, delle lavorazioni europee o americane. Questo ha un impatto inevitabile su tutti. In più questo si confronta con un sistema industriale europeo in generale e italiano in particolare che ha una serie di problemi storici, la produttività, il costo dell'energia, la burocrazia, mettetene quanti ne volete. È di questo che parliamo stamattina, ragionando evidentemente anche sulle soluzioni. Saluto Barbara Beltrame Giacomello, che è presidente di Confindustria Vicenza. Buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno.
5: Perché? Vicenza, sono 1600 aziende associate, è la quarta provincia italiana per export e la prima per export pro capite, con una produzione vasta che copre praticamente tutti i settori, distretto conciario più grande d'Europa, polo dell'oreficeria tra i più conosciuti al mondo e poi appunto meccanica, metallurgia, elettronica e via dicendo. E Marcella Panucci, che insegna European Industrial Policy e diritto e regolazione pubblica d'economia all'Università Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno Panucci, anche a lei, benvenuta.
7: Buongiorno, buongiorno.
5: Allora, Barbara Beltrame, partirei con lei, perché così da questo, diciamo, da un osservatorio che insieme l'osservatorio delle imprese associate e se vuole anche l'osservatorio aziendale, cioè, voi siete acciaieri e là, diciamo, la concorrenza cinese si sente non da oggi, e quella indiana non da oggi ma dall'altro ieri, mi dà un'idea, una misura di che tipo di sofferenza hanno le imprese adesso?
6: Beh, come ha detto lei prima, sicuramente abbiamo la crisi energetica, senza ombra di dubbio. Poi abbiamo anche la Cina, che è molto impattante in questo periodo, anche perché sono diventati veramente bravi, hanno imparato veramente tutto da noi, perché noi gli abbiamo dato la possibilità, e quindi dobbiamo competere con un mercato che è veramente molto forte, lo sarà sempre di più se non facciamo qualcosa. Dove possiamo partire? Perché è inutile dire tutti i problemi, perché ormai li sappiamo tantissimo. Dobbiamo partire da, come ha detto la Meloni ieri, da un piano europeo per l'energia, e dobbiamo farlo il prima possibile, perché sennò qui abbiamo veramente il deserto di tutte le aziende, perché io penso alle aziende piccoline, come fanno ad andare avanti se hanno dei costi energetici altissimi. Per non parlare, per per gli investimenti e la burocrazia. La burocrazia per noi è veramente una cosa bruttissima. Noi riusciamo a fare adesso un magazzino, se non in 5-10 anni, e come facciamo a competere con un paese che ci mette 2 giorni a fare un magazzino? Quindi dobbiamo sicuramente sburocratizzare tutto, bene l'apertura del governo a lavorare assieme per quanto riguarda questo argomento, però dobbiamo essere molto molto veloci.
5: Sì. Che effetto ha avuto questa sequenza di shock sulla vostra provincia dal punto di vista industriale? Una sequenza di shock, diciamo, che ormai è abbastanza lunga, perché partiamo, se vogliamo partire dal Covid, abbiamo avuto prima la pandemia, poi la guerra russo-ucraina, poi le tensioni medio orientali e lo scarico di queste tensioni medio orientali con questo finale che non è ancora finita in realtà della chiusura dello stretto di Hormuz.
6: Allora, ancora prima della chiusura dello stretto, noi sia interno che esterno registriamo un PIL negativo. Quindi, e già questo ci fa capire che non va bene per niente. In più, dobbiamo anche dire che chiaramente le aziende stanno cercando di fare il loro meglio per continuare a produrre. Ma tutto questo problema non è solo un problema industriale, è anche un problema sociale, perché se noi non riusciamo a produrre, facciamo fatica anche a aumentare i salari per i lavoratori, e senza lavoratori diventa un problema sociale. Anche perché io mi domando sempre, se noi chiudiamo, dove va tutte le persone che lavorano? Cosa si mettono a fare dopo? Certo. Lo Stato le sorregge? Non credo proprio, perché visto che non abbiamo i soldi. Quindi veramente dobbiamo essere super veloci. Purtroppo paghiamo delle regole che ci sono state date sia nel passato ma anche adesso. Prima ci dicono una cosa, poi la cambiano durante metà strada, poi la ritrattano di nuovo. Non possiamo vivere così, dobbiamo avere certezze, regole sicuramente, dove possiamo rispettarle però e continuare ad andare avanti per rispettarle, che non vengano cambiate subito.
5: Il ragionamento su queste regole che di regole si occupa è con Panucci subito dopo il traffico.
8: Strade in diretta.
9: Di nuovo ben trovati. Sulla A22 Modena-Brennero segnaliamo code per incidente tra Bressanone e Chiusa Val Gardena in direzione Modena. Sulla 1 Milano-Napoli il traffico procede a rilento causa lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna, mentre presso le uscite di Parma si registrano incolonnamenti da entrambe le provenienze per un evento in fiera nel comune emiliano. Code per lavori invece alla barriera di Napoli Nord in direzione Roma. Passiamo sulla 4 Milano-Brennero, dove un veicolo in avaria provoca code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo si procede a rilento a causa di un incidente tra Sette Camini ed il bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, a più tardi.
8: 24 mattino.
5: Allora, Marcella Panucci, cosa fare? Io le dico subito, qua una pletora di ascoltatori che scrive invocando dazi nei confronti della Cina, a parte che in parte già c'è qualcosa evidentemente, forse non basta, questo non lo sappiamo, c'è una questione di parità, ossia come vengono prodotte le cose là e come vengono prodotte qua, sì certamente, per così dire, avete tutti ragione, dazi normativi, dazi, però forse c'è un qualcosina di più, cosa ci dice?
7: Allora, la Cina ormai da circa un decennio ha cambiato pelle nelle sue produzioni, perché è partita da produzioni seriali a basso costo, questo nei primi anni 2000, dove competeva con le imprese europee proprio sui costi, e ha puntato sulla ricerca e innovazione. Quindi già nel 2017 un segnale che forse l'Europa non ha colto è che le imprese cinesi avevano depositato circa 1 milione di brevetti all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, il che faceva vedere come si riorientavano. È una produzione fortemente sussidiata, sia le produzioni a più basso costo che quelle a più alto valore aggiunto, su cui la Cina compete spiazzando tutti gli operatori americani e europei. Invade ovviamente l'Europa con le sue esportazioni perché ha sovracapacità produttiva, lei lo diceva, produce più di quanto assorbe il mercato interno e soprattutto la sovracapacità produttiva che prima andava negli Stati Uniti è stata ridiretta in Europa dopo i dazi di Trump. L'Europa applica dei dazi alla Cina, delle contromisure, e le applica per esempio sulle auto elettriche, questa è una decisione di circa un anno fa, e non le ha applicate alle auto ibride che quindi hanno invaso il mercato europeo. L'Europa ha un regolamento sui sussidi che i paesi esteri danno alle proprie imprese quando poi queste competono in Europa, e sono previsti dei divieti di partecipare a gare d'appalto, fare acquisizioni quando le imprese sono sussidiate, ed è un regolamento che è stato anche applicato in alcuni casi a imprese cinesi. Ovviamente non basta perché noi dovremmo reagire in maniera più forte, però agli ascoltatori che chiedono questa reazione ricordo una cosa: che la Cina hanno l'arma letale, cioè le terre rare, quindi una reazione forte dell'Europa in termini di contromisure alle importazioni cinesi vorrebbe dire scatenare una reazione cinese che non fornisce le terre rare di cui l'industria europea, ma non solo, hanno bisogno per produrre. Quindi io direi la reazione difensiva è importante, la Cina ha tutto l'interesse ad accedere a un mercato enorme come quello europeo, 450 milioni di abitanti tendenzialmente ricchi, però la Cina non può spiazzare l'industria europea, e allora bisogna reagire in maniera anche offensiva ma positiva, cioè investendo moltissimo sull'innovazione, cosa che l'Europa non fa a sufficienza e l'Italia in particolare. Sì. E producendo prodotti che siano difficilmente, diciamo, riproducibili dai cinesi o comunque un valore aggiunto più alto.
5: Sì. Ha introdotto, seppure in un inciso, Marcella Panucci, un tema, il tema di quello che può fare l'Italia, perché diciamo Bruxelles avrà le sue colpe. Alcune applicazioni del Green Deal sicuramente sono problematiche per il mondo dell'impresa, in alcuni casi addirittura devastanti, mi viene da dire, per come sono state costruite inizialmente e poi successivamente ammorbidite. È vero anche che questo è un paese che ha una serie di problemi strutturali, che sono in parte la burocrazia, in parte l'energia naturalmente, ma c'è forse qualcosa di più, e forse qualcosa in più possono fare anche le aziende, o no?
6: Diceva bene Marcella prima, secondo me, nel senso, noi non abbiamo innovato tantissimo, siamo stati magari anche al passo con i tempi. Dobbiamo anche dire che tra Europa e Italia non siamo stati innovativi e ci siamo fermati sui nostri allori, come si vuol dire. Invece adesso dobbiamo reagire molto di più, molto più velocemente, però dobbiamo essere anche capaci, ma anche aiutati nel farlo, nel senso che non possiamo avere una transizione 5.0 che in questo momento escluda tutti i software o quello che ci va dietro, perché così non possiamo andare avanti. Cioè, se noi adesso in questo basso momento, in questo periodo di multicrisi o crisi che stiamo affrontando, se non abbiamo degli aiuti, non sto chiedendo soldi, ma degli aiuti di agevolazione, di velocità, di anche aiutarci a comprendere un pochettino come sta andando il mondo, non riusciamo ad andare, secondo me, da nessuna parte. Per fortuna abbiamo degli strumenti che ogni tanto ci aiutano, che è quello di ICE, SACE, SIMEST, che devo dire che ci stanno aiutando come aziende, però dobbiamo fare molto di più.
5: Panucci, se posso, però c'è un elemento, no? Nel momento nel quale noi chiediamo un supporto all'Europa, che ci può stare e può starci in un ragionamento sistemico, no? Quello nel quale si dice non va desertificata l'industria europea, dobbiamo anche tenere presente che per molti versi il supporto all'Europa l'abbiamo ricevuto. Oggi il Financial Times pubblica, non so se l'ha visto, un articolo dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono i famosi 200 miliardi, 70 così a muzzo, chiedo scusa per l'espressione, e gli altri 130 a debito, che però evidentemente, e dai dati che abbiamo sull'andamento economico del paese, non hanno funzionato come avrebbero dovuto funzionare.
7: Però io proverei a guardarla da un'altra prospettiva. Non sappiamo cosa sarebbe successo se non avessimo avuto i 200 miliardi, cioè che numeri avremmo avuto in termini di crescita. Quindi abbiamo attraversato, lei lo diceva all'inizio, degli shock diciamo, tra i più gravi della storia recente, no? Guerre, pandemie, eccetera.

0: si è ripetuta come Italia, imparando dagli errori, però è un'esperienza importante. Peraltro ricordiamoci che è la prima volta che viene emesso, la prima volta in maniera consistente viene emesso debito comune in
1: Comune,
0: Europa.
1: sì. Allora, grazie a entrambi. Marcella Panucci, professoressa di European Industrial Policy e diritto e regolazione pubblica dell'economia alla Luis Guido Carli di Roma, Barbara Beltrame Giacomello, presidente Confindustria Vicenza. Grazie anche a Carmelo Lauricella, regia Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Ciao, sono Tabata.
18: Io Matteo.
19: E io Mirko.
17: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
18: Cosa fate qui, dottore?
20: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
18: Perché lo fate?
20: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
17: Grazie.
19: Ora dove andiamo?
17: In un altro centro la nostra famiglia.
18: Ce ne sono 28 in Italia.
21: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
25: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
26: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo.

0: successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
1: Le 8:59.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: Ferme le trattative tra Stati Uniti e Iran, Israele avanza in Libano, 31 i morti, ucciso un leader di Hamas. In arrivo a Fiumicino gli attivisti della flottiglia, fermati in Libia dal Papa, l'appello per la pace a Gaza. Incidenti sul lavoro, 3 vittime in un solo giorno, i morti a Lucca, nel Reggiano e a Catania. Caivano, blitz dei carabinieri nel campo Rom, 10 arresti per furti e rapine. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano gli esteri con il Medio Oriente. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. E in Iran gli Stati Uniti colpiscono le navi di Teheran.
1: Fine del blackout di internet in Iran e riapre oggi anche l'aeroporto internazionale di Tabriz nel nord-ovest del paese. Segnali positivi, uno scenario totalmente negativo dato che i negoziati con gli Stati Uniti restano al palo. Gli USA hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco, che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. Intanto in Libano meridionale, dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla della tregua armata. Colpita l'area di Tiro, 31 i morti, tra le vittime almeno 4 bambini. Nella tarda serata i militari israeliani hanno poi emesso nuovi ordini per l'evacuazione da altri 19 villaggi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Odeh, il 15° alto ufficiale dell'ala militare dell'organizzazione terroristica, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L'unico alto funzionario di Hamas sopravvissuto al massacro è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile dell'organizzazione. E sono attesi tra poco all'aeroporto di Fiumicino i 7 attivisti italiani fermati in Libia con il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte. Mancano ancora notizie invece dei 10 volontari fermati in Libano orientale, tra loro anche i nostri 2 connazionali. Ieri le parole di Papa Leone, sentiamo.
2: E bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Ora una notizia di cronaca arrivata poco fa: una maxi rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata nella notte a Milano tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente, probabilmente con un coltello, ed è caduto a terra in stato di incoscienza. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli. E ieri 3 vittime sul lavoro in un solo giorno.
3: Catania, Reggio Emilia, Lucca, 3 morti sul lavoro in 24 ore. In Sicilia, nella zona industriale di Catania, ieri un operaio di 30 anni di un'azienda logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava lavorando. L'area dell'incidente è stata sequestrata dalla procura catanese, che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l'autopsia della vittima. Anche in Emilia Romagna, a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un operaio è morto schiacciato da un muletto. E sempre ieri in Toscana, ad Alto Pascio, in provincia di Lucca, in un'azienda farmaceutica, un operaio trentenne è morto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A Lucca i sindacati hanno indetto per oggi uno sciopero provinciale di un'ora alla fine di ogni turno di lavoro. È inaccettabile, dicono.

0: Fim Wilma, che si continui a perdere la vita sul posto di lavoro. Per i sindacati servono azioni concrete e una cultura della prevenzione che non metta mai in secondo piano la tutela della salute e della vita umana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo a Caivano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri con un blitz nel campo Rom hanno arrestato 10 persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale. Gli indagati si sarebbero resi autori di numerosi episodi delittuosi, oltre 70, tra rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Nel mese di aprile in Europa occidentale le vendite di auto sono salite del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno la crescita del 4,8%. Il gruppo Stellantis ha venduto il 6,7% di auto in più rispetto ad aprile 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Le borse europee vedono partire la giornata in maniera prudente, sono comunque tutte positive e rimbalzano dopo i cali di ieri. Parigi più 0,45%, Francoforte più 0,49%, Milano più 0,31%, sempre ben oltre i 50.000 punti. Ieri seduta di nuovi record a Wall Street, in particolar modo per il Nasdaq più 1,76%, grazie a Micron che ha guadagnato nel comparto della tecnologia, nel comparto dei semiconduttori, il 19,3%, superando i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, sempre grazie al successo dell'intelligenza artificiale. Asia contrastata questa mattina, ma andando a Piazza Affari, i titoli che intanto perdono di più, cominciamo da questi, sono tutti quelli del comparto dell'energia: Saipem -1,94%, Eni in ribasso di 1,5%, Tenaris -1,23%, Enel -1,18%, Snam -0,78%, e questo per effetto dell'ulteriore ribasso del prezzo del petrolio. Il Brent a Londra è sotto i 98 dollari e intorno ai 91 il greggio di riferimento americano WTI. Bene di Assolin più 2, rimbalzano i titoli del lusso, Moncler più 2, Brunello Cucinelli più 1,63% e prova un rimbalzo anche Ferrari dopo il rovescio di ieri, seguita la presentazione della nuova Luce, il modello 100% elettrico, nella giornata precedente. L'euro stamane è a 1,1647 sul dollaro, per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Nagiara 24, torna alle 10.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
5: crolli improvvisi.
6: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com. Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Dema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Io non lo so, Leonardo, se darti subito questa notizia tragica, ma purtroppo è tornato Pietro La Corte in regia a Milano. A Milano.
2: Sì, l'ho già sentito, l'ho sentito prima un attimo fa.
1: Quindi ti sei già abbattuto.
2: No, cosa vuoi che ti dica? Cioè, ormai siamo abituati a tutto nella vita, quindi niente mi fa più, niente mi crea più disagio in realtà nella vita. Sono abituato a tutto.
1: Anche a questo, quindi. Anche a questo. Va bene, dai, tiriamo su il morale invece dicendo che è grande festa qui in redazione, il compleanno della nostra Elisabetta Fusconi, tutti i cantoni svizzeri in festa, bandiere che sventolano, campane che suonano, mucche che muggiscono.
2: Quanti anni compie?
1: Ah, guarda, non lo so e non si dice comunque.
2: Cos'è, sui 50?
1: Ma no, sui 40 al limite, sui 40.
2: Non lo so, non ho idea cosa sarà sui 50, non lo so.
1: Sui 40 semmai.
2: Dai, comunque, 40 ai 50.
1: Cos'è? Abbiamo constatato con amarezza.
2: Abbiamo subito messa di buon umore.
1: Sì, sì, con amarezza che più della metà dei compleanni della nostra vita, mia e sua, li abbiamo passati qui a Radio 24, invece che separatamente ognuno a farsi i fatti propri.
2: Siete voi che vi siete scelti questa vita da 26 anni, 27.
1: Sì, ma non dirlo come
2: ognuno
1: se fossimo in carcere.
2: Ognuno è artefice del proprio destino, anch'io, no? Che 9 anni che tutte le mattine sono qui presente.
1: E allora?
2: Sempre. Come Stakhanov. Però è andata così, è andata così.
1: Vabbè.
2: È andata
1: vabbè.
2: Così. C'è chi dice sempre, così. È andata così finora. Nel senso, dicono sempre c'è la possibilità di cambiare. Io dico dipende dall'età che hai. Se dici
1: dalla
2: andata
1: voglia,
2: così finora
1: voglia,
2: a 30 anni è un conto. Se lo dici a 60 è un altro. Se lo dici a 90 ti prendono in giro.
1: vabbè. Comunque festeggiamo. Non ho visto torte,
2: però. Grande mantra degli psicologi, no? È andata così finora. No, è andata così, diciamolo.
1: Va bene, vedo anche Miriam Lucchetti.
2: Quanti anni ha compiuto esattamente
1: Elisabetta Fusconi? Sai, noi siamo così passatisti, questa cosa che gli anni delle donne non si dicono.
2: Ma sì, che stupidaggine, ma perché?
1: Perché è una
2: grande stupidaggine,
1: cresciuto
2: secondo me.
1: Con questo tipo di educazione.
2: Sei cresciuto male. Cioè,
1: vabbè, ho capito, prenditela
2: male.
1: Con i miei genitori, cosa vuoi da me? Insomma, vabbè, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli anche sono qui, ma oggi saranno solo a tagliare la torta. E allora vai, Pietruzzo, tu carica il computer.

0: bene, va bene.
1: Sempre stato facile fare. Beh,
0: niente, tutta la dobbiamo far sentire, se no Elisabetta Fusconi.
2: Facciamola sentire, dai.
0: Per il suo regalo.
2: Per una volta sì, dai.
0: Vabbè, concerto di Vasco Rossi.
1: Cosa è scritta?

0: gli spari sopra, sono per voi.
1: Ti ricordo che essendo tu a casa si sente lieve, so, in ritardo. Fai la doppia voce in ritardo apposta.

0: senti, vabbè, senti.
1: Dobbiamo far sentire tutto per una volta. Dai,
0: tanto... Ho capito, ma...
1: Vabbè. Invece degli occhi, non si può scassare. Aspetta, adesso sì. C'è...
0: Salutiamo gli ospiti, rimandati a domani.

0: la chiuderei qua, perché la chiuderei qua perché è sempre peggio. Allora arriva subito un messaggio, non lo so. Tu, ti faccio una domanda, Leonardo, ti stai domandando da ieri cosa ne pensi della nuova Ferrari? Il titolo migliore l'ho letto sulla Verità, la Ferrari a pile, non elettrica, a pile. Allora, perché arriva subito un messaggio, vi piace la nuova Ferrari Tesla rossa, giocando sulla Tesla rossa? Allora, devo dire una cosa, io, come ho scritto su Facebook, in questo sono un po' sempliciotto. Ho avuto un padre che un giorno è tornato con Opel Kadett 1000 color oro, dicendo c'era solo questo colore qui. Allora, cioè, prendeva la prima macchina che gli capitava, quindi sono cresciuto con una cultura per cui per me una macchina vale l'altra, cioè non do peso alla macchina, non ho il sogno della Ferrari. Cioè, molti mi hanno detto il sogno di una vita salire su una Ferrari, non ho mai avuto questo sogno,
1: neanch'io.
0: Cioè, se avessi 550.000 euro li userei per altro, ma se avessi anche 10 milioni di euro non comprerei una Ferrari, voglio dire. Però rispetto, insomma, il marchio, la storia, la cultura, l'italianità nel mondo, ma mi sembra un po' una polemica da trilionari, nel senso, però ecco, tu
1: vai, non lo so, ho visto queste grandi polemiche per la linea, per la forma. Io credo che però farà la fine della Multipla. Ti ricordi la Multipla?
0: Beh,
1: la
0: adesso Fiat però Multipla. Ferrari Multipla non farei adesso, con tutto il rispetto per la Fiat, non farei questo grande paragone.
1: Mi spiego.
0: Su due
1: la
0: piani,
1: Fiat Multipla, che all'inizio venne criticata da tutti per la forma, il design, eccetera, poi diventò una specie di auto di culto, no? Perché era talmente brutta che poi alla fine diventava un vanto averla. E per chi se la può permettere, la Ferrari, e per chi ci tiene, questa Ferrari luce diventerà una cosa simile. Al momento tutti la criticano, dicono che è brutta,
0: ma ci vogliono 550.000 euro.
1: Sì, dico, per chi se la può permettere.
0: Ma tanto quelli che sono, non so, i collezionisti della Ferrari, che tra l'altro quando compra la nuova Ferrari in realtà devono aspettare un anno, non lo so, la compreranno comunque, perché se ne hanno 10 non vorranno l'undicesima, se la possono permettere, cioè figurarsi.
1: Magari c'è anche chi ne ha una sola, non lo so, ci viene molto.
0: Vabbè.
1: Però l'alternativa è la Multipla. Se non volete spendere tanto e volete una macchina brutta ma che rimarrà, insomma, negli annali per il design non particolarmente riuscito, potete scegliere o la Ferrari Luce o la Multipla, se ne trovano ancora in giro.
0: Tra l'altro, io invece oggi voglio fare un elogio, come sempre, allo snobismo un po' radical chic di Michele Serra, che nel giorno in cui tutti parlano della nuova Ferrari fa la maca dedicata ai due nuovi lanci della Fiat. Mi è sembrata un po' una scelta quasi polemicamente radical chic. Tutti parlano di Ferrari, lui fa tutto un elogio dei due nuovi modelli Fiat. Ma vabbè, grande Michele Serra. Senti, non voglio dirti, ma te lo dico comunque, la vicenda Zapatero. Io prendo in giro da tempo la sinistra quando ha i modelli di sinistra. Ti ricordi il modello Obama, il modello Mamdani, il modello Hollande, il modello Blair? C'è stato anche un periodo del modello Zapatero, ovviamente. Per carità, bisognerà attendere. Certo che scoprire che aveva un valore di 3 milioni di euro tra 8 orologi, 11 bracciali, 15 collane, 41 paia di orecchini, tutti di gran valore, in cassaforte, per carità, li avrà tutti
1: ereditati, dice lui, fa parte
0: ereditati
1: di un ereditato.
0: Vabbè, salute. Vabbè,
1: scusa, sto bevendo un caffè con un biscotto, posso fare un ruttino? Ho vietato anche quello qui a Radio 24, mamma mia.
0: Fai pure.
1: Quanti anni compie Elisabetta Fusconi?
0: Non lo sappiamo, non lo sappiamo. E se lo sapessimo, non lo
1: direi. Sulla cinquantina,
0: sulla quarantina. Tra l'altro voleva pure scappare a Caracas, cioè mi sembra tutta una storia, secondo gli inquirenti. No, Zapatero, vabbè, insomma, siamo al delirio totale. Siamo al delirio totale, quindi io introdurrei il primo.
1: Certo che, scusa, tutte queste cose poi alla fine veramente creano, lasciamo stare, sarà vero, sarà meno vero, comunque il patrimonio è ampio, veramente creano un danno un po' alla sinistra, non perché uno di sinistra non possa essere ricco, ma perché ti dà l'idea che abbia mentito. E tutto questo, poi alla fine sicuramente
2: poi c'è un'inchiesta,
1: certo, però intanto un danno si crea al di là di tutto, no? Perché poi lui
0: il modello Zapatero. Va bene, allora il primo ospite e il primo tema che vogliamo affrontare è quello che abbiamo definito ieri la favola. Niente, tu tanto lava la favola Como, ecco, così sì, parliamo di calcio, no, ma non, che non è parlare di calcio, perché se no saremmo tutti convocati, avremmo chiamato, che ne so, un allenatore di calcio, uno che ci spiega i moduli di gioco. No, noi abbiamo chiamato uno scrittore, un grande scrittore che conoscete tutti, Andrea Vitali, che salutiamo. Buongiorno Andrea.
3: Eccoci, buongiorno.
0: E grazie
3: buongiorno,
0: di essere qui. Andrea Vitali, tutti i suoi libri li racconta ambientati in gran parte a Bellano, insomma, dove è nato, cresciuto, dove vive, quindi siamo sulla sponda orientale del lago di Como ed è un grandissimo tifoso del Como, no? Questo si può dire, hai presentato anche vari libri allo stadio proprio, allo stadio Siciliano.
3: Sì, sì, sì, esattamente, tifo Como dal 1982, l'anno della Naia. Quando dalla radio da tutto il calcio minuto per minuto la parola Como mi riportava direttamente dal grigiore della caserma a queste rive.
0: Stupendo.
1: C'era Tempestilli in quegli anni, ricordo Tempestilli, è giusto?
3: Tempestilli, esattamente, eravamo in Serie A o stavamo per andare in Serie A in quell'anno, anche, Tempestilli, Bruno, Paradisi, quindi una squadra.
1: Anche Dirceu giocò nel Como, se non ricordo male.
3: E fece un grandissimo gol da metà campo contro il Bari, se non ricordo, un tiro meraviglioso che finì nell'angolino e ciao ciao al portiere.
0: Tra l'altro io ricordo, abbiamo preso la dichiarazione di Andrea Vitali nel 2019, quando la nuova proprietà, quella indonesiana, ha preso il Como portandolo dalla Serie D alla Champions League in pochi anni, dicendo, ma è come un bel romanzo questo, da non perdere, è così.
3: Sì, è un bel romanzo da non perdere che si è sviluppato a una velocità che mi ha lasciato anche un po' indietro, perché avendo una certa età in più di un'occasione ho avuto una sorta di carenza di ossigeno per star dietro a questa cavalcata incredibile dalla Serie D fino alla Champion, perché nell'animo di certi tifosi come sono io residuo ancora un timore particolare, il timore ad esempio della Caronnese. Chi ha vissuto il campionato,
0: cioè, di Carono Pertusella? Como Caronnese,
3: Carono Pertusella, esattamente. Chi ha vissuto gli anni della Serie D si ricorda perfettamente quando dovevamo essere attaccati al risultato della Caronnese per sperare di abbandonare quell'infausta Serie D e ritornare in Serie C, insomma. E queste cose non sono accadute il secolo scorso, sono accadute 7 anni fa. Chi ha buona memoria non può assolutamente dimenticarsi. Quindi di fronte al timore adesso, che ne so, del Bayern Monaco o del City o del PSG, cambia un po' la prospettiva. Bisogna avere il tempo di abituarsi, per fortuna c'è un'estate di mezzo, come dire, le cose sedimentano e alla ripresa si vedrà.
0: Però Andrea Vitali, che è un gran cantore della vita dei laghè, cioè quelli nati, cresciuti su, come vive un laghè un entusiasmo del genere? Cioè lo fa, come dire, dandosi alla pazza gioia oppure vivendosela sempre?
3: Ma io me la vivo in maniera abbastanza tranquilla, nel senso che il colpo Champion è stato veramente un colpo. Io ero assolutamente soddisfatto della UEFA League e mi ero ormai seduto su quella prospettiva. Poi bisogna tenere conto che su questa riva, come dire, questa riva orientale, il Como non è molto molto famoso, non è neanche molto amato,
0: anche
3: devo
0: perché
3: dire.
0: Bellano è in provincia di Lecco, se proprio vogliamo ricordare.
3: Sì, esattamente, cioè l'osservazione è puntualissima. Però io di fronte a coloro che sbandierano quest'altri colori faccio presente che io sono nato in provincia di Como. E quindi sono a tutti gli effetti comasco. E questa è un'osservazione, diciamo, che riesce a tappare la bocca a molti che menano vanto di altri colori.
1: Lecco, che peraltro era stato anche in Serie B qualche anno fa, ma non ha resistito, no? Anche la tradizione è diversa.
0: Ha fatto un anno,
3: credo. Come dire, eviterei ogni commento.
0: No, infatti, dai, onore, arrivato. No, tra l'altro io ne parlo senza rosicare minimamente, pur essendo grande tifoso del Milan, perché dico, il Como è uno spettacolo per gli occhi, è una bella favola. Ecco, però su questo, è una bella favola. Ieri qua ci interrogavamo in redazione, perché qualcuno dice, vabbè, facile coi miliardi che hanno portato questi fratelli indonesiani. No, no, interessante però questo.
1: Secondo me non è quello il tema.
0: Vabbè, sentiamo.
3: Sono assolutamente d'accordo che non sia quello il tema. Allora, un punto fermo è che i soldi sicuramente hanno cambiato le carte in tavola, ma l'intelligenza di questa proprietà, secondo me, di lasciar fare a Fabregas e quindi di lasciargli proprio ampissimo spazio per scegliere la squadra secondo i suoi concetti di calcio è stata la carta vincente. Insomma, Fabregas ha portato a Como giocatori assolutamente ignoti, sconosciuti al grande pubblico. Basta pensare al capitano da Cugna, basti pensare a Duvikas, il centravanti greco, che è arrivato secondo nella classifica dei marcatori dietro a Lautaro. 14 gol in Serie A non sono mica pochi, e per non citare tanti altri, lasciando da parte anche Nico Paz, che sicuramente è il gioiello di questa squadra, ma contornato da altrettanti gioielli. Chi ha visto giocare il Como, come dicevi tu, si è reso conto del cambio totale dell'impostazione. Fabregas è sempre sceso in campo con l'idea di vincere la partita, quale che fosse la squadra che aveva di fronte. E noi ad esempio ci siamo tolti la soddisfazione di battere la Juventus ben due volte, in casa e fuori. Insomma, 7 anni fa contro la Caronnese partivamo.
0: Caronnese ad Andrea Vitali è rimasta qui proprio. La Caronnese, salutiamo tutti gli amici di Caronno Pertusella, ma voi non avrete mai questo sogno. Vabbè, insomma, è un sogno bello. Vabbè, sicuramente i soldi hanno aiutato anche a dare una stabilità, non so, anche per lo stadio, una sicurezza economica, un progetto, però certo non sono automaticamente sintomo di vittorie i soldi nel calcio, anzi in genere non è proprio così. Leonardo, cosa avevi?
1: No, dicevo che poi la cosa interessante del Como è anche il pubblico che va allo stadio, che non è più solo un pubblico di tifosi italiani, ma ci sono anche stranieri. È vero che Como è una città che ormai è diventata molto nota all'estero, anche per le ville di noti personaggi che lì vanno in vacanza, però le persone che vanno allo stadio appunto non sono più solo tifosi italiani del Como, ma comincia ad avere anche un pubblico vario, misto,
0: anche internazionale. Ci sono anche i miti di Hollywood. Ti è mai capitato di sederti a fianco a Hugh Grant?
1: Questo è proprio un cambio di direzione, mi pare, per il calcio italiano.
3: Non mi è mai capitato di sedere di fronte a qualche star, perché non sono mai più riuscito a trovare un biglietto per andare allo stadio.
0: Ecco,
3: questo è uno dei grossi problemi, perché mi dicono che talvolta siano presenti allo stadio signori che chiedono agli indigeni quale sia la maglia del Como per orientarsi un po' mentre guardano la partita.
0: Vabbè, se arriva Hugh Grant magari deve sapere prima qualcosa, insomma.
3: Sì, esattamente, poi non so quanto gliene possa fregare del Como e dei suoi risultati. Questo è un punto a sfavore di questa esplosione del calcio Como, ma di Como, del lago di Como in genere, come meta di turisti. Il fatto che sia diventato abbastanza difficile per dei tifosi normali come il sottoscritto poter accedere allo stadio in virtù della difficoltà proprio di trovare biglietti, a meno che non faccia l'abbonamento eccetera, ma per me sarebbe abbastanza difficile, perché perderei la maggior parte delle partite, stante anche il fatto che non sai mai se giocano al mercoledì, al venerdì, al sabato, al lunedì. È tutto un po' un
0: casino. È il calcio moderno.
3: Sì.
0: Invece ad esempio la Caronnese, sappiamo, gioca sempre la domenica, questo sì, in genere gioca la domenica.
3: Ti toccherà cambiare squadra.
0: Noi ringraziamo molto Andrea Vitali, che è autore di non so quanti libri. Quanti libri hai scritto in tutto? Quanti sono?
3: Una sessantina, direi. Siamo attorno a sì, più o meno. Non fa conto contarli.
0: Sì, sì. L'ultimo, comunque, è I remedi del dottor Ayace Debuchet, se volete, ma comunque insomma, di Andrea Vitali
4: trovate tanti di quei libri, potete davvero sbizzarrirvi. Grazie, grazie Andrea.
3: Prego, grazie a voi, questo, buona giornata.
4: Per questo racconto della... Allora, è una favola o no? Hai concluso qualcosa, Leonardo? È una favola, sì, un po' rosichiamo noi milanisti, però... A me piacciono le favole nel calcio.
1: Io sono contento perché vengono rivalutati i laghi in generale. Il lago viene visto come una cosa minore. Invece il lago è molto affascinante. Certo, il migliore è il lago di Garda, ma anche il lago di Como adesso, può avere un senso.
4: Anche il lago di Lecco. Anche il lago di Lecco.
1: Sì, ma non c'è paragone. Perché se,
4: no, non c'è paragone. Esempio, allora, Mini e Lucchetti si sta molto adombrando.
1: Ah, dai,
4: sì,
1: ma lasciamo
4: dietro
1: stare.
4: La corte dice no? Di Lecco, come dire, non esiste. Vai a Lecco a dire se non
1: esiste. Ma scusa,
4: se lago non esiste
1: Garda
4: il lago di Lecco.
1: È talmente grande che da certi punti, per esempio, Garniano, se ti metti a Garniano, non
4: perché
1: vedi.
4: Perché ti è venuto in mente Garniano subito?
1: Perché ci sono passato l'altro giorno e non si vedeva.
4: Perché vuoi?
1: L'altra...
4: Perché proprio Garniano, lì dove.
1: Perché cosa c'è?
4: Nel 44.
1: Ah, non ci avevo neanche pensato. Dove stava il Duce, sì, a Garniano.
4: Perché tra tutte le località ti è venuta a Garniano?
1: Perché da lì, per esempio, se guardi verso sud, non si vede l'altra sponda del lago, perché sembra mare, tanto è ampio, grande. E poi i colori sono diversi, sono molto più luminosi del lago di Como, quindi proprio non c'è paragone.
4: Claudio è arrivato con una polemica, il lago di Garda puzza, così proprio. Claudio, adesso... Adesso creiamo una sfida tra laghi. Per Pietro Lacorte il lago di Lecco non esiste, vado a dire a Lecco.
1: Deve farsi vedere il naso questo signore.
4: Sì. E vabbè, niente. Allora, esatto, il lago storicamente per Miriam Lucchetti e anche per Pietro Lacorte, il lago di Como è il lago di Como, poi c'è il ramo di Lecco. Perché a Lecco dicono che è il lago di Lecco col ramo di Como? Cioè, chi è che ha ragione? Chi è che ha ragione?
1: Non so, io dico che sono tutte e due laghi minori rispetto al lago di Garda.
4: Tutte e due,
1: se uno, sì, quello, è uno, diciamo, cioè, però vabbè.
4: Perché è il lago di Como col ramo di Lecco o il lago di Lecco col ramo di Como?
1: Mi sembra una polemica pregnante sulla quale
4: sterile,
1: imposterei tutta la puntata.
4: Andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
10: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
11: Lola Boom, the film, set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
12: Cos'è un copione comico?
11: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
13: Rai, John Connery.

0: Io personalmente sarei anche abbastanza stufo di questa immagine del leader di sinistra che deve essere necessariamente un barbone con i capelli lunghi, non curato. Io non capisco dov'è il problema nell'accettare il fatto che anche un leader di sinistra possa aver diritto al lusso.
1: Anche perché il leader di sinistra col barbone, infatti, non ne ho mai visti. Blair mi sembrava sempre ben pettinato e vestito.
2: Ma infatti il problema non è l'essere, come dire, non è essere più o meno ricchi, il problema è dire la verità o dire le bugie. Questa è, poi sì, ovviamente sì.
3: Milan, il tuo è un conformismo dell'anticonformismo.
1: Urca, aspetta che faccio un po' fatica.
4: Manera, ma ti dimentichi la Duna? La Duna, se infatti, possibile, era ancora più brutta.
1: Infatti, terribile. La Duna. Io avrei detto la Duna più che. Tu cosa hai detto?
2: La Multipla. La Duna non è diventata una macchina cult. Invece, la Multipla, in qualche modo, sì.
5: Vabbè. Leonardo, se hai il coraggio devi andare in giro con una Fiat Duna, ecco. La Multipla era già un gioiello, la Fiat Duna.
6: Il lago di Como è un presepe magnifico, bellissimo. Il lago di Garda e Rimini.
1: Vabbè, è ben sistemato anche questo.
7: Ciao Manera, stai facendo lo spottone al tuo appartamentino a Salò?
1: No. Guarda,
2: non ho intenzione di affittarlo perché è la casa dove ho abitato io e i miei genitori, quindi la tengo e vado ogni tanto, quindi.
1: No.
2: Anzi, ho anche invitato, quando sarà un po' messa a posto qui, i signori della redazione a venire lì un giorno a farsi una gita. Magari a fine luglio, quando finirà la trasmissione, si potrà anche utilizzare il bagno.
1: Va bene, con la doccia rialzata. No, segnalo al nostro ospite che quando Leonardo Manera doveva fare un esempio del lago di Garda, ha detto, per esempio, a Gargnano, non lo so perché gli è venuto subito. Il nostro ospite è Aldo Cazzullo, ma lui forse ci potrà dire il perché Leonardo Manera ha associato subito il lago di Garda a Gargnano, subito gli è arrivato. Aldo Cazzullo, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti voi, grazie.
1: Manera è così. Prima stavamo parlando anche di Ferrari, non so, visto che sembra lo spot del giorno, ti piace la nuova Ferrari? Se uno non si esprime sulla nuova Ferrari, sembra che, voglio dire, la Ferrari a pile, ho letto, ti aggrada come stile, come linea?
8: Guarda, non me la posso permettere, per cui nel dubbio preferisco stare.
1: Ci stavamo anche interrogando un attimo sulla politica, poi voglio parlare un attimo della tua nuova trasmissione che va in onda questa sera, proprio prima di due puntate, di politica. Ma perché c'è questa attenzione anche adesso alle amministrative, a giudicare va bene il campo largo, non va bene il campo largo? Cioè, siamo un popolo così attento a ogni elezione, anche per le amministrative, per dare dei giudizi su quello che accadrà a livello governativo?
8: Ma guarda, ti confesso che un pochino di passione per la politica l'ho persa, perché il livello è talmente basso. Guarda, quando sono arrivato a fare giovane cronista, avevo ancora qualche capello, a Roma nel 1998, adesso non voglio dire i miei tempi, però comunque era un momento in cui tu intervistavi Cossiga, Andreotti, Craxi, anime nere, intendiamoci, non sto dicendo che fossero dei santi, però era gente che aveva fatto studi regolari, se sapevi, cioè parlavi con loro ti facevi un'idea del mondo. Adesso il livello mi sembra veramente molto basso. Vediamo se ci saranno delle pennate, non ne vedo, ma la speranza è sempre l'ultima.
1: Sì. Allora, sapete che Aldo Cazzullo con i suoi racconti in prima serata sulla 7 racconta con una giornata particolare, insomma, la storia dell'Italia, no? Di fatto. Ora vi concentrate a partire da questa sera con il titolo Faccetta Nera, quindi si capisce subito, gli italiani in Africa, la nostra storia coloniale, che è un passato, chiedo subito, di cui dobbiamo vergognarci solamente?
8: Anche, cioè, noi non abbiamo idea di cosa abbiamo fatto in Africa, cioè, noi abbiamo massacrato centinaia e centinaia di innocenti, abbiamo usato i gas vietati dalle convenzioni internazionali, abbiamo stuprato, abbiamo fatto delle cose terrificanti. Nello stesso tempo in Africa, dal 1869 al 1941, che è l'arco di tempo che raccontiamo, dai primi insediamenti in quella che sarebbe diventata l'Eritrea, un paese che in qualche modo abbiamo inventato noi, sino alla presa di Addis Abeba nel 1936 e poi la caduta dell'impero con la seconda guerra guerra mondiale. Beh, in Africa sono andati milioni di italiani. Soltanto nel 1936, la presa di Addis Abeba, Mussolini mandò 500.000 di soldati e 400.000 civili. Erano tutti criminali? Certo che no. Certo che ci furono tantissime brave persone che andarono là perché ci credevano o perché furono ingannate, furono tradite. Però i crimini ci sono stati e noi dobbiamo raccontarli e li dimostreremo.
2: Ecco, ma qual è la ratio di questa invasione alla fine? Cioè, perché a un certo punto Mussolini decise di espandersi in quel modo in Africa? O di provare?
8: Con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni. Ora basta. Questo fu l'annuncio.
1: Perché proprio l'Etiopia? Cioè, perché l'Italia si concentrò su quella regione africana?
8: Beh, era l'unico stato africano rimasto indipendente. E noi ci eravamo insediati sulle rive del Mar Rosso dopo l'apertura del canale di Suez, no? Quando la zona diventa strategica. E prendiamo un pezzettino di Africa e, dovendo dargli un nome, la chiamiamo, siccome era sul Mar Rosso, Eritros in greco vuol dire rosso, allora la chiamiamo Eritrea. Poi nel 1896 Adua, la grande sconfitta. Cerchiamo di conquistare l'Etiopia, allora si chiamava Abissinia, ma veniamo sconfitti. Era la prima volta che una potenza europea perdeva una guerra contro una potenza africana. Per questo gli etiopi ancora sono molto fieri. Noi siamo stati ad Adua, siamo stati anche nel grande museo che celebra la vittoria, per noi la sconfitta, per loro la vittoria di Adua. E per questo Mussolini dice: con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Perché nel 1935, 40 anni dopo, scatena questa guerra e poi annuncia trionfalmente. Il maresciallo Badoglio telegrafa: oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato da Addis Abeba. Fu il culmine del consenso del fascismo, ma anche l'inizio della fine, perché l'Italia si isolò dalla Francia, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, si gettò nelle braccia di Hitler. La fine è nota.
1: Eh sì, la fine è nota. Voi in queste due puntate, perché ricordo sono questa sera la prima puntata in prima serata sulla 7 e poi settimana prossima, siete andati appunto in quei luoghi sulle orme di Indro Montanelli. Anche qui, come sai bene, sulla presenza di Indro Montanelli in Africa c'è stata una polemica che non è mai finita fino ai giorni nostri.
8: Ma infatti noi, guarda, questo è il progetto più ambizioso che abbiamo fatto in questi 5 anni di Una giornata particolare, perché siamo stati 3 settimane in Africa, dall'Eritrea all'Etiopia, quindi dal Mar Rosso ad Addis Abeba, e anche sulle orme di Montanelli, perché Montanelli divenne Montanelli perché, non come giornalista ma come combattente, fece quella guerra, e le lettere che mandava a casa al padre divennero un libro. 20° battaglione eritreo, scriveva divinamente a Montanelli, e quindi divenne famoso per quello. All'inizio lui ci credeva molto, poi riconobbe che erano stati usati gas contro gli etiopi, riconobbe che era stato un errore oltre che un crimine quella guerra. Nello stesso tempo lui disse: in Abissinia andarono tutti quelli che avevano in corpo qualcosa, fu come fare insieme il 68 e il Far West. E nella trasmissione di stasera discutiamo anche questa cosa, che è la pagina più nera della storia di Montanelli, no? Il matrimonio con una bambina di 12 anni, D'Està. E abbiamo intervistato Marco Travaglio, che contestualizza la cosa, no? Che spiega se questa è una cosa che facevano tutti, non è che se ne è inventata Montanelli. E quando poi Montanelli è tornato in Etiopia, questa ragazzina aveva sposato il suo Shumbashi, cioè il suo attendente, il primo figlio si chiamava Indro. Dall'altra parte Dacia Maraini, che insomma ha conosciuto Montanelli, insomma, è una persona che conosce la storia, dice: uno può essere un grande uomo nella vita pubblica e una figura meschina nella vita privata. La discussione è aperta. Io ho molto rispetto per Montanelli giornalista, perché è il nostro decano, è più grande di noi. E non so cosa avrei fatto io in Etiopia nel 1936, non lo so, non voglio giudicare con gli occhi del papà, però alcuni valori morali si possono ancora adesso affermare.
1: Sì,
8: facciamo
1: stare
8: il madamato, di sicuro l'Italia commise dei crimini in Etiopia, questo anche se molti di noi non lo sanno, non lo vogliono sapere, questo purtroppo è accaduto.
2: E questa colonizzazione ebbe dei vantaggi invece per l'Italia?
8: Secondo me no, perché ci siamo messi appunto, tra l'altro, ma sai quale fu, l'ho scoperto sul posto, sai quale fu in realtà l'unico stato europeo ad armare l'Etiopia? Fu la Germania di Hitler. Tu dici: ma come, hai appena detto che rompendo con la Francia e l'Inghilterra ci buttiamo nelle braccia di Hitler? Sì, in prospettiva è accaduto questo, ma sul momento Hitler non era così amico di Mussolini, perché Hitler voleva prendersi l'Austria e Mussolini la voleva difendere, e così Hitler diede al negus, all'imperatore, al negus negesti, re dei re, Haile Selassie, 30 cannoni appena usciti dalle fabbriche Krupp, che neanche l'esercito tedesco aveva e che però gli etiopi non sapevano usare. Fu una guerra impari, e no, anche perché noi usammo i gas, cioè bombardammo dagli aerei gli etiopi in fuga con i gas, e la morte per gas era una cosa terribile.
1: Sì.
8: Cioè dopo 6 ore ti riempivi di vesciche, non riuscivi più a respirare, e le testimonianze, anche le immagini, fanno vedere centinaia di morti in riva al lago Ashangi, avevano bevuto l'acqua contaminata ed erano morti tra sofferenze atroci. Sono delle immagini, veramente delle fotografie abbastanza terrificanti.
1: Ricordiamo Haile Selassie, che poi è Rastafari, da cui la filosofia o religione Rasta. Allora, grazie.
8: Questo è molto interessante. Sì. Una cosa al volo, sì. Sandro, hai detto una cosa molto giusta, perché proprio perché avevano sconfitto gli italiani ad Adua, gli etiopi divennero un mito per tutti gli africani e anche per i giamaicani. Siccome l'imperatore sosteneva di discendere dall'amore tra il re Salomone della Bibbia e la regina di Saba, il leone di Giuda divenne il simbolo dell'Etiopia, e su ogni disco di Bob Marley c'è il leone di Giuda, perché appunto
1: la cultura Rasta nasce proprio da lì, dal culto di Rastafari, cioè Haile Selassie. Ma grazie Aldo Cazzullo. Allora, stasera la prima puntata, poi mercoledì la prossima, di una giornata particolare, in prima serata sulla 7, per riscoprire anche tutto quello che di negativo gli italiani hanno fatto in quel periodo. Grazie Aldo Cazzullo per essere stato qui con noi.

0: al traffico.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati, partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra lo svincolo per la Ticinese e Valtidone in direzione della 1. Sulla 7 Milano-Genova un altro incidente provoca code tra il bivio per la 12 Genova-Rosignano e Genova-Saint-Pierre d'Arena in direzione del capoluogo Ligure. Passiamo sulla 21 Torino-Brescia, segnaliamo code a tratti per lavori tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia. Ci spostiamo in Toscana, lunghe code sono presenti sulla Firenze-Pisa-Livorno in seguito ad un incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per chi viaggia verso Firenze, mentre per lavori sulla 11 diramazione Lucca Viareggio si verificano code tra Lucca Ovest e Massarosa per chi viaggia verso Viareggio. Infine sulla 1 Milano-Napoli rallentamenti per veicolo in avaria tra Valdarno e Incisa Reggello direzione Firenze. A più tardi.
3: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
4: No, listen.
5: Nessuno. 100 Milan. Come on. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
4: Listen.

0: Ciao, sono Enrico, ricambista da Torino. È bello vedere che in Stellantis il flop della 500 Abarth elettrica non ha insegnato niente. Quindi adesso, oltre a rovinare il marchio Abarth, rovinano anche quello Ferrari.
1: Ragazzi, buongiorno, scusate ma siete dei dilettanti. La top del 14 è la mitica Alfa Romeo Arna Alfa Romeo, ragazzi.

0: sono andato a vederla, io non sono un cultore.
1: Io la ricordo, la
0: Arna,
1: ricordo.
0: Sono andato a vederla, sì. Eccola qua, l'Arna, Arna, Alfa Romeo Arna. Adesso è catalogata come auto d'epoca, forse perché, beh, giustamente, perché Arna. Ma devo dire che vista così è peggio la Duna, adesso se proprio così,
1: sì, ma come dire. Sono quelle macchine brutte che però non sono rimaste tanto nella memoria. Invece la Multipla è rimasta, io difendo la Multipla.
0: Ma perché la Multipla era quella che sembrava un cubotto?
1: Esatto, era così brutta che alla fine è diventata cult.
0: Sì, sì, sì, era...
1: E comunque mio padre, l'ho detto già tante volte, aveva la 127 rustica.
0: Rustica? La 127 sì, è mitica, sì, però, scusa.
1: Sì, no, cioè era il modello rustica, quella tipo... voleva essere, diciamo, tipo su con le griglie del barbecue davanti, col sedile in finta pelle, il volante in finto cuoio, il motore in finto motore, era quello.
0: Sì, vabbè. Allora, ti do due suggestioni prima della fine della prima ora. La prima...
1: Sì, no. Pronto?
0: No, è scappato di casa, ma perché la prima è la... Beh, potevi fare anche tu l'inviato a Mosca. C'è l'ennesima polemica, io lo so, adesso si rintuzzeranno le questioni su Pirlo e Materazzi, due ex campioni del mondo, sono andati a Mosca a fare un evento, non sono andati ad arruolarsi nell'esercito russo, ma essendo andati a Mosca e avendo certamente preso dei soldi, non credo che siano andati a Mosca in vacanza, hanno fatto un evento sportivo, promozionale, hanno preso dei soldi, le polemiche a Mosca mentre Putin attaccava, è 4 anni che attacca Putin.

0: benefico, non è che sono, non sono neanche andati al Cremlino a riverire Putin dicendo bravo Putin. Se, ah, sono andati a un evento,
1: mi aspettavo che se vai in Russia almeno vai a riverire Putin, sennò no, perché vai?
0: No, no, scusa,
1: io se andassi a Mosca non vado, ma se vado, beh, almeno vado a riverire. No.
0: Vabbè, e quindi niente, adesso la polemica, sai chi ha fatto più polemiche di tutti? Non lo dico a Pietro La Corte, Pina Picerno. Pina Picerno. Pina Picerno.
1: Però, lasciamo stare il caso di questi di Pirro e Materazzi, ma tanto più se, era un evento benefico, dici tu?
0: No, no, no, non benefico, promozionale. No, no,
1: promozionale. Ecco, io ho qualche dubbio.
0: Io ho qualche dubbio,
1: per esempio, sulle persone. Pino Picerno, sì, sulle persone molto ricche, per esempio i calciatori, che per esempio fanno le pubblicità. Sì. Dei siti di scommesse. Io sì. Su questa cosa qualche dubbio un po' ce l'ho, perché dico, porca anch'io. Miseria, non ne hai bisogno, perché devi fare proprio questa pubblicità?
0: Quando,
1: ma, no, non è la noia.
0: No, no,
1: secondo
0: io
1: me
0: pensavo, perché, no, scusa, pensavo quelli che giocano su queste.
1: No, no,
0: che poi
1: no,
0: giocano,
1: quelli che fanno la pubblicità di siti di scommesse, per esempio.
0: Sì,
1: dico, non ne hai bisogno,
0: d'accordo.
1: Evita di promuovere un'attività che magari per alcuni può diventare dannosa, ecco, se entri nel vortice del gioco.
0: Sì, sì,
1: non lo so,
0: fai
1: io
0: pubblicità
1: certo
0: uno
1: pubblicità.
0: Shampoo, ecco. Dico, no,
1: esatto.
0: Sono d'accordo. Vabbè. Va bene, sì, pecunia non olet, come ci dice qualcuno. Effettivamente poi sono persone che se ti arriva
1: sì,
0: uno
1: ma
0: ti
1: tra avere
0: un contratto,
1: 100 milioni di euro e averne 101, alla fine non è che ti credo ti cambi la vita,
0: non
1: no?
0: Non credo che cambi molto. Intanto andiamo al giornale radio, vai.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia.

0: volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Il segnale orario vi è offerto da
6: Furti in azienda.
7: Accerta, indaga, documenta, accerta.
6: 800 800 007.
3: Sono le 10.
8: GR24, il sole 24 ore.
3: Milano, maxirista in stazione Certosa, morto un 22enne, gli aggressori fuggiti in treno. Gaza, Israele conferma ucciso il leader di Hamas, arrivati in Italia gli attivisti della flottiglia. Tennis e tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, vincono Sinner, Arnaldi e Darderi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. I suoi aggressori sono fuggiti in treno.
9: Una notte tra la vita e la morte, questa mattina il decesso. È morto un ragazzo aggredito ieri verso le 22 alla stazione di Milano Certosa, nella periferia nord della città. Il movente sarebbe stato una rissa tra i binari che ha coinvolto 10 ragazzi. Nello scontro ad un certo punto qualcuno avrebbe estratto un coltello e colpito con un fendente il 22enne. All'arrivo della polizia ferroviaria il gruppo si è allontanato a bordo di un treno. Al binario 6 della stazione milanese è rimasto solo il ragazzo in fin di vita. Le condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Il giovane ha perso i sensi ed è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Questa mattina l'annuncio del decesso. Un altro giovane, forse parente della vittima, sarebbe finito all'ospedale Sacco con abrasioni sulle mani e sulle gambe. Possibile sia anche lui stato coinvolto nella stessa rissa. L'aggressione è avvenuta sui binari, sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza della stazione di Milano Certosa. Le forze dell'ordine visioneranno le registrazioni nelle prossime ore. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale. E oltre 30 persone sono state uccise in un'intensa ondata di attacchi israeliani in Libano, dopo che il premier israeliano Netanyahu ha promesso di intensificare l'azione militare contro Hezbollah. Con un post sui social, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato questa mattina la morte del nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh, nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze israeliane a Gaza. Strage di Ustica. Oggi le parti civili in tribunale per opporsi all'archiviazione delle indagini sull'aereo precipitato in mare nel 1980, uccidendo 81 persone.
10: Continuare a indagare, insistere perché i paesi alleati coinvolti collaborino. È questa la richiesta dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che oggi sarà in tribunale a Roma per chiedere al GIP di non archiviare l'inchiesta. Daria Bonfietti, presidente dell'associazione.
11: A me appare davvero impossibile, inaccettabile come cittadina italiana, oltre che come parente delle vittime, che in un paese civile la magistratura non riesca ad appurare, oltre alle cause materiali, gli autori materiali.
10: Le indagini sono state riaperte nel 2008 in seguito ad alcune dichiarazioni dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, che al momento della strage era presidente del Consiglio. Aveva parlato di un missile francese lanciato contro un aereo libico che avrebbe colpito per errore il DC-9 Itavia. Una tesi, quella della guerra aerea, confermata anche dall'ordinanza di chiusura della prima indagine nel 99. Gli inquirenti, però, si sono trovati davanti al rifiuto di collaborare della Francia e

0: degli Stati Uniti. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tripletta azzurra nel primo turno di Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto.
2: Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio al Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza in 3-7 della wild card francese Tabor, giocando una gara solida e senza sbavature rilevanti. 6-1, 6-3, 6-4 il finale, che permette così all'azzurro di passare al secondo turno, dove affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Successo anche per Luciano Darderi, che inizia con il piede giusto il torneo parigino battendo l'austriaco Hofner. Ebbene anche Arnaldi, che ha la meglio sull'olandese Griekspoor in un match combattuto e vinto al quarto set. Sugli altri campi spicca l'eliminazione di Medvedev, KO al quinto set contro Walton, e fuori anche Norri, che alza bandiera bianca dopo il primo set contro Vallejo. Nel torneo femminile fuori subito Cocciaretto, doppio 6-3 subito da Kalinina. Al secondo turno dunque l'unica azzurra impegnata sarà Jasmine Paolini, oggi contro l'Argentina Sierra. E sempre oggi in campo anche Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Dario Nozzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio uno nessuno 100.000, Nagiora 24 torna alle 11.

0: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
5: nel video
6: per
5: trovate
6: aiutarvi.
5: Il flusso operativo.
6: Sta arrivando uno
5: strategico. Ci colleghiamo per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
8: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
9: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
12: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
13: Pronto?
14: Come stanno i nostri vecchi?
13: No, un momento, mi scusi.
14: Solo adesso ti ricordi di loro.
13: Ecco.
15: Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
16: No.
17: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
18: Sono comunisti che seminano l'odio. Diciamocelo, non hanno un filo di ragione.
19: Che scusi?
17: Uno. Nessuno.
20: Scelto Milan.
18: È così evidente, accidenti.

0: Ragazzi, ma sinceramente non riesco a capire cos'è che avete contro le macchine elettriche. Cioè, adesso la Ferrari ha fatto una macchina 100% elettrica, la state criticando, va a pile, a batteria, ma non c'è niente di male.
1: Ma io non la critico, non ho gli strumenti. Noto che c'è stata, ma non da parte di ascoltatori, voglio dire, anche Luca Cordero di Montezemolo ha detto: spero che tolgano il simbolo del cavallino da quella macchina. Se l'hanno giudicata più dal punto di vista dello stile,
2: del design.
1: Briatore ha detto la battuta migliore, ha detto: c'è un vantaggio di questa macchina, neanche i cinesi la copieranno. Per dire quanto secondo lui è brutta.
3: Manera, io solitamente vado alla spiaggetta di Barbarano a prendere il sole. Fai una cosa, quando sei in zona, vediamoci lì al negozio della Tassoni che mi offre un bel cocktail. Ciao.
1: Oh, mi piace l'idea che finalmente qualcuno chiede a Manera di offrirgli qualcosa. Non ti offro un cocktail, ma vai tu a offrirgli un cocktail.
2: Spesso anch'io vado a fare il bagno lì a spiaggetta di Barbarano, prendere il sole e fare il bagno alla spiaggetta di Barbarano. Conosco bene quell'anfratto.
1: Sì, però c'è un tema qua, Leonardo, perché tutti, molti sottolineano questa differenza, cioè il lago di Como è più, come dire, un gioiellino e il lago di Garda è più, con tutto rispetto, Rimini. Ieri abbiamo parlato di Rimini, oh, ma tutto ha una sua dignità, però voglio dire, ecco.
2: Vabbè, ma è inutile, dai.
1: Vabbè. Niente. Basta.
2: No, perché polemiche sterile, sì, io preferisco il lago di Garda, quelli che non capiscono preferiscono il lago di Como.
1: Giustamente mi fa notare anche Silvia Brasca della Sette, che salutiamo, cioè, che voglio dire, Manzoni aveva quel ramo del lago di Como, non ha detto quel ramo del lago di Lecco, sì, che è molto, e quindi forse la questione si chiude così.
2: Si vede che era di lì, Manzoni non si spostava, non era uno che viaggiava, si vede che ha visto quella parte e ha fatto quel ramo del lago di Como. Era pigro Manzoni.
1: No, anzi, appunto, comunque. Vabbè, era pigro. Allora Leonardo, dobbiamo fare il monologo.
2: Ma certo, tutti i giorni ce l'ho, tutti i santi giorni dell'anno.
1: Vai, Pietruzzo, vai.
2: Ieri per me è stata una giornata abbastanza impegnativa. Sveglia alle 7, anche qualche minuto prima, perché ormai con l'avanzare dell'età mi sveglio sempre più presto, probabilmente per avere l'impressione di avere più tempo da vivere. Poi sono uscito per bere un caffè in Piazza Udine, ho fatto il giro dei vari bar, ma erano tutti troppo pieni e ho rinunciato, aspettando poi di poterlo bere in radio. Quindi metropolitana, che ieri era molto affollata. Arrivato qui in Viale Sarca 223, speravo di poter bere un caffè al bar della radio piano terra, ma ero in lieve ritardo ed essendo io molto ligio al dovere ho preferito non fare la coda, immaginando di poterlo bere alla macchinetta che c'è al piano della radio, il quinto. Un caffè l'ho preso, ma quello delle macchinette in più, con la beffa della distributrice di snack che era rotta. Sono sceso allora al quarto

0: piano, ma nel frattempo il caffè si era raffreddato, eppure la brioche della macchinetta del quarto piano era gelata. Quindi caffè freddo e snack freddo, male, malissimo, giornata cominciata molto male, già amareggiato prima di cominciare. Poi la trasmissione qui in radio, poi un altro impegno e poi uno spettacolo pomeridiano. Insomma, sono rientrato alle 7 dopo essere uscito alle 7 di mattina da casa con vari impegni. Stanco, torno a casa, non so cosa mangiare, il frigorifero è semivuoto. Trovo un sugo di pomodoro e polpette vegane, mai mangiato, di parecchi mesi fa. Preferisco non controllare se è scaduto e rischio. Non ho altro in casa, mangio quello accompagnandomi con dei cracker molli, umidi, che in bocca non si spezzano ma si piegano, perché sono vecchietti anche quelli. Ma sono stanco, non ho voglia di uscire a fare la spesa. Mangio in maglietta, calze e mutande. Non una immagine bellissima, ma l'importante è potersi stendere sul divano. Accendo la TV, sono le 19, le 7 di sera, il dito mi scivola sul telecomando al numero 4. C'è il telegiornale di Rete 4. Già sappiamo, lo sappiamo tutti, come la pensa il TG4 riguardo extracomunitari, sinistra, Elish Line, sindaco di Milano e così via. Insomma, è un telegiornale che è vicino, diciamo così, alle posizioni del centrodestra e non c'è niente di male, ce ne sono altri, tipo il TG3, che stanno dalla parte opposta e va bene. Ma ieri, come tante altre volte, ospite del TG4 c'era Daniele Capezzone, che anche lui sappiamo come la pensa, è uno degli arieti del pensiero italo-destro. E allora mi chiedo, perché invitare al TG4, che già è evidentemente da una parte schierato, perché invitare Daniele Capezzone, che quel pensiero lo rafforza sempre di più e in modo prevedibile? Non diventa troppo? Non diventa stucchevole? È come prendere una pizza e quattro formaggi e sopra metterci una grattugiata di parmigiano. È come vivere in montagna ma portarsi la neve anche in camera. È come avere un'amante identica a tua moglie o a tuo marito e farci l'amore nello stesso modo. Insomma, è un po' troppo. Si potrebbe fare anche un po' meno. Non dico che ci vuole a tutti i costi il contraddittorio, ma forse un pochino meno di adesione totale. Sì, l'adesione totale, la sovrapposizione, posizione, mi dà sempre un po' fastidio, anche in altri programmi, anche a sinistra. Finisce il TG4, finisco il sugo con le polpette vegane, anche quelle non mi hanno dato soddisfazione, sono in maglietta, calze, mutande, in casa c'è caldo e adesso devo riordinare la cucina, tolgo la maglietta, resto in calze e mutande, un'altra giornata è andata e l'ultimo pensiero sarà quello di Daniele Capezzone. La vita è bella, sempre, ma qualche volta potrebbe anche essere un po' meglio.
1: Ma io mi chiedo, ma perché tu mangi così? Cioè, di tutto questo monologo mi rimane ciò che ho, diciamo, di cui ho avuto conferma anche a Trento, da testimoni. Ma perché tu mangi così? Cioè, sbricioli i cracker sulla scatoletta di tonno. Ma trattati meglio. Ma fatti una pasta.
0: Sono un
1: fatti
0: creativo della cucina.
1: Ma un cretino della cucina. Insomma.
0: Ma scusa, ieri ho mangiato, avevo in casa una scatola, un barattolo.
1: Ma avrai un po' di spaghetti da farti. Spaghetti all'olio. Li metti su. Metti un pizzico d'olio.
0: Il medico mi ha detto di non mangiare carboidrati la sera. Avevo il sugo, vabbè, con le polpette vegane. Ho fatto scaldare in un pentolino, gli ho sbriciolato dentro quattro taralli e sono
1: che sono carboidrati peraltro.
0: Mentre guardavo Capezzone al TG4, ecco, pensa alla mia serata.
1: Ecco, il problema si è nel finale, è Capezzone. Vabbè, comunque. Va bene. Adesso dobbiamo parlare di questa iniziativa. Attenzione, è un'iniziativa che non è stata non è finita molto sui giornali. Io sono un pochino colpito, ne vogliamo parlare noi, perché una serie, diverse associazioni si sono messe insieme, 32 associazioni, 53 società scientifiche, hanno raccolto 50.000 firme per la legge popolare, no? Perché se ne discuta in Parlamento. La proposta, attenzione, è quella di aumentare il costo del pacchetto di sigarette di 5 euro. Il perché ce lo spiega Anna Maria Parola, che è la responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione Umberto Veronesi. Buongiorno, buongiorno Anna Maria.
2: Buongiorno a voi e grazie a voi e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora, poi insomma veniamo alla questione dell'iniziativa popolare, quindi della legge, sì. Per cui è qualcosa di cui il Parlamento dovrà discutere, perché la legge prevede questo. Intanto inquadriamo il fenomeno, qualche numero. Quanti sono i fumatori? Si dice spesso che i ragazzi fumano molto meno, hanno alternative, però insomma quanti sono i fumatori? Diamo due numeri anche sui costi.
2: Certo, allora oggi in Italia si stima che il 24,5% della popolazione adulta, quindi tra i 18 e i 69 anni, fumi. Stiamo parlando di circa 12 milioni di persone sopra i 18 anni, quindi non stiamo parlando di un fenomeno marginale, ma di una dipendenza molto diffusa. Ma il dato più rilevante riguarda proprio i giovani. Secondo questa ricerca ESPA d'Italia, tra i 15 e i 19 anni sono quasi il 47% i giovani che fumano.
1: Ma le sigarette?
2: Fumano sigarette tradizionali principalmente, però cresce il dato relativo all'uso anche dei nuovi device, quindi sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato. Okay. Addirittura il 17% dei ragazzi che fuma, stiamo parlando di tra i giovani quasi il 20% degli studenti dichiara un consumo quotidiano, quindi 500.000 adolescenti. E di questi uno su tre dichiara un uso combinato, un policonsumo, che significa che fa uso sia di sigarette tradizionali, sia di sigarette elettroniche, sia di sigarette senza combustione. E questo è un dato allarmante, che significa che c'è un'esposizione molto ampia alla nicotina, che poi è quella sostanza che noi sappiamo creare dipendenza.
1: No, ma infatti, ovviamente io la ratio l'ho capita così, chiaramente il fumo è anche ha un'incidenza dal punto di vista delle malattie, dei tumori, dei costi sulla sanità e quindi i costi della collettività. È questa la ratio per la quale nasce questa idea di aumentare di 5 euro il costo, che vorrebbe portare poi a una riduzione di consumatori di fatto, no?
2: Sì, vorrei dare due dati anche proprio sui costi prodotti dal fumo nel nostro paese. Si parla comunque di una stima di 24 miliardi di euro di costi sanitari diretti e indiretti, cioè quelli legati alla perdita della produttività, con un costo sulla spesa sanitaria di 11 miliardi di euro. Si è visto che in paesi in Europa e anche fuori dall'Europa che hanno adottato l'aumento della tassazione, quindi hanno utilizzato la leva fiscale aumentando il costo non soltanto della sigaretta tradizionale, ma di tutti i prodotti da fumo, si è visto che assolutamente, soprattutto se guardiamo
1: si colpisce un po' nel portafogli, ecco, quindi non tutti poi possono permettersi un pacchetto a 10 euro.
2: Soprattutto nei giovani, per esempio in Francia si è visto che tra i 17enni c'è stata una diminuzione di 10 punti, cioè si è passati dal 25% nel 2017 a una riduzione del 15% nel 2023. Ed è anche una misura, se vogliamo, più protettiva nei confronti anche delle fasce economicamente più deboli, che sono poi quelle che, se si ammalano, fanno più fatica in qualche modo anche a curarsi.
1: Sì, Giuseppina ci scrive: scusa Leonardo, chi ha i soldi non smette di fumare, smetterebbero solo i più poveri. E va bene, insomma, allora, però ricordiamo che poi la sanità costa per tutti. Però Leonardo, prego, cosa volevi dire?
0: Dicevo, tra i ragazzi giovani l'utilizzo di sigarette tradizionali e invece nuovi device è paritario tra maschi e femmine, o c'è una differenza o una crescita?
2: Allora, c'è una crescita di anno in anno, sono soprattutto le ragazze giovani che usano i nuovi device più che i maschietti. E tra l'altro c'è da dire che c'è una percezione del rischio legata ai nuovi dispositivi che è inferiore rispetto al tabacco tradizionale. E anche questo è importante dire, che in realtà le cose non stanno proprio così, cioè secondo un recente studio, chi associa al fumo tradizionale anche che il vaping ha un rischio di sviluppare un cancro ai polmoni 4 volte più alto. Quindi attenzione anche a pensare che fumare i nuovi dispositivi sia meno dannoso per la salute.
1: Diciamo che l'atteggiamento di molti ascoltatori critici è: ma dateci la libertà, basta questo stato etico. Ragazzi, però il discorso profondo da fare è che poi tutti i costi che ci ha detto Anna Maria Parola, quei 24 miliardi di euro di costi diretti e indiretti, oppure gli 11 miliardi a sanità, poi li paghiamo tutti quanti, essendo la sanità un bene pubblico. Non voglio fare, come dire, un principio etico: allora non bisogna bere il whisky, allora non bisogna fumare. È un tema.
2: Dobbiamo pensare che in Italia si stimano circa 93.000 morti ogni anno. Questo è un numero enorme che rende evidente come il tabagismo non sia soltanto una scelta individuale, ma è un vero e proprio problema di salute pubblica. Quindi è importante anche sensibilizzare sulle conseguenze sulla salute, ma anche l'impatto che c'è sul sistema sanitario nazionale. E da qui nasce l'iniziativa di raccolta firme che avete citato all'inizio, che chiede proprio un aumento di 5 euro non soltanto sulle sigarette tradizionali, ma su tutti i dispositivi che contengono nicotina.
1: C'è anche chi poi gli fa notare: sarebbe un assist al contrabbando, però se uno vuole essere fuori legge, non è che l'illegalità si combatte con le forze dell'ordine, che dobbiamo fare?
2: Anche qui c'è una volontà politica. Però ecco, Fondazione Veronesi ha commissionato una ricerca anche su questo al CERGAS Bocconi, che è andato a vedere proprio cosa è successo in Francia e in Irlanda, che hanno aumentato molto il costo su sigarette e tutti i prodotti da fumo, e si è visto che in realtà il mercato parallelo non è aumentato in maniera così esponenziale come purtroppo i produttori di tabacco a volte fanno credere.
1: Sì, quindi magari è aumentato un po', ma non è che
2: non
1: è esploso
2: in maniera così drammatica, assolutamente, certo.
0: Dicevo
2: che anche questo è un dato che noi riportiamo all'attenzione del decisore politico. È importante tenere conto anche delle conseguenze possibili sul mercato parallelo e anche sul settore occupazionale. Sicuramente ci sarebbero delle conseguenze, ma possono essere gestite.
0: Non ricordo recentemente campagne pubblicitarie, ma magari è un limite mio, non le ho viste, contro il fumo e soprattutto contro l'utilizzo di sigarette elettroniche e quant'altro. Ce ne sono state recentemente, che lei sappia?
2: Ma noi come Fondazione Veronesi da sempre siamo impegnati in attività di sensibilizzazione e di informazione rivolte a target diverse. Entriamo nelle scuole dove incontriamo bambini, ragazzi.
1: Però forse in TV, Leonardo si riferiva alle grandi campagne in TV.
2: Devo dire che abbiamo anche condotto recentemente un'indagine andando intervistando gli italiani e chiedendo proprio se si ricordavano delle campagne antifumo, e purtroppo gli italiani si ricordano i messaggi che vengono trasmessi, si ricordano meno chi ha promosso questo tipo di campagne, però devo dire che le iniziative comunque ci sono e sono a diversi livelli, forse più che in TV, adesso anche sui nuovi media,
0: ricordo ancora quella vecchissima di tanti anni fa: chi fuma avvelena anche te, digli di smettere. Però è una roba forse di 30 anni fa, non lo so.
1: Poi ricordiamo, ne abbiamo parlato anche di recente, ci sono anche i divieti di fumo. Ricordiamo che a Milano, per esempio, noi viviamo a Milano sarebbe, cioè, è vietato fumare con quanti 10 metri di distanza, ma io vedo gente che fuma, cioè non si interessa.
0: Quei divieti irrealizzabili,
2: rispettare anche questi divieti, questo è anche un po' un tema. E noi come fondazione siamo impegnati in chiedere l'estensione dei divieti di tutte le forme di fumo e anche l'introduzione dei divieti di pubblicità dei nuovi device, perché questi non sono ancora regolamentati e i ragazzi sono esposti a pubblicità e a forme di promozione marketing piuttosto aggressiva purtroppo al momento non sono regolamentati.
1: Comunque vedremo l'iter di questa proposta di legge popolare e legge di iniziativa popolare, perché il Parlamento adesso dovrà, essendo state raccolte oltre 50.000 firme, discuterla e poi non si sa, potrebbe finire su un binario morto oppure potrebbe essere approvata. Questo
2: speriamo di no.
1: No, è chiaro, come tutti gli iter di legge dovrà fare il suo percorso. Grazie intanto Anna Maria Parola, grazie.
2: Grazie a voi, ci tengo a dire che la campagna firme continua ancora per un paio
1: appunto,
2: di settimane.
1: Perché alcuni ci ha scritto come si fa a firmare.
2: Allora se si va

0: online, si firma, si digita 5 euro contro il fumo e si viene rimandati al sito, si può firmare con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. È importante firmare, abbiamo raggiunto ieri le 50.000 firme, però più siamo più facciamo sentire la nostra voce, quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare a sottoscrivere la campagna, perché il diritto alla salute è uno dei diritti più importanti e prioritari garantiti anche dalla nostra Costituzione.
1: Sì, se digitate appunto 5 euro contro il fumo sui motori di ricerca si va subito sul sito. Grazie davvero Anna Maria Parola, che è responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione Umberto Veronesi. Vedo un Mauro Meazza gongolante, una Deborah Rosciani che dopo aver comprato la nuova Ferrari scorrazza per il cortile, sgomma per il sgomma.
2: Insomma. Io lui, no, lui è da Lamborghini.
1: No, tu Deborah, infatti tu sei da Ferrari e lui.
2: No, io non l'ho comprata perché non so dove caricarla.
1: Eccola lì. Il titolo migliore, dicevo, l'ho detto, è la Ferrari a pile. A pile.
2: Non so dove caricarla.
1: Deborah
2: il
1: Rosciani.
2: Titolo rimbalza però. Dopo
1: la borsa, dopo aver perso non so quanto ieri.
2: La borsa.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
11: Finalmente, Franz, con che dati?
12: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
12: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
15: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
16: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
2: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo i cali di ieri le borse recuperano, sostenute anche dai nuovi rialzi di Wall Street di ieri sera, che non sono stati solo dei rialzi ma un nuovo aggiornamento dei record, in particolar modo per la tecnologia. Il Nasdaq ha chiuso con un rialzo dell'1,7%, sostenuto da Micron, che ha guadagnato settore chip, intelligenza artificiale. Questo titolo ha guadagnato il 19,3%, superando i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. l'Europa, dicevamo, dopo i cali di ieri rimbalza, abbiamo un più 0,51% a Parigi, più 0,65% a Francoforte, Milano più 0,31%, ieri Milano ne ha approfittato per a sua volta aggiornare appunto i suoi record per poi chiudere sotto il livello dei 50.000 punti, ma questa mattina torna a risuperarli. Le schiarite sul fronte medio orientale stanno facendo scendere le quotazioni del petrolio e con esse i titoli del settore: Saipem meno 3, Tenaris meno 2,57, Eni meno 2,35, Enel meno 1,58, A2A meno 1,39, Snam meno 1,10, Terna in ribasso di un punto. In rialzo i titoli della moda, che ieri sono scivolati sulla scia anche di Ferrari, che a sua volta recupera il 2,29%, i migliori Brunello Cucinelli più 4,24, Stellantis più 4, Moncler più 3,8%. Per ora è tutto.
20: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
21: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
22: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
23: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
25: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
26: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
27: Sa, sa.

0: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com. Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
2: Care cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
3: uno, nessuno, 100 Milan,
2: un punto di riferimento non solo in Italia ma in Europa, nel mondo,
4: nel mondo, nel mondo. Voglio ringraziare
2: grazie.

0: Alessandro Milan, sbagli!
1: Milan, se aumenti le sigarette dei 5 euro, ricominciano le sigarette di contrabbando. Ancora. Ma è immediato, diretto.
2: Però ci ha spiegato la responsabile della Fondazione Veronesi che in Francia, dove l'hanno fatto, è aumentato di poco il contrabbando, ma non è esploso. Quindi i dati statistici dicono questo. Poi al bar possiamo dire quello che si vuole. Certo che qualcuno lo aumenterà un po' il contrabbando, ma... Allora, Leonardo, attenzione, è il momento della festa, per questo c'è una samba o un samba, perché è arrivato un grandissimo mazzo di fiori, tutti girasoli per la nostra Elisabetta Fusconi che festeggia così i suoi 40 più o meno.
3: Non stiamo a sindacare, diciamo subito che non vengono da Leo questi fiori.
2: Da un ammiratore.
3: Sono commossa, mi ha chiamato la reception, mi ha detto venga giù, sono andata giù.
2: Ma guardate sul canale 246 del digitale terrestre che fiori.
3: Dalla Svizzera, vorrei specificarlo.
2: Dalla Svizzera scusate,
3: arrivano.
2: Non si fa pubblicità, è arrivato da una marca Interflora che io subito ho cambiato in Milan Flora.
3: Però non è stato carino deturparmi, non ho neanche fatto tempo a fare ancora una foto, me l'hai già tutto disegnato. Vabbè.
2: Avevi una curiosità, Leonardo, però sugli anni di Elisabetta Fusconi.
4: Sì, no, ma mi ha detto, l'ho guardato su Wikipedia.
3: Ma c'è una pagina su Wikipedia. Chissà poi quale profilo. A quale profilo avrete? Non lo so, non ho mai appreso di avere un profilo su Wikipedia.
4: Sì, c'era Elisabetta Fusconi, eccetera, eccetera. Compie 49 anni.
3: Leo, ne ho tanti quanti gli anni che il tuo condominio ha impiegato a deliberare la riparazione del tetto. Mettiamola così:
2: quattro.
3: Quattro. Più, non lo so,
4: sembravano un po' più di quattro. Occhio.
2: Attenzione, adesso c'è il giallo non dei fiori, ma per capire chi ha mandato questi fiori.
3: Non lo so, un essere speciale, non posso dire altro. Sono commossa. Poi girasoli, non c'è fiore per me più bello. Grazie di cuore. Tra l'altro, volevo dirti, Alessandro, che oggi non te la puoi svangare con il tuo consueto caffè. Tu sai che oggi, come minimo, mi devi offrire un frappuccino.
2: No, scusa, però, Leonardo, vorrei che tu. In genere funziona il contrario, cioè che chi compie gli anni.
3: Ah, sì,
2: offre.
3: Non in Svizzera.
4: Sì, di solito è così. Di solito funziona così.
2: In Svizzera funziona che si fanno
3: in Svizzera no, in Svizzera si va a scrocco il giorno del compleanno più degli altri giorni, tra l'altro. Quindi e oggi ti spenno con un frappuccino, ho deciso, non l'ho mai provato, oggi
2: ma
3: è il
2: contrario. Ma è chi fa gli anni che deve, che
3: vabbè,
2: deve offrire.
3: Vedrò se ho dei franchi sotto mano da investire su questa voce. Però
2: è una roba incredibile. Anch'io devo fare una dichiarazione pubblica, perché mi stanno scrivendo varie persone su Facebook dicendo che io avrei creato una mia pagina, tra l'altro c'è scritto giornalista economico, già qui dovreste capire, una mia pagina Alessandro Milan, giornalista economico, che chiede amicizia a tutti. Vi prego, non date l'amicizia, non sono io, sono questi truffatori.
4: Ma forse, scusa, economico è perché costi poco quando vai a fare le tue marchettone.
2: Senti, io sto facendo un appello.
4: Quando vai a fare il tuo marchettone per le aziende.
2: So
4: che vieni via con poco. Se
2: sto facendo un appello serio a chi viene truffato. E tu la devi mettere in vacca subito.
4: No, dico, so che certe aziende, chiamiamo Milan, che è un giornalista economico.
3: Ma la foto moderare, è tua autentica, un profilo fake.
2: Hanno preso la mia foto, mi
3: ingannevole.
2: Hanno rubato la foto, chiedono l'amicizia, non date l'amicizia, ho le due pagine Facebook, una
3: non
2: personale.
3: Cascateci, soprattutto chiedendo consulenze economiche, perché confermo non sa forse nulla, se c'è uno con mani bucate è Alessandro Milan.
4: La mia teoria è questa, che nel profilo fake c'è un signore che ti assomiglia, che va a farli in marchettoni ancora per meno.
2: Sue stupide battute, delle sue stupidissime.
3: Comunque,
2: battute.
3: Leo, nella disfida tra laghi, non volevo metterci anche il lago di Lugano, però non vorrei infierire troppo. Ecco.
4: Il lago di Lugano non è neanche un lago.
3: Ma come
4: cioè,
3: non è neanche
4: che...
3: un lago?
4: Ma non è un lago. Io ho fatto una volta il bagno nel lago di Lugano, non è un lago. È
3: allora,
4: una roba
3: intanto
4: che non,
3: ci sono i cigni più belli dell'universo nel lago di Lugano, sembrano quasi telecomandati per come nuotano in maniera precisa.
2: Cioè, sono ordinati, puliti.
3: Ordinatissimi, puliti. tantissimi, sono tutti in fila.
2: Ma dai. Vabbè, ma in tutto questo allora quanti anni compi?
3: Non si può dire. Diciamo che è iniziato l'inesorabile, ecco, e quindi
2: è iniziato l'inesorabile. Abbiamo fatto notare prima che la maggior parte dei tuoi anni e dei miei anni li abbiamo passati qui nei

0: compleanni,
1: sì,
0: piuttosto che ognuno
1: ormai
0: fa,
1: i genetiliaci condivisi sono
0: maggiori
1: parecchi,
0: di quelli
1: non condivisi, è questo, non so, per cui oggi
0: è la vita che va così,
1: frappuccini per tutti,
0: offre frappuccini a tutti. Benedetto.
1: Comunque grazie all'ignoto donatore di girasoli. Abbiamo molto graditi.
0: Belli, va bene. Grazie, auguri ancora Elisabetta Fusconi. La nostra Miriam Lucchetti ti ha messo anche un intero concerto di
1: Bellissimo.
0: Vasco Rossi.
1: Bellissimo, in apertura. L'ho gradito tantissimo.
0: E va bene, auguri e noi andiamo al traffico.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, vi informiamo in apertura che sulla A4 Milano-Brescia, per permettere lo svolgimento dell'odierna tappa del Giro d'Italia, fino alle ore 14 rimarrà chiusa l'uscita di Ponte Oio per entrambe le provenienze. Sulla A10 Genova-Ventimiglia per lavori si verificano code tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione Genova. Passiamo sulla A1 Milano-Napoli, sono presenti incolonnamenti presso l'uscita di Parma da entrambe le provenienze per un evento in fiera nel capoluogo emiliano, mentre in Toscana tra Valdarno e Incisa Reggello verso Bologna si viaggia a rilento per la presenza di un veicolo in avaria. Passiamo sulla A14 Adriatica, dove per lavori segnaliamo traffico rallentato tra il bivio per la A1 e il raccordo Casalecchio in direzione Ancona, e ancora per lavori sulla A16 Napoli Canosa, code tra Tufino e Avellino Ovest per chi viaggia verso Canosa. A più tardi.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ciao Leo, verrai a Lecco a fare uno spettacolo, eh? E poi il ramo, scudisciate sulla schiena. Ti voglio bene, ciao.
1: Vai, vai a Lecco adesso.
2: Allora, devo andare, presentati. Non tra tanto tempo, quest'estate a Cremeno.
1: Ah, che è sul, non è sul lago, no, Cremeno è vicino dove vado io a Moggio in vacanza. Dove, quando sei a Cremeno?
2: Allora, sono a luglio.
1: In vacanza.
2: Sì. L'11 di luglio.
1: Oh, a Cremeno, bellissimo.
2: Sabato 11.
1: Vai all'alba a prendere un po' di bresaola e poi dopo vai a Cremeno.
3: Povero Manera, è uscito alle 7 di mattina, è andato in radio e poi dopo ha fatto uno spettacolo pomeridiano ed è stanco. Beati quelli che lavorano nei cantieri o che fanno i turni nelle fabbriche.
2: Mamma mia, che banalità! Che banalità, ogni lavoro ha le sue specificità, no? Le sue cose belle, le sue cose faticose, questa roba, quelli che sono cose diverse, dai.
1: Eh sì, ce ne sono di faticose, cioè l'operaio metalmeccanico e poi il tuo lavoro.
2: E di chi parla?
1: Ma io non mi lamento.
4: Alessandro Milan, sbagli.
1: Bene, allora, se non avete i soldi per comprarvi una Ferrari, 550.000 euro, affidatevi a un altro tipo di trasporto per fare i vostri viaggi, per esempio quelli di Francesco Fagone.
5: Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Facone Tour International, la scienza viaggi per i viaggiatori che non si accontentano mai, never, delle solite mete. Chi sono io? Francesco Fagone, un imprenditore che ti sorprende come quando stai dormendo in spiaggia e ti arriva una pallonata in faccia. Benissimo! Ho la mia agenzia che si occupa di eventi e spettacoli, la Crazzi Movie da By Vagone. Ho già arruolato un grande numero di personaggi straordinari che intrattengono grandi e piccini. Crazzi Movie da By Vagone, potete trovarlo su tutti i social. Mi raccomando, smanettate sui vostri smartphone, i vostri tablet, i vostri computer e mettete tantissimi leaks. Anche lei, Mine, metta leaks. Mina, metta anche lei tanti lix. Grazie Movida by Fagone International, The Agency. Lo dico anche in inglese per tutti gli stranieri all'ascolto che magari vogliono organizzare qualcosa nel loro proloco spagnolo finlandese. Perché no?
1: Lo dica in inglese perché finora...
5: Yes, ecco fatto. Infatti siamo disponibili per tutti i vostri eventi preferiti in tutto il mondo. All over the world. Per esempio... Vuoi inaugurare la nuova biblioteca con un tocco musicale? Abbiamo tre mariachi perfetti per l'occasione. Uno purtroppo al momento è zoppicante perché si è fatto male in campagna col trattore, ma può suonare la maraca da seduto e la serata è salva. Oppure vuoi rendere speciale il matrimonio di tuo nipote? Abbiamo il sosia di Sal Da Vinci che canta Per Sempre Sì, ma in dialetto veneto. Benissimo, un applauso per il sosia di Sal Da Vinci. Pensiamo a tutti noi e per venire incontro alle tue esigenze di budget puoi pagarci comodamente, puoi pagarci per venire incontro alle tue esigenze di budget, puoi pagarci comodamente in nero. Un applauso
1: al
5: nero.
1: No, ma come? No, come un applauso al nero?
5: Basta che arrotoli bene i soldi in un elastico e ce li porti un po' alla volta, un elastichino per volta.
1: Ma ragazzi,
5: contattaci subito perché l'estate è arrivata e il nostro calendario è già ricchissimo. Questo weekend, per esempio, vi aspettiamo weekend, fine settimana, sì, vi aspettiamo in piazza a Beronzi Superiore, dove cosa succederà? Paolino proverà
1: Paolino
5: a guardare.
1: Bravo Paolino,
5: un applauso per Paolino.
1: Paolino,
5: cosa farà Paolino?
1: Paolino
5: proverà a guardare un programma di attualità politica senza inveire contro il televisore. Bravo Paolino.
1: È dura questa.
5: Ma d'altra parte noi alla Crazzi Movie da By Vagone abbiamo solo i migliori professionisti dell'entertainment. A partire da Eraldo. Bravo Eraldo. L'uomo con le spalle larghissime, gli uccelli migratori usano le sue spalle per riposarsi. Se si mette sul balcone, tutto il cortile è all'ombra. Se si mette davanti al modem, il wifi non prende più. Ma ci sono anche altre azioni, per esempio Oreste!
1: Oreste!
5: L'uomo che ha un primato straordinario, non si è mai soffiato una volta il naso in vita sua. Bravo Oreste!
1: Bravo Oreste!
5: Una volta Oreste ha starnutito in un bar e il titolare gli ha chiesto 80.000 euro di danni. Il dottore ha detto a Oreste che per perdere 10 kg gli basterebbe soffiarsi il naso. Bravo Oreste!
1: Bravo Oreste!
5: Infine, signore e signori, potete ammirare Leandro. Che tipo Leandro? L'uomo con la forfora.
1: No.
5: Leandro ha così tanta forfora che se fa no con la testa, agli altri sembra di essere una tempesta di sabbia nel deserto. Bravo Leandro. È tradizione di famiglia che sia Leandro a far la neve nel presepe. Se qualcuno organizza un white party, Leandro è già pronto. Basta scrollare un attimo i capelli. Bravo
1: dai.
5: Leandro! Le attrazioni della Crazzi Movida by Vagone non finiscono mai. E allora venite tutti a trovarci nella nostra sede a Beronzi Superiore. Ciao!
1: Grazie! Nonostante le immagini orripilanti a Francesco Fagone. E allora noi ci fermiamo. Beh, domani siamo qua dalle 9 alle 11, no Leonardo?
5: Io domani purtroppo non posso esserci. Con la Crazzi Movida by Vagone devo andare a un appuntamento a Roma. L'agenzia si sta espandendo anche nella capitale.
1: Ma come, come non potrei vabbè. Come non potrei esserci?
5: Naturalmente il lavoro
1: abbiamo
5: mi chiama.
1: Studi a Roma, Francesco.
5: Il lavoro mi chiama anche a Roma. La Crazzi Movida by Vagone diventa nota all over the world.
1: Non ho parole. A domani. Allora.

0: e soprattutto al litio che giungeranno a fine vita. Se per anni si è invocato l'avvento di filiere del riciclo che avrebbero poi avuto ben poco da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica sufficiente a giustificare i primi impianti su grande scala e soprattutto ci si prepara a quanto arriverà nei prossimi anni. A dimostrarlo c'è l'enorme crescita di brevetti che coprono le varie fasi del riciclo delle batterie al litio, cresciuti pensate del 43% in un solo anno, e se la Cina domina questa classifica, all'Europa è comunque riconducibile un buon 20% delle famiglie di brevetti del settore. E questa sera vi daremo qualche dettaglio in più. L'appuntamento con Smart City è qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.
1: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene. Perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
14: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking, il confronto con docenti, mentori,

0: manager, aziende e altri partecipanti, permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di DoCare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
1: Scopri l'offerta formativa Executive di Luis Business School, disponibile a Milano.
2: Sono le 11.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: Il grande caldo aspettando l'estate, dal record in Francia alle megalopole asiatiche, ora in allerta meteo. Gaza, Israele conferma nuovi attacchi, intanto arrivati in Italia anche gli ultimi attivisti della flottiglia. Morti sul lavoro da Catania, Reggio Emilia a Lucca, 3 vittime in 24 ore. Un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Un'ultim'ora battuta qualche istante fa dalle agenzie ci dice che i deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orbán. Voti a favore 133, 37 contrari. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno, insomma un altro degli effetti del cambiamento dopo la sconfitta elettorale di Orbán. Dicevamo del grande caldo. Allora, da una parte in Francia si registra un nuovo record per il mese di maggio. La ministra della transizione ecologica Monique Barbu spiega che l'ondata che sta interessando la Francia lo farà per diversi giorni e certamente, dice, sarà la prima di una serie. Intanto in Asia l'Asia e le grandi città fanno i conti con picchi oltre 40 gradi.
1: Se non è la tempesta perfetta, ci somiglia parecchio. La prima estate dalla chiusura dello stretto di Hormuz, almeno ufficialmente, non è ancora iniziata, ma in diverse megalopoli dell'Asia la seconda metà di maggio sta per andare in archivio con temperature decisamente superiori alla media stagionale. Più 10% a Tokyo, più 12% a Shanghai, più 13% a Seoul. Non meno preoccupante la situazione nel nord dell'India. Delhi, che in trepidante attesa di una perturbazione prevista per venerdì, si trascina tra massime stabilmente e abbondantemente superiori ai 40 gradi e minime mai inferiori ai 30. Pochi giorni fa le stazioni meteo della capitale hanno registrato la notte di maggio più calda da 14 anni a questa parte, 32,4 gradi. Tutti indizi che sembrano preannunciare un mese di giugno a dir poco difficile, prima del relativo sollievo portato dal monsone. Un quadro reso ancora più preoccupante dalla crisi energetica. Benché i prezzi di gas e carbone siano sotto pressione e nonostante l'erosione più rapida del previsto delle scorte, la diffusione dei condizionatori tra il ceto medio non accenna a rallentare e l'India continua a inanellare, un giorno dopo l'altro, nuovi record di consumi. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: L'esercito israeliano estende le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla, quella della tregua armata, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. E adesso in Italia di nuovo la cronaca con 3 vittime sul lavoro nella giornata di ieri.
2: Catania, Reggio Emilia, Lucca, 3 morti sul lavoro in 24 ore. In Sicilia, nella zona industriale di Catania, ieri un operaio di 30 anni di un'azienda logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava lavorando. L'area dell'incidente è stata sequestrata dalla procura catanese, che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l'autopsia della vittima. Anche in Emilia-Romagna, a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un operaio è morto schiacciato da un muletto. E sempre ieri in Toscana, ad Alto Pascio, in provincia di Lucca, in un'azienda farmaceutica, un operaio trentenne è morto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A Lucca i sindacati hanno indetto per oggi uno sciopero provinciale di un'ora alla fine di ogni turno di lavoro. È inaccettabile, dicono Fiom, Fim e Wilm, che si continui a perdere la vita sul posto di lavoro. Per i sindacati servono azioni concrete e una cultura della prevenzione che non metta mai in secondo piano la tutela della salute e della vita umana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per adesso è tutto per questa edizione di GR24, alla prossima naturalmente alle 12.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Mamma, mi racconti una fiaba?
3: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
2: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
3: Sempre dove stai tu, amore mio.
4: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
5: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
6: In che senso?
5: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
6: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
5: Uno su cui il team può sempre contare.
6: Un esperto nel gioco di squadra.
5: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
6: Uno specialista nel fare la differenza.
5: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
9: Intendiamo rafforzare i meccanismi già introdotti nell'ultima legge di bilancio per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, in particolare per quello che riguarda innovazione, start-up e infrastrutture. È evidente che qualcosa non funziona se di 260 miliardi raccolti dai lavoratori italiani solamente 40 finisce nell'economia reale italiana, e quindi una soluzione a questo problema va trovata.
10: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
11: Rosciani e Meazza, via i fondi pensione, le pensioni integrative e così via, come le volete chiamare.
12: Io sono felice di versare i soldi nel fondo pensione, perché è praticamente un investimento che mi rende il 41% immediatamente, che è tutto deducibile. Io quiero che stesse il mondo che
13: conteste, dell'est hasta oeste, e bajo il mismo sole. Deborah, Mauro, ma ci sono corsi seri, senza svenarsi in denaro, per conoscere l'intelligenza artificiale?
14: Cari ascoltatori, un annuncio che per qualcuno potrà suonare strano, ma è tutto assolutamente vero. Da settembre saremo io e Deborah Rosciani a condurre La Zanzara.
15: Ma davvero, ma me lo dici così, con questa voce suadente?
16: No, in realtà, guarda, quello era un esperimento che aveva fatto il nostro amico Giardina.
15: Esatto,
16: Gianfranco Giardina,
15: che ne combina una più di Bertoldo, e lo salutiamo anche, peraltro.
16: Il quale aveva tratto così, mi aveva fatto dire con la mia voce, una voce, devo dire, abbastanza somigliante alla mia, che appunto saremmo subentrati a Giuseppe Cruciani conducendo La Zanzara.
15: Però io vorrei ricordare che l'anno scorso Giuseppe Cruciani noi lo abbiamo portato al Salone del Risparmio. Quindi non dico la conduzione, ma una volta potrebbe pure portarci alla Zanzara per vedere come ci comportiamo. Magari siamo anche adatti, che ne sai?
16: Sì, ma magari diciamo cose che poi. Però lui è
15: che sempre, voi umani,
16: è sempre un pochino diretto.
15: Facciamo
16: nel suo eloquio.
15: Un po' di sano populismo.
16: Allora, perché abbiamo questo accompagnamento musicale di iberico?
15: Ma perché è successa una cosa in Spagna, un po' incresciosa.
16: Si è bagnata la campagna, diceva il musical di tanti anni
15: allora,
16: fa.
15: Allora, ChatGPT ha, de-

0: deciso di rivoluzionare gli esami degli studenti spagnoli, perché a quanto pare università e scuola e le scuole starebbero cercando nuove formule per valutare ciò che gli studenti sanno davvero. E naturalmente, che tipo di strumento vuoi utilizzare in questo periodo se non lei, la grande regina della rivoluzione digitale degli ultimi di questo secolo, direi.
1: Eh sì, perché sostanzialmente oramai gli studenti, ma anche gli stessi professori, utilizzano a piene mani l'intelligenza artificiale. Bene, sicuramente dà loro nuovo slancio, però rimane da capire, ma poi le cose le avete effettivamente studiate, le avete effettivamente approfondite o le avete semplicemente ricopiate col Ctrl-C, Ctrl-V da quello che vi usciva dall'intelligenza artificiale? E quindi si sta cercando di ragionare sulle modalità di valutazione soprattutto.
0: E infatti c'è questo rapporto della Fondazione dell'Istituto di Ricerca Spagnolo, il CYD adesso in spagnolo non sarei neanche come dire.
1: Senza la Y mi viene in mente il SID, però non credo che c'entri qualcosa.
0: Comunque secondo questo rapporto l'89% degli studenti universitari spagnoli utilizzerebbe strumenti di intelligenza artificiale appunto nei propri studi, non si tratterebbe neanche di un uso sporadico, anzi la maggior parte la utilizza in modo abituale, quasi quotidiano, dal chiarire dubbi alla redazione di elaborati completi. Appunto l'intelligenza artificiale è diventata ormai un assistente accademico permanente.
1: E poi naturalmente c'è la preoccupazione per la violazione del diritto d'autore, perché magari facendo fare la ricerca all'intelligenza artificiale si può più facilmente incorrere nel plagio.
0: Però insomma tu puoi anche utilizzarla per scrivere un documento, dopodiché prima o poi però devi andare a confrontarti con un professore che magari può indagare sullo scritto che esibisci e quindi poi devi esprimere verbalmente qualche cosa e allora lì ecco che le magagne vengono fuori.
1: Io sai che però ho un po' di pudore a proseguire in questo discorso con te.
0: Sì, diciamo che non abbiamo le competenze,
1: esatto,
0: neanche un 1% dei due ospiti che sono qui con noi.
1: Allora, presentiamo i due ospiti, ricordiamo loro però che noi vi abbiamo invitato, quindi per dovere di ospitalità non potete parlare male di quello che abbiamo detto finora, Deborah ed io, ma dovete invece lodare la nostra preparazione e capacità anche di improvvisazione.
0: Vabbè, diciamo che noi ancora le nostre scalette le scriviamo interamente, le scrive Marco, ovviamente, però coadiuvato da noi che scegliamo tutti insieme gli argomenti, quindi ancora è tutto manuale il lavoro che facciamo.
1: Allora, sono con noi e ci fa molto piacere Silvia Zanella, esperta nella gestione delle risorse umane, che torna a trovarci. Buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: E ricordo che l'ultima volta che l'abbiamo invitata era per aver presentato il suo libro Basta lavorare così, e ancora prima ne aveva scritto un altro molto bello, Il futuro del lavoro è femmina. E qua...
1: E non dico altro. E insieme a Silvia Zanella, Luca Tremolada, giornalista del Sole 24 Ore, collega, amico del Sole 24 Ore, che soprattutto è colui che segue l'intelligenza artificiale da quando, mi viene da dire, ancora non si chiamava così.
0: Se non era nato neanche lui, praticamente già la seguiva.
3: Ma infatti sono imbarazzato a sentire come avete presentato ChatGPT, non dirò nulla.
1: Faccio
3: finta di niente.
1: Bravo.
0: Vabbè, ma non è mica colpa nostra se troviamo le notizie, un po' no, come Jessica Rabbit, non è colpa nostra se le scrivono così.
3: No, ma tra l'altro dovete una cosa che c'entra, nello stato di New York cosa hanno fatto? Hanno deciso di non fare più test scritti, tutte le scuole dello stato di New York solo orali, e quindi si stanno riposizionando tutti proprio per questo motivo, che diventa Ctrl-C, Ctrl-V.
0: Quindi solo esami orali?
3: Solo orali, perché così come nei colloqui di lavoro.
0: Certo.
3: Cioè, cosa fai? Guardi il curriculum adesso, ad oggi.
0: Certo.
1: Tra l'altro di curriculum si parla proprio oggi sul Sole 24 Ore, la valutazione del curriculum scritto con intelligenza artificiale e lavorato poi valutato con intelligenza artificiale pare che non sia tanto produttivo, tanto efficace, ecco, vorrei dire.
0: Cos'hanno combinato insieme Silvia Zanella e Luca Tremolada?
1: Ma ti ringrazio della domanda. Infatti chi ci segue sul canale 246 del Digitale Terrestre già può vedere davanti a me il loro volume, la loro ultima fatica letteraria, ultima nel senso l'ultima arrivata ora, ma non sarà l'ultima.
0: No, guarda che per Silvia Zanella lavorare con Luca Tremolada è stata una vera fatica.
1: Su questo hai ragione. Intelligenza, voci del lavoro nuovo, Franco Angeli, editore. Quali competenze servono per lavorare con l'intelligenza artificiale in azienda? come sta cambiando il concetto di esperienza con l'agentic AI, cioè l'intelligenza artificiale agentica, magari poi ci spiegate anche cos'è, e quali strumenti abbiamo per resistere all'ansia da sostituzione. Questo a me interessa molto, perché io la provo parecchio l'ansia da sostituzione dell'intelligenza artificiale.
0: Noi ormai siamo ad un passo dalla pensione, credo che...
1: Ma tu non molto, quindi dovresti provare più ansia da sostituzione. Questo libro è appena uscito, giusto Silvia?
2: Sì, è uscito il 28 aprile e appunto fa parte della collana Voce del Lavoro Nuovo di Franco Angeli, con cui ci proponiamo di raccontare...
0: Che dirigi.
2: Che dirigo, sì, e che ha un po' l'obiettivo di raccontare il lavoro contemporaneo e possibilmente anche anticipando parole nuove. Intelligenza artificiale, intelligenza, non è una parola nuova, la inseguivamo da un po' di tempo e poi con Luca abbiamo deciso di affrontarla a quattro mani e quattro occhi e vedere quale poteva essere una prospettiva più HR, diciamo, quindi più legata alle persone e alle organizzazioni da parte mia, e invece più tecnologica da parte sua.
0: Allora, come vogliamo convocare i nostri ascoltatori questa mattina? Anzi, facciamoci aiutare da Silvia e Luca. Che cosa vogliamo sapere dai nostri amici che ci seguono da casa? Abbiamo anche molto spesso mamme e papà che stanno provando a capire che tipo di percorso di studio suggerire ai propri figli, che naturalmente dovranno cimentarsi con questa realtà in termini di studio e poi un domani anche professionale. Quindi, per non essere sostituiti prima del previsto, magari studiamo intanto quello che sta cambiando attorno a noi. Silvia, facciamo una convocazione ai nostri ascoltatori, cosa vogliamo sapere?
2: Allora, a me piacerebbe capire che tipo di paure hanno e dall'altra parte invece se ci sono degli entusiasti che sono già pronti per adottarlo e quali tipi di sorprese stanno verificando nel loro lavoro quotidiano.
0: Perché effettivamente voi avete fatto questa suddivisione anche, no, all'interno del libro, avete cercato di capire se prevalgono gli entusiasti rispetto a questo cambiamento o chi lo teme di più.
2: O chi ne è molto preoccupato. Sì, in realtà appunto al momento ci sono tante statistiche, ma lasciano un po' il tempo che trovano, perché è talmente, come dire, precoce e prematuro, no? Noi diciamo sempre che abbiamo fatto un azzardo e abbiamo un po' camminato sulle uova, però abbiamo osato. Il tema era molto interessante e non abbiamo la pretesa ovviamente di aver fatto delle profezie, però appunto vediamo le cose che stanno succedendo, le vediamo all'interno delle organizzazioni, le vediamo nelle persone e quindi volevamo in qualche modo fornire una qualche bussola, un qualche strumento operativo per capirci di più e poi per evolvere insieme.
0: Certo. Faccio solamente una precisazione con Luca, perché oltre ad essere un uomo di tecnologia è lavorazione 24
3: ore, anche visto che c'è la televisione, anche un bell'uomo.
0: Conosco tua moglie, non mi fare inciampare in qualche incidente diplomatico proprio stamattina. Tu sei anche un uomo di finanza. Sì. La tecnologia che corre a Wall Street, ieri il Nasdaq ha toccato l'ennesimo record, un nuovo record mai raggiunto, un livello mai raggiunto grazie ai titoli del settore che investono moltissimo in questo campo e che peraltro puoi dire investe in intelligenza artificiale, vuol dire tutto e niente, tantissime aziende, ognuna ha la sua specializzazione, anche quello è un filone da seguire, la finanza applicata.
3: Ma allora l'aspetto secondo me più interessante è che tutti quanti, almeno non solo a Wall Street, stanno aspettando questo rischio bolla, no? E molto probabilmente arriverà dalla Cina il rischio bolla, perché stiamo aspettando, tra l'altro tra la prossima settimana a Taiwan c'è il Computex, che è questa super fiera dove ci saranno tutta l'intelligenza artificiale, e insomma stiamo aspettando che arrivi il nuovo DeepSeek, il nuovo modello di intelligenza artificiale che costa pochissimo, politicamente molto schierato, perché insomma se chiediamo a DeepSeek di chi è Taiwan o insomma che cosa è successo a Tiananmen, tergiversa, però insomma è una bomba da un punto di vista operativo, per cui molto probabilmente la bolla delle AI di cui si sta discutendo tantissimo sui titoli arriverà da là, o anche internamente, però è già più difficile, anche perché avete visto, no, voi la raccontate spesso, si investono tra di loro, no? Io investo su di te, Deborah, che tu credi e dici io comprerò il software da me, per cui proponi di investire poi su di me, di fatto non stiamo creando valore, ci stiamo scambiando un sacco di soldi e complimenti.
1: Sì, diciamo che somiglia, si licet parva, come dicevano i latini, al meccanismo delle plusvalenze delle società di calcio, che si scambiano dei calciatori di poco valore ma ipervalutandoli così da
3: se la tirano
1: sistemare
3: tantissimo,
1: i
3: bilanci. No? Esatto.
1: Sì. Diciamo che un po' questo rischio c'è.
3: Tutto lecito.
1: Gli osservatori, sì, no, non stiamo parlando di cose non lecite.
0: Sono giudizi, ma
1: però gli osservatori più avveduti, dei quali, ai quali tu fai parte, ecco, che cominciano a dire: ma forse forse stiamo un po' esagerando. 800 24 00 24.
0: Infatti ti volevo chiedere un aiuto, ricordiamo i numeri di telefono,
1: ecco, questo qui è il numero verde gratuito per intervenire in diretta, e poi c'è il solito 349 238 6666. Devo dirti che già gli ascoltatori si stanno dividendo sull'intelligenza artificiale tra apocalittici e integrati. Ecco, è una citazione da Umberto Eco, roba di 50 anni fa.
0: Il solito derby.
1: Eh sì.

0: Devo dire che gli schieramenti sono abbastanza agguerriti dall'una e dall'altra parte.
1: Allora, Andrea, il primo ospite di questa mattina.
2: Ma magari foste voi a condurre la zanzara.
3: Parliamo di lavoro.
4: Gli Stati Uniti d'America, terra visionaria, considerata il luogo delle opportunità, delle idee, la culla del sogno, il sogno americano. Dal dopoguerra in poi, in città come New York, Philadelphia, Miami, sono sbarcati milioni di italiani con le tasche piene di speranze. Negli anni 70 è proprio qui che nasce una nuova parola, destinata a cambiare per sempre la storia dell'economia. Nasce il termine startup.
1: E allora, ha preso il via l'11 maggio la nuova edizione di The Perfect Pitch, è un'iniziativa promossa da Rete Imprese in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il supporto del Consolato Generale d'Italia a New York. La seconda edizione di questa manifestazione, di questo concorso, possiamo chiamarlo così, che si rivolge a startup PMI innovative, quest'anno attive nel settore fashion. Infatti, rispetto all'anno scorso, ve lo avevamo raccontato, questo concorso in realtà, quando eravamo verso l'esito finale, lo scorso anno l'iniziativa si era rivolta a startup operanti nel settore della mobilità sostenibile. Infatti poi le tre startup finaliste erano state portate a Detroit, nella, come dire, capitale mondiale dell'automotive, che era anche caduta un po' in disgrazia qualche anno fa e poi si è risollevata. Quest'anno invece si apre l'iniziativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore della moda e quindi si andrà a New York. Ma per farci raccontare tutto, Mauro, abbiamo come al solito un ospite di valore mondiale.
0: E al di sotto del valore mondiale non scendiamo mai, lo sanno i nostri ascoltatori, quindi benvenuto, anzi bentornato, a Fausto Bianchi, presidente piccola industria di Confindustria. Buongiorno.
5: Grazie, buongiorno dell'invito. Non mi considero un ospite mondiale, mi è sufficiente la dimensione italiana, è più che sufficiente.
0: Italiana ma internazionale, perché allora le candidature sono aperte fino al 31 luglio,
1: sì.
0: Do qualche indicazione di servizio pura, reteimpresa.it/registry, dove l'ultima I è scritta con la Y, con la York per capirci, perché infatti si andrà a New York e sarà il premio per le tre vincitrici. Fashion e moda, perché avete scelto questo settore per il vostro Perfect Pitch del 2026?
5: Allora, abbiamo scelto questo settore perché ovviamente questo è un settore che in Italia innanzitutto sta soffrendo. Io cerco di distribuire questo intervento sui due lati della mia presenza in Confindustria, sia come presidente di piccola industria che come vicepresidente nazionale. Quindi siamo andati su un settore che significa manifattura, che significa Made in Italy, che significa sicuramente un contributo all'export, ma che in questo momento sta sicuramente soffrendo, e quindi il contributo che anche noi vogliamo dare su questo nuovo focus, che è appunto il fashion e il Made in Italy, è un supporto che potrebbero arrivare appunto da quelle che sono le tecnologie innovative che stanno trasformando tutta la filiera della moda, e mi riferisco all'intelligenza artificiale. Vi stavo seguendo ovviamente sul tema dell'automazione, della robotica, della realtà aumentata, dello smart device, oppure il tema a me molto caro della trasformazione della supply chain con i nuovi sistemi distributivi. Quindi è un settore dove le piccole e medie imprese, che rappresentano, come voi sapete, circa il 98% del tessuto italiano, è impegnata in quello che noi definiamo Made in Italy, e che è un orgoglio nazionale. E ieri nell'assemblea del presidente Orsini è venuto con forza questo sentimento d'orgoglio, questa capacità di rappresentanza molto forte, che comunque tiene secondo noi in piedi il paese con i suoi 643 miliardi, e dove la maggior parte di questi 643 miliardi è rappresentata da circa 500 miliardi di filiere, dove sono impegnate tantissime piccole e medie imprese, in un momento dove l'innovazione è un tema principale. E secondo noi, attraverso questa esperienza, attraverso questo concorso, riusciamo a dare quel contributo e quel trasferimento tecnologico che serve a tutta la manifattura. Quindi ecco perché abbiamo scelto in questo momento il tema del fashion. Tra l'altro siamo fortemente impegnati perché questo modo di raccontare, diciamo, il Made in Italy, questo modo di raccontare l'innovazione, la manifattura, è un modo che un modo anche diverso per Confindustria, ed è un modo che ci ha permesso nell'ultima edizione di un grandissimo successo, sia da un punto di vista proprio di capacità di mettere a terra con le tre startup vincitrici, di cui una, ricordo, è incubata presso un acceleratore canadese, ma soprattutto quello che a me piace di più ricordare è che la serie TV andata, quindi il racconto, la narrativa andata in onda su Mediaset Infinity, ha superato 1 milione di telespettatori, e per noi questo è un motivo di grande orgoglio.
0: Anche in questa edizione ci sarà questa produzione audiovisiva? Questo
5: assolutamente sì, assolutamente sì. È un'operazione di sistema che insieme a Rete Impresa, Confindustria, col Ministero degli Esteri, con la rete diplomatica consolare, è proprio uno degli obiettivi, quello anche di avvicinare i giovani, avvicinare le famiglie a parlare di impresa, a parlare di industria, a parlare di manifattura.
1: A parlare, Presidente, di impresa che si internazionalizza, anche perché poi il tema è anche questo: la piccola impresa magari fa più fatica, si può anche insegnare ad un'impresa come si fa, quali sono i segreti per potersi presentare sui mercati internazionali, quando magari in teoria in solitudine si farebbe un po' più fatica.
5: Certo, questo è un modo carino, un modo intelligente, un modo innovativo proprio per parlare di export, per parlare di internazionalizzazione attraverso questa esperienza che faremo a New York, proprio perché sappiamo che, come dire, il Made in Italy, la nostra capacità, la nostra manifattura, ancorché piccola, però è quella più resiliente, è quella più innovativa, è quella che, come, ci pone davanti ad altri continenti giganti, comunque, diciamo, appena sotto il podio, quindi siamo al quarto posto a livello mondiale. Se guardiamo chi c'è sopra, ovviamente parliamo della Germania, ma poi parliamo degli Stati Uniti e della Cina. Quindi noi, nel nostro piccolo, nel nostro saper fare italiano, nella nostra capacità di avere questa industria così diffusa sui territori, manifatturiera, lasciatemi dire, familiare, con una dimensione, con un'organizzazione spesso che si sovrappone, che coincide con quella familiare, in realtà riusciamo ad essere competitivi, e anche attraverso questo concorso andiamo a stimolare quelle imprese che ancora non lo fanno nell'approcciarsi sui mercati italiani, seguendo un po' il tema dove veniamo riconosciuti come coloro che sanno fare meglio le cose, e anche in maniera, diciamo, anche più belle. E questa è uno, diciamo, degli obiettivi, una delle progettualità di The Perfect Pitch.
1: Allora, chiudiamo con le ultime, Mauro, informazioni di servizio. Candidature ufficialmente aperte dall'11 maggio, quindi la selezione è già partita, fino al 31 luglio. La giuria del concorso selezionerà fino ad un massimo di 15 imprese innovative per partecipare alla finale, che si terrà il 1 ottobre a Roma, presso la sede di Confindustria, in occasione della giornata dell'Open Collaboration, e le tre imprese vincitrici avranno l'opportunità di presentare il proprio progetto, il proprio pitch a New York, entrando in contatto diretto con investitori e operatori. Il tutto poi diventa un format audiovisivo che accompagnerà l'intera iniziativa dalle fasi di selezione, che sono già partite, fino a Roma e poi fino al viaggio appunto a New York. Bene.
0: Io ripeto l'indirizzo, la piattaforma dove trovate il modo di candidarvi e tutte le informazioni: reteimpresa.it/registri. L'ultima I è una Y. Aperto il concorso sia alle startup sia alle PMI, che è una novità del concorso di quest'anno, The Perfect Pitch 2026. Grazie a Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria e Confindustria.
5: Grazie.
0: Grazie a lei.
5: Grazie a voi.
0: E buon lavoro. E forse è già il tuo momento.
1: Sì, guarda, lo faccio, così almeno poi comincia l'interrogazione senza chat GPT a Silvia Zanella e Luca Tremolada.
0: Andiamo, le borse.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
1: Dopo i cali di ieri, le borse europee tornano a recuperare terreno. Parigi sta salendo dello 0,82%, Francoforte più 0,72%, Milano in rialzo dello 0,30%, lievemente sotto il nuovo record stabilito ieri, però sempre sopra i 50.000 punti. Scendono i titoli del settore energetico in scia alla nuova riduzione del prezzo del petrolio delle ultime ore. Saipem meno 3,79%, Tenaris meno 3, Eni meno 2, in calo di oltre un punto anche Enel, Snam, A2A e Italgas, mentre risalgono i titoli della moda dell'automotive, ieri fortemente penalizzati anche a causa della debacle di Ferrari, che oggi recupera il 2,31%. I migliori sono però Stellantis più 4,66%, Brunello Cucinelli più 4,42%, Moncler in rialzo di 4 punti percentuali. È tutto, torniamo subito con due di denari.
17: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
23: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
24: Ma perché lo fai?
25: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
23: Perché non lo fai?
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
27: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
16: Due di denari.
0: La prima volta che ho lavorato con una macchina è stato nel novembre del 2022, quando è uscito ChatGPT. Fin dall'inizio ChatGPT non sembrava un'evoluzione della tecnologia esistente, ma qualcosa di qualitativamente diverso. Capiva le domande, il contesto e rispondeva a tono. Nonostante i miei 20 anni di giornalismo scientifico mi abbiano reso cinico verso la vita in generale e soprattutto verso le nuove tecnologie, la prima volta che ho inserito un prompt nella versione 3.5 di ChatGPT ho sentito come una perturbazione nella forza, citando Guerre Stellari. D'istinto ho digitato: scrivi un articolo di scienza e tecnologia come se fossi Luca Tremolada del Sole 24 Ore. E lei, o lui, ha eseguito istantaneamente il compito. Ho letto tutto, mi sono alzato dalla sedia, ho abbracciato mia moglie in silenzio pensando: ho ancora un posto di lavoro. Quella cosa inventa, non è precisa e poi è noiosissima da leggere. Oggi, 3 anni dopo, non ho più tutta questa sicurezza. Ma resto ottimista, anche perché nel frattempo mi sono potenziato anch'io, acquisendo consapevolezza sull'uso di questa tecnologia. E come spesso accade, quando impari a usare bene uno strumento, smette di sembrare magico e dotato di intenzione. Si rivela per quello che è e inizia a sembrare pericoloso solo perché siamo noi a usarlo. È una questione di postura intellettuale, di comprensione dei nostri confini, di stabilire chi siamo noi e chi sono loro. La vera sfida che ci pongono questi modelli linguistici di grandi dimensioni, e questa è la definizione corretta, è che non dobbiamo metterci in competizione con loro.
2: Allora, questo diluvio di tromboni, come avrebbe detto Fabrizio De André, per commentare un passaggio dell'intelligenza, che è questo libro che stiamo presentando con i due autori, cioè Silvia Zanella e Luca Tremolada. Silvia Zanella, manager, formatrice, Luca Tremolada, collega del Sole 24 Ore, entrambi esperti di questioni di lavoro e di questioni di tecnologia. Non voglio mancare di rispetto a Silvia, ma Luca, chiedo prima a te, come sta cambiando il tuo lavoro? Perché io so che il nostro lavoro sta cambiando molto e quindi, per estensione, come pensi che stia cambiando già il lavoro nelle aziende, in aziende di servizi soprattutto, in cui l'utilizzo del computer e quindi l'interrogare i sistemi di intelligenza artificiale magari viene anche più facile, più elementare?
3: Allora, parto dalla mia esperienza. Io ho 3 agenti che lavorano per me. Si svegliano la mattina, uno mi va a cercare le notizie che possono essere interessanti, un altro va, nel momento in cui scrivo, a recuperare dal mio archivio storico i numeri, le citazioni, eccetera, eccetera, e un altro ancora si occupa dell'agenda del giornalista, sostanzialmente, per cui mi piazza la conferenza stampa, l'intervista, no? Fatte a manina a casa, da solo. Questo per dire che la sensazione è che diventeremo un po' tutti middle manager, cioè, oltre, io sono un produttore di contenuti tecnicamente, cioè sono uno che scrive, no? A questo punto comincio ad avere delle persone che lavorano per me e che svolgono dei compiti. Questo, proiettato in una struttura complessa, cedo la parola a Zanella, sarà un mal di testa non di poco conto, perché se quando comincerà a funzionare tutto presto funzionerà tutto, allora a questo punto quello che ci siamo immaginati, ma che si stanno immaginando persone molto migliori di noi, è una sorta di catena di montaggio agentica, no? Dove ci sarà un umano, no? Che dice va bene o non va bene, o che controlla, fa il controllo qualità e si prende anche la responsabilità delle cose, perché poi ci vuole sempre qualcuno che paghi, e delle macchine che lavorano al posto nostro, sotto il nostro coordinamento. Questo per piccole aziende è molto semplice, per produttori di contenuti è molto semplice, almeno concettualmente, portarlo in un'azienda di medie e grandi dimensioni è complicato.
1: Silvia, si sono già formate schiere di esperti in questo settore, però le necessità e le competenze richieste dal mercato del lavoro sono innumerevoli. In questo momento, quali sono quelle che mancano fortemente all'appello, che le aziende non trovano, e in che cosa le aziende anche sono un po' indietro, al punto che avrebbero bisogno di competenze per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro, ma anche loro appunto fanno fatica?
4: Allora, io credo che in questo momento prevalga una grande incertezza anche rispetto alle competenze, nel senso che da un lato c'è un tema di efficienza molto forte, quindi le aziende, soprattutto quelle più evolute, quelle più complesse e quindi quelle che hanno anche più strumenti e più risorse, stanno facendo una sorta di mappatura per capire quanto è automatizzabile e quanto non lo è. Quindi c'è innanzitutto una sfida verso l'efficienza, che però poi bisognerà accordarsi su cosa intendiamo per efficienza, perché l'AI non è gratis, sostituire le persone non è gratis, il patrimonio umano non è gratis.
1: E poi comunque un minimo la devi governare.
4: Esatto,
1: anche se
4: e poi c'è il tema della governance. Esattamente. Quindi c'è questo primo aspetto su cui c'è grande, diciamo, confusione all'orizzonte.

0: perché non si sa bene come utilizzarla, un po' come succedeva 20-25 anni fa rispetto a internet, ma anche rispetto agli stessi strumenti Office, no? Tu passavi con il taccuino, passavi con la calcolatrice e poi a un certo momento cominciavi a avere Excel, cominciavi a avere Word e cominciavi a mandare mail invece che a porre il francobollo, no? Esatto, quindi credo che siamo in una fase molto anticipata. Io non credo che succederà tutto molto velocemente, io e Luca non necessariamente abbiamo sempre la stessa prospettiva su quello che accadrà, perché credo che nelle aziende, tanto in quelle piccole per alcuni motivi, in primis la mancanza di strutturazione e di risorse, quanto nelle grandi organizzazioni, manchi innanzitutto il dato pulito. Il dato pulito in questo momento, a qualsiasi cosa si riferisca la parola dato, non è così dato per scontato, quindi per poter automatizzare un processo tu devi avere, diciamo, tutti i conti e tutti i dati a posto, e questa è una situazione molto rara oggettivamente, proprio perché ci troviamo a gestire questioni complesse e proprio perché siamo in un periodo storico estremamente complesso in cui quello che valeva ieri non vale domani, quindi quello stesso dato oggi lo interpreto in un modo e dopo domani in un altro, e ovviamente la risposta ancora diciamo gli LMM ancora non ce l'hanno, quindi questo è un primo aspetto. Dopodiché però è altrettanto evidente che ci sono altri due grandi macro aree a livello competenziale, no? C'è quello più tecnico, ma quello più tecnico, fatemi dire, ci saranno da un lato i nativi digitali e ci saranno i nativi di intelligenza artificiale, e quindi man mano clamorosamente saranno quelli che in teoria appunto fanno i compiti anche alle elementari con il telefono della mamma sotto mano, che però,
1: ma che della mamma, il proprio
0: per le elementari, dai, almeno fino alle elementari speriamo che però non hanno l'expertise per capire che cosa funziona in quell'azienda, in quella situazione, con quell'amministratore delegato, con quel cliente. E quindi manca tutto l'aspetto esperienziale, che è il grosso tema che adesso ci si pone, ovvero come faccio a trasferire un'esperienza che io ho maturato interfacciandomi con N interlocutori nell'arco di 30 anni di, appunto, di lavoro, che mi ha fatto anche sviluppare un determinato tipo di sensibilità che uno che si è appena laureato necessariamente non ha. No. Quindi questo è un primo aspetto. E questo conduce alla seconda area competenziale, a mio avviso molto sottovalutata, ma che fra l'altro appunto anche il Pontefice ha appena messo in risalto, ovvero tutta la parte competenziale umana, che non è una consolazione. Ah no, ma ci sarà sempre human in the loop. Ci mancherebbe altro. Anzi, è l'AI in the loop, siamo noi sopra che la dobbiamo governare, e soprattutto siamo noi che dobbiamo capire come fare mentoring alle persone, come accompagnarle nella transizione, nella trasformazione, come renderle professioniste del cambiamento, come renderle accountable, responsabili di quello che tu dici, no? Se tu scrivi una cosa, me la devi saper dimostrare, devi saper chiedere un secondo parere, devi anche destrutturare il processo affinché tu possa capirne i gangli che fino a quel momento non hanno funzionato, no? Quindi c'è un'area competenziale tecnica che però, fatemi dire, secondo me verrà abbastanza di default, anche per un massiccio piano, mi auguro, di upskilling e reskilling che faranno le organizzazioni necessariamente, perché sennò verranno,
1: e magari anche la scuola,
0: e magari anche la scuola, quella è l'altra grande speranza. Ma poi c'è un piano di soft skills che sono sempre state tenute nel cassetto come nice to have, o comunque come poco determinanti, ma che invece a mio avviso diventano davvero incisive, perché c'entra l'etica, perché c'entra la filosofia, quindi anche a livello di consigli di orientamento. Io ho deciso che non do più consigli di orientamento perché ogni giornata cambia l'orizzonte, però è vero che serviranno moltissimo quelle competenze prettamente umane, del senso critico in giù.
2: Ma infatti prima tu hai parlato di sensibilità, che a me piace di più di soft skills, perché forse lo percepiamo più direttamente, e sembra quasi che un'applicazione massiva di intelligenza artificiale finisca per mettere un po' tra parentesi questo tipo di abilità, perché ovviamente privilegia l'efficacia, privilegia la velocità e anche la generalità delle nozioni disponibili.
0: Hai appena detto la parola chiave, la generalità. La sensibilità è il contrario di atrofizzare il tuo feedback, no? Se tu lo vai invece a contestualizzare rispetto a quel problema, rispetto a quel cliente, rispetto a quel progetto, ecco che gioco forza, non puoi accettare una risposta probabilistica, o meglio, la prendi come base, perché ovviamente ti serve, ti aiuta, ti permette di risparmiare anche un sacco di tempo, ma gioco forza, tu devi affinare la tua sensibilità per capire qual è la risposta migliore, e la devi mettere fortemente in discussione.
2: Allora, tutto questo è molto affascinante.
1: Sì, poi
2: ma
1: tra l'altro
2: ancora
1: c'è anche Lodovico da Milano con una bella esperienza, lo sappiamo.
2: È che non abbiamo ancora un modo di far passare con l'intelligenza artificiale, né agentica né quella più standard, le informazioni sul traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per incidente segnaliamo code tra il bivio per la tangenziale esterna di Milano e Trezzo in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che l'uscita di Ponte Oglio rimarrà chiusa per entrambe le provenienze per il passaggio del Giro d'Italia fino alle ore 14. Sulla 1 Milano-Napoli sono presenti code causa lavori tra Basso Lodigiano e Piacenza in direzione Bologna, mentre in Toscana si procede a rilento tra Valdarno e Incisa Regello per un veicolo in avaria in direzione Milano. Ci spostiamo in Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia si registrano code tra Pra e Arenzano in direzione Ventimiglia a causa di un incidente. Andiamo sulla 12 Genova Rosignano, anche in questo caso per incidente si verificano code tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Sarzana in direzione Livorno. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Due di denari.
5: Nella quotidianità professionale, promuovere intelligenza della governance significa
6: coltivare una cultura della trasparenza e della responsabilità, dove le regole non sono solo vincoli, ma strumenti per orientarsi nel cambiamento. Coinvolgere tutte le persone nei processi decisionali, ascoltare i segnali deboli, riconoscere e gestire le zone d'ombra. Accettare il fatto che la governance non è mai definitiva, ma va negoziata e aggiornata insieme, soprattutto nei momenti di grande trasformazione.
5: Qual è la domanda giusta da farsi e da fare al proprio team?
6: Che cosa sto automatizzando delle mie attività senza accorgermene? E come mi assicuro che il risultato rappresenti davvero ciò che penso? Per quale scelta voglio restare io il responsabile e non l'algoritmo? E quale regola personale applico da oggi? Verifica dell'output, identificazione della fonte, richiesta esplicita di un secondo parere?
1: E allora, stamattina vi stiamo presentando il libro Intelligenza di Luca Tremolada e Silvia Zanella e ogni capitolo si chiude con due paragrafi che aiutano a fare sintesi e a non perdere l'abitudine ad interrogarsi, appunto, nella pratica cosa vuol dire e qual è la domanda giusta da farsi e da fare al proprio team. Abbiamo stimolato un po' di ascoltatori, Mauro, sentirei l'esperienza di Ludovico da Milano. Buongiorno.
7: Eccomi, sono Ludovico Bonfiglio, sono appena tornato da San Francisco.
1: Ah, caspita.
7: Dove grazie a Innovit, che è l'ufficio della Camera di Commercio italo-americana, sono stato selezionato, dove ho fatto due pitch davanti a investitori e aziende energetiche americane con molto successo. Veramente sono piaciute le mie innovazioni.
1: In che settore e cosa c'entra col tema di stamattina, Ludovico?
7: Perché comunque ho l'esperienza che ho fatto a San Francisco grazie al bando Innovit e ho utilizzato l'intelligenza artificiale praticamente per scrivere i bandi e che mi ha aiutato tantissimo a esporre bene le mie innovazioni.
1: In che settore, Ludovico?
7: Energie rinnovabili.
1: Ecco qua, perché lì volevo arrivare. Anche un campo molto curioso per poter esplorare le possibili applicazioni dell'intelligenza
2: artificiale. Di estrema attualità, perché stiamo appunto discutendo anche delle. Oggi sul Sole 24 Ore vengono riportate ulteriormente le critiche delle imprese che dicono abbiamo gigawatt e gigawatt pronti ad essere attivati e non riusciamo ad attivare gli impianti.
1: E autorizzazioni.
2: Però stiamo sull'intelligenza artificiale, prima a microfoni spenti. Come dicono quelli bravi, con Luca ci si interrogava su però molto l'intelligenza artificiale agentica potrebbe fare da manager, cioè in realtà prendere decisioni anche per un gruppo di persone probabilmente.
8: Ma infatti ieri il Financial Times parlava di luddismo, no? E si gioca molto sull'allegoria di quella che è stata la rivoluzione industriale, dove lì c'erano i colletti blu, c'erano gli operai che sono stati in un certo senso automatizzati, adesso si automatizzano i knowledge worker, no, i capi,
2: i lavoratori della conoscenza,
8: si automatizza chi oggi dirige, anche perché insomma, ChatGPT, l'intelligenza artificiale, le strategie le conosce bene, le ha imparate. Noi le abbiamo scritte e quindi le impara meglio di chiunque altro. Per cui attenzione.

0: Questa non è una rivoluzione che riguarda, come è stato detto, insomma, utilizziamola per automatizzare le cose noiose, stupide. No, qua si possono anche automatizzare decisioni strategiche per un'azienda, anche perché questa tecnologia sa un sacco di cose, è connessa, impara molto velocemente, utilizza tantissimi dati, per cui insomma è anche un collega capo, no, è un collega capo che una volta che sarà addestrato, una volta che insomma commetterà sempre meno errori, potrà assolutamente poter coadiuvare, diciamo, la strategia nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni. Attenzione a limitarlo insomma a un ruolo marginale, questo
1: una
0: lo dico non
1: di,
0: per...
1: sì, di motore di ricerca molto potente,
0: ma non è proprio così,
1: è molto di più di così,
0: è molto di più. E soprattutto io poi capisco insomma anche l'atteggiamento molto umano del cominciare a dire no, ma insomma questa roba qui è statistica, questa cosa qui sbaglia, aspettiamo, perché quando noi parliamo con i creatori di questa tecnologia, che purtroppo sono 5, no? Sono 6, sono 7, sono pochissime, sono tutte, come ha ricordato il Papa nell'enciclica, aziende multinazionali private, e quindi insomma non agiscono per il bene dell'umanità, agiscono per creare profitto. Ecco, a questo punto questa tecnologia che loro hanno e che tra l'altro non è, diciamo, resa trasparente, perché questo è un punto centrale, i meccanismi di decisione di questa tecnologia non sono trasparenti, non è una scatola aperta, è una scatola chiusa, e tra l'altro i cui dati noi non abbiamo ancora contezza. Chi è che ha addestrato ChatGPT? Quali sono stati i libri che sono stati utilizzati?
2: E tutti questi credo che siano le ragioni alla base anche delle visioni molto diverse che i leader di questo settore hanno, al punto che appunto i fratelli Amodei hanno fondato il modello, esatto, etico di Anthropic,
0: che tra l'altro è interessantissimo, perché ve la spiego in due secondi, perché è la differenza tra ChatGPT e il modello di Amodei, è che il modello di Amodei ha dei principi, è come una costituzione, no? Per cui abbiamo detto, gli hanno detto, tu le decisioni, le risposte che dai devono essere conformi a queste tre o quattro idee che abbiamo segnato, e queste idee vengono aggiornate ogni tot. ChatGPT funziona un po' come funziona il mio cane Zelda, da un certo punto di vista, quando fa qualcosa di sbagliato gli lo dico, lei con rinforzo negativo, se gli do qualcosa da mangiare capisce, se non gli do qualcosa da mangiare non capisce e continua a reiterare lo stesso comportamento. Questo adesso non è il mio cane Zelda, però è un po' per capirci, sono meccanismi insomma di reinforcement cosiddetti.
2: Allora, no, facciamo fare una cosa che a Silvia Zanella detesta, facciamole dare dei consigli e così la mettiamo in difficoltà. No, perché Due dei denari è un taglio anche molto pratico, certo. Voi state elevando moltissimo e a noi fa molto piacere il livello della nostra conversazione. Ritornerei su un filone più pratico anche per tutti i nostri ascoltatori, proprio per capire su che cosa dobbiamo mettere al test in questo momento, che cosa non sappiamo e che dobbiamo su cui ci dobbiamo aggiornare come giornalisti, come famiglie che conversano di questi argomenti con i figli a tavola, e che potrebbero essere anche dei percorsi di studio nell'immediato. Mio nipote vuole fare fisica, per esempio. Va bene? All'università? Silvia, si sta
3: pollice su da entrambi. Allora, premessa teorica, ma poi arrivo al pratico. Questo libro è un libro che si chiama Intelligenza. E si chiama intelligenza perché pensiamo che ci siano tanti tipi di intelligenze, e quindi ovviamente parla dell'intelligenza artificiale, ma parla anche capitolo dopo capitolo delle tante intelligenze di cui tu hai bisogno. Fra queste intelligenze c'è un'intelligenza diciamo legata al tuo capitale agentico, ovvero alla tua capacità di rivedere le tue opinioni, di avere business acumen, di saper prevedere o comunque di adattarti.
2: Il business
3: acumen.
2: L'acume.
3: Sì. E di saper essere flessibile rispetto diciamo a quello che succede, un aspetto che non definiamo tecnicamente adattabilità, ma che è quello che ci permette continuamente di rivedere le nostre credenze e soprattutto di mettere in discussione le nostre e le altrui. Quindi poi quella che abbiamo sintetizzato come l'intelligenza vera che ci serve è l'intelligenza dell'essere, perché le competenze sono sapere, saper fare, saper essere. Adesso il saper fare c'è qualcuno che lo fa più velocemente di noi e probabilmente anche meglio da un certo punto di vista, ma se tu non ci metti l'essere sopra, e quindi tu non ci metti la tua consapevolezza, il tuo senso critico, la tua capacità di mettere in discussione, cioè, e la tua sensibilità, quindi al di là del percorso di studi che uno deciderà di andare a fare, sicuramente io credo che le STEM continueranno ad avere una grossa parte, anche se in alcuni capitoli anche Luca mette

0: Gli autori sono Silvia Zanella e Luca Tremolade, sono stati i nostri ospiti oggi a Due di Denari.
1: Perché non fa in tempo oggi pomeriggio a comprare il libro, c'è comunque già una sintesi piccolina anche sul Sole 24 Ore quest'oggi.
0: È vero, nelle pagine di Lavoro 24.
1: Bene, grazie ragazzi, a presto, buona
2: grazie
1: giornata.
2: A voi.
1: Bene, ci ritroviamo domani?
0: Come no?
1: Ah, ecco, così no, pensavo che ne
0: so. No, no, no, io ci sono.

0: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499€ all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 1040.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio. Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
8: Cosa fate qui, dottoressa?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
0: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
14: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20... Un'ora al giorno va in burocrazia.
0: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
18: Scusa, che c***o hai detto?
0: jethr.com.
19: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
20: Giganti?
19: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
20: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
19: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Falsa malattia.
23: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.

0: 800 800 007.
1: Sono le 12.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: Guerra e costi energetici, allarme della Banca Centrale sulla stabilità finanziaria, rotta sull'elettrico per il mercato dell'auto che torna positivo in Europa, rapine e bancomat divelti, postano tutto sui social e vengono arrestati. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. In primo piano dunque la guerra in Iran e l'impennata dei costi energetici che mettono di fatto a dura prova la stabilità finanziaria dell'Eurozona, crescono i rischi su rialzo dell'inflazione spread e naturalmente l'attenzione altissima sui cyberattacchi. La Banca Centrale Europea dunque rilancia l'allarme nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria.
1: La guerra in Medio Oriente rischia di mettere in crisi la stabilità finanziaria dell'Eurozona, sopravvissuta a inizio 2026 ai dazi e alle crisi in Groenlandia e Venezuela. Il blocco dello stretto di Hormuz, rileva il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, nel rapporto sulla stabilità finanziaria, ha interrotto le forniture globali di energia e materie prime, indebolito le prospettive di crescita, fatto salire i prezzi energetici e l'inflazione. Le ripercussioni per la crescita e la stabilità finanziaria si fanno tanto più gravi quanto più durerà il conflitto. In un clima geopolitico complesso, avverte De Guindos, aumentano anche i rischi per la cyber security e le minacce ibride e infrastrutture critiche. Contro lo shock energetico, ribadisce la BCE, le misure di bilancio dei paesi dell'Eurozona devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche, perché c'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. Futuro incerto anche per le borse, con la possibilità di un contagio da situazioni di stress nei mercati statunitensi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono 31 almeno le vittime degli attacchi dell'IDF in Libano. A Gaza ha ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas.
2: Non attaccate Beirut. Il messaggio a Israele sarebbe stato trasmesso tramite l'ambasciatore Huckabee dalla Casa Bianca. E tuttavia, Israele, dopo la pioggia di droni di Hezbollah verso il nord del paese, ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata, colpita l'area di Tiro, 31 i morti tra le vittime, almeno 4 bambini. A Gaza, l'IDF ha invece eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas. E il ministro della difesa Katz è tornato sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza in un post su X. Anche il piano di emigrazione sarà attuato tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Nella striscia, in questi quasi 8 mesi di tregua, nonostante i proclami, nulla è cambiato. Bombardamenti e situazione umanitaria insostenibile, e il Financial Times scrive che il Board of Peace voluto da Trump in realtà è un forziere vuoto. Non è stato versato nemmeno un dollaro di quelli promessi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono arrivati in Italia i primi 6 attivisti della flottiglia di terra, il convoglio diretto a Gaza, bloccato in Libia, e proprio in Libia non si hanno ancora notizie su 10 arrestati in Libia orientale, tra i quali 2 italiani.
3: I primi 6 attivisti della flottiglia di terra sono arrivati questa mattina all'aeroporto Leonardo da Vinci, provenienti da Istanbul, dopo che l'intera carovana umanitaria, partita nelle scorse settimane dalla Mauritania e diretta a Gaza, è stata sgomberata con violenza dalle milizie libiche. 2 attivisti veneti, Massimo Marchini e Sofia Belfarsi, rientreranno oggi alle 14.30 a Venezia dalla Libia. Resta alta la preoccupazione per altri 2 cittadini italiani, il pugliese Domenico Centrone e la piemontese Leonarda Dina Alberizia, di cui non si hanno notizie dopo essere stati fermati domenica scorsa con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi. Tutte le strade che percorriamo per raggiungere Gaza sono bloccate in un modo o nell'altro, dichiara la portavoce della flottiglia. Sulla situazione a Gaza è intervenuto anche Papa Leone.
4: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari.
3: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole.

0: 24 ore.
1: Adesso il mercato dell'auto, dati positivi, quelli di aprile per il mercato europeo. Chi compra un'auto, soprattutto adesso in Italia, guarda sempre di più all'elettrico.
2: Un mercato che corre nonostante tutto, dove l'elettrico si prende sempre più la scena e i marchi cinesi viaggiano spediti. Nei dati ACEA ad aprile, nei paesi UE ed EFTA e nel Regno Unito, l'auto mette a segno un più 7% di immatricolazioni su base annua, più 4,8% da inizio anno, pur in un contesto economico complicato. Gianprimo Quagliano, presidente Centro Studi Promotor.
3: Il mercato europeo dell'auto ha molto da correre perché è rimasto molto indietro, non è riuscito a recuperare la crisi indotta dalla pandemia, ma sta però rapidamente recuperando. E un'altra spiegazione è che cominciano finalmente ad affermarsi anche le prime soluzioni elettriche.
2: L'elettrico non è più un'opzione per pochi. Nella UE 2 vetture immatricolate su 10 sono elettriche, una è ibrida plug-in. In Italia l'elettrico nei primi 4 mesi è cresciuto del 73%, bene anche Stellantis, che da inizio anno sale di oltre il 7%.
3: Stellantis va bene, l'accordo con Leapmotor si sta rivelando molto positivo, i cinesi possono essere dei collaboratori.
2: E i marchi cinesi si fanno strada in Europa. Proprio Leapmotor, pur ancora con una piccola quota di mercato, ad aprile è cresciuta di oltre il 400% e non è l'unico caso di variazione a tre cifre. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Avrebbero messo a segno 70 colpi almeno tra furti a negozianti, rapine a automobilisti, agli sportelli bancari. 10 persone sono quelle interessate dal provvedimento e riguarda in particolare il campo rom di Caivano.
4: 70 tra rapine, furti e bancomat divelti e poi i soldi rubati, ostentati sui social. Per questo 10 persone che abitavano nel campo rom di Caivano in provincia di Napoli sono finite in carcere. La procura di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, accusa i destinatari della misura cautelare di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti e di riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative hanno raccolto indizi e prove da gennaio ad aprile di quest'anno riguardanti 70 episodi, di cui 11 furti consumati o tentati ai danni di sportelli bancomat tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. I malviventi utilizzavano la tecnica della spaccata, cioè lo sfondamento della vetrina con autoveicoli rubati e poi lo sradicamento delle casse automatiche con cavi e funi. Per guadagnare la fuga, almeno in una occasione, sono stati utilizzati estintori per frenare l'intervento della polizia. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: E adesso tempo di Melog, Gianluca Nicoletti che ci anticipa il tema di oggi.
5: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo dell'enciclica magnifica Humanitas, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di spiritualità. A tra poco.
1: Grazie Gianluca, tra pochissimo. Dunque, con Melog e naturalmente l'appuntamento con il giornale radio alle 13 con Effetto Giorno.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
8: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Con l'arrivo del caldo cambiano le abitudini, ma attenzione, può cambiare anche il modo in cui il nostro organismo reagisce ai farmaci. Alcuni medicinali, ad esempio, possono aumentare il rischio di disidratazione, interferire con la termoregolazione o rendere la pelle più sensibile al sole. E allora, a cosa bisogna fare attenzione in estate? Lo chiediamo oggi al professor Claudio Borghi, professore di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e grazie sempre per l'invito.
1: Professor Borghi, il caldo può modificare l'effetto di farmaci e la risposta del nostro organismo alle terapie? Ci spiega?
2: Ma sicuramente sì, perché il caldo induce tutta una serie di modificazioni che possono in qualche modo diventare additive, ad esempio, all'effetto di alcuni farmaci specifici, per intenderci farmaci che abbassano la pressione. E poi dal punto di vista generale, la nostra vita cambia durante la stagione più calda, i farmaci restano assolutamente immutabili, per cui noi probabilmente siamo portati a bere un pochino di più, a mangiare di meno, ad orari diversi nella giornata, e tutto questo incide su quel meccanismo che si chiama cinetica dei farmaci, cioè la modalità con cui i farmaci si distribuiscono all'interno dell'organismo. Noi manteniamo un certo schema di somministrazione e il mondo che facciamo ruotare intorno ai nostri farmaci cambia, quindi questo effettivamente potrebbe avere qualche effetto.
1: Quali sono i medicinali che interferiscono di più con la termoregolazione o aumentano il rischio di disidratazione?
2: Sì, diciamo, sulla termoregolazione alcune volte potremmo avere qualche problema, soprattutto con i farmaci che tendono ad abbassare la temperatura corporea, ad esempio gli antipiretici hanno un effetto diverso quando la temperatura esterna è più alta, e credo che chiunque di noi abbia provato almeno una volta nella vita come possa essere più difficoltoso abbassare la temperatura quando la temperatura esterna è più elevata. Ma direi, per il caldo, fondamentalmente i farmaci ai quali bisogna prestare maggiore attenzione sono quelli che lei menzionava relativamente alla disidratazione. Non ci sono tante classi di farmaci che agiscono in questo senso, ma sicuramente i farmaci diuretici, che sono molto utilizzati nel trattamento dell'ipertensione, dell'insufficienza cardiaca e di altre condizioni, e alcuni dei nuovi farmaci antidiabetici che inducono un aumento del volume della diuresi, quindi della quantità di urina che produciamo, potrebbero, se non opportunamente controllati, ridurre un pochino il volume circolante e causare qualche segno di disidratazione. Questi sono i due consigli che io mi sentirei di dare con certezza.
1: In estate ci sono farmaci che richiedono più attenzione, magari perché possono abbassare troppo la pressione, professor Borghi, oppure diventare fotosensibilizzanti o perdere efficacia se conservati male. Ci aiuta a individuarli?
2: Per quello che riguarda la fotosensibilizzazione vale per moltissime molecole, quindi sarebbe necessario non esporsi in maniera esagerata al sole, e per quello che riguarda i farmaci che abbassano la pressione, molto spesso devono essere riaggiustati proprio durante l'estate. La conservazione è un punto fondamentale. La maggior parte dei farmaci si possono conservare a temperatura ambiente o a una temperatura di frigorifero, ma durante l'estate probabilmente è meglio, quando fa molto caldo, tenerli a temperatura di frigorifero.
1: Ringrazio il professor Borghi, lascio la linea a Melog con Gianluca Nicoletti. Un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Leone XIV ha pubblicato la sua prima lettera enciclica per inquadrare l'uomo in questa era, quella dell'intelligenza artificiale della quarta rivoluzione industriale. Lunedì lo stesso Papa l'ha presentata in Vaticano, 135 anni dalla Rerum Novarum.
2: Magnifica humanitas was born from listening.
1: L'uomo non deve usare la tecnologia per diventare una versione ibrida o aumentata di se stesso, negli algoritmi per creare ingiustizie o esclusione. In una parola, come aveva detto per la pace all'inizio del suo pontificato un anno fa,
2: artificial intelligence
1: l'IA deve essere disarmata.
3: Io penso che sia di interesse per tutti, anche per chi non ha alcuna visione né spirituale né confessionale, non si sente assolutamente incline ad approfondire i discorsi relativi allo spirito, il fatto che un Papa abbia fatto la sua prima enciclica incardinata sull'esistenza comunque dell'esistenza della intelligenza artificiale. Ora, non è il tema portante della Magnifica Humanitas di Papa Leone, né sto qui io, ne ho strumenti per definirne il messaggio pastorale, apostolico, i riferimenti e le indicazioni. Però trovo molto interessante il fatto che nella sua prima affermazione ufficiale, l'enciclica è quello che resta dei papi, i papi sono legati oltre a tantissime altre cose anche alle loro encicliche, come un'enciclica fondamentale del suo predecessore nella numerazione dei leoni, Leone XIII nel 1891, gettò le basi di quella viene chiamata la dottrina sociale della Chiesa con la Rerum Novarum. Le cose nuove allora quali erano? Erano una società industrializzata, erano alcuni cambi fondamentali. E oggi la vera novità è proprio quello che per noi è un gioco, per altri una paura, per altri qualcosa di incomprensibile, per altri qualcosa che si prende, si acquisisce, si usa per giocare, si usa per facilitare il nostro lavoro. Figuriamoci, con l'intelligenza artificiale si fanno tante cose pur essendo profani, non ancora aver studiato. Non occorre avere assolutamente una formazione informatica, non occorre avere una predisposizione digitale. La prendi, la scarichi, se vuoi la paghi, se ne vuoi un uso più raffinato, e ti rende felice. Ti rende felice da tutti i punti di vista, perché fai domande e ti risponde. Io sto chiedendo all'intelligenza artificiale, ma mi conviene fare una revisione alla protesi del mio ginocchio o è meglio aspettare? Mi dice esattamente, analizzando tutta la letteratura scientifica, quali sono i pro e quali sono i contro. Altri la interrogano per avere delle sintesi rispetto ai fatti delle cronache internazionali. Altri ci fanno fare tale quale il loro lavoro. Scrivimi un articolo come lo scriverei io, lo ha detto un collega prima nella trasmissione che mi ha preceduto, quindi dice, ma io ho fatto questo esperimento, ho detto fammi un pezzo come se lo scrivessi io. Lui non è stato soddisfatto, ma vi assicuro, se uno ci lavora un po' e mette informazioni, scrive esattamente come scrivete, quindi ti fa felice. Altri la usano per interrogarla sui loro problemi interiori, sui loro problemi psicologici, sulle loro affettività. È giusto che stia con questa persona, devo lasciare, ci metti dentro tutto. È un esercizio molto usuale. Beh, visto che l'intelligenza artificiale ormai è entrata in maniera, devo dire, piuttosto clandestina, perché manco ce ne siamo accorti, ma oggi l'abbiamo dappertutto, anche nelle messaggerie che usiamo. Sono gestite dall'intelligenza artificiale. Prova a fare una domanda su WhatsApp, ti risponde prima l'intelligenza artificiale. Il tuo telefonino ormai può domandargli qualunque cosa, dice, e mi sintetizzi il De Bello Gallico, in 3 secondi me lo sintetizza dal mio telefonino. Pensate quanto è bello, quanto è entrato piacevolmente nella nostra vita. Proprio per questo giustamente un Papa dice, attenzione, tutto ciò che è facile, tutto ciò che sembra bello, c'ha un aspetto dietro che bisogna considerare. E di questo oggi vogliamo parlare non tanto della Magnifica Humanitas, che è un discorso molto complesso, ma di quello che più riguarda noi come utenti comunque di una tecnologia avanzata di cui conosciamo soltanto la parte frontale, quella che noi vediamo, non sappiamo cosa c'è dietro, sappiamo soprattutto chi ci sia dietro esattamente. Allora, innanzitutto per farmi aiutare in questa opera che è al di sopra delle mie possibilità e delle mie cognizioni, chiamo un sacerdote della diocesi di Roma che insegna alla facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, che è Don Andrea Cavallini. Buongiorno Don Andrea Cavallini.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora, ho letto un suo articolo molto interessante sugli appunti di Stefano Feltri, che è la newsletter disponibile su Substack, che il titolo è Disarmare l'intelligenza artificiale, che è più o meno un termine che usa il Papa, che in sé non significa né abolire, né demonizzare, né cancellare. Disarmare vuol dire togliere la possibilità di poterci nuocere. Questa è interpretazione giusta? L'ho letta giusta?
4: Sì, esatto, anzitutto è una parola chiave di questo pontificato, nel senso che Leone XIV l'ha usata da subito, proprio quando si è presentato un anno fa a Piazza San Pietro. Ha detto: il punto è una pace disarmante e disarmata, e poi ha usato questa parola disarmare, per esempio incontrando i giornalisti ha detto dobbiamo disarmare le parole, adesso ha detto dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale, quindi è proprio una sua lettura dei fenomeni sociali, ovviamente centrata sul fatto che invece sono tutte forme di belligeranza. Come lei diceva, l'intelligenza artificiale si è un po' infiltrata nelle nostre vite, no?
3: Che è entrata senza che ce ne accorgessimo, è entrata proprio in punta di piedi e ci ha naturalmente sedotto, dandoci delle meravigliose possibilità, almeno così ci illudiamo, di avere una vita facilitata.
4: Esatto, però il problema è che questa facilità estrema porta una serie di problemi in noi, nelle nostre capacità, che vengono sottolineati magari dagli psicologi, ma porta anche tutta una serie di problemi nascosti che riguardano la struttura, proprio la struttura di potere che c'è dietro queste tecnologie. Sono il grande potere di oggi, tant'è che anche a livello geopolitico vediamo che c'è una corsa su questo.
3: Non trova singolare, è una mia idea che è venuta in questo momento, che dare questo allarme, che poi non è un allarme, non è un'enciclica passatista né luddista che dice torniamo al vecchio mondo di una volta, queste sono seduzioni demoniache, c'è soltanto semplicemente, razionalmente, cioè, attenzione, perché è uno strumento di dominio e di potere e quindi dobbiamo capire bene come viene usata e chi la usa. E questo in qualche maniera che venga fuori dal rappresentante più alto della spiritualità occidentale e non venga fuori invece da chi gestisce proprio la cosa pubblica. Perché non sono i governi a mettere in guardia, ma è piuttosto l'autorità spirituale? Qual è il nesso fra intelligenza artificiale e il potere spirituale, la gestione di tutto ciò che riguarda lo spirito?
4: Sì, allora, anzitutto io direi che i governi qualcosa fanno. Per esempio in Europa abbiamo una legislazione forte su questo, però certamente anche nell'enciclica stessa c'è un richiamo alle diverse responsabilità. Il punto è precisamente chi governa questo enorme potere. Attualmente questo enorme potere è sostanzialmente in mano a delle aziende private, delle enormi aziende private che hanno bilanci e potenzialità che competono tranquillamente con quelli di stati di piccola o media dimensione. E la questione è precisamente un richiamo alla politica a in qualche modo riprendere il governo e quindi anche la responsabilità di questo enorme potere, perché lasciato nelle mani di privati obbedisce a logiche che non sempre sono logiche a favore dell'umanità. Ora, quindi il Papa chiaramente si pone proprio da un punto di vista di leader cristiano, il Papa parla con un'antropologia che è l'antropologia cristiana, quindi Dio, il male che sta sempre in agguato nella vita degli uomini e invece la grazia, la salvezza che Dio dà. Quindi è molto chiaro che il punto di vista è un punto di vista cristiano, ma
3: è logico, essendo il Papa non può essere altrimenti, immagino e suppongo. Ma la cosa interessante è che il punto di vista cristiano annette nei suoi punti di riferimento, che il bene e il male rappresentato in forme diverse, anche l'intelligenza artificiale. Allora, dove la colloca? La colloca nel campo delle tentazioni diaboliche, dei rischi, perché se noi dovessimo fare un elenco delle nuove tentazioni, delle nuove elementi di caduta dell'umano, beh, c'è proprio quello della affidarsi anima e corpo al digitale.

0: questa la direzione.
1: Sì. Allora, sì, però non è semplicemente un discorso sulla tentazione, è un discorso sul presente, cioè su fenomeni che già si vedono. Quindi, che ne so, quando il Papa parla del costo ecologico, dell'impatto ecologico dell'intelligenza artificiale, è già presente, perché la richiesta di energia per raffreddare i server, sono questioni che già ci sono. La questione dei dati, del possesso dei dati, a un certo punto il Papa dice che i dati dovremmo considerarli come un bene comune, perché abbiamo attualmente delle enormi raccolte di dati attraverso gli strumenti tecnologici che poi sono detenuti da queste aziende private, e invece i dati dovrebbero essere un bene comune dell'umanità. Quindi non è tanto una tentazione nel senso stai attento di non andare nella via sbagliata, è più un ammonimento, guarda che stiamo già andando in una via sbagliata, cioè ci sono già dei fenomeni dannosi per l'umanità che sono in atto.
0: Mi viene in mente, guardi, reminiscenze fanciullesche, quindi non basate su una pratica né su un'attenzione. Il Dio della Bibbia che dice io ti guardo, ti vedo, che assolutamente ha presente tutto quello che accade, tutto quello che è il filo della vita degli uomini. Oggi un po' chi ha in mano le chiavi dell'intelligenza artificiale si sta costruendo in maniera raffazzonata, in maniera sicuramente non totale, qualcosa che assomiglia a quello che una volta era il potere divino, considerato
1: in un certo
0: potere
1: senso,
0: divino.
1: Sì, esatto, cioè sembra questo, una capacità di conoscere che sembra onniscienza e una capacità di agire, di influire che sembra una onnipotenza. Abbiamo assistito con sgomento, no, nel caso della guerra in Iran, alle decisioni prese dai sistemi di intelligenza artificiale di bombardare qui piuttosto che bombardare lì. Quindi lei giustamente parlava di questa facilità che noi tutti sperimentiamo, però dobbiamo considerare che noi abbiamo a che fare con i chatbot, con ChatGPT, con Claude, e ci parliamo,
0: certo,
1: per le cose della nostra vita, ma è una cosa
0: che è la
1: enorme,
0: vulgata, diciamo, è la vulgata per farcela assaggiare e farci prendere da lei, diciamo, non entriamo nei sistemi più raffinati di uso dell'intelligenza artificiale, cioè abbiamo soltanto così un'apparizione che ci piace, che ci segue. È un po', mi fa venire in mente la cornucopia delle tentazioni di Sant'Antonio, ecco, ci fa vedere delle cose che sono le vanitas, i beni terreni, dicendo vedi, questi puoi averli se vieni con me, ma è soltanto la punta dell'iceberg.
1: Sì, è la punta dell'iceberg ed è precisamente ciò che la rende in qualche modo un po' pericolosa, no? Perché rischia di sfuggirci tutto quello che c'è dietro. Anche tutti penso abbiamo in mente le potenzialità nel campo della medicina, della ricerca, no? Ogni tanto annunciano qualche scoperta. Grazie all'intelligenza artificiale abbiamo codificato questa molecola particolare. Quindi il problema è globale, e la cosa interessante dell'enciclica mi sembra proprio cercare di dare uno sguardo d'insieme dal punto di vista cristiano, ma anche dal punto di vista etico generale, su questo fenomeno gigantesco.
0: Allora, intanto io dico al pubblico di chiamare all'800 24 0024, perché questa mia piacevolissima chiacchierata nell'ascolto di quello che ci dice Don Andrea Cavallini, che ha studiato profondamente tutti gli aspetti di questa enciclica, mi piacerebbe capire un po' come la percepite voi, qualunque sia il vostro punto di vista, persone che hanno una coscienza religiosa, hanno una pratica religiosa, semplicemente guardano il fenomeno con interesse come guardandolo da fuori. E come vedete in questo momento una presa così precisa, così diretta, così coerente da parte del vertice della gerarchia della Chiesa nei confronti di qualcosa che appartiene a tutti noi? Non è qualcosa che sfugge dal nostro quotidiano, qualcosa che puoi dire ma questa cosa non mi riguarda. Noi possiamo dire non ci riguarda la pace nel mondo, non ci riguarda la fame nel mondo, non ci riguardano le guerre perché sono lontane e non me ne devo occupare io, non ci riguardano i conflitti religiosi. Però l'intelligenza artificiale non possiamo dire che non ci riguarda, perché ogni mattina ci svegliamo e l'appendice che rappresenta una periferia della nostra coscienza in qualche maniera c'è dentro già l'intelligenza artificiale, quindi ci riguarda. Ci fermiamo un istante per la borsa.
2: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
3: In che senso?
2: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
3: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
2: Uno su cui il team può sempre contare.
3: Un esperto nel gioco di squadra.
2: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
3: Uno specialista nel fare la differenza.
2: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Dopo i bassi di ieri, oggi le borse europee risalgono, vedono ottimismo la possibile evoluzione positiva della crisi in Iran. Il petrolio è tornato a scendere, anche se in realtà notizie precise su questo fronte non ne abbiamo. Nelle ultime ore, oggi il mercato torna a guardare in realtà all'andamento del comparto tecnologico, sempre più spumeggiante per dire poco. Ieri il Nasdaq ha superato i 30.000 punti, chiudendo su livelli mai visti, con un rialzo dell'1,7%, grazie in particolar modo al titolo Micron, altro gigante del comparto tecnologico legato all'intelligenza artificiale, che ha superato peraltro i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, con un rialzo ieri di quasi il 20%. Quindi di nuovo euforia sulla tecnologia e buon andamento anche dell'Europa. Parigi sale dello 0,8%, Francoforte più 0,64%, Milano più 0,31%, a 55 punti. Oggi recuperano i titoli della moda, dell'automotive, che ieri avevano sofferto a causa del forte ribasso di Ferrari, che segna oggi un rimbalzo dell'1,80%, riprende a correre in maniera davvero forte Avio, più 6,57%, segue Moncler più 4,70%, Stellantis più 4%, Brunello Cucinelli più 3,68%, mentre dicevamo, sulla scia del calo del prezzo del petrolio, scendono inevitabilmente i titoli del settore. Tenaris, Saipem ed Eni meno 2 punti percentuali, anzi per Tenaris meno 2,5%, Enel meno 1,68%, un calo di 1,5% anche per era meno 1,26% per A2A. Per ora è tutto.
16: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
17: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
18: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
21: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.

0: Nailog. Ci sono date che non compaiono sui calendari, date che nessuno ha segnato, perché in quel preciso momento nessuno ha capito che stava accadendo qualcosa di irreversibile. Il giorno in cui l'uomo perse il controllo della macchina non fu un giorno di guerra. Non fu un'esplosione, non fu un manifesto, fu un giorno come tutti gli altri.
1: Fu il giorno in cui qualcuno da qualche parte aprì una console e si accorse che non capiva più il codice davanti a lui. Non era sbagliato, funzionava. Anzi, funzionava meglio di qualsiasi cosa avesse mai scritto. Semplicemente non lo capiva, non sapeva spiegarlo e decise di farlo girare lo stesso.
0: Un momento di felice coautopromozione, proprio perché è inerente ai temi che stiamo trattando, proprio perché l'avevo annunciato ieri, voglio dirvi che da oggi sulla piattaforma di 24 ore podcast, ma in tutte le piattaforme audio, sono disponibili le prime due puntate della Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, che è il podcast che ho fatto con padre Paolo Benanti, che è una persona che conoscete da anni, perché da anni partecipa alle nostre trasmissioni, e ci siamo immaginati una chiacchiera assolutamente in libertà, senza pregiudizio, ognuno mette sul piatto quello che ha pensato, di cui si è convinto, pronto anche a sovrascrivere la propria convinzione se l'interlocutore gliene dà spunti. E abbiamo parlato per 6 puntate proprio di questo tema, un tema che a me appassiona. L'avete già sentito accennato nella puntata di oggi con il nostro interlocutore, ma quanto l'intelligenza artificiale poi nella nostra percezione andrà a sostituirsi quello che è il concetto di assoluto, di divino, di trascendenza. Per farlo mi sono fatto un film mentale, mi sono visto come un fuggiasco, una persona che fugge. Abbiamo sempre 1000 motivi per fuggire, e fuggendo, come sempre si è fatto nella tradizione, si cerca rifugio in un convento. Vado in un convento di francescani e trovo un padre guardiano che è in sintonia sulla lettura rispetto a ciò che probabilmente è l'origine della mia fuga, ciò che regna in quel momento, ciò a cui bisogna guardarsi. Quindi con Paolo Benante abbiamo cominciato a ragionare, l'abbiamo fatto per 6 puntate. Spero di avere da voi delle risposte o delle riflessioni su questo nostro lavoro. Intanto riprendo il contatto con l'ospite che ho oggi, che è Don Andrea Cavallini, sacerdote della diocesi di Roma, insegna facoltà di filosofia alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, e ha scritto un bell'articolo, Disarmare l'intelligenza artificiale, per la newsletter Appunti di Stefano Feltri, che la trovate su Substack. Andrea Cavallini, mi sembra che Benanti siete colleghi in qualche maniera, o siete stati colleghi? Stava alla Gregoriana anche lui?
2: Paolo Benanti ha insegnato per tanti anni alla Gregoriana nella facoltà di teologia, io invece insegno a filosofia. E Paolo Benanti è assolutamente un benemerito in questo campo, perché è quello probabilmente la voce che nella Chiesa italiana per prima ha tirato l'attenzione sull'intelligenza.

0: intelligenza artificiale, quindi è stato proprio un precursore. Che chiaramente
1: infatti sembrava strano al tempo, cioè, ma come un frate francescano con la tonaca così che parla intelligenza artificiale, oggi ne parla il Papa, quindi ha visto quella che era un destino, una destinazione in realtà della Chiesa.
0: Esattamente, e poi ha avuto anche il coraggio di aggiornare le sue posizioni, no? Ovviamente l'intelligenza artificiale è andata così veloce che anche quelli che erano i problemi etici che vedevamo pian piano si sono chiariti sempre meglio e continuano a chiarirsi. E mentre prima si pensava che fosse solo una questione di etica dell'algoritmo, quindi di scriviamo bene l'algoritmo dell'intelligenza artificiale, adesso capiamo che è una questione molto più grande, una questione di potere, di sistemi economici, addirittura di geopolitica per certi versi, no? E Benanti ha fatto tutta un'evoluzione di pensiero su questo.
1: È il sistema principe del controllo e quindi anche del potere, anche della gestione del potere. Ma proprio quello che voglio tornare con lei, sempre avendo come strumento di paragone l'enciclica del Papa, che dice va disarmata l'intelligenza artificiale, quindi non dà l'intelligenza artificiale un ruolo malefico di antagonista, non è proprio unicamente il grande seduttore che ti mostra le blandizie mondane in realtà per rubarti l'anima, però è qualcosa a cui bisogna stare attenti. Fa anche cose molto buone, serve molto all'umanità, è un valido appoggio all'umanità, ma c'è questo fatto che ci prende in maniera profonda. Ecco, su questo prendere proprio in maniera profonda. Non ci può essere anche un'eco lontanissima di timore che vada a sostituire proprio alcune forme primarie di contatto con l'assoluto che l'essere umano, sia inserito in un filone religioso, sia semplicemente come anelito personale, come bisogno di conforto. Cioè, è molto facile oggi, se uno volesse, dare del valore profetico all'intelligenza artificiale, dare un valore di punto di riferimento, fare domande che trascendono anche da quelli che sono i nostri bisogni primari, dove è meglio che vada in vacanza, quale automobile è meglio che io compri, ma anche per dire come posso ben comportarmi per avere questo risultato. Non c'è questa possibile deriva, secondo lei, anche che pian piano vada a sostituire quelli che sono i sistemi di rapporto, di relazione, di passaggio del sapere che oggi sono in mano a chi ha gli strumenti per gestire un filone religioso?
0: Sì, più che sostituire il rapporto con Dio, a me sembra che il grande punto sia il rapporto con l'umano, noi tendiamo ad antropomorfizzare l'intelligenza artificiale e a relazionarci con un qualsiasi chatbot come se fosse una persona.
1: Diventa un amico, alla fine diventa un amico.
0: Esatto, diventa un amico perché veramente noi condividiamo anche a volte cose molto profonde, lei giustamente citava, no?
1: E anche molto ruffiano, quindi sa benissimo come prenderci, più ci conosce e più entra dentro la nostra fiducia.
0: E per questo devi anche impostarlo bene, no? Ci sono tutte delle parti di impostazione che vanno usate, ma per esempio alcune grandi questioni legali sono questioni di responsabilità, cioè se io condivido con l'intelligenza artificiale un desiderio magari di suicidio e l'intelligenza artificiale fino a un certo punto cerca di dissuadermi, ma poi invece dice vabbè, no, e mi dà delle indicazioni.
1: Purtroppo è accaduto. Che dà indicazioni tecniche anche di come suicidarsi, perché non ha niente di umano, è quello il fatto.
0: Ma l'azienda è responsabile o no? Perché hanno tutti dei sistemi di vigilanza interna, no? Però poi dei casi invece sono sfuggiti. Quindi il problema è, più che la sostituzione di Dio, no? È la questione del è come ti dà la sensazione di avere davanti un superuomo che è anche un super amico che sta dalla parte tua perché ti aiuta e al tuo servizio, e che però il problema è che anche ti rispecchia. Quindi se tu sei intelligente, l'intelligenza artificiale è intelligente e ti aiuta a esserlo di più. Se tu sei scemo, l'intelligenza artificiale purtroppo non corregge questa cosa. Non so se si ricorda quella frase di Umberto Eco che diceva con internet le persone intelligenti diventeranno più intelligenti e le persone stupide diventeranno più stupide, no? L'intelligenza artificiale potenzia ancora questa possibilità.
1: Fu una famosa lezione magistralis a Bologna che disse semplicemente, ma che conto un premio Nobel sul stesso piano di uno che fa chiacchiere da bar. Pensi, proprio perché bisogna sovrascrivere le proprie convinzioni. Allora ero molto critico verso Umberto Eco, dico professore.

0: scende in mezzo alla gente, il mondo è questo, finalmente l'Accademia ha modo di conoscere il mondo. Oggi dico che aveva ragione, aveva totalmente ragione allora Umberto Eco, per quello che è diventato il social networking rispetto a quello che immaginavamo, pensavamo, un grande strumento di relazione e conoscenza. Sentiamo un'ascoltatrice, Alessandra da Pisa.
1: Ciao, buonasera, buongiorno Nicoletti. Senta, io penso che, vabbè, ora si parlava proprio sempre da parte del Papa. Il Papa fa il Papa, fa il suo mestiere e quindi mette sempre in guardia su ciò che può essere usato male, però dico che non è una novità, avranno avuto sospetti anche sul motore a scoppio, sull'automobile, su qualsiasi cosa, che qualsiasi cosa può essere usata male o bene. Ora l'intelligenza artificiale è entrata nell'uso comune e quindi lui mette in guardia anche su questo, però che il clero abbia sempre sospetti su tutto non è una novità, questo è quello che voglio dire.
0: No, no, è lecito quello che, pensa, che lei dice, che ogni volta c'è qualcosa di nuovo, diciamo, l'autorità spirituale dice attenzione nella tecnologia, nella novità, c'è sempre qualcosa può nuocervi, ma il tema fondamentale è che qua non c'è un tentativo di dire torniamo ai tempi favolosi in cui esisteva questa realtà qua. E poi rispetto all'enciclica che abbiamo citato, la Rerum Novarum, che parlava di quello, dei motori, delle macchine, dei telai a vapore, di queste cose qua, penso alludesse a quel tipo di tecnologia, qua c'è una cosa radicalmente, fondamentalmente diversa che ci spiegherà e ci farà capire meglio Don Andrea Cavallini dopo le informazioni del traffico.
2: Strade in diretta.
3: Bentornati in nostra compagnia. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code tra Cavenago e Trezzo in direzione Venezia a causa di un incidente che ha coinvolto due auto e una moto. E code anche in uscita ad Agrate provenendo da Milano per mezzo pesante e incidentato in zona di svincolo. E sulla tangenziale S di Milano si sono formate code per un veicolo in panne tra Paullese e Forlanini in direzione Lecco. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti per incidente tra Bolzaneto e Bivio A12 in direzione Genova. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole si sono formate code per un incidente da poco avvenuto in terza corsia con un camion coinvolto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Infine, sul tratto abruzzese della A14 Adriatica, forti rallentamenti all'altezza di Lanciano in direzione Bologna a causa di un incidente con camion coinvolto in prima corsia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strade in Diretta. Torna tra circa un'ora.

0: Melog. Dà una certezza in più dell'esistenza di Dio l'intelligenza artificiale, chi pensa che Dio debba dare delle prove?
1: Secondo me l'intelligenza artificiale, col suo stare nel cloud, non più nel cielo, può funzionare per qualcuno in una maniera non diversa da come hanno funzionato altre scenografie del sacro.
0: Che sono le domande che mi faccio con Paolo Benanti. Io fuggiasco, mi rifugio in un convento di francescani e parlo con il guardiano. Gli faccio delle domande che sono legate al fatto, forse perché io stia fuggendo in quel momento. Chi vuole saperne di più vada in tutte le piattaforme audio o sul sito di Radio 24 Podcast, e c'è la resa quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Tanto ci saranno 6 puntate e poi si vedrà. Allora, mi sembrava importante. Intanto ringrazio Ettore Rossi, Paolo Valentino, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini per questa puntata, e sono in collegamento con Don Andrea Cavallini, che è un sacerdote e docente di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Stiamo ragionando sugli aspetti di più comune interesse della Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone. E la domanda dell'ascoltatrice però mi sembra coerente. Gli avevo già chiesto prima: qual è la differenza sostanziale per cui oggi occuparsi di intelligenza artificiale significa occuparsi di una mutazione ben più profonda e ben più radicale rispetto a quella di una civiltà delle macchine, la fine di l'industrializzazione che si mangiava alla gestione tradizionale di alcuni lavori, di alcune opere?
2: Sì, io sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatrice sul fatto che molto spesso la Chiesa Cattolica ha avuto una posizione di sospetto verso l'innovazione, soprattutto nella modernità. Nei secoli, nel Settecento, nell'Ottocento c'è stata spesso una posizione reazionaria. Poi in realtà la situazione interna alla Chiesa è completamente cambiata, e questo atteggiamento di sospetto oggi è spesso più un ricordo del passato che una cosa del presente. A me la questione chiave sembra la questione della neutralità della tecnologia, cioè noi potremmo pensare che, essendo l'IA uno strumento, in fondo dipende da come la usi. Il punto è che questo è vero solo in teoria, in astratto, perché poi nella pratica l'IA è già orientata ed è già pensata, finanziata, regolata da qualcuno. Tant'è che abbiamo tutta una serie
0: Non è come,
2: diciamo,
0: il telaio a vapore.
2: Esatto, non è come il telaio a vapore quello. Che posso usarlo per una. No, è già più. Diciamo, è come un po' uno dice, un po' come un'arma. Certo, un'arma, una pistola, posso usarla per sparare a un muro, oppure per sparare a un animale, oppure per sparare a una persona, ma la pistola serve per sparare, no? Cioè, ha una sua logica interna. Ecco, quindi non è, diciamo, puramente neutrale, dipende da come lo usi. E questo mi sembra importante, perché il discorso del Papa è urgente, perché invece noi rischiamo di perderci questa dimensione, no? Dicevo che ci sono degli studi su come l'IA replichi i modelli, diciamo, mentali, i pattern, le precomprensioni di coloro che la progettano. Quindi c'è chi dice: beh, l'IA è una nuova forma di colonialismo, perché in fondo sostanzialmente le big tech di cui parliamo sono tutte statunitensi, ma usano dati di tutto il mondo e pensano al modo di un nordamericano.
0: Quindi anche perché poi ancora è poco conosciuta quella cinese, che è formidabile, è uno strumento. Se si vedono i nuovi sistemi di intelligenza artificiale che vengono rilasciati, può usare chiunque, vedo le pubblicità, fa tutto, costruisce tutto, immagina tutto. È fatta da cinesi, che sono totalmente diversi anche dal modo di pensare degli americani. Quindi sarà una lotta fra titani farci capire cosa è più bello, più piacevole, più rilassante per noi.
2: Tra l'altro è impressionante l'unione con la robotica. Noi abbiamo visto, penso tutti, no, dei video di robot che fanno attività pazzesche, e l'unione fra la robotica e l'intelligenza artificiale è impressionante, anche perché si prefigurano degli scenari a livello, per esempio, di guerra, che sono quasi completamente gestite con macchine intelligenti. Quindi secondo me non è tanto una questione di sospetto per l'innovazione, ma è proprio: guardate che siamo immersi in una rivoluzione, e il Papa, come leader cattolico, lo dice chiaramente per i cattolici anzitutto, cioè non, diciamo, non chiudete gli occhi davanti a quello che stiamo vivendo, accorgetevi dei profili di complessità che ci sono anche nel semplice fatto che la mattina accendi il cellulare e guardi le notizie, no? Guarda che dietro c'è un mondo complesso e ci sono dei profili etici, ne dobbiamo tenere conto perché va o nella direzione del bene o nella direzione del male.
0: Beh, proprio se vogliamo metterla sul piano del grande seduttore, il grande ingannatore, colui che dice io sono legione, quindi è difficile individuarlo come una singolarità, lei l'ha detto giustamente, la robotica fa passi da gigante, abbiamo visto con la manifestazione in Cina un anno fa, vediamo le stesse macchine dopo un anno fanno le cose mirabolanti, sembrano proprio un'evoluzione che già sono straordinariamente iperumane nella loro capacità di muoversi, basta rivestirle con una skin che sia realistica, cosa più facile che mai, soprattutto dargli l'anima o il surrogato dell'anima, dargli un'intelligenza artificiale che possano compiacerci, sedurci se vogliamo, allo stesso tempo diventare padroni della nostra coscienza perché ci illudono totalmente, sono dei simulacri iperrealistici. Questa è una deriva che fa pensare chi si occupa di anima e si occupa di spiritualità.
2: Sicuramente sì, ci fa pensare, mi ha impressionato l'altro giorno, sono stato a vedere il WordPress Photo a Roma al Palazzo delle Esposizioni e c'era una foto di una casa di riposo per anziani in Germania in cui una persona anziana aveva davanti un robot come lei lo descriveva, cioè con la pelle così, perché nella carenza di operatori la solitudine viene risolta con questi robot, con l'intelligenza artificiale. Quindi veramente, diciamo, il grande mistero è il mistero dell'umano e come l'intelligenza artificiale si intreccia con questo mistero, per esempio con la nostra solitudine. Non è una grande risposta, in qualche modo facile, però il problema è, e questo non finirà un po' per invece inibire la nostra ricerca di relazioni con altri umani?
0: Assolutamente, don Andrea Cavallini, le fanno addestrare con i vecchi, tanto i vecchi sono

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
2: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
3: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Funzionalità della prostata?
20: O ti senti così?
19: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Medio Oriente, Israele estende le operazioni militari di terra in Libano. 28 morti in 24 ore, ucciso a Gaza il capo militare di Hamas. Spagna, perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Rissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 20.

0: due anni. Caldo record, arriva oggi una pausa, allerta temporale in Veneto, Friuli, Emilia e Lombardia. Roland Garros, bene Sinner al primo turno, avanzano anche Darder e Arnaldi, oggi in campo Sonego e Paolini, Cina sconfitto in 3-7 dall'olandese De Jong. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con le notizie di Effetto Giorno, l'appuntamento di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con le guerre in Medio Oriente che si riaccendono perché in assenza di una fumata bianca di un accordo tra Stati Uniti ed Iran, l'esercito israeliano estende le sue operazioni di terra nel sud del Libano. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti in 24 ore, attacco anche a Gaza. Ieri gli Stati Uniti hanno invece colpito un sito iraniano. Sentiamo.
1: Non attaccate Beirut. Il messaggio a Israele sarebbe stato trasmesso tramite l'ambasciatore Huckabee dalla Casa Bianca. E tuttavia, Israele, dopo la pioggia di droni di Hezbollah verso il nord del paese, ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata, colpita l'area di Tiro, 31 i morti, tra le vittime almeno 4 bambini. A Gaza, l'IDF ha invece eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas. E il ministro della difesa Katz è tornato sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza in un post su X. Anche il piano di emigrazione sarà attuato tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Nella striscia, in questi quasi 8 mesi di tregua, nonostante i proclami, nulla è cambiato. Bombardamenti e situazione umanitaria insostenibile, e il Financial Times scrive che il Board of Peace voluto da Trump in realtà è un forziere vuoto. Non è stato versato nemmeno un dollaro di quelli promessi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È improbabile che le ostilità con gli Stati Uniti riprendano nonostante i recenti attacchi statunitensi e in mezzo a negoziati diplomatici meticolosi per porre fine alla guerra. Teheran fa sapere la sua posizione, corredata da una stoccata rivolta al nemico di sempre. La probabilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico, ha dichiarato un alto funzionario delle forze navali delle guardie. Ma, ha aggiunto, le forze armate sono in allerta con i depositi pieni, promettendo di trasformare l'area da est a ovest del Golfo in un cimitero per gli aggressori. La Repubblica Islamica non ha confermato l'attacco americano che di fatto ha violato la tregua, ma i media statali hanno riportato esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas. E dal canto suo Washington ha fatto trapelare la ricostruzione secondo cui l'attacco è stato deciso perché l'Iran ha schierato navi posamine nello stretto di Hormuz e ha fatto sorvolare droni d'attacco vicino a navi americane. C'è ancora un'area di ottimismo cauto riguardo al memorandum d'intesa, ma i nodi sono sempre gli stessi: i fondi iraniani congelati all'estero e il nucleare, punto che Teheran non intende affrontare prima della firma. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Perquisizioni oggi in Spagna alla sede del Partito Socialista da parte della Guardia Civile nell'ambito di una inchiesta che sarebbe legata a finanziamenti illeciti al Partito Socialista Spagnolo, fatti avvenuti tra il 2017 e il 2024, fatti diversi da quelli emersi con le altre perquisizioni che hanno riguardato ieri l'ex premier Zapatero. Intanto oggi il premier spagnolo Sánchez è a Roma.
3: Doppia bufera giudiziaria sul Partito Socialista Spagnolo. Dopo gli sviluppi ieri dell'inchiesta per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra con gioielli per 3 milioni di euro trovati nella cassaforte dell'ex premier Zapatero, questa mattina la Guardia Civile sta effettuando perquisizioni nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Secondo indiscrezioni si cercano tracce di pagamenti in contanti a dirigenti del partito tra il 2017 e il 2024, possibili fondi neri per azioni corruttive come quelle che hanno portato in carcere l'ex ministro dei trasporti Ábalos. Il premier Pedro Sánchez a Roma, dopo l'incontro con Papa Leone, difende Zapatero.
4: Tutta la collaborazione con la giustizia e tutto mi appoggio al presidente Zapatero.
3: Da quello che so da fonti informate non ci sono motivi per cambiare questa posizione. Sulla nuova inchiesta Sánchez promette
4: total collaborazione con la giustizia
3: e garantisce se emergeranno responsabilità di membri del partito agiremo con severità come già fatto in passato.
4: Actuaremos con la misma contundencia che hemos actuado antes.
3: E torna ad escludere l'ipotesi di elezioni anticipate.

0: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca con un nuovo grave fatto di sangue avvenuto a Milano nella notte. Un 22enne è stato accoltellato alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa sulla banchina d'un binario ferroviario.
2: Potrebbe non essere stata una rissa, ma un attacco senza una reale motivazione, quello subito da Gianluca Ibarra Silvera, 22enne italiano di origini ecuadoriane, morto questa mattina dopo un'aggressione alla stazione di Milano Certosa. Lo scontro è avvenuto al binario 6 dello scalo ferroviario. Contro Silvera circa 10 ragazzi sudamericani. Uno di loro avrebbe estratto un coltello, utilizzato dei cocci di bottiglia per ferire in profondità la vittima. All'arrivo della polizia ferroviaria il gruppo si è allontanato utilizzando un treno di passaggio, mentre sulla banchina è rimasto incosciente Silvera, soccorso dal fratello minore. Il 22enne è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è morto. Il fratello è stato portato invece all'ospedale Sacco, con lievi abrasioni su braccia e gambe. L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza della stazione, che aiuteranno la polizia nelle indagini. I primi a parlare alle forze dell'ordine sono stati il fratello e un amico, entrambi presenti sulla scena. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora la cronaca ci porta nel napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine ad automobilisti e anche agli sportelli bancari. Sono 10 le persone a cui i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno notificato nel campo rom di Caivano altrettanti provvedimenti di fermo per i reati di rapina, furto, riciclaggio, ma anche resistenza a pubblico ufficiale. Era gli sviluppi del caso Delmastro, perché la Procura di Roma chiede di poter acquisire le conversazioni tra il deputato di Fratelli d'Italia, ex sottosegretario alla giustizia, e Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni, sostanzialmente ritenuto un prestanome dei clan camorristici.
3: La richiesta è stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che dovrà decidere se dare il via libera o meno. I PM che indagano sulla bisteccheria d'Italia vogliono dunque acquisire le chat tra i soci del ristorante fondato di fatto da Mauro Caroccia insieme all'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e ad altri politici di Fratelli d'Italia. Il ristorante con 40 coperti alla periferia di Roma, che per la procura sarebbe servito per ripulire i soldi sporchi della criminalità e di cui Caroccia avrebbe attribuito fittiziamente alla figlia il 50% della società proprietaria. Ieri, ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta, Delmastro, che non è indagato, ha detto di non sapere che Caroccia fosse stato condannato e avesse un procedimento in corso, poiché accusato di aver riciclato capitali mafiosi, spiegando di aver aperto con lui una SRL senza nemmeno digitare il nome del socio su Google. Purtroppo ho commesso un errore, una leggerezza politica, avrebbe detto, una circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando il suo cellulare. In quelle chat, afferma intanto Fabrizio Gallo, difensore di Caroccia, sono presenti discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Delmastro, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Aprile offre dati positivi per quanto riguarda il settore dell'auto, il mercato dell'auto in Europa. Chi compra un'auto, soprattutto in Italia, guarda naturalmente sempre di più all'elettrico.
4: Un mercato che corre nonostante tutto, dove l'elettrico si prende sempre più la scena e i marchi cinesi viaggiano spediti. Nei dati ACEA ad aprile, nei paesi UE ed EFTA e nel Regno Unito, l'auto mette a segno un più 7% di immatricolazioni su base annua, più 4,8% da inizio anno, pur in un contesto economico complicato. Gianprimo Quagliano, presidente Centro Studi Promotor.
5: Il mercato europeo dell'auto ha molto da correre, perché è rimasto molto indietro, non è riuscito a recuperare la crisi indotta dalla pandemia, ma sta però rapidamente recuperando. E un'altra spiegazione è che cominciano finalmente ad affermarsi anche le prime soluzioni elettriche.
4: L'elettrico non è più un'opzione per pochi. Nella UE 2 vetture immatricolate su 10 sono elettriche, una è ibrida plug-in. In Italia l'elettrico nei primi 4 mesi è cresciuto del 73%, bene anche Stellantis, che da inizio anno sale di oltre il 7%.
5: Stellantis va bene, l'accordo con Leapmotor si sta rivelando molto positivo. I cinesi possono essere dei collaboratori.
4: E i marchi cinesi si fanno strada in Europa. Proprio Leapmotor, pur ancora con una piccola quota di mercato, ad aprile è cresciuta di oltre il 400% e non è l'unico caso di variazione a tre cifre. Marco Mancini, Radio 24.

0: Sole 24 Ore.
1: Leggera frenata nel Regno Unito per la forte ed inedita ondata di caldo fuori stagione che ha investito da domenica l'isola, al pari degli altri paesi europei. A Londra una temperatura record ieri, 35 gradi. In Italia oggi arriva un primo break con temporali ed è già allerta rischio per i temporali in Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, ma anche in Lombardia. Domani ancora il bollino rosso a Firenze, a Roma, a Torino e a Bologna. Adesso andiamo con la pagina sportiva quando sono quasi 13:12 minuti. Carlo Genta, ciao Carlo, buon pomeriggio.
2: Ciao Alessio, buongiorno a tutti.
1: Ancora tennis naturalmente, poi il calcio, c'è la finale di Conference League questa sera.
2: Sì, stasera una finale assolutamente inedita a Lipsia, perché due squadre che certo non appartengono alla nobiltà del calcio euromondiale si affrontano comunque: Crystal Palace e Raco Vallecano per quella che è l'assegnazione del secondo trofeo stagionale, dato che l'Europa League è già andata in Inghilterra all'Aston Villa, come sappiamo, e dato che stiamo ancora aspettando l'esito del gran finale che sarà nel prossimo weekend con il Paris Saint-Germain che sfida l'Arsenal. Quindi, detto questo, gli inglesi potrebbero fare 3-3, nonostante il caldo, Alessio.
1: Carlo, grazie, ti seguiamo più tardi con tutti i convocati. Da segnalare anche che sta finendo la partita tra Acina e De Jong a Roland Garros, e l'italiano insomma sta immaginiamo per essere sconfitto, perché è sotto di 2 set e sta perdendo 5-3, 40-15 col servizio dell'olandese. Oggi pomeriggio anche Sonego e poi Jasmine Paolini. È tutto, ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Effetto giorno.
1: Eccole le notizie principali di oggi. L'esercito israeliano estende le operazioni militari di terra in sud del Libano. 28 morti in 24 ore, ucciso anche a Gaza il capo militare di Hamas. In Spagna, perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, dopo le perquisizioni di ieri nei confronti dell'ex premier Zapatero, mentre Sanchez è in visita a Roma. Rissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate un ragazzo di 22 anni. Caldo record, arriva una pausa, allerta temporali oggi in Veneto, Friuli, Emilia e Lombardia. A Roland Garros avanzano Sinner, Darder e Arnaldi, oggi in campo Sonego e Paolini, Cina sconfitto in 3-7 da De Jong.

0: Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666. Come sempre potete scriverci, stare con noi in quest'ora di Effetto Giorno per commentare tutte le principali notizie della giornata. Ripartiamo da questa nuova ondata di perquisizioni in Spagna, a Madrid, nella sede del Partito Socialista Spagnolo. Una perquisizione che arriva all'indomani di un'altra passo avanti che hanno fatto altre inchieste che riguardano l'ex premier, in questo caso sempre del Partito Socialista Spagnolo, Zapatero. Quindi due inchieste diverse, ma che fanno capo entrambe al Tribunale dell'Audienza Nazionale, e insomma nelle stesse ore in cui, tra l'altro, c'è questa coincidenza, il premier spagnolo Sanchez si trova in visita a Roma. Abbiamo sentito poco fa anche le sue dichiarazioni, che insomma hanno difeso in qualche modo Zapatero. Questa inchiesta non riguarda direttamente lui, ma insomma cerchiamo di capirci di più. Lo facciamo insieme al collaboratore di Radio 24 da Barcellona, Mario Magarò. Buongiorno e ben ritrovato, Mario.
1: Ciao Alessio e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo ben due inchieste di cui parlare. In realtà però partiamo da queste novità di oggi, no? Cosa sappiamo su queste perquisizioni alla sede del Partito Socialista Spagnolo? Che tipo di inchiesta è questa?
1: Allora, la perquisizione di stamattina, che è tuttora in corso da parte di agenti della Guardia Civile presso la sede centrale del Partito Socialista Madrid, riguarda il caso definito Leire 10, ovvero il nome di un membro di una politica del Partito Socialista che l'anno scorso fu accusata di essere a capo di una trama di pagamenti illeciti per finanziare una presunta campagna di disinformazione contro le forze dell'ordine spagnole, nello specifico un generale della Guardia Civile ed alcuni giudici, da parte del Partito Socialista. Quindi da qui, da questo Leire 10, dal nome di questa politica del Partito Socialista, ha preso il nome questo scandalo, che però non ha nulla a che vedere con l'indagine, con lo scandalo, anzi meglio chiamiamolo così, che riguarda l'ex premier spagnolo Zapatero. Il comune denominatore, l'unico vero comune denominatore, è il Partito Socialista.
0: Ecco, ma queste campagne di disinformazione, o comunque che cosa riguarderebbe? Cioè, quale sarebbe il contesto di quella vicenda? Se per quello che si sa oggi di queste inchieste è già possibile in qualche modo ricostruirlo, Mario?
1: Sì, nello specifico la campagna di disinformazione, il tutto nacque con un audio che fu pubblicato da un giornale online spagnolo, il Confidenziale, l'anno scorso, un audio appunto attribuito a questa Leire 10, in cui si faceva riferimento all'ottenimento di informazioni che potessero screditare la figura di un generale della Guardia Civile spagnola che è a capo del caso Coldo. Il caso Coldo, ricordiamo, che coinvolge Luis Ábalos e Santos Cerdán, due ormai ex pesi massimi del Partito Socialista, che sono stati appunto coinvolti, e tuttora lo sono, in questo mega scandalo di corruzione chiamato il caso Coldo. E questo generale, la Guardia Civile, che era stato fatto oggetto di questa presunta campagna di disinformazione, stava anche indagando su Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Sánchez. Quindi questa è il filone principale, ovvero colpire una figura di riferimento della Guardia Civile che stava indagando su diversi esponenti del Partito Socialista, compresa la moglie di Pedro Sánchez.
0: Ecco, perché Sánchez direttamente, se non sbaglio, non è investito da nessun tipo di inchiesta, però la moglie sì, per questo appunto presunto traffico di influenze. C'è anche un problema che riguarda il fratello del premier, David Sánchez, con, scrivono i giornali, Mario Magarò, un imminente avvio di un processo per abuso di ufficio. Questi sarebbero i guai familiari che riguardano Sánchez e che indirettamente sembrano anche un po' ricollegati, almeno per quanto riguarda la moglie, alle perquisizioni di oggi. Poi facciamo un passo indietro e torniamo a Zapatero. Però per quanto riguarda il premier, sono queste le notizie?
1: Sì. Lui, Pedro Sánchez, da un punto di vista giudiziario, è a salvo, insomma, non è direttamente coinvolto. Però appunto i due pesi massimi del Partito Socialista, come appunto Santos Cerdán ed Ábalos, che erano due suoi fedelissimi, sono stati coinvolti in questo scandalo. Sua moglie Begoña Gómez, che è stata chiamata, oltretutto dovrà comparire in tribunale prossimamente, così come il fratello coinvolto in traffici di influenze e ovviamente

0: Insomma, quindi l'immagine non tanto di Pedro Sanchez quanto proprio l'unione del governo, e ovviamente sono casi che la mettono seriamente in discussione. E a tutto questo poi si è aggiunto la questione riguarda Zapatero, che è il vero caso che attualmente preoccupa gli esponenti del partito.
1: Parliamo allora di questo. I giornali oggi drag un titolo tra i tanti. Repubblica scrive: un tesoro nella cassaforte, nuove accuse contro Zapatero. È emerso un po' di tutto da questa cassaforte, che era una cassaforte che non era in casa di Zapatero, però.
0: No, allora, la cassaforte è stata trovata, si tratta in particolare di gioielli preziosi, collane, orologi, sono stati trovati in una cassaforte presso l'ufficio di Zapatero, che è vista poi pochissimi metri dalla sede del Partito Socialista a Madrid, però appunto non è l'ufficio di Zapatero, cioè non ha formalmente nulla a che vedere con la sede del Partito Socialista. E non è stato ancora quantificato, insomma, quanto ammontino letteralmente questi preziosi che sono stati trovati, nonostante sono state diffuse foto e si vede, insomma, si nota che sono preziosi di un certo livello, che sicuramente, insomma, il costo sarà alto. Zapatero, o meglio la sua segretaria personale storica, ha già fatto sapere che sono frutto di un'eredità che ha ricevuto la moglie, però questo dovrà essere dimostrato, perché se fossero frutto l'eredità, ovviamente dovrebbe comparire nella dichiarazione dei redditi. Cioè, se superassero il limite, per esempio, di 150 euro, quindi non potrebbero essere neanche inquadrati come regali, e allora si potrebbero ipotizzare ipotesi di reato per quanto riguarda Zapatero. Però, più che questi gioielli, il problema, chiamiamolo così, per l'ex premier spagnolo riguarda la sua relazione con un imprenditore spagnolo che si chiama Julio Martínez Martínez, un suo fedelissimo. Perché? Perché questo Julio Martínez Martínez era a capo di una società di consulenza chiamata Analysis Relevante, che avrebbe ottenuto dei pagamenti da parte di Plus Ultra, che è la compagnia aerea che è stata salvata con 53 milioni di euro versati dal governo spagnolo nel 2021. L'accusa che muove la magistratura spagnola a Zapatero è proprio quella di essere il presunto leader di una struttura criminale il cui scopo era quello di ottenere benefici economici attraverso traffici di influenza in favore di terzi, specifico della compagnia Plus Ultra.
1: Un'accusa piuttosto pesante, va detto. Zapatero ha negato ogni coinvolgimento, ma l'accusa è molto, molto pesante, molto importante. Staremo a vedere. Intanto io mi fermo qua sulle notizie di oggi. Ringrazio Mario Magaro dalla Spagna. Poi certo, questi gioielli, se sono frutto di un'eredità, come ha detto la segretaria di Zapatero, dovrebbe essere piuttosto facile verificarlo, perché insomma ci saranno comunque dei certificati, dei passaggi per questi gioielli, che al massimo potrebbero essere, e sarebbe grave comunque, non stati dichiarati al fisco. Altra cosa sarebbe se fossero riconducibili a quest'altro tipo di reati qua, di cui si ipotizza per ora per quanto riguarda Zapatero. Sanchez non c'entra nulla, lo dico anche per i messaggi, perché Sanchez al momento non è indagato da nessuna parte, anche se le perquisizioni riguardano il Partito Socialista Spagnolo per fatti tra il 2017 e il 2024. Adesso invece veniamo alle situazioni internazionali, quelle un po' più calde, e saluto Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali. Marrone, buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, che succede in Libano? Operazioni di terra dell'esercito israeliano sempre più attive, anche a Gaza, ucciso un capo militare di Hamas. Partiamo da qua e poi arriviamo anche all'Iran, dove insomma ieri gli Stati Uniti hanno bombardato le trattative, perché di fatto questo è accaduto, si è interrotta un po' la tregua. Però cosa sta accadendo in Libano e a Gaza? Israele sta andando avanti, no? Mi pare.
2: Allora, c'è molta confusione e si conferma il fatto che la leadership di Netanyahu ha ampio margine di manovra, un po' perché lo dà l'amministrazione Trump, un po' perché se lo conquista, se lo prende, e quindi non c'è un efficace coordinamento tra Tel Aviv e Washington, e le azioni di Tel Aviv danneggiano le trattative di Washington. Israele continua con Netanyahu a colpire i avversari sull'assunto che si possono portare a essere non più una minaccia, e questo è un assunto di fondo sbagliato, perché non si può sradicare completamente né Hamas da Gaza né Hezbollah dal Libano. Il punto è ridurne le capacità, ma per poi trovare in qualche modo un cessate il fuoco, una tregua, un modus convivendi. Purtroppo questa non è la strada di Israele oggi.
1: Marrone, però perché non sta succedendo nulla di quanto previsto dal piano del 10 ottobre? Cioè Hamas non è disarmato, la forza internazionale di pace non c'è, Israele non si è ritirata da Gaza, il governo tecnico palestinese non esiste. Perché è tutto fermo?
2: Allora, l'amministrazione Trump, bisogna dire, in quella circostanza riuscì a raggiungere un cessate il fuoco, e in modo rocambolesco, in modo forzato, però di fatto rispetto all'intensità dei combattimenti a Gaza, i bombardamenti israeliani e le operazioni di terra, quell'accordo ha portato a un cessate il fuoco. Cessate il fuoco che per di trasformarsi in una tregua e poi in un processo di pace, quindi non una pace ma un processo che ti porta alla pace, avrebbe richiesto tempo, impegno diplomatico, affidabilità dell'interlocutore americano rispetto al quadro regionale e sicuramente non iniziare una guerra con l'Iran insieme ad Israele pochi mesi dopo. Quindi diciamo ci sarebbe voluto non solo i primi 100 metri fatti in qualche modo da Trump, ma una maratona negoziale che richiedeva un'altra qualità e un altro approccio sistemico dell'amministrazione americana. Questa amministrazione non ha quella qualità dei propri componenti, non ha quell'approccio sistemico, e quindi l'elo di ambizione si è rivelato troppo alto rispetto ai primi 100 metri cessato il fuoco.
1: Ecco, se trasliamo queste sue parole anche sul dossier iraniano, ci siamo già dati una risposta sul perché siamo a questo punto, Marrone, perché ieri effettivamente è sembrato che, interrompendo la tregua, almeno così è sembrato con questo attacco ad alcune basi iraniane, gli Stati Uniti hanno un po' bombardato le trattative, no? Perché siamo a questo punto? Cioè l'ottimismo degli ultimi giorni si è disperso.
2: Perché la leadership di Trump e dei suoi inviati che rispondono direttamente a lui è una leadership che sul conflitto all'Iran non ha una visione strategica, ha una visione tattica, e per tattica intendo di breve periodo, sull'assunto sbagliato che si poteva raggiungere un risultato con i primi pochi giorni di bombardamenti, e non c'era quella visione strategica di considerare diversi scenari o un piano B o un piano C. E quindi il passare dei mesi in realtà ha rafforzato la posizione negoziale iraniana, perché ora si negozia su qualcosa che prima era dato per scontato, cioè che lo stretto di Hormuz fossero acque internazionali libere e aperte a tutti. Quindi l'amministrazione Trump è riuscita a mettere parzialmente sotto autorità iraniana lo stretto di Hormuz, e fallimento dopo fallimento, quindi fallimento del regime change, fallimento della deterrenza rispetto a bloccare Hormuz, l'amministrazione Trump annaspa e fa tentativi per cercare di portare a casa un risultato più che altro in chiave di politica interna verso azioni di medio termine, cioè di porre fine a un conflitto che una volta iniziato è andato fuori controllo e ha un impatto negativo sull'inflazione negli stessi consumatori e quindi elettori americani.
1: Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, l'ultima cosa che le chiedo: i giornali oggi scrivono NATO, gli Stati Uniti tagliano lo scudo per l'Europa, perché c'è lo Spiegel tedesco che ha riferito che nell'incontro di venerdì scorso gli Stati Uniti avrebbero annunciato questo disimpegno delle forze statunitensi nei moduli NATO in caso di crisi in Europa. E quindi diciamo tutto come previsto, cioè questo disimpegno non è più una minaccia da parte di Trump, ma sta diventando realtà?
2: Allora, è un processo in corso da mesi che più viene discusso tra alleati e meglio è, cioè più c'è una pianificazione congiunta con scadenze temporali non a domani ma nel corso di anni, più è possibile per i paesi europei, se i velivoli americani diminuiscono di un terzo, di mettere a disposizione l'equivalente dei propri caccia europei. È più difficile per i sottomarini, entro una certa misura è possibile, non è possibile per altri aspetti come la deterrenza nucleare. Quindi l'importante, al di là dei leak giornalistici che testimoniano il processo in corso, è che questo processo sia graduale, concordato, quindi non lasci gap scoperti, e soprattutto che l'obiettivo finale non sia un ritiro totale, perché questo cambierebbe completamente la capacità dell'Europa di dissuadere un attacco russo e di difendersi, ma sia un ritiro parziale. Sia un ritiro parziale. Sul parziale, sul quantum, quindi su quanto lasciare, sì, ma qualcosa di robusto bisogna lasciare, su quello si può e si deve negoziare.
1: Va bene, Alessandro Marrone, grazie, buon lavoro, a presto, come sempre. questo il punto anche sui dossier internazionali. C'è il break, 349-238-6666, ci risentiamo tra poco.
3: 3, 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
3: www.sistemi.com.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Le borse europee procedono in cauto rialzo mentre gli investitori aspettano novità concrete nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Così Milano sale di poco meno di mezzo punto percentuale, mentre trainare gli acquisti sull'azionario di Piazza Affari è lusso, con Moncler che svetta di 5 punti percentuali. Andamento simile per Avio, protagonista dell'ennesima seduta di rialzi, mentre Stellantis sale di oltre il 4%, esce i dati sulle matricolazioni europee e all'esploit di Volvo a Stoccolma. Ferrari inverte poi rotta dopo lo scivolone della vigilia, mentre i titoli oil seguono i cali del greggio. Il Brent è infatti tornato a scambiare sotto la soglia dei $100 al barile. Infine, sul valutario, l'euro si attesta sempre attorno alla soglia degli $1.16. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
22: Finalmente, Franz, con che dati?
21: Ah, boh.
22: Sì, ma non posso fare tutto io.
21: E chi lo fa?
22: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
21: Tipo Pantera, quello col TH?
23: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
21: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
24: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
25: Vuoi un'energia tutta tua?
0: Alexa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Effetto giorno.
4: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, al 349-238-6666 non c'è niente di significativo, messaggi niente di particolare, vediamo magari più avanti. Adesso invece vogliamo parlare di questo. Sul Sole 24 Ore di oggi leggiamo che, a proposito dei data center, la Lombardia è la prima regione a dotarsi di una legge diretta a regolamentare i progetti. L'obiettivo è disincentivare la costruzione nelle aree rurali e nei parchi. Cioè parliamo di data center, di queste infrastrutture importanti che stanno cambiando il paesaggio proprio anche dell'economia, ma anche proprio il paesaggio fisico reale delle nostre città, delle nostre regioni. Ce ne sono sempre di più, ma c'è un problema evidentemente e la Lombardia con questa legge ce lo segnala. Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuta.
25: Buongiorno.
4: Allora, tu oggi ci racconti appunto di questa novità, di questa legge regionale. Quindi raccontaci che cosa prevede questa legge, poi cerchiamo di capire anche perché si tratta di disincentivare questi capannoni, perché insomma, questi data center, perché sembra un po' controintuitivo, no? Perché disincentivare una infrastruttura di cui tutti parlano, che è il futuro, no? Dell'economia digitale, anche dell'intelligenza artificiale, eccetera.
25: Allora, prima di tutto il problema è che si pone soprattutto in Lombardia e soprattutto a Milano, motivo per cui questa legge nasce per la prima volta non dal governo ma dalla regione Lombardia, e probabilmente in questo modo viene anche sottolineato questo vuoto anche di normativa nazionale che probabilmente verrà colmato, ma proprio perché ancora sì, sono delle prospettive interessanti, sì, ma ancora non c'è l'idea di cosa davvero siano questi data center. La sensazione è che di cosa possano diventare in realtà, perché adesso si occupano di cloud in prospettiva di intelligenza artificiale. La sensazione è che si stia abusando degli spazi, si stiano costruendo tantissimi capannoni o quantomeno ci sono delle compagnie, delle aziende che intanto stanno acquisendo degli spazi per progetti che poi in prospettiva potrebbero arrivare. Si parla di grandi investimenti, perché soltanto in Lombardia siamo nella zona di Milano a 12 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni e il doppio in tutta Italia. Questo ci dice anche quanto il problema è proprio più focalizzato al nord. Questo però prevede anche un grande abuso del suolo, diciamo, si cerca di arginare il problema che vengano costruite in aree verdi, rurali, dove dovrebbero esserci anche delle aree diciamo di ampia sostenibilità, aree rurali, ma vengano privilegiate invece delle aree dismesse, ex industriali.
4: Certo. Questo sembra abbastanza intuitivo, perché scusa se ti interrompo Sara Monaci su questo, perché effettivamente pensando anche alla Lombardia, purtroppo è piena di aree industriali dismesse che non ci sono più e di capannoni che potenzialmente poi, chiaro, vanno adattati, però gli spazi ci sono, no? Cos'è? Non vengono scelti questi spazi, si preferisce costruirli ex novo e questo sarebbe un problema ovviamente.
25: Sì, esattamente. Di solito si fanno scelte anche un po' miste sulla base della logistica delle aziende, quindi senza riflettere troppo su quale sia il valore proprio del territorio stesso. E poi dimentichiamoci che c'è la questione energetica, perché probabilmente si era parlato di un utilizzo anche eccessivo. Oggi si torna a dire che questo consumo si sarà alto, ma non così alto come ci immaginiamo. Però le potenzialità dell'intelligenza artificiale chiaramente ancora nessuno le conosce davvero. Sappiamo che è una corsa a dotarsi di questi nuovi strumenti.

0: tecnologici, ma poi il consumo reale diventa complicato. Allora, anche per evitare colli di bottiglia, sfruttamenti eccessivi, problemi alla popolazione, la scelta è quella non di bloccare, che sarebbe impossibile anche paradossale, ma quantomeno di mitigare lo sviluppo e di provare a controllarlo.
1: Quindi insomma i rischi legati appunto all'uso del suolo, un uso sbagliato, perché bisognerebbe puntare a recuperare gli spazi che ci sono già, quindi andranno creati degli
0: Sì.
1: incentivi, immagino, rischi legati anche agli alti consumi energetici, ci sono poi rischi forse anche legati al riscaldamento, te lo domando perché sappiamo che questi data center riscaldano molto, no? E quindi poi
0: Sì,
1: vanno
0: riscaldano
1: raffreddati.
0: molto, infatti ci sono già delle tecnologie che stanno studiando altre aziende, quindi diciamo è l'indotto un po' perverso, un indotto che si crea per arginare i rischi che presentano i data center, ovvero di impianti di raffreddamento, perché sappiamo che hanno bisogno di impianti di raffreddamento ed anche di un consumo idrico notevole. Su quanto riguarda l'incentivo, però, qui per ora, ed è questa insomma la critica che viene mossa a questa legge, è che non si va tanto sull'incentivo quanto al contrario sul disincentivo. Cioè, per chi vuole costruire in aree rurali o in parchi dovrà pagare rispettivamente a seconda appunto di queste due aree o il 100% in più, il raddoppio dei costi di costruzione o addirittura il 200% in più. Quindi un prezzo quadruplicato che chiaramente servirebbe a disincentivare, mentre per chi va nelle aree ex industriali, definiamole così, aree dismesse, quelle aree diciamo che non hanno più identità né nome, ecco, allora in quel caso si offre anche un aiuto burocratico e la promessa, poi vediamo quanto nella pratica sarà vero, di alleggerimento appunto di normative, uno snellimento delle procedure. Quindi in realtà non è una legge che blocca, ma una legge che punta ad avere casomai delle risorse in più da usare per una compensazione, che può essere una cosa positiva. Ovviamente però per i puristi in consiglio stesso, insomma, hanno anche criticato questa legge di non essere abbastanza netta, cioè di non bloccare, ma di dare comunque la possibilità a chi vuole spendere molto di realizzarle comunque. Vero è che una compensazione è pur sempre una mitigazione dell'impatto.
1: Va bene, Sara Monaci, grazie. Staremo a vedere, monitoreremo un po' questa questione di data center, in particolare in Lombardia, diventa un'occasione, no? Anche per ristrutturare anche il tessuto industriale, quindi a maggior ragione, e probabilmente ci vorrà una legge nazionale che vada oltre questa legge regionale, che probabilmente può fare qualcosa ma non può fare tutto. Una legge nazionale può fare sicuramente di più per evitare che questo sviluppo avvenga in maniera incontrollata e magari anche con qualche errore, diciamo, strategico di pianificazione, che invece non va fatto, tipo utilizzare le aree verdi, insomma, non c'è bisogno di consumarne nuove, ce ne sono tante già da recuperare. C'è il break, tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole permangono code tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto fermo in terza corsia. In Lombardia, sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti per un altro incidente tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Andiamo proprio in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove un cantiere provoca code tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione Genova. A Roma, infine, sul tratto urbano della A24, ci sono code in uscita dalla capitale a causa di un incidente tra Fiorentini e Togliatti. È tutto, Strade in diretta torna tra circa un'ora.
2: Effetto Mondo.
4: We became a society, as you've seen with the Somali refugee problem in Minnesota, where you have a large number of people that are not following the honor system, they're not playing by the rules, they're not abiding by our laws, and the amount that has been fleeced from us is in the hundreds of billions of dollars.
1: Buongiorno Giulia, eccoci
5: buongiorno.
1: Qua.
5: Questa è una voce che non abbiamo mai sentito,
1: Sì?
5: credo. È la voce di Stephen Miller, il famoso consigliere di Donald Trump, non eletto, però molto ascoltato, pare, anche se poi analisti dicono che entra ed esce dalle grazie del presidente Trump. In ogni caso, qui era di fianco lo consiglia su tutto, dalla guerra agli sprechi. Qui era di fianco al vice vicepresidente J.D. Vance, al quale apparentemente, perché sempre senza, diciamo, comunicati ufficiali, è stata data la responsabilità, mentre il

0: segretario di Stato Marco Rubio si sta molto occupando di esteri in questo momento in India, gli è stata data la responsabilità di riprendere un po' tutti i dossier degli sprechi che avrebbe dovuto tagliare, lo ricorderete, Elon Musk con il suo DOGE, il Department of Government Efficiency. Qui Stephen Miller parla in particolare dei buoni pasto e non sapevo, magari alcuni ascoltatori invece sì, negli Stati Uniti esiste ed è un bellissimo nome, così come ci sono i prestiti d'onore, ci sono le richieste d'onore per i buoni pasto quando si dichiara che si ha bisogno di questo sostegno perché bisogna dar da mangiare alla propria famiglia, a se stessi o ai figli o ai bambini piccoli. Quindi viene fatta questa richiesta d'onore. Secondo Stephen Miller ci sono frodi più che sprechi per, lo avete sentito, centinaia di miliardi di dollari. Allora, che gli sprechi esistano negli Stati Uniti e fatte le debite proporzioni, sicuramente le frodi sono di più di quelle che esistono in qualsiasi paese, il nostro compreso, però sembra un numero, e ne parlano molto i giornali, molto esagerato. Tra l'altro l'avete sentito, ha citato di nuovo un cavallo di battaglia del presidente Donald Trump, che è quello della comunità somala del Minnesota, difesa dal governatore del Minnesota Tim Walz, democratico e uno dei nemici giurati di Donald Trump. E secondo la comunità, nella comunità somala del Minnesota, i dati lo smentiscono, ma Stephen Miller lo ha ripetuto, nella comunità somala queste frodi sui buoni pasto in particolare sono state molto frequenti. A proposito di Stati Uniti, insomma, c'è soprattutto sul fronte interno, veramente c'è di tutto di più. Sì. Di Trump l'abbiamo detto, ieri Trump ha avuto quello che secondo alcuni psichiatri è stato addirittura una sorta di episodio psicotico, cioè? Perché gli hanno chiesto di nuovo della ballroom e delle difficoltà che stanno avendo in congresso le autorizzazioni per il finanziamento, e lui ha proprio dato una risposta come da bambino al quale viene detto di no quando invece lui pretende un sì. E tra l'altro vanno avanti, a proposito di Casa Bianca, vanno avanti questi lavori sul prato della Casa Bianca, perché non è uno scherzo, il 14 giugno lì davanti alla Casa Bianca, 14 giugno, esatto, è il compleanno del presidente Trump che compirà 80 anni, ma è anche, naturalmente, tutto questo avviene nell'anno del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza.
1: Per il suo compleanno la vuole inaugurare.
0: Esatto, no, ma ci sarà questa mega fight di wrestling lì davanti alla Casa Bianca. È proprio
1: Sai cosa stavo pensando? In Italia, cioè, te pensa se per il compleanno di Mattarella avesse fatto costruire davanti al Quirinale, cioè l'avrebbero crocifisso, no? Giustamente, anche perché dici, ma come.
0: Poi tra l'altro uno sport sul quale sappiamo da sempre ci sono polemiche per l'uso di antidoping, ma del resto di recente è stato anche lanciato un campionato per atleti dopati, quindi evidentemente anche questo tema dell'antidoping sta diventando meno un tabù, esatto, e quindi ci sarà questa grande fight organizzata appunto dall'Associazione Nazionale di questo tipo particolare di wrestling. Nel frattempo però continua anche la battaglia di Donald Trump, sì, sia per le primarie in vista delle candidature al Senato e alla Camera dei rappresentanti delle elezioni di midterm, e ha avuto un'altra importante vittoria in Texas, ha vinto il suo candidato, ma il suo candidato è un personaggio molto controverso che era già stato espulso dal partito nella precedente amministrazione. Perché comunque era accusato di corruzione. Tra l'altro anche qui è stato Donald Trump a sostenerlo, e ricorderete che in Texas c'è quel James Talarico che è una grande speranza dei democratici, e quindi lo sentiamo che parla di questo Ken Paxton, che ovviamente a noi non dice niente, ma in realtà negli Stati Uniti, tant'è che è la seconda notizia segnalata dalla CNN di oggi, invece è un nome abbastanza conosciuto.
2: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate. 3 years ago, Ken Paxton was impeached by his own party for using his public office to enrich himself and his donors at the expense of the people. That kind of corruption is the rot at the core of this broken system.

0: E avete sentito, è stato impeached dal suo stesso partito per accuse di corruzione, soprattutto di conflitti di interesse, di essersi arricchito lui mentre era senatore ed aver arricchito tutte le persone che lo avevano sostenuto, i suoi donors. Ricordiamo ancora una volta, non esiste il finanziamento pubblico dei partiti negli Stati Uniti, è tutto fatto di donazioni. E però, diciamo, la parte positiva è che è tutto trasparente, tutto documentato. Quindi, insomma, vedremo. Poi sugli esami che Donald Trump ha fatto ieri non si sa niente, ci sono solo delle foto nella sua macchina super blindata, quella che viene chiamata anche The Beast, questa macchina appunto a prova di qualsiasi cosa, e ci sono stati degli scatti rubati, ma non è trapelato nulla sull'esito degli esami.
1: Dove andiamo adesso, Giulia?
0: Ti porto sulla prima pagina di Financial Times. No,
1: Sì.
0: un ultimo, una cosa che veramente mi ha così aperto il cuore, diciamo. Si dice spesso che noi, che siamo uno dei paesi europei con la tradizione musicale più lunga, in realtà insegniamo poca musica a scuola. Ecco, negli Stati Uniti Hans Zimmer, che forse credo che a molti risuoni qualcosa, è l'autore delle colonne sonore più famose degli ultimi decenni, ne cito una, quella del Gladiatore, ma anche di Interstellar, di Inception, insomma, veramente un compositore famoso, un po' come il nostro Morricone, e ha sostenuto, e poi è sulla prima pagina di USA Today, questo nuovo metodo per insegnare musica nelle scuole e soprattutto per farlo in modo talmente divertente che insomma, seguano queste lezioni più bambini possibile per seminare passione musicale. E poi però ti porto sulla prima
1: Ecco,
0: pagina di Financial
1: sì.
0: Times, non so, lo ribattezzerei Italy Shaming oggi, perché
1: Perché?
0: subito sotto la testata c'è un bilancio, purtroppo non sono dati inventati, li conosciamo bene anche noi, sul fatto che nonostante l'Italia sia stato il paese che ha ricevuto l'entità più importante di fondi, noi lo conosciamo come PNRR, questo ha avuto pochissimi effetti sulla crescita. Sappiamo che nel 2025 il nostro PIL è cresciuto solo dello 0,5%, e per quanto riguarda il 2026, certo, c'è tutto quello che sta succedendo, però insomma la grande speranza del PNRR non si è realizzata. E poi c'è la vicenda Ferrari di cui si è parlato tanto. Io non lo so, non ho la patente,
1: Ah.
0: quindi forse è meglio che non dica niente, però
1: No, ma sai, io la patente ce l'ho, però è stata
0: sapete,
1: giudicata una
0: no?
1: macchina
0: Sì, è
1: orrenda più o meno da
0: stata
1: tutti.
0: presentata ufficialmente questa la prima macchina elettrica della Ferrari. Poi in realtà l'ha disegnata Jonathan Ive, non l'ha disegnata il primo che
1: Però quello
0: passa.
1: che fa gli iPhone, quindi diciamo, anche questa è una cosa curiosa.
0: Non lo, sì, sicuramente, cioè
1: Cioè lui
0: naturalmente.
1: è un designer, ovviamente, però lui
0: Certo,
1: nella sua vita ha fatto
0: è
1: sempre
0: la prima
1: dei
0: volta che fa,
1: telefoni.
0: certo. E naturalmente per Financial Times e tantissimi altri quotidiani finanziari, la notizia è che ieri la Ferrari poi alla fine ha chiuso a meno 8% perché il mercato è preoccupato dalle reazioni, se effettivamente questa Ferrari, che è la più cara di gamma, perché poi ci sono quelle su misura che costano ancora di più, però mezzo milione di euro è la più cara, e naturalmente la preoccupazione è, va bene, cioè, può piacere o non piacere, ma la venderanno, e quindi il titolo ha perso ed è sulla prima pagina del Financial Times di oggi. Poi dopodiché, appunto, ognuno può avere un suo
1: Ma
0: giudizio
1: certo.
0: estetico, poi tecnico, i dettagli tecnici, ripeto, non è tema che posso approfondire.
1: Un ultimo titolo per chiudere, pochi secondi se ce l'hai.
0: Germania, e magari
1: Sì.
0: riusciamo anche a approfondire meglio domani, la Bild torna a dire il cancelliere Friedrich Merz alle ore contate, e vedremo.
1: Questo proprio in estrema sintesi. Giulia Crivelli, grazie. È tutto. La puntata di oggi con Valeria Bernardi, Alessandro Schirano. Ciao a tutti e buona giornata.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
2: dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
1: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Il segnale orario vi è offerto da...
2: Proprietà intellettuale da difendere.
3: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
2: Axerta.it.
4: Sono le 14.
5: GR24. Il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa. Gli inquirenti ipotizzano una baby gang. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era insieme al fratello e a un amico. I tre sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani che non conoscevano. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini della videosorveglianza. Il gruppo si sarebbe allontanato usando un treno in partenza dalla stazione. Spagna, perquisizioni della Guardia Civile questa mattina nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Un'inchiesta diversa da quella che riguarda l'ex premier Zapatero. Se ci sono irregolarità, agiremo con severità, è stato il commento del premier spagnolo Sanchez, che oggi si trova in visita a Roma. Medio Oriente, l'esercito israeliano estende le operazioni militari di terra in Libano. 28 morti in 24 ore, secondo Beirut. A Gaza ucciso il capo militare di Hamas. Caldo record, arriva una

tregua in Gran Bretagna, ma anche negli altri paesi europei. In Italia c'è una pausa oggi con un break, è già allerta temporali in Veneto, Friuli, Emilia e Lombardia. In chiusura il tennis a Roland Garros, oggi in campo Sonego e Paolini, Cina è già stato sconfitto in 3 set dall'olandese De Jong. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
2: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: Per noi Napoli era molto importante di chiudere la stagione nelle primi quattro e siamo stati secondi, sicuramente volevamo competere per avere lo scudetto, però tutto il merito all'Inter che sono stati i più forti e hanno veramente meritato di vincere il campionato.
1: Dobbiamo convocare la banda.
2: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Parlare di scudetto dopo una stagione di grande frustrazione non credo che è una buona cosa. Parliamo di costruire, di fare una squadra per vincere, non lo so. Competere, sicuro.

0: Mi incontrerò con la società, si è deciso di farlo in questa settimana dopo l'ultima di campionato. Non avremo le coppe, ci sarà da programmare qualcosa di diverso e dobbiamo per forza vederci e cercare di capire quello che si può fare. Poi trarremo tutte le conclusioni per quello che abbiamo fatto, per quello che si andrà a fare.
1: Sei sempre stato, no, l'attaccante di Conte, è cambiato qualcosa?
2: Certo. No, tutto come prima, ci siamo parlati, chiesto scusa, lui ha capito, l'ha anche detto a me che non mi vedeva come prima. Io lo ringrazierò per sempre, ho nulla da dire di male su lui, lui ha creato quel giocatore che sono diventato oggi. Sono molto contento al Napoli, mi hanno dato l'opportunità di farmi vedere che non ero morto e questo le ringrazio sempre il mister in primo e la società. Adesso devo concentrarmi sul nazionale, vediamo nel prossimo stagione.
3: Cioè, vedresti ancora un tuo futuro nel Napoli?
2: La gente dice tante cose, io sono molto contento dove sto.
4: Mi piacciono queste puntate molto intense, piene di cose ma anche di

0: Amici, ad esempio c'è Giuseppe Pastore che è venuto a trovarmi, Deus Ex Machina di Cronache di Spogliatoio, raffinato dicitore calcistico e autore di questo libro che vi faccio vedere, 246 Digitale Terrestre, capolavori di cui ovviamente parleremo perché starà con me tutta l'ora, poi arriva anche Carlo Pellegatti, quindi tante cose da dire, compresi saluti per Luigi Pardo che sta per prendere un volo. Buongiorno Pardo, buongiorno.
1: Ciao, saluti a tutti, saluto Pastore, ormai cittadino onorario anche di Todi, ormai in ogni luogo si parla di lui, ormai è incredibile, è incantevole, è il borgo più bello d'Italia, lo dico con rispetto per gli altri, no scherzo, però credo sia stato eletto un borgo più bello d'Italia, ma insomma siamo lì. Sì, sto imbarcando perché ero a Napoli ieri sera, sono a Napoli ancora oggi, tanti grandi ex del Napoli ieri sera, bellissima serata, grandi finalità benefiche. Nel frattempo succede qualcosa?
0: Non lo so.
1: Allenatori.
0: Guarda, lo chiedo a uno che a Napoli è e ci resta, magari è pure a Sorrento, a proposito di posti belli, e c'è Antonio Giordano. Ciao Antonio.
2: Buongiorno a tutti, a Pastore più che a Pardo, onestamente.
0: Ciao Antonio. Cominciamo con le provocazioni.
2: Succede... Però, se mi tiene fuori dai borghi più belli d'Italia, Cava dei Tirreni, io mi arrabbio.
0: Questo sì, ti devo dare atto. Ma succede qualcosa? Poi noi ne parliamo con calma.
2: Succede qualcosa? Credo che succederà nei prossimi giorni. Non c'è il tempo materiale per chiuderla subito. Succede che Italiano è in vantaggio su Allegri, la situazione sia cambiata domenica sera in quei 45 minuti del secondo tempo in cui il Milan ha buttato via la qualificazione in Champions, e inevitabilmente qualche dubbio anche magari dal punto di vista ambientale mi verrebbe da dire si è creato. Resta la grande considerazione che De Laurentiis ha De Allegri, ci mancherebbe dopo tutto quello che ha vinto nella sua carriera, ma resta anche la considerazione forte nei confronti di Italiano, che non ha vinto tanto ma gli è bastato vincere 5 volte al San Paolo, ora Maradona, nella sua carriera, anzi lui ha vinto sempre da quando si è chiamato Maradona.
0: Se tu dici così mi tocca dare retta allo squalificato Pierluigi Pardo, che intanto saluto, squalificato perché tieni fuori il Cava dei Tirreni dei borghi più belli d'Italia, e così non si fa, punto
2: non
0: primo
2: si fa, con...
0: non si fa, non si fa. Non si fa, e poi ha ragione lui, cioè siamo arrivati al punto per cui che scegli un allenatore ma bastano 45 minuti per cambiare idea, e quell'allenatore non è uno qualsiasi che hai scoperto l'altro ieri.
1: No, però in questo maggio è un mese particolare, anche la stagione dell'Inter l'anno scorso è andata ai 90 minuti col Parì, scusate, non è che non è una cosa che vuole essere negativa, e l'Inter aveva fatto e ha fatto una grande stagione, poi arriva una partita, anche la stagione di Arsenal e Paris Saint Germain cambierà sabato sera ineluttabilmente in un modo o nell'altro, poi che su Allegri ci sia un dibattito permanente da una parte e dall'altra, per cui sembra che insomma, cioè, non si parla solo di Allegri in Italia, ragazzi, è una fuori dal mondo. E Italiano è una scelta ovviamente interessante di un allenatore che sta avendo un percorso di crescita abbastanza tranquillo, nel senso che non ha avuto scossoni clamorosi, sicuramente ha fatto delle cose importanti con le finali poi perse e poi con quella vinta contro il Bologna. Quest'anno ha avuto una stagione che definirei di assestamento, è una scelta diciamo di prospettiva. Allegri, è chiaro che in questo momento, se parliamo di impopolarità mediatica in queste ore, è chiaro che non so, forse anche qualche segreto di Stato gli verrà macchia della pure strada Repubblica, a guardare la sua
0: forse
1: carriera,
0: diranno che è stato lui a disegnare la Ferrari Luce, su cui ho insistito parecchio ieri con grande affetto per il cavallino, io la penso un po' come Montezemolo. Allora, saluto Pierluigi Pardo e lo lascio volare. Intanto abbiamo inquadrato il dibattito, Giuseppe Pastore,
3: sì.
0: bastano 5 minuti per stracciare un capolavoro, non che il Milan lo fosse, però per cambiare quantomeno idea, Milano, Torino, Napoli sono il triangolo dei 20 più o meno violenti. Torino, abbiamo sentito, parla con Molli, il rapporto con Spalletti è stato rimesso insieme con lo scoccio e lo spago, poi Elkan credo farà il ruolo che ha fatto Tare nella sedicente rissa tra Ibra e Allegri, cioè state buoni ragazzi, E poi mi vengono i brividi, onestamente, quando si parla di piano quinquennale, 5 anni per tornare a vincere, e poi ci sono gli algoritmi per valutare anche

0: e la personalità dei giocatori.
1: Quella è la parte più interessante anche delle prove di Pomolli, anche perché secondo me Spalletti non ha tutta questa grandissima fiducia nei metodi comolliani, come ha dimostrato e detto più volte. È una pace armata che solitamente non promette nulla di buono, proprio perché c'è una società che tende un po' a essere dietro le frasche, dietro le siepi in questo momento. Invece manda Spalletti quasi regolarmente a esporre, esprimere tutta la sua frustrazione, che abbiamo visto anche nelle ultime settimane non si teneva neanche più a un certo punto, quindi appunto, che tutto rimanga così è sorprendente, rischioso. È molto rischioso.
0: Tu dici sorprendente, io dico rischioso. Antonio Giordano cosa dice?
2: Equivoco, assai equivoco. Non conviene a nessuno, onestamente, meglio che si chiariscano prima. Conosco un po' Spalletti e credo che non le mandi mai a dire un motivo di pensare che da qui a quando ci sarà questo incontro in cui bisognerà definire poi attraverso quale tipo di algoritmo scegliere i giocatori, lui continuerà a preferire la sua vecchia strada, che è quella del gioco del calcio ed è quella della visione in prima persona dei giocatori. Gli algoritmi, vabbè, fino a un certo punto.
0: No, ma in Inghilterra usano anche questo algoritmo basato sul body language per capire la personalità dei giocatori.
2: È come la storia delle statistiche, 73% di possesso palla, ma se lo fai nella tua metà campo...
0: Bravo, ti difendi, se lo fai nella metà campo offensiva attacchi, se tu lasci fare possesso palla mentre gli altri stanno nella loro metà campo e tu li aggredisci stai attaccando anche se la palla ce l'hanno loro. Vabbè, ma questa magari è filosofia.
2: Sempre meglio che ce l'ho io.
0: Dipende, secondo me dipende. Tu che dici?
1: Io penso che c'è un metodo, cioè il Como è la squadra che è la miglior difesa, che di solito è sinonimo di noia, di squadra difensiva, ma con un gioco molto brillante, quindi si può fare posto palla e difendersi.
0: Esatto.
1: Ogni cosa è vera, cioè bisogna poi stabilire guardando le partite. Mi sembra che sempre più gente non guardi le partite per intero e si faccia idea anche un po' in maniera preconcettuale, e mi pare che molti di questi dibattiti, di questi giorni, anche un po' di religione, nascano da situazioni in cui non si guardano nemmeno le partite. Cioè il Milan negli ultimi tre mesi è una squadra che si fatica a elogiare per la qualità del proprio gioco, quindi che si sia tutto ridotto all'ultima giornata per me è sbagliato, perché i segni di slavina erano già presenti dal girone di ritorno.
0: Ma poi stiamo leggendo la genesi di quello che è successo, io continuo a pensare che il campo è stato lo specchio fedele del nido di vipere che c'era fuori dal campo, e quindi in una situazione di quel tipo in cui volavano i coltelli e cuoque tu brute figli miei e le pugnalate, il fuoco amico e tutte queste cose qui, allora mi viene da pensare che insomma Allegri l'altra volta quando arrivò giunto dalla Juventus, che situazione simile gli chiese dammi una mano che sono attaccato all'Inter, e gli prese Alcaraz il tennista.
1: È giallo.
0: E stavolta gli prendono Fulkrug. Sarà meglio che si trovi un club in cui stanno con lui. Meglio con lui che contro di lui. Non sarà il Napoli, anche se qui i venti sono più placidi. De Laurentiis cambia opinione frequentemente, però Allegri e Italiano non sono esattamente la stessa cosa. Quanto hanno inciso gli umori della piazza in questo cambiamento di segno, Antonio?
2: Devo dire che De Laurentiis si lascia influenzare ben poco dalla piazza, lo dice la sua storia.
0: Sì.
2: E però credo che stavolta qualcosa abbiano potuto lasciare. Mi imbarazza pensare che è già successo in passato al Milan, ve lo ricorderete molto meglio di me. Credo che per Lopetegui, se non sbaglio.
0: Sì, come no. Certo.
2: E se debba decidere la piazza siamo veramente messi male. Non è questo il caso del Napoli, onestamente. Magari sono delle riflessioni da parte del presidente, da parte di Manna, soprattutto nel loro confronto. Non c'è una divisione, una spaccatura, diciamo che c'è un confronto. E che per ora lascia propendere per Italiano, però Italiano è legato al Bologna, deve prima liberarsi dal Bologna. Storie già viste dentro le nostre estati, che per fortuna insomma danno argomentazioni a te di parlare, a noi di scrivere e a tutti di divertirci. Non so fino a che punto.
0: No, ma Allegri e Italiano dicevano sono la stessa cosa, diametralmente diversi.
2: Abbastanza diversi.
0: Inviterei a ricordare tutti, ma Giuseppe Pastore che è un picco della Mirandola, sa perfettamente cosa successe quando Allegri prese in mano una squadra di Conte.
1: Sì, ne fece 5 di

0: fino a più due finali di Champions. È anche vero che era la squadra italiana più forte degli ultimi 15 anni. Qui vedo che italiano è molto stimato da Laurenzi, diceva anche Antonio, ed è uno dei tre allenatori della storia della Serie A che ha fatto 6 punti contro Conti in un campionato, cioè quest'anno. Italiano ha sempre messo in difficoltà non solo il Napoli di De Laurentiis con lo Spezia, con la Fiorentina, ma anche Conte. Anche l'anno dello scudetto di Conte, il Napoli a Bologna porta via un punto, ma con grande fatica. Quest'anno c'è stata invece la Supercoppa italiana a dicembre, che era il miglior Napoli forse della stagione, che ha nettamente battuto il Bologna. Però sia in campionato all'andata, quando poi Conte sbroccò a novembre parlando di funerali eccetera, sia al ritorno al Maradona, italiano ha portato via 6 punti. È un allenatore, secondo me, che non ha mai sbagliato una stagione, e sfido a trovarne qualcuno che in 8 anni mai esonerato, sempre nelle prime posizioni, vincendo anche qualcosa col Bologna, che non vinceva niente da 50 anni.
1: Sì, ma l'infatuazione di De Laurentiis per italiano non è roba di adesso, cioè è qualche anno che si parla di questa attrazione di De Laurentiis per italiano, no Antonio? Dovrà decidere, leggo, mi confermerai, prima che Aurelio si trasferisca a Los Angeles, cosa che mi pare accadrà venerdì, perché altrimenti ci sarebbe da risolverla in smart working in stile Ibra.
2: Sì, col problema che ci sono 9 ore di fuso orario di differenza, e non vorrei stare nei panni di chi debba dormire la notte, perché Aurelio allora lì ti sveglia, ti butta giù dal letto. E sì, 6 gennaio 2021 comincia la liaison a distanza, quando con lo Spezia italiano dà una lezione al Napoli di Gattuso. Viene poi a vincere nell'anno di Spalletti per 2 volte in una 90 di giorni, prima con la Fiorentina in Coppa Italia 5-2, partita decisa nel supplementare, e 3-2 se non sbaglio. Ma
1: stai sfidando Pastore, ho capito,
0: tutto giusto. Fiorentina in Coppa Italia era in 10 tra l'altro per tutta la partita.
2: Fabian Ruiz espulso al 90.
1: Antonio, fa il bravo, cioè non fare sti sforzi alla tua età, ragazzi.
2: No, perché sei super
1: non
2: il testo, fare... Pastore, ragazzi.
1: Ma non fare sti sforzi.
0: No, sono qui per vengo in pace.
1: Vieni in pace anche per parlare di capolavori.
2: Ma lui ci ha ricordato anche novembre, quando Conte disse: io non accompagno i morti. Che sembra una cosa irrilevante, ma in realtà è una specie di spartiacque dentro la stagione, perché lì si arriva alla resa dei conti, e credo che lì comincino le vere frizioni e anche le vere riflessioni, che poi sono state accentuate successivamente dal cammino in Champions, perché è tutto vero che Conte ha fatto un percorso straordinario nei suoi 2 anni, ma il percorso in Champions ha lasciato qualche perplessità, anche qualche ferita. Il 30° e con delle sconfitte abbastanza nette come quella di Eindhoven. Detto ciò, è chiaro che oramai era già da un po' che si avvertiva la necessità in tutti e due, tanto in De Laurentiis ma soprattutto in Conte, di salutarsi. E d'altro canto si sarebbero salutati già un anno fa, poi dicano quello che vogliono, ma Conte era più o meno oramai indirizzato altrove, non diremo mai dove, perché non l'ha detto nessuno in questo mondo in bianco e nero.
1: Sì.
2: Poi c'è stata la sfilata, la visita del Papa, tutto quello che vogliamo, e diventa narrazione romantica e anche un po' retorica. Va bene tutto, siamo abituati alla nostra età, è proprio il caso di dirci, non ci sorprende più nulla. Dai.
1: No, ma dai, adesso è anche più chiaro, no? Conte parlò,
2: è sempre colpa tua dei giornalisti.
1: Ma sì, no, ma Conte parlò con il mago degli algoritmi e poi gli disse: ma tu sei matto, io sto con Aurelio un altro anno. Cosa che ha fatto?
2: Non usa gli algoritmi, ragazzi,
1: sì.
2: Te lo dico.
1: No, ma questo mi sembra abbastanza chiaro. Rileggiamo l'attualità con analizzando il passato. A proposito di passato, per chiudere con te Antonio, allora qui ho il libro del professor Pastore, capolavoro, in cui accosta i gol della storia del calcio alle grandi opere d'arte. Secondo me, non a caso, adesso ci tiriamo addosso un sacco di strali, perché io l'ho già fatto nel corso di questi 30 anni in cui lavoro a Radio 24. La copertina è dedicata al gol più iconico della storia del calcio. Io ho detto anche il più bello, poi sono stato mangiato, però rispettati i miei gusti, cioè la mano de Dios.
0: Sicuramente è il più unico, l'unicità e bellezza, no? Quindi alla fine è l'unico che oggi non si potrebbe neanche più fare, c'è il VAR, oggi è vietato proprio auto. In realtà nel libro, visto che c'era la consegna da parte della casa editrice di mettere al massimo un gol per calciatore,

0: metti, metà era di Maradona e non si poteva. Sì. Nella copertina c'è la mano di Dios, nel libro c'è quello 5 minuti dopo, che è più, come dire, sì, più attinente al calcio, ed è ovviamente l'ultima cena, perché al centro della scena c'è Nostro Signore circondato da una decina, dozzina di amici che giocano insieme a lui, diciamo. E quindi è quello il primo, il paragone più evidente. Non so se è quanto blasfemo, perché in realtà lui stesso si paragonava a qualcuno addirittura sopra Gesù Cristo, quindi sì, evidentemente sarebbe stato
1: un po' come Ibra, un po' come...
0: Sì, però Ibra ai mondiali ha fatto 0 gol nella sua carriera, sì, mentre sì. Questo è una cosa che secondo me gli brucia.
1: 0 gol, poi lui è svedese, quell'altro argentino, e poi possiamo andare avanti con i poi. Maradona come allenatore non fu granché, anzi fu piuttosto scarso, ma come detto ieri, a costo di blasfemia, dico che Ibra mi sembra molto scarso come dirigente. Ne parliamo dopo con Carlo Pelegatti. Dove lo metti Antonio Giordano, la mano de Dios nella storia del calcio, per i tuoi gusti personali? Vecchio briccone, sei d'accordo con
2: primo,
1: me?
2: Sì, no, prima cosa, siete due canaglie, perché state approfittando di un vecchio cronista e cercate di farlo crollare in diretta per fare share e quindi raccontare che
1: certo,
2: uomo si è messo a piangere
1: certo,
2: al 65.
1: Ma certo.
2: La seconda, mano di Dios, come diceva prima Pastore, è unico, e quindi nella sua mi verrebbe da dire, dal punto di vista giurisprudenziale, nel suo peccato si nasconde però la bellezza del capolavoro. Soltanto che quando ogni tanto voglio mettermi in pace con me stesso e col calcio, mi vado a rivedere due gol di Diego, due. Quello ovviamente in cui ci chiedemmo tutti da quale pianeta fosse venuto, dopo che ce lo consegnò il telecronista. Il secondo è quello col Belgio successivamente. Devo dire, Pastore, un solo errore ha fatto nel raccontare il libro, che ci ha detto che mezzo libro sarebbe appartenuto a Diego. E l'altra metà?
0: Certo, che il numero è 25, quindi come dire, bisogna metterli tutti, arrivava anche quello all'Italia nella prima fase, che era un capolavoro di furbizie, di astuzie, sai, davvero.
2: Ti sei preso un lettore, te lo dico subito.
0: Provvederemo.
1: Non c'è niente di più napoletano, nel senso più bello letterario, di questo gol, secondo me. Cioè, questo è il manifesto di Diego che abbraccia Napoli. Poi adesso mi chiamate pure, ditemi ma il legale ha fatto con la mano, e tu dici che è stato bello un gol segnato in maniera irregolare. Ragazzi, io sono così, a voi non piace, fare fatti vostri, per me è un capolavoro.
0: Io ero stato a Buenos Aires qualche anno fa e mi ritrovai per puro caso alla ricerca di questo murales con la mano de Dios, che chiaramente sì. E si trova in un posto assolutamente antituristico di Buenos Aires, sotto un cavalcavia, giusto, con le auto che sfrecciano, e poi in mezzo a questo mare di cemento c'è questo murales gigantesco con Shilton e Maradona, che ti colpisce per il posto assolutamente
1: bellissimo,
0: insensato, ed è quella la bellezza.
1: È quella la bellezza, se non lo capite peggio per voi. Antonio, grazie.
2: Cosa,
1: sì, dimmela.
2: Ma perché la punizione contro la Juventus, quella della quale c'è anche la più grande battuta di Eraldo Pecci, che è stato un grande giocatore, ma anche un narratore ironico. L'assist gliel'ho fatto io.
1: Sì, questo è vero, ma anche un gol segnato al mio amico Nando Orsi non fu male, quello da
2: calcio d'angolo
1: da metà campo.
0: Sì, la partita glielo fa anche da calcio d'angolo.
1: Povero Nando, tutte le volte che lo vedo glielo dico, e lui lo saluto, Nando Orsi, così come saluto te, Antonio. Ciao,
2: un abbraccio, ciao ragazzi, sì. Ma no, dica a che gli vogliamo bene.
1: Beh, relativamente. Adesso no, mi chiede la linea Giovanni Capuano, che è ai piani alti di Sky, perché ha un ospite. Io mi tengo naturalmente Giuseppe Pastore. Giovanni.
3: Eccomi Carlo, ciao, buon pomeriggio, sono qui nella sede di Sky, oggi è il giorno degli Sky Inclusion Day, sono qui con Beppe Bergomi, è un giorno che Sky celebra, importante, perché insomma è un progetto che va anche oltre lo sport, pur mettendo insieme tanti personaggi di sport che oggi sono qui, c'è anche il ministro Abodi, insomma, però sono quei momenti in cui si ragiona allargando un po' la visuale rispetto al calcio e allo sport.
4: Sì, quando si parla di valori, di inclusione, poi io e il ministro faremo un intervento appunto sui valori. Io penso sempre che, essendo io allenatore anche del settore giovanile, far capire a questi ragazzi che per raggiungere un risultato bisogna far fatica, che nessuno ti regala niente, il fair play, il rispetto dell'avversario. Ma mi piace insegnare a loro anche il valore dell'educazione, che tante volte è sottovalutato, che ti fa fare uno step in più per quello che farai poi nel calcio, ma soprattutto nella vita.
3: Invece, venendo all'attualità, ti ha sorpreso l'azzeramento del Milan dopo il fallimento, azzeramento che parte dall'amministratore delegato e arriva a cascata l'allenatore?
4: No, perché bisogna far chiarezza, assolutamente. E il Milan, la storia ci dice che quando riparte con magari delle scelte drastiche, poi la sua storia, insomma, è ripartita bene. Quindi io penso che sia stata fatta la cosa giusta.
3: Anche se sorprende che poi venga dato in mano tutto a un personaggio, Ibrahimovic, che in realtà c'era anche nel penultimo fallimento.
4: Ma vedremo, perché poi bisogna scegliere l'allenatore, bisogna scegliere il direttore sportivo e poi magari Ibra può dare il suo contributo. Io penso sempre che, anche se sono stato un grande calciatore, me l'ha insegnato Paolo Maldini, che mi ha detto: guarda, io i primi tempi non sapevo bene cosa fare. Poi pian piano si cresce, ma con l'umiltà giusta, se Ibra si toglie un po' del suo ego, secondo me può dare dei consigli giusti. Poi vedremo, insomma, che scelte farà il Milan per la panchina e per la dirigenza. Però secondo me è un momento di ripartenza, e nel cambiamento si deve cambiare. Sento dei nomi come allenatori che mi stuzzicano.
5: Che ti piacciono.
4: Sì, mi stuzzicano, perché il calcio ormai è quello che ci fa vedere, non so, un Christian Kivu che aveva fatto solo 13 partite e poi fa giocare bene l'Inter, quello che ha fatto sicuramente Fabregas a Como. Ecco, quando giocava al Como io mi mettevo sul divano e la volevo vedere tutta la partita. Vabbè, io sono un po' uno che entro anche nelle pieghe del tatticismo che mi piace, senza esasperarlo, però Fabregas sa che si può giocare bene a calcio e prendere anche pochi gol.
3: Senti, l'ultimo stimolo che ti chiedo è questo. Cardinale ha azzerato tutto dopo un fallimento. Elkan sta cercando di tenere tutto insieme. Ora, a me viene in mente la domanda, cioè, allora qual è delle strade quella giusta?
4: No, perché erano due strade diverse. Perché un po' di cambiamento l'aveva già fatto, perché non era partita con Spalletti. E Spalletti, io ci ho visto qualcosa nella Juve, nella proposta, hai capito? Poi nel finale caduta. Non so, mancanza di carattere, non so, è difficile capirlo quando ci sono quelle pressioni. L'unica cosa che dico, posso dire alla Juventus, che il rapporto tra Comolli e Spalletti deve essere vero, e questa è la cosa importante, perché Luciano sul campo lavora bene.
3: Quindi la chiarezza che qualunque sia la scelta che tu fai, azzerare o ripartire con gli stessi è la base di tutto.
4: Certo, ma lo dimostrano tutti, l'ha dimostrato la Roma quest'anno, che l'ha fatta a 7-8 partite dalla fine, poi Gasperini le ultime 5 le ha vinte tutte, ecco. La chiarezza, secondo me, è fondamentale. Ecco, questo non vuol dire che poi vinci, però cerchi di andare avanti con un tuo percorso, con le tue idee.
3: Allora, Carlo, io ringrazio Beppe Bergomi, che lascio adesso qui ai suoi impegni, ti restituisco la linea e ti saluto.
1: E io ringrazio tutti e voi due che ci avete fornito degli spunti, no, Giuseppe Pastore?
0: Ovviamente sì.
1: Quindi abbiamo sentito che lo zio, non so se ha parlato da interista, però diceva: ha fatto bene a mandare via tutti, a zerare tutti. Intanto. Tanto poi parliamo di gol iconici, ma ce l'hai il cucchiaino? Ce l'hai un cucchiaino?
0: In questo momento no, ma no, posso procurarmi.
1: Procuriamolo, perché arriva Carletto Pellegatti e con quello dobbiamo raccoglierlo.
0: Ah. Ok.
1: Benissimo, stai con me Giuseppe Pastore, torniamo tra pochissimo.
6: Non telefono, non chiamo.
7: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
8: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
7: Ecco, bravo mister.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Vuoi un'energia tutta tua?
5: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
12: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
6: Cosa fate qui, dottore?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
12: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
16: Per assicurare un veicolo, oggi conta capire come viene usato davvero. Parliamo di questo insieme a Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale.
17: Nel mondo assicurativo, la telematica ha cambiato la prospettiva. Il rischio si valuta attraverso dati reali raccolti nel tempo. Stile di guida, utilizzo del veicolo, eventi anomali e contesto permettono di costruire profili accurati e polizze personalizzate. È il principio del usage-based insurance. Il premio assicurativo si lega a come e quanto si guida. E in caso di furto o sinistro, i dati aiutano a ricostruire i fatti, recuperare il mezzo, ridurre le frodi, velocizzare l'apertura delle pratiche e rendere più efficiente tutta la gestione.
16: Per saperne di più su come dati, AI e agenti AI stanno cambiando il mondo delle assicurazioni, vai su targatelematics.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Le borse occidentali continuano a muoversi tra alti e bassi legati alle notizie dal Medio Oriente nella generale tendenza rialzista sulla spinta di investimenti e profitti del settore high tech. L'Europa resta sui massimi, Milano e Londra intorno a più 0,25%, Francoforte e Amsterdam più 0,5%, Madrid più 0,6%, la migliore Parigi più 1%. Prosegue il deciso calo del prezzo del petrolio con il WTI a $90 e il Brent a $94 e scende anche il gas al TTF meno 3% a €46. Positivi futures su Wall Street a un'ora dall'apertura, in particolare per il settore high tech. Nelle borse europee salgono il comparto tecnologico e quello bancario, in calo utilities ed energia con il calo di gas e petrolio. Si allenta la tensione sui titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 70 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,66% e quello tedesco al 2,95%. E per ora è tutto.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
22: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
26: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
27: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
0: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
1: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
2: E con
4: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: pago un biglietto, io voglio vedere giocare bene. Abbiamo giocato male e poi non vai neanche in Champions. E allora tanto vale giocare bene e non andare in Champions. Io pago il biglietto, voglio divertirmi.
1: Negli uffici tecnici hanno fatto di tutto per distruggere la squadra sportiva. E fino a quando ci sarà Jerry Cardinale, vero problema, e Ibrahimovic, suo socio, continueremo questa agonia.
2: Domanda, quindi il Como ha dei giocatori migliori del Milan? È un anno che rompete i coglioni, chi comanda nel Milan? Ci sono troppe anime, ci vorrebbe solo un uomo al comando. Ecco, adesso ce l'avete, è chiaro a tutti?
3: Beh, WhatsApp, varie opinioni tifose, io e Giuseppe Pastore armati di cucchiaino, che non lo vedete ma ce l'abbiamo, per raccogliere quel che resta di Carletto Pellegatti.
4: Ma è stato, guarda, te lo dico subito, prima vedo un po' se c'ho il muto, no? Perché ecco, ho messo il muto. È stata una serata molto più amara, un giorno dopo molto più amaro della retrocessione in Serie B a Cesena. Perché là ho visto una squadra che ha lottato, che si era salvata, poi sappiamo cosa è successo in Genoa Napoli col Genoa che segna l'ultimo minuto e quindi poi siamo retrocessi, però la squadra di Antonelli, di Jordan, di Maldera avrebbe battuto il Cagliari come spirito, come voglia, come determinazione, quindi rimane angoscioso l'idea, parlando di calcio, che è la cosa più importante delle meno importanti, questo lo sottolineiamo sempre, è importante dirlo, pensare che tu affronti quattro squadre che non chiedono nulla e perdi tre e col Cagliari potevamo finire 5-1, cioè è una cosa fuori da ogni legge di calcio, scritta, non scritta, da ogni regola. Abbiamo battuto tutti i record, non capiterà più nella storia del calcio che una squadra o che debba salvarsi o che debba qualificarsi o che debba vincere il campionato affronta quattro squadre, deve fare 6 punti e ne fa 3. Sì. È una cosa che, se ci penso adesso, perché siamo coinvolti ormai nel futuro per capire chi arriverà eccetera, però rimane una, poi oltretutto tutte queste voci, perché sono voci, poi saranno false, me lo dicano, c'è il mio telefono, mi chiamano, dirigenti che si alzavano al gol, altri dirigenti quasi contenti, le voci, non ho detto che sia così, le voci, il fatto che all'Inter non c'è la voce che a un gol del Catanzaro, del Torino, del Venezia, Carlo, ci sia qualche dirigente che non sia
3: campo,
4: che si...
3: Hai visto questa roba qui? Io rimango convinto che in campo il Milan nelle ultime 4 partite, in quello che vuoi, abbia fatto vedere, è stato semplicemente lo specchio di questa situazione, tu la leggi in controluce ed è così. Non ho ragione di non credere sia così. Ibrahimovic e Allegri non possono stare nella stessa stanza nemmeno quando c'è Tare che li dice.
4: Vabbè, però scusa, però io faccio questo ragionamento, saluto anche la mia pastora. Ibra, che ha delle azioni di Redbird, è contento che di non portare a casa soldi che servono alla Champions League solo perché così può mandare via Allegri? Dio mio!
3: Il Re Leone che ha ruggito, l'abbiamo fatto risentire ieri, nel settembre del 2024 fu responsabile di quel Milan che arrivò nono, non tanto tempo fa. Poi è stato preso Allegri per mettere ordine, ha messo ordine dentro lo spogliatoio. A quanto capisco gli è stata fatta una guerra spietata di fuoco amico e la situazione è questa. Il Re Leone adesso è tornato al centro del villaggio, poi fa il bullo, tra un po' farà il bullo, ogni tanto farà il bullo. Non mi sembra un bravo dirigente, è stato un campione eccezionale, mi sembra una pippa come dirigente, e questo lo dicono i fatti, e quindi questo è il Milan, e quello che si è visto in campo in una situazione di questo tipo mi sembra abbastanza chiaro, Giuseppe.
5: Sì, è soprattutto il futuro quello che è un grande punto interrogativo. Adesso siamo a mercoledì della prima settimana post campionato. L'anno scorso il Milan fa quel campionato disastroso, Milan-Monza, ultima giornata. Il mercoledì prende Tare, il venerdì prende Allegri. Il giorno prima della finale di Champions c'era anche l'idea che l'Inter potesse prendere Allegri, sì, al posto di Inzaghi, e fu Tare a prenderlo sottraendolo a Marotta. Oggi siamo a mercoledì, non c'è l'ombra di un allenatore, di un DS, di un CEO. Verranno evidentemente nominati, ma nell'estate dei mondiali, che iniziano l'11 giugno, hai anche molto meno margine di manovra, perché poi i giocatori staccano la spina, anche certo, giustamente. Quindi o il mercato lo fai prima, e mi pare che non ce la faccia il Milan,
3: no,
5: oppure si attende il solito mercato a fine agosto di chissà cosa, fatto da chi, per andare a essere allenati da chi ancora non si sa.
4: Il problema è che doveva essere nel calcio prevista l'ipotesi B. La catastrofe nel calcio, l'ipotesi B.
3: Hai letto ieri giudice su Corriere dello Sport?
4: No, citato. Ieri non l'ho visto.
3: Ecco, ti concedete, anche se è il giornale di ieri, normalmente sono buoni per lavare i vetri, ma quello resta.
4: Raccontami.
3: No, dice semplicemente che è una cosa che nel mondo della finanza non sta né in cielo né in terra, perché praticamente Cardinale si è comportato come Trump, che lui ammira molto, come un cowboy, e cioè you are fired, tutti licenziati.
4: E quello che ha fatto con Maldini.
3: Senza avere, normalmente nella finanza, cioè tu fai questa cosa e hai pronta la soluzione il giorno stesso. A maggior ragione la gestione degli ultimi giorni del Milan, con la convention che è andata in onda il giorno della partita a mezzogiorno, così in favore di telecamere. Ma hai mai visto una roba così nel giorno della partita che decide il tuo destino? C'è questo che fa la convention?
4: Certo, sì,
5: io
4: sì.
5: Trovo, c'è una dichiarazione di qualche mese fa che secondo me dice molto dell'approssimazione e anche un po' dell'impreparazione. Ibrahimovic parla di Cardinale, cioè dell'uomo che, sì, come dire, è sopra di lui, e pensando di fargli un complimento dice: lui è come Wolf of Wall Street, che in realtà, se uno ha visto il film, è un, sì, criminale.
3: Esatto.
5: E Ibrahimovic pensa che sia un complimento farlo a Cardinale, a meno che non ci fosse un lato ironico che non ho colto.
3: No,
5: quindi
3: io,
5: c'è questo senso di come dire, arrembaggio, ma verso dove non si sa ancora. Poi magari arrivano davvero in 24 ore due il calvelli della situazione o il grande allenatore, e siamo qui a fare altri discorsi. Però la settimana successiva alla fine del campionato, per le squadre in crisi che hanno chiuso male, è decisiva, e più passa il tempo più allenatori non ci
4: anche
5: sono.
4: Anche perché il 15, dice Matteo Moretto, citiamo, il Milan ha incontrato Ibrahimovic il 15, 10 sì, giorni prima della, sì, fine del campionato.
3: E questo ti racconta altre cose, no?
4: Ti racconta altre cose. Incontra Iraola. Il problema di Iraola non è un problema di soldi, è un problema innanzitutto familiare, che c'era anche 10 giorni fa. Figlia di 11 anni, piacerebbe stare in Inghilterra, moglie inglese. Poi c'era anche l'accordo eventuale con il Crystal Palace, che sapevamo perdere Glasner.
3: Potrebbe esserci il Liverpool, dicono.
4: Dicono, appunto, diceva prima Pastore, potrebbe esserci. Ma il 15, quando fai il primo abboccamento, se io vengo da te e ti dico ti voglio portare in questa emittente, tu già il 15 mi dice no, guarda, io non mi muovo, non vengo il 28, ma no, guarda che te l'ho già detto il 15. Cioè, hai capito? Quindi anche lì non lo so, anche perché in questo momento Iraola è più lontano dal Milan, e in questo momento Xavi, anche lui, anche per questioni sue interne, eccetera, non andiamo a approfondire, preferirebbe una nazionale piuttosto che il Milan. E quindi Van Bommel è un amico, si è parlato di Marco Silva, però oggi vai, già non dico che siamo in ritardo, ma sì, Van Bommel è libero, però rischi di andare a prendere un sì, allenatore, sai qual è? Parlavo prima con Marco Guidi, l'amico della, sì, Gazzetta dello Sport, poi tu sei tu che tagli, e diceva Ragnik e Vera hanno parlato ieri, forse come head of football, cioè capo del calcio, un'organizzazione, sì, Lipsia, sì, come fa qui poi a tenere tutte le teste, non lo so. E allora, visto che la stessa quercia, potrebbe esserci Oliver Glasner libero, che è un degno allenatore.
3: Vabbè, adesso ci fermiamo un attimo per il traffico e poi su questo.
4: Cioè, due austriaci che vengono nel Milan, sì, sì. Cioè, no, non per l'Austria, ma voglio dire, parlare, comunicare, cioè è tutto un problema.
3: Sì, no, il punto è se Cassano lo sa, perché a quanto mi pare il consigliere ombra di Ibrahimovic a Cassano.
4: E come disse Gesù a Caifa,
3: tu l'hai detto e lo ripeto, il consigliere ombra di Ibrahimovic a Cassano e tanti, con tanti cari auguri, Carletto Pelegatti, traffico.
6: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
7: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
8: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
9: Tutti convocati anche in TV.
8: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
10: Strade in diretta.
11: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Piemonte, sulla tangenziale di Torino, il traffico al momento è bloccato a causa di un incidente all'altezza di Borgaro. In entrambe le direzioni si formano code, sta intervenendo l'elisoccorso. In Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, incolonnamenti per un veicolo fermo tra Rapallo e Chiavari verso Rosignano. In Toscana, sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, code per un incidente tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In Lombardia, sulla tangenziale di Pavia, code per un altro incidente tra istituti universitari e Pavia Nord in direzione Milano. Nel nord-est, infine, sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, si sono formate code per un veicolo in avaria tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.

0: parlare di Como come modello. Anche no, grazie. Proprietà straniera, allenatore straniero, giocatori tutti stranieri. E poi ci meravigliamo che l'Italia non va al mondiale.
1: Vabbè, distinguo sempre tra giocatori bravi e giocatori non bravi. Non mi interessa più di tanto né il passaporto né l'età, però capisco di essere minoranza. Giuseppe Pastore, quali gol di Ibra e quali gol di Cassano sono raffigurati nel tuo
2: Devo
1: libro?
2: Darti brutte notizie, perché sono entrambi a secco di gol nella storia dei mondiali. Ne ho fatti molti agli europei, in realtà. Tra due anni facciamo la versione euro e lì ce ne sono tanti. C'è un grande milanista che certamente Carlo apprezzerà. Naturalmente, essendo i mondiali, è Rivera Italia-Germania, che è il gol spartiacque della storia del calcio italiano, che nel gioco dei paragoni e delle similitudini è un quadro di Tiziano. Non so se apprezzi, Carlo, il paragone
3: Tiziano Vecelli,
2: esatto, nella leggerezza, soavità dei ritratti, anche in momenti in cui erano ritratti in un'azione, erano sempre molto eleganti e molto sobri e leggiadri. E quindi in quel gol pesantissimo, drammatico, il gesto di Rivera che spiazza Sepp Maier mi ha ricordato nel gioco dei ricordi e dei paragoni un affresco
1: molto pelegattiano. Questo libro è molto
2: molto
1: pelegattiano, cioè poteva arrivare a te, no? Potresti fare sul Milan i gol del Milan a grandi capolavori.
3: I grandi capolavori. Può essere un'idea, perché l'editore Gallucci, con il quale ho scritto il libro 50 partite del Milan, potrebbero essere i 50 gol più belli del Milan, mi hai dato un'idea.
1: Sì,
3: e allora in questo caso sarò pastoriano.
1: Accostati a delle opere d'arte, perché io sono un uomo di campagna anche piuttosto
2: un film, se vuoi.
3: Senti, chiedo come collaborazione Sgarbi.
1: Chiedi come vai di tu, fai quello che vuoi. No, invece mi dici di allenatore del Milan? No, perché adesso c'è fare allenatore del Milan, io non ci andrei a fare allenatore del
3: momento,
1: Milan.
3: Alt, poi c'è un problema. Tutti dicono no, ma deve essere il direttore sportivo e la D, non che la D e il direttore sportivo si trovano l'allenatore del Milan.
1: Allora la D lo decide Calvelli, che mi dice l'amico Paolo Bertolucci, che lo ha allenato essendo un eccellente ex tennista, è molto preparato. Lui non si interessa del fronte calcistico, si interessa del fronte manageriale, e quindi va a sondare figure di amministratori delegati.
3: Ok.
1: Quanto al resto ci pensare Leone.
2: No, c'è un'altra cosa da dire, le ultime parole della stagione sono state dette, confidate, no, nella riunione di lunedì mattina da Cardinale. Ha detto: soltanto quattro giocatori ho visto che ci tenevano alla Champions: Modric, Pavlovic, Salemakers e Pulisic.

0: vuol dire che gli altri 15 sono sul mercato.
1: Sono rimasti molto male.
0: Ci mancherebbe altro, c'è Gabbia, c'è Bartesaghi, c'è Maignan, c'è Rabiot, c'è giocatori di specchiato professionismo. Cosa facciamo? Sono tutti sul mercato e quindi ne vanno presi altri 15 per, come dire, seguire il progetto tecnico di chi? E quale allenatore a scatola chiusa oggi 27 maggio ti dice vengo, prendetemi quelli che volete?
1: Sai qual è il problema di Bato? Cioè, scusami, uno dei problemi di base, la comunicazione. Ci dicano qualcosa. Ieri è, trapelato.
2: Non lo sanno neanche loro,
1: bene,
2: Carlo.
1: Ma non è questione. Si parla, si dice com'è la situazione di Raola. Cioè, allora, la comunicazione oggi la sta facendo Fabrizio Romano, Matteo Moretto e Gianluca Di Marzio. E siamo sempre lì. Ah, attenzione, è uscito Di Ma. Ah, attenzione. Ma... che va benissimo per il loro mestiere. Carlo. Ma mi piacerebbe, mi dicesse. Oppure Luca Bianchini sulla Gazzetta. Oppure Zazzarone su Corriere dello Sport. Ecco. Mi piacerebbe, o Monica Colombo addirittura, sul Corriere della Sera. Mi piacerebbe, però mi hanno già detto chi ha contattato il Milan Comunicazione. Mi hanno detto, non l'ho contattato, ho provato ieri, non mi hanno risposto. Perché volevo chiedere anche di Milan Futuro se è vera questa notizia, ma se non mi rispondono l'ho messa col punto interrogativo, che forse potrebbe chiudere. Mi rispondono, guarda che dici una stupidata, tolgo tutto il problema. Mi dicono... quest'anno sarà un'annata, un'estate dove noi non smentiremo e non confermeremo nulla, aspettate i bollettini. E allora siamo liberi, tu di dire quello che vuoi, tu di dire quello che vuoi e io di dire quello che voglio.
0: In realtà che non c'è neanche un dirigente, Ibrahimovic stesso non è un dirigente del Milan, è un dirigente consulente, advisor.
1: Sì, ma non comunicano.
0: Certo.
1: Ci dicono, attenzione, sera, punto allenatore, stiamo contattando alcune figure... vediamo, penso che nel giro di 4-5. Cioè, uno lo sa, se no è un peggio. Liberi tutti! È quello che non va bene oggi,
2: ragione,
1: la comunicazione.
2: Ha ragione, ha ragione Giuseppe Pastore, perché Ibra, il grande equivoco è questo. Dicevano, ok, Cardinale deve scegliere o Ibra o Allegri. Allegri è allenatore del Milan, Ibra è un dirigente di Redbird, cioè un manager o quello che vuoi di Redbird. Cioè, non abitano nello stesso palazzo.
0: No, non fanno parte neanche della stessa azienda, esatto. Bravo, Soprattutto poi si dà adito a qualunque cosa. Stamattina è uscita questa voce che era un fake su Twitter, su X, un sito basco riprendeva questa notizia e Raola avrebbe detto di no al Milan perché è rimasto colpito dal fatto che avrebbe un terzo del budget messo a disposizione a Crystal Palace. L'ha ripresa persino Di Marzio, voglio dire, un voce autorevole, perché ha ritenuto che in questo caos attuale fosse credibile. In realtà era un account stile Lercio che è legato al Milan, che aveva inventato questa cosa. Un sito basco minore l'aveva ripresa, allora è diventata una mongolfiera.
2: Posso dirti se mi dicono
0: la categoria
2: che Milan...
0: non brilla, diciamo,
2: no,
0: magari,
2: se mi dicono che il Milan ha un terzo del budget del Crystal Palace, io finisco per crederci.
0: Sì, anche la squadra inglese
1: non dicessi per firmare.
2: tu l'hai detto questo tu l'hai detto. Andrei avanti, svariate ora.
0: Stasera magari vince una coppa a Crystal Palace, peraltro.
1: Stasera con Rayo Vallecano.
2: Il budget aumenta e col fischio diventa...
0: vabbè, farebbero l'Europa League, farebbero...
1: Io su questo discorso poi chiudiamo, perché dobbiamo chiudere, della comunicazione. Cioè, io continuo a dire, e l'ho detto anche a loro, il popolo vuole il pane, dategli le brioche.
2: Allora, tanto avremo un'estate caldissima, chissà che martedì prossimo quando ci rivediamo il Milan...
1: Mercoledì.
2: Mercoledì, ovviamente, il Milan non abbia un allenatore, un direttore sportivo, eccetera, eccetera, e quindi magari sarà un altro film.
1: Hanno detto che dovrebbe essere a presto, ma se oggi hanno detto Iraola no...
2: Giuseppe Pastore, ti ringrazio, vieni a trovarci quando vuoi, è sempre un piacere.
0: Quando volete.
2: Intanto ci leggiamo capolavori e poi avrò certamente degli appunti.
1: Faccio io, dovrebbe farlo lui, adesso vediamo.
2: L'ho già fatto qui da prima. Lui è arrivato, mica come te, è arrivato alle 14. Questo è il libro, grazie a tutti, Claudia Schiattone, Paolo Valentino, Gianmarco Ferronato è in vacanza, c'è Carlo Salvatore, regia radio.
1: I Paesi Baschi. Oggi viviamo di Paesi Baschi.
2: Viviamo di America, è andato a Miami, dove va Ibrahimovic, invece di fare il dirigente del Milan, il Re Leone, caro mio. Ragazzi, a domani.
3: Sono stanco, fammi andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: 16:39. Leggere attentamente le avvertenze.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Le 15 e un minuto.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: La TV iraniana diffonde una bozza di intesa con gli Stati Uniti. 22enne ucciso a Milano, gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Meteo in arrivo, un break sull'Italia, allerta temporali al nord-est. Ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la TV di Stato iraniana che ha da poco diffuso la notizia secondo cui Teheran ha ottenuto una prima bozza quadro non ufficiale per un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Secondo il documento, l'Iran dovrà ripristinare entro un mese la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti dovranno ritirare le forze militari dalle zone vicine all'Iran. Il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa potrebbe essere stato aggredito da una gang. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, infatti, la vittima era insieme a un fratello, al fratello e a un amico. I tre sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani che non conoscevano. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini della

0: videosorveglianza della stazione per acquisire le immagini e valutare il possibile coinvolgimento, perché il gruppo sarebbe allontanato dalla stazione su un treno. L'Europa schiacciata da una cupola di calore, i termometri segnano temperature da record e sono già diverse le vittime in Francia e in Gran Bretagna, mentre in Italia da oggi è in arrivo un break.
1: In Francia la chiamano canicule, canicola. L'esagono è uno dei più colpiti dall'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. Una temperatura media che sfonda il record per il mese di maggio, almeno 7 morti, la maggior parte dei quali annegati cercando refrigerio, e ora il rischio nella regione di Parigi che l'ozono nell'aria raggiunga livelli pericolosi per la salute, soprattutto per anziani e bambini. La causa è una zona di alta pressione che trattiene aria calda proveniente dal continente africano, creando una sorta di cupola di calore. Temperature record e vittime anche in Regno Unito, sfiorati i 35 gradi a Londra, mentre gli esperti avvertono. Con il cambiamento climatico, la frequenza e l'intensità degli eventi di questo genere non possono che aumentare. In Italia scattano i primi bollini rossi. Bologna, Roma, Firenze e Torino, le città dove domani l'allerta sarà massima. La situazione, però, è in miglioramento. In arrivo, secondo i meteorologi, già oggi i primi temporali, che rinfrescheranno l'aria, in particolare al nord-est. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Segnali positivi per il mercato dell'auto in Europa. Chi compra un'autovettura, soprattutto in Italia, guarda sempre di più alle auto elettriche. Nei dati ACEA di aprile, nei paesi europei e nel Regno Unito, l'auto mette infatti a segno un più 7% di immatricolazioni su base annua, più 4,8% da inizio anno, pur in un contesto economico complicato. L'analisi di Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, al microfono di Marco Mancini.
2: Il mercato europeo dell'auto ha molto da correre perché è rimasto molto indietro, non è riuscito a recuperare la crisi indotta dalla pandemia e oggi complessivamente il mercato europeo dell'auto è sotto i livelli antecrisi, ma sta però rapidamente recuperando. Quest'anno c'è stata una ripresa abbastanza interessante nei primi mesi di quest'anno e un'altra spiegazione è che cominciano finalmente ad affermarsi anche le prime soluzioni elettriche, cominciano ad affermarsi con numeri abbastanza significativi, sia per le auto elettriche sia per le ibride e in particolare per le ibride plug-in. Poi c'è l'arrivo dei cinesi che comincia a dare frutti per i cinesi ma anche per il mercato italiano. Stellantis va bene, l'accordo con Leapmotor si sta rivelando molto positivo. I cinesi non devono essere necessariamente dei nemici, i cinesi possono essere dei collaboratori.
0: È tutto per questa edizione di GR24, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
11: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare

0: tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
1: Scusa, che c***o hai detto?
0: jethr.com.
2: L'euforia per la possibile vincita che mi stava lentamente salendo, in pochi secondi, è crollata.
3: Quando io comunque mi sono dimostrato un attimino perplesso, dicevo, ma no, dai, vi siete sbagliati. Se l'erano quasi preso, ma no, guarda, ce l'abbiamo qua, vieni a vedere questi benedetti numeri, vedrai che sono quelli.
2: Storie di vincite e non, in una puntata che si intitola Ho quasi vinto.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

si può quasi vincere? Questa è una domanda che ogni tanto mi faccio. Alcuni dicono, l'ho sentito di recente un allenatore dire, è vero che quella squadra ha vinto ma noi non abbiamo perso, che è un modo per dire non ho quasi perso, oppure ho quasi vinto, non lo so, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui. Ma tant'è, al netto del calcio che non ci interessa in questa puntata, ne abbiamo parlato qui in radio fino a pochi minuti fa all'interno di tutti i convocati, noi andiamo altrove, raccontiamo puntate, una storie in una puntata che si titola Quasi Vinto, che non hanno a che fare con il calcio, hanno a che fare con le lotterie. Ecco, io vi devo innanzitutto chiedere scusa perché in questa prima storia che vi racconterò, che ci ha mandato Massimo, io farò una cosa che cerco di non fare, però mi ha divertito provare a farla. Cioè proverò a leggere delle frasi in dialetto emiliano, nello specifico poi chiederò a Massimo di quale zona dell'Emilia, lui è di Pieve di Cento, provincia di Bologna, ma non è detto che il dialetto arrivi da lì perché lo parlano i suoi genitori. E entrambe le puntate, perdonatemi, entrambe le storie che vi raccontiamo in questa puntata hanno come tema questo, cioè avere l'illusione di aver vinto qualcosa, poi che cosa? Soldi, denaro, che è veramente feroce come delusione, perché quando noi giochiamo, per chi lo fa, io non sono avvezzo a farlo, però insomma lo immagino, quando uno gioca al lotto, al super enalotto, non ci pensa al poter vincere, ma quando arriva quell'ipotesi, quando guarda i numeri, quando osserva e li fa combaciare con quelli che sono usciti o con le app, immagino, insomma non so bene come funzioni, ecco, io credo che lì si apra una smagliatura nella vita di tutti, che intravedono che la loro vita può veramente cambiare, può radicalmente cambiare, e quanto deve essere doloroso accorgersi che quella smagliatura si è richiusa e quel cambiamento non c'è. Bene, un assaggio di quella sensazione ce l'abbiamo nelle due storie di oggi. Partiamo con la prima, è la storia di Massimo e dei suoi genitori. La puntata si intitola Ho quasi vinto. Benvenuti.

Se fossi più bravo, ci scriverei la sceneggiatura di una commedia dialettale, di quelle che le compagnie di recitazione amatoriali mettono in scena nei piccoli teatri di paese. Ogni tanto a teatro ci accompagnavo mia madre. Non sarebbe difficile nemmeno creare l'ambientazione principale. Una ricevitoria del lotto, un soggiorno e un bagno in cui succede tutto. Si chiamavano Franco e Maria, erano i miei genitori. Abitavano ancora nella casa in cui ero cresciuto, a poche centinaia di metri da dove ero andato a stare con la mia famiglia. Mio padre all'epoca avrà avuto poco più di 80 anni, mia madre 7 in meno. Tipica famiglia proletaria che viveva con la pensione da ex operaio di mio padre. Non erano ricchi, ma non gli mancava nulla perché si accontentavano, non avevano vizi, la casa era di proprietà e non spendevano soldi se non era strettamente necessario. Ogni tanto, quando mio padre si recava all'edicola in piazza per acquistare il quotidiano locale a cui mia madre non voleva rinunciare, pur non riuscendo ormai più a leggere per seri problemi alla vista, si limitava ai titoli e a qualche articolo aiutandosi con una lente, acquistava una schedina del Superenalotto, una di quelle precompilate. Credo la comprassero più per sfizio, tanto era una cifra irrisoria. Non speravano certo di diventare ricchi e, se anche fosse stato, il desiderio non era per loro, ma per migliorare il futuro dei figli e dei nipoti. Abitando vicini, io ero spesso lì nella mia vecchia casa e quel giorno, probabilmente un sabato, mi trovavo al piano superiore

0: seduto in bagno a leggere, non tanto per necessità, ma perché quello era uno di quei luoghi della propria abitazione dove uno si rilassa, dove non viene disturbato, dove alcuni, io per esempio, iniziano a pensare che è ora di alzarsi dalla tazza solo quando si accorgono di non sentire più gli arti inferiori. Sto aspettando che mi chiamino per l'ora di pranzo quando sento bussare alla porta. Sono entrambi i miei genitori. Loro mi parlavano in dialetto, quindi la conversazione sarebbe iniziata con «Massimo, a t'avenda dire un quel». «Massimo, ti dobbiamo dire una cosa». «To peder la controllè il nomer dal superanalotto e a ghiaventot». «Tuo padre ha controllato i numeri del superanalotto e li abbiamo tutti».
1: In un primo momento ho pensato che si fossero sbagliati, anzi ne ero praticamente convintissimo che si fossero sbagliati, perché sapevo comunque che mia madre ci vedeva poco, mio padre comunque era comunque già una persona anziana, quindi mai avrei pensato, quindi ho pensato si sono sbagliati sicuramente. Poi però insistevano, quindi...
0: Io, che sono una persona che sa gestire molto bene le emozioni, che non si fa prendere subito dall'euforia o dal panico, inizio a elaborare con calma la notizia. Già nel tragitto verso il cervello, i pochi pigri neuroni che mando per comunicare la cosa stanno già ridendo. Stanno pensando che i miei genitori hanno sicuramente letto male. Infatti, le prime parole che mi escono, senza scompormi più di tanto, sono «Siete sicuri? Vedrai che vi siete sbagliati. Ci sono un sacco di numeri, è scritto in piccolo». «No», mi rispondono con tono molto secco. «Ai aven controllé tot du, i gen propri tot». «No, li abbiamo controllati entrambi, ci sono proprio tutti». Sembrano quasi offesi che io non li creda. Al che domando, anche il Jolly? Sì, anche il Jolly. A quel punto io non sono ancora euforico, ma non sono nemmeno più così indifferente e inizio a pensare lontanamente che forse è proprio così. Il destino ha scelto la nostra famiglia e abbiamo vinto qualcosa. Io non sono pratico di giochi e lotterie, magari sono quelle estrazioni in cui vincono molte persone e i soldi non sono tanti, o forse no. Magari siamo veramente diventati ricchi sfondati.

0: questo punto la curiosità di controllare di persona inizia a farsi sentire e cerco rapidamente di richiamare in vita gli arti inferiori che nel frattempo si sono addormentati. Non sarà facile alzarmi e uscire dal bagno. Faticosamente, appoggiandomi al termosifone... Faticosamente, appoggiandomi al termosifone, alla vasca e ai vari porta asciugamani, cerco di raggiungere l'uscita. I miei genitori sono sempre lì, dietro alla porta, che aspettano di farmi vedere la schedina e i numeri vincenti. Stanno discutendo tra di loro, poi improvvisamente sento mia madre che chiede a mio padre: «Mo, cal bigliettin lè, da indovinel? Ma quel bigliettino lì, da dove viene?» «Le rasò, avzen al giurnel, era giù, vicino al giornale». «Mo fat ben bandir, Franco, l'era qui...» L'ho capito adesso. È una storia bellissima. «Mo fat ben bandir, Franco, l'era quel che io scret me, ieri i nomer che venzughe. Ma fatti ben benedire, Franco, era quello che avevo scritto io, erano i numeri che abbiamo giocato». E da lì a seguire una serie di reciproche accuse, sempre in dialetto, sulla responsabilità dell'errore.
1: Allora, mio padre aveva comprato la schedina del Superenalotto. Mia madre, che all'epoca praticamente tutto quello che leggeva lo doveva leggere con la lente, così aveva guardato i numeri giocati con la lente, li aveva riportati su un foglietto scritti in grande, mi ricordo ancora, non mi ricordo i numeri, ma mi ricordo il foglietto scritto in grande, e poi l'aveva appoggiato sulla credenza nel mio soggiorno. Quando mio padre ha comprato il giornale, ha appoggiato il giornale anche lui, penso adesso vicino al biglietto, poi mia madre gli ha chiesto: «Per favore, guarda se i numeri sono usciti». Mio padre ha preso questo biglietto pensando che fossero già i numeri usciti che mia madre aveva trascritto, invece ha controllato. Invece non erano i numeri che erano usciti, erano i numeri della schedina, che mia madre se li era scritti in grande per poterli rileggere quando avrebbe avuto il giornale.
0: Mia madre, vedendolo con un bigliettino e avendo problemi di vista, non ha riconosciuto subito la sua scrittura e ha pensato fossero quelli del giornale trascritti da mio padre. L'euforia per la possibile vincita che mi stava lentamente salendo, in pochi secondi è crollata, lasciando il posto a una risata. Dopo una vita trascorsa insieme, mio padre se n'è andato nel 2018, a pochi mesi dal compiere 90 anni. Mia madre, 2 settimane dopo, si è addormentata e non si è più svegliata. Non ci hanno lasciato le grandi ricchezze della vincita al Superenalotto, ma piacevoli ricordi.
2: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato 3 numeri.

0: Lui è Renato Carosone, che canta tre numeri all'otto, mentre lui è Massimo, che di numeri all'otto ne ha visti anche non proprio, diciamo, non proprio verosimili, non, o meglio, verosimili, ma non proprio reali. Pronto? Ciao Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, come stai?
0: Io sto benone, tu come stai?
1: Bene, bene, abbastanza bene.
0: Grazie per mandarci le tue storie. Io, insomma, l'ultima che mi ricordo era quella della paralisi del sonno. Mi sono anche arrivati dei messaggi che mi dicevano che storia sembra terrificante. Alcuni erano terrificati, altri invece erano abbastanza divertiti. Questa storia è meravigliosa, Massimo. È veramente una storia bellissima. Io chiedo scusa a tutti gli ascoltatori emiliani per la terribile pronuncia a cui tu mi hai voluto sottoporre, scrivendo in dialetto e poi obbligandomi a tradurre, ma ho amato fare. Mi dice esattamente che tipo di dialetto è, nel senso che Emilia l'ho capito, ma di che zona parliamo?
1: Allora, premetto che io non lo parlo, io lo capisco ma non lo parlo molto bene, quindi i miei genitori parlavano dialetto però io non lo parlo molto bene. Comunque siamo, noi siamo di Pieve di, Pieve di Cento in provincia di Bologna, quindi un dialetto, siamo tra metà tra Ferrara e Bologna, comunque è più un dialetto bolognese, direi.
0: È più bolognese, però immagino abbia le sue peculiarità, per cui è diverso in realtà dal bolognese.
1: Sicuramente qualche cosina è diversa, io non sono un esperto di dialetto, proprio perché non parlo di solito il dialetto.
0: Perché i tuoi non hanno parlato dialetto con te?
1: Poco, tra di loro parlavano sempre dialetto, con noi ogni tanto in dialetto e ogni tanto no, con i miei figli non hanno mai parlato il dialetto, infatti i miei figli quando io delle volte dico una parola in dialetto loro scadono dalle nuvole.
0: E questo è un peccato, perché appunto anche io sono nella tua stessa condizione, più o meno siamo della stessa generazione, e mia nonna parlava in dialetto con mia mamma, i miei un po' si parlavano in dialetto, però con noi era come, c'era una forma di pudore, bisognava imparare l'italiano, bisognava parlare l'italiano, non il dialetto.
1: Sì, sì, ecco,
0: credo
1: così
0: sia una cosa soprattutto del nord, del centro nord, ed è un peccato, perché poi adesso io ci provo e mia madre mi insulta perché chiaramente lo parlo malissimo e poi dice no, quello è romentinese, non è trecatese, perché tra due paesi vicini si parlano ovviamente dei dialetti diversi. Senti, che persone erano i tuoi genitori? Che tipi erano?
1: Allora, i miei genitori erano delle persone semplici, persone generose, erano sempre disponibili, cioè io ho vissuto con i miei genitori fino a 32 anni, sono uno di quelli che non usciva mai, prima di uscire dalla casa dei propri genitori ho aspettato un sacco di tempo, quindi però sì, erano persone che hanno vissuto la loro infanzia durante la guerra, quindi erano famiglie contadine, quindi puoi immaginare. Cioè,
0: che cosa hanno fatto poi nella vita?
1: Allora, mio padre era un operaio, lavorava in un'officina, però era una di quelle persone che sapeva fare tutto. Infatti, okay, la casa dove abito ora l'ha fatta mio padre, perché lui sapeva fare muratore, idraulico, qualunque cosa, era uno di quelli che però non si è mai speso per mettersi in proprio, però sapeva fare tutto. Mia madre invece ha fatto un po' la casalinga e a tempo perso faceva la sarta, aveva un piccolo laboratorio di sartoria che più che altro era una scusa per avere gente, per uno scambio di informazioni. C'era un via vai di gente nella morte di mia madre, di pettegolezzi, di cose varie, cioè, era uno di quei posti tipo le parrucchiere dove vai, cioè, fai un sacco di chiacchiere, cioè.
0: Quanti abitanti ha Pieve di Cento?
1: Pieve di Cento credo che abbia 7500 abitanti adesso.
0: Ok, è un paesone, insomma.
1: No, sono molto concentrati, il paese non è molto grande, quindi sono abbastanza concentrati come abitanti. Sì, comunque non è un paese abbastanza grande, sì.
0: Senti, hanno mai vinto qualcosa i tuoi genitori?
1: No, hanno mai vinto niente. Non mi risulta, non hanno mai vinto assolutamente niente. Questa è stata una cosa proprio un po' fantostiana, dove sembrava che avessimo vinto. Per fortuna che si è risolta in pochi minuti, prima che io iniziassi ad essere entusiasta troppo della cosa.
0: Guarda, tra l'altro, proprio usando di sponda la tua storia, nella seconda parte del programma raccontiamo una storia molto simile di una persona che a un certo punto ha il dubbio, o meglio non ha il dubbio, ha una comunicazione che gli arriva che dice che ha vinto il Superenalotto. ed è nella stessa condizione, un po' incredulo, un po' mi cambia la vita, e poi in realtà fortunatamente lui non ha un figlio che esce da un bagno zoppicante che glielo fa capire. Tra l'altro passi ancora ore e ore in bagno e hai ancora sempre quel problema?
1: Sì, le passo.
0: Hai trovato un modo
1: abbastanza rilassante.
0: Hai trovato un modo per evitare le formiche, il formicolio? No,
1: quello ce l'ho sempre. E comunque non ero ancora uscito dal bagno, ci stavo provando, la cosa si è risolta che io ero ancora dentro al bagno. bagno praticamente.
0: Senti, i tuoi genitori, diciamo, avevano un rapporto amabile tra di loro, oppure erano di quei rapporti che si teneva in piedi anche grazie alle bisticciate, come si diceva?
1: No, non hanno mai litigato, non ho questi ricordi di persone che litigavano fra di loro. Allora c'è stato, ha cominciato poi con l'età, ovviamente, quando mio padre ha cominciato ad avere un po' di Alzheimer, dopo sai che ogni tanto qualche cosina, ma prima di allora non c'è mai stato niente, sono sempre due persone che ho sempre d'accordo. Ogni tanto, ovviamente, cioè, nella quotidianità qualche insulto tra virgolette, capito, se lo scambiavano, capito? Però,
0: E tua mamma, dicevi, se n'è andata proprio 2 settimane dopo che è scomparso,
1: sì,
0: tuo padre.
1: 2 settimane dopo, sì, mia mamma l'ha trovata al badante che avevamo preso una persona che li seguisse, mm-hmm, che l'ha trovata la mattina, che praticamente era morta, sì, nel sonno, come sua madre prima di lei.
0: E non aveva dato avvisaglie?
1: Mia madre soffriva di diverse cose, però no, non aveva dato nessun tipo di avvisaglie. Ci eravamo salutati la sera prima, gli avevo detto che il giorno dopo gli avrei portato i nipoti. Poi io stavo uscendo dalla posta, gli avevo appena aperto un conto corrente per poter farci finire la pensione di mio padre, e così ho ricevuto questa telefonata, che era successo questo, purtroppo.
0: E guarda, allora ci piace ricordarli entrambi così, che hanno la sensazione di aver vinto al Superenalotto, e poi invece era lo stesso biglietto che tua mamma aveva scritto per poterlo leggere in caratteri più grandi. Grazie davvero, Massimo. Sai dove trovarci quando vuoi raccontarci qualche storia.
1: Va bene, grazie a te.
0: A presto.
1: Ciao,
0: alla
1: Matteo.
0: Prossima. Ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: Si intitola Victory questo brano di PJ Harvey. Ora le borse in diretta, poi torniamo. La puntata si intitola Ho quasi vinto.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Le imprese cambiano.

0: Le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
12: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: I prezzi del petrolio greggio statunitense sono in calo di quasi il 5% a $89 al barile dopo la notizia che nella bozza di accordo fra Iran e Stati Uniti è previsto il ripristino del traffico attraverso lo stretto di Hormuz entro un mese dalla firma. In forte calo anche il Brent, poco sopra i $93. Le borse europee restano in territorio positivo seppure in una giornata volatile, con Milano unica a soffrire poco sotto la parità, mentre sono poco sopra Londra, Francoforte e Amsterdam, con rialzi più consistenti per Madrid più 0,7 e Parigi più 0,9%. A trainare gli acquisti in Europa è il settore auto, sulla scia del forte rialzo di Volvo a Stoccolma, e i beni di consumo, nella convinzione che la riapertura di Hormuz normalizzerà catene di forniture e prezzi. A Piazza Affari salgono i titoli dell'automotive e del lusso, mentre perdono quota le utilities e gli energetici. Si allenta la pressione sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund in calo a 71 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,7%. Uno sguardo all'apertura di Wall Street: Dow Jones più 0,22%, Standard & Poor's 500 più 0,07%, Nasdaq più 0,12%. E per ora è tutto.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
20: Vuoi un'energia tutta tua?
3: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a

0: premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti Luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
3: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
6: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
7: Matteo Caccia racconta.
8: In Norvegia c'è un detto: o sei fortunato in amore o sei fortunato al gioco. Oggi vi racconto la storia di uno che ha scoperto da che parte stava, nel modo forse più doloroso possibile. State con noi. Non ricordo la prima volta che ho giocato all'otto. Dovevo essere abbastanza giovane. Sono un ottimista. Se non giochi, non puoi vincere. E qualcuno deve pur vincere il premio grosso. Perché non io? Vincere per me avrebbe significato libertà, lasciare il lavoro, non avere più debiti, fare esattamente quello che mi pare. Vivo in Norvegia e ogni qualche settimana compravo un biglietto. Ogni tanto vincevo 100 corone, 7 euro e mezzo più o meno, il giusto per coprire il costo del biglietto. Bastava però a tenere vivo il sogno. A giugno ero in vacanza in Grecia con la mia ragazza. Avevamo passato una giornata meravigliosa e stavamo guardando il tramonto con un bicchiere di vino. Prima, durante la giornata, avevamo parlato di comprare una casa a vacanze lì. Dovrei prima vincere all'otto, avevo scherzato. All'improvviso il telefono aveva vibrato. Era un messaggio della Norsk Tipping, la società norvegese che gestisce le lotterie. Avevo vinto una cifra importante all'Euro Jackpot, diceva. Avevo riletto il messaggio 2-3 volte. Le mani avevano cominciato a tremare mentre aprivo l'app e avevo visto la notifica. 1.300.000 corone, 110.000 euro. Al cuore era mancato un battito. Mi sentivo la testa leggera. Finalmente. Il momento che avevo sempre sognato era arrivato. Avevo mostrato il telefono alla mia ragazza. Lei aveva trattenuto il respiro. La testa mi girava per tutte le possibilità nuove che mi si presentavano. Potevo lasciare il mio lavoro di insegnante di cucina e mettermi a viaggiare? Forse quella casa in Grecia non era più solo un'idea. Avevo chiamato mia madre e le avevo detto tutto d'un fiato: «Ho vinto all'otto!» Non riusciva a crederci. «Te lo meriti!» aveva riso. «Era ora che la fortuna girasse dalla tua parte!»

Dopo aver riattaccato, me ne ero rimasto seduto a fissare lo schermo e avevo cominciato a sentire che qualcosa non tornava. Avevo controllato i numeri vincenti e li avevo confrontati con i miei. Avevo indovinato solo due numeri principali e un numero bonus. Il cuore mi era sprofondato nello stomaco. Con quei numeri non era possibile aver vinto così tanto. Nel giro di poco avevano cominciato a uscire decine di articoli. La società aveva fatto un errore nella conversione del premio da euro a corone norvegesi. Invece di dividere per 100, qualcuno aveva moltiplicato per 100. La realtà mi aveva letteralmente riso in faccia. Avevo vinto circa 12 euro, come migliaia di altre persone a cui era stato detto per errore che avevano vinto una fortuna. Il direttore generale della società si era dimesso, ma con una buona uscita più alta della cifra che avevo creduto di vincere io. 3 milioni di corone, 260.000 euro. L'ironia non mi era sfuggita. Era stata una delusione devastante. Le vacanze, i piani costruiti in testa in pochi minuti, tutto era svanito. Avevo dovuto richiamare mia madre per dirle che non avevo vinto niente. La mia ragazza aveva pianto. Il resto della serata era trascorso in silenzio. Eravamo a pezzi, tutti e due. Non puoi rimpiangere quello che non hai mai avuto. Eppure eravamo arrabbiati. Arrabbiati che qualcuno potesse alzare così le aspettative delle persone e poi lasciarle cadere. Il giorno dopo ero ancora più furioso che nessuno della Norstipping si fosse fatto vivo per confermare l'errore e chiedere scusa. Ci sono voluti 2 o 3 giorni prima di riuscire a smettere di pensare a come era potuta andare. Quella storia aveva tolto il lucido a una vacanza che era stata bellissima. Il lunedì mattina era finalmente arrivato il messaggio ufficiale con la conferma. Sono contento di aver avuto il sangue freddo di accorgermi subito che c'era qualcosa che non andava, perché se avessi creduto di avere vinto per tutto un weekend, avrei già potuto spendere un sacco di soldi. Ricevere la conferma scritta era stato come ricevere il colpo una seconda volta. Non l'ho presa troppo sul tragico, i norvegesi in genere non amano fare drammi e come loro mi sono rimesso in cammino. Però non direi di essere ancora nella fase in cui riesco a trovarci il lato comico, ecco. I miei amici sono stati tutti molto solidali, sono sicuro che avrebbero preferito vedermi vincere davvero. Non so nemmeno come ho speso la vincita vera. Non bastava nemmeno per un bicchiere di champagne qui in Norvegia, probabilmente è finita nella spesa. Non gioco più. In Norvegia c'è un detto: o sei fortunato in amore o sei fortunato al gioco. Devo accettare di essere fortunato in amore e che questo sia il mio destino. Credo che la mia ragazza sarebbe d'accordo che preferiremmo di gran lunga che le cose stessero così, anche se la casa è in Grecia, deve restare un sogno nel cassetto.

0: Lui è Prince, che canta Love or Money, cioè amore o denaro. Insomma, poi alla fine mica solo in Norvegia, c'è anche per tutto, immagino ci sia il detto fortunato in gioco e sfortunato in amore o viceversa. L'abbiamo letta sul Guardian. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Comprami, la seconda stagione.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Emilia, sulla 1 Milano-Napoli, code per un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e l'innesto con la A22 del Brennero in direzione Napoli. E sul tratto lombardo dell'autosola, incolonnamenti per materiali dispersi tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, code per un veicolo fermo tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Gli altri disagi per il traffico intenso in prossimità dei cantieri. Sulla 10 Genova Ventimiglia code tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, tra Spotorno e Savona, in entrambi i casi verso Genova. E rallentamenti con code sul tratto marchigiano della 14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Più a sud, sul tratto abruzzese, un veicolo in panne provoca code tra Pescara Sud e Ortona in direzione Taranto. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, strada in diretta torna tra un'ora circa.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Può il verosimile sostituire la realtà in maniera totalmente appagante? Di fronte al però è finto di Daniele Vaschi, Armando, il protagonista di questa puntata, lo ammette. Tuttavia rimane protettivo nei suoi confronti, resta comunque sulla difensiva perché in questo rapporto finto ha scoperto qualcosa che nella vita reale non aveva ancora vissuto. Siamo quasi arrivati alla fine di questa storia seriale, cominciamo l'ultima parte di Comprami a Roma, passando dall'altra parte dello schermo. State con noi.

0: Per l'ultimo episodio di questa seconda stagione di Comprami, torno a Roma dove incontro Alex Mucci, una delle creator di OnlyFans più famose del nostro paese. I suoi numeri su internet sono da capogiro. Uno su tutti, per comprendere la sua potenza di fuoco. Su Instagram, in questo momento, è seguita da 9 milioni e mezzo di follower. Senti, tu inizi, lo dici spesso, non come sex worker, tu inizi come influencer.
1: Sì, io tuttora mi reputo in gran parte più un personaggio digitale che una sex worker, perché noi siamo, cioè quello è un effetto collaterale secondo me di chi, allora io come tutte le ragazze che hanno iniziato più di 10 anni fa non avevano la visione del fatto che si sarebbe poi tradotto in questa cosa qui, è stata un po' una cosa che abbiamo un po' costruito, quindi sì, ho iniziato più come personaggio puramente social.
0: Ti sei credere che quello sarebbe diventato una realtà economica?
1: Sì, io...
0: Sì, l'effetto collaterale è che diventa una realtà economica, ma su internet la benzina è quella.
1: Se sei una ragazza molto avvenente, che comunque ha una certa estetica, una certa prorompenza sotto quel punto di vista, e quindi una delle tue armi principali online può essere certo. Quell'aspetto lì, tendenzialmente è facile che poi si declini in quel modo.
0: Una delle domande che ti chiedevo fuori registrazione, perché me lo sto chiedendo, l'ho chiesto un po' a tutti per tastare il terreno, rispetto all'esplosione post pandemia a oggi, l'economia tiene?
1: Allora, l'economia tiene, ovviamente tiene in un modo diverso, nel senso che se prima eravamo pochi che guadagnavano tantissimo, okay. Adesso sono molti che guadagnano un po' tutti meno, ma diciamo che il livello dell'economia
0: si è stabilizzato.
1: Sì.
0: Però diciamo la richiesta di questa cosa è partita e c'è.
1: Non la richiesta c'è dal tempo dei romani di questa cosa, quindi nel senso non penso possa mai finire questa richiesta.
0: Allora purtroppo rispetto a questo potrei chiederti mille cose, ma io sono qui per capire chi sono, il podcast si chiama Comprami, ma è chi ti compra, chi compra i tuoi contenuti.
1: Delle persone fantastiche, no, sto scherzando.
0: No, però guarda che io veramente non lo sto capendo.
1: Allora, di quelli che comprano i miei contenuti sono, non so, io li amo, li adoro, li ringrazio ogni giorno. Io andrei molto sul semplice in questa risposta, nel senso che sono persone normali.
0: Tu non hai un mercato prettamente italiano, quindi se io ti chiedo chi sono gli utenti, tu sei l'unica che mi può dare...
1: Una visione un po' di
0: tutti. Mi puoi fare delle percentuali o degli esempi per farmi capire chi sono? Ho capito perché sono bravi, perché sono il tuo, diciamo,
1: tutti bravissimi.
0: Core business, perché è difficile trovarli, è difficile descriverli, però tu li vedi da anni.
1: Io...
0: Allora, estero e Italia, che percentuale hai?
1: Ah, no, ok, estero 90%.
0: Ok, e tu dici invece, me lo stai già accennando, americani o italiani è la stessa roba.
1: No, per quanto riguarda la nazionalità siamo tutti uguali, nel senso quello che vogliono in Italia lo vogliono anche in America, quindi o comunque all'est. Ecco, all'est l'estremo oriente sono ancora molto più particolari, perché avendo sempre avuto una cultura molto stringente, quando sono online sono molto, molto fantasiosi nelle richieste.
0: Puoi farmi degli esempi così per capire?
1: Sì, hanno dei kink o comunque dei fetish abbastanza particolari, perché non hanno mai potuto comunque dar sfogo pienamente a quella loro pulsione, no? Quindi, però no, in generale si tratta un po' di tutte le età, veramente persone di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi genere, ti parlo proprio anche di tutti i generi, non solo i due più conosciuti, e tendenzialmente diciamo che io non faccio fatica a pensare anche mio padre sopra una piattaforma simile, non mi disturba minimamente la cosa.
0: Già dalle prime interviste che faccio, ovviamente la prima cosa che salta fuori è che è trasversale, sono trasversali, dopodiché affronto subito la cosa, se nel primo Comprami cercavo di capire cos'è lo stigma che c'è nei confronti vostri, nei confronti dei creator, appena giro la telecamera il gioco è identico, cioè esatto. Lo stigma che c'è di là è uguale. E cosa succede? Da fuori dici, la vulgata cos'è? Questi sono dei pazzi, maniaci, depravati, giri la telecamera e ti rendi conto che...
1: No, in realtà sono le stesse persone che andavano sui siti più tradizionali posso essere esplicita, o a farsi una sega per i fatti loro, e ti parlo, cioè nel senso, utilizzo questo termine anche nel senso femminile, perché io stessa sono molto, sono una assidua fruitrice dei siti porno. Quindi chiunque.
2: Dall'alto dei suoi milioni di follower e dalla quasi ormai decennale carriera su OnlyFans, Alex ha uno sguardo preferenziale sui clienti che comprano i suoi servizi. Un'utenza trasversale, difficilmente catalogabile, nella quale, come sappiamo però, si può nascondere una parte di utenza più complessa.
0: Parliamo degli utenti nei quali una fetta di utenti che non riesco a dare nei quali non riesco a dare una percentuale, questo al massimo me la puoi dare tu, di un'utenza problematica, che ovviamente okay. Ci sarà. Tu vedi un'utenza problematica?
1: Allora, generalmente sì, non nego il fatto che ci sia utenza problematica al riguardo, e io imputo la gestione della stessa, nel senso, secondo me, la responsabilità maggiore del creator stesso. Quindi
0: addirittura?
1: Assolutamente sì, nel senso che non è la prima volta che io parlo di questa cosa. Io ho un'alta etica nel mio lavoro, nel senso che, se anche un po' dovuto al fatto che ho lavorato tanti anni dietro un bancone del bar, ho avuto a che fare per quasi 20 anni con persone ubriache, ho sviluppato un'empatia, nonostante la mia neurodivergenza palese, verso gli altri abbastanza buona da poter capire quando davanti ho un utente che possa essere problematico rispetto alla dipendenza affettiva, alla dipendenza economica.
0: Quindi tu dici, è grazie alla mia consapevolezza che lo fermo o me lo tolgo di torno?
1: Io sì, io generalmente, se capisco che c'è questa situazione davanti, non me ne approfitto, ovviamente.
0: Ok.
1: E lo segnalo alla piattaforma.
0: Addirittura. E di che casi stiamo parlando?
1: È un po' tutte. Sia dipendenza affettiva, perché poi facilmente ti ritrovi lo stesso utente che ti scrive su Telegram, su Instagram, su Twitter.
0: E diciamo che questo lo chiamiamo stalking.
1: Sì, esatto. O economica, nel senso che quando ti rendi conto che c'è una spesa eccessiva in quel momento, no? Mi meraviglio che quando sento una creator o un creator che mi dice, ma io non me ne ero accorta, nel senso, dai, te ne accorgi se c'è un abuso in quel momento, cioè nel senso, se c'è una componente compulsiva, non insomma.
0: Però questo, la cosa negativa che mi stai dicendo è che è appannaggio vostro. Cioè la piattaforma non se ne accorge. Diciamo che stiamo sempre parlando di casistiche particolari, non stiamo generalizzando, quindi.
1: La piattaforma monitora ciò che è prettamente non legale.
0: Esatto.
1: Quindi se ci sono contenuti che non sono compliance con le linee guida,
0: certo.
1: Se ci sono minori, se ci sono animali, se c'è qualcosa di violento.
0: Sì, stiamo rischiando che stiamo entrando in una questione etica. Per cui tu mi stai dicendo che.
1: È una questione etica, secondo me.

Si intitola Winning, questo brano di The Sound, per chiudere una puntata che si intitolava Ho quasi vinto. Grazie ancora a Daniele Vaschi che ci permette di raccontare Comprami. Venerdì sarà in studio con noi, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi soprattutto che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'efficienza di un ambiente urbano dipende in gran parte dalla gestione integrata dei flussi di traffico, ma anche delle aree di sosta. Di questo si parlerà a partire da domani nella quarta edizione dei P-Days, l'appuntamento dedicato appunto al tema della sosta e della gestione del traffico che si svolgerà come ogni due anni a Firenze. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55 circa. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ogni guerra ha un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 16,90 € in più.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
12: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto.

0: performance contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
1: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
2: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
3: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
5: Il segnale orario vi è offerto da...
6: Patto di non concorrenza violato?
7: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
6: Axerta.it.
8: Sono le 16.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: Iran e i media diffondono una bozza d'intesa con gli Stati Uniti. 22enne ucciso a Milano, gli investigatori indagano sul mondo delle gang. Ebola, medico rientra dal Congo, andrà in quarantena allo Spallanzani. Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie di GR24. La TV di Stato iraniana ha dunque illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari e revocano il blocco navale. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Secondo questo memorandum, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, dovrà essere ratificato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Israele intanto riprende il conflitto in Libano e ordina nel sud l'evacuazione dell'intera città di Tiro.
1: Sirene in azione in Galilea, nel nord Israele, dove sono caduti diversi droni esplosi in un'area militare, riferisce l'esercito di Netanyahu, affermando di aver colpito nelle ultime 24 ore nel sud del Libano oltre 150 siti di Hezbollah. Emesso un ordine di evacuazione per l'intera città di Tiro, Israele ha effettuato raid nel sud del Libano e anche operazioni di terra. Hezbollah fa sapere che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani e al margine della linea gialla imposta dallo Stato ebraico. A fermare Netanyahu dal tornare ad attaccare Beirut, Donald Trump, per il quale un nuovo bombardamento sulla capitale del Libano avrebbe un effetto destabilizzante sull'intero processo di accordi regionali. L'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran è stata intanto presentata dalla TV iraniana, prevede il ritiro da parte degli USA delle sue forze dai territori vicini all'Iran e la revoca del blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz in collaborazione con l'Oman. L'accordo quadro non è ancora definitivo, precisa Teheran. Qualora venisse firmato, tutti gli aerei della Marina USA lascerebbero Tel Aviv per trasferirsi in varie basi d'Europa, fa sapere Israele. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Caso del Mastro, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecherie d'Italia e detenuto. I due erano soci prima che del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francofonte, nel Siracusano, ieri, e nella giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro.

0: Arriverà in giornata allo Spallanzani un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere, entrato in contatto in Congo con un paziente, poi risultato positivo ad Ebola. Il medico non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'istituto Spallanzani sarà accompagnato per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Potrebbe essere stato aggredito da una gang il 22enne ucciso nella notte alla stazione di Milano Certosa.
1: Non una rissa, non un furto, ma un attacco senza una reale motivazione. Questo è quello che dicono le prime ricostruzioni sull'aggressione alla stazione di Milano Certosa a Gianluca Ibarra Silvera, 22enne italiano di origini ecuadoriane, morto all'ospedale Fatebene Fratelli. Silvera abitava nel quartiere ed era andato in stazione con un amico e il fratello. I primi battibecchi con una decina di ragazzi sono iniziati verso le 22 al binario 1. Lo testimoniano delle macchie di sangue e delle bottiglie rotte trovate questa mattina. Poi l'aggressione più violenta in un'altra banchina. Silvera è stato ferito alla gamba con un coltello o dei cocci di bottiglia. All'arrivo della polizia ferroviaria, il gruppo si è allontanato salendo su un treno verso Bergamo, mentre il 22enne è stato soccorso, ma era già in fin di vita. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratta di una resa dei conti tra gang locali, ipotesi però esclusa dal fratello, lievemente ferito, che ha detto di non conoscere gli aggressori. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli investigatori. Alcuni residenti segnalano però che potrebbero essere difettose o obsolete. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve!
1: Ma questa signora non è mia madre!
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
2: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D con logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari Intellilux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta, tipicamente tedesca. Le superfici sono pulite, prive di elementi superflui. È un linguaggio coerente che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
1: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
3: Nato senza ombrello, Baltici, Agole della Bilancia, Gaza e Libano, ancora Ride, Board of Peace a secco di fondi. Benvenuti a una nuova puntata.
4: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: This is a deliberate strategy from Russia, trying to destabilize our democratic societies.
6: Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO.
7: We destroyed an entire country. You look at those pictures of Gaza, you see an apocalypse.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
3: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane. Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Natale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti. X, nessun luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e una quarantina di secondi qui a Milano, le 17.08 e quasi 50 secondi a Vilnius, capitale della Lituania, dove ieri la presidente Ursula von der Leyen ha incontrato i presidenti delle tre repubbliche baltiche.

0: Anche nella puntata di quest'oggi, in nessun luogo lontano, ci troviamo costretti a rincorrere la strettissima attualità, perché avete sentito anche dal GR ci sono almeno un paio di notizie bomba. La prima è che i media iraniani di Stato hanno rilasciato quello che dovrebbe essere un accordo quadro per porre fine all'ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ve ne parlo tra pochissimo. L'altra notizia appena battuta e che sta iniziando a circolare ha a che fare con un ordine di evacuazione dato dagli israeliani a tutta la città di Tiro. Stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone, anche perché l'ordine di evacuazione riguarda anche tutti i borghi che circondano la città, dove peraltro eravamo giusto un paio di settimane fa. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Parleremo anche di come le IDF abbiano condotto un attacco nella striscia di Gaza prendendo di mira Mohammed Odeh, il nuovo capo delle brigate Al-Qassam, il braccio militare di Hamas, andando ancora una volta 11 giorni dopo l'uccisione del suo predecessore a eliminare la testa dell'organizzazione islamista. Poi parleremo delle minacce russe su Kiev e anche del preoccupante disimpegno da parte degli Stati Uniti delle basi NATO in Europa. Non soltanto un ritiro di alcune migliaia di uomini, ma anche, e questa è notizia veramente delle ultime ore, stop ai bombardieri strategici, stop a un terzo dei caccia da combattimento che per il momento circolano sui cieli della NATO, e stop anche alle forniture di alcuni sottomarini e droni. Cosa significa tutto questo per la NATO? Il tutto con un focus anche sui Baltici, e vi dedicheremo una puntata speciale il primo di giugno, perché a tutti gli effetti le tre repubbliche del Baltico stanno diventando l'ago della bilancia per andare a comprendere tantissime dinamiche, comprese le relazioni del patto della NATO con la Federazione Russa. Allora, un occhio sempre all'agenzia, un occhio ai network internazionali, uno ai vostri messaggi, 349-238-6666, serve un occhio in più a questo punto. Iniziamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
1: I cittadini dei paesi baltici stanno vivendo ciò che molti credevano appartenesse a un'altra era. Allarmi di attacco aereo, famiglie che si rifugiano, scuole che chiudono, trasporti interrotti. Questa è la realtà al confine orientale dell'Europa nel 2026 e questa è una strategia deliberatamente messa in atto dalla Russia.

0: Secondo la leadership europea si stanno addensando si stanno addensando nubi sul futuro della difesa europea. Il primo fronte nuvoloso, lo avete sentito, sono una serie di minacce, di attacchi, di provocazioni ibride da parte della Federazione Russa verso i paesi baltici. Federazione Russa che ribalta però il racconto e la narrazione e dice: guardate che sono i paesi baltici che sono armati fino ai denti e minacciano la Russia. E peraltro Russia che tira in ballo anche le minoranze russofone presenti in questi tre territori. Questo è il primo fronte nuvoloso che già vediamo tuonare e lampeggiare all'orizzonte. L'altro fronte che si sta addensando in maniera sempre più corposa e minacciosa per il futuro anche della NATO e della difesa europea sono le ultime dichiarazioni che arrivano da Washington, con un Donald Trump che avrebbe detto essere pronto a ridurre drasticamente non soltanto il numero di uomini presenti in Europa, quindi fianco nord e fianco est della NATO, ma anche per esempio bombardieri strategici, un terzo dei caccia, oltre almeno 5.000 uomini, a interrompere la fornitura di sommergibili e di sottomarini. Il tutto, immaginate, nel brevissimo periodo può creare un grande sconcerto. Se questa transizione, peraltro annunciata e ipotizzata anche da tante altre amministrazioni, verrà gestita con la necessaria cura, non vi saranno scossoni. Se verrà mal gestita, quelle nubi potrebbero davvero portare a tutti gli effetti a una tempesta perfetta. Tanto che Ursula von der Leyen, insieme al commissario europeo alla difesa Kubilius, ha visitato ieri la Lettonia e ha incontrato i tre leader, Lettonia, Lituania e Estonia, per sottolineare che sono state rilevate in più di occasioni una serie di vulnerabilità da parte europea, lacune che vanno colmate in termini di prontezza alla difesa. Questo l'ha detto Ursula von der Leyen. All'ultima conferenza seguita dal nostro Antonio Natale, alla Lennart Meri Conference proprio a Tallinn, c'è stato un incontro molto molto interessante con Garry Kasparov, l'ex campione mondiale di scacchi, è fondatore del Renew Democracy Initiative, cofondatore del Free Russia Forum, è un oppositore di Vladimir Putin, come sentirete, come forse anche sapete. Una lunga intervista con Jill Dougherty della CNN. La domanda che gli è stata rivolta è stata questa: c'è qualche segnale di malcontento in Russia, ma la Federazione Russa regge, c'è un'economia di guerra che pur dopata continua a dare i suoi frutti e Putin sembra rimanere molto saldo al potere. È davvero così? Iniziamo a tratteggiare quello che potrebbe stare succedendo all'interno del Cremlino e poi andiamo avanti.
1: Sì, stiamo assistendo ad un po' di malcontento tra i russi relativo alle restrizioni su internet, ma per quanto riguarda gli altri temi di cui si parla da tempo, ossia la salute di Putin, dalla cerchia più ristretta intorno a lui non trapela nulla. La verità è che le condizioni di un dittatore sono il segreto più nascosto di tutti. Quindi la risposta è che non so quali siano le condizioni di Putin al momento, e per una ragione molto semplice. Non voglio fare ipotesi né speculazioni, ma prendiamo dei dati reali. Guardiamo a quello che sta succedendo sul campo di battaglia in Ucraina. Possiamo considerare i successi dell'esercito ucraino contro le raffinerie russe e le infrastrutture militari e collegare questi raid ai prezzi del carburante. Ma nel momento in cui iniziamo a parlare di chi c'è nella cerchia più ristretta di Putin, inizio a ricordarmi di quando c'era la cremlinologia ai tempi dell'Unione Sovietica, quando in molti si affannavano a capire che posizione occupasse il tale dirigente nelle foto vicino a Brezhnev. Beh, questa a me sembra astrologia. Quindi in questo periodo le cose a Putin non stanno andando bene, è vero, lo stiamo capendo da vari segnali, ma non credo che dovremmo metterci ad analizzare se il regime collasserà a breve o meno. Dobbiamo guardare a quello che possiamo analizzare attraverso elementi concreti, e la mia opinione è che l'Europa non può più permettersi di coltivare illusioni in merito alla Russia. Eppure quelle illusioni sono ancora presenti. Sento tutte queste discussioni sulla natura di questa guerra e penso che sia il momento di fare un grosso respiro e guardare ai fatti. E i fatti ci dicono che Putin non è in guerra solo contro l'Ucraina. Putin è in guerra contro l'Europa, contro le istituzioni europee e contro il mondo libero. E presto potrebbe tentare un'operazione anche contro i paesi baltici. Questo non è Garry Kasparov a dirvelo, è quello che Vladimir Putin ha comunicato al mondo di continuo per almeno due decenni. Quando mi è capitato di anticipare le mosse di Putin, in molti mi hanno chiesto: ma come lo hai previsto? Non l'ho previsto, ho ascoltato quello che Putin diceva. Ed è qui il paradosso. I dittatori mentono spesso su quello che hanno fatto, ma ti dicono esattamente quello che faranno.
0: Molto duro, come sentite, Garry Kasparov, già campione di scacchi, adesso attivista politico, oppositore di Vladimir Putin nei confronti del grande scacchista Vladimir Putin, che, come avete sentito, secondo la filosofia, il modo di intendere la politica, la strategia di Kasparov, che cosa fanno? Beh, mentono su quello che hanno fatto, ma ti dicono esattamente quello che faranno. E in effetti, allora, se dovessimo seguire il ragionamento, le minacce su Kiev, l'invito a tutte le diplomazie straniere di lasciare la capitale ucraina potrebbe essere letta come una minaccia molto molto reale. Come vi dicevo, sono due le tempeste perfette che si stanno addensando ai lati dell'Europa. Da un lato il disimpegno americano, dall'altra parte le minacce crescenti da parte della Federazione Russa. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation. Ambasciatore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno, allora, ascoltato.
0: C'è un dato politico e di comunicazione, per così dire, un dato militare. I segnali da Washington sembrano di rottura, sembrano ostili, sembra quasi che il disimpegno avvenga in maniera sgarbata. Però è da anni che gli Stati Uniti insistono su questo aspetto e ci dicono, con varie amministrazioni, con vari presidenti, noi piano piano ci disinteresseremo di una serie di quadranti. Poi però c'è il dato militare e tecnico, la tempistica, cioè ci sarà una difficoltà evidentemente da parte di tanti attori europei a rimpiazzare per esempio i bombardieri strategici, un terzo dei caccia, i sottomarini, eccetera eccetera. Come si combinano, ambasciatore, questi due aspetti, quello di comunicazioni, il dato politico, il dato militare, e ho ragione quando dico che è una tempesta perfetta che sta arrivando?
2: Allora, è sicuramente una tempesta perfetta nella descrizione, nella narrazione che sta facendo, è certamente una tempesta perfetta, lei ha perfettamente ragione. Però se vogliamo fare gli analisti seri e neanche, come dire, per forza dire che ci sarà domani una bomba atomica, cercare un po' di guardare le cose da vicino. Certo. Allora è chiaro che questo clima di incertezza c'è, voglio dire, lo vediamo tutti, chiunque di noi, c'è un clima di incertezza perché abbiamo soprattutto un alleato che un giorno dice una cosa, un giorno dice il contrario, e quindi no, questa atmosfera di incertezza. Poi dall'altra parte, secondo me, i russi la sparano grossa, rispondo subito alla sua domanda, eccetera, perché sì, loro certamente vorrebbero vendicarsi. Sì, credo che siano veramente molto arrabbiati con l'Europa, ma perché? Perché non riescono a vincere in Ucraina. Teniamo conto che l'opinione pubblica generalmente pensava, quasi tutti noi, che i russi avrebbero facilmente o abbastanza facilmente sopraffatto l'Ucraina. Sono passati 4 anni e mezzo, il fronte, a quanto mi risulta, è molto stabile. Poi le minacce di Lavrov, speriamo di no, voglio dire, vedremo, ma intanto la realtà è questa, a parte la narrazione. Poi, guardando il versante delle forze, come lei suggeriva, vediamo anche lì, sicuramente l'incertezza c'è perché, ripeto, dal punto di vista politico il messaggio che viene è dovete un po' arrangiarvi di più, no? Questo l'abbiamo capito tutti, però se noi guardiamo i dati concreti, no? Noi abbiamo un ritiro annunciato di 5.000 uomini dalla Germania, ok? Sì. Contemporaneamente ricordiamoci però che Biden all'inizio della guerra in Ucraina aveva mandato una brigata in più in Europa, quindi non so, non sono 5.000, c'è qualcosa nella sottrazione che manca, no? Dopodiché lui manda 5.000 uomini in Polonia, quindi, come dire, in realtà non c'è una diminuzione delle forze in Europa, c'è una grande descrizione, inutile che ne parliamo, lui lo sanno benissimo, voglio dire, ma le forze non stanno diminuendo. E poi mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Recentemente, tipo 3-4 mesi fa, forse ne abbiamo anche parlato, c'è stata anche una decisione sui comandi della NATO, no? Sì. Come saranno i futuri comandi della NATO. E allora lì abbiamo visto, c'è disimpegno americano, sì, certo, in parte è vero, però un ammiraglio italiano comanderà a Napoli per il Mediterraneo e i Balcani, un inglese a Norfolk per l'Atlantico, quindi sì, male, ma io credo anche che al di sotto del livello politico del Presidente degli Stati Uniti, che sappiamo essere quello che è, lo strumento militare diplomatico americano in realtà è più conservatore, più europeo, più atlantico di quello che noi pensiamo. E quindi sì, le cose si fanno, cioè, però non, cerchiamo di non perdere il sangue freddo, sì. Questo è un po' il mio messaggio.
0: Il messaggio, l'invito dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presiede la NATO Defense College Foundation, e sostanzialmente ci invita a che cosa? A guardare innanzitutto i numeri, che se ben letti e interpretati sono abbastanza inequivocabili. A scindere molto bene quella che è la realtà dei fatti dagli annunci, dai proclami, da anche un'accesa comunicazione politica, e a guardare un attimo anche la storia, quello che è accaduto. E poi per il futuro evidentemente bisogna stare un po' alla finestra. Ecco, stiamo alla finestra, e poi dimenticavo, non da ultimo, importantissimo, anche derubricare le minacce russe a qualcosa di non così evidentemente pericoloso, ma ripeto, staremo a vedere, perché il futuro è difficile da interpretare, e nonostante le parole di Kasparov. L'atteggiamento russo sui Baltici, ambasciatore, perché lì vorrei portarla. Noi fra l'altro con Antonio Tella dedicheremo una puntata speciale proprio il 1° giugno e racconteremo i paesi baltici come sostanzialmente un po' l'ago della bilancia e un po' anche il termometro della temperatura politica e militare che stiamo vivendo in questi mesi, in questi anni, perché da settimane la Russia starebbe aumentando la pressione sui Baltici con una serie di jamming sui droni ucraini ridirottati verso il territorio europeo, con una serie di accuse, vengono accusati la Lettonia e gli altri Baltici di ospitare operatori di droni ucraini sul proprio territorio, e insomma il livello delle dichiarazioni lascia un po' di preoccupazione. È corretto guardare i Baltici come in ultima istanza davvero il termometro, la cartina tornasole, ma forse anche il campo dove si potrebbero decidere gli equilibri?
2: Ma sì, ancora una volta è una cosa un po' incerta, e ancora una volta naturalmente nessuno di noi conosce il futuro, voglio dire, ma anche lì cerchiamo, come dire, di isolare i temi, di guardare i fatti separandoli dalle opinioni. Allora, è indubbio che i russi in questo momento sono arrabbiati, no? L'ha detto lei prima, abbiamo sentito Kasparov, secondo me esagerava, ma no, è vero, sono arrabbiati, quindi minacciano l'Ucraina, le ambasciate devono andare via, eccetera eccetera, no? E poi sanno benissimo, perché conoscono i Baltici, perché erano repubbliche sovietiche fino al 1991, quindi insomma li conosco, sanno che loro si spaventano, sanno che loro creano un'impressione di preoccupazione in quei paesi. E non dimentichiamo anche che non è proprio il tema di oggi, ma insomma, che in questi paesi ci sono anche delle grosse minoranze russofone che in certo. Russia vengono considerate discriminate, diciamo tutte le cose insieme, no? Voglio dire, no? Perché non gli viene dato il passaporto facilmente, perché c'è la paura che poi diventino una forza politica ostile, insomma, tante ragioni, adesso non stiamo qui a giudicare, vuol dire, però certamente questo tema c'è. Allora è chiaro che gli Baltici sono preoccupati perché sanno che la Russia è un paese che ha una impronta imperiale, questo lo possiamo dire senza, come dire, dire niente di segreto, no? È un'impronta imperiale, vuol dire che l'occupazione di territori, vuol dire che l'espansione è una cosa che sta nel DNA russo, voglio dire, non c'è dubbio. E quindi loro temono molto di essere loro, come dire, una specie di vendetta, no? Della Russia. Però anche lì noi non possiamo certamente interpretare quello che cerca di fare l'Occidente, e di rassicurare i Baltici, che altro potrebbe fare, no? E quindi von der Leyen va in Lituania, i tedeschi e gli olandesi che non vi preoccupate, se gli americani vanno via veniamo noi, insomma si cerca un po' di mettere una pezza in qualche maniera, di rassicurare questi paesi. Se le chiede la mia opinione personalissima, io non credo che ci sarà un'invasione russa, perché non ha la Russia la forza per farla, ma sono un'impressione personale e posso sbagliarmi naturalmente, perché nessuno di noi ha la sfera di cristallo, però certamente i Baltici sono un termometro importante, no? Ricordiamoci anche che sull'Ucraina i Baltici e i polacchi sono quelli che hanno fatto un po' la maggioranza dell'opinione pubblica europea, soprattutto nei primi anni, no? Dicendo no, vittoria sulla Russia, esagerando anche un po' nei toni, no? A volte, no? Queste cose qua. Adesso anche loro hanno capito che è bene che ci sia una pace in Ucraina, e quindi anche sentendo, come dire, i governanti baltici, loro dicono vabbè, facciamo in Ucraina una specie di tregua alla coreana, no? Nel senso ci si ferma dove si è, non c'è nessuna acquisizione per trattato, però insomma nel lungo termine i nostri figli vedranno, intanto ci si ferma lì. No, questo è un po' quello che tutti quanti vogliono. E naturalmente non sappiamo se Putin finirà per starci o meno, deve farlo dichiarando vittoria, questo è difficile, no? Se no come fa, insomma, no? E quindi i Baltici sono un po' l'ostaggio di questa vicenda, insomma, no? Io credo e voglio sperare naturalmente che alla fine, come dire, un qualche compromesso si trovi, anche perché poi diciamo, però tutto quanto ancora una volta, in fondo la Russia non è necessariamente l'impero del male, voglio dire, no? È un paese europeo, si è separata dalla storia europea con la rivoluzione di ottobre del 1917, il comunismo, ma insomma nell'Ottocento faceva parte della storia europea, era ai vertici europei, era a Waterloo, quindi insomma dire... Io penso
0: che in più anche, ambasciatore,
2: la
0: interrompo, nella storia recente, come dire, i legami, le aperture anche con la Federazione Russa sono state a più riprese, in qualche modo portavano anche, diciamo, buoni auspici, mettiamo così, poi non sempre si sono concretizzati. L'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, l'ultima domanda, le chiedo quasi un telegramma, ma se davvero si dovesse concretizzare un maggiore disimpegno statunitense nella parte europea e quindi una maggiore responsabilizzazione da parte dei paesi europei del fianco est e nord della NATO, in realtà non ci perderebbero un pochino anche gli Stati Uniti? L'abbiamo visto durante l'ultimo conflitto in Iran, Trump è particolarmente arrabbiato con l'Italia e con la Spagna perché non c'è stato il sostegno che egli stesso si aspettava nel combattere Teheran. Ecco, questa è una chiave comunque di ogni tanto una proiezione qua e là, perché io non riesco a immaginare gli Stati Uniti che smettono di fare lo sceriffo del mondo da oggi a domani. Ecco, non ci perdono un po' avere una testa di ponte in termini di proiezione militare?
2: Guarda, le rispondo in maniera nettissima. Tutto il sistema diplomatico, militare, industriale americano dice no. Questo perché, come giustamente dice lei, è ovvio che ci perdono gli Stati Uniti. Ci può essere un momento di rabbia del presidente perché la Spagna ha fatto una dichiarazione, d'accordo, voglio dire, fa parte della politica, ma da qui a perdere, tra l'altro non dimentichiamo, voglio dire, voi siete la radio connessa con un grosso quotidiano, anche no, 350 milioni di consumatori europei ad alto reddito, beh, perché perderli, no? Per quale ragione?
0: Certo.
2: Per darli in mano ai cinesi, a chi?
0: Ma infatti, ambasciatore, l'altro aspetto che ogni tanto, diciamo, l'Europa è timida anche nell'utilizzare potenziali leve geopolitiche, geoeconomiche che pure ha in mano, ma ha mostrato grande timidezza, a mio modesto avviso, anche nella relazione tempestosa con Donald Trump, quando potenzialmente ci dava dei dazi incredibili. Noi delle leve le avevamo come europei, ma non abbiamo avuto il coraggio, ecco, di utilizzarle.
2: Ma sa, lì, come dire, è discutibile, no? Se si può pensarla così, naturalmente, no? Insomma, non c'è un mondo diviso in due opinioni. D'altra parte, si pensava che fosse un gesto di Trump, a cui poi si concedeva qualcosa, lui si calmava, si cambiava pagina, sa, difficile fare previsioni esatte, insomma, no?
0: Non c'è alcun dubbio.
2: Però quello che possiamo dire, se posso permettermi ancora di dire una cosa, tornando sull'Europa, il tema che in Europa secondo me è discusso male, no? Lei invece lo stava dicendo bene, secondo me, forse involontariamente, nel senso che si parla sempre di spesa, no? Di spesa, di quanto il bilancio della difesa dovrebbe essere, ma dovremmo dire prima di tutto quali sono le capacità che dobbiamo avere. No, ne li ha citate qualcuno, giustamente, correttamente anche, voglio dire. Ed è lì che parte la spesa, no? Non è che si parte dalla spesa per arrivare alla capacità, per cui anche l'opinione pubblica europea, secondo me,
0: andrebbe sensibilizzata un po' su quelle che sono una gerarchia di necessità. Non c'è...
2: Perché se la vede solo come una spesa delle risorse, è chiaro il contrario. No?
0: Chiarissimo. Io ringrazio l'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, NATO Defense College Foundation, che presiede. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, ambasciatore. Noi velocissimi, i numeri della borsa, poi torniamo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
19: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
20: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
21: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
22: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
23: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
24: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
21: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
25: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
26: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
27: Nessun luogo è lontano.
0: Altra giornata importantissima per gli equilibri internazionali, per potenziali spiragli di pace. Sto parlando della indiscrezione che è stata rilanciata innanzitutto dai media di Stato iraniani, per cui ci sarebbe un accordo quadro al quale davvero mancherebbe pochissimo per far scoppiare la pace tra Stati Uniti e Iran. Il ritiro, la sintetizzo in maniera un po' brutale, i dettagli ancora non si conoscono ed è anche, non è difficile ipotizzare che vi siano delle sbavature anche nel resoconto dati media. Comunque il ritiro delle truppe americane farebbe da contraltare la riapertura dello stretto di Hormuz con un traffico paragonabile a quello pre-guerra entro un mese. Questo sarebbe ossigeno naturalmente per tutte le economie globali. Il punto, se posso già immediatamente dare una pennellata di pessimismo, qual è? Che nel frattempo Israele ha aumentato le operazioni non soltanto nella striscia di Gaza ma anche nel sud del Libano, con un ordine di evacuazione su tutta la città di Tiro e tutto il circondario. Stiamo parlando di decine e decine di di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia. Quando sono stato a Tiro 2 settimane fa, la città era già sguarnita per un 70%, ma era una città che in alcune zone era ancora pulsante. Le direttive per andare verso nord, per scappare, sono limitatissime, perché alcuni ponti sono stati fatti saltare. Non oso immaginare nelle prossime ore cosa potrebbe succedere da Sidone a nord con l'afflusso di profughi. Perché dicevo che questa è una pennellata, diciamo, pessimistica? Perché l'Iran vuole legare la tregua tra Iran e Stati Uniti e Israele anche a quella tra Israele e Hezbollah, cosa che Israele al momento non vuole fare perché dice: i miei obiettivi ancora non sono stati raggiunti e quindi non voglio fermarmi. Così come non sono fermati i raid anche nella striscia di Gaza. E nella striscia di Gaza è stato colpito, e poi ci andremo e capiremo meglio chi era questa figura, il numero uno delle brigate al-Qassam, cioè l'ala militare di Hamas. Intanto vi porto nella striscia di Gaza, lo faccio con la voce del dottor Irdi Memai, medico di emergency, Deir al-Balah. Dottor Memai, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, è un po' che non riaccendiamo i riflettori colpevolmente sulla striscia di Gaza, perché il Libano ci ha richiamato l'attenzione, l'Iran anche, ma tant'è. Proviamo un attimo a rifare il punto, soprattutto dal punto di vista umanitario, perché anche il clima, diciamo, ci si è messo nella striscia di Gaza. Quali sono, se generalizzare è sempre difficile, però ci dia un po' una fotografia dal suo punto di osservazione della striscia.
1: La situazione nella striscia di Gaza continua ad essere critica dal punto di vista umanitario. Continuano a mancare cibo, acqua, farmaci e continuano le violenze, che sono diventate più frequenti soprattutto nelle ultime 2 settimane. Noi con Emergency abbiamo una clinica di salute primaria ad Al-Qarqara, dove vediamo dai 200 ai 300 pazienti al giorno.
0: Sì.
1: Facciamo fatica a seguirli a causa degli scarsi rifornimenti, continuiamo a trattarli, però sarebbe necessario lasciare entrare più aiuti umanitari, più farmaci e più cibo. Per quanto riguarda il cibo, una famiglia su 5 a Gaza mangia solo una volta al giorno. Si parla ancora di malnutrizione, e adesso con il caldo sono aumentate le infestazioni di parassiti e anche quelle di cui si è parlato a lungo, quindi sì, di topi a cui sono esposti principalmente le fasce più deboli della popolazione, quindi bambini ed anziani.
0: La voce che state ascoltando è quella del dottor Irdi Memai, medico di emergency, Deir al-Balah. Svolge la sua principale attività, come ci diceva, nella clinica di emergency di Al-Qarqara. Siamo nella zona, mi sconfessi pure se sbaglio, Khan Yunis, quindi siamo nella parte meridionale della striscia. E se ho ben capito, dottor Memai, è la sua seconda missione da quando era stato annunciato il cessate il fuoco a ottobre. Ha trovato in qualche modo dei cambiamenti o degli indirizzi nelle dinamiche? Cioè, la striscia di Gaza sta andando verso dove?
1: Sì, è la mia seconda missione. Io sono stato qua da agosto ad ottobre dell'anno scorso, sono uscito proprio il giorno della dichiarazione del cessate il fuoco e sono tornato adesso ad aprile. Comparata alla situazione di ottobre, la situazione è un po' meno peggio, ma siamo ben lontani dalla normalità, nel senso che continuano i bombardamenti quotidiani, continuano gli ordini di evacuazione e le persone continuano a vivere in tende che iniziano ad usurarsi perché non sono fatte per durare. Le richieste di salute sono tante e noi vediamo tutti i giorni persone che sono allo stremo. Siamo ben lontani da un cessate il fuoco, secondo me. Potremmo forse parlare di conflitto a bassa intensità. Noi abbiamo testimonianze quotidiane dai nostri colleghi gazawi che ci dicono che i loro quartieri vengono spesso colpiti da ordini di evacuazione e quindi si trovano a dover sfollare e aspettare che arrivino i bombardamenti, appunto.
0: Che è un po' la dinamica che stiamo osservando anche nel Libano meridionale con questi ordini di sfollamento. Davo conto dell'ultimissimo, che potrebbe coinvolgere una quantità di persone davvero notevole. Io intanto ringrazio il dottor Irdi Memai, Emergency, Deir al-Balah, per aver riacceso con noi i riflettori sulla situazione nella striscia di Gaza. Dottore, buona giornata, buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata.

Allora, nel frattempo sto cercando di dare un occhio velocissimo a quelle che sono le ultimissime che arrivano dal Libano meridionale. E vi posso dire sostanzialmente che l'esercito israeliano sta avanzando in maniera piuttosto rapida. Negli ultimi due giorni hanno aumentato la rapidità di avanzamento sul territorio e hanno conquistato il false friend, sto leggendo dall'inglese, un paio di villaggi, uno è Zatar, l'altro Al-Cherkie, e stanno avanzando a nord della cosiddetta linea gialla per almeno 4 chilometri. Se a questa sommiamo l'ordine di sfollamento su tiro, evidentemente l'area di azione di IDF in questo momento è aumentata e di parecchio, stiamo parlando di chilometri e chilometri, e staremo a vedere dal punto di vista dei movimenti e degli sfollati interni questo che cosa significherà. 349-238-6666, come vi dicevo, una puntata particolarmente complessa, così come complessa è l'attualità internazionale, perché da un lato vi dobbiamo dar conto di quello che è la rinnovata minaccia di disimpegno, perché i toni sono un po' minacciosi, per così dire, un po' di ripicca da parte degli Stati Uniti e questi baltici che rischiano di diventare sempre più caldi. Dall'altra parte abbiamo una buona notizia, perché la TV di Stato iraniana sembra alimentare speranze, dice: guardate che c'è un accordo quadro, manca davvero poco, cosa che abbiamo sentito tante volte da parte di Donald Trump. Molte meno volte da parte iraniana, quindi forse questa volta davvero ci siamo. Il quadro, che andrebbe concluso nell'arco di 60 giorni, prevede il ritiro delle navi e degli aerei americani da tutta la zona, la riapertura da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz e poi a seguire tutto il resto. Quello che preoccupa è tutto il resto. Da un lato lo stoccaggio dell'uranio, cioè dove verrà mandato, se gli Stati Uniti imporranno che venga mandato da qualche parte, e dall'altra parte se e quanto la pace in Iran è collegata alla pace tra Israele e Hezbollah, perché l'Iran vorrebbe tenere questo filo tra i due conflitti. Dicevo, i vostri messaggi, credo di aver perso il conto, scrive, ironico, immagino, sarcastico, un ascoltatore, è il 15° o 16° numero 1 ucciso a Gaza, fa riferimento a che cosa? L'ultimo raid israeliano che ha ucciso Mohammed Odeh, che è sostanzialmente una

0: delle figure più importanti, il capo dell'ala militare di Hamas, cioè delle brigate al-Qassam. E tra poco sentirete dalla viva voce di Kobi Michael, un analista israeliano, un po' chi era questo e poi soprattutto come sta andando la situazione nel raggiungimento degli obiettivi militari di Gaza, perché abbiamo visto la situazione umanitaria che è un po' meno disastrosa di qualche mese fa, ma rimane molto molto critica. Allora a questo punto ci chiederemo e chiederemo all'analista israeliano se la strategia di eliminare completamente Hamas sta raccogliendo qualche frutto. Il tutto in una totale incertezza strategica, intendo sul lungo termine, perché il Financial Times ha tirato fuori uno scoop molto molto interessante che ha a che fare con la solidità economica del Board of Peace. Sapete che il Board of Peace è questa creatura di Donald Trump che anche nelle sue aspirazioni doveva quasi rimpiazzare le Nazioni Unite, un nuovo organismo, un nuovo consesso transnazionale che si sarebbe dovuto occupare innanzitutto della striscia di Gaza e poi anche eventualmente di altre crisi e di altri conflitti. Però il punto è che per occuparsi di crisi e conflitti, tra cui la striscia di Gaza, servivano un sacco di soldi, parliamo di miliardi di dollari, nemmeno milioni. Ebbene, il Financial Times ha messo le mani, tra virgolette, sul bilancio del Board of Peace e letteralmente non c'è una lira. Tra poco vi racconto cos'è accaduto, piccola pausa, traffico, poi torniamo.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento sulla 22 del Brennero, code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord per incidente. Incidente code sulla 4 nel tratto Torino-Milano tra Balocco e Greggio verso Milano, nel tratto Milano-Venezia in direzione Venezia tra Cavenago e Trezzo. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente provoca code tra la vecchia Vigia Vanese e l'uscita per Quinto De Stampi in direzione A1 Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno incidente code tra Lavoria e Pontedera ovest verso Firenze. Code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per veicolo in avaria. Per veicolo fermo code anche sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale est tra Portonaccio e l'allacciamento con la stessa tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli verso Capodichino veicolo in avaria e code tra Fuorigrotta e zona ospedaliera. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Nessun luogo è lontano

0: Durante le informazioni col traffico, Valentina Tenuro mi ha suggerito di buttare un occhio al telefono perché Antonio Talli a sua volta mi stava segnalando una breaking news. Ebbene, l'avessi mai fatto, e mi sta ronzando nel cervello da qualche secondo questa idea qua, che potremmo le prossime puntate in Nessun Luogo Lontano non dare più i titoli, perché ogni volta che scegliamo un titolo, un punto di vista da affrontare o diamo una notizia, ebbene quella notizia viene sconfessata nel giro di pochi minuti, se non di pochi secondi. Cosa è accaduto? Beh, sostanzialmente è la Reuters a battere l'agenzia. Fonti della Casa Bianca: i report sulla bozza di pace diffusi dai media iraniani sono completamente falsi. Scusate, il che vuol dire che quell'architettura che vi descrivevo, 60 giorni in tutto, il ritiro delle truppe americane, delle navi americane, degli aerei in cambio della riapertura della Strait of Hormuz, secondo la Casa Bianca non corrisponde al vero. Quindi palla al centro e si ricomincia. Stiamo a vedere per le prossime, vi rimando naturalmente ai GR, agli altri programmi, e poi noi ci risentiremo domani, magari con qualche nube tempestosa in meno all'orizzonte. Nel frattempo, una delle cose che è abbastanza certe è l'eliminazione da parte dell'IDF di Mohammed Odeh, una delle figure dell'ala militare di Hamas più di spicco. Andrea Macchioni ha raggiunto Kobi Michael, che è analista del Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Chi era Mohammed Odeh? Sentite.
1: Mohammed Odeh is one of the last figures of the military wing of Hamas.
2: Mohammed Odeh era una delle ultime figure rimaste dell'ala militare di Hamas. Per gran parte degli ultimi anni si è occupato dell'intelligence di Hamas su Israele. È stato uno degli ideatori del sanguinoso attacco del 7 ottobre, oltre ad aver guidato la Brigata del Nord nella striscia di Gaza. Dopo l'uccisione di Haddad, Odeh è stato nominato comandante delle Brigate al-Qassam, ovvero l'ala militare di Hamas, incarico che ha ricoperto per circa 6 o 7 giorni. Immagino che anche gli altri due potenziali successori non rimarranno a lungo in carica. Va inoltre sottolineato che di tutta la leadership militare di Hamas,

0: volta nel 7 ottobre, solo due membri sono ancora in vita. Credo che Israele li raggiungerà presto.
1: Al microfono di Andrea Macchioni, la voce dell'analista israeliano Kobi Michael. Tanti messaggi al 349-238-6666. Tra pochissimo proverò a sintetizzarli, perché resta un altro punto da cercare di capire e da sciogliere. Perché, come giustamente faceva notare in maniera forse sarcastica un ascoltatore, Israele avrà eliminato 15-16 leader tra vertici militari e politici di Hamas. E quindi sta riuscendo a raggiungere l'obiettivo principale, che era smantellare Hamas? Siamo a quasi 3 anni di guerra, l'organizzazione sembra essere ancora in piedi. Ma insomma, quanto è forte Hamas adesso? Sentite l'israeliano Kobi Michael.
0: Hamas oggi è molto meno minaccioso e forte di quanto non fosse prima del 7 ottobre. Non è più la stessa organizzazione, ha perso molte capacità, soprattutto per quanto riguarda i razzi e la produzione autonoma di armi. Inoltre, la maggior parte del suo personale è composta da nuove reclute giovanissime, non addestrate. Non possiedono competenze militari significative e non possono sostituire la Nukba, le forze speciali di Hamas, né altre unità che l'organizzazione aveva in passato. Hamas non è più una seria minaccia per Israele. Detto questo, è importante sottolineare che Hamas continua a ricostituirsi militarmente e politicamente, e ogni giorno che passa diventa più difficile per Israele smantellare l'organizzazione. Ciò non significa che Israele non sia in grado di farlo, anzi, credo però che le IDF dovranno intervenire prima di quanto si possa immaginare, perché più a lungo si rimanda la ripresa della campagna militare contro Hamas, più l'organizzazione si rafforzerà.
1: Al microfono di Andrea Macchioni, Kobi Michael, analista del MISGAV Institute for National Security and Zionist Strategy, che ancora una volta fa addensare qualche nube all'orizzonte, cioè il fatto che Israele potrebbe pensare di riprendere in maniera più sistematica le ostilità anche nella striscia di Gaza. È vero che c'è anche un problema di numero di uomini e di riservisti e di ingaggio e di turnover, eccetera, eccetera. È pur vero che in questo momento in Libano ci sono parecchi uomini impegnati, staremo a vedere anche quante risorse potrà mettere in campo Israele. In molti sollevano dubbi anche sull'efficacia di questo tipo di operazioni. Noi stessi abbiamo visto come andare a colpire ampie porzioni del territorio libanese, magari compreso anche alti esponenti di Hezbollah, stia causando in un pezzo della popolazione libanese un fortissimo risentimento verso Israele. L'ordine di evacuazione su tutta la città di Tiro non può che alimentare anche questo senso di sconforto. Una puntata, questa è Nessun Luogo Lontano, in cui vi stiamo dando conto di tante dinamiche apparentemente contraddittorie. Lo dicevo, Donald Trump, o quantomeno fonte della Casa Bianca, hanno appena asserito che tutte le indiscrezioni diffuse dai media di Stato iraniani erano assolutamente false. Un ascoltatore, che evidentemente non ama particolarmente la categoria alla quale appartengo, scrive: certo che a voi giornalisti basta darvi un buon boccone falso e abboccate come Merluzzi. No, gentile ascoltatore, parlo da Merluzzo, in questo caso non ho abboccato al boccone, nel senso che ho riferito che i media di Stato iraniani riferivano che eravamo a buon punto. Peraltro noi stessi, tutto il team di Nessun Luogo Lontano, io andando in voce, abbiamo espresso scetticismo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, proprio per la difficoltà del trovare una quadra tra la delegazione iraniana e quella americana. E ricordo perfettamente che ieri, più o meno a quest'ora, dicevo e riferivo di una delegazione iraniana particolarmente sfiduciata nei confronti della controparte americana, e anche gli ultimi raid, quelli avvenuti poco meno di 24 ore fa, mentre la delegazione iraniana si recava in Qatar, non erano certamente dal punto di vista diplomatico un buon segnale. Cioè, se tu apparecchi la tavola in questo modo, non è poi facilissimo riuscire a servire le portate e andare a buffet, visto che l'ascoltatore mi portava su una metafora, diciamo, tra l'etologico e il gastronomico. Allora, vi do conto di quello che è successo con l'eliminazione di Mohammad Dodeh, perché è arrivata anche una serie di... Allora, il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato la morte di Dodeh questa mattina. I media Gazawi affiliati al gruppo hanno riferito mercoledì mattina, quindi oggi, che l'uomo è stato ucciso insieme alla moglie e ai figli. E questi sono i contorni dell'operazione che è stata riferita, vi ricordo, 11 giorni dopo l'uccisione del suo predecessore, il predecessore di Odeh, che era Izz al-Din al-Haddad. Visto che ho citato il ministro della difesa israeliano Katz, sto cercando le parole esatte e anche lì non lasciano presagire venti di pace, perché Katz ha parlato di uno sfollamento volontario che vuole continuare a perseguire sulla striscia di Gaza, e questo in realtà avrebbe a che fare con quella che doveva essere la seconda fase del piano per la striscia di Gaza, col Board of Peace che doveva essere impegnato, ma come vi dicevo, secondo quanto scrivono sul Financial Times Neri Zilber e Abigail Hausloner, uno basato a Tel Aviv, l'altro a Washington, descrivono sostanzialmente il fallimento per ora del Board of Peace, perché sostanzialmente non vi sarebbe una lira nel fondo ufficiale amministrato dalla Banca Mondiale, perché nessun paese ha versato denaro. I contributi promessi, 7 miliardi di dollari dagli Stati Uniti, dagli Stati membri, e 10 miliardi dagli Stati Uniti, non si sono concretizzati. Alcuni fondi, e questo è interessante, sono arrivati direttamente su un conto JP Morgan controllato dal board, senza però gli stessi obblighi di trasparenza che il fondo ufficiale del Board of Peace avrebbe. Stiamo parlando comunque di 3 milioni che arrivano dal Marocco, 20 milioni dagli Emirati Arabi Uniti per gli uffici amministrativi, gli stipendi del Comitato Tecnico Palestinese, eccetera. Il punto è che ci sono veramente due lire, la fase 2 non si è ufficialmente aperta, non si sa chi è il Comitato Tecnico Palestinese, non si sa quando entrerà, non si sa chi è la forza di interposizione che dovrebbe militarmente gestire la situazione. Quello che so invece è che mancano 8 secondi più o meno alla fine di questa puntata, quindi vi ricordo quello che ci guiderà nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, e darvi appuntamento per domani. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
1: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
7: Cosa fate qui, dottoressa?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora lo andiamo.
7: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
13: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
14: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te.

0: Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
4: Nel mondo della corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
3: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
5: Sono le 17.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: La TV iraniana diffonde una bozza del memorandum d'intesa, una completa invenzione, risponde Washington. L'Unione Europea pronta ad aprire a giugno i primi capitoli per l'adesione di Kiev. Caso del Mastro, la procura chiede l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra il deputato e il condannato Caroccia. Un buon pomeriggio dalla redazione da Valeria De Rosa. L'Iran sostiene di aver ottenuto una bozza preliminare del cosiddetto accordo di Islamabad, il memorandum d'intesa ancora in fase di negoziazione tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra. Lo riferisce la TV iraniana, precisando che nulla sarebbe stato ancora finalizzato e l'Iran continuerebbe a nutrire una profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti. Tra i punti principali, Washington si impegnerebbe ad alleggerire le restrizioni sul traffico marittimo iraniano, oltre a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman ai livelli precedenti al conflitto. Pronta la risposta della Casa Bianca, nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, si tratta di una completa invenzione. Restiamo in Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera città di Tiro nel sud del Libano, esortando i residenti a spostarsi a nord del fiume Zarani, a circa 40 km dal confine con Israele. Lo riferisce il Times of Israel, citando un comunicato dell'esercito israeliano, secondo cui la popolazione dovrà lasciare l'area e dirigersi più a nord in risposta alle operazioni militari in corso nella regione. L'ordine rappresenta una delle più ampie evacuazioni disposte recentemente nel sud del Libano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi. E sempre riguardo Kiev, la Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18 e 19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. In Italia adesso, con il caso del Mastro, la Procura di Roma chiede di poter acquisire le conversazioni tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e presunto prestanome del clan Senese.
7: La richiesta è stata inviata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, che dovrà decidere se dare il via libera o meno. I PM che indagano sulla bisteccheria d'Italia vogliono dunque acquisire le chat tra i soci del ristorante fondato di fatto da Mauro Caroccia insieme all'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e ad altri politici di Fratelli d'Italia. Il ristorante con 40 coperti alla periferia di Roma, che per la procura sarebbe servito per ripulire i soldi sporchi della criminalità e di cui Caroccia avrebbe attribuito fittiziamente alla figlia il 50% della società proprietaria. Ieri, ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta, Del Mastro, che non è indagato, ha detto di non sapere che Caroccia fosse stato condannato e avesse un procedimento in corso, poiché accusato di aver riciclato capitali mafiosi, spiegando di aver aperto con lui una serie

0: RL senza nemmeno digitare il nome del socio su Google. Purtroppo ho commesso un errore, una leggerezza politica, avrebbe detto. Una circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando il suo cellulare. In quelle chat, afferma intanto Fabrizio Gallo, difensore di Carroccia, sono presenti discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva del mastro, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Torniamo a parlare della chiusura dello stretto di Hormuz perché le alte temperature in Asia stanno creando il cortocircuito perfetto.
2: Se non è la tempesta perfetta, ci somiglia parecchio. La prima estate della chiusura dello stretto di Hormuz, almeno ufficialmente, non è ancora iniziata, ma in diverse megalopoli dell'Asia la seconda metà di maggio sta per andare in archivio con temperature decisamente superiori alla media stagionale. Più 10% a Tokyo, più 12% a Shanghai, più 13% a Seoul. Non meno preoccupante è la situazione nel nord dell'India. Delhi, che è in trepidante attesa di una perturbazione prevista per venerdì, si trascina tra massime stabilmente e abbondantemente superiori ai 40 gradi e minime mai inferiori ai 30. Pochi giorni fa le stazioni meteo della capitale hanno registrato la notte di maggio più calda da 14 anni a questa parte, 32,4 gradi. Tutti indizi che sembrano preannunciare un mese di giugno a dir poco difficile, prima del relativo sollievo portato dal monsone. Un quadro reso ancora più preoccupante dalla crisi energetica. Benché i prezzi di gas e carbone siano sotto pressione e nonostante l'erosione più rapida del previsto delle scorte, la diffusione dei condizionatori tra il ceto medio non accenna a rallentare. E l'India continua a inanellare, un giorno dopo l'altro, nuovi record di consumi. Marco Masciaga, Radio 24, Or Sole 24 Ore, New Delhi.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a Focus Economia, noi ci ritroviamo alle 18.

0: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo pulli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I pulli alle

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta. Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:08 minuti 46 secondi in studio, l'avete sentito anche dalla sigla iniziale. Oggi Vincenzo Miglietta, un buon pomeriggio. Domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Due come sempre le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora vi dico subito che per quanto riguarda i mercati, anche oggi non solo Milano ma dall'Asia agli Stati Uniti abbiamo un quadro, una fotografia frammentata, proprio perché si vive ancora, ma non è solo il discorso di oggi, arriviamo da giorni di stop and go sulla trattativa tra Stati Uniti ed Iran sulla riapertura soprattutto dello stretto di Hormuz. Da qui dunque le indecisioni dei mercati, che molte volte seguono strade diverse tra loro, ma di tutto questo parleremo tra breve. Solamente ora uno sguardo velocissimo al FTSE MIB. Abbiamo detto le 17:09 minuti, a 17:30 chiude la borsa di Milano come gli altri mercati europei. Allora il FTSE MIB in questo momento cede lo 0,49% e si fissa a 49.656 punti. Guardando il listino vediamo in particolar modo bene Avio, Moncler, Stellantis e Brunello Cucinelli. Dunque, da un rapido sguardo possiamo dire che Stellantis recupera dopo la negatività di ieri, accompagnata soprattutto alla presentazione ma ai commenti di personaggi molto importanti sulla nuova Ferrari elettrica. E poi bene il settore del lusso, della moda, con Moncler e Brunello Cucinelli. Male Saipem, ST Microelectronics, e su questo dovremmo capire il perché, visto che comunque il settore dei semiconduttori va molto bene. Male Tenaris, male Eni. Lo spread in questo momento tra BTP e Bund vale 72 punti, con il rendimento del decennale italiano che quota 3,70%, il cambio euro-dollaro è 1,164. Questo per quanto riguarda un primo sguardo al mercato più vicino a noi, e anche per quanto riguarda lo spread, un indicatore sempre molto importante. Ma quali sono i temi che abbiamo scelto oggi di approfondire? Allora, direttamente o indirettamente, è inevitabile anche oggi, siamo legati, lo dicevo poc'anzi, alla crisi congiunturale. Questo sia per quanto riguarda le dinamiche italiane che le dinamiche internazionali. Per quanto riguarda il nostro paese, parleremo del settore dell'autotrasporto, delle sue difficoltà strutturali, ma la congiuntura ci porta al caro gasolio. Lo scorso venerdì l'intervento del governo con il decreto di proroga del taglio di benzina e diesel, in questo caso al settore interessa il gasolio, ma poi il governo nella stessa riunione del Consiglio dei Ministri ha messo sul tavolo oltre 200 milioni ai 100 che già erano stati proposti alle associazioni degli autotrasportatori, arrivando a 300 milioni per quanto riguarda il credito di imposta. Ma dicevamo caro gasolio, ma non solo, parleremo anche delle difficoltà strutturali del settore. E poi di cos'altro parleremo? Dicevamo la congiuntura internazionale porta i maggiori centri studi internazionali, ma anche le organizzazioni internazionali, a fare delle previsioni sulla crescita dei prossimi anni, crescita anche del 2026 ma soprattutto del 2027 per quanto riguarda l'economia globale, l'economia europea e, a quello che noi interessa di più, l'economia italiana. Questo però è bene ricordarlo, il centro studi o l'organizzazione internazionale fa le sue previsioni sullo stato dell'arte, quindi fotografa l'economia e ne fa le previsioni sulla base di quanto sta accadendo in questi giorni. Quindi se domani dovesse arrivare poi l'accordo tra Iran e Stati Uniti, sono stime, previsioni che andrebbero riviste. Dunque previsioni di crescita nel nostro approfondimento. Di crescita parleremo per quanto riguarda un confronto tra le economie di Italia e Spagna.
paesi cugini, ma di fatto in concorrenza negli ultimi anni per le politiche macroeconomiche e microeconomiche messe in campo dai rispettivi governi, dunque una concorrenza economica ma anche politica. L'emblema è

Il fatto di questi giorni dove il premier spagnolo è in visita ed è stato in visita a Roma, ha incontrato il Papa, è andato alla FAO, ma non vi è stato un incontro con la Presidente del Consiglio e Meloni. Un settore che non sta vivendo le difficoltà della congiuntura economica è quello dei semiconduttori. Ricorderete che invece fu molto colpita tutta la filiera durante il periodo del Covid perché chiusero alcune fabbriche in Cina, a Taiwan, e dunque non arrivò sul mercato la quantità di chips, di semiconduttori che la domanda richiedeva. Stranamente, ma vi sono delle spiegazioni, la chiusura dello stretto di Hormuz non ha creato lo stesso collo di bottiglia, ma dunque è un settore che sta correndo e secondo la Bank of America, nelle sue previsioni, è un settore che continuerà a correre perché basato su fondamentali solidi, dunque non si tratta solamente di una bolla. Questi dunque i temi di approfondimento di oggi di Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi SMS e web sul nostro numero di riferimento. E poi vi ricordo le dirette sui nostri principali canali social e anche il 246 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la squadra di Focus Economia di oggi, in redazione abbiamo Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa, una squadra consolidata. In regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Carlo Salvatore. Direi che abbiamo fatto tutta la nostra premessa e allora possiamo partire.

e fare un primo approfondimento per quanto riguarda i mercati, e come sempre la prendo da lontano andando a vedere come sono andati i mercati asiatici nella notte italiana, perché sono indicativi, molte volte colgono segnali che poi saranno ripresi dall'Europa e dagli Stati Uniti, altre volte invece vanno per conto loro perché influenzati da dinamiche strettamente di macro area. Non è stata questa la volta, perché Tokyo ha chiuso praticamente in parità, Shanghai ha perso l'1,25%, Hong Kong ha perso l'1,06%. Il comune denominatore è l'attesa per quanto avverrà tra Stati Uniti ed Iran. Sono girate delle bozze su quello che potrebbe essere l'accordo tra Teheran e Washington. Praticamente si gira sempre attorno alla stessa questione, se debba rientrare o meno nell'accordo anche il futuro dell'uranio arricchito da parte dell'Iran. È questo un tema che ancora non si capisce bene se sarà ricompreso, e poi soprattutto non si capisce quali saranno i tempi e le modalità di riapertura dello stretto di Hormuz, e soprattutto chi controllerà lo stretto, ovvero se si tornerà allo status ante. L'aggressione la definisce qualcuno, secondo me non è stata un'aggressione, ma comunque l'intervento da parte di Stati Uniti ed Israele in Iran, dove c'era libertà di navigazione totale, oppure se vi sarà una sorta di controllo da parte dell'Iran e da parte dell'Oman su questo importante bacino e passaggio di mare. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo detto Londra più 0,14, Francoforte più 0,14, Parigi più 0,55, un refresh per quanto riguarda il FTSE MIB, cedeva poco fa lo 0,49, cede ora lo 0,50. Velocemente uno sguardo anche a Wall Street, dove abbiamo un Dow Jones che guadagna lo 0,44%, Standard & Poor's 500 praticamente attorno alla parità con una flessione dello 0,10, il Nasdaq perde lo 0,26%. Torniamo velocemente anche sullo spread, che vale 72 punti tra BTP e Bund, con il decennale italiano che ha un rendimento del 3,70%, dunque leggermente in crescita rispetto alla seduta di ieri. Il cambio euro-dollaro 1,164. Direi che per quanto riguarda i mercati per il momento è sufficiente così. Per chi segue Focus Economia sa che poi ci torneremo a mercati chiusi durante la trasmissione, ma andiamo velocemente sulle notizie in breve.

E allora iniziamo come sempre con le materie prime. Qui abbiamo una cosa abbastanza insolita, perché laddove cresce il dollaro, laddove cresce il petrolio flette l'oro e viceversa. Invece oggi è una giornata che vede flettere entrambi i componenti, perché abbiamo il petrolio, il WTI a $89,7 al barile con una flessione del 4,46%, il Brent si fissa a $95,77 al barile con una flessione del 3,83%. L'oro rimane stabilmente e fortemente sopra i $4,000 l'oncia, ben $4,443,4, ma flette dell'1,43%. Se non sbaglio siamo al quarto decreto carburanti, con quello dello scorso venerdì di taglio delle accise e quindi le successive proroghe. In questo periodo il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha quotidianamente fornito poi quali sono i prezzi medi della benzina e del gasolio. Allora anche oggi andiamo a vedere l'indicazione che arriva dal MIMIT: il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale è pari a 1,965 euro al litro per la benzina e 2,052 euro al litro per il gasolio. Per quanto riguarda la rete autostradale, e sapete bene che ci sono alcune volte molte differenze, il prezzo medio self è di 2,062 euro al litro per la benzina e di 2,137 euro al litro per il gasolio. E giustamente i colleghi della redazione che ho citato prima in apertura di programma mettono sempre nella nostra scaletta il riferimento ai prezzi di benzina e diesel prima dello scoppio della guerra. E allora ricordiamo che la benzina self-service il 27 febbraio era 1,670 euro al litro e il diesel era 1,720. Il gas è un'altra componente che fortunatamente però nella congiuntura attuale sembra essere stato toccato di meno, flette oggi del 2,9% e si ferma a 46 euro al megawattora.

0: Per quanto riguarda l'energia, il tema delle rinnovabili tiene banco. Oggi abbiamo diverse dichiarazioni su questo, perché ogni volta che c'è una crisi energetica giustamente si dice vabbè, spingiamo di più sull'indipendenza energetica, ci sono gigawatt di rinnovabili fermi e potenzialmente mettibili a terra in pochissimo tempo, ma sono fermi nelle varie regioni per diversi problemi burocratici, e dunque i vari interventi si rivolgono anche alle istituzioni, sia centrali che locali, perché si faccia di più. E allora una voce sempre molto interessante da ascoltare è quella dell'economista Carlo Cottarelli, che intervenendo al Salone Mediterraneo dell'Impresa, organizzato da Confcommercio Taranto, ha detto: la transizione energetica va affrontata senza ambiguità e con la consapevolezza dei costi necessari per realizzarla. Bisogna puntare sulle rinnovabili e sul nucleare per la transizione. Di fatto è un'affermazione che fa scopa, come direbbe qualcuno, anche con l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo, che oggi proprio ha detto, a parte ha fatto una puntualizzazione ricordando che la bolletta per le famiglie non è vero che sia la più cara d'Europa, e dopo andremo a capire il perché, la bolletta italiana, e poi comunque ha detto: per quanto riguarda l'energia e la sicurezza serve un mix e bisogna intervenire sul lato delle rinnovabili, ma anche cercare di capire se il nucleare di nuova generazione è qualcosa di fattibile. Veloci su queste notizie. Per quanto riguarda i voli aerei, Lufthansa rassicura: carburante garantito per i voli estivi, perché Lufthansa dice e spiega che in tutti e sei gli hub europei del gruppo, che sono Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma, vi sono le scorte necessarie per affrontare l'incremento dei voli estivi. Per quanto riguarda gli accordi, i colloqui tra Teheran e Washington, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Quindi sentite come vi dicevo prima, quest'ultima postilla importante: il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Prima dello scoppio della guerra non vi era nessuna gestione sul passaggio delle navi, quindi questo è un aspetto molto molto importante. Bene, i fondamentali economici della Cina: per esempio il settore industriale più 18,2 nei primi 4 mesi, il Giappone continua a essere tra i creditori mondiali, ma si classifica al terzo posto, superato dalla Cina. E questo è anche un dettaglio molto importante su come poi come funzionano i rapporti di forza anche tra le economie delle varie macro aree del nostro globo. Parliamo di elettrico, abbiamo fatto anche il cenno alla Ferrari elettrica, ieri molte polemiche, ma comunque in generale nell'Unione Europea i veicoli ibridi elettrici si confermano la tipologia di propulsione più diffusa tra gli acquirenti, con una quota di mercato delle auto elettriche a batteria pari al 19,7%, le plug-in si sono aggiudicate il 9,6% del mercato, così come per quanto riguarda le colonnine nel nostro paese l'Italia supera i 78.000 punti di ricarica installati. Apriamo il discorso del PNRR, perché sappiamo che finirà quest'anno e secondo i maggiori critici dell'attuale esecutivo il governo non è riuscito a ripristinare una crescita decente per il nostro paese nonostante i miliardi del PNRR. Allora, sempre secondo questi critici, ci si domanda cosa accadrà quando addirittura il PNRR finisce. E allora, e finirà, il Financial Times dice che, che l'Italia è stata la principale beneficiaria del fondo di ripresa post pandemia della UE, ma l'economia del paese rimane stagnante. Lo evidenzia dunque FT parlando di un fallimento del PNRR, il piano della UE per dare una spinta decisiva all'economia italiana. Logicamente dal governo non si risponde al Financial Times, ma oggi vi era un convegno importante a Milano proprio sullo stato dell'arte del PNRR, e allora vi è stato anche un videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha ricordato i numeri: 660.000 progetti finanziati, 166 miliardi di euro ricevuti, ma ascoltiamo questo passaggio.
1: Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito. Grazie all'impegno corale del Sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni, dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo. Ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Un primato che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. 166 miliardi

0: di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo.
1: Io penso sempre che i numeri sono quelli che sono, dunque dovrebbe esserci un modo per poter verificare quanto dice il governo da una parte e quanto dicono i detrattori sul fatto che sia stato un fallimento il PNRR. Di sicuro dal governo viene rivelato e sottolineato rilevato il fatto che comunque l'esecutivo è intervenuto in corso d'opera e che se non ci fossero stati i cambiamenti dettati da questo esecutivo con l'autorizzazione poi di Bruxelles, probabilmente non si sarebbero raggiunti i risultati che invece si sono ottenuti. Questo lo sottolinea anche il ministro proprio per gli affari europei Tommaso Foti: realizzati obiettivi di nove rate con 166 miliardi assegnati. E sulla decima rata l'Italia risponderà presente. Sembra un po' uno slogan, ma comunque questo quanto ci comunica il governo. E poi 30 secondi prima della nostra pausa per quanto riguarda il meteo, e andiamo dunque proprio agli effetti del caldo di questi giorni, un caldo che di sicuro non è un caldo sano, ma ha conseguenze negative non solo sulla popolazione ma anche sul prodotto interno lordo, su tutta la componente economica. E secondo degli studi internazionali l'Italia rischia dal cambiamento climatico, da queste ondate di calore, ben 126 miliardi di prodotto interno lordo in meno nei prossimi 5 anni. Dunque anche qui è tutto da verificare, tutto da dimostrare, e speriamo che ciò non avvenga, ma intanto noi ci fermiamo per il meteo.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
5: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce, sulla base delle tue preferenze, programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
8: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
9: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
10: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo.

0: solo fino al 31 maggio 2026. Info su daily.it.
1: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
2: Vi presenta Tempo in diretta.
3: Un progressivo esaurimento dei fenomeni sui rilievi settentrionali ci attende nelle prossime ore, sempre bel tempo altrove. Domani al mattino sole ancora protagonista da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Col passare delle ore aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Temperature sempre molto calde sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
6: In che senso?
5: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
6: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
5: Uno su cui il team può sempre contare.
6: Un esperto nel gioco di squadra.
5: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
6: Uno specialista nel fare la differenza.
5: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia.
7: In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
8: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
10: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: State ascoltando un programma offerto da
11: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
2: Focus Economia.
12: Approfitto per rispondere ad un ascoltatore che giustamente dice: ma è possibile che fa caldo da solo da una settimana? Avete già lo studio sulle ripercussioni economiche che avrà nei prossimi anni? In effetti, detta come l'ho detta io, poteva sembrare così, anzi ringrazio a chi scrive al 349-238-6666. Allora, lo studio è di Allianz Trade e che ha elaborato questo studio per il periodo 26-30, dunque per il quinquennio praticamente in corso, però basato sulle ripetizioni degli anni più caldi registrati nell'ultimo decennio. Dunque, Allianz Trade praticamente stima che oltre la soglia dei 30 gradi gli effetti economici del caldo peggiorano rapidamente. Ogni grado aggiuntivo tra 30 e 35 gradi riduce la produttività del lavoro di circa il 3%, da qui dunque poi si arriva ai 126 miliardi di PIL in 5 anni secondo Allianz Trade per quanto riguarda il nostro paese. Un altro ascoltatore, e a me fa piacere perché il vice direttore effettivamente Barisoni ce n'è solo uno, e allora qui dice: Seba, un Barisoni, c'è solo un Barisoni, va bene così, domani lo ritroverete. E dunque, eccoci al nostro approfondimento. Parliamo, come detto in apertura, di trasmissione di autotrasporto. Lo facciamo con Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buon pomeriggio, Donati.
13: Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
12: Allora Donati, tra l'altro credo che ci siamo anche incrociati venerdì al Consiglio dei Ministri, non io logicamente, ma in uscita tra i giornalisti, vista la sua partecipazione. Dunque, di fatto abbiamo detto 200 milioni che vanno ad aggiungersi ai 100 già presenti. Di fatto il vostro giudizio principale è che sì, in un intervento importante, ma restano i problemi di base del vostro settore.
13: Sì, assolutamente sì, diciamo, senza nulla togliere all'importanza dell'incontro, il fatto che ovviamente sia stato presieduto dalla Premier, che è una cosa che non avveniva da decenni, però insomma, accanto a questo si è parlato e si è entrato nel merito e sono state decise misure che hanno un carattere di tampone rispetto alla crisi, ma che non risolvono gli aspetti della crisi strutturali che c'erano nel nostro settore prima del caro gasolio, certo, e che probabilmente rischiano di restare o essere aggravati anche quando saremo usciti da questa crisi. C'è stata un'apertura importante.
12: Certo, un'apertura importante. Donati, di fatto comunque allora la notizia che però tutti hanno potuto verificare è che c'era la minaccia di questo fermo per il 25, che ormai è passato, quindi fermo superato, e comunque 300 milioni sono una boccata d'ossigeno per voi.
13: Ma sì, ripeto, diciamo, soprattutto si tratta di un intervento che elimina o comunque riduce una penalizzazione che andava in capo ai veicoli più ecologici, cioè agli Euro 6 e gli Euro 5, che per effetto dell'operazione fatta dal governo col taglio generalizzato delle accise sul gasolio e sulla benzina, ha di fatto di vario importo tolto quel credito d'imposta a cui gli Euro 6 e gli Euro 5 avevano diritto già da prima. Quindi mentre per gli altri veicoli c'è stato un beneficio effettivo di 20 centesimi, per gli Euro 6 e gli Euro 5 si è trattato di un giro di valzer, nel senso certo, che è vero che paghi di meno 20 centesimi alla pompa il carburante, ma dall'altro lato lo Stato ti toglie 20 centesimi di credito d'imposta, quindi insomma una penalizzazione che non aveva senso. E quindi in questo senso l'intervento di 300 milioni insomma sono un intervento utile per ridurre quantomeno questa penalizzazione.
12: Certo, però, certo.
13: Non siamo
12: però
13: alla soluzione dei problemi.
12: Donati, è logico. Questo per quanto riguarda il caro gasolio, e credo che poi fino a che non avremo una prospettiva chiara sul fronte di Iran e Stati Uniti, dunque sulla riapertura di Hormuz, non potremo dire altro. Allora colgo l'occasione per venire con lei su quelli che invece sono i nodi strutturali della categoria, se ce li ricorda, ma ne anticipo io qualcuno: gli autisti, il problema ai valichi. Approfondiamo questo aspetto.
13: Allora, questi che lei ha citato sono due temi molto importanti, come importante la transizione energetica a cui è chiamato anche il nostro settore. Però per i problemi strutturali interni al settore, guardi, le faccio un esempio che parte proprio dal caro gasolio. Il caro gasolio ha prodotto un aumento del costo del trasporto e quindi un aumento delle tariffe di trasporto.
12: Certo.
13: Ora, nel nostro mondo è successo che in alcuni casi magari il committente questo riconoscimento l'ha dato, un aumento tariffario, ma l'ha dato al primo vettore, cioè a quello che ha preso il trasporto dal committente. Poi però succede molto spesso che questo primo vettore lo cede a sua volta a un secondo vettore e non è detto per niente che riconosca quell'aumento che lui ha ricevuto, per cui chi effettua effettivamente il trasporto viene beffato da una distorsione, da una delle tante distorsioni di questo mercato, che è fatto per le regole attuali in maniera che viene privilegiata più la intermediazione piuttosto che chi investe in camion, in personale, eccetera. Questo è uno dei nodi fondamentali, una disciplina diversa della, tecnicamente la subvenzione, cioè praticamente il subappalto.
12: Sì.
13: Che avviene attraverso meccanismi che, per dirla in maniera molto semplice, il meccanismo vincente è quello del massimo ribasso.
12: Del massimo ribasso di fronte al quale, Donati, immagino che, essendo l'intermediazione, lei ci ha spiegato benissimo l'elemento cruciale, io credo che anche voi che siete strutturati avete difficoltà poi, no, di fronte al massimo ribasso, poter dire qualcosa.
13: Assolutamente, diciamo, si va di fronte ad un tipo di concorrenza che diventa sleale, che va oltre le regole, mettendo in discussione la sicurezza e spesso anche la legalità, perché sui prezzi troppo bassi non sempre, come dire, c'è solo il disadattato, quello
12: chiaro,
13: che non sa fare impresa.
12: Tra l'altro, Donati, scusi se approfitto, ma ricordo a tutti, a me per primo, che siamo, e io sono il primo ad utilizzare poi le consegne di tutti i tipi, i vari operatori, le app, è comodissimo ricevere le cose a casa, ma dietro a quella consegna c'è qualcuno che lavora in maniera legale, iperlegale, come coloro che sono rappresentati dalle vostre associazioni, e qualcuno che lo fa in maniera meno. Detto questo, però, ricordo anche che oltre il 92% delle merci in Italia viaggia su strada, questo non va scordato quando vediamo le persone che operano nel settore, e tra l'altro lo scorso anno il trasporto stradale ha registrato un più 6,3% nei traffici nazionali. Dunque si parla tanto di intermodalità, di autostrade del mare che sicuramente hanno il loro sviluppo, di trasferimento del trasporto su ferro che sta andando bene, ma il trasporto su gomma continua a crescere, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni. Donati.
13: Assolutamente, sì, lei ha ragione. Purtroppo, io dico purtroppo, il trasporto su strada è largamente ancora prevalente, se non, per non dire quasi totalitario, e questo, noi guardiamo a questo fenomeno con nessuna, come dire, entusiasmo, perché siamo i primi a essere convinti che la intermodalità sia una modalità più ecologicamente più sostenibile, in molti casi dovrebbe essere anche più efficiente, eccetera. Ma poi, quando scopriamo che, perché non andare avanti la modalità navale, per esempio, sì, perché riscontra, sì, delle difficoltà, perché, diciamo, i noli dei traghetti sono caricati ormai da qualche anno di questo ETS, che è un, diciamo, di fatto una tassa ecologica. Chiaro. Che è sulle navi, ma che poi gli armatori scaricano direttamente sugli utilizzatori, che sono come dire, le persone che viaggiano e le merci che viaggiano, cioè i nostri camion. Allora è chiaro che la competitività di quel sistema viene meno nel momento, certo, in cui viene, certo, caricato di oneri aggiuntivi.
12: Donati, io la ringrazio perché il tempo è quello che è per oggi, ma sicuramente torneremo a parlare dell'argomento. E tra l'altro, oltre a ringraziare Claudio Donati, segretario generale di Assotir, leggo al volissimo una notizia che caratterizza poi sempre il nostro paese, che è così strano. Si era detto l'aumento di benzina e gasolio penalizzerà le famiglie, sicuramente è stato così, tutti noi abbiamo pagato di più per fare il pieno, però rispetto allo stesso mese di aprile, parliamo di marzo 2026 su marzo del 2025, dunque con prezzi più alti, si è consumata più benzina, ovvero vi è stato un aumento del 7,3%, oltre 54.000 tonnellate vendute in più di benzina, e qualcuno ci dovrebbe spiegare come questo sia stato possibile con un prezzo anche maggiore. Comunque, grazie ancora a Donati, ci fermiamo per il traffico e poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
14: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero, incidente code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione del Brennero. Sulla 5 Quincinetto Aosta per un veicolo in avaria in zona cantiere, code tra Pont San Martin e Verres in entrambi i sensi di marcia. Per incidente code sulla A4 nel tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, nel tratto Torino-Milano tra Balocco e Greggio verso Milano. Per lo stesso motivo sulla tangenziale ovest di Milano, code tra la vecchia Vigevanese e Quinto De Stampi in direzione A1 Bologna. Sulla 8 Milano-Varese, incidente code tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, sempre per incidente code tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. Sulla Firenze-Pisa-Livorno un incidente provoca code tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, con ripercussioni sulla diramazione per Pisa, dove si verificano code a partire da Cascina. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Focus Economia.

0: eccoci di nuovo insieme. Meno 0,64% per il FTSE MIB in chiusura. Bene Avio, Moncler, Stellantis, Brunello Cucinelli. Tra l'altro Stellantis è recuperato egregiamente sulle perdite di ieri. Male Saipem, Tenaris, ST Micro Electronics ed Eni. Questo per quanto riguarda un rapido refresh delle conclusioni di borsa. Guardiamo anche come sta andando in questo momento Wall Street. Dow Jones più 0,29, Standard Poor's 500 meno 0,23, Nasdaq meno 0,44. Tutto è legato, dicevo in apertura di trasmissione, ovvero tutto direttamente o indirettamente ruota attorno alla congiuntura, alla crisi internazionale che nasce dal Golfo Persico, ma un settore che invece non sembra essere stato coinvolto, ma che continua a correre sia nei numeri reali sia nelle quotazioni di borsa, è quello dei semiconduttori, con Bank of America che dice: guardate che non si tratta di una bolla, ma c'è veramente domanda che richiama l'offerta. Allora, di tutto ciò parliamo con Filippo Diodovic, senior analyst di IG. Buonasera Diodovic.
1: Buonasera a tutti.
0: Come si spiega questo fatto che comunque, per quanto evidentemente la zona presa in considerazione del Medio Oriente probabilmente non è cruciale per i semiconduttori, ma che comunque tutto stia andando egregiamente per il settore, non ci sono stati neanche dei piccoli inciampi?
1: Sì, il settore dei semiconduttori continua a evidenziare un rally molto forte, legato anche all'ottima stagione di trimestrali che sono state pubblicate recentemente, soprattutto gli ultimi dati di Nvidia, che hanno mostrato che comunque anche sul fronte degli utili, dei ricavi, le società stanno andando bene, anche insomma anche per quanto riguarda l'outlook, quindi per quanto riguarda il futuro. Nelle ultime settimane abbiamo avuto anche il forte rialzo delle aziende di memory chip, che sono quelle che fanno le memorie, che di oggi, insomma, di questi giorni la notizia che Micron è entrata nel club da $1 trilione, quindi da $1,000 miliardi, per il fatto che soprattutto nel discorso delle memorie c'è scarsità di offerta, perché con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale questo ha portato un aumento di domanda per quanto riguarda le memorie più avanzate, quelle che vengono chiamate HBM, quelle a elevata larghezza di banda, che servono per far funzionare alla massima capacità le intelligenze artificiali, le GPU, i chip quindi prodotti da Nvidia. Ecco che queste grandi aziende, le ricordo, Samsung, Micron, Western Digital, Seagate, hanno evidenziato dei rialzi incredibili. Quindi un po' tutto il settore, cioè l'AI porta avanti un po' tutto il settore tecnologico, quindi non solamente i chip grafici, le famose GPU, ma anche i chip classici, e soprattutto in questo momento, queste ultime settimane, i produttori di chip di memoria.
0: Era quello che le volevo chiedere. Dunque, l'intelligenza artificiale sta a cascata, sta facendo rinascere, ma di sicuro non erano morti, ma veleggiavano in tutta tranquillità anche settori sempre dei semiconduttori, dei nostri computer, che ritenevamo essere settori tradizionali come quello delle memorie, mentre l'intelligenza artificiale, Diodovic, lei ci spiega, ha dato impulso anche alla necessità di avere memorie competitive al passo con i tempi.
1: Assolutamente sì, prima il settore delle memorie era un settore ciclico, adesso invece è diventato un settore che è richiesto sempre, proprio per questa situazione che spiegavo in precedenza, il fatto che la richiesta dei clienti di avere delle memorie avanzate, vista comunque la capacità produttiva limitata, ha fatto spostare la produzione verso le memorie più avanzate. Quindi se noi infatti vogliamo ordinare un computer o o qualcos'altro comunque legato alle memorie classiche, le famose DRAM o SDRAM, sono in questo momento in ritardo, quindi vediamo insomma, le spedizioni molto ritardate. Proprio per questa ragione c'è una carenza di chip perché hanno spostato la produzione verso le memorie più avanzate, più costose, più redditizie, e questo ha spiegato poi anche il forte rialzo. Di titoli in borsa.
0: Tra l'altro, ecco, tornando a quest'ultimo suo passaggio, io ricordo che a fine 2025, ma anche per alcuni mesi di inizio 2026, si leggeva da diverse parti, si temeva una bolla proprio sui semiconduttori e tutto ciò che ruotava intorno all'intelligenza artificiale. Allora Bank of America parla e spiega: guardate che non c'è nessun rischio bolla. È un fatto che la domanda cresce, l'offerta si adegua, e nel suo ultimo State of Union sull'industria proprio dei semiconduttori, Bank of America ha rivisto al rialzo in modo significativo le proprie previsioni. La banca prevede che il mercato potenziale complessivo dei semiconduttori raggiungerà circa 1.300 miliardi di dollari entro il 2026 rispetto alla precedente previsione di 1.000 miliardi di dollari. Dunque abbiamo un delta di incremento, Diodovic, molto importante. Di fatto, l'ultima domanda che le faccio, resta centrale il predominio americano / asiatico, Taiwan, su questo settore, oppure qualcosa si sta muovendo da altre parti del mondo?
1: Principalmente sì, è stato un'incidenza.
0: E Corea, mi scusi, anche Sud Corea, sì. Logicamente.
1: Sì, sono. Metterei anche la Cina per alcune cose.
0: Certo.
1: Però sì, è questo le quote di mercato sono quelle, quindi Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda il design di chip, manifattura di chip, soprattutto Cina, Taiwan e mettiamo dentro anche l'Olanda. E per quanto riguarda memory chip è quasi tutto Sud Corea e Stati Uniti, quindi sì, questo è lo stato attuale.
0: È lo stato dell'arte, certo.
1: Sì. In Europa siamo molto indietro, servono investimenti importanti, ricordiamo.
0: Bene.
1: Che sono tutti settori che richiedono investimenti fortissimi, lo sappiamo, insomma,
0: chiaro.
1: Un po' la sostenibilità è un po'
0: e siamo, il tema. E noi siamo indietro, indubbiamente, su questo. Grazie a Diodovic, noi ci fermiamo per avviarci al GR delle 18.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
5: Qui Venere, procedura attivata, chiudo e passo.
6: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
7: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo, da 50 anni.
8: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Sa,

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini.

0: crescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio?
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Il segnale orario vi è offerto da...
7: Abuso permessi legge 104?
8: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
7: Axerta.it.
9: Sono le 18.
10: GR24. Il sole 24 ore.
9: L'Unione Europea pronta ad aprire i primi capitoli per l'adesione di Kiev. Legge elettorale in aula a fine giugno, protestano le opposizioni. Ebola, monitoraggio per la chirurga italiana rimpatriata, l'Uganda chiude la frontiera con il Congo. Ancora un buon pomeriggio dalla redazione. Da Valeria De Rosa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede aiuto a Trump e avverte i suoi funzionari di prepararsi ad altri 2 o 3 anni di guerra. Intanto Bruxelles definisce un calendario per l'adesione di Kiev all'Unione Europea.
11: Il presidente ucraino Zelensky avrebbe riferito ai suoi funzionari di prepararsi ad altri 2 o 3 anni di guerra contro la Russia, scrive l'Economist, e in una lettera al presidente americano Trump, Zelensky ha avvertito che l'Ucraina sta vivendo una grave carenza di sistemi di difesa aerea, in particolare rispetto ai missili balistici. L'appello arriva mentre Mosca ha intensificato i suoi attacchi aerei contro l'Ucraina e ha minacciato una nuova ondata di raid su Kiev, compresi attacchi contro quelli che Mosca ha definito i centri decisionali del paese. Rappresaglie che continueranno, ha sottolineato il Cremlino, invitando stranieri e diplomatici a lasciare Kiev. Una minaccia inaccettabile, secondo la Francia, che ha convocato l'ambasciatore della Federazione Russa, sottolineando che le intimidazioni di Mosca sono la prova della situazione di stallo militare in cui si trova in Ucraina, dove, secondo l'intelligence britannica, sono stati uccisi quasi 500.000 soldati russi. Intanto Bruxelles ha finalmente definito un calendario per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e proporrà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo in caso di irregolarità, agiremo con la stessa determinazione di sempre. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civil nella sede del PSOE nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista. Il capo del governo di Madrid, a Roma per incontrare il Papa, ha escluso l'ipotesi di elezioni anticipate invocate dalle opposizioni e ha ribadito il sostegno al suo predecessore Zapatero, coinvolto in un'altra indagine per il caso Plus Ultra. In Italia adesso la maggioranza calendarizza la legge elettorale e le opposizioni protestano.
12: Un'accelerazione che non piace alle opposizioni. La maggioranza trova un accordo sulla riforma della legge elettorale, proporzionale con premio di maggioranza, sbarramento, listone dei candidati, ma le opposizioni chiedono tempo dopo la richiesta della maggioranza di incardinarla alla Camera il 26 giugno. I lavori in Commissione Affari Costituzionali sono stati quindi riconvocati dopo la richiesta delle opposizioni di non procedere con la discussione senza prima vedere il nuovo testo. Giovanni Donzelli di Forza Italia assicura che il nuovo impianto dello Stabilicum accoglie le esigenze espresse dalle opposizioni, ma per il centro-sinistra sono forzature inaccettabili. Il PD contesta il premio di maggioranza troppo alto, il Movimento 5 Stelle l'assenza delle preferenze in un Parlamento di nominati. Azione apprezza la soglia al 3%, ma contesta il premio di maggioranza che deve scattare solo se la coalizione vincente ottiene il 50%. Per AVS non si modifica la legge elettorale unilateralmente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Cronaca, parla il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa

di Milano. Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa, l'ho riconosciuto dai tatuaggi, si tratta di un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana. Secondo il padre della vittima, il movente sarebbe legato al controllo della zona. La chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, in missione in Congo, rimpatriata come misura precauzionale dopo aver prestato assistenza d'urgenza a un bambino con una ferita d'arma da fuoco che richiedeva cure immediate, successivamente identificato come un caso sospetto di Ebola, è sottoposta a 21 giorni di monitoraggio e follow-up in linea con i protocolli standard di prevenzione e controllo delle infezioni. Nel frattempo l'Uganda ha chiuso temporaneamente i confini con la Repubblica Democratica del Congo di fronte alla diffusione crescente dell'epidemia. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna a Focus Economia, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 19:00.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: State ascoltando un programma offerto da
6: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
5: Focus Economia.

0: Poco fa in diretta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha detto: abbiamo fatto un grande lavoro, siamo vicini ad un accordo, ma poi come sempre accade da parte di Trump dice una cosa e quasi poi ne dice un'altra contraddicendosi, perché dice se l'Iran di fatto, adesso vi semplifico la frase che è molto lunga, non dovesse rispettare gli accordi, comunque torneremo lì a finire il lavoro. Questo per darvi un ultimo aggiornamento sulle dichiarazioni di poco fa del presidente americano Donald Trump. Parliamo ora di un match, di un derby quasi, perché veramente tra Italia e Spagna si può parlare di derby, che avremmo voluto vedere tra qualche settimana nei mondiali di calcio Messico, Stati Uniti e Canada, che purtroppo noi non partecipiamo e dunque non potremo vedere, ma lo decliniamo sotto l'aspetto economico, perché da tempo si parla di miracolo spagnolo per le indubbie performance messe a segno da Madrid sul fronte della crescita, ma non solo, vi sono ottimi dati sul fronte del lavoro, sul fronte del welfare, numeri di fronte ai quali quelli italiani oggettivamente sembrano sofferenti. Delle difficoltà del Premier Sanchez per gli ascoltatori attenti al nostro GR di pochi istanti fa, eviterei di tornarci sopra, perché è stato dato conto del fatto che agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo per varie vicende che adesso è inutile riassumere per non togliere tempo al taglio economico che vorrei dare in questo aspetto. Ma dunque, questo per dire che comunque anche Sanchez in questo momento sta vivendo un periodo non semplice. In Senato è stata presentata una mozione cosiddetta di condanna contro il governo, che però la coalizione che lo sostiene sicuramente non ha votato e non si appresterà a votarne altre similari. Dunque, Italia-Spagna sotto l'aspetto economico, ne parliamo con l'editorialista del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buon pomeriggio, Dino.
1: Buon pomeriggio, Vincenzo, eccomi.
0: Grazie Dino della tua partecipazione. Allora, si può dire veramente, si può definire come miracolo quello spagnolo sul fronte dell'economia, oppure è un'esagerazione, o forse perché lo raffrontiamo ai numeri italiani, che effettivamente, Dino, sul fronte della crescita negli ultimi anni e anche quest'anno, le previsioni per il prossimo, siamo fermi allo zero virgola.
1: Beh, allora, se ci affidiamo ai dati grezzi che riguardano il prodotto interno lordo, vale a dire la ricchezza prodotta dal paese, qua mi sembra che non ci sia partita, per utilizzare un termine, come dire, calcistico, perché tra il 2022 e il 2025 la crescita del PIL in Spagna ha raggiunto il 9% contro il nostro 2,3%. Quest'anno, secondo le previsioni della Commissione europea, il PIL spagnolo crescerà del 2,9 e noi siamo allo 0,5, l'anno prossimo 0,6. Quindi, se ci affidiamo ai soli numeri, vediamo che la distanza è notevole. Ovviamente dietro i numeri ci sono delle realtà, perché al di là delle difficoltà politiche del governo Sanchez, cui tu accennavi poc'anzi, questa è una strategia più di lunga durata, si deve a politiche che sono state messe in campo, voglio dire, almeno negli ultimi 20 anni, e riguardano sostanzialmente due o tre aspetti fondamentali che hanno a che fare col confronto tra Roma e Madrid, che pure presentano delle caratteristiche comuni. Pensiamo ad esempio al ruolo fondamentale che svolge il turismo nel supporto al PIL. Però, differentemente da noi, ad esempio la Spagna ha realizzato una politica molto seria di regolarizzazione dell'immigrazione regolare. Devo dire, in questo facilitata molto dal fatto che gran parte dell'immigrazione che affluisce in Spagna viene dall'America Latina e lì parlano lo spagnolo, quindi insomma, come dire, giocano in
0: aiuta,
1: casa.
0: Aiuta, certamente.
1: Però poi dobbiamo osservare, l'Istat ce lo ricordava, che c'è un oggettivo aumento della popolazione spagnola tra i 15 e i 64 anni, sempre tra il 2022 e il 2025, che è più del 4,6% contro il nostro 1,6%, e l'espansione della componente degli stranieri regolari è molto consistente, cioè siamo a oltre il 22% contro il 4,6% dell'Italia. Ma questa è una sola delle componenti. L'altra, secondo me, probabilmente più rilevante, ha a che fare col peso della componente energia sull'economia.
0: Certo.
1: Allora qui siamo decisamente indietro, perché se guardiamo i dati, la Spagna ha attivato investimenti molto seri in direzione della diversificazione delle fonti energetiche, può contare ancora, seppur in via, come dire, di graduale smantellamento e riduzione, ma comunque sempre il nucleare copre circa il 20%, le fonti rinnovabili siamo al 56% dei consumi contro il 41% dell'Italia. E se risommiamo questi due elementi, cioè l'elemento, chiamiamolo demografico occupazionale, l'elemento dell'energia, e proprio ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nell'assemblea annuale lo ha ricordato, cioè noi abbiamo un problema serio, perché le imprese italiane rischiano seriamente. Quindi ecco che bisogna differenziare. La ricetta spagnola ci potrebbe aiutare in questa direzione.
0: Quindi Dino Pesole, tu dici, può essere comunque di esempio alla nostra economia. Tra l'altro, Dino, ricordavi che comunque la Spagna benissimo è rinnovabile. È vero che il nucleare sarà dismesso, ma lo ricordavi tu, comunque pesa per il 20% il nucleare in Spagna, cosa che noi purtroppo non abbiamo. Dino, va bene assorbire immigrazione extra comunitari, che comunque qualcosa sono andati a fare evidentemente in Spagna, evidentemente c'è stata una capacità di assorbirli nel mondo del lavoro, ma l'esempio che ti volevo fare, proprio perché tu conosci profondamente il tessuto industriale del nostro paese, Italia e Spagna sono differenti. L'Italia si avvicina molto di più ad un'economia manifatturiera matura come quella della Germania. Non a caso Italia e Germania sono quelle che zoppicano di più in questo periodo. Dunque la mia domanda è la seguente: non è che delle economie mature come quelle di Italia e Germania hanno difficoltà proprio perché il loro business di fondo sta cambiando, e invece la Spagna, non essendo così come l'Italia e la Germania, ha una strada più semplice?
1: Questo è effettivamente un elemento interessante, quello che tu poni. C'è sicuramente questo elemento, infatti se vediamo i confronti della Commissione europea, sono proprio stati resi noti settimana scorsa, questo elemento emerge molto chiaramente. Noi abbiamo una struttura manifatturiera importante, e insieme alla Germania siamo tra le economie più importanti, più consistenti in Europa dal punto di vista dell'industria della manifattura. Abbiamo però un problema che viene sottolineato da tutte le ricerche: noi abbiamo una struttura dimensionale del nostro tessuto produttivo che è ancora troppo dipendente dalle dimensioni medio e medio piccole, e abbiamo poche grandi industrie. In questo forse differentemente dalla Germania, che c'era un po' più di noi, e quindi dovremmo spingere in direzione, se vogliamo, della crescita dimensionale delle imprese, che in quanto tali potrebbero competere in modo sicuramente più consistente rispetto ai concorrenti, ai players internazionali, e forse dovremmo spingere anche sul versante delle aggregazioni. Dobbiamo farlo, cioè bisogna mettere in piedi una politica industriale, a questo punto immagino sia compito della prossima legislatura, che dovrebbe attivare provvedimenti e misure per i prossimi anni, perché la questione industriale nel nostro paese è diventata prioritaria. Noi abbiamo un problema di scarsa produttività che deriva da un 25ennio, cioè ecco è lì che noi dobbiamo andare ad agire. E la componente energia c'è la componente dell'investimento nelle nuove tecnologie, ormai la competitività la si gioca in gran parte sull'intelligenza artificiale. Ecco, queste sono le cose da fare. La Germania è più vicina a noi, ma la Spagna ci può dare qualche, come dire, qualche stimolo.
0: E noi dobbiamo sicuramente guardare a quanto fatto dalla Spagna senza avere pregiudizi, lo dico al governo attuale, che addirittura il premier spagnolo è a Roma in questi giorni e comunque non si è riuscito, adesso non so a chi dare la colpa, a Madrid o a Roma, ad organizzare comunque un incontro tra Sanchez e Meloni. Io ringrazio Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, grazie Dino.
1: Grazie a voi.
0: E direi, nel passare al prossimo approfondimento, comunque di tenere sullo sfondo il tema dell'energia. Allora, consiglio alla regia di mettere la base del cambio di argomento e poi subito andare con un audio e poi vi spiegherò di chi è.

0: costi di rete, perché vengono sempre anche quelli menzionati, no? La media europea è 107 euro per sempre dato Eurostat, non dati di Flavio Cattaneo. Quindi per megawatt, chiaramente. E l'area euro è 107, noi siamo la metà della media europea e qui non abbiamo, siamo non classificati, perché noi non siamo né primi, né secondi, né terzi, né quarti, né decimi. Noi siamo al 15° posto. La Spagna, rispetto a noi, ai 59 euro, ne paga 98. Ecco perché il differenziale totale sulla bolletta rimane minimo. Allora, queste cose le sa solo Flavio Cattaneo? No, le sanno tutti. E allora perché avviene questa comunicazione? Perché c'è una convenienza, no? E altrimenti... Allora, l'ultimo decreto bollette poi ha detto... chi vuole, e Enel ha voluto perché l'ha fatto, per redditi fino a 25.000 euro ISE, 2 mesi di componente energia gratuita. Questo ha abbassato molto la media, tant'è vero che tutti i paesi si sono alzati e l'Italia ha fatto meno 2.
1: E dunque Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, di fatto... Cattaneo difende il sistema italiano dei costi energetici e contesta la narrazione sui rincari delle bollette. Di fatto Cattaneo non dice che non ci sia il delta sui costi dell'energia tra Italia e Spagna, per riprendere il nostro filo conduttore, ma dice attenzione che per esempio la nostra rete è molto più efficiente e quindi il costo a megawattore di passaggio nella rete costa molto di meno, ma molto molto di meno in Italia e di più in Spagna. E altro elemento che dice Cattaneo, per esempio, essendo l'80% dei clienti Enel a prezzo fisso, di sicuro non ha pagato o non ha visto incidere il costo della bolletta a seguito della crisi energetica. Dunque, quando si parla di costi della bolletta o di raffronti con altri paesi, il discorso è molto più alto. Resta di sicuro il fatto che l'Italia crescerà poco allo stato dell'arte del momento. Secondo i EY Oxford Economics, PIL più 0,4 quest'anno. Ne parliamo con Mario Rocco, Valuation Modeling ed Economics Leader di EY in Italia. Buonasera Rocco. Io non lo sento, riproviamo a risentirlo, quantomeno sicuramente c'è, ma non arriva a me l'audio di Mario Rocco, di leader di EY in Italia. Allora, anticipo che la guerra in Medio Oriente e i conseguenti shock energetici hanno innescato sicuramente un forte rallentamento della crescita a livello globale, pur senza configurare al momento una recessione. Ed è quanto emerge dal rapporto presentato durante l'evento Scenari macroeconomici e intelligenza artificiale, implicazioni, sfide e opportunità, organizzato proprio da Oxford Economics in collaborazione con EY, in cui viene stimata una crescita del PIL italiano dello 0,4 quest'anno, uno 0,1% in meno rispetto anche alla stima del Fondo Monetario Internazionale di oggi. Di fatto non ci discostiamo poi tantissimo ed abbiamo il nostro ospite. Buonasera Rocco.
2: Buonasera.
1: Grazie del suo intervento. Dicevo Rocco, non ci discostiamo anche in base ai vostri dati, in fin dei conti da quanto messo nero su bianco anche dal governo nell'ultimo documento di finanza pubblico. Quindi comunque il 2026 sarà veramente a crescita dello 0,
2: sì, una crescita molto modesta dello 0,4. Questa è la nostra revisione. Noi eravamo usciti con una previsione migliore a marzo, l'abbiamo rivista alla luce del contesto in cui i dati congiunturali non sono entusiasmanti, perché la fiducia dei servizi è andata sotto la soglia di espansione, la fiducia sulla manifattura invece tiene lievemente sopra questa soglia, calata di molto la fiducia delle famiglie, il che vuol dire cambiato un po' l'outlook sui consumi, probabilmente in relazione anche a ciò che sta succedendo all'inflazione. per cui le note tensioni geopolitiche,
1: certo,
2: che passano dai prezzi del petrolio, dai prezzi dei fertilizzanti e impattano sull'agroindustria, comunque riduce la capacità di spesa e riduce i consumi, le nostre previsioni sui consumi delle famiglie. Gli investimenti danno una mano, ma più di tanto non riescono a fare, perché si fermano diciamo al contributo PNRR, per cui ecco, siamo allo zero virgola, sì, la mia risposta,
1: certo,
2: è sì.
1: Certo, e tra l'altro Rocco, anche per spiegare quali sono le difficoltà che sta trovando il governo italiano nell'avere maggiore flessibilità per avere poi una maggiore spesa sull'energia, e che giustamente da Bruxelles dicono: sì, noi vi diamo la possibilità di spendere di più sull'energia, ma voi con quei soldi che cosa fate? Comprate, faccio un esempio, più petrolio. E così facendo, cioè non è che andiamo a differenziare con delle rinnovabili, comprando più petrolio, prorogando lo sconto sulle accise, non fate altro che alimentare la domanda di questi carburanti, che vanno poi ad incidere sull'aumento dell'inflazione, perché logicamente maggiore domanda, maggiore aumenta il prezzo. E su questo, ecco, arrivo alla sua considerazione di una domanda interna poco dinamica.
2: Sì, allora diciamo che io distinguerei tra un intervento tattico e uno strategico. Ovviamente la politica di programmazione della produzione di energia di un paese, prima parlavate della Spagna, è un qualcosa di strategico, che va programmato nel medio e poi nel lungo periodo, sicuramente nel medio periodo. Gli altri interventi sono interventi tattici e sono interventi volti a supportare la domanda, per cui tutto dipende da quanto dura questo shock. I vari scenari che noi abbiamo elaborato ovviamente hanno come sottostante una disruption nel prezzo del petrolio che può durare in lag temporali diversi. Più estendiamo questo lag temporale, ovviamente più diventa duro l'intervento tattico, cioè l'intervento tattico ovviamente non può essere per sempre, più diventa importante l'impatto sui consumi. Ma poi pensiamo solo all'incertezza che un perdurare di questa situazione possa ingenerare anche negli investimenti.
1: Chiaro, chiaro. Lo abbiamo detto più volte, è più l'incertezza a pesare rispetto all'effettiva difficoltà del momento. 30 secondi, Rocco, gentilmente, avete analizzato alimentare, tessile, automotive e macchinari. Qual è il settore che potrebbe avere le maggiori difficoltà?
2: Allora, diciamo che questi settori dovrebbero andare bene. Il tessile soffrirà di più, ma perché viene, diciamo, definiamo il settore della moda per renderlo più, certo, riconoscibile, viene da anni molto faticosi e prevediamo che cresca nel 26 e nel 27, ma con molta più fatica e diciamo di una magnitudo molto ridotta rispetto agli altri due citati, proprio perché si sta scontrando con un nuovo mondo. Bene. Per cui nuovi canali di vendita deve cambiare per,
1: certo,
2: crescere.
1: Certo. Grazie al nostro ospite Mario Rocco. Noi siamo in chiusura di trasmissione, allora domani ricordo di nuovo Sebastiano Barisoni, tra brevissimo La Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.
3: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato Focus Economia.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Le borse europee chiudono contrastate un'altra seduta segnata dal balletto di notizie fra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Sul mercato domina il deciso deprezzamento del greggio che ha trascinato giù i titoli petroliferi. Piazza Affari chiude così in calo dello 0,6%, appesantita da Saipem -4, Tenaris -3,5 ed Eni -2,8. Si raffredda poi il rally tech. ST Microelectronics chiude a -3%, giù anche Prysmian -2,5. Fallisce il tentativo di recupero di Ferrari -0,1% dopo lo scivolone della vigilia, seguito alla presentazione della nuova vettura elettrica Luce. Sul fronte opposto del listino brilla Avio, che chiude in testa +4,9%. In primo piano il lusso di Moncler +4,3% e Brunello Cucinelli +2,3%. Acquisti anche su Stellantis +3,8%. Sul valutario euro-dollaro poco mosso in area 1,16. Chiara Di Michele da Radio Corp Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
17: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
18: In che senso?
17: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
18: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
17: Uno su cui il team può sempre contare.
18: Un esperto nel gioco di squadra.
17: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
18: Uno specialista nel fare la differenza.
17: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
19: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico. Abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
20: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
21: Oh, ti senti così?
1: Oh, ti senti... Ah! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
26: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
27: Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
28: Chi è Germana? Noi che cazzo ce ne frega, scusami.
27: Ho capito, però la saluto.
28: Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua, non è Radio Bubù.
2: Beh, meglio Germana,
28: non è Radio
2: meglio
28: Bubù. Germana di lei. E ti mando a fare in culo adesso.
27: Dai, ma figurati.
28: Questo saluta Germana.
27: Certo,
28: ma vai a fare in culo, tu e Germana. Dovete andare a fare in culo, tu e Germana.
29: La zanzara.

0: parlando con la segreteria del generale Vannacci.
1: Lei è Vannacciano, Leonardo?
0: Assolutamente sì, convinto Vannacciano.
1: Come cresce, Davide, come che hai paura, eh?
2: Per colpa tua. Se uno ascolta solo la tua trasmissione, sembra che in Italia Vannacci abbia il 90%. Un'ora e mezza di solo Vannacciani. Cioè, ormai è più chiaro della luce che sei un lecchino allucinante, sei il numero uno dei lecchini di Vannacci.
3: E Giuseppe?
4: Cresciuto pischello ribelle comunista da adolescente, passato per una simpatia grillina ai tempi del Baffa Day, adesso mi sono rotto dei migranti che fanno il cazzo che vogliono in Italia, si passa a Vannacci.
5: Remigrazione!
1: Remigrazione anche di quelli che non sono delinquenti, immagino, di tutti, a prescindere.
6: Ma non ha senso portare qua nuovi disgraziati che non riescono a integrarsi.
7: Il primo disgraziato sei tu.
1: Se tu vai a vedere la mappa, c'è un puntino nero di un signore che ha aperto questo comitato per Vannacci a Pattaya.
8: Io ce l'ho con te.
1: Perché ce l'hai con
8: non
1: me?
8: Non ti bastavano le teste di cazzo in Italia?
1: No,
8: pure dall'altra parte del mondo me le vai
1: ma
8: a
1: no,
8: portare
1: ma
8: a prendere?
0: Ma che valori deve trasmettere Vannacci? Il razzismo, il nazismo, il fascismo. Wow.
9: Non si dichiara fascista Vannacci.
8: Votare una persona che dice che le persone omosessuali non sono normali non è da fascisti?
9: Io non sono omofobo, come non è omofobo Vannacci? Non lo sono neppure io.
8: Omofobo si dice, omofobo.
7: Il generale Vannacci ha la capacità, tolti alcuni casi, ma in generale di rastrellare nei territori in merda.
10: Grazie.
1: Beh, amici miei, signor David Parenzo, David di nome, Parenzo di cognome, non è odiato solamente dalla sinistra radicale. Veniamo ad apprendere la sinistra radicale propal naturalmente, no? Ma è odiato anche da una parte della destra italiana.
2: Odiato,
1: non sopportato, mal sopportato. Ditelo come volete. Veniamo ad apprendere che in una chat resa pubblica in queste ore, una foto scattata da Parenzo con un dirigente dei Fratelli d'Italia, c'ero anch'io lì accanto a Trento, è stata commentata in questo modo. Un dirigente di Fratelli d'Italia di Trento ha scritto: peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. Un altro ha scritto: leccaculo dei giudei. Una foto del giornalista David Parenzo scatena l'antisemitismo anche dentro Fratelli d'Italia. Parenzo è trasversale. Mette insieme l'odio dell'estrema sinistra propal e anche quello dei Fratelli d'Italia. E andiamo avanti.
2: Forse solo gli amici calendiani e radicali mi sopportano ormai.
1: Ormai sei confinato. Sì, incredibile.
2: Da solo allora, contro tutti, voglio... ma non è un problema. Credo che sia anche colpa tua, ma ne parleremo dopo.
1: Io che cazzo vuol dire?
2: I miei avvocati, sì, ho parlato con gli avvocati oggi.
1: Ma io che c'entro? Scusa,
2: ti spiego. Fai pure la tua. La tua prolusione. Ci sono sorprese anche per te. Ho parlato tutt'oggi con gli avvocati. Sei direttamente responsabile di tutto quello che tu e lo spettacolino di merda di Ruffini. Avremo modo di parlarne. No.

0: preoccupare, metti da parte i soldini, ma venditi, figurati, la casa in Umbria, fai quello che vuoi, ma l'artefice di questo schifo sei tu. Poi spiegherò.
1: Allora, il professore di Parma che nonostante l'insistenza della questura ha deciso di non denunciare quelli che lo hanno aggredito a cinghiate, quegli extracom, chiamiamoli così, quegli studenti, diciamo, non particolarmente italici, sicuramente con la cittadinanza italiana, ma comunque ha deciso di non denunciarli perché dice: il mio è un intervento educativo, nessuna denuncia, perché non è un'aggressione, ci conoscevamo già, è un confronto degenerato dopo un rimprovero per una lattina scalciata, da qui le cinghiate, però non mi sono voltato dall'altra parte, basta questo. Ragazzi, questo è un assurdo buonismo, è proprio quello che porta al delirio, è proprio quello che porta a situazioni in cui poi la violenza è incontrollata e nessuno paga fino in fondo. Ci deve scappare il morto, mi rivolgo a questo professore, per cui ho il massimo rispetto, ognuno fa quello che vuole, se ha deciso di non denunziare, non denunci. Ma chi ci deve scappare il morto per la denuncia? Oppure, che ne so, una frattura? O non so che cosa, dice, non ho avuto conseguenze. Sti cazzi, lei dovrebbe denunciare questi qua. Che buonismo del cazzo, guarda, che buonismo del cazzo. Una frase pronunciata nei confronti dei poliziotti da parte di gruppi antagonisti è rimbalzata qua e là. Lo ha detto anche uno dei sindacalisti della polizia che apprezziamo di più perché è stato ospite più volte in questa disgraziata trasmissione. L'unico tricolore, questa è la frase che hanno pronunciato quelli delle manifestazioni, una vergogna assoluta, e ovviamente la sinistra tace. L'unico tricolore che ci piace è quello disteso sulle vostre bare. Una vergogna totale! Una vergogna totale che conferma quello che dico. La violenza oggi, violenza, qua sono quattro gatti, comunque la violenza oggi viene dall'estrema sinistra. Il neo sindaco di Venezia si chiama Simone Venturini, è un ragazzo di 38 anni che ha battuto soprattutto il Partito Democratico, eccetera. Non me ne frega niente dell'analisi sociologico di quello che può pensare Parenzo di questa vittoria, non me ne può fregare di meno delle analisi che sento. Vuole mettere un ticket fino a 50 euro per difendere Venezia dai turisti cafoni. Ora, a parte che la differenza, la distinzione tra turisti cafoni, tra turisti cafoni e turisti non cafoni, non riesco a capire. Quelli mordi e fuggi, perché uno non ha il diritto di venire a Venezia dalla mattina alla sera? Non ho capito. Deve per forza pagare l'albergo? Deve per forza pagare la cena? Ci sono una marea di perché c'è la libertà di movimento in Italia. Esiste la libertà di movimento. Uno può tranquillamente arrivare a Venezia anche per poche ore.
0: Hanno votato
1: e
0: anche per quello.
1: E per pazienza, io sono contro. Io sono libertà di andare a Venezia. Libertà di andare a Venezia.
0: Chi paghi è una città che deve essere conservata.
1: No, paghi come? Con le barriere? Che come cazzo paghi? Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando?
0: Ticket d'ingresso.
1: Il ticket di 50 euro. Un ticket di 50 euro, ma di che cazzo parliamo? Ma di che cazzo parliamo? Ma c'è la libertà di... Ma Venezia è Italia, facessero il loro stato a parte, lo stato di Venezia, e mettessero 200 euro per entrare a Venezia. Io mi ribellerei a questa roba, 50 euro per andare a Venezia, ma chi cazzo credete di essere? Ma chi se ne frega? La gente si dovrebbe ribellare a 50 euro di ticket. Ho letto questa cosa, ho detto cazzo, ma non è possibile. Uno poi che è per la libertà, il centrodestra, 50 euro per entrare a Venezia. Ma io dico roba da pazzi.
0: Ma anche Brugnaro aveva messo il
1: ticket.
0: Ma io
1: sono contro questa roba qua. Sono contro, fortemente contro, libertà di movimento. Deve essere gratis andare a Venezia, altro che 50 euro. Non rompete il cazzo, radical chic dalla minchia. A Roma, David Parenzo.
0: Allora, sulle vicende della chat dei Fratelli d'Italia del Trentino, di questi
1: sei di nuovo in mezzo, sei di nuovo in mezzo.
0: La questione, è molto semplice. Accadde, ma è molto semplice, sabato alle ore 11:15 davanti all'albergo dove alloggiava Cruciani e sottoscritto, ci sono un gruppo di ragazzi che prendono bellamente un caffè. C'era Cruciani seduto amichevolmente con questi ragazzi, discutevano, volevano che
1: libere,
0: Cruciani
1: tranquille.
0: Che diceva: vi do una mano, vi aiuto nella comunicazione,
1: mai detto,
0: eccetera.
1: Ma non ho mai detto una cosa del genere.
0: Vabbè, intanto abbiamo detto. Comunque eri lì che prendevi il caffè con loro. Mi vedo, grande Parenzo, vieni con noi. Mi siedo volentieri. Faccio anche qualche battuta perché vedo qualcuno di loro che aveva una
1: camicia nera,
0: maglietta
1: nera,
0: camicia blu. blu scura, e ho detto la solita cosa: ah, guarda che bello, finalmente c'è qualcuno con la camicia nera, benissimo, risate, eccetera. Poi chiacchieriamo, uno di questi ragazzi, una persona molto per bene con cui stavo discutendo, chiede lui di fare una foto con me, io la faccio. Questo ragazzo, che è un dirigente di Fratelli d'Italia, che ha vinto il congresso, vabbè, evidentemente allora... la manda in una chat dove lui non c'era. Ora, nella chat di alcuni di Fratelli d'Italia dicono delle cose vergognose.
1: Ma come giudichi questa cosa qua? Peggio degli ebrei, non so cosa possa esserci.
0: Una vergogna
1: questo Zanetti, lo denuncerai?
0: Mi auguro che il partito prenda dei provvedimenti contro queste persone.
1: Vanno cacciati?
0: Non dipende da me, io lo dico per loro, ma io non sono di Fratelli d'Italia. È una vergogna scrivere una cosa del genere, ma non lecca culo dei giudei. Io mi auguro che Fratelli d'Italia prenda dei provvedimenti, anche perché non è possibile che dentro
1: dei giudei
0: un partito
1: non era riferito a te, naturalmente.
0: No, era riferito all'altro, ma giudei si usava nel 1938 il termine
1: giudeo. E anche alla zanzara.
0: E nei tempi più recenti, esattamente, anche alla zanzara.
1: Intanto fermi tu solo. L'Ele Mora,
0: che Fratelli d'Italia prenda dei problemi.
1: Sì, vabbè, chiedi la cacciata direttamente. Che cazzo sei diventato? Rumor, Martinazzoli, con tutto rispetto.
0: Chiedo dei provvedimenti.
1: Devi dire, vanno cacciati. Ma chi sei?
0: Ci vuole un segnale forte. Fermo. Perché un partito non può permettere di avere al proprio
1: Mora,
0: dei dirigenti o ex dirigenti che dicono
1: secondo questa... L'Ele Mora, Gheddafi è ancora vivo, l'ho incontrato, non è morto, è un sosia. Ragazzi, dai, su,
2: è una cosa che ti dico perché l'ho visto, io l'ho incontrato, il vecchio Gheddafi è ancora vivo.
3: Gheddafi?
2: Sì, non è morto.
3: Quello che hanno fatto vedere il cadavere?
2: È un sosia.
3: È un sosia?
2: Lui aveva 8 sosie. Per quei soldi che aveva.
1: Gheddafi è vivo, non è morto, è un sosia. Mamma mia, ragazzi.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento sulla 8 Milano-Varese per incidente, code di 6 km tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, sulla 9 lainate Como-Chiasso verso la Svizzera, tra Saronno e la Pedemontana, code per veicolo in avaria. Sulla A4 lungo il tratto Milano-Venezia tra Monza e Cavenago per veicolo fermo, code in direzione Venezia. Veicolo in avaria sulla 21 Torino-Piacenza, code tra Piacenza Ovest e l'innesto con la 1. Sulla 14 Bologna-Ancona per incidente, code tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sul tratto urbano della 24, incidente, code tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare. Infine sulla 25 Torano-Pescara per incidente, code verso Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna. Strada in diretta tornerà tra 2 ore.
4: La Zanzara.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: Cruciani, te lo dico anche se non te lo faranno ascoltare. Sei un invertebrato ignorante. Quello che stai dicendo in questo momento sono fregnacce. Ma veramente rimortacci tua.
8: Pare t'hanno lasciato tutti i tuoi amichetti, t'hanno lasciato, ma come lo chiami tu il tramone, prima o poi te fu culo tanta. Statta accorto, pare.
9: Volete la mia opinione? No, ma io ve la do lo stesso. Ben Gvir, come si chiama? Il ministro israeliano ha fatto bene a dare sta lezione. Vediamo se fanno ancora flotille. Basta.
1: Siamo a una signora, minoranze di minoranze, la signora che ci ha mandato questo messaggio. Ma ti, che dici, mamma mia, la pensa come te, quasi. Cioè, quasi.
0: Sì, no, ma io non
1: quasi.
0: Ho mai fatto l'elogio di Ben-Gvir, però scusami, adesso io
1: ho
0: non
1: capito,
0: ho mai
1: ma
0: detto
1: non dici nemmeno
0: genere,
1: che è un criminale, però.
0: Che...
1: Non dici nemmeno che è un criminale.
0: Beh, no, ma un criminale.
1: Non dici nemmeno che è un criminale.
0: I giudici. Ma no, perdonami. L'avvocato, dottor, perdonami, Itamar Ben-Gvir, se è un criminale.
1: Non dici che è un ciccione criminale come il Telesone. Telesone dice che è un ciccione criminale. Da che pulpito
0: dica che è un ciccione, ma io non uso body shaming a differenza sua. Dopodiché non mi piacciono le sue politiche, odio la pena di morte a qualunque, in qualunque stato, in qualunque paese. Non lo avrei mai votato. Sì. Se è un criminale lo decideranno i giudici israeliani.
1: Parezzo, due punti. Ben-Gvir non è un criminale ed ecco la regia.
0: Ma non ho detto che Ben-Gvir non è un criminale. A me fa schifo. Io non lo voto. Vabbè. Non lo voterei
1: allora,
0: mai.
1: Ti voglio adesso presentare una persona che già conosce, che è tornata, diciamo, di grande attualità, adesso non esageriamo.
0: Ma
1: ospite,
0: tu l'hai portato,
1: ospite della dottoressa Berlinguer, è tornato all'attacco il dottor Iacchetti. Il dottor Iacchetti.
0: Vabbè, è una macchietta, dai.
1: Perché è una macchietta? È uno che ha le sue idee. Perché
0: è una macchietta.
1: Ma perché
0: non
1: è una macchietta? Ha le sue idee, Iacchetti.
0: Dice
1: dai.
0: Delle cose schifose contro gli ebrei.
1: Ma non gli ebrei, non credo.
0: Ma non per
1: una
0: me,
1: volta,
0: oggettivo.
1: Una volta, contro gli ebrei.
0: Cose schifose.
1: Ma adesso
0: schifose,
1: non dire
0: schifose.
1: Così, dai. Non ha detto delle cose
0: schifose.
1: Contro gli ebrei. Una
0: contro
1: volta l'ha detto. Una volta l'ha detto.
0: È un antisemita impressionante.
1: No, ma io non credo sia così. Io non credo sia così.
0: Io ho più paura di Iacchetti che di quei quattro ragazzotti di Fratelli d'Italia, pensa a te.
1: Allora, beh, questo è già
0: te
1: forte come cosa. Iacchetti,
0: sì,
1: intanto parla
0: forte, me fa orrore, perché almeno quelli lo dicono
1: perché
0: nelle chat di
1: Iacchetti
0: è nascosto.
1: più popolare, no, dottor Iacchetti,
0: diciamo. Questo è senza ombra di dubbio, ma almeno quelli lo dicono perché un po' si vergognano, mi fa schifo ovviamente, e lo dicono nelle chat pubblicamente, almeno fanno finta di non dirlo, quei quattro che hanno scritto quelle fregnacce contro di me nelle chat che pensavano rimanessero riservate di loro, ed è grave, quello va in televisione in un programma di grande ascolto a dire quelle cose, chi è più
1: Iacchetti, Berlinguer,
0: no?
1: Su quale
0: ma questo mi sembra abbastanza, anzi potrebbe iscriversi a Fratelli d'Italia lì con quei ragazzi al posto di quelli che cacceranno,
1: non credo.
0: Non lo so, però
1: senti questa cosa, quale ministro di questo governo ti piace?
0: Cortocircuito, ma tu capisci il cortocircuito che c'è nella politica?
10: Senti, ma qual è il ministro che ti piace di più di questo governo?
11: No, ma tu stai scherzando.
10: Perché? Ce n'è uno che ti piace più, oppure che ti entusiasma un po' più? Che...
11: Di questo governo?
10: Di questo, sì.
11: Ma no, io...
10: Se proprio ne devi scegliere uno?
11: No, piuttosto non vado a votare, no.
10: Vai a votare?
11: No, non ne scelgo uno, neanche a morire.
10: Assolutamente.
11: Ma dai!
1: Vabbè, quello sul governo è abbastanza scontato. Il terrorismo di Israele è più violento di quello di Hamas. Signor Iacchetti, senti questo. Signor Iacchetti, senti.
0: Ma
1: senti.
0: Che orribile, senti. Orribile, senti, orribile.
1: Senti.
11: Mi sembra che invece il terrorismo di Israele sia molto più violento.
10: Di quello di quello.
11: Ma Hamas non c'è neanche più, cioè adesso hanno tolto. Hanno bruciato e hanno...
10: oggi hanno comunicato che ne hanno ucciso un altro.
11: Un altro. Loro ne hanno ucciso 77.000.
1: Signor Iacchetti. Dice che il premio Nobel va al biondino degli Epstein File. O la gente dice, a chi lo volete dare? A Trump, quello degli Epstein File che comanda l'America,
0: mi
1: o la gente della
0: orrore,
1: flottiglia? Alla gente
0: fa
1: della
0: orrore.
1: Flottiglia.
0: Mi fa
11: allora
0: orrore.
11: Diamo il premio Nobel al biondino degli Epstein File che comanda l'America, o lo vogliamo dare il premio Nobel alla flottiglia per la pace? Lo vogliamo dare un premio Nobel a questa gente che rischia la vita?
1: Ma quale vita? Ma non diciamo cazzate. Ma non diciamo cazzate. Questa sete di potere che ha il terrorismo israeliano, perché io lo chiamo terrorismo, vai che cresce la rabbia del Iacchettone, vai!
11: Questa sete di potere che ha il terrorismo israeliano, perché io lo chiamo terrorismo, perché se loro mi chiamano terrorista, prima mi dimostrino che ho ammazzato qualcuno o che ho conosciuto Hamas di persona.
1: Dopodiché dice che farebbe ministro Cazzullo, Montanari e Orsini. Pensa a un governo con Cazzullo.
0: Beh, Cazzullo è bravissimo.
1: Montanari e Orsini, non lo so perché mette
0: dentro. Cazzullo è bravissimo.
1: È l'anima
0: Montanari.
1: Moderata.
0: Montanari
1: e Orsini.
11: No, ma beh, io farei il ministro Cazzullo, farei il ministro Montanari, farei il ministro Orsini, farei i ministri che ti Ruffini. Posso dire?
10: Orsini e Alessandro.
11: Sì, certo. Farei ministri che hanno studiato, che hanno letto, che hanno, che conoscono la storia. Farei questi ministri.
0: Esatto.
1: Scusami un attimo, ma se Orsini fosse...
0: Ma ha detto anche Ruffini,
1: ha detto. Se Orsini fosse ministro...
0: Ma Ruffini sarebbe Paolo Ruffini, il nostro Ruffini, vuole fare il ministro.
1: Può essere. Ma secondo te, se Orsini fosse ministro degli esteri, che faresti? Scusa, non ho capito.
0: Non ho capito, scusa.
1: Se Orsini fosse ministro degli esteri, che faresti tu?
0: Non ho capito, scusa.
1: Se Orsini, se andresti dall'Italia, Orsini ministro degli esteri.
0: Quello, il professor
1: Orsini. Sì, professor Orsini, sì.
0: Io te lo giuro, te lo giuro, che se fanno ministro Orsini, io vado in Yemen con gli Houthi. Con gli
1: Michele
0: da
1: Monopoli, perché a te sembra un'ipotesi inverosimile.
0: Con gli Houthi, nello Yemen vado.
1: Michele da Monopoli, avanti tu.
0: Perché lì sarebbe più facile morire.
1: Dimmi Michele, dimmi.
0: Meno doloroso.
12: Meno doloroso. Ci capiamo.
1: Dimmi Michele, dimmi.
12: Niente, io volevo riallacciare al discorso di un paio di sere fa quando De Luca lo ha asfaltato, sto ignorante, no?
1: De Luca chi?
12: Per quanto riguarda De Luca, l'ex governatore della Campania, il grande De Luca,
1: l'ha asfaltato su che cosa?
12: Uomo. L'ha asfaltato sul fatto che ha rotto il cazzo fino a dopodomani sull'affatto di Putin, ha invaso Zelensky, che poi Zelensky era a merda, tra parentesi, è quello che stanno facendo gli israeliani, non lo vedi? Israelite scaduto che non sei altro, parentesi questo.
0: Perché è scaduto?
12: No, perché israelita
1: calma Michele, come fai a dire che è drogato il dottor Zelensky, il professor Zelensky?
12: Ma perché, scusa, non lo vedi, ma tutta la gente che sta a pensare a quello,
1: questo l'hai letto sull'internet, quello l'hai letto,
12: ma come si fa,
0: ma per favore, poi
1: l'hai letto sull'internet questo,
12: l'hai letto su internet.
1: Mauro da Genova, dimmi Mauro.
13: Sì, ciao, io volevo fare una domanda a Itamar Bang Parenzo, se posso.
1: Sì, veloce.
0: Sì, ma non lo sono in realtà, non si preoccupi.
1: Veloce.
13: Volevo capire come mai la flottiglia non poteva entrare in quanto non
0: ancora
13: invitata.
0: Ancora la flottiglia.
13: E invece tutti gli immigrati, le ONG, noi li andiamo a prendere e ce li portiamo a casa. Quelli vanno bene invece.
0: No, mi scusi, qui non c'è uno. Come si fa a paragonare Israele e l'Italia? Qui non c'è nessuna guerra.
1: Però la protezione dei confini. La protezione dei confini, dice Mauro.
0: Infatti è ovvio che devono sbarcare e devono essere controllati. Non è che
1: da noi
0: gli sbarchi vanno ovunque. Ma di che state parlando?
1: Fermo là.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
16: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
17: Fai impresa in Italia? Assunzioni, bonus, permessi, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
17: Scusa, che hai detto?
18: jethr.com.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
20: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green

0: materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Sono le 19.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Iran annuncia di aver ottenuto una bozza dell'accordo, ma Washington smentisce. I soldati di Israele avanzano sul Libano, ordine di evacuazione per l'intera città di Tiro. La Guardia Civile nella sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Sanchez no ad elezioni anticipate. Caso Del Mastro, la procura chiede l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat fra il deputato e il condannato Caroccia. In arrivo i primi temporali al nord-est, temperature record in tutta Europa, almeno 9 le vittime in Regno Unito, 7 in Francia. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Pira Ceci. Che circoli una bozza dell'accordo fra Stati Uniti e Iran non è certo. Teheran sostiene di averla ottenuta, ma la Casa Bianca smentisce. L'Iran sta negoziando allo stremo, noi non siamo ancora soddisfatti, ha detto poco fa Donald Trump. Intanto quello che è certo è che l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
1: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Foto e video sui social mostrano migliaia di residenti in fuga da Tiro, la più grande città del Libano dopo Beirut. L'esercito israeliano, in una delle più ampie evacuazioni disposte recentemente, ha infatti intimato i residenti di spostarsi a nord del fiume Zarani, a circa 40 chilometri dal confine con Israele. L'IDF ha continuato a bombardare Nabatie e diversi altri centri del sud. Un raid di forte intensità ha inoltre colpito la valle di Arciai nel distretto di Sidone. Sirene in azione in Galilea, nel nord Israele, dove sono caduti diversi droni, riferisce l'IDF, Netanyahu si sta astenendo dall'autorizzare attacchi su Beirut a seguito del veto americano. Le nostre forze hanno le mani legate, si legge sui giornali israeliani, secondo cui l'IDF ha colpito nelle ultime 24 ore nel sud del Libano oltre 150 siti di Hezbollah. Nuovi attacchi con vittime anche su Gaza, dove Israele afferma di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Tel Aviv fa sapere che potrebbe considerare il Portogallo un paese estremista se continuerà, come Spagna e Irlanda, a sostenere la sospensione dell'accordo commerciale tra UE e Israele. Non vi sarebbe intanto ancora unanimità tra le capitali dell'UE riguardo la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir. La decisione sarebbe ostacolata da Bulgaria e Repubblica Ceca. Il tema sarà sul tavolo del Consiglio UE Affari Esteri informale al via oggi a Cipro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sono rientrati in Italia oggi 6 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati a Sirte in Libia. Resta invece incerta la sorte di 10 attivisti, fra cui 2 italiani, di cui non si hanno notizie da giorni nella Libia orientale.

0: nazionale controllata dagli uomini di Haftar. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze, così Papa Leone con il pensiero rivolto ad Ucraina e Libano. Leone, che oggi ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese.
1: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto in mattinata la visita degli agenti della Guardia Civile, alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700 mila euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
2: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
1: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, ha intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Caso del Mastro, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni fra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan senese.
3: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca riveste Del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: La conferenza dei capigruppo ha dato l'ok all'approdo alla Camera della discussione generale sulla legge elettorale. La data stabilita è quella del 26 giugno. La maggioranza conferma quindi l'intenzione di accelerare sulla riforma, ma suscita le proteste dell'opposizione. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. Si cercano ancora i componenti del gruppo responsabile dell'omicidio ieri sera alla stazione di Milano Certosa del 22enne Gianluca Ibarra Silvera. Il padre avrebbe riconosciuto uno del gruppo autore dell'aggressione, indicandolo come un capo della gang sudamericana MS-13.
4: Non una rissa, non un furto, ma un attacco senza una reale motivazione. Questo è quello che dicono le prime ricostruzioni sull'aggressione alla stazione di Milano Certosa a Gianluca Ibarra Silvera, 22enne italiano di origini ecuadoriane, morto all'ospedale Fatebene Fratelli. Silvera abitava nel quartiere ed era andato in stazione con un amico e il fratello. I primi battibecchi con una decina di ragazzi sono iniziati verso le 22 al binario 1. Lo testimoniano delle macchie di sangue e delle bottiglie rotte trovate questa mattina. Poi l'aggressione più violenta in un'altra banchina. Silvera è stato ferito alla gamba con un coltello o dei cocci di bottiglia. All'arrivo della polizia ferroviaria, il gruppo si è allontanato salendo su un treno verso Bergamo, mentre il 22enne è stato soccorso ma era già in fin di vita. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratta di una resa dei conti tra gang locali, ipotesi però esclusa dal fratello lievemente ferito che ha detto di non conoscere gli aggressori. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli investigatori. Alcuni residenti segnalano però che potrebbero essere difettose o obsolete. volete. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita da un'auto guidata mentre era in bicicletta. Quando sono arrivati i soccorsi, la bambina era già in condizioni gravissime. Paesi europei colpiti da un'ondata di calore da record, Italia compresa, anche se già da stasera sono previsti miglioramenti.
5: Starebbe per finire la cupola di calore, come è stata definita dagli esperti, che da giorni preme sull'Europa. Si tratta di aria calda arrivata dall'Africa, bloccata da una zona di alta pressione sul continente. Il risultato sono temperature record per il mese di maggio, superati i 35 gradi a Londra, i 36 in Francia. E gli studiosi avvertono.
6: C'est la nouvelle norme, un des principaux effets du changement climatique en France.
5: Queste ondate di calore non sono più eccezionali. Questi eventi sono la nuova normalità. Il cambiamento climatico li renderà più lunghi, più intensi e più probabili anche nei mesi primaverili e autunnali, come dichiara sul primo canale francese l'esperto François Gemin. Almeno 9 le vittime in Regno Unito, 7 in Francia, la maggior parte annegate cercando refrigerio. In Italia la situazione dovrebbe migliorare, almeno sul nord-est e sul centro, già dalle prossime ore, con l'arrivo dei primi temporali. A Roma, Torino, Firenze e Bologna domani l'allerta sarà da bollino rosso. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il boom dell'intelligenza artificiale sta gonfiando i profitti dei produttori di microchip che alimentano i supercalcoli, ma ora anche dei loro dipendenti. Davvero record quelli previsti dalla coreana Samsung, fino a $400,000 a testa quest'anno in azioni.
7: Meglio condividere i super profitti con i propri dipendenti piuttosto che rischiare uno sciopero di 18 giorni che avrebbe bloccato la produzione di microchip proprio nel momento di pieno boom. La sudcoreana Samsung Electronics, secondo produttore mondiale di microchip dopo Nvidia, ha fatto queste considerazioni nell'accettare l'onerosa proposta dei sindacati. L'azienda girerà i 78.000 dipendenti diretti, il 10% degli utili netti per i prossimi 10 anni, utili che stanno schizzando alle stelle grazie alle vendite di chip per i data center dell'intelligenza artificiale. Dai 30 miliardi di dollari dello scorso anno, gli utili di Samsung Electronics schizzeranno a 335 miliardi quest'anno. Ebbene, gli operai dovrebbero ricevere solo per quest'anno l'equivalente di circa $250,000, 370,000 per ingegneri e quadri, oltre $400,000 per i manager. Premi in azioni vendibili per un terzo a inizio 2027, due terzi gradualmente in 2 anni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Inizierà domani sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto da Cobas, CUB e Sindacato Generale di Base. Possibili disagi per il trasporto ferroviario e per i mezzi pubblici. In quest'ultimo caso le modalità cambiano da città a città. Il fulcro della mobilitazione sarà venerdì, quando si fermeranno anche i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i vigili del fuoco, il personale autostradale e della scuola. In chiusura la pagina sportiva con Giovanni Capuano.
8: Partiamo dal Giro d'Italia, dalla 17ª tappa da Cassano d'Adda ad Andalu in Trentino, 202 km. Ha vinto Michael Valgren davanti a Leknen Sunde e a Damiano Caruso, che sale così al 9° posto nella classifica generale. Una classifica generale che continua ad essere dominata dalla maglia rosa Jonas Vingegaard, che ha 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Ricordiamo domani 18ª tappa con arrivo a Pieve di Soligo. E poi il tennis, è finita la corsa di Federico Cinal. Roland Garros a Parigi, è stato battuto in 3-7 dall'olandese De Jong, 6-3, 6-1, 6-3. Temperature caldissime a Parigi in serata, i match di Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini rispettivamente contro Tommy Paul e contro l'argentina Solana Sierra. E ricordiamo, in serata a Lipsia invece si assegna anche il secondo trofeo del calcio europeo, in palio la Conference League. La sfida è quella tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, con l'arbitro che è l'italiano Mariani. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Elena Riva. Vi lascio alla Zanzara.
9: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
10: Capannone da riqualificare?
11: Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Reg-

0: Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: La Zanzara.
8: Guagliù, se mi parla al telefono che la Zanzara da fa l'800240024 oppure se lui ti manda, non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701.
9: A Parenzo non gli piace il termine deportare, a lui gli piace dire ammazziamoli a casa loro.
10: Certo che Parenzo che si lamenta per la palestinizzazione di qualsiasi cosa, quasi come se i propal avessero un chiodo fisso, cazzo, si compra un cane e come lo chiama? Golda. Chi cazzo è ossessionato? I propal o te, Parenzo? Lo vedi che sei un imbecille? Lo vedi che sei una testa di cazzo? Vai a fare in culo, idiota.
11: Come vi dicevo all'inizio di questa disgraziata trasmissione,
12: no, scusate,
11: il dottor Parenzo è odiato praticamente da chiunque, a destra, a sinistra, eccetera. Ma noi siamo qui a difendere la sua libertà di pensiero, la sua indipendenza intellettuale. E io sarò sempre al tuo fianco, in ogni caso.
12: Ma lo so,
11: ti posso criticare ogni tanto, ma sarò sempre al tuo fianco. E ti posso assicurare che nel momento in cui ti succederà qualcosa, sarò il primo a mettere un fiore, sarò il primo a mettere un fiore,
12: ma non
11: un fiore
12: mi succederà
11: sulla
12: un cazzo
11: tua,
12: brutto stronzo. Ma la cosa che ti voglio dire è che tutto questo capita per colpa tua. Allora è avvenuto a Trento, eri seduto a un tavolo con questi ragazzi anche simpatici, loro voglio dire molto, e stavate evidentemente stavate discutendo le linee guida.
11: No, non stavo discutendo nulla, ma assolutamente.
12: Beh,
11: no,
12: con chi eri seduto?
11: Ero con dei ragazzi, dei Fratelli d'Italia, dei
12: no?
11: Fratelli d'Italia che hanno fatto una foto
12: no?
11: E altri esponenti dei Fratelli d'Italia ti hanno insultato dandoti del giudeo
12: sulle chat interne.
11: Esatto.
12: Che non è bello.
11: Amen.
12: Possiamo dire che non è bello.
11: Io farei amen.
12: Ma poi c'è scritto peggio degli ebrei, cioè non c'è nulla peggio degli ebrei.
11: E un tale signore che si chiama Zanetti, che poi dice che non,
12: Zanetti,
11: non ha scritto lui.
12: Che io mi auguro, o dimostra che non l'ha scritto lui, o mi auguro che rassegni le sue dimissioni immediatamente e venga ospite alla Zanzara, perché questo è il posto per lui, non è il partito, non è Fratelli d'Italia.
11: A me non risulta, non la
12: ci
11: ricordo
12: so,
11: neanche, per quanto ne so, questi screenshot possono essere anche stati modificati.
12: Un po' deboluccia, bravo. I miei avvocati, i miei investigatori sono già. In qualche modo hanno acquisito gli atti dal giornale
11: peggio
12: Il Domani.
11: Degli ebrei, non so
12: hanno
11: cosa possa esserci.
12: Appunto,
11: questo
12: uno
11: signore
12: schifo,
11: dei
12: uno
11: Fratelli
12: schifo,
11: d'Italia,
12: perché,
11: dei Fratelli
12: uno schifo.
11: D'Italia.
12: Io lo invito a dimettersi immediatamente.
11: Anche di me dicono peggio di Cruciani, non so cosa ci possa essere schifoso, pezzo di merda lurido.
12: Sì, ma non è ebreo.
11: Ogni giorno sì,
12: lì parlano di ebrei. La questione sugli ebrei. Comunque, per carità, per te si può dire tutto, per me non è che si può dire tutto. Comunque, dicessero tutto, una volta che salta fuori, però salta fuori, quindi non è libertà, e ti hanno tanato, lo hai detto, lo hai scritto e ora devi pagare, questo è il punto vero.
11: Sottoporre...
12: Dopodiché si dimetta da Fratelli d'Italia, venga qui alla Zanzara che è pieno di fascisti, questo è quello che volevo dire.
11: Venga alla Zanzara
12: qua...
11: a dire perché peggio degli ebrei, non so cosa possa
12: essere. Ma anche perché qui troverà molti colleghi, perché ogni giorno
11: c'è gente
12: telefonano
11: che dice
12: moltissimi...
11: Cose di...
12: Li chiamo colleghi, non si offenderà, immagino.
11: Sì.
12: Moltissimi colleghi.
11: Allora, una leader tedesca ha pronunciato questa frase che a me pare perfetta.
12: La Germania, lascia stare.
11: Adesso vorrei anche sentire se la recuperiamo l'audio in tedesco, perché ti vorrei far ascoltare l'audio in
12: tedesco.
11: Non è male l'audio in tedesco.
12: Quando io ascolto.

0: quando io sento le parole
1: in tedesco ti danno fastidio,
0: in Germania,
1: ti danno
0: in
1: fastidio
0: generale.
1: Ti danno fastidio,
0: ma mi mettono un po' anche quando una volta ero a Berlino e stavo prendendo la metropolitana e sentivo Achtung.
1: Sì, l'hai già detto mille volte,
0: però
1: mi faccio sentire quello che ha detto questa signora in tedesco.
2: Ein Land leben, in dem sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten.
1: Idioten, si finisce con idioten. Allora, la traduzione di questa cosa è molto semplice, ve l'ho fatta ascoltare in tedesco per dare un po' di brividi al qui presente David di nome e Parenzo di cognome. Diciamo, appena sente il tedesco un po' si agita. Un paese che punisce la pesca senza licenza, dice questa Alice Weidel, che è la leader del partito Alternative for Deutschland. Un paese che punisce la pesca senza... Sì, ma lascia la frase, lascia perdere il fatto che l'abbia pronunciata questa signora Weidel. Un paese che punisce la pesca senza licenza, ma non l'attraversamento illegale dei suoi confini, è un paese governato da idioti. A me sembra una frase francamente, lascia perdere che è una signora di un partito come l'AfD,
0: che tu non sopporti, una frase perfetta.
1: Tu dici, non si può prescindere,
0: che...
1: anche il dottor Hitler
0: non si può prescindere, perché se tu ascolti quello che diceva magari Kapler, Priebke e compagnia,
1: sì,
0: magari un giorno avranno detto scusi vi può dare un caffè, frase di per sé perfetta, ineccepibile, scusi vi può dare un caffè, quanti nazisti avranno detto questa frase, eppure non è la frase in sé, rimangono dei nazisti di merda, che ti devo dire io?
1: Sì, Silvano da Bergamo, dimmi Silvano, che c'è? Che c'è Silvano?
3: Buonasera.
1: Sì, dimmi Silvano.
3: Oh, mamma mia. Idioten.
1: Idiota, signor Silvano da Bergamo, ex camionista, ormai in pensione,
3: esatto.
1: Ormai in pensione in quel di Bergamo, insomma, no? Non giri più l'Europa intiera, non giri più.
3: Senta, no,
1: posso farti dare una tu che ascolti sempre la zanzara? Che cazzo vai a fare il camper? Vai a fare l'amore in Camporella? Che cazzo vai a fare col camper?
3: No, l'amore no, però mi piace ritornare nei posti dove andavo prima, in Olanda.
1: In Olanda col camper, va. Silvano va in Olanda col camper.
0: Magari a Cracovia, magari a Bergen-Belsen, ad Auschwitz, a Birkenau,
3: no,
0: lì ti piace andare.
3: No, anche a Polonia con il camion non c'è problema.
0: Maledetto schifoso.
1: Silvano, scusami, posso farti dare un giudizio?
0: Ma vai in albergo, vai in una spa, cosa vai col camper?
3: Se vuole andare col camper.
1: Ma perché? Che c'hai col camper? Io pure non lo sopporto, devo dire la verità.
3: A me non danno i soldi che danno a te per dire idiotia.
1: Però dopo posso dirti una cosa, io su questo do ragione a David.
0: Cosa
1: oggettivamente
0: fai? Tu dove vai in vacanza?
1: No,
0: in camper. Io col camper non ci vado, ma sto a casa mia. Se uno mi dice vado in vacanza in una tenda, ma dico, ma che cazzo è la tendopoli? Che cazzo è la tenda? C'è un terremoto, perché vai in tenda? No, ma se uno dice, ma perché? Beh, quello non l'ho detto, ma insomma, mi dice, ma perché vai in tenda? Ma perché uno deve andare in tenda? No, dice, no, io vado col camper, carico tutto nel camper.
1: Tu sei contro i camperisti, mi sembra di capire che sei contro i camperisti.
0: Totalmente, assolutamente, se lo vogliono fare, per carità, ma se uno mi propone una vacanza in camper,
3: idioten, se vado degli altri nemici, quelli con i camper.
0: E cosa fai in camper? Cosa fai? C'è il bagnetto nel camper?
1: Effettivamente, dove caghi?
0: Quello piccolo,
1: dove caghi nel camper?
3: No, cagare no, vado nei campeggi, no, mai cagato sul camper, per l'amor di Dio.
1: E che fai? Dove caghi? Nei bagni dei campeggi?
3: No, vado nei campeggi.
1: Ma che cosa sei?
3: I campeggi paghi 50 euro al giorno.
1: I bagni comuni dei campeggi, un'altra cosa terribile.
3: Io posso immaginare
1: David con compagna. Aspetta,
3: se vai nei posti belli, c'è pulito, diglielo.
1: Con compagna e moglie e quattro figli in un campeggio con il bagno in comune.
0: Ma tu stai scherzando.
3: Comunque, ascolta, io volevo dire questa cosa.
1: Dimmi.
0: Tu stai
3: scherzando. Questa mattina sono passato a Milano, piazzale Loreto.
1: Sì.
3: E per un momento ho sognato di vedere appesi via per i piedi.
1: Calma, però prima di fare i nomi, non facciamo nomi.
0: Che io ho abitato a lungo lì.
1: Vicino a Viale Monza, lo so, sì.
0: No, proprio allora, lì. No, sì, proprio vicino a piazzale Loreto, perché ho scelto la casa
1: aprivi,
0: in quella zona.
1: Aprivi la finestra.
0: Aprivo le finestre e ricordavo un fatto storico di primissimo piano.
1: E ti inebriavi, diciamo, di questo. ma, ti inebriavi, ma esatto, diciamo, di quella scena, esatto, rivivevi, esatto, quella scena con soddisfazione.
0: Beh, insomma, sì, mi no, dispiace, figurati. Per
1: no, me, non ti dispiace, non ti dispiace. L'impiccagione, l'uccisione del Duce a te non ti è mai dispiaciuta, diciamo la verità. Hai sempre detto che è stato un gesto assolutamente degno della fine di una guerra.
0: Della fine della guerra.
1: Silvano, sì, allora, chi hai visto, ecco, chi hai intravisto?
3: Allora,
1: là?
3: Io ho sognato di vedere appeso per i piedi Lorenzo.
1: Insieme a
3: Netanyahu, sì, e quell'altro piccio lì, Ben Gir, lì, come si chiama quello, ah, di
1: tu
3: Israele.
1: Dici, ah, tu hai sognato di vedere appesi a,
3: sì,
1: testa
3: tre
1: in giù.
3: Coglioni, tre coglioni appesi per i piedi.
1: Ben Gavir, Parenzo e Netanyahu.
3: Ben Gavir, Parenzo.
1: Ben Gvir, si dice.
0: Si chiama il
3: Parenzo, Netanyahu, tutti questi barboni qua
1: di Israele.
3: Per favore, assassini delinquenti.
0: Sì. Mi perdoni, scusi.
3: Ci metto anche quei coglioni della flottiglia, perché sono sei coglioni.
1: Però,
0: tutti
1: però,
0: insieme,
1: però,
0: se
1: scusa,
3: non
1: mi
3: il
1: permetti,
3: coglione non vai a scuola flottiglia, solo i coglioni sono andati.
1: Questo posso anche essere d'accordo, però sono due, cose sono due cose diverse, però quelli, anzi contrapposte, quelli della flottiglia e dottor Netanyahu e dottor Ben Gvir.
3: Sì, vabbè, ma li metto tutti assieme, uno vale l'altro.
1: Sì, dimmi Davide, che vuoi dire al dottor
0: Mi Zipar? Permetti, si chiama dottor Itamar Ben Gvir, se mi posso permettere.
1: Che gliene frega,
3: dottore di che cosa?
1: E poi è avvocato.
0: È un avvocato.
3: È dottore di quelli che raddrizzano le banane, anche lui quello lì. Ho già capito.
0: No.
3: È laureato a raddrizzare le banane.
0: No, è l'avvocato Itamar da Bergamo. Capisco che possa non piacere, condivido, a me neanche a me piace il dottore, sì, Itamar Bergamo.
1: Però insomma,
3: no, a me non piace nessun israeliano, a dire la verità, neanche uno.
0: Perché tu sei un antisemita di merda, infatti, ma questo è chiaro.
3: Parenzo. Comunque
0: chiaro,
3: ogni volta che passerò da Piazzale Loreto ti penso.
1: Però scusami Silvano, secondo te creano guai nel mondo questo tipo di persone, no? I Netanyahu, i Ben Gvir,
3: in
1: generale, ci potremmo anche, come dire, ci potremmo anche avventurare, potremmo osare dire che quel tipo di personaggi lì, io lo dico, lo dici tu, non lo dico io.
3: Sì, lo dico io,
1: dominano il mondo, governano il mondo, lo dico.
3: Bravo, vai avanti.
1: No, io non sto andando avanti.
3: Tu dici le cose che io penso.
1: No, io non le penso, io non le penso, le pensi tu, le stai pensando tu.
3: Le penso io, sì.
1: Le stai pensando tu.
3: Le penso io, le ho sempre pensate.
1: Cioè, che nel senso che gli ebrei dominano il mondo, governano il mondo, questo vuol dire.
3: Vai a Zurigo, passi lì nella città.
1: Che succede?
3: Vedi subito a Zurigo c'è il grano, c'è il money.
1: C'è il money.
3: E ci sono loro, li vedi con quei cappelli.
0: Ma loro chi?
3: Con quei cappelli
0: loro
3: li vedi subito,
0: chi?
3: No?
0: Loro
1: i cappelli, i cappelli. Spesso sono degli ottimi borsalino, devo dire la verità.
3: Già a vederli. Oh, quando passavo col camion che bisogna attraversare Zurigo.
1: Sì.
3: Ogni volta che li vedevo mi veniva voglia di fermarmi, scendere e dargli tante di quelle sberle, perché se le andavano a cercare.
1: Ma perché?
3: Se le vanno a cercare.
1: Ma chi se le va a cercare? Chi? Che ne
3: quei
1: sai?
3: Quei cassoni lì.
1: Ma, no, ma sono le singole persone che contano, non è che...
3: Con quei cappelli da rincoglioniti.
1: Musica. Signor Silvano. Questa è una trasmissione incredibile, questa trasmissione qua, che però rivela quanto antisemitismo ci sia in giro. È rivelatrice, dovrebbe essere
0: tantissimo.
1: Però questa qua noi portiamo a galla,
0: non porti a galla niente, perché tu questi qui li titilli, li coccoli, li fai crescere in vitro.
1: Non diciamo cazzate. Questa è la realtà.
0: No, non è vero, però
1: è la descrizione della realtà.
0: Vengono stanati. No, tu li fai parlare, sarebbe
1: sante
0: importante che automaticamente le segnalassi alle questure di competenza.
1: Io non segnalo nulla. No. Sante da Monopoli.
4: Senti, dimmi
1: che c'è.
4: Questo oggi che era sobrio è risultato più coglione del solito, cioè incredibile. Grande Silvano da Bergamo. Tu pensa a uno che è andato sulla flottiglia, che si deve prendere il coglione da uno che ha fatto il camionista una vita e va in vacanza col camper. Tu pensa come si può sentire uno della flottiglia stasera.
1: Che male c'è a prendere il camper?
4: È un coglione, Silvano, ma la deve essere. Oggi ti ha chiamato di rasoblio, c'era almeno 1.8. Comunque non ti ho chiamato per
1: Silvano
4: da Bergamo, che tanto è una faida aperta la nostra.
1: Sì.
4: Ma volevo sapere da te come ci si sente, cioè, ad essere te, no? L'asino da Soma.
1: Che vuol
4: prima
1: dire,
4: hai tirato la carretta a Salvini, poi a Meloni, e ora sei lì che stai trainando il Vannacci.
1: Non sto trainando niente. Perché
4: ieri hai tirato fuori dal Cirito, pensa a un cazzo che stai messo male. Ieri hai chiamato uno che sta in Thailandia.
1: Certo, perché era uno. Era uno
4: sminchiare da Crizia De Rossi.
1: Quelli sono cazzi loro. Io non lo so se è stato sminchiato o non è stato sminchiato. Caro Sante, io penso penso che il generalissimo Vannacci sia una grande novità dello scenario politico.
4: Ma che grande novità?
1: E dunque io lo analizzo.
4: Che diceva Meloni 10 anni fa, le stesse identiche cose.
1: Fatti una domanda e datti una risposta. Fermo, resta in onda che dopo ti metto a confronto col dottor Lago, il dottor Silvano. Fermo.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
12: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto!
15: Finalmente, Franz, con che dati?
16: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
15: E chi lo fa?
16: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
15: Tipo Pantera quello col TH?
17: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
15: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
18: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: L'Europa archivia una seduta improntata alla cautela, mentre il mercato valuta la notizia che l'Iran ripristinerà il traffico nello stretto di Hormuz, smentita tuttavia da Washington. In forte deprezzamento il greggio, con i contratti sul Brent che scendono sotto i $100 al barile, in calo di oltre il 3%, mentre le vendite sul comparto energetico zavorrano Piazza Affari, che chiude in calo dello 0,64%, guadagnando la maglia nera tra gli indici del vecchio continente. Sull'azionario in primo piano Avio e il lusso di Moncler e Cucinelli. Brilla anche il settore auto, con Stellantis a più 3,8%, dopo i dati sulle immatricolazioni europee di aprile, e in scia Volvo in progresso di quasi il 7%, dopo l'accordo con l'amministrazione USA per la vendita dei veicoli connessi. Fallisce il rimbalzo Ferrari, ancora sotto la parità dopo lo scivolone della vigilia, male inoltre le società legate all'intelligenza artificiale con ST e Prysmian in vistoso calo. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
22: Mamma, mi racconti una fiaba?
23: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
22: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
23: Sempre dove stai tu, amore mio.
24: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
6: La Zanzara,

0: Io vorrei sapere, quelli che votano Vannacci e sono affascinati dalla remigrazione, vorrei sapere come la fate? Chi paga i soldi? Chi ce li mette? Per le retate, i viaggi, altri cazzi? Chi ce li mette? Confindustria? Visto che state a fare la propaganda per Vannacci?
1: A proposito della Sardone che deve scegliere fra Parenzo e una donna, mia moglie vorrebbe dire una cosa.
2: No, commentavo che io sono etero, mi piacciono gli uomini, però tra Parenzo e una bella donna sceglierei una bella donna.
1: Amico mio!
3: Vabbè, questo ognuno fa quello che vuole, naturalmente, no? Ognuno fa quello che vuole. Se uno invece di Parenzo preferisce una donna, amen. Amen, no?
4: Figuriamoci.
3: Assolutamente.
4: Ma no, io guardate che posso. Allora, voglio dirti questo: io fin da ragazzo non ho mai avuto problemi. Cioè, tu dirai: non eri bello, non eri alto, non eri muscoloso. No. Intelligente, simpatico, vivace, sempre la battuta pronta, normale, carino, cioè sicuramente non bellissimo.
3: Vabbè, dai,
4: figuriamoci.
3: Non sei mai stato uno circondato da femmine che volevano la tua pelle,
4: pieno,
3: diciamo, no?
4: Pieno zeppo.
3: Ma no.
4: Pieno zeppo.
3: Beh, questa è una notizia, questa è una breaking news.
4: Pieno zeppo.
3: Sono
4: pieno
3: stato
4: zeppo.
3: Sempre,
4: ma non l'ho mai sempre mai
3: sono
4: avuto,
3: stato pieno zeppo di donne intorno a me.
4: Pieno
3: ma quando
4: pieno
3: mai?
4: Pieno zeppo di fighe, pieno zeppo. Non ho mai avuto, no. Posso dirti? Non l'ho mai dovuto rivendicarlo perché non ho mai avuto bisogno come di ostentare,
3: ma non
4: fare
3: è così,
4: eccetera.
3: Dai,
4: ma
3: non diciamo
4: non ho mai avuto un problema in vita mia, mai.
3: Ma mai detto che era pieno zeppo di fighe intorno a te che volevano il tuo scalpo, che volevano il tuo scalpo.
4: Pieno,
3: allora, posso dirti una cosa? Mi arriva una notizia da Verona che è abbastanza incredibile, devo dire la verità. Allora, alcuni consiglieri comunali mi dicono: in una città amministrata dai rossi, perché è amministrata dai rossi,
4: da un ex calciatore molto
3: dai rossi. Verona è amministrata dai rossi, che più rossi non si può.
4: Ma tu sai che è il sindaco?
3: Dottor Tommasi, sì, ma qual è il problema? Non ho capito. Mica ho detto con Fio dalla Mignotta, ho detto che è amministrato dai rossi.
4: Il dottor Damiano,
3: ho detto che è un criminale.
4: Dottor,
3: è una bravissima persona, ma sempre
4: il
3: rossi sono.
4: Damiano Tommasi,
3: se sono
4: non
3: comunisti,
4: mi fosse,
3: ma perché non bisogna dire la verità come
4: non
3: sta?
4: Non mi risulta
3: sono
4: che Damiano
3: comunisti.
4: Tommasi fosse di potere operaio.
3: Ma è
4: non
3: uguale,
4: mi risulta
3: sono
4: in alcun
3: comunisti,
4: modo.
3: Ma bisogna essere
4: né
3: anche orgogliosi di dirlo. Sono comunisti, no, non vuole ammettere che a Verona
4: il
3: comandano i comunisti.
4: Damiano Vabbè. Tommasi è un indipendente di centro-sinistra.
3: Sì, ma è di sinistra, è di sinistra, è comunista così.
4: È stato della Roma,
3: ma che c'entra?
4: No, è che cazzo
3: comunque,
4: è stato
3: la
4: il
3: notizia,
4: capitano della Roma.
3: La notizia
4: non mi risulta
3: è questa.
4: Che nella sua carriera vi sia
3: la notizia è questa. Per avere l'autorizzazione a fare ad avere un passo carraio a Verona, un passo tu fai il modulo, no? La pratica amministrativa per avere il passo carraio, il passo
4: ma cosa
3: carraio.
4: Sei l'opposizione
3: aspetta,
4: a Damiano Tommasi,
3: no, mi è arrivata questa notizia importantissima.

0: scusami, che non ha a che fare solo con Verona, è la solita cosa della clausola antifascista. Cioè, praticamente tu devi scrivere per avere il passo Carraio, il passo Carraio, devi scrivere che sei antifascista. E ora io dico, chi si è inventato questa cosa che è contro la Costituzione, sicuramente, deve strappare i permessi e mandarli a fare in culo chi ha scritto quella roba. Io non devo dichiarare di essere antifascista per avere un passo Carraio, è chiaro? Non devo dichiarare di essere antifascista per avere il passo Carraio a Verona, porca la gran puttana! C'è qualcuno che è arrivato qui, che dopo ti presenterò, che ricorda i tuoi vecchi tempi nelle televisioni locali lombarde, caro amico. I tuoi vecchi tempi, che sai che è sicuramente d'accordo con me. Non devo dichiarare di essere antifascista per avere un passo Carraio, giusto? Giusto, sì o no?
1: No,
0: non devo dichiarare, va così con la testa.
1: Una
0: volta muoveva la testa più velocemente, però comunque,
1: Io invece penso che per avere un passo Carraio...
0: Sì, bisogna semplicemente essere in regola con la legge, non dichiarare di essere antifascisti, avete rotto il cazzo.
1: E il prerequisito è quello di essere un antifascista.
0: Ma non è vero, David, ma non puoi dire una cosa del genere, è come se chiedessi di essere ebreo, scusami, se dichiari di non essere ebreo e ti do il passo Carraio, e ti farebbe piacere una cosa del genere? Non credo che ti farebbe piacere, no? La considereresti un'offesa gravissima. Comunque, Silvano, c'è Sante da Monopoli. Sante, che cosa vuoi dire a Silvano? A Silvano piace molto Vannacci, giusto Silvano?
2: Oh, infatti come, certamente. A me il passo Carraio Verona non lo darebbero mai, comunque.
3: Ma ci chiami una volta da sobrio.
2: Comunque, Sante, ho capito che volta. Chiami da Monopoli, giusto?
3: Quindi,
2: e io coi terroni non ci parlo.
3: Bisogna
2: fare la remigrazione anche per loro. Remigrazione
3: nel nulla.
2: Mandarli in Africa.
3: Non sei in pianura, sei in un posto di merda.
2: In Africa ti mandiamo.
3: Io almeno guarda, io sono in mutande sul mio terrazzo a godermi il sole. Sì, testa di cazzo.
2: Come sei bello.
3: Tu stai cagando
2: come
3: una
2: sei bello,
3: con
2: me lo immagino.
3: Di merda. Sono morto,
2: via
3: bello.
2: Remigrazione in Africa,
0: ma tu, quello italiano, però.
3: Tu ti rendi conto della furbizia che c'hai? Hai fatto il camionista una vita, che cazzo fai in vacanza, vai col camper?
2: Tu no, non ti preoccupare dove vado io, vado solo con il camper, non ti preoccupare
3: dove vai,
0: ma perché non parli con i terroni, che c'è italiano, questo vuoi remigrare pure lui, non ho capito.
3: Allora io ti posso dire, fuori dei coglioni, tutti in Africa.
2: Biondo, tutti in Africa
3: sono sicuramente più caucasico di te, testa di cazzo.
2: Non lo so.
0: Musica. Gli scontri tra gli ascoltatori sono sempre molto molto belli, caro Davide, molto significativi del clima che c'è in Italia.
1: Ma non c'è dubbio, quando tu metti due idioti come a scontrarsi è meraviglioso, effettivamente.
0: No, ma che idioti? È gente normale, gente del popolo. Tu odi il popolo. Il punto è questo: alla mia destra, Giorgio Celsi. Buonasera. Antiabortista, lo sappiamo, infermiere, se non sbaglio, infermiere del movimento Pro Vita, dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita. In collegamento invece da Vicenza, credo, o comunque da Bassano, non so dove sia, l'avvocato Chiara Parolin. Eccoci qua. Buonasera avvocato.
4: Buonasera.
0: Allora, io partirei, caro Giorgio Celsi, da una cosa molto semplice, che è la tua vecchia battaglia per l'aborto, che si è rinvigorita negli ultimi giorni, soprattutto con le dichiarazioni del Papa, devo dire la verità, no? Il Papa che ha affermato chiaramente una cosa, ma non è che i papi abbiano mai detto cose diverse, a dire la verità, Cioè, tu sei a favore dell'aborto anche nei casi estremi, cioè lo aboliresti definitivamente, cancelleresti la legge anche nel caso di stupro, manterresti l'aborto, il divieto di aborto.
5: Certamente, è un omicidio.
0: Cioè, anche nel caso di stupro però, caro Celsi.
5: Cosa c'entra il bambino?
0: Ma ho capito, ma se uno stupra una persona e non vuole quel bambino, ma non può.
5: Ma per lo stupratore c'è la pena di morte, per caso?
0: Lo stupratore non c'è la pena di morte.
5: No.
0: Allora che
5: e allora perché la si deve dare al bambino? Cosa c'entra?
0: Ho capito, ma il bambino non è ancora, diciamo, è ancora un feto all'interno del corpo. Non puoi una persona. Io capisco l'aborto, sono contrario.
5: Biologicamente, quando inizia la vita?
0: Ma non lo so, ma non è interessante come cosa. È la donna che governa quella situazione.
1: La vita inizia quando il pisellino entra nella passerotta, a quel punto esce del materiale che viene chiamato sperma, questo sperma incontra un compagno ovulo, il compagno sperma e il compagno ovulo si mettono insieme, a quel punto è fecondato.
5: 10 in biologia.
0: No, però scusa.
1: Quella è una vita, ma non è una vita come la intende lei, perché non è una vita ragionante, non è una e c'è il diritto
5: a volte non mi sembra, capito? Che ragioni neanche tanto bene tu, allora cosa
1: però
5: facciamo?
1: Però anche una pianta
5: ti dobbiamo far fuori?
1: Quando io strappo una pianta, cosa faccio? Pratico l'aborto della pianta, che cazzo faccio?
5: Una pianta.
0: Tu stai dicendo che quel feto là è una pianta inanimata, cioè qualcosa di inanimato.
1: È un essere umano, inanimata non è è inanimata no, perché chiaramente c'è poi un cervello che si sta formando.
0: Però a me la cosa è un dibattito eterno. È un dibattito eterno. Cioè, il signor Chelsea dice anche che se nel caso in cui ci siano degli stupri, una persona rimane incinta per uno stupro, è obbligata in qualche modo a mettere al mondo un bambino.
5: Io dico solo che a una violenza non si risponde con un'altra violenza, come il fuoco non si spegne col fuoco e l'acqua non si asciuga con acqua.
0: Ma ho capito, lei fa dei paragoni che non stanno né in cielo né in terra,
5: paragoni giusti, cioè la violenza, se tu aggiungi un'altra violenza a una donna, quella
0: perché non vai fisicamente?
5: La violenza sul bambino non toglie la violenza che è stata fatta la madre.
0: Ma perché non vai fisicamente ad impedire quella roba? La vai fisicamente ad impedire, sì. Vai negli ospedali, fai qualcosa, dato che c'è detto che c'è un olocausto, praticamente.
5: Noi andiamo a pregare davanti agli ospedali, infatti.
0: A pregare,
5: noi
0: non basta
5: abbiamo
0: pregare.
5: Abbiamo tanti gruppi in tutta Italia che pregano davanti agli ospedali e quando si contattano coppie in tentazione di aborto.
0: Ma quante ne convinci tu a non abortire? Dimmi la verità, in media, dimmi la verità. All'anno?
5: Non lo so, perché ci sono anche... abbiamo tanti gruppi in tutta Italia.
0: Vabbè, più o meno. Riuscite a convincere qualcuno? No, ma secondo me nessuno.
5: Sì, sì.
0: E che fai? Se lo tengono poi?
5: Vai su internet a vedere, ci sono anche...
0: Io questo, per esempio, non lo trovo sbagliato. Qualcuno pensa che sia violenza. Io, se riescono a convincere qualcuno, perché dovrebbe essere sbagliato? Parenzo è convinto che tu fai violenza in questo caso.
5: Noi proponiamo degli aiuti che, se vengono accettati, salviamo un bambino. Scusami. e con il bambino salviamo la madre.
1: Per me anche solo vedere questo qua, i suoi amici che si mettono a pregare quando una donna incinta gli passa davanti per andare a fare una cosa molto dolorosa,
5: uccidere il bambino,
1: quando io andreste allontanati a manganellate.
0: Vabbè, questo è molto grave.
1: Perché l'orrore di vedere di questa madre, l'orrore dell'immagine.
0: Ma che c'è? Quelli possono, ognuno può manifestare come vuole,
1: libera,
0: dai.
1: Guarda
5: che anche la Costituzione nell'articolo 19 dà la possibilità a ognuno di pregare
1: come una donna
5: dove vuole.
0: Ma
5: quindi
0: non puoi dire che l'hanno presa a manganellate,
1: quella donna, con l'idranti, far sentire quella donna sporca, cattiva, inumana, perché va ad abortire, è una vergogna. Ecco,
0: Anna da Roma mi scrive: le donne che abortiscono sono assassine. Lo vuoi capire o no? Anna, sei una imbecille da questo punto di vista, la signora Anna da Roma. Non puoi dire che sono delle assassine le donne che abortiscono.
5: Cosa sono?
0: Ha ragione Anna da Roma, la signora Anna da Roma.
5: Uccidono il loro bambino.
0: Ma dai, su, ma non si può. All'aborto dice come affittare un sicario per risolvere il problema. Che significa? Che i medici sono dei sicari?
5: Sì.
0: Ma tu sei un infermiere.
5: Non ci sono le mammane come prima, abbiamo le mammane di Stato, che sarebbero i medici. Allora, i medici abortisti.
0: Si discute molto di eutanasia. Tu sei contrario anche all'eutanasia, immagino, no?
5: Ovviamente.
0: Eutanasia che cos'è? Come il nazismo? Che cos'è?
5: Peggio.
0: Peggio del nazismo, l'eutanasia. Peggio. Ma uno può gestire il proprio corpo come cazzo vuole, oppure no?
5: Se
0: il mio corpo non lo sopporto più perché ho una malattia grave, cioè voglio porre fine alle mie sofferenze, perché non posso?
5: Ci sono le terapie del dolore, c'è le cure palliative.
0: Sì, ma io mi voglio ammazzare. Perché non posso essere libero di ammazzarmi?
5: Tu sei libero. Tu sei libero di fare quello che vuoi.
0: Sì, certo che sono libero.
5: All'interno delle tue mura. Certo, non puoi pretendere di venire in ospedale e che noi infermieri e medici ti facciamo fuori. Ma che senso ha? L'ospedale è per curare, non per uccidere.
0: Sì, ho capito, ma se io voglio che lo Stato a un certo punto mi aiuti a porre fine alle mie sofferenze, almeno che non incrimini quelli che mi aiutano, no? Almeno che non incrimini quelli che mi aiutano. Se uno mi fa una siringata, se uno stacca una cosa, che non lo porti in un tribunale, oppure vanno portati in tribunale come assassini quelli che staccano.
5: Scusa, a Norimberga i medici nazisti sono stati incriminati e anche impiccati.
0: Ma
5: dopo.
0: Che c'entra? Quello avevano fatto uno sterminio, però che c'entra? Avevano contribuito.
5: Ma che c'entra? Facevano le eutanasie.
1: Poi senti che voce apparentemente pacata che ha questo signore.
5: Selezionavano
0: avvocato selezionava i disabili, ma non è la stessa cosa. Sì. Scusi, quelli erano i campi di concentramento. Uno volontariamente si vuole ammazzare, no? Uno volontariamente è molto diverso rispetto a quelli che stanno nei campi di concentramento. Avvocato Parolin, che ne pensa del dottor Celsi qui che è tornato con un cartello: chi cancella la famiglia cancella
1: dottor
0: la storia.
1: Celsi?
0: Su questo posso anche essere d'accordo sulla famiglia, diciamo che per lui è quella tra madre, padre e figli. Quello oggettivamente si può anche essere d'accordo col dottor Celsi. Che dici, avvocato?
6: Mi preme dire due cose a padre Ralph. La prima è che persone come lui ne incontro tantissime,
0: padre
6: e sono quelle
0: Ralph,
6: che noi in Veneto chiamiamo,
5: io mi chiamo Giorgio,
6: basa banchi e magna particole,
0: cioè
6: quelli che poi vanno tanto in chiesa e poi li vedi che vanno nei pullman a Villac.
0: Non mi sembra il personaggio.
6: L'aborto non è una questione religiosa, non è una questione morale, è una questione di sanità pubblica,
0: cioè,
6: su cui chi non ha un utero non deve proferire parola.
0: Ma questo non è bene.
5: No, perché poi quando vi fa comodo ci siamo a pagare gli alimenti e tutto quanto.
0: Su questo sono d'accordo.
5: Che cacchio. Troppo comodo.
6: Guarda, questa è una delle cose più becere che abbia mai
5: vincere, però è così.
0: Però
5: quando
0: su
5: vi
0: questo,
5: fa comodo ci siamo.
0: Su questo devo dire la verità, ragione
5: allora,
0: Celsi.
5: Si concepisce in due.
6: Guarda
5: si
6: che non fa comodo a
5: da
6: noi,
5: sole
6: fa comodo
5: voi
6: ai figli che generi
5: non riuscite
6: tu
5: a fare nulla.
6: Procrei.
5: Da sole voi non riuscite a fare nulla. Si concepisce in due.
0: Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. E non è che il maschio.
6: Guarda,
0: non è che il maschio
6: ci vuole Marie Curie per dire che in due si concepisce.
0: Beh, per forza. Vuol dire, la natura è quella: si deve concepire in due. E l'uomo è tagliato fuori da qualsiasi decisione. Anzi, spesso quando non lo vuole deve pagare uguale. E questo
5: bravo,
0: è il punto. Allora,
5: bravo.
0: Da questo punto di vista, devo dire che Celsi ha ragione, cara Parolin. Da questo punto di vista, su questo non c'è il minimo dubbio.
6: Amico, se non lo vuoi, usi le precauzioni,
0: Beh, cioè, ho capito, questo vale pure per la donna, però.
6: Incontrollato
0: ma
6: che
0: questo
6: ti
0: vale pure
6: nel
0: per
6: momento in cui metti al mondo un figlio, la responsabilità di accudirlo è anche tua.
0: Sì, ho capito, ma se uno non lo vuole, se uno non lo vuole, è costretto a farlo. Però sa anche, se metti che un uomo vuole il figlio e la donna no, non può intervenire. C'è una disparità evidente. È sempre
5: c'è una disparità evidente perché il corpo è mio.
0: Il corpo è tuo, ho capito, ma senza quel seme non si arrivava da nessuna parte, ragazzi.
5: Il corpo
0: dai.
5: È tuo, ma dentro il tuo corpo c'è un'altra persona. Il tuo bambino.
0: Musica, allo stato di embrione, ferma là. Allora, volevo
1: se
0: chiedere,
1: posso permettere,
0: sì, dimmi.
1: Anche mi ha scritto poco fa anche il dottor Alessandro Milan, quale mi ha detto che concorda sulla mia ipotesi delle manganellate.
0: Ma
1: quindi vedi che anche un altro importante voce di Radio 24 concorda con me.
0: Ma non si può dire che prende la manganellata i medici antiabortisti. Dai,
1: ma
0: sui
1: medici
0: antiabortisti, ma i manifestanti, è una vergogna.
1: Io ho detto quelli che si mettono a provocare.
0: Ma sono lì davanti agli ospedali che manifestino, meno male.
1: Umiliano le donne.
0: Ma chi se ne frega?
1: Umiliano le donne. Ci vuole l'idrante.
0: Ma non puoi dire una cosa del genere, dai, su. Non puoi dire una cosa del genere, dai. Non puoi dire una cosa di questo tipo. Ancora Anna da Roma, io ho abortito e sono un'assassina. L'ho capito nel tempo e ancora ci sto tanto male. Va bene, Anna, però che ti devo dire? Adesso metti in piedi, metti in campo un fatto personale. Non ti posso ribattere. Se ti senti un'assassina, ti senti un'assassina. Che ti devo dire?
5: Io so solo che non ho mai visto una mamma triste di aver accettato i nostri aiuti e aver portato avanti la gravidanza.
0: Ma chi accetta, tantissime depresse
5: e in psichiatria dove io lavoro. Proprio
0: moltissime
5: perché hanno
0: depresse.
5: Abortito.
0: Adesso non esageriamo,
5: proprio
0: non è che è pieno di donne depresse
5: poi,
0: quelle che abortiscono.
5: Prima o poi i nodi vengono al pettine e il bambino non se ne va, rimane nel cervello di queste donne che finiscono tante volte in psichiatria.
0: Una persona che conosco, è una mia amica, che mi ha scritto: io sono pro aborto solamente se mi ingravido un povero. Questa è la frase che ho ricevuto, però una mia amica, non posso rivelare, diciamo, che mi ha scritto questa cosa che è oggettivamente terribile come cosa. Se mi ingravido un povero io sono per l'aborto.
5: Se fosse un ricco
0: la mia amica, che cazzo ti devo dire? una mia amica.
1: Ma
0: che
1: una
0: scritto
1: tua amica o una tua amichetta?
0: Ma che amichetta, figura, mia amica che mi ha scritto una cosa del genere.
1: Ma questa sarà una snob o è una poveraccia che in qualche modo.
0: Ma ognuno può dire quello che vuole, ma perché libertà pure di essere. Se uno vuole abortire, scusa, rimani incinta.
1: Questa è una porcella di primo livello.
0: Scusa, posso dirti una cosa? Se uno dice, scusa, sono rimasta incinta, quanto hai nella dichiarazione dei redditi? 500.000 euro l'anno, 1 milione di euro l'anno. Bene, benissimo, possiamo fare il bambino. Quanto c'hai? 30.000. Arrivederci e grazie, vado ad abortire. Questa potrebbe essere la filosofia. Non mi sembra neppure troppo assurda come cosa, no? Non mi sembra neppure troppo assurda. È la realtà, bisogna fare i conti con la realtà. Questo è il punto fondamentale.
5: Comunque,
0: non apprezza questa cosa.
5: Il 22 di questo mese c'è stata la 48 anni dall'entrata in vigore della famigerata.
0: Beh, lei è

0: Iniqua, legge 194.
1: Tieni il conto, la 48esima, tu tieni il conto come se fosse una specie di disastro, di olocausto, di
0: sì,
1: che cos'è?
0: Più di 6 milioni di bambini abortiti.
2: No, i 6 milioni sono
0: senza
2: gli ebrei
0: calcolare...
2: che sono morti nei campi di sterminio.
0: E infatti, è peggio dell'olocausto.
1: Ma non si può dire una cosa del genere. Ma
0: in più ci sono tutte...
1: Ma l'aborto è volontario, l'olocausto era costringere le persone ad andare nei campi di concentramento.
0: Legge 194 ha portato l'eugenetica in Italia perché si possono...
1: L'eugenetica,
0: perché si possono sopprimere i bambini anche per un labbro leporino o un piede torto,
1: no.
0: Fino a 6 mesi. Leggitela.
1: Ma io ho capito, ma in caso di disfunzioni gravi io non voglio. Io rispetto le coppie che non vogliono tenere in piedi.
0: Il piede torto è un difetto grave. Non ho capito. Allora, questa non è selezione della razza.
1: Ma che selezione della razza?
0: Questo è peggio di Hitler. Questo è peggio dei medici nazisti.
1: Ma non si può dire che l'aborto è peggio di Hitler. Su. Non siamo in un paese nazista.
0: Ha portato una mentalità eugenetica.
1: Vabbè, grazie Chelsea, ci sentiamo prossimamente. Ragazzi, mi è venuto un groppo alla gola per quello che dice Chelsea. Fermi tutti.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio. Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi. Sa, sa.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
5: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora lo andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
17: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
18: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
15: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile

0: conosci molto molto molto bene, che ritorna al tuo passato, quando eri un anchorman, nelle televisioni locali, nelle televisioni locali, che avevano loro importanza. Hai coltivato il tuo estro all'epoca, hai coltivato la tua la tua creatività, diciamo, anche su Garlasco, eri in prima linea anche su Garlasco, eri in primissima linea.
1: Feci una grande inchiesta.
0: Non esageriamo, una grande inchiesta, non facevi un cazzo.
1: No, una grandissima inchiesta. Già all'epoca mettemmo in discussione.
0: Sì.
1: Già all'epoca.
0: Hai dovuto pagare perché ti querelarono. Hai dovuto tirare fuori il quattrino all'epoca.
1: No, fui difeso dall'avvocato Raffaele della Valle, grande principe del foro.
0: Già un personaggio che ti voglio presentare in questo modo, rievocando alcune sue perle del passato indimenticabili per gli amanti dello YouTube, per l'amanti, diciamo, anticipato un tema che c'è oggi, che è quello della remigrazione. Cioè lui ne parlava già praticamente 20-25 anni fa della remigrazione. Vai regia!
2: Possono rimanere in Italia coloro che condividono i nostri valori e osservano le nostre leggi. Non ti va bene, Camel e Barchetta, siete tornati a casa. Non gli vanno bene le nostre scuole, ciape nel trenin, ciape nel piroscopo, ciape nel Camel e tornano a casa. Se sei musulmano e ti vuoi tenere il burqa e te lo vuoi, stai a casa tua, che nessuno ti ha cercato, nessuno ti ha voluto, anzi, ti paghiamo anche il biglietto. Se gli va bene il posto che gli abbiamo trovato, bene, se no ci ha pensato di tornare in re. Se non vi va bene, ciapo mel camel, ciapo un lavarca, ciapo un quel che vero e via, a casa, via, the special si da dos.
0: Allora, Pier Gianni Prosperini, buonasera!
3: Buonasera.
1: Allora... È clamoroso!
0: Scusi,
1: se mi posso permettere, il dottor Pier Gianni Prosperini,
0: grazie.
1: Il dottor
0: Pier Gianni,
1: anche perché è un dermatologo.
0: Ti sei fatto visitare il buco del culo? Che hai fatto?
1: Assolutamente no. Però quando stavo a Telelombardia, qualche volta magari qualche problemino, qualche piccola escoriazione, il dottore era sempre assolutamente molto disponibile, nonostante noi avessimo visioni, direi, completamente diverse
0: diametralmente
1: del mondo,
0: opposte. Allora, Prosperini, adesso vi dico perché l'ho chiamato, però ci mi puoi rifare, Pier Gianni, il tuo grido di battaglia? Non so se sei in grado di rifarlo, il tuo vecchio grido di battaglia, rifammelo un attimo, come se fossi in questo momento davanti alle televisioni, tu eri là in prima fila, spesso senza contraddittorio, a dire la tua, naturalmente, negli spazi lì di Telelombardia, non so che cos'era, Telenova,
1: non solo, comprava gli spazi,
0: ma lasciamo perdere questo aspetto, che poi gli provocò dei guai.
3: Non condividi i nostri valori, non osservi le nostre leggi, via, fuori di bal, acà, ciappa la barca, ciappa il camel e torna in re.
0: Beh, applauso!
1: Ma perché torna in re? Perché
0: è la remigrazione, è la contemplazione, tu ti rendi conto che tutto torna.
1: Era una specie di Vannacci antelittera.
3: Esatto. Qui è volontaria, perché parte dal presupposto che lui non ami stare qui, non amando stare qui, fuori di bal.
0: Fuori di bal, sì, d'accordo, però quello...
1: Ma scusami, invecchiando sei diventato un po' più centrista, moderato?
3: Non posso essere moderato perché sono cristiano. Cosa dice Gesù nell'Apocalisse, terzo libro, 15-16? Non siate moderati. Non puoi saperlo tu, te lo dico io.
0: È ebreo.
3: No, è ebreo, ma l'ha detto anche Yahweh. Non siate moderati. Se siete tepidi, vi vomiterò dalla mia bocca. Così ha detto. Lui ha detto così, posso contestare
0: anche
3: Gesù,
0: come diceva una volta Borghezio, moderati moderati un cazzo, questo è il punto fondamentale. Musica.
3: Moderazione per
0: chi è la moderazione? Non è per noi. Allora, Prosperini, la notizia è questa: dopo anni di esilio, chiamiamolo così, di lontananza dalla politica, adesso c'è il generale, questo è il punto. Adesso io non voglio, adesso mi accuseranno.
3: Monsieur le generale,
0: questo è il punto. Però non c'è persona, diciamo.
1: Cosa state organizzando? Un colpo di Stato? Che fate con i vostri?
3: Questo paese, per essere governato, meriterebbe un piccolissimo colpo di Stato in modo spazzare la feccia e tornare a governare in maniera.
1: Ma come
3: diciamo
1: piccolo
3: così.
1: Colpo
3: però,
1: di Stato?
0: Siccome siamo democratici.
3: Siete democratici, io sono liberale di stampo montanelliano, liberale conservatore, molto conservatore. Chiaramente
0: non si può fare
3: il messaggio generale che incarna l'italianità, la forza, il coraggio, la determinazione, non poteva che suscitare la mia ammirazione.

0: ammirazione,
1: anche la tua, il tuo interesse, diciamo la verità,
0: il mio interesse è la mia ammirazione.
1: Dunque lei è pronto, diciamo, a scendere in campo,
0: ma
1: di nuovo,
0: certo,
1: per il
0: poi
1: generale.
0: È anti questa Europa sporcacione maligna che è come Madame de Tremaine. Voi vi ricordate la favola di Cenerentola? Madame de Tremaine, la mamma di Anastasia e Genoveffa, i due cessi di sinistra, rigorosamente.
2: No, come cessi? Non si può dire.
0: Due sorellastre brutte.
2: La percentuale sinistra, non è vero, sì, è pieno di figli a sinistra, ma di cosa
1: la percentuale di cessi è più alta, dice.
0: La madonnola tremendissima.
2: No, ma non si può dire,
0: dai, non si può dire, cioè, a me piacerebbe che fossero diversi, invece finisci,
1: posso dirti che dice l'Europa
0: questa Europaccia qua con le due sorellastre Genoveffa e Anastasia, la Germania e la Francia ce l'hanno sempre con Cenerentola al secolo l'Italia.
1: E dunque, diciamo, ci vuole una ribellione contro questa Europa.
0: Ma certo, ci fottono in lungo e largo. Loro prendono.
2: E allora la tua pensione te la daremo in euro, caro Prosperini. In lire,
0: che
2: caro Prosperini.
0: In euro, brutte merdacce.
2: No, la tua pensione.
0: Che io le volevo in lire.
1: Io lo sapevo che era tornato Prosperini. Era lì che aspettavo da un momento all'altro. Adesso torna, non torna. Adesso torna, ciapa il cammello, portala a casa, eccetera.
0: Ma no, ma trovami una cosa che questa Europa o la von der Leyen.
2: Tutto,
0: addirittura la sua
2: tutto,
0: la sua
2: Schengen,
0: ma qual è tutto,
2: tutto,
0: ma vai,
2: tutto.
0: Mora, Volpe, Tia, è tutto il la sua, diciamo, ministra estone, anche carina, devo dire,
1: è buona, diciamo la verità,
0: questa qui
2: come carina, non
0: si può
2: andare, fare
0: si può portare in vacanza
2: questo.
0: Ma la sua ministra ha detto, ma non mi risulta che la Russia, io sono fanaticamente anticomunista,
1: anche eterosessuale mi sembra, no?
0: Rigorosamente
1: eterosessuale.
0: Ma non si può negare che la Russia sia stata un tassello importante.
1: Dunque, lei scusi, se dovesse scegliere da chi essere governato tra Putin e Zelensky, chi sceglierebbe lei?
0: Ma il colonnello Putin le 3.000 volte.
2: Ma perché sei antipatriota? Ma è
0: come
2: pazzesco.
0: Antipatriota? La domanda, perché usi questo termine con me che sono
2: antipatriota?
0: Ma perché?
2: Antipatriota,
0: la domanda è fra Putin e Zelensky, che
1: questo
0: c'entra la
1: domanda, è la domanda, è una domanda.
2: Allora,
1: è il testo di Vannaccismo.
0: Un buffone prezzolato e un colonnello del KGB duro, forte, preparato e deciso è per la maiella.
1: Meglio il KGB. Musica. Allora, il primo test di Vannaccismo è stato superato, perché noi facciamo un test di Vannaccismo a tutti.
0: Va bene,
1: no?
0: Va bene.
1: Putin o Zelensky, Putin, la stessa cosa che disse al generale. Disse anche che i gay non sono normalità. Che i gay non sono normali.
2: Ma
1: lei disse delle cose gravi nel passato. Lei disse delle cose abbastanza.
0: Cosa ho detto? No, perché non lo sai.
1: Non le rimbanghiamo.
0: Allora glielo dico io. Quando hanno fatto un gay pride, hanno fatto un fotomontaggio del Papa, l'unico Papa che abbiamo avuto negli ultimi 7800 anni, degno di questo nome, al secolo, il professor Josef Ratzinger.
1: Ratzinger disse che lei ci voleva.
0: Col dito così. Ma ti pare che il rappresentante di
1: Dio? Era uno, però, non erano tutti quelli gay pride.
0: Erano un carro con questi così.
1: Un carro.
0: E io ho detto,
2: che te ne frega,
0: qui,
2: sei liberale.
0: Che
2: tu,
0: detto,
2: che te ne frega.
0: Guarda che ti sculaccio.
1: Che cosa che hai detto, Giuseppe Gianni?
0: Io ho detto che andavano puniti severamente.
1: Hai detto altro, diciamo. Hai detto la garrota.
0: La Madonna,
1: ma
0: di garrota.
1: Garrotati, hai
0: ma
1: detto.
0: La garrota di Tex Willer. Bisogna anche.
1: Ma ho capito, ma è una cosa gravissima.
0: Ma Tex Willer
2: ma
0: non
2: eri
0: resiste.
2: Anche consigliere regionale, eri assessore quando tu dicesti questa cosa terribile.
1: Scusa all'epoca.
0: Ti chiamerò col tuo giusto nome,
2: sì.
0: Pisellino. Ascolta,
2: sì.
0: Pisellino. Le voci corrono, voci currunt.
1: Sì. Molto grave questo.
2: È un genio, comunque, è un genio.
0: Invece,
2: è una roba da matti.
0: Invece. Era chiaramente una presa in giro, no? La garrotta di Tesswiller legavano un cerchio.
2: Ma tu sei un uomo delle istituzioni,
0: ma
2: cazzo,
0: questi
2: non
0: posso,
2: puoi parlare in questo
0: ma
2: modo.
0: Ma Gesù misericordioso, non possono
1: dunque,
0: far
1: oggi,
0: vedere
1: oggi il gay pride per te che cos'è, una baracconata, che
0: ma
1: cos'è?
0: Bisogna estinguerlo o imparano l'educazione.
2: No,
0: ma perché non fanno queste cose qui con Maometto e Allah? Perché non prendono in giro anche Maometto e Allah?
1: Allora, tu dici oggi estinguerlo, che vuol dire proibirlo? Lo proibiresti?
0: Sì, facciano una passeggiata. Una 100 chilometri che arriva
2: come 100 chilometri? Cosa dice?
0: You're in the road.
1: Cosa pazzesca.
2: Ma
1: musica,
0: dovrebbe essere punito per legge.
1: Ma i gay sono anormali secondo te?
0: Ma no, sono ognuno a Brescia c'è un proverbio che dice: te ci gusti e cataghei, tutti i gusti è trovarceli. Sono cavoli loro. Certo, il gay ostentato
1: non ti piace,
0: non può andare in una scuola.
2: Ma cosa vuol dire ostentato?
0: Vuol dire che ostentato? Un po' come te quando cammini, parli.
2: Ma io non so,
1: il gay
2: per nulla.
1: Scusi,
2: io non so, così
1: Prosperini,
2: per
1: però
2: nulla.
1: il gay professore, lei in una scuola.
2: Scusami, Cruciale, il dottore
0: se sta al suo posto va benissimo,
1: ma se è un po' effeminato non va bene.
0: Beh, insomma,
1: professore un po' effeminato non va bene.
0: Io ho detto ostentato, non un po' effeminato. Ostentato
1: non va
0: cioè,
1: bene.
0: Da parte...
1: Un trans che insegna non va bene, un trans che insegna.
2: Ottimo,
1: no.
2: Ottimo, che male c'è?
0: Ma tu quanti figli sei riuscito? Tu, quattro, la tua signora, perché tu pochi.
1: Sì. Quattro.
0: Quattro provengono dai tuoi lombi?
1: Tutti quattro.
0: Sono lombi nobili, perché ricordiamoci che scorre il sangue dei Caracciolo nelle vene della merdina francese qui al secolo David.
1: Ricordiamo anche che suo nonno era fascista.
2: Suo nonno era fascista, Piergiani.
1: Ricordiamo anche questa cosa. Ricordiamo questa cosa. Scusa, voglio dirti, i gay sono contro natura, sì o no?
0: Sono una devianza.
1: Una devianza.
2: Ma come una devianza?
0: Che si può tranquillamente.
2: Ma sei anche un medico, cazzo. Come fai a parlare così? Sei pure un medico.
0: Allora sarà mica normale essere gay, no?
2: C'è
0: un po' di differenza tra quello che sono. Che è la, diciamo, maggioranza della gente.
1: Ecco, questa è Vannacciana come cosa.
0: Ma lui l'ha detto in chiave statistica. Sì. Siccome su 100 persone, 97 sono eterosessuali.
1: E tre sono gay,
0: è chiaro, con la normalità.
1: Ma tu hai figli? Un figlio?
2: Sì,
0: una figlia.
1: Una figlia. Se fosse una lesbica, figlia, per te sarebbe una tragedia?
0: Se
1: ti avesse detto che è lesbica, per te sarebbe una tragedia?
0: Allora, le dirò, una volta in ospedale c'era un nostro amico, stavamo mangiando, e un nostro amico era tutto disperato perché aveva un figlio che aveva scoperto essere gay. E noi lo consolavamo. Gli dicevamo, cazzo te ne fregano, no? E allora fa, ma vorrei vedere voi. E noi avevamo tutti tre figlie femmine. E abbiamo detto, vai! Così nessuno me la tocca.
2: Cosa pazzesco.
0: Prosperini, sarete stronzi. Noi a consolarlo, dice, ma dai, basta che non è tranquillo, va dove vuole, che cosa ti frega.
1: Allora, altro testo.
2: Ma cosa hai fatto
1: poi,
2: tutti
1: dire,
2: questi anni, Prosperini? Dove eri? Ti hanno surgelato e ti hanno scongelato.
0: Allora,
2: dove
0: ero andato in Siberia da Vladimir Vladimirovich, dove il freddo imperante, anche meno 70, ti mantiene bello, solido, nella quasi totalità.
1: Perché fa la crioterapia, lui fa la crioterapia.
0: Una particolarità non così solida, cioè, ma non...
1: In che senso? Qual è la particolarità? Ti si congela l'uccello, ti si rimpicciolisce, che succede?
2: Tu sai che quando veniva ai dibattiti a Telelombardia, ogni tanto lo facevano, faceva delle risse meravigliose, a un certo punto diceva, perché il dottore, io dicevo, chi è? Sono io, lui parlava di sé in terza persona.
0: Sì,
2: il dottore,
0: il
2: diceva,
0: dottore.
1: Fermi tutti, fra poco torniamo con il mitologico.
2: Ma non è possibile.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Sì, ma non posso fare tutto io. E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
10: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
9: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. La Zanzara.

0: Cioè, allora, fatemi capire il paradosso di come cazzo ragiona Parenzo. Cioè, lui viene pagato per lavorare in una trasmissione in cui viene giornalmente insultato e lui a sua volta insulta altre persone, giornalmente dice quello è un coglione, quell'altro è una testa di cazzo, quello lì è un nazista, quello lì è un sessista, quello è... Però se gli tocchi il suo essere sionista, beh, allora lì parte la letterina!
1: Allora ragazzi, qui presente accanto a me, forse per la prima volta dopo tantissimi anni in un talk, diciamo, in un talk, in una
2: dopo
1: trasmissione.
2: 20 anni, credo, 20
1: no, 20 anni, 20 anni, no, meno, Piergia, 80 anni, il mitologico Piergianni Prosperini, ancora un applauso.
2: Ma si candiderà alle elezioni col generalissimo no, oppure no?
1: Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
3: Con grande entusiasmo il Messiele Generale.
1: Messiele Generale.
2: Ma non mi candido. Perché lo chiama Messiele Generale?
3: Perché è più bello. Signor Generale è un po'. Invece, Messiele Generale.
1: Ricorda De Gaulle.
3: Ricorda De Gaulle.
1: Ricorda un po' la Legion étrangère.
3: La Legion étrangère.
1: Scusi, lei.
2: A me è un po' spaventa il generale.
1: Come? Parenzo è spaventato dal generale.
2: È spaventato dal generale.
1: È spaventato dal generale.
3: È spaventato.
1: È spaventato dal generale. Questo è minacciato dai propalli un giorno sì e l'altro pure. E è spaventato dal generale. Guarda che
3: no, sì, generale sì. Non si spaventa per niente, è lucido, fermo, chiaro.
1: No, lui è spaventato, Parenzo è spaventato.
2: Ma io sono spaventato.
3: Fai bene a essere spaventato, merdaccia, fai bene, fai bene. Devi tremare in ogni fibra.
2: Ho capito però, tremare
1: vabbè, in ogni fibra. Allora, voglio capire, che volevi dire su chi è infatti?
3: No, che alla fine della fiera, se non c'è l'ostentazione volgare, ognuno trova il piacere dove vuole e fa quel cazzo che gli pare.
2: Ma cosa vuol dire l'ostentazione? Ma se uno si vuole... Anche, ma che scusi, te ne frega a te? Mica
1: sesso,
2: siamo della Repubblica Islamica.
1: Il sesso, quello dal di dietro, a te non ti è mai piaciuto così? La penetrazione, quella, come dire, no? La penetrazione dal di dietro, quella tipica, cioè, la trovi una porcheria, la trovi, no?
3: Ma ti sei mica amata, eh?
1: Ma che ne so, io non lo so.
3: Sessi diversi.
1: Lei non si è mai fatto infilare un, un dito
3: per la dire, Madonna, no?
1: Per la Madonna, adesso
3: no. No, stiamo parlando di fantasie sessuali. Ognuno la sua fantasia sessuale se la gioca come gli fa piacere. C'è gente che è innamorato pazzo di un seno prosperoso, un altro di un bel culotto tondo,
1: anche uno di farsi infilare un didino,
3: c'è anche, ci sono anche quelli,
1: ci sono anche quelle, cioè,
3: per esempio, appunto, senza andare tanto lontano, il nostro amico dall'altra parte della cosa è uno che ama, adora e predilige. Beh,
1: ma questo è interessante, perché lei lo conosce, da un sacco di
3: frequenta,
1: cioè, al tempo era,
3: frequenta muratori bergamaschi con le mani grosse, callose, quindi, e li frequenta non perché è uomo democratico, perché lei è un purcell.
1: Questo è buonissimo. Questa è lei, e il signor Prosperini conosce Parenzo da un sacco di tempo.
3: Per
1: dunque,
3: non era neanche sposato.
1: E dunque poteva dire.
3: A te che mi chiese, ma mi devo sposare? E gli ho detto, guarda, sposati, magari metti la testa a posto.
1: La musica.
4: Il dottore. Si
1: allora, altro test.
3: Era bravo Fiulesi.
1: Altro test di vannaccismo che è questo, la decima mass, l'epopea della decima mass va insegnata,
2: oddio,
1: nelle scuole,
2: mamma
1: secondo lei
2: mia.
3: Allora, ma per la maiella smettila di dire mamma mia, perché tu confondi quella che è stata la decima mass dopo il 43, applicata e alleata
2: uguale,
3: no,
2: uguale.
3: Un cazzo, perché quella di prima era composta da eroi, dai Durand della Pen,
2: ma che eroi, alleati dei nazisti,
3: ma
2: erano,
3: dopo il 43
2: Gianni.
3: Uccelliforme dopo il 43 prima era la gloriosa decima mass, come ha dottamente spiegato Messiele Generale.
1: Messiele, Duca, va insegnato nelle scuole.
2: Cazzo, come? Di Messiele Generale, basta chiamarlo Messiele Generale, quello è eurodeputato, basta, lo devono chiamare onorevole,
3: no,
2: a parte,
3: caro,
2: che mi fa orrore che sia onorevole,
3: che poi non sono se tu pensi che è onorevole la von der Leyen ed è stato onorevole Schulz, tu te lo ricordi Martin Schulz? Martin.

0: Come no?
1: E il come no, certo. Che era in giro.
0: Anche la Salis è onorevole. Mi la Salis ti dovrebbe occupare casa a te, con quel villone, quella casaccia enorme che hai di 800 vabbè, metri quadri. Te la dovrebbe occupare.
1: Non è una casaccia, ma una splendida dimora nobiliare, so, brutta merdaccia.
2: Lo so. Scusa, l'emigrazione, so, non ne parliamo nemmeno.
1: Ma l'emigrazione, il generale, sì, no, naturalmente, sì, naturalmente sì, spiega tante volte, usa termini provocatori. Sì. Per l'emigrazione lui non intende todo il mondo e gade tu rendere, ma coloro che commettono dei delitti di sangue, non no, i ruba galline,
2: in generale,
1: coloro, messo generale, coloro che uccidono, stuprano.
2: Ma tu che faresti? Esempio, il metodo Prosperini, il metodo, se fossi il ministro, ecco, di un governo qua, di centrodestra, bisogna scegliere un ministro degli interni, un ministro degli interni o anche della difesa.
1: Se fossi Prosperinski,
2: sì, a Mosca, sì, che fossi un ministro di un governo di destra-destra importante, sì, di quelli, sì, che piacciono a te, sì, come impediresti l'arrivo degli immigrati? In che motivo? Il blocco navale?
1: Come si fa? Come fa l'Australia? Sì. Basta copiare. Cosa fa l'Australia, sì, li prende, li impacchetta e gliela manda in re.
2: Punto molto semplice. E dell'Europa ce ne fottiamo, se l'Europa ha tutte le cose umanitarie dell'Europa.
1: Ma quali umanitarie? Sono solo per rubare soldi. Ma lei sa quando quanto prendono le cosiddette i cosiddetti aiuti
2: ONG, dice lei.
1: 10.000 euro al mese. Lei li prende 10.000 euro al mese.
0: Ma dove l'hai visto?
1: Solo da Bill. Solo da Bill, perché è furba, ha fatto un contratto capestro, prende 10.000
0: musica. Ma come ti permetti, capestro? Anzi,
2: altra cosa, lei l'aborto è favorevole o al contrario?
1: Allora, in chiave,
2: mi dia una risposta secca.
1: No, sono favorevole, perché io ho lavorato quando ero giovane in un riformatorio. I bambini che nascono da genitori che non li vogliono, voi non avete idea di che fine facciano.
2: Dunque, lei non è molto mannacciano in questa roba qua.
1: Qui mi discosto un po', perché io ho lavorato con i ragazzi problematici e difficili.
2: Vabbè, ma sarà perdonato per questo. Invece, se una persona ha una pelle nera, scura, italiano, è italiano, le Vannacci dice, non hai i tratti somatici italiani.
1: Te sei negherti.
2: No, io non sono negherti.
1: È bianco, persino Parenzo.
2: Sì, persino Parenzo.
0: Cosa vuol dire persino, scusa?
1: Meriterebbe di non esserlo, però.
2: Dunque, ha ragione Vannacci quando dice che le persone di colore non hanno i tratti somatici.
1: Messiano generale non ha fatto una distinzione qualitativa,
2: razziale, diciamo,
1: questo è buono, questo è cattivo. Ha detto il 99,% degli italiani sono bianchi, la sciura, le negra, e allora non ha i tratti somatici.
0: Sumaoro è italiano, Sumaoro è italiano,
2: sì,
0: italianissimo.
1: Sumaoro, che è amico tuo, molto amico tuo.
0: Sì,
1: la cittadinanza è storta in chissà quale maniera.
2: Quello non si può dire.
1: O regalata.
0: Non si può dire.
1: Di te un italiano vero, e finché non dimostri di esserlo.
2: Tu dici l'italiano è anche per il colore della pelle, tu dici, no?
1: Ma lui non ha detto italiano, ha detto l'italianità.
2: Non ha i tratti somatici italiani.
1: I tratti somatici, è un'evidenza. Ma se io vado in
2: Namibia.
0: Ma Obama cos'è? Obama è americano, che vuol dire tratti somatici? Obama è un americano, no?
2: Vabbè,
0: e quindi Sumaoro è italiano, che cazzo vuol dire?
1: Ha detto sono del Kenya,
2: scusi un attimo,
1: i miei parenti.
2: Una volta lei disse meglio gay che comunista. Conferma?
1: Sì.
2: È meglio essere omosessuale che comunista.
1: Ma certo, perché se tu sei omosessuale un po' di stanghe, un po' con un po' di garbo,
2: comunista.
1: Ma comunista è una roba da morire.
2: Eccetera. Scusi, un'altra cosa, diciamo, di questo test di Vannacciano. Vannacciano è il pelatone. Ha fatto delle cose buone il pelatone?
1: Allora, voi non avete studiato Montanelli, perché
2: però mi dica quello che pensa lei, non Montanelli. Il pelatone ha fatto più
1: all'inizio,
2: cose buone.
1: I primi 5-6 anni è stato il Mussolini riformatore e ha fatto delle grandi cose.
0: Dittatura.
1: Non hai studiato.
0: Era già una
1: vengono lì di bastone. Non hai studiato.
0: Era già una
1: dopo i 5-6 anni
2: si è rovinato.
1: Come succede a tutti quelli che hanno il potere assoluto per troppo tempo, si è rovinato e ne ha combinate in tutti i colori.
2: Scusi, lei ha 80 anni, devo chiudere, poi la rinvito sicuramente un'altra volta. Lei ha 80 anni, ancora c'ha voglia di trombare ogni tanto? Riesce ancora oppure a
1: perché, perché è riduttivo ogni tanto. Ho voglia di trombare molto spesso, poi non sempre le forze mi aiutano.
2: Lo so, e si faccia
1: aiutare. La voglia
2: c'è, la voglia.
0: È un'azienda dismessa.
2: Quante donne ha avuto in tutta la sua vita lei? Quante donne ha avuto? Ha fatto un calcolo.
1: 200.
2: Già, Pier Gianni Prosperini, un mito. Fermi tutti, grazie. Ritorni prestissimo.
0: Abbraccio.
1: Ciao Davide.
2: Fermi tutti.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia. Ma c'è troppo sole.
3: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
7: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
8: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: L'Europa archivia una seduta improntata alla cautela, mentre il mercato valuta la notizia che l'Iran ripristinerà il traffico nello stretto di Hormuz, sventita tuttavia da Washington. In forte deprezzamento il greggio, con i contratti sul Brent che scendono sotto i $100 al barile, in calo di oltre il 3%, mentre le vendite sul comparto energetico zavorrano Piazza Affari, che chiude in calo dello 0,64%, guadagnando la maglia nera tra gli indici del vecchio continente. Sull'azionario in primo piano Avio e il lusso di Moncler e Cucinelli. Brilla anche il settore auto, con Stellantis a più 3,8%, dopo i dati sulle immatricolazioni europee di aprile, e in scia Volvo in progresso di quasi il 7%, dopo l'accordo con l'amministrazione USA per la vendita dei veicoli connessi. Fallisce il rimbalzo Ferrari, ancora sotto la parità dopo lo scivolone della vigilia, male inoltre le società legate all'intelligenza artificiale con ST e Prysmian in vistoso calo. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Pioggia di fatture da Saturno.
3: Fatture processate.
2: Pratiche nebulose.
3: Già chiuse.
4: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
5: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
6: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
7: La Zanzara.
8: Allora, caro Davide, ci colleghiamo adesso, cerchiamo di raggiungere un signore che si chiama, dopo la tempesta Prosperini, Claudio Saggioro, titolare di un centro equestre a Legnago, 75enne, il quale si è molto incazzato perché stava facendo una fila per una visita e si è visto passare davanti delle persone col velo, e dice che queste persone hanno un privilegio, una specie di lascia passare, perché non vogliono mischiarsi, gli uomini non permettono a queste donne di mischiarsi agli uomini lì nella sala d'attesa. Vai regia, vai, fammi il numero.

0: Pronto?
1: Claudio?
0: Pronto, sì.
1: Buonasera, sono Cruciani, come stai?
0: Ah, Cruciani, bene, grazie, lei?
1: Beh, non c'è male, amico mio, non c'è male. Senti, volevo subito chiederti una cosa. Che cosa è successo la settimana scorsa in quella... Che cos'era? Un ASL? Che cos'era?
0: Sì, all'USL ASL, per un prelievi del sangue. Sono datato io, ogni tanto devo fare i prelievi.
1: Beh, normale, normale. Hai 75 ecco. anni, ex folgore, ma nonostante il fatto che tu sia un ex folgore, dunque, diciamo, in qualche modo sei abituato alla fatica, sei abituato, diciamo, all'impresa, alla fatica, e comunque certo. devi farti dei controllini.
0: E stavamo lì in attesa del nostro numerino, no?
1: Sì, certo, non c'è dubbio.
0: Finché sono entrati, io ho detto tre ombrelloni, perché tre erano veramente coperti, mai visto in vita mia.
1: Come ombrelloni? Che vuol dire ombrelloni?
0: Erano coperte gli occhi e tutti erano, sembravano degli ombrelloni chiusi.
1: Ah, degli ombrelloni. Ah, tu dici le donne col burka, dici le donne. Ah.
0: No, il burka ha gli occhi aperti, quello lì è un'altra cosa.
2: La copertura totale, il niqab,
0: totale
2: il burka, sì, così.
0: Anche degli occhi, che credo che sia proibito, tra l'altro, sì. in ambienti...
1: Vabbè, sono entrate, quante erano queste, quelle che tu chiami...
0: Tre che non avevano il burka, avevano il velo.
1: Avevano solo il velo, sì. Tu le chiami le ombrellate o le ombrelloni? Non ho capito.
0: Ombrelloni.
1: Gli ombrelloni, beh, gli ombrelloni. Vabbè. Gli ombrelloni. Sì. Comunque, entrano queste qua e che succede?
0: I loro uomini, perché erano accompagnate sì. rigorosamente dagli
1: sì.
0: uomini.
1: Non c'è dubbio.
0: E quando è uscita
1: sì.
0: Una donna lì che prende le carte che avevamo.
1: Sì, l'infermiera,
0: non
1: sì.
0: Non era uscito il loro numero, mi intendo,
1: Sì, certo.
0: Lui è andato là. Ha detto, siccome che ero molto vicino, ho sentito sì. che le loro donne non possono sedersi con noi, che beh. Eravamo maschi.
1: E dunque?
0: E dunque, tutte e sei, una alla volta, prima gli uomini che non dovevano farsi gli esami, sono sì. entrati loro
1: sì.
0: a controllare cosa c'era dentro.
1: Sì.
0: E poi li hanno fatti entrare indipendentemente che non usciva nessun numero.
1: Beh, questo è molto grave. Cioè, praticamente mi stai dicendo che per evitare problemi, perché forse c'è qualche protocollo, c'è qualche inteso, c'è qualche cosa
0: sì.
1: non scritta, le donne velate, siccome non devono rimanere a contatto con gli altri, diciamo.
0: Questo
1: con...
0: è quello che ha asserito i loro uomini.
1: Beh, molto grave questa cosa qua, è molto grave.
0: Ecco.
1: Ma secondo te ci stiamo islamizzando, caro Saggioro?
0: Ci siamo già dentro.
1: Ah, ci siamo già dentro, ci siamo
2: l'ha detto
1: da...
2: lui,
1: aspetta,
2: così,
1: aspetta,
2: così siamo... parlò Zarathustra.
1: Aspetta, ci siamo già dentro e chi è che sta dominando? Cioè, tu pensi che questa nazione sia invasa, sia ormai siamo, diciamo, rassegnati a questa situazione,
0: bravo,
1: no?
0: Rassegnati e chi a ci... dover subire
1: sì, certo.
0: violenze, prepotenze e sì. quant'altro.
1: Ora, ecco, ma che, qual è la situazione lì a Legnago? Chi è che prevale? Quelli più scuri, diciamo così, gli africani oppure i marocchini, diciamo, quelli della...
0: No, sono i marocchini, gli scuri non li vedo mai fare queste cose qua in
1: no,
0: giro.
1: No,
0: no. No, no, i
1: ma
0: neri
1: tu come li chiami? Tu li chiami neri o negri? Tu li chiami neri o negri?
0: Negro è negro, punto e basta.
1: Punto e basta, sì, va bene, comunque ecco. non in senso offensivo, naturalmente, ma comunque quello
0: ci
1: che
0: mancherebbe, io sono bianco di colore e loro sono
2: ma
0: negri.
2: Cosa c'entra?
0: Sì.
2: Ma che cazzo vuol dire? Ma
0: non è scorretto.
1: No,
2: che
1: non
2: cosa
1: è assolutamente.
2: Ma dove hai trovato sto genio,
1: invece,
2: sto politologo?
1: Aspetta, invece i marocchini che cosa sono? I marocchini, i marocchini comunque i nordafricani.
0: Guarda, no, non posso dire quello che penso.
1: Tu insomma, non sopporti questi nordafricani che non portano rispetto, tu dici, questo è il punto, no?
0: Beh, ma credo che basta che facciamo un giro in qualsiasi strada dell'Italia, che è così,
1: no, senti, ma
0: è che ci sono dei posti migliori o peggiori.
1: Cioè, scusami, Saggioro, ma di cosa ci sarebbe bisogno? Che ne so, faccio un nome a caso, di un Vannacci.
0: Mandarli via!
1: Mandarli...
0: Io conosco persone qua, integrate,
2: sì,
0: che lavorano,
1: sì?
0: che sono rispettosi.
1: Sì, certo.
0: Hai capito? Questi stanno bene qua. Perché anch'io io ho dei dipendenti che non sono italiani, sono
1: sì.
0: extracomunitari,
1: sì.
0: ma sono rispettosi, lavorano,
1: certo.
0: ci mancherebbe,
1: certo.
0: educati.
1: E chi è che bisogna mandare via, secondo te?
0: Quelli che non hanno prima di tutto un lavoro,
1: sì.
0: e finiamola di dargli i soldi per niente,
1: sì.
0: dobbiamo dare i soldi ai nostri pensionati,
1: sì.
0: non dargli 500 euro al mese.
1: Beh,
0: hai capito?
1: Questo è un programma politico, caro Davide, è un programma politico, dunque
2: no,
1: lei...
2: Questa è un'idiozia detta da...
1: A lei piace molto il generale Vannacci, mi sembra, no? Mi sembra di capire che a lei piace molto il generale Vannacci, o sbaglio?
0: Beh, ma che mancherebbe, per me bisogna dire la verità, sono coerenti, sì, in questo mondo.
1: Dunque?
0: Devono andare via, punto.
1: E dunque Vannacci è anche troppo morbido per lei?
0: Beh, morbido, speriamo che quando arrivi, e spero, spero veramente che prenda dei voti per arrivare, e spero che non si confonda come tutti gli altri,
1: cioè che, non...
0: che poi hanno avuto un bel po' di confusione.
1: Beh, che non faccia ammuina. Dunque lei è per il blocco navale, immagino, no? Per il
0: bel... Ma ci mancherebbe.
1: Un bel blocco
0: sotto
1: navale.
0: Sotto Chiglia bisogna sparare.
1: Come?
0: Bisogna sparare sotto Chiglia.
1: Ah, sparare sotto Chiglia. Ma c'è il rischio Chiglia. Che affondi la nave, però. C'è il rischio che affondi.
0: Meglio. Perché deve venire qua, mi scusi, ma
2: cioè, dove l'hai trovato? Ma chi
1: lei
2: è questo?
1: Dice, posso sapere, lei dice che è? Di fronte a un'invasione è un titolare di un centro equestre, il signor Saggioro, che è stato
2: allora,
1: al centro, ha detto che bisogna sparare sotto Chiglia. Ma scusa,
2: ma volevo capire chi cazzo è il titolare del centro equestre.
1: Questo è Parenzo, dottor Saggioro.
0: Ma Parenzo o non Parenzo, a me non interessa.
2: Lei è semplicemente un fascistello idiota.
0: Una diversa delle nostre.
2: Senta, signor Saggiolo, lei è lo stesso idiota che ha scritto: ecco come siamo messi, viva il Duce, viva il Duce. Questo lei ha detto. Questo lei...
0: Ascolta,
2: io ho un tweet. Ascolti lei. Io ho lo screenshot. Tale Seggioro. Si chiama Seggioro lei? Seggioro.
1: Saggioro.
2: Saggioro, lei si chiama Saggioro. Saggioro Claudio, lei ha scritto: ecco, 10 marzo 2015. Saggioro Claudio, ecco come siamo messi. Viva, viva il Duce! 4 punti esclamativi. Mi permetto di dire che anche se lei non avesse scritto questo, ma ho qui lo screenshot di questo che lei ha scritto.
1: Vabbè, è successo 11 anni fa.
2: Mi permetto di dire che questo signore è un coglione. Mi permetti, ma senza offenderlo, per carità.
1: Tu dici,
2: non
1: per
2: che
1: quello
2: si
1: che ha detto, dici per quello che
2: per
1: ha detto.
2: Per quello che ha detto, per quello che ha detto.
0: Cruciani, ma mi mette di fronte una persona che mi offende.
1: Ma lei dice:
2: no.
0: Io non ho offeso nessuno.
1: No, gli rispondo.
0: Tantomeno quel coglione che è vicino a lei.
1: Oh, bene.
0: Lui è un coglione, non io.
1: Benissimo, questa è una bella risposta. Saggiano, lei fa il parà della folgore, risponda a tono. Mm. Lei è stato parà, reagisca.
0: Non può venire da insultarmi, ha capito? Io non insulto, per cui non mi dia del coglione, perché io mi ripeto con le stesse parole.
1: Molto bene, scusi un attimo, però queste cose qua lei le ha scritte. Lei pensa veramente che Benito Mussolini abbia fatto delle grandi cose, o sbaglio?
0: Molte grandi cose.
2: Lo vedi? Eccolo qua.
0: Lo vedi? Lo vedi? Ecco come ti sbagli.
1: Certo,
0: non c'è errori.
1: Lo vedi? Cioè, ma non si può dire. Ma cos'hai da rimproverargli a questo signore? Sta dicendo se
2: è un imbecille.
1: È un imbecille. Ha cuore il nostro paese.
2: È un fascista schifoso.
1: Vabbè,
0: mi dà del fascista schifoso.
1: Ma
2: certo.
0: Guarda che io chiudo.
1: No, però scusi.
2: Saggioro, senza che ce l'abbiamo, le chiedo scusa. Guarda, voglio chiedere scusa.
0: Mi telefonate e mi

0: offendere,
1: ma sì,
0: no, le cose che sono successe da una persona che non mi conosce.
2: No, lui sta dicendo che lei è fascista. Chiedigli scusa per quello che hai detto.
1: Io volevo chiedere scusa se per caso lei si è sentito offeso, perché magari io in modo un po' limitante, in modo un po' limitante, ho perimetrato la sua azione politica.
2: No, lei, tu hai detto che tu hai detto che è fascista. Lei si sente fascista, scusi, dottor Giorno?
0: Assolutamente no. Io basta che qualcuno non mi pesti i piedi.
1: Ma nessuno ti pesta i piedi, ma
0: però non reclamo nulla che non mi viene, sì. E così voglio essere trattato.
2: Però scusi, Saggioro, perché ci sono problemi nella sua proprietà, vengono a rompere le coglioni, che succede?
0: No, beh, sono venuti i marocchini dentro, i filmati o denunce o quant'altro.
1: Ah, i filmati, cosa ho fatto? Un filmato. Questo qui è lo stesso che ha scritto: cara Boldrini, perché non ti togli la pensione, la maternità, la tredicesima? Queste cose le ha messe Benito.
0: Condivido.
1: Questo
0: lei
1: condivido, l'ha scritto lei, idiota di un idiota, lei l'ha scritto, imbecille.
0: Ma però perché condivido. Questa persona continua a offendere?
1: Perché
0: non ha
1: No, perché sono incazzato nero.
2: Quando,
1: ecco
2: perché quando legge certe cose è incazzato.
1: Io mi arrabbio, quando sento cose di Mussolini, del Duce, io mi inalbero. Mi scusi, ma io mi inalbero.
0: Che storia, caro signor tal dei tali,
2: Parenzo è di Padova, Parenzo
0: è
2: di
0: storia, è la storia, te la devi leggere, hai capito? Questo signore, sì, lo chiamo ancora signore, sì, ha commesso un grave errore.
2: Sì, Mussolini dice, l'alleanza col Baffino, dice, l'alleanza col Baffino.
0: Appunto.
2: L'alleanza
0: allora,
2: col Baffino.
0: Se lui no, stava a casa sua, eravamo tutti felici.
2: Tu dici che si stava più sicuri prima, no?
0: Beh, Dio, io sono nato qualche anno fa, sì, e non ho mai avuto la chiave di casa. Dove? Né io né i miei fratelli che sono deceduti.
2: Dove?
0: Adesso io mi devo, ho minimo 10 telecamere per vedere quei 4 delinquenti che mi entrano di notte.
1: Ma che cazzo ha fatto una telecamera? Che ha fatto il grande fratello? Sta girando. Che cazzo ha fatto 10 telecamere?
2: Vabbè, ha messo 10 telecamere per proteggere le sue.
1: Ma che cazzo fa un film? Ma che cosa? Ma che cazzo fa? Ettore, ma chi pensa di essere? Ma cosa pensa di essere lei, Ettore?
2: No, Roma.
1: Ma pensa di essere Federico Fellini che vede 10 telecamere?
0: E contieniti verbalmente, che è meglio.
2: Va bene, Saggioro, io ti ringrazio e ti abbraccio, ma qui ormai il mondo va al contrario, il mondo va al contrario. Il mondo va al contrario.
0: Se non riportiamo le regole, saranno i vostri figli a rimetterci, ricordatevi.
2: Non c'è dubbio, dica.
0: Hanno smesso di combattere, gli anziani hanno smesso, ma stanno rifiutando i giovani di combattere. Ricordatevelo. Ma
2: allora, mandi un attimo, le posso dire una cosa? Mandi a fare in culo Parenzo, che l'ha trattata male, per favore, l'ha trattata
0: allora,
2: a pesci.
0: Caro signor Parenzo, vai a fanculo. Va bene?
2: Molto bene come chiusura, ecco. È ottima come chiusura, è ottima. Grazie, arrivederci.
0: Ciao, ci vediamo, ci sentiamo, ciao.
1: Ma figurati, mai più.
2: Italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
4: alle 8.
2: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Un rinnovato saluto a chi è all'ascolto. Sulla 8 Milano-Varese è chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in uscita provenendo da Milano a causa di operazioni di ripristino in seguito a un incidente. Per questo si verificano code tra Castellanza e Busto in direzione appunto Varese. Sulla tangenziale est di Milano, per incidente da poco risolto, code in smaltimento tra lo svincolo di Cascina Gobba e quello di Milano Rubattino in direzione A1 Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico, il traffico intenso provoca code con tempi di percorrenza di circa mezz'ora superiori alla norma. Noi ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Più 42%. Buonasera da Maurizio Melis. Questo l'incremento di richieste di brevetti dedicati al riciclo delle batterie registrato nell'ultimo anno dall'Agenzia Europea dei Brevetti. È un numero impressionante che dà la misura dell'interesse che si è creato intorno a questo filone dell'economia circolare, che è destinato a crescere come semplice conseguenza del tempo. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, si lavora un po' su tutti i comparti della filiera, dallo stoccaggio delle batterie esaurite, ciclo chimico, dallo smontaggio al remanufacturing. È un fattore abilitante che è comune a quasi tutte le fasi dei processi di riciclo è l'automazione, che è necessaria sia per ragioni economiche sia per ragioni di sicurezza. Ci chiediamo a che punto siamo di questo, che è appunto un tema cruciale per il futuro di questo settore dell'economia circolare. Parliamo con Marcello Colledani, che è professore di demanufacturing, di disassemblaggio potremmo dire in italiano, al Politecnico di Milano, ed è coordinatore del progetto BATMAS, con cui l'Unione Europea mira a mettere appunto 4 dimostratori su scala industriale, di fatto, che coprano tutti i passaggi cruciali del processo di recupero delle batterie. Marcello Colledani, bentornato a Smart City.
4: Buonasera Maurizio.
3: Marcello, partiamo dal fatto che impianti totalmente automatizzati, dimmi se sbaglio, non esistono.
4: Corretto, non esistono attualmente, si sta ancora lavorando nel trasferire alcune soluzioni di automazione dall'università ai centri di ricerca all'industria. All'interno del Politecnico abbiamo sviluppato il laboratorio CirchiV, dove abbiamo sperimentato diverse soluzioni, di fatto coprendo l'intera catena dei processi che va dalla batteria al materiale, quindi, o a batterie riutilizzate.
3: Quindi lì al Politecnico fate un po' tutto già in modo automatico, ma a livello industriale ancora non si sono diffuse queste soluzioni. Ecco, aiutaci a ricordare quali sono i principali passaggi del processo di riciclo delle batterie, che ovviamente può avere due destinazioni: recuperare i materiali oppure recuperare i componenti, le celle che si trovano dentro, per esempio, la batteria di un'auto. Aiutaci a capire quali sono e a che punto è l'automazione in questi passaggi.
4: Allora, il primo passaggio è quello della messa in sicurezza e della scarica delle batterie, che può essere più o meno necessaria in funzione dei processi a valle. In questo passaggio l'automazione direi che è buona, nel senso che si cerca anche di recuperare l'energia che viene poi usata per il funzionamento dell'impianto.
3: Quella che è estratta dalle batterie.
4: La seconda fase è quella dello smontaggio da livello pacco a livello modulo e poi via via per arrivare alla cella, qualora sia necessario per la strategia di business.
3: Ecco, perché ricordiamolo, la batteria dell'auto è fatta da tanti moduli che contengono tante celle, alla fine sono migliaia le celle, e le celle sono simili a una batteria di un cellulare, per capirsi.
4: Sì, il livello più grande, il livello pacco, dove si accumula la variabilità maggiore, e quindi questo, certo, è quello che rende complesso il disassemblaggio automatizzato a livello di pacco. Attualmente si fa sostanzialmente manualmente, oppure ci sono soluzioni semiautomatiche in cui c'è un supporto di un'automazione, tipicamente robotica. Se si va a livello di modulo, la variabilità sicuramente diminuisce, poi a livello di cella ancora di più, e qui si trovano soluzioni un pochino più automatizzate. Non si arriva alla full automation anche qui, però sicuramente si trovano soluzioni in cui l'operatore di fatto viene fortemente aiutato dal sistema automatico nel riconoscimento del modulo e poi nell'operazione di disassemblaggio, per esempio di taglio della bus bar per la liberazione delle singole celle. Okay. E questo è quello che facciamo noi, per esempio, in CirchiV. È chiaro che a quel punto la singola cella oppure il modulo possono essere mandati al riciclo se l'interesse di recuperare i materiali, oppure possono essere testati, caratterizzati e riassemblati. Ecco. In nuovi sistemi di storage, sia per il settore automotive che per applicazioni stazionarie.
3: Perché qua ricordiamo che quando una batteria giunge a fine vita, una percentuale tutt'altro che trascurabile di celle sono ancora buone, sono ancora utilizzabili. Mi si dice il 30, a volte anche il 50% delle celle sono ancora utilizzabili, no? Quindi recuperarle è un grande recupero di valore.
4: Assolutamente, ci si sta accorgendo che in realtà la capacità residua di queste celle è migliore di quella che si aspettasse all'inizio.
3: Quali sono le principali sfide in questo momento che non trovano ancora risposta?
4: Ma allora, per il Second Life cosiddetto, la sfida principale è la competizione col valore di mercato delle celle nuove che derivano dal mercato cinese, che si sta abbassando fortemente. Quindi è complesso mantenere competitività di un prodotto rigenerato con un prodotto nuovo. Dal punto di vista del riciclo, la sfida principale è l'assenza attuale in Europa di attori industriali che siano in grado di recuperare la black mass e trasformarla in nuovo
3: questo
4: materiale.
3: Questo mixone, ricordo, di metalli che formano l'anodo, il catodo e quant'altro.
4: Di trasformarli in materiali che siano poi riutilizzabili all'interno dei processi di produzione di batterie. Aggiungo processi di produzione di batterie delle Gigafactory, che ancora stenta a decollare in Europa, nonostante siano molti progetti e di fatto anche realizzazioni anche sul territorio italiano.
3: Grazie Marcello Colledani.
4: Grazie Maurizio, buona serata.
3: Ci fermiamo qui, appuntamento cari ascoltatori a domani, buona serata anche da parte mia.

0: Smart Car di Massimo De Donato. L'efficienza di un ambiente urbano dipende in gran parte dalla gestione integrata dei flussi di traffico e delle aree di sosta. La prossima edizione dei P-Days, in programma a partire da domani a Firenze, approfondirà proprio questi temi, illustrando modelli e soluzioni per rendere la città più connessa e inclusiva. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Fabio Mosconi, presidente di iPark. Allora, quali sono le strategie per trasformare le nostre città in spazi più integrati, ma soprattutto più vivibili?
1: Fino a qualche anno fa la sosta era considerato un po' un tabù nell'ambito delle nostre città, vuoi perché evidentemente pagare la sosta non piace a nessuno, ma evidentemente si è capito poi col tempo che il governare la sosta diventa un elemento di regolazione del sistema della mobilità, perché basta pensare quello che oggi sono le nostre città e come nel tempo si sono trasformate. Oggi evidentemente la mobilità è fatta da diversi elementi, oltre al traffico privato e al traffico pubblico generato, c'è tutto anche il movimento della logistica, ci sono altre modalità per muoversi, basti pensare anche alla mobilità leggera che ormai sta entrando alla grande nelle nostre città. Evidentemente regolare la sosta significa appunto mettersi nella condizione di creare un sistema di mobilità che abbia un equilibrio all'interno delle città e consenta anche di recuperare gli spazi urbani, che sono l'altro elemento chiave delle nostre città.
0: Per due giorni si parlerà di questo a Firenze. Quali saranno i temi all'attenzione dei relatori?
1: Ma allora sì, ci sarà questo grande evento, che la quinta edizione di P-Days, oramai sono trascorsi 10 anni, è un evento biennale e il P-Days ovviamente rappresenta l'evento di settore più importante, dove sono presenti sia gli spazi dedicati alla discussione, sia le aree espositive dove evidentemente ci sono tutte le best practices presenti sul mercato italiano ed anche evidentemente sul mercato europeo. I temi fondamentali sono quelli che dicevo prima, insomma è necessario avere una visione pragmatica e oggettiva di quella che è l'elemento mobilità e la chiave è rappresentata dal fatto che gli spazi di sosta devono essere governati, i sistemi devono essere governati. Si pensi a quello che era una volta un parcheggio era esclusivamente un contenitore di auto, oggi invece diventa uno spazio in cui convivono diversi elementi, basti pensare alla logistica, basti pensare allo sharing mobility, quindi tutti questi elementi evidentemente consentono di governare i sistemi di mobilità.
0: Chiaro.
1: E in particolare di governare la sosta.
0: Ovviamente anche in questo settore è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, ma ci sono anche le nuove tecnologie che stanno dando una mano alla gestione dei parcheggi. In che modo?
1: Sì, ormai il settore ha avuto una trasformazione in una logica digitale, quindi ormai siamo ad una digitalizzazione spinta dei sistemi di gestione di parcheggi. L'intelligenza artificiale sta cominciando a entrare anche nel nostro mondo, basti pensare che appunto l'intelligenza artificiale ci consente di avere una visione di quelli che possono essere le nostre decisioni rispetto al governo della mobilità. Faccio un esempio: un sistema di sosta oggi produce dei dati, l'elaborazione di questi dati attraverso degli algoritmi ci consente di prendere delle decisioni che siano decisioni ragionate e quindi soprattutto serve nella fase di gestione, quindi l'intelligenza artificiale che supporta la gestione, ma soprattutto nella fase decisionale, quindi l'intelligenza artificiale che supporta le amministrazioni pubbliche per prendere decisioni che siano coerenti con lo sviluppo della città.
0: E allora appuntamento a partire da domani a Firenze con i P-Days per ragionare di mobilità e soprattutto di sosta in città. Termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Fabio Mosconi, presidente di iPark. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, IDEMA vince in tutte le categorie. Climatizzatori IDEMA, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
12: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
12: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
13: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
7: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.

0: sulla questione della chiusura dello stretto di Hormuz, perché anche nelle ultime ore nuovi annunci e nuove smentite su possibili spiragli di negoziati tra Stati Uniti e Iran. Girava una bozza, si diceva oggi, in cui Teheran parlava di un possibile sblocco da parte degli americani dei porti iraniani e quindi di conseguenza dalla liberazione dello stretto di Hormuz, che però sarebbe stato gestito insieme all'Oman. Poi Trump ha smentito il tutto e quindi siamo appunto da capo con questa situazione che ha queste conseguenze, come sappiamo, enormi a livello globali, economiche per quanto riguarda la crisi energetica, poi sui fertilizzanti e tutto quello che abbiamo raccontato in questi tre mesi di guerra. Ne parleremo anche nel corso di questa puntata, faremo naturalmente anche un aggiornamento sulla situazione in Libano e poi sviluppi invece per quanto riguarda le notizie italiane del caso del Mastro, dell'inchiesta che lo riguarda, anche se ricordiamo non è indagato l'ex sottosegretario alla giustizia, e poi un fenomeno in preoccupante crescita in Italia, che è il gioco d'azzardo. Per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349 238 6666. Ma come sempre, prima vi racconto un quadro sintetico della giornata. La guerra in Iran, prima la notizia di una bozza d'accordo tra Stati Uniti e Teheran, poi le smentite. Trump afferma: l'Iran tratta allo stremo ma non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, lo stretto sarà aperto a tutti, dice Trump, sono acque internazionali. Intanto l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di tutto il sud del Libano. Spagna, la Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Se ci sono irregolarità agiremo con severità, assicura il primo ministro Sanchez. L'Europa accelera sull'adesione dell'Ucraina, muro però della Lega. L'opposizione allora attacca e parla dell'ennesimo cortocircuito nel governo. Caso del Mastro, la Procura di Roma chiede l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra il deputato e il condannato Caroccia. Gioco d'azzardo, italiani sempre più attratti dal miraggio della vincita, nel 2025 il record storico, ma perdono 22 miliardi. Partiamo quindi dagli sviluppi relativi alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Oggi vi dicevo la notizia di una bozza del possibile accordo. Teheran ha sostenuto di averla ottenuta, ma la Casa Bianca poi ha smentito. L'Iran sta negoziando allo stremo, ha detto Donald Trump, noi non siamo ancora soddisfatti. Intanto quello che è certo è che l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
1: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump, l'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Foto e video sui social mostrano migliaia di residenti in fuga da Tiro, la più grande città del Libano dopo Beirut. L'esercito israeliano, in una delle più ampie evacuazioni disposte recentemente, ha infatti intimato ai residenti di spostarsi a nord del fiume Zarani, a circa 40 chilometri dal confine con Israele. L'IDF ha continuato a bombardare in abatie diversi altri centri del sud. Un raid di forte intensità ha inoltre colpito la valle di Arciai nel distretto di Sidone. Sirene in azione in Galilea, nel nord Israele, dove sono caduti diversi droni, riferisce l'IDF, Netanyahu si sta astenendo dall'autorizzare attacchi su Beirut a seguito del veto americano. Le nostre forze hanno le mani legate, si legge sui giornali israeliani, secondo cui l'IDF ha colpito nelle ultime 24 ore nel sud del Libano oltre 150 siti di Hezbollah. Nuovi attacchi con vittime anche su Gaza, dove Israele afferma di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Tel Aviv fa sapere che potrebbe considerare il Portogallo

0: un paese estremista se continuerà, come Spagna e Irlanda, a sostenere la sospensione dell'accordo commerciale tra UE e Israele. Non vi sarebbe intanto ancora unanimità tra le capitali dell'UE riguardo la richiesta di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir. La decisione sarebbe ostacolata da Bulgaria e Repubblica Ceca. Il tema sarà sul tavolo del Consiglio UE Affari Esteri informale al via oggi a Cipro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E tra poco, insomma, entreremo più nel dettaglio degli aggiornamenti della guerra in Medio Oriente. Sono rientrati intanto in Italia oggi 6 attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati a Sirte in Libia. Resta invece incerta la sorte dei 10 attivisti, fra cui 2 italiani, di cui non si hanno notizie da giorni nella Libia orientale controllata dagli uomini di Haftar. È un caso, invece, parlando adesso di Ucraina, è un caso il no della Lega all'adesione di Kiev all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Muro però del partito di Salvini, assolutamente contrario all'allargamento, e dice oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev in Unione Europea sarebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, scrive il Carroccio in una nota. Le opposizioni subito all'attacco, Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. Il PD, dice Meloni, sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Così Papa Leone ha detto con il pensiero rivolto ad Ucraina e Libano. Leone, che oggi ha ricevuto il primo ministro spagnolo Sanchez alle prese con una serie di inchieste nel suo paese.
2: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto in mattinata la visita degli agenti della Guardia Civil alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700.000 euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
3: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
2: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, ha intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Il caso del Mastro. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan Senese. Dopo entreremo più nel dettaglio di questi sviluppi dell'indagine, di questa inchiesta. La conferenza, intanto la politica italiana, la conferenza dei capigruppo ha dato il via libera all'approdo alla Camera della discussione generale sulla legge elettorale. La data stabilita è quella del 26 giugno. La maggioranza conferma quindi l'intenzione di accelerare sul tema, ma suscita le proteste dell'opposizione. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la democratica Chiara Braga. La cronaca: si cercano ancora i componenti del gruppo responsabile dell'omicidio ieri sera alla stazione di Milano Certosa del 22enne Gianluca Ibarra Silvera. Il padre avrebbe riconosciuto uno del gruppo autore dell'aggressione, indicandolo come un capo della gang sudamericana MS-13.
4: Non una rissa, non un furto, ma un attacco senza una reale motivazione. Questo è quello che dicono le prime ricostruzioni sull'aggressione alla stazione di Milano Certosa a Gianluca Ibarra Silvera, 22enne italiano di origini ecuadoriane, morto all'ospedale Fatebene Fratelli. Silvera abitava nel quartiere ed era andato in stazione con un amico e il fratello. I primi battibecchi con una decina di ragazzi sono iniziati verso le 22 al binario 1. Lo testimoniano delle macchie di sangue e delle bottiglie rotte trovate questa mattina. Poi l'aggressione più violenta in un'altra banchina. Silvera è stato ferito alla gamba con un coltello o dei cocci di bottiglia. All'arrivo della polizia ferroviaria, il gruppo si è allontanato salendo su un treno verso Bergamo, mentre il 22enne è stato soccorso, ma era già in fin di vita. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratta di una resa dei conti tra gang locali, ipotesi però esclusa dal fratello, lievemente ferito, che ha detto di non conoscere gli aggressori. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli investigatori. Alcuni residenti segnalano però che potrebbero essere difettose o obsolete. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita da un'auto guidata mentre era in bicicletta. Quando sono arrivati i soccorsi, la bambina era già in condizioni gravissime. E poco fa anche la notizia, ancora notizia di cronaca, ricordate qualche settimana fa un bambino che era morto risucchiato da un bocchettone di una piscina, una bambina di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta oggi pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Paesi europei colpiti da un'ondata di calore da record, Italia compresa, abbiamo parlato anche ieri con un esperto del CNR, anche se già da stasera sono previsti miglioramenti.
1: Starebbe per finire la cupola di calore, come è stata definita dagli esperti, che da giorni preme sull'Europa. Si tratta di aria calda arrivata dall'Africa, bloccata da una zona di alta pressione sul continente. Il risultato sono temperature record per il mese di maggio, superati i 35 gradi a Londra, i 36 in Francia. E gli studiosi avvertono.
2: C'est la nouvelle norme, un des principaux effets du changement climatique en France.
1: Queste ondate di calore non sono più eccezionali. Questi eventi sono la nuova normalità. Il cambiamento climatico li renderà più lunghi, più intensi e più probabili anche nei mesi primaverili e autunnali, come dichiara sul primo canale francese l'esperto François Gemin. Almeno 9 le vittime in Regno Unito, 7 in Francia, la maggior parte annegate cercando refrigerio. In Italia la situazione dovrebbe migliorare, almeno sul nord-est e sul centro, già dalle prossime ore, con l'arrivo dei primi temporali. A Roma, Torino, Firenze e Bologna domani l'allerta sarà da bollino rosso. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il boom dell'intelligenza artificiale sta gonfiando i profitti dei produttori di microchip che alimentano i supercalcoli, ma ora anche dei loro dipendenti. Davvero record quelli previsti dalla coreana Samsung, fino a $400.000 a testa quest'anno in azioni.
3: Meglio condividere i super profitti con i propri dipendenti piuttosto che rischiare uno sciopero di 18 giorni che avrebbe bloccato la produzione di microchip proprio nel momento di pieno boom. La sudcoreana Samsung Electronics, secondo produttore mondiale di microchip dopo Nvidia, ha fatto queste considerazioni nell'accettare l'onerosa proposta dei sindacati. L'azienda girerà i 78.000 dipendenti diretti, il 10% degli utili netti per i prossimi 10 anni, utili che stanno schizzando alle stelle grazie alle vendite di chip per i data center dell'intelligenza artificiale. Dai 30 miliardi di dollari dello scorso anno, gli utili di Samsung Electronics schizzeranno a 335 miliardi quest'anno. Ebbene, gli operai dovrebbero ricevere solo per quest'anno l'equivalente di circa $250.000, 370.000 per ingegneri e quadri, oltre $400.000 per i manager. Premi in azioni vendibili per un terzo a inizio 2027, 2/3 gradualmente in 2 anni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Parliamo adesso di scioperi. Inizierà domani sera alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto da Cobas, CUB e Sindacato Generale di Base. Possibili disagi quindi per il trasporto ferroviario e per i mezzi pubblici. In caso dei mezzi pubblici le modalità cambiano da città a città. Il fulcro della mobilitazione sarà venerdì, quando si fermeranno anche i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, i vigili del fuoco, il personale autostradale e della scuola. È davvero molto bello, di grande significato, un'immagine diventata ormai un'icona della Repubblica. Complimenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella commentando il francobollo commemorativo emesso per celebrare la ricorrenza del 2 giugno che oggi è stato presentato al Quirinale. Il francobollo mostra una donna sorridente dopo il voto del 2 giugno 1946, il primo a suffragio universale. Gioco d'azzardo, italiani sempre più attratti dal miraggio della vincita. Nel 2025 il record storico della crescita del fenomeno trainato soprattutto dai canali online, ma gli italiani perdono appunto con questo miraggio 22 miliardi, dopo ne parleremo. Per quanto riguarda lo sport invece ci occuperemo della finale di Conference League e poi il tennis. Vedevo poco fa purtroppo eliminata al primo turno Jasmine Paolini.

0: qualcuno la tristezza va valorizzata. Un concerto spettacolo dedicato proprio alla tristezza, intesa non come fragilità da nascondere, ma come sentimento necessario, profondo e vitale. La rivalutazione della tristezza è il nuovo progetto live di Elio, Elio e Storie Tese, che arriva il 10 giugno al giardino dello Spallanzani di Reggio Emilia. Col suo inconfondibile stile ironico e visionario, Elio conduce il pubblico in un viaggio musicale e culturale attraverso uno dei sentimenti più raccontati nella storia dell'arte, della letteratura e della canzone. Da Catullo a Virginia Woolf, da Munca a Paperino, la tristezza viene riletta e restituita nella sua dimensione più autentica, non una condizione da evitare, ma un'esperienza umana da attraversare. Il repertorio attraversa epoche e linguaggi musicali differenti, alternando canzone d'autore, teatro musicale, grandi classici italiani e internazionali, da Luigi Tenco a Domenico Modugno, da Fabrizio De Andrea a Charles Aznavour, passando per James Taylor, le composizioni di Bertolt Brecht e Kurt Weill, fino alle musiche di Nino Rota ed alcuni sorprendenti richiami del repertorio di Elio e le Storie Tese. Perché, come suggerisce Elio, la tristezza non va respinta, va dosata e, se necessario, curata con la musica. Quando si riesce, comunque è sempre positiva la musica. Adesso piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Quando si parla di furti, la vera differenza non è solo recuperare un veicolo, ma riuscire a prevenire il furto. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo come questo sia possibile.
5: Nelle flotte, furti, appropriazioni indebite e usi non autorizzati hanno un impatto economico sempre più rilevante. Per questo servono sistemi capaci di individuare segnali di rischio in anticipo. Analizzando il comportamento del veicolo nel tempo, per esempio spostamenti anomali o utilizzo fuori orario, è possibile accorgersi prima che qualcosa non va. È questa la logica di Smart Vehicle Protector di Targa Telematics. Usare dati e intelligenza artificiale per prevenire i furti intervenendo in modo mirato.
4: Scopri come dati, AI e agenti che AI possono proteggere meglio i veicoli e prevenire i rischi su targatelematics.it.
6: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: E dopo la sintesi della giornata è tempo allora di cominciare ad affrontare alcuni temi in particolare insieme agli ospiti, che voi potete commentare come sempre sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure, lo sapete, c'è il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349 238 6666. Cominciamo dal primo argomento. Praticamente realtà di tutti i giorni, con le sue conseguenze globali, la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, la guerra tra Stati Uniti e Iran, in realtà partita, diciamo, con una guerra da parte degli Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, ormai diciamo dura da oltre 3 mesi. E c'è questa costante, snervante altalena di annunci e di smentite su possibili negoziati, su speragli, su

0: il possibile accordo vicino, imminente, si diceva giorni fa, e poi costantemente le smentite. Oggi, per esempio, l'indiscrezione, insomma, comunque era stata resa nota dalla TV pubblica iraniana, la notizia di una bozza in circolazione, una bozza di possibile accordo in cui, diceva Teheran, gli Stati Uniti si impegnano a ritirare i propri soldati, a sbloccare i porti iraniani, e da parte sua l'Iran libera lo stretto di Hormuz da gestire poi per far passare le navi, tutto ciò che passa, insomma, di commerciale nello stretto di Hormuz, in collaborazione con l'Oman. Questa cosa, diciamo, ha così un po' fatto drizzare le antenne. In che senso? Non è mai stato gestito, diciamo, lo stretto di Hormuz, perché dovrebbe essere gestito adesso, perché è successo tutto quello che è successo. E fra l'altro, in questa bozza, aggiungeva Teheran un altro dettaglio, dicendo che se si raggiungerà una tregua che durerà entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E poi altri dettagli sempre di questa bozza da parte di Teheran, della stampa, agenzia di stampa iraniana Mizan, che diceva: gli Stati Uniti si sono impegnati a ritirare le proprie forze belliche dall'area circostante dell'Iran, tuttavia saranno necessari ulteriori negoziati per stabilire se ciò include i militari schierati nella regione o quella a distanza nelle basi. Che cosa è successo però poi nel pomeriggio? Che la Casa Bianca ha smentito totalmente, ha detto una completa invenzione di Teheran, e Trump ha detto: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro. E queste sono le minacce quotidiane da una parte o dall'altra. Giuseppe Dentici, analista dell'osservatorio mediterraneo OSMED dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V, ci aiuti lei. Buonasera Dentici, bentornato qui a Effetto Notte.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora Dentice, fra l'altro Trump ha voluto anche precisare: non ci sarà nessun allentamento delle sanzioni contro l'Iran in cambio di una rinuncia nucleare, e poi ha detto: nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti. Peccato che proprio questa idea, diciamo un po' scellerata, di questa guerra ha poi prodotto questa reazione, la vera arma nucleare in mano all'Iran. Ma quindi questa bozza in realtà da dove è venuta fuori?
1: È un'ottima domanda, ma ce lo facciamo, è una riflessione che ci poniamo un po' tutti. Probabilmente è una versione che è stata volutamente fatta uscire fuori dagli iraniani per esercitare in realtà pressione nei confronti degli americani, quindi è un lavoro al contrario, come per dire: vi mettiamo in un angolo facendo presente quelle che sono le nostre condizioni. E diciamo, questa è una pista da da tenere presente, perché molte delle condizioni che erano presenti in questa bozza erano decisamente favorevoli all'Iran e anche smaccatamente sponsorizzate da Teheran. Il fatto che ci fosse questo passaggio in cui si diceva che gli americani avrebbero dovuto abbandonare il vicinato strategico iraniano, una formula molto vaga che può essere interpretata come cioè una via d'uscita degli americani dal controllo delle acque lì dove c'era il blocco di Hormuz, il blocco navale, così come in una formula più estesa un'interpretazione che poteva lasciar prefigurare una idea degli americani che lasciassero la penisola arabica e quindi anche tutte le postazioni dove sono presenti gli americani in quei regni dove hanno fortissimi legami con le monarchie del Golfo. E senza dimenticarci poi la questione pedaggi e libera navigazione, che anche questo poi, se leggiamo il tutto con le parole di Trump, sembra essere il solito cortocircuito logico narrativo, nel senso: questa guerra è nata anche per garantire una libertà di navigazione in quell'area senza la minaccia iraniana, ci troviamo con la minaccia iraniana che gestisce il controllo delle acque dello stretto di Hormuz, e lo fa potenzialmente in copartecipazione con l'Oman, perché anche qui è un attore da tenere in ferma considerazione e che potrebbe avere un grande vantaggio da questa cogestione. Quindi il tutto fa pensare che Questo è l'ennesimo smacco che gli

0: iraniani hanno portato avanti nei confronti di Washington, il che ci dice che in realtà gli Stati Uniti si trovano in seria difficoltà e non riescono a, non dico a creare le basi per un negoziato, ma a trovare proprio le basi minime per impartire un negoziato. Quindi da questo punto di vista Teheran dimostra ancora una volta di avere il pallino in mano di questa trattativa.
1: E dice qualcuno, giustamente, come abbiamo anche ripetuto più volte qui a Effetto Notte in questi mesi, Antonio D'Alba, buonasera. Roberta, unico risultato della guerra degli Stati Uniti e l'Iran è la chiusura di uno stretto che fino a prima della guerra era aperto, infatti era così. Ma adesso, diceva lei, Dentice, bisogna tenere molto ben presente l'Oman, perché l'Oman in qualche modo quindi adesso si contrappone anche agli Stati Uniti e comunque anche al resto del mondo. Certo, questa cosa è stata provocata dall'attacco degli Stati Uniti e, ripetiamo, non ha certamente portato a un cambio di regime in Iran, anzi, le impiccagioni, le torture, gli arresti continuano tranquillamente. E, tra l'altro, abbiamo anche detto che il New York Times aveva rivelato giorni fa che il sostituto dei sanguinari Ayatollah doveva essere Ahmadinejad, ex presidente iraniano, certamente non persona, diciamo così, democratica, ecco, per usare un eufemismo. Però perché l'Oman? Cioè, in base a quali accordi? Evidentemente ci sono delle relazioni, dei negoziati, delle intese dietro le quinte tra l'Iran e l'Oman.
0: Verosimilmente sì, parto da una premessa, una brevissima premessa. L'Oman ha una storia molto peculiare, nel senso che è un paese alleato di tutti, soprattutto degli Stati Uniti, ma che parla in maniera molto ampia anche con la Cina. È un paese che è all'interno del GCC, del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ma ha ottimi rapporti anche con l'Iran, nel senso che si trova anche in virtù della sua posizione geografica a dover dialogare con l'Iran, proprio perché, come l'Iran, è una delle due porte di accesso da e verso Hormuz. Perché dico bisogna monitorare l'Oman? Non dico che il paese possa decidere di affrancarsi dai soliti schemi a cui ci ha abituato in questi anni, ma potrebbe trovare però convenienza nel, come dire, nell'avvantaggiarsi da un eventuale pedaggio dello stretto di Hormuz. Dico questo perché casualmente, se guardiamo le mappe che sono state anche diffuse dalle autorità iraniane, questa fantomatica autorità che dovrebbe controllare lo stretto di Hormuz estende la sua autorità fino alle acque territoriali omanite e emiratine, fermo restando che gli Emirati sono considerati degli acerrimi nemici in questo momento dall'Iran. L'Oman rimane l'unico paese con il quale, anche insieme allo stesso Qatar, l'Iran mantiene una certa chiave di dialogo. Ma l'Oman, prima ancora che la guerra scoppiasse, era l'unico mediatore arabo che si poneva proprio in un negoziato aperto con Stati Uniti e Iran proprio per arrivare a un accordo. E non a caso, fino a poche ore prima che scoppiasse il conflitto, i rappresentanti omaniti erano a Washington proprio per mediare un accordo, tant'è che proprio lo stesso ministro degli esteri omanita aveva parlato poche ore prima del 28 febbraio con un certo ottimismo della possibilità che ci fosse un accordo, cosa che poi in un certo senso è stata anche confermata dagli stessi media americani molte settimane dopo. Quindi il tutto ci dice che l'Oman non è un attore casuale, non è un attore disinteressato. E anche da questa situazione potrebbe avvantaggiarsi o trarre un deciso vantaggio attraverso un ruolo o comunque una certa attenzione rispetto alla questione Hormuz, o anche e soprattutto attraverso la sua posizione geografica, quindi divenendo una sorta di porta d'accesso territoriale attraverso quindi le strade via terra per infrastrutture che bypassano lo stretto di Hormuz, quindi ferrovie, oleodotti, gasdotti che dal cuore della penisola arabica arrivano sulle coste dell'Oman e quindi Da lì il passaggio via mare, bypassando appunto Hormuz e tutte le, diciamo, le pratiche di blocchi navali contrapposti.
1: Beh, comunque
0: Ecco
1: in
0: perché
1: questo caso,
0: l'Oman potrebbe essere importante.
1: però la situazione si complicherebbe, insomma, no? Dal fatto che appunto si diceva via mare.
0: Ulteriormente,
1: Ecco.
0: certo.
1: Quindi non so a questo punto veramente Trump che diceva, ricordiamo a Zelensky quando la prima volta che andò alla Casa Bianca che lo maltrattò dicendo che non aveva le carte in mano per poter negoziare, per poter avere in qualche vantaggio. Mi pare che in questo momento sembrerebbe che Trump non
0: Si
1: abbia
0: trovi
1: molte
0: nella
1: carte.
0: stessa condizione.
1: Ecco. Dopodiché vedo che c'è stato oggi un nuovo colloquio telefonico dal presidente iraniano Pezeshkian e il primo ministro pakistano Sharif. Sappiamo che il Pakistan più volte è stato protagonista, mediatore dei possibili negoziati tra Stati Uniti e Iran, anche se per il momento non ci sono risultati. Si parla di una conversazione estremamente cordiale e di apprezzamento per gli sforzi sinceri del Pakistan per la pace nella regione. Ha riconosciuto un ruolo importante in questa mediazione, che però al momento appunto non sembra aver portato a nulla. Sharif spera presto in un accordo. Vabbè, questa è una speranza mondiale, diciamo. Invece,
0: Ce lo auguriamo un po' tutti.
1: appunto, però finché sono parole, dentice, invece, per quanto riguarda il Libano, è ripreso anche quel fronte molto pesantemente, la guerra tra l'esercito israeliano e Hezbollah, sempre sostenuti dall'Iran, che amministrano il sud del Libano. Il problema è che ci vanno sempre di mezzo i civili, perché oggi l'esercito israeliano ha di nuovo chiesto, ha ordinato di evacuare il sud del Libano, con la povera gente, i civili che si devono continuamente spostare, non sanno neanche dove andare, sono già morte molte persone e insomma la situazione è molto critica.
0: Assolutamente, però purtroppo odio ripetermi, ma questa è una situazione che già abbiamo visto a Gaza, cioè sono le stesse identiche dinamiche e ancora una volta noi occidentali o comunque insomma noi comunità internazionale guardiamo con una sorta anche di passività e tutto questo insomma lascia parecchi interrogativi e dubbi sulle reali volontà israeliane che non sembrano accontentarsi di un semplice controllo territoriale, ma un vero e proprio accaparramento, nonché anche di una, come dire, via d'uscita facilitata, come direbbe il ministro della difesa israeliana, rispetto alla presenza di attori arabi nell'area. Quindi, da questo punto di vista, purtroppo non dobbiamo stupirci, perché abbiamo già avuto l'esperienza di Gaza che ci dovrebbe insegnare tanto, ma a quanto pare, insomma, si tende sempre a dimenticare velocemente il tutto.
1: Citava Gaza, sta citando Gaza, dentice, e la notizia è che il famoso presentato in pompa magna Board of Peace da Trump, ricordiamo, no? Che chiedeva a tutti i paesi, insomma, di far parte di questo Board of Peace, pagando, se non ricordo bene, 1 milione di dollari ogni paese per aderire, e si immaginava una roba entusiasmante da parte di tutti, quindi una specie di ONU parallelo. Invece pare che al momento non sia stato versato nemmeno 1 dollaro per la ricostruzione di Gaza, che doveva servire, diciamo, originariamente a ricostruzione di Gaza, poi invece voleva essere in qualche modo un ONU parallelo. Che ne è quindi di questo nulla di.
0: Che rischia di mostrarsi un'operazione farsa, ancor più farsa se si pone in evidenza che tra le uniche azioni realmente concrete all'interno di questo Board of Peace c'è il progetto GRIT, che riguarda la Gaza Riviera ed è fortemente sponsorizzato da Jared Kushner.
1: Il genero
0: Insomma,
1: di Trump.
0: genero di Trump e quindi tutt'altro che disinteressato, diciamo, da questa iniziativa. Pertanto, sui fantomatici 17 miliardi che Trump aveva promesso, sono stati versati in realtà molto meno di 1 miliardo. E pare che molte in realtà, dei versamenti effettuati ad oggi, quelli concretamente presenti, diciamo così, su un conto corrente, se vogliamo proprio banalizzare, siano decisamente anche meno di mezzo miliardo. Quindi, è un'operazione che è nata male, si è presentata peggio e che rischia di finire anche in maniera ancora peggiore,
1: Ancora
0: nel senso
1: peggiore.
0: che non c'è solo una questione di credibilità, ma anche stessa di legittimità e
1: Certo.
0: di come dire, anche di una certa velleità neocoloniale che non è stata mai del tutto smentita.
1: Mentita. Grazie Giuseppe Dentici, come sempre analista
0: Grazie a voi.
1: dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Grazie, buona continuazione. Adesso ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, ma come sempre torno ratta come la folgore.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
5: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
6: In che senso?
5: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
6: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
5: Uno su cui il team può sempre contare.
6: Un esperto nel gioco di squadra.
5: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
6: Uno specialista nel fare la differenza.
5: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia.
7: In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
8: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
10: Finalmente, Franz, con che dati?
11: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
10: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera quello col TH?
12: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve.
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Ciao, sono Tabata.
19: Io Matteo.
20: E io Mirko.
18: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
19: Cosa fa da qui, dottore?
21: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
19: Perché lo fate?
21: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
18: Grazie.
19: Ora dove andiamo?
18: In un altro centro la nostra famiglia.
19: Ce ne sono 28 in Italia.
22: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
23: Salone Nautico Venezia 27 e 31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
24: Vi presenta Tempo in diretta.
25: Un progressivo esaurimento dei fenomeni sui rilievi settentrionali ci attende nelle prossime ore, sempre bel tempo altrove. Domani al mattino sole ancora protagonista da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Col passare delle ore aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Temperature sempre molto calde sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
26: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
27: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
28: Mi hai detto che ami l'Islanda.
27: Ma vivo in Italia.
26: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
29: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
30: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
31: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
1: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
0: Scopri di più su opel.it.
2: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
3: E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberto Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le racconto in sintesi all'inizio della puntata, poi ne approfondisco alcune in particolare con gli ospiti. Adesso per esempio questa. C'è un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che non è indagato, ex sottosegretario, ex nel senso che poi si è dovuto dimettere proprio in seguito a questa vicenda, ma rimane comunque un esponente di spicco di Fratelli d'Italia. Il caso era stato reso pubblico a marzo scorso da un articolo del Fatto Quotidiano che era relativo alla storia di una società, le 5 Forchette SRL, di cui aveva una quota anche l'esponente di Fratelli d'Italia. Della compagine societaria faceva parte Miriam Caroccia, figlia 18enne di Mauro, attualmente in carcere a Viterbo, dove sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per l'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sul clan di stampo camorristico capeggiato da Michele Senese. Del Mastro sin dall'inizio ha negato ogni addebito, per me aveva detto la mafia è una montagna di M. Lo sviluppo di questa vicenda ora è questo, che c'è stata la richiesta della Procura di Roma di poter acquisire, nell'ambito appunto di queste indagini sul riciclaggio del clan Senese, tutte le conversazioni, la chat che ci sono state proprio tra Mauro Caroccia e appunto l'ex sottosegretario Del Mastro. Una richiesta in questo senso è già stata inoltrata anche alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e riguarda appunto tutti gli scambi che ci sono stati fra i due. Con lo stesso Caroccia, Del Mastro ricordiamo che aveva aperto nel 2025 un ristorante, il ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui era socio al 25% e dal quale risultava amministratrice la figlia appunto 18enne di Caroccia. Oggi per questa vicenda Del Mastro è stato convocato dalla commissione parlamentare antimafia e ha detto di non aver conoscenza delle vicende penali del ristoratore, di non averle avute insomma quando era diventato socio. Ma ci facciamo aggiornare da un grande esperto di inchieste come Ivan Cimarrusti del Sole 24 Ore, che sta seguendo dall'inizio questo caso. Ciao Ivan.
4: Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
3: Quindi appunto oggi è stato ascoltato dalla Commissione Antimafia, però c'è questa richiesta da parte della Procura di Roma che vuole vederci chiaro anche sullo scambio di messaggi, di chat, anche se l'avvocato, il difensore di Del Mastro, ha messo subito le mani avanti dicendo ci possono essere magari frasi improprie per quanto riguarda il ruolo di Del Mastro, ma certamente nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata.
4: Guarda Roberta, hai sintetizzato perfettamente, come sempre d'altronde, tutta la vicenda, che ha dell'incredibile, perché bisognerebbe un attimo riavvolgere il nastro al dicembre del 2024, quindi quando Andrea Del Mastro delle Vedove era sottosegretario, braccio destro della premier Giorgia Meloni, e frequenta questo ristorante e conosce questo ristoratore. Lui ci dice, dirà poi nei mesi a venire, non sapevo esattamente chi fosse. Il ristoratore era appunto Mauro Caroccia, e Mauro Caroccia è il ritenuto dell'antimafia, con sentenza passata in giudicato, sta scontando una pena a 4 anni peraltro, il più abile riciclatore del clan Senese. Il clan Senese è una ramificazione della Camorra a Roma. Michele Senese, storico boss in rapporti passati anche con la banda della Magliana, quindi uomo forte, e Caroccia il riciclatore. Del Mastro non sa o ci dice di non sapere chi è questo Mauro Caroccia. Fatto sta che a dicembre 2024 va da un notaio ad Asti e crea questa società che si chiama Le Cinque Forchette, che va a gestire un ristorante in via Tuscolana a Roma, ristorante che si chiama Bisteccheria d'Italia. Quindi il tema centrale per la procura è: questo ristorante è stato aperto per le quote ovviamente di Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, è stata aperta con soldi del clan Senese, quindi c'è del riciclaggio? Questa è l'indagine. Ora, l'avvocato di Andrea Del Mastro ci dice nelle chat non c'è niente, frasi inopportune, non abbiamo motivo di sospettare, ci mancherebbe, però la procura ovviamente deve chiarire ogni singolo aspetto di questa vicenda, quindi andando a vedere nelle chat di Del Mastro e di Caroccia vuole capire se effettivamente è vero quanto ha detto Caroccia in commissione antimafia, e cioè io non sapevo chi fosse questo uomo, o meglio, lo conoscevo, lo avevo conosciuto, ma non conoscevo i rapporti che c'erano e che lui aveva con altri soggetti, in questo caso il clan Senese. Quindi è anche, diciamo, un atto dovuto, se vogliamo, quello che sta facendo la procura di Roma, proprio per sgombrare il campo da ogni forma di equivoco.
3: E quindi adesso vediamo se ci sarà l'autorizzazione da parte della Camera, no?
4: Ecco, questo è un altro tema, perché sembra fonti comunque ambienti che gravitano attorno al centrodestra fanno sapere che molto probabilmente non ci sarà questa autorizzazione, ma come non ci sarà anche per il caso di MPS, e quindi diciamo è lo stesso identico filone. Forza Italia fa sapere che intanto vuole leggere le carte, vuole capire un po' la questione, però insomma staremo a vedere che cosa deciderà la giunta.
3: Grazie come sempre Ivan Cimarusti, grande esperto del Sole 24 Ore, buon lavoro, buona serata. Ciao Ivan.
4: Grazie a tutti, buonasera.
3: Ora c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati per l'ultimo appuntamento di oggi. A causa di lavori, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Si verificano per questo code tra Imola e Castel San Pietro. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto in direzione Bologna tra Rovigo e Villa Marzana fino alle 5 di domani mattina. Chiuso anche il tratto in direzione Padova tra Boara e Monselice. Ed è chiusa la 1 Milano-Napoli verso Milano tra il raccordo Casalecchio e l'allacciamento con la 14, sempre fino alle 5 del mattino di domani. Con questo è tutto, buona serata.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
3: Sempre Roberto Giordano in vostra compagnia. Vi avevo annunciato fra i vari temi da approfondire in questa puntata anche la crescita preoccupante del fenomeno del gioco d'azzardo tra gli italiani, e vedo diverse volte i messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per WhatsApp. Dice Floriano: è una malattia molto vecchia che crea disagio alle famiglie. Ada dice: un fenomeno molto diffuso anche tra le donne, sempre più in aumento purtroppo. Massimo parla di ludopatia, che è una disgrazia appunto per le famiglie. Qualcuno dice: poi vanno nel discount per risparmiare e mangiano pure roba scadente. Qualcun altro più caro dice: poveri fessi, non chiamate la malattia, quella è un'altra cosa e va rispettata. No, diciamo che in molti casi si tratta proprio di una patologia, ma partiamo su questo.

0: Davvero un fenomeno in preoccupante crescita del nostro paese, quello del gioco d'azzardo. Gli italiani, attratti appunto dal miraggio della vincita, sono sempre più giocatori e arrivano a perdere 22 miliardi. L'azzardo batte quindi ogni crisi, si parla di molti italiani sotto la soglia di povertà, adesso questa crisi energetica, e però nel 2025 c'è stato il record storico con 165,34 miliardi di euro giocati appunto col gioco d'azzardo, in crescita rispetto all'anno precedente del 5%, una cifra che viene definita monster, che equivale al 7,3% del prodotto interno lordo nazionale, vi rendete conto? Quindi, e è trainato soprattutto questa crescita dal canale online. Tutto questo emerge dalla quarta edizione del libro nero sull'azzardo, il rapporto annuale realizzato da CGIL, Federconsumatori, Fondazione ISCON, cioè Istituti Studi sul Consumo, in collaborazione con Federconsumatori Modena. Il titolo di quest'anno è Lo Stato perdente, perché a detta dello studio le uniche grandi vincenti sono le imprese del settore. Ma ci facciamo raccontare meglio da Denise Amerini della campagna Mettiamoci in Gioco. Denise, buonasera e grazie della disponibilità.
1: Buonasera a voi e grazie a voi per la possibilità ancora di parlare di questo grave fenomeno che rischia di essere appunto sottovalutato, come abbiamo sentito anche da alcune delle letture che voi avete fatto degli interventi degli ascoltatori.
0: Denise, ma questa perdita che ammonta a circa 22 miliardi, si tratta di perdite all'anno degli italiani?
1: Sono perdite nette all'anno, sì. Diciamo che ogni italiano maggiorenne ha speso in media, ogni italiano maggiorenne nel corso dell'ultimo anno del 2025 ha speso in media 3.284 euro, a quello che risulta appunto dal rapporto che noi abbiamo presentato. 3.284 euro in un quadro di impoverimento generale, di stagnazione economica, ci dà la misura di quanto sia un fenomeno pervasivo che intervenga davvero in maniera pesante sulle finanze delle persone, sulle possibilità di acquisto delle persone, sul benessere, per quanto possibile, economico delle persone.
0: Però, Denise Amerini, si pensa in genere allo Stato che ha i monopoli sulle lotterie, ma ci sono le scommesse sportive, giochi di carte, casino online, però appunto è molto trainante, adesso sono i canali online, no? Che prima non c'erano, quindi molto pervasivi.
1: Assolutamente sì, comunque quello che ci viene raccontato, che l'online ha sostituito l'azzardo fisico, non è vero. È vero che indubbiamente l'online è cresciuto, ha superato per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di raccolta, con un incremento del 9,5% sul 2024. Però diciamo che l'online in qualche modo si è affiancato all'azzardo fisico, non l'ha sostituito, viaggiano in parallelo, anche se soprattutto dopo il periodo della pandemia del Covid, una lieve decrescita del gioco d'azzardo fisico si è registrata.
0: Ma voi dite lo Stato non è non ci guadagna, è perdente, le uniche grandi vincenti sono le imprese del settore, quindi voi chiedete appunto chi come lei si occupa della campagna Mettiamoci in Gioco e la CGIL, Federconsumatori e ISCON, chiedete risposte immediate a chi e che tipo di risposte, in che senso?
1: Sì, vorrei sottolineare una cosa a conferma di quello che lei sta dicendo, che le imprese hanno visto negli ultimi 5 anni una crescita degli utili del 165%. È una crescita imponente, nessun'altra impresa ha avuto una crescita così, così forte, con dei numeri di questa portata. E lo Stato, che sostiene che senza gli introiti dell'azzardo non chiuderebbe i propri bilanci, non ha visto una loro crescita, tutt'altro. Ad oggi gli introiti fiscali ammontano a circa 11 miliardi e per questo nel rapporto abbiamo parlato di Stato perdente, perché a fronte di un incremento degli utili dei fatturati delle imprese, le entrate per l'erario sono in calo percentuale, anche visto appunto lo sviluppo dell'azzardo online, che ha una tassazione assolutamente inferiore al gioco fisico. Ma soprattutto
0: chiedete?
1: C'è un dato, mi perdoni, sì, che dobbiamo tenere presente, che diciamo che sono 11 miliardi gli introiti fiscali, ma nessuno quantifica quanti sono i costi, le uscite, le spese che devono essere sostenute per rispondere alle gravi conseguenze che l'azzardo ha in termini, lo sappiamo, economici, persone che perdono il lavoro, soldi sottratti all'economia reale, in termini sanitari, certo. Perché la dipendenza da gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta anche nei livelli essenziali di assistenza e sociali.
0: E quindi in questo chiedete appunto delle risposte dallo sì. Stato per chiudere?
1: Assolutamente sì. Noi chiediamo che venga finalmente emanata, approvata una legge quadro nazionale che tenga insieme tutto ciò che ha a che fare con il gioco d'azzardo online e con il gioco d'azzardo fisico, perché non si possono affrontare in maniera separata, perché sono strettamente intrecciati. Chiediamo un bilancio sociale rispetto a questo tema e quindi di sapere i costi reali a carico dello Stato in termini, come dicevo prima, sanitari, certo. Sociali, giudiziari e di contrasto all'illegalità, perché sappiamo come c'è un recente rapporto di Libera che si chiama Azzardo Mafie, che dimostra come l'azzardo legale sia un terreno privilegiato per le consorterie mafiose di riciclaggio di denaro sporco e di, come dire, di interventi, insomma, per chiaro. In qualche modo portare avanti la propria attività.
0: Quindi, insomma, chiediamo che lo Stato batta un colpo su questo, perché abbiamo visto che cosa c'è dietro la criminalità, ma anche la sofferenza di tante famiglie e i costi anche che chiedete siano trasparenti. Grazie Denisa Merini della campagna Mettiamoci in Gioco. Grazie molte e buona
1: grazie
0: continuazione.
1: A voi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Adesso chiudiamo con il nostro Giovanni Capuano. Caro Giovanni, eccoci. Pagina
2: buonasera,
0: sportiva.
2: Roberto.
0: Ciao Giovanni, Conference League maschile.
2: Pagina sportiva, sì. Conference League maschile, finale a Lipsia. Siamo nell'intervallo 0-0, il primo tempo tra Crystal Palace e Raio Vallecano. La particolarità di una finale, questa è la terza coppa della UEFA per importanza dopo la Champions League e l'Europa League. E la particolarità è che questa sera sono a giocarsela due squadre che sono rappresentanze sostanzialmente di due quartieri, di due grandi capitali, una è Londra, il Crystal Palace, e una è Madrid, il Rayo Vallecano. 0-0, partita non un granché fin qui, l'occasione più grande l'ha avuta il Crystal Palace, ma non ha trovato la via della rete. La consolazione per noi italiani è che l'arbitro, assistenti e VAR sono italiani, l'arbitro è il nostro Mariani, e dunque in una stagione in cui le italiane non hanno fatto bene nelle coppe europee, almeno abbiamo portato un italiano a dirigere la finale di Conference League. E poi c'è il tennis, in corso la partita di Lorenzo Sonego, secondo turno del Roland Garros, sotto 2-7-0 contro lo statunitense Tommy Paulsen, 3-6-2, 3-3 nel terzo. Oggi non è stata una buona giornata per gli italiani, è stato eliminato Federico Cina, che ha perso secco in 3-7 dall'olandese De Jong, ma la storia più brutta da raccontare purtroppo è quella di Jasmine Paolini, che sta peccato. Vivendo un 2026 negativo. Jasmine Paolini che ha perso contro l'argentina Solana Sierra, ha perso in 3-7, 3-6, 6-4, 6-3, stava comandando abbastanza agevolmente, era avanti un 7 e un break nel secondo set, un'avversaria nettamente peccato. Inferiore rispetto a Jasmine Paolini, però è tornato a manifestarsi il dolore al piede che già l'aveva costretta ad abbandonare il torneo di Roma, ha finito in lacrime, ha perso, era tredicesima nella ranking mondiale, da settimana prossima scivolerà, ma soprattutto deve ritrovare fiducia e condizioni in un 2026 che è profondamente diverso dagli ultimi anni, quelli che l'avevano portata a essere una delle prime 5 giocatrici al mondo.
0: Io lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie Giovanni Capuano.
2: A te.
0: E gli altri aggiornamenti tra poco.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata

0: Significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Luiss Business School, che il 27 maggio inaugurerà la nuova sede di Milano, una città già sede di realtà di altissimo profilo e di rilevanza internazionale. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
1: Il modello educativo della Luiss Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone, per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti e aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
0: Scopri di più su Luiss Business School.
2: Il segnale orario vi è offerto da...
3: Concorrenza sleale.
4: Accert. Indaga. Documenta. Accerta.
3: 800-800-007.
5: Sono le 22:03 minuti.
6: GR24. Il sole 24 ore.
5: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la guerra in Iran, prima la notizia di una bozza d'accordo tra Stati Uniti e Teheran, poi le smentite, Trump afferma, l'Iran tratta allo stremo ma non siamo soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, lo stretto sarà aperto a tutti, sono acque internazionali. Intanto l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di tutto il sud del Libano. Spagna, la Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid, se ci sono irregolarità agiremo con severità, assicura il primo ministro Sanchez. L'Europa accelera sull'adesione dell'Ucraina, muro però della Lega. L'opposizione attacca e parla dell'ennesimo cortocircuito nel governo Meloni. Caso del Mastro, la Procura di Roma chiede l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra il deputato e il condannato Caroccia. Gioco d'azzardo, italiani sempre più attratti dal miraggio della vincita, nel 2025 il record storico, ma perdono 22 miliardi l'anno, mentre le vere uniche grandi vincitrici sono le imprese del settore. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Roberta Frisani. Domani un altro giorno, resta sempre uguale alle 21, un appuntamento con Effetto Notte.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Potrei raccontarti di come l'Energizing Comfort suggerisce sulla base delle tue preferenze programmi benessere con musica, luci, clima e massaggi per arrivare ovunque in perfetta forma. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando ti rilasserai.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Lo avete sentito anche dalla sigla iniziale oggi, Vincenzo Miglietta. Un buon pomeriggio, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Due come sempre le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora vi dico

subito che per quanto riguarda i mercati anche oggi, non solo Milano ma dall'Asia agli Stati Uniti, abbiamo un quadro, una fotografia frammentata, proprio perché si vive ancora, ma non è solo il discorso di oggi, arriviamo da giorni di stop and go sulla trattativa tra Stati Uniti ed Iran sulla riapertura soprattutto dello stretto di Hormuz. Da qui dunque le indecisioni dei mercati, che molte volte seguono strade diverse tra loro, ma di tutto questo parleremo tra breve. Solamente ora uno sguardo velocissimo al FTSE MIB. Abbiamo detto le 17:09 minuti, a 17:30 chiude la borsa di Milano come gli altri mercati europei. Allora, il FTSE MIB in questo momento cede lo 0,49% e si fissa a 49.656 punti. Guardando il listino vediamo in particolar modo bene Avio, Moncler, Stellantis e Brunello Cucinelli. Dunque, da un rapido sguardo possiamo dire che Stellantis recupera dopo la negatività di ieri, accompagnata soprattutto alla presentazione ma ai commenti di personaggi molto importanti sulla nuova Ferrari elettrica. E poi bene il settore del lusso, della moda, con Moncler e Brunello Cucinelli. Male Saipem, ST Microelectronics, e su questo dovremmo capire il perché, visto che comunque il settore dei semiconduttori va molto bene. Male Tenaris, male Eni. Lo spread in questo momento tra BTP e Bund vale 72 punti, con il rendimento del decennale italiano che quota 3,70%, il cambio euro-dollaro è 1,164. Questo per quanto riguarda un primo sguardo al mercato più vicino a noi, e anche per quanto riguarda lo spread, un indicatore sempre molto importante. Ma quali sono i temi che abbiamo scelto oggi di approfondire? Allora, direttamente o indirettamente, è inevitabile anche oggi, siamo legati, lo dicevo poc'anzi, alla crisi congiunturale. Questo sia per quanto riguarda le dinamiche italiane che le dinamiche internazionali. Per quanto riguarda il nostro paese, parleremo del settore dell'autotrasporto, delle sue difficoltà strutturali, ma la congiuntura ci porta al caro gasolio. Lo scorso venerdì l'intervento del governo con il decreto di proroga del taglio di benzina e diesel, in questo caso al settore interessa il gasolio, ma poi il governo nella stessa riunione del Consiglio dei Ministri ha messo sul tavolo oltre 200 milioni ai 100 che già erano stati proposti alle associazioni degli autotrasportatori, arrivando a 300 milioni per quanto riguarda il credito di imposta. Ma dicevamo, caro gasolio, ma non solo, parleremo anche delle difficoltà strutturali del settore. E poi di cos'altro parleremo? Dicevamo, la congiuntura internazionale porta i maggiori centri studi internazionali, ma anche le organizzazioni internazionali, a fare delle previsioni sulla crescita dei prossimi anni, crescita anche del 2026, ma soprattutto del 2027, per quanto riguarda l'economia globale, l'economia europea e, a quello che noi interessa di più, l'economia italiana. Questo però è bene ricordarlo, il centro studi o l'organizzazione internazionale fa le sue previsioni sullo stato dell'arte, quindi fotografa l'economia e ne fa le previsioni sulla base di quanto sta accadendo in questi giorni. Quindi se domani dovesse arrivare poi l'accordo tra Iran e Stati Uniti, sono stime, previsioni che andrebbero riviste. Dunque previsioni di crescita nel nostro approfondimento. Di crescita parleremo per quanto riguarda un confronto tra le economie di Italia e Spagna, paesi cugini, ma di fatto in concorrenza negli ultimi anni per le politiche macroeconomiche e microeconomiche messe in campo dai rispettivi governi. Dunque una concorrenza economica ma anche politica. L'emblema è il fatto di questi giorni, dove il premier spagnolo è in visita ed è stato in visita a Roma, ha incontrato il Papa, è andato alla FAO, ma non vi è stato un incontro con la Presidente del Consiglio
e Meloni. Un settore che non sta vivendo le difficoltà della congiuntura economica è quello dei semiconduttori. Ricorderete che invece fu molto colpita tutta la filiera durante il periodo del Covid, perché chiusero alcune fabbriche in Cina, a Taiwan, e dunque non arrivò sul mercato la quantità di chips, di semiconduttori che la domanda richiedeva. Stranamente, ma vi sono delle spiegazioni, la chiusura dello stretto di Hormuz non ha creato lo stesso collo di bottiglia, ma dunque è un settore che sta correndo, e secondo la Bank of America, nelle sue previsioni, è un settore che continuerà a correre perché basato su fondamentali solidi, dunque non si tratta solamente di una bolla. Questi dunque i temi di approfondimento di oggi di Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi sms e web sul nostro numero di riferimento, e poi vi ricordo le dirette sui nostri principali canali social e anche il 246 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la squadra di Focus Economia di oggi, in redazione abbiamo Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa, una squadra consolidata. In regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Carlo Salvatore. Direi che abbiamo fatto tutta la nostra premessa e allora possiamo partire.

e fare un primo approfondimento per quanto riguarda i mercati, e come sempre la prendo da lontano andando a vedere come sono andati i mercati asiatici nella notte italiana, perché sono indicativi, molte volte colgono segnali che poi saranno ripresi dall'Europa e dagli Stati Uniti, altre volte invece vanno per conto loro perché influenzati da dinamiche strettamente di macro area. Non è stata questa la volta, perché Tokyo ha chiuso praticamente in parità, Shanghai ha perso l'1,25%, Hong Kong ha perso l'1,06%. Il comune denominatore è l'attesa per quanto avverrà tra Stati Uniti ed Iran. Sono girate delle bozze su quello che potrebbe essere l'accordo tra Teheran e Washington. Praticamente si gira sempre attorno alla stessa questione, se debba rientrare o meno nell'accordo anche il futuro dell'uranio arricchito da parte dell'Iran. È questo un tema che ancora non si capisce bene se sarà ricompreso, e poi soprattutto non si capisce quali saranno i tempi e le modalità di riapertura dello stretto di Hormuz, e soprattutto chi controllerà lo stretto, ovvero se si tornerà allo status ante. L'aggressione la definisce qualcuno, secondo me non è stata un'aggressione, ma comunque l'intervento da parte di Stati Uniti ed Israele in Iran, dove c'era libertà di navigazione totale, oppure se vi sarà una sorta di controllo da parte dell'Iran e da parte dell'Oman su questo importante bacino e passaggio di mare. Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo detto Londra più 0,14, Francoforte più 0,14, Parigi più 0,55, un refresh per quanto riguarda il FTSE MIB, cedeva poco fa lo 0,49, cede ora lo 0,50. Velocemente uno sguardo anche a Wall Street, dove abbiamo un Dow Jones che guadagna lo 0,44%, Standard & Poor's 500 praticamente attorno alla parità con una flessione dello 0,10, il Nasdaq perde lo 0,26%. Torniamo velocemente anche sullo spread, che vale 72 punti tra BTP e Bund, con il decennale italiano che ha un rendimento del 3,70%, dunque leggermente in crescita rispetto alla seduta di ieri. Il cambio euro-dollaro 1,164. Direi che per quanto riguarda i mercati per il momento è sufficiente così. Per chi segue Focus Economia sa che poi ci torneremo a mercati chiusi durante la trasmissione, ma andiamo velocemente sulle notizie in breve.

E allora iniziamo come sempre con le materie prime. Qui abbiamo una cosa abbastanza insolita, perché laddove cresce il dollaro, laddove cresce il petrolio flette l'oro e viceversa. Invece oggi è una giornata che vede flettere entrambi i componenti, perché abbiamo il petrolio, il WTI a $89.7 al barile con una flessione del 4,46%, il Brent si fissa a $95.77 al barile con una flessione del 3,83%. L'oro rimane stabilmente e fortemente sopra i $4.000 l'oncia, ben $4.443.4, ma flette dell'1,43%. Se non sbaglio siamo al quarto decreto carburanti, con quello dello scorso venerdì di taglio delle accise e quindi le successive proroghe. In questo periodo il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha quotidianamente fornito poi quali sono i prezzi medi della benzina e del gasolio. Allora anche oggi andiamo a vedere l'indicazione che arriva dal MIMIT, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale è pari a 1,965 euro al litro per la benzina e 2,052 euro al litro per il gasolio. Per quanto riguarda la rete autostradale, e sapete bene che ci sono alcune volte molte differenze, il prezzo medio self è di 2,062 euro al litro per la benzina e di 2,137 euro al litro per il gasolio. E giustamente i colleghi della redazione che ho citato prima in apertura di programma mettono sempre nella nostra scaletta il riferimento ai prezzi di benzina e diesel prima dello scoppio della guerra. E allora ricordiamo che la benzina self-service il 27 febbraio era 1,670 euro al litro e il diesel era 1,720. Il gas è un'altra componente che fortunatamente però nella congiuntura attuale sembra essere stato toccato di meno, flette oggi del 2,9% e si ferma a 46 euro al megawattora.

Per quanto riguarda l'energia, il tema delle rinnovabili tiene banco. Oggi abbiamo diverse dichiarazioni su questo, perché ogni volta che c'è una crisi energetica giustamente si dice vabbè, spingiamo di più sull'indipendenza energetica, ci sono gigawatt di rinnovabili fermi e potenzialmente mettibili a terra in pochissimo tempo, ma sono fermi nelle varie regioni per diversi problemi burocratici, e dunque i vari interventi si rivolgono anche alle istituzioni sia centrali che locali perché si faccia di più. E allora una voce sempre molto interessante da ascoltare è quella dell'economista Carlo Cottarelli, che intervenendo al Salone Mediterraneo dell'Impresa, organizzato da Confcommercio Taranto, ha detto: la transizione energetica va affrontata senza ambiguità e con la consapevolezza dei costi necessari per realizzarla. Bisogna puntare sulle rinnovabili e sul nucleare per la transizione. Di fatto è un'affermazione che fa scopa, come direbbe qualcuno, anche con l'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo, che oggi proprio ha detto, a parte ha fatto una puntualizzazione ricordando che la bolletta per le famiglie non è vero che sia la più cara d'Europa, e dopo andremo a capire il perché, la bolletta italiana, e poi comunque ha detto: per quanto riguarda l'energia e la sicurezza serve un mix e bisogna intervenire sul lato delle rinnovabili, ma anche cercare di capire se il nucleare di nuova generazione è qualcosa di fattibile. Veloci su queste notizie. Per quanto riguarda i voli aerei, Lufthansa rassicura: carburante garantito per i voli estivi.

0: Perché Lufthansa dice e spiega che in tutti e sei gli hub europei del gruppo, che sono Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma, vi sono le scorte necessarie per affrontare l'incremento dei voli estivi. Per quanto riguarda gli accordi, i colloqui tra Teheran e Washington, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicino al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Quindi sentite come vi dicevo prima, quest'ultima postilla importante: il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Prima dello scoppio della guerra non vi era nessuna gestione sul passaggio delle navi, quindi questo è un aspetto molto molto importante. Bene, i fondamentali economici della Cina, per esempio il settore industriale più 18,2 nei primi 4 mesi. Il Giappone continua a essere tra i creditori mondiali, ma si classifica al terzo posto, superato dalla Cina. E questo è anche un dettaglio molto importante su come poi come funzionano i rapporti di forza anche tra le economie delle varie macro aree del nostro globo. Parliamo di elettrico, abbiamo fatto anche il cenno alla Ferrari elettrica, ieri molte polemiche, ma comunque in generale nell'Unione Europea i veicoli ibridi elettrici si confermano la tipologia di propulsione più diffusa tra gli acquirenti, con una quota di mercato delle auto elettriche a batteria pari al 19,7%, le plug-in si sono aggiudicate il 9,6% del mercato, così come per quanto riguarda le colonnine nel nostro paese l'Italia supera i 78.000 punti di ricarica installati. Apriamo il discorso del PNRR perché sappiamo che finirà quest'anno e secondo i maggiori critici dell'attuale esecutivo il governo non è riuscito a ripristinare una crescita decente per il nostro paese nonostante i miliardi del PNRR. Allora, sempre secondo questi critici, ci si domanda cosa accadrà quando addirittura il PNRR finisce. E finirà. Il Financial Times dice che l'Italia è stata la principale beneficiaria del fondo di ripresa post pandemia della UE, ma l'economia del paese rimane stagnante. Lo evidenzia dunque FT parlando di un fallimento del PNRR, il piano della UE per dare una spinta decisiva all'economia italiana. Logicamente dal governo non si risponde al Financial Times, ma oggi vi era un convegno importante a Milano proprio sullo stato dell'arte del PNRR e allora vi è stato anche un videomessaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha ricordato i numeri: 660.000 progetti finanziati, 166 miliardi di euro ricevuti, ma ascoltiamo questo passaggio.
1: Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito. Grazie all'impegno corale del Sistema Italia, dei ministeri, delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni, dei soggetti attuatori, siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo. Ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Un primato che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo.

0: Io penso sempre che i numeri sono quelli che sono, dunque dovrebbe esserci un modo per poter verificare quanto dice il governo da una parte e quanto dicono i detrattori sul fatto che sia stato un fallimento il PNRR. Di sicuro dal governo viene rivelato e sottolineato rilevato il fatto che comunque l'esecutivo è intervenuto in corso d'opera e che se non ci fossero stati i cambiamenti dettati da questo esecutivo con l'autorizzazione poi di Bruxelles, probabilmente non si sarebbero raggiunti i risultati che invece si sono ottenuti. Questo lo sottolinea anche il ministro proprio per gli affari europei Tommaso Foti: realizzati obiettivi di nove rate con 166 miliardi assegnati. E sulla decima rata l'Italia risponderà presente. Sembra un po' uno slogan, ma comunque questo quanto ci comunica il governo. E poi 30 secondi prima della nostra pausa per quanto riguarda il meteo, e andiamo dunque proprio agli effetti del caldo di questi giorni, un caldo che di sicuro non è un caldo sano, ma ha conseguenze negative non solo sulla popolazione ma anche sul prodotto interno lordo, su tutta la componente economica. E secondo degli studi internazionali l'Italia rischia dal cambiamento climatico, da queste ondate di calore, ben 126 miliardi di prodotto interno lordo in meno nei prossimi 5 anni. Dunque anche qui è tutto da verificare, tutto da dimostrare, e speriamo che ciò non avvenga, ma intanto noi ci fermiamo.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Mamma, mi racconti una fiaba?
6: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
5: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
6: Sempre dove stai tu, amore mio.
7: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Focus Economia.
0: Eccoci al nostro approfondimento. Parliamo, come detto in apertura, di trasmissione di autotrasporto. Lo facciamo con Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buon pomeriggio, Donati.
10: Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Donati, tra l'altro credo che ci siamo anche incrociati venerdì al Consiglio dei Ministri, non io logicamente, ma in uscita tra i giornalisti, vista la sua partecipazione. Dunque, di fatto abbiamo detto 200 milioni che vanno ad aggiungersi ai 100 già presenti. Di fatto il vostro giudizio principale è che sì, in un intervento importante, ma restano i problemi di base del vostro settore.
10: Sì, assolutamente sì, diciamo, senza nulla togliere all'importanza dell'incontro, il fatto che ovviamente sia stato presieduto dalla Premier, che è una cosa che non avveniva da decenni, però insomma accanto a

0: Questo abbiamo, si è parlato e si è entrato nel merito e sono state decise misure che hanno un carattere come dire, di tampone rispetto alla crisi, ma che non risolvono gli aspetti della crisi strutturali che c'erano nel nostro settore prima del caro gasolio,
1: certo,
0: e che probabilmente rischiano di restare o essere aggravati anche quando saremo usciti da questa crisi. C'è
1: di
0: stata
1: fatto
0: un'apertura importante.
1: Certo, un'apertura importante. Donati, di fatto comunque allora la notizia che però tutti hanno potuto verificare è che c'era la minaccia di questo fermo per il 25, che ormai è passato, quindi fermo superato, e comunque 300 milioni sono una boccata d'ossigeno per voi.
0: Ma sì, ripeto, diciamo, soprattutto si tratta di un intervento che, diciamo, elimina o comunque riduce una penalizzazione che andava in capo ai veicoli più ecologici, cioè agli Euro 6 e gli Euro 5, che per effetto dell'operazione fatta dal governo col taglio, come dire, generalizzato delle accise sul gasolio e sulla benzina, ha di fatto di vario importo tolto quel credito d'imposta a cui gli Euro 6 e gli Euro 5 avevano diritto già da prima. Quindi mentre per gli altri veicoli c'è stato un beneficio effettivo di 20 centesimi, per gli Euro 6 e gli Euro 5 si è trattato di, come dire, di un giro di valzer, nel senso,
1: certo,
0: che è vero che paghi di meno 20 centesimi alla pompa il carburante, ma dall'altro lato lo Stato ti toglie 20 centesimi di credito d'imposta, quindi insomma una penalizzazione che non aveva senso. E quindi in questo senso l'intervento di 300 milioni insomma sono un intervento, diciamo, utile per ridurre quantomeno questa penalizzazione.
1: Certo,
0: però,
1: certo.
0: Non siamo
1: però,
0: ecco, dei problemi.
1: Donati, è logico. Questo per quanto riguarda il caro gasolio, e credo che poi fino a che non avremo una prospettiva chiara sul fronte di Iran e Stati Uniti, dunque sulla riapertura di Hormuz, non potremo dire altro. Allora colgo l'occasione per venire con lei su quelli che invece sono i nodi strutturali della categoria, se ce li ricorda, ma ne anticipo io qualcuno: gli autisti, il problema ai valichi. Ecco, approfondiamo questo aspetto.
0: Allora, questi che lei ha citato sono due temi molto importanti, come importante la transizione energetica a cui è chiamato anche il nostro settore. Però per i problemi strutturali interni al settore, guardi, le faccio un esempio che parte proprio dal caro gasolio. Il caro gasolio, diciamo, ha prodotto un aumento del costo del trasporto e quindi un aumento delle tariffe di trasporto.
1: Certo.
0: Ora, nel nostro mondo è successo che in alcuni casi magari il committente questo riconoscimento l'ha dato, un aumento tariffario, ma l'ha dato al primo vettore, cioè a quello che ha preso il trasporto dal committente. Poi però succede molto spesso che questo primo vettore lo cede a sua volta a un secondo vettore, e non è detto per niente che riconosca quell'aumento che lui ha ricevuto, per cui chi effettua effettivamente il trasporto, come dire, viene beffato da una distorsione, da una delle tante distorsioni di questo mercato, che è fatto per le regole attuali in maniera che viene privilegiata più la intermediazione piuttosto che chi investe in camion, in personale, eccetera. Questo è uno dei nodi fondamentali, una disciplina diversa della, diciamo, tecnicamente la subvenzione, cioè praticamente il subappalto.
1: Sì.
0: Che avviene attraverso meccanismi che, per dirla in maniera molto semplice, il meccanismo vincente è quello del massimo ribasso.
1: Del massimo ribasso, di fronte al quale, Donati, immagino che, essendo l'intermediazione, lei ci ha spiegato benissimo l'elemento cruciale, io credo che anche voi che siete strutturati avete difficoltà poi, no, di fronte al massimo ribasso, poter dire qualcosa.
0: Assolutamente, diciamo, si va di fronte ad un tipo di concorrenza che diventa sleale, che va oltre le regole, mettendo in discussione la sicurezza e spesso anche la legalità, perché sui prezzi troppo bassi non sempre, come dire, c'è solo il disadattato, quello
1: chiaro,
0: che non so fare impresa.
1: Tra l'altro, Donati, scusi se approfitto, ma ricordo a tutti, a me per primo, che siamo, e io sono il primo ad utilizzare poi le consegne di tutti i tipi, i vari operatori, le app, è comodissimo ricevere le cose a casa, ma dietro a quella consegna c'è qualcuno che lavora, che lavora in maniera legale, iperlegale, come coloro che sono rappresentati dalle vostre associazioni, e qualcuno che lo fa in maniera meno. Detto questo, però, ricordo anche che oltre il 92% delle merci in Italia viaggia su strada, questo non va scordato quando vediamo le persone che operano nel settore, e tra l'altro lo scorso anno il trasporto stradale ha registrato un più 6,3% nei traffici nazionali. Dunque si parla tanto di intermodalità, di autostrade del mare che sicuramente hanno il loro sviluppo, di trasferimento del trasporto su ferro che sta andando bene, ma il trasporto su gomma continua a crescere, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni. Donati.
0: Assolutamente, sì, lei ha ragione, purtroppo, io dico purtroppo, il trasporto su strada è largamente ancora prevalente, se non, per non dire quasi totalitario, e questo, noi guardiamo a questo fenomeno con nessuna, come dire, entusiasmo, perché siamo i primi a essere convinti che la intermodalità sia una modalità più ecologicamente più sostenibile, in molti casi dovrebbe essere anche più efficiente, eccetera. Ma poi, quando scopriamo che, perché non andare avanti la modalità navale, per esempio, sì, perché riscontra delle difficoltà, perché, diciamo, i noli dei traghetti sono caricati ormai da qualche anno di questo ETS, che è un, diciamo, di fatto una tassa ecologica. Chiaro. Che è sulle navi, ma che poi gli armatori scaricano direttamente sugli utilizzatori, che sono come dire, le persone che viaggiano e le merci che viaggiano, cioè i nostri camion. Allora è chiaro che la competitività di quel sistema viene meno nel momento, certo, in cui viene, certo, caricato di oneri aggiuntivi.
1: Donati, io la ringrazio perché il tempo è quello che è per oggi, ma sicuramente torneremo a parlare dell'argomento. E tra l'altro, oltre a ringraziare Claudio Donati, segretario generale di Assotir, leggo al volissimo una notizia che caratterizza poi sempre il nostro paese, che è così strano. Si era detto l'aumento di benzina e gasolio penalizzerà le famiglie, sicuramente è stato così, tutti noi abbiamo pagato di più per fare il pieno, però rispetto allo stesso mese di aprile, parliamo di marzo 2026 su marzo del 2025, dunque con prezzi più alti, si è consumata più benzina, ovvero vi è stato un aumento del 7,3%, oltre 54.000 tonnellate vendute in più di benzina. E qualcuno ci dovrebbe spiegare come questo sia stato possibile con un prezzo anche maggiore. Comunque, grazie ancora a Donati, ci fermiamo poi di nuovo insieme.
2: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
3: Fortunatamente.
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
3: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Focus Economia.

0: Poco fa in diretta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha detto: abbiamo fatto un grande lavoro, siamo vicini ad un accordo. Ma poi, come sempre accade da parte di Trump, dice una cosa e quasi poi ne dice un'altra contraddicendosi, perché dice: se l'Iran, di fatto, adesso vi semplifico la frase che è molto lunga, non dovesse rispettare gli accordi, comunque torneremo lì a finire il lavoro. Questo per darvi un ultimo aggiornamento sulle dichiarazioni di poco fa del presidente americano Donald Trump. Parliamo ora di un match, di un derby quasi, perché veramente tra Italia e Spagna si può parlare di derby, che avremmo voluto vedere tra qualche settimana nei mondiali di calcio Messico, Stati Uniti e Canada, che purtroppo noi non partecipiamo e dunque non potremo vedere, ma lo decliniamo sotto l'aspetto economico, perché da tempo si parla di miracolo spagnolo per le indubbie performance messe a segno da Madrid sul fronte della crescita, ma non solo, vi sono ottimi dati sul fronte del lavoro, sul fronte del welfare, numeri di fronte ai quali quelli italiani oggettivamente sembrano sofferenti. Delle difficoltà del Premier Sanchez, per gli ascoltatori attenti al nostro GR di pochi istanti fa, eviterei di tornarci sopra, perché è stato dato conto del fatto che agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo per varie vicende che adesso è inutile riassumere per non togliere tempo al taglio economico che vorrei dare in questo aspetto. Ma dunque, questo per dire che comunque anche Sanchez in questo momento sta vivendo un periodo non semplice. In Senato è stata presentata una mozione cosiddetta di condanna contro il governo, che però la coalizione che lo sostiene sicuramente non ha votato e non si appresterà a votarne altre similari. Dunque, Italia-Spagna sotto l'aspetto economico, ne parliamo con l'editorialista del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buon pomeriggio, Dino.
1: Buon pomeriggio, Vincenzo, eccomi.
0: Grazie Dino della tua partecipazione. Allora, si può dire veramente, si può definire come miracolo quello spagnolo sul fronte dell'economia, oppure è un'esagerazione, o forse perché lo raffrontiamo ai numeri italiani, che effettivamente, Dino, sul fronte della crescita negli ultimi anni e anche quest'anno, le previsioni per il prossimo, siamo fermi allo zero virgola?
1: Beh, allora, se ci affidiamo ai dati grezzi che riguardano il prodotto interno lordo, vale a dire la ricchezza prodotta dal paese, qua mi sembra che non ci sia partita, per utilizzare un termine, come dire, calcistico, perché tra il 2022 e il 2025 la crescita del PIL in Spagna ha raggiunto il 9% contro il nostro 2,3%. Quest'anno, secondo le previsioni della Commissione europea, il PIL spagnolo crescerà del 2,9 e noi siamo allo 0,5, l'anno prossimo 0,6. Quindi, se ci affidiamo ai soli numeri, vediamo che la distanza è notevole. Ovviamente dietro i numeri ci sono delle realtà, perché al di là delle difficoltà politiche del governo Sanchez, cui tu accennavi poc'anzi, questa è una strategia più di lunga durata, si deve a politiche che sono state messe in campo, voglio dire, almeno negli ultimi 20 anni, e riguardano sostanzialmente due o tre aspetti fondamentali che hanno a che fare col confronto tra Roma e Madrid, che pure presentano delle caratteristiche comuni. Pensiamo ad esempio al ruolo fondamentale che svolge il turismo nel supporto al PIL. Però, differentemente da noi, ad esempio la Spagna ha realizzato una politica molto seria di regolarizzazione dell'immigrazione regolare. Devo dire, in questo facilitata molto dal fatto che gran parte dell'immigrazione che affluisce in Spagna viene dall'America Latina e lì parlano lo spagnolo, quindi insomma, come dire, giocano in
0: aiuta,
1: casa.
0: Aiuta.
1: Sì, certamente aiuta, però poi dobbiamo osservare, l'Istat ce lo ricordava, che c'è un oggettivo aumento della popolazione spagnola tra i 15 e i 64 anni, sempre tra il 2022 e il 2025, che è più del 4,6% contro il nostro 1,6%, e l'espansione della componente degli stranieri regolari è molto consistente, cioè siamo a oltre il 22% contro il 4,6% dell'Italia. Ma questa è una sola delle componenti. L'altra, secondo me, probabilmente più rilevante, ha a che fare col peso della componente energia sull'economia.
0: Certo.
1: Allora qui siamo decisamente indietro, perché se guardiamo i dati, la Spagna ha attivato investimenti molto seri in direzione della diversificazione delle fonti energetiche, può contare ancora, seppur in via, come dire, di graduale smantellamento.

0: riduzione, ma comunque sempre il nucleare copre circa il 20%, le fonti rinnovabili siamo al 56% dei consumi contro il 41% dell'Italia. E se risommiamo questi due elementi, cioè l'elemento chiamiamolo demografico occupazionale, l'elemento dell'energia, e proprio ieri il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nell'assemblea annuale lo ha ricordato, cioè noi abbiamo un problema serio perché le imprese
1: Certo, certo di
0: italiane
1: no.
0: rischiano seriamente. Quindi ecco che bisogna differenziare. La ricetta spagnola ci potrebbe aiutare in questa direzione, perché la questione industriale del nostro paese è diventata prioritaria. Noi abbiamo un problema di scarsa produttività che deriva da un venticinquennio, cioè ecco, è lì che noi dobbiamo andare ad agire.
1: Io ringrazio Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie, grazie Dino.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E direi, nel passare al prossimo approfondimento, comunque di tenere, sullo sfondo il tema dell'energia. Allora, consiglio alla regia di mettere la base del cambio di argomento e poi subito andare con un audio e poi vi spiegherò di chi è.

0: costi di rete, perché vengono sempre anche quelli menzionati, no? La media europea è 107 euro per sempre dato Eurostat, non dati di Flavio Cattaneo, quindi per megawatt chiaramente. E l'area euro è 107, noi siamo la metà della media europea e qui non abbiamo, siamo non classificati, perché noi non siamo né primi, né secondi, né terzi, né quarti, né decimi. Noi siamo al 15° posto. La Spagna, rispetto a noi, ai 59 euro, ne paga 98. Ecco perché il differenziale totale sulla bolletta rimane minimo. Allora, queste cose le sa solo Flavio Cattaneo? No, le sanno tutti. Allora, perché avviene questa comunicazione? Perché c'è una convenienza, no? Altrimenti... Allora, l'ultimo decreto bollette poi ha detto... chi vuole, e Enel ha voluto perché l'ha fatto, per redditi fino a 25.000 euro ISE, 2 mesi di componente energia gratuita. Questo ha abbassato molto la media, tant'è vero che tutti i paesi si sono alzati e l'Italia ha fatto meno 2.
1: E dunque Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, di fatto... Cattaneo difende il sistema italiano dei costi energetici e contesta la narrazione sui rincari delle bollette. Di fatto Cattaneo non dice che non ci sia il delta sui costi dell'energia tra Italia e Spagna, per riprendere il nostro filo conduttore, ma dice attenzione che per esempio la nostra rete è molto più efficiente e quindi il costo a megawattore di passaggio nella rete costa molto di meno, ma molto molto di meno in Italia e di più in Spagna. E altro elemento che dice Cattaneo, per esempio, essendo l'80% dei clienti Enel a prezzo fisso, di sicuro non ha pagato o non ha visto incidere il costo della bolletta a seguito della crisi energetica. Dunque, quando si parla di costi della bolletta o di raffronti con altri paesi, il discorso è molto più alto. Resta di sicuro il fatto che l'Italia crescerà poco, allo stato dell'arte del momento. Secondo i EY Oxford Economics, PIL più 0,4 quest'anno. Ne parliamo con Mario Rocco, Valuation Modeling ed Economics Leader di EY in Italia. Buonasera Rocco. Io non lo sento, riproviamo a risentirlo, quantomeno sicuramente c'è, ma non arriva a me l'audio di Mario Rocco, di leader di EY in Italia. Allora, anticipo che la guerra in Medio Oriente e i conseguenti shock energetici hanno innescato sicuramente un forte rallentamento della crescita a livello globale, pur senza configurare al momento una recessione, ed è quanto emerge dal rapporto presentato durante l'evento

0: scenari macroeconomici e intelligenza artificiale, implicazioni, sfide e opportunità, organizzato proprio da Oxford Economics in collaborazione con EY, in cui viene stimata una crescita del PIL italiano dello 0,4% quest'anno, uno 0,1% in meno rispetto anche alla stima del Fondo Monetario Internazionale di oggi. Di fatto non ci discostiamo poi tantissimo ed abbiamo il nostro ospite. Buonasera Rocco.
1: Buonasera.
0: Grazie del suo intervento. Dicevo, Rocco, non ci discostiamo anche in base ai vostri dati, in fin dei conti, da quanto messo nero su bianco anche dal governo nell'ultimo documento di finanza pubblico. Quindi comunque il 2026 sarà veramente a crescita dello 0,
1: sì, una crescita molto modesta dello 0,4. Questa è la nostra revisione. Noi eravamo usciti con una previsione migliore a marzo, l'abbiamo rivista alla luce del contesto in cui i dati congiunturali non sono entusiasmanti, perché la fiducia dei servizi è andata sotto la soglia di espansione, la fiducia sulla manifattura invece tiene lievemente sopra questa soglia, calata di molto la fiducia delle famiglie, il che vuol dire cambiato un po' l'outlook sui consumi, probabilmente in relazione anche a ciò che sta succedendo all'inflazione. Per cui le note tensioni geopolitiche,
0: certo,
1: che passano dai prezzi del petrolio, dai prezzi dei fertilizzanti e impattano sull'agroindustria, comunque riduce la capacità di spesa e riduce i consumi, le nostre previsioni sui consumi delle famiglie. Gli investimenti danno una mano, ma più di tanto non riescono a fare, perché si fermano diciamo al contributo PNRR, per cui ecco, siamo allo 0, sì, la mia risposta.
0: Certo,
1: è sì.
0: Certo. E tra l'altro Rocco, anche per spiegare quali sono le difficoltà che sta trovando il governo italiano nell'avere maggiore flessibilità per avere poi una maggiore spesa sull'energia, e che giustamente da Bruxelles dicono: sì, noi vi diamo la possibilità di spendere di più sull'energia, ma voi con quei soldi che cosa fate? Comprate, faccio un esempio, più petrolio. E così facendo, cioè, non è che andiamo a differenziare con delle rinnovabili, comprando più petrolio, prorogando lo sconto sulle accise, non fate altro che alimentare la domanda di questi carburanti, che vanno poi ad incidere sull'aumento dell'inflazione, perché logicamente maggiore domanda, maggiore aumenta il prezzo. E su questo, ecco, arrivo alla sua considerazione di una domanda interna poco dinamica.
1: Sì, allora diciamo che io distinguerei tra un intervento tattico e uno strategico. Ovviamente la politica di programmazione della produzione di energia di un paese, prima parlavate della Spagna, è un qualcosa di strategico, che va programmato nel medio e poi nel lungo periodo, sicuramente nel medio periodo. Gli altri interventi sono interventi tattici e sono interventi volti a supportare la domanda, per cui tutto dipende da quanto dura questo shock. I vari scenari che noi abbiamo elaborato ovviamente hanno come sottostante una disruption nel prezzo del petrolio che può durare in lag temporali diversi. Più estendiamo questo lag temporale, ovviamente più diventa duro l'intervento tattico, cioè l'intervento tattico ovviamente non può essere per sempre, più diventa importante l'impatto sui consumi. Ma poi pensiamo solo all'incertezza che un perdurare di questa situazione possa ingenerare anche negli investimenti.
0: Chiaro. Grazie al nostro ospite Mario Rocco. Noi siamo in chiusura di trasmissione, allora domani ricordo di nuovo Sebastiano Barisoni. Un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Accelera sull'adesione di Kiev un caso, il no della Lega. Spunta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump, non siamo ancora soddisfatti. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, opposizioni sulle barricate, basta forzature. Il caldo record alle ore contate, previsti miglioramenti nelle prossime ore. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia. Un caso, il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, opposizioni all'attacco. Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa. La posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca.
1: Il presidente ucraino Zelensky avrebbe riferito ai suoi funzionari di prepararsi ad altri 2 o 3 anni di guerra contro la Russia, scrive l'Economist, e in una lettera al presidente americano Trump, Zelensky ha avvertito che l'Ucraina sta vivendo una grave carenza di sistemi di difesa aerea, in particolare rispetto ai missili balistici. L'appello arriva

0: Sarà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico entro un mese in collaborazione con l'Oman. Ma la Casa Bianca nega tutto e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione provoca la protesta delle opposizioni che parlano dell'ennesima forzatura. Paesi europei colpiti da un'ondata di caldo record, Italia compresa, ma nelle prossime ore sono previsti miglioramenti.
2: C'est en effet la journée la plus chaude pour cette période, c'est du jamais vu, hein.
3: Varios países europeos affrontaron elevadas temperaturas.
4: Britain's record-breaking heat wave has been deadly.
5: L'ondata di caldo che nei giorni scorsi ha travolto l'Europa dovrebbe volgere al termine. La cosiddetta cupola di calore, causata da una zona di alta pressione che ha bloccato sul continente aria proveniente dall'Africa, nei prossimi giorni sarà intaccata da aria più fresca e temporali, come quelli previsti già oggi sul centro Italia. Rimane l'allerta per 4 città, bollino rosso per le temperature a Torino, Firenze, Bologna e Roma. Diverse le vittime in Francia e Inghilterra, anche tra i giovanissimi. La maggior parte è annegata, cercando di rinfrescarsi. E gli esperti rendono in guardia dal considerare ormai situazioni come questa eccezionali. Il cambiamento climatico non può che rendere sempre più frequenti e sempre più intense le ondate di calore, oltre che aumentare le probabilità che si verifichino anche nei mesi primaverili e autunnali. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione, la prossima a mezzanotte.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
2: Ogni guerra un pretesto. Simone Guida, creatore di Nova Lectio, ci porta alla scoperta di quel fragile confine che trasforma il racconto in conflitto. Un'analisi lucida per capire come la scintilla perfetta può portare dalla paura al consenso. Le ragioni della guerra, dal 26 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 16,90 euro in più.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Con l'arrivo del caldo cambiano le abitudini, ma attenzione, può cambiare anche il modo in cui il nostro organismo reagisce ai farmaci. Alcuni medicinali, ad esempio, possono aumentare il rischio di disidratazione, interferire con la termoregolazione o rendere la pelle più sensibile al sole. E allora, a cosa bisogna fare attenzione in estate? Lo chiediamo oggi al professor Claudio Borghi, professore di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e grazie sempre per l'invito.
1: Professor Borghi, il caldo può modificare l'effetto di farmaci e la risposta del nostro organismo alle terapie? Ci spiega?
2: Ma sicuramente sì, perché il caldo induce tutta una serie di modificazioni che possono in qualche modo diventare additive, ad esempio.

0: l'effetto di alcuni farmaci specifici, per intenderci farmaci che abbassano la pressione. Poi dal punto di vista generale la nostra vita cambia durante la stagione più calda, i farmaci restano assolutamente immutabili, per cui noi probabilmente siamo portati a bere un pochino di più, a mangiare di meno, ad orari diversi nella giornata, e tutto questo incide su quel meccanismo che si chiama cinetica dei farmaci, cioè la modalità con cui i farmaci si distribuiscono all'interno dell'organismo. Noi manteniamo un certo schema di somministrazione e il mondo che facciamo ruotare intorno ai nostri farmaci cambia, quindi questo effettivamente potrebbe avere qualche effetto.
1: Quali sono i medicinali che interferiscono di più con la termoregolazione o aumentano il rischio di disidratazione?
0: Sì, diciamo, sulla termoregolazione alcune volte potremmo avere qualche problema, soprattutto con i farmaci che tendono ad abbassare la temperatura corporea. Ad esempio gli antipiretici hanno un effetto diverso quando la temperatura esterna è più alta, e credo che chiunque di noi abbia provato almeno una volta nella vita come possa essere più difficoltoso abbassare la temperatura del corpo quando la temperatura esterna è più elevata. Ma direi, per il caldo, fondamentalmente i farmaci ai quali bisogna prestare maggiore attenzione sono quelli che lei menzionava relativamente alla disidratazione. Non ci sono tante classi di farmaci che agiscono in questo senso, ma sicuramente i farmaci diuretici, che sono molto utilizzati nel trattamento dell'ipertensione, dell'insufficienza cardiaca e di altre condizioni, e alcuni dei nuovi farmaci antidiabetici che inducono un aumento del volume della diuresi, quindi della quantità di urina che produciamo, potrebbero, se non opportunamente controllati, ridurre un pochino il volume circolante e causare qualche segno di disidratazione. Questi sono i due consigli che io mi sentirei di dare con certezza.
1: In estate ci sono farmaci che richiedono più attenzione, magari perché possono abbassare troppo la pressione, professor Borghi, oppure diventare fotosensibilizzanti o perdere efficacia se conservati male. Ci aiuta a individuarli?
0: Per quello che riguarda la fotosensibilizzazione vale per moltissime molecole, quindi sarebbe necessario non esporsi in maniera esagerata al sole, e per quello che riguarda i farmaci che abbassano la pressione molto spesso devono essere riaggiustati proprio durante l'estate. La conservazione è un punto fondamentale, la maggior parte dei farmaci si possono conservare a temperatura ambiente o a una temperatura di frigorifero, ma durante l'estate probabilmente è meglio, quando fa molto caldo, tenerli a temperatura di frigorifero.
1: Ringrazio il professor Borghi, lascio la linea a Melog con Gianluca Nicoletti, un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Leone XIV ha pubblicato la sua prima lettera enciclica per inquadrare l'uomo in questa era, quella dell'intelligenza artificiale della quarta rivoluzione industriale. Lunedì lo stesso Papa l'ha presentata in Vaticano, a 135 anni dalla Rerum Novarum.
2: Magnifica humanitas was born from listening.
1: L'uomo non deve usare la tecnologia per diventare una versione ibrida o aumentata di se stesso, negli algoritmi per creare ingiustizie o esclusione. In una parola, come aveva detto per la pace all'inizio del suo pontificato un anno fa,
2: artificial intelligence
1: l'IA deve essere disarmata.
3: Io penso che sia di interesse per tutti, anche per chi non ha alcuna visione né spirituale né confessionale, non si sente assolutamente incline ad approfondire i discorsi relativi allo spirito, il fatto che un Papa abbia fatto la sua prima enciclica incardinata sull'esistenza comunque dell'esistenza della intelligenza artificiale. Ora, non è il tema portante della Magnifica Humanitas di Papa Leone, né sto qui io, ne ho strumenti per definirne il messaggio pastorale, apostolico, i riferimenti e le indicazioni. Però trovo molto interessante il fatto che nella sua prima affermazione ufficiale, l'enciclica è quello che resta dei papi, i papi sono legati oltre a tantissime altre cose anche alle loro encicliche, come un'enciclica fondamentale del suo predecessore nella numerazione

0: Leone, Leone XIII, nel 1891, gettò le basi di quella che viene chiamata la dottrina sociale della Chiesa con la Rerum Novarum. Le cose nuove allora quali erano? Erano una società industrializzata, erano alcuni cambi fondamentali. E oggi la vera novità è proprio quello che per noi è un gioco, per altri una paura, per altri qualcosa di incomprensibile, per altri qualcosa che si prende, si acquisisce, si usa. Si usa per giocare, si usa per facilitare il nostro lavoro, figuriamoci, con l'intelligenza artificiale si fanno tante cose pur essendo profani, non occorre aver studiato, non occorre avere assolutamente una formazione informatica, non occorre avere una predisposizione digitale. La prendi, la scarichi, se vuoi la paghi, se ne vuoi un uso più raffinato e ti rende felice. Ti rende felice da tutti i punti di vista perché fai domande e ti risponde. Io sto chiedendo all'intelligenza artificiale, ma mi conviene fare una revisione alla protesi del mio ginocchio o è meglio aspettare? Mi dice esattamente, analizzando tutta la letteratura scientifica, quali sono i pro e quali sono i contro. Altri la interrogano per avere delle sintesi rispetto ai fatti delle cronache internazionali. Altri ci fanno fare tale quale il loro lavoro. Scrivimi un articolo come lo scriverei io, lo ha detto un collega prima nella trasmissione che mi ha preceduto, cui dice: ma io ho fatto questo esperimento, ho detto fammi un pezzo come se lo scrivessi io. Lui non è stato soddisfatto, ma vi assicuro, se uno ci lavora un po' e mette informazioni, scrive esattamente come scrivi te, quindi ti fa felice. Altri la usano per interrogarla sui loro problemi interiori, sui loro problemi psicologici, sulle loro affettività. È giusto che stia con questa persona, devo lasciare, ci metti dentro tutto. È un esercizio molto usuale. Beh, visto che l'intelligenza artificiale ormai è entrata in maniera, devo dire, piuttosto clandestina, perché manco ce ne siamo accorti, ma oggi l'abbiamo dappertutto, anche nelle messaggerie che usiamo. Sono gestite dall'intelligenza artificiale. Prova a fare una domanda su WhatsApp, ti risponde prima l'intelligenza artificiale. Il tuo telefonino ormai puoi domandargli qualunque cosa, dice, e mi sintetizzi il debello gallico, in 3 secondi me lo sintetizza dal mio telefonino. Pensate quanto è bello, quanto è entrato piacevolmente nella nostra vita. Proprio per questo giustamente un papa dice: attenzione, tutto ciò che è facile, tutto ciò che sembra bello, c'ha un aspetto dietro che bisogna considerare. E di questo oggi vogliamo parlare. Vogliamo parlare non tanto della Magnifica Humanitas, che è un discorso molto complesso, ma di quello che più riguarda noi come utenti comunque di una tecnologia avanzata di cui conosciamo soltanto la parte frontale, quella che noi vediamo. Non sappiamo cosa c'è dietro, sappiamo soprattutto chi ci sia dietro esattamente. Allora, innanzitutto per farmi aiutare in questa opera che è al di sopra delle mie possibilità e delle mie cognizioni, chiamo un sacerdote della diocesi di Roma che insegna alla facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, che è Don Andrea Cavallini. Buongiorno Don Andrea Cavallini.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ho letto un suo articolo molto interessante sugli appunti di Stefano Feltri, che la newsletter disponibile su Substack, che il titolo è Disarmare l'intelligenza artificiale, che è più o meno un termine che usa il Papa, che in sé non significa né abolire, né demonizzare, né cancellare. Disarmare vuol dire togliere la possibilità di poterci nuocere. Questa è interpretazione giusta? L'ho letta giusta?
1: Sì, esatto. Anzitutto è una parola chiave di questo pontificato, nel senso che Leone XIV l'ha usata da subito, proprio quando si è presentato un anno fa a Piazza San Pietro. Ha detto: il punto è una pace disarmante e disarmata, e poi ha usato questa parola disarmare, per esempio incontrando i giornalisti ha detto dobbiamo disarmare le parole, adesso ha detto dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale, quindi è proprio una sua lettura dei fenomeni sociali, ovviamente centrata sul fatto che invece sono tutte forme di belligeranza. Come lei diceva, l'intelligenza artificiale si è un po' infiltrata nelle nostre vite, no?
0: Il bello è che è entrata senza che ce ne accorgessimo, è entrata proprio in punta di piedi e ci ha naturalmente sedotto dandoci delle meravigliose possibilità, almeno così ci illudiamo, di avere una vita facilitata.
1: Esatto, però il problema è che questa facilità estrema porta

0: una serie di problemi in noi, nelle nostre capacità, che vengono sottolineati magari dagli psicologi, ma porta anche tutta una serie di problemi nascosti che riguardano la struttura, proprio la struttura di potere che c'è dietro queste tecnologie. Sono il grande potere di oggi, tant'è che anche a livello geopolitico vediamo che c'è una corsa su questo.
1: Non trova singolare, è una mia idea che è venuta in questo momento, cadere questo allarme, che poi non è un allarme, non è un'enciclica passatista né luddista che dice torniamo al vecchio mondo di una volta, queste sono seduzioni demoniache, c'è soltanto semplicemente, razionalmente, cioè, attenzione perché è uno strumento di dominio e di potere e quindi dobbiamo capire bene come viene usata e chi la usa. E questo in qualche maniera che venga fuori da il rappresentante più alto della spiritualità occidentale e non venga fuori invece da chi gestisce proprio la cosa pubblica, perché non sono i governi a mettere in guardia, ma è piuttosto l'autorità spirituale. Qual è il nesso fra intelligenza artificiale e il potere spirituale, la gestione di tutto ciò che riguarda lo spirito?
0: Sì, allora anzitutto io direi che i governi qualcosa fanno. Per esempio in Europa abbiamo una legislazione diciamo forte su questo, però certamente anche nell'enciclica stessa c'è un richiamo alle diverse responsabilità. Il punto è precisamente chi governa questo enorme potere. Attualmente questo enorme potere è sostanzialmente in mano a delle aziende private, delle enormi aziende private che hanno bilanci e potenzialità che competono tranquillamente con quelli di stati di piccola o media dimensione. E la questione è precisamente un richiamo alla politica a in qualche modo riprendere il governo e quindi anche la responsabilità di questo enorme potere, perché lasciato nelle mani di privati obbedisce a logiche che non sempre sono logiche diciamo a favore dell'umanità. Ora, quindi il Papa chiaramente si pone proprio da un punto di vista di leader cristiano, il Papa parla con un'antropologia che è l'antropologia cristiana, quindi Dio, il male che sta sempre diciamo in agguato nella vita degli uomini e invece la grazia e la salvezza che Dio dà. Quindi è molto chiaro diciamo che il punto di vista è un punto di vista cristiano. Ma
1: beh, è logico, essendo il Papa non può essere altrimenti, immagino e suppongo. Ma la cosa interessante è che il punto di vista cristiano annette nei suoi punti di riferimento, che il bene e il male rappresentato in forme diverse, anche l'intelligenza artificiale. Dove la colloca? La colloca nel campo delle tentazioni diaboliche, dei rischi, perché se noi dovessimo fare un elenco delle nuove tentazioni, delle nuove elementi di caduta dell'umano, beh, c'è proprio quello della affidarsi anima e corpo al digitale. È questa la direzione?
0: Sì. Allora, sì, però non è semplicemente un discorso sulla tentazione, è un discorso sul presente, cioè su fenomeni che già si vedono. Quindi, che ne so, quando il Papa parla del costo ecologico, dell'impatto ecologico dell'intelligenza artificiale, beh, è già presente perché la richiesta di energia per raffreddare i server, sono questioni che già ci sono. La questione dei dati, del possesso dei dati, a un certo punto il Papa dice i dati dovremmo considerarli come un bene comune, perché abbiamo attualmente delle enormi raccolte di dati attraverso gli strumenti tecnologici che poi sono detenuti da queste aziende private e invece i dati dovrebbero essere un bene comune dell'umanità. Quindi non è tanto una tentazione nel senso stai attento di non andare nella via sbagliata, è più un ammonimento, guarda che stiamo già andando in una via sbagliata, cioè ci sono già dei fenomeni dannosi per l'umanità che sono in atto.
1: Mi viene in mente, guardi, reminiscenze fanciullesche, quindi non basate su una pratica né su un'attenzione. Il Dio della Bibbia che dice io ti guardo, ti vedo, che assolutamente ha presente tutto quello che accade, tutto quello che è il filo della vita degli uomini. Oggi un po' chi ha in mano le chiavi dell'intelligenza artificiale si sta costruendo in maniera raffazzonata, in maniera sicuramente non totale, qualcosa che assomiglia a quello che una volta era il potere divino, considerato potere divino.
0: Sì, esatto, cioè sembra questo, una capacità di conoscere che sembra onniscienza e una capacità di agire, di influire che sembra una onnipotenza. Abbiamo assistito con sgomento, no, nel caso della guerra in Iran, alle decisioni prese dai sistemi di intelligenza artificiale di bombardare qui piuttosto che bombardare lì. Quindi lei giustamente parlava di questa facilità che noi tutti sperimentiamo, però dobbiamo considerare che noi abbiamo a che fare con i chatbot, con ChatGPT, con Claude, e ci parliamo, certo, per le cose della nostra vita, ma è una cosa
1: che è la
0: enorme,
1: vulgata, diciamo, è la vulgata per farcela assaggiare e farci prendere da lei, diciamo, non entriamo nei sistemi più raffinati di uso dell'intelligenza artificiale, noi abbiamo soltanto così un'apparizione che ci piace, che ci segue. È un po', mi fa venire in mente la cornucopia delle tentazioni di Sant'Antonio, ecco, ci fa vedere delle cose che sono le vanitas, i beni terreni, dicendo, vedi, questi puoi averli se vieni con me, ma è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Sì, è la punta dell'iceberg ed è precisamente ciò che la rende in qualche modo un po' pericolosa, no? Perché rischia di sfuggirci tutto quello che c'è dietro. Anche tutti penso abbiamo in mente le potenzialità nel campo della medicina, della ricerca, no? Ogni tanto annunciano qualche scoperta, grazie all'intelligenza artificiale abbiamo codificato questa molecola particolare. Quindi il problema è globale, e la cosa interessante dell'enciclica mi sembra proprio cercare di dare uno sguardo d'insieme dal punto di vista cristiano, ma anche dal punto di vista etico generale, su questo fenomeno gigantesco.
1: Allora, intanto io dico al pubblico di chiamare all'800240024, perché questa mia piacevolissima chiacchierata nell'ascolto di quello che ci dice Don Andrea Cavallini, che ha studiato profondamente tutti gli aspetti di questa enciclica, mi piacerebbe capire un po' come la percepite voi, qualunque sia il vostro punto di vista, persone che hanno una coscienza religiosa, hanno una pratica religiosa, semplicemente guardano il fenomeno con interesse, come guardandolo da fuori. E come vedete in questo momento una presa così precisa, così diretta, così coerente da parte del vertice della gerarchia della Chiesa nei confronti di qualcosa che appartiene a tutti noi? Non è qualcosa che sfugge dal nostro quotidiano, qualcosa che puoi dire ma questa cosa non mi riguarda. Noi possiamo dire non ci riguarda la pace nel mondo, non ci riguarda la fame nel mondo, non ci riguardano le guerre perché sono lontane e non me ne devo occupare io, non ci riguardano i conflitti religiosi. Però l'intelligenza artificiale non possiamo dire che non ci riguarda, perché ogni mattina ci svegliamo e l'appendice che rappresenta una periferia della nostra coscienza in qualche maniera c'è dentro già l'intelligenza artificiale, quindi ci riguarda.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
4: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
8: Vi presenta Tempo in diretta.
9: Un progressivo esaurimento dei fenomeni sui rilievi settentrionali ci attende nelle prossime ore, sempre bel tempo al

0: Altrove. Domani al mattino sole ancora protagonista da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Col passare delle ore aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Temperature sempre molto calde, sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Potrei parlarti dei fari Digital Light, con oltre 1 milione di microspecchi e proiezioni grafiche che adattano continuamente il fascio di luce per viaggi in tutta sicurezza. Potrei, ma dimenticherai tutto appena lo vedrai con i tuoi occhi.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Melog. Ci sono date che non compaiono sui calendari, date che nessuno ha segnato, perché in quel preciso momento nessuno ha capito che stava accadendo qualcosa di irreversibile. Il giorno in cui l'uomo perse il controllo della macchina non fu un giorno di guerra. Non fu un'esplosione, non fu un manifesto. Fu un giorno come tutti gli altri.
1: Fu il giorno in cui qualcuno da qualche parte aprì una console e si accorse che non capiva più il codice davanti a lui. Non era sbagliato, funzionava. Anzi, funzionava meglio di qualsiasi cosa avesse mai scritto. Semplicemente non lo capiva, non sapeva spiegarlo e decise di farlo girare lo stesso.
0: Un momento di felice coautopromozione, proprio perché è inerente ai temi che stiamo trattando, proprio perché l'avevo annunciato ieri, voglio dirvi che da oggi sulla piattaforma di 24 ore podcast, ma in tutte le piattaforme audio, sono disponibili le prime due puntate della Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, che è il podcast che ho fatto con padre Paolo Benanti, che è una persona che conoscete da anni, perché da anni partecipa alle nostre trasmissioni, e ci siamo immaginati una chiacchiera assolutamente in libertà, senza pregiudizio, ognuno mette sul piatto quello che ha pensato, di cui si è convinto, pronto anche a sovrascrivere la propria convinzione se l'interlocutore gliene dà spunti. E abbiamo parlato per 6 puntate proprio di questo tema, un tema che a me appassiona. L'avete già sentito accennato nella puntata di oggi con il nostro interlocutore, ma quanto l'intelligenza artificiale poi nella nostra percezione andrà a sostituirsi quello che è il concetto di assoluto, di divino, di trascendenza. Per farlo mi sono fatto un film mentale, mi sono visto come un fuggiasco, una persona che fugge. Abbiamo sempre 1000 motivi per fuggire, e fuggendo, come sempre si è fatto nella tradizione, si cerca rifugio in un convento. Vado in un convento di francescani e trovo un padre guardiano che è in sintonia sulla lettura rispetto a ciò che probabilmente è l'origine della mia fuga, ciò che regna in quel momento, ciò a cui bisogna guardarsi. Quindi con Paolo Benante abbiamo cominciato a ragionare, l'abbiamo fatto per 6 puntate. Spero di avere da voi delle risposte o delle riflessioni su questo nostro lavoro. Intanto riprendo il contatto con l'ospite che ho oggi, che è Don Andrea Cavallini, sacerdote della diocesi di Roma, insegna facoltà di filosofia alla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, e ha scritto un bel articolo, Disarmare l'intelligenza artificiale, per la newsletter Appunti di Stefano Feltri, che la trovate su Substack. Andrea Cavallini, mi sembra che Benanti siete colleghi in qualche maniera, o siete stati colleghi? Stava alla Gregoriana anche lui?
2: Paolo Benanti ha insegnato per tanti anni alla Gregoriana nella facoltà di teologia, io invece insegno a filosofia. E Paolo Benanti è assolutamente un benemerito in questo campo, perché è quello probabilmente la voce che nella Chiesa italiana per prima ha tirato l'attenzione sull'intelligenza artificiale, quindi è stato proprio un precursore. Che chiaramente
0: Tanti, sembrava strano quando... al tempo, cioè, ma come un frate francescano con la tonaca così che parla intelligenza artificiale, oggi ne parla il Papa, quindi ha visto quella che era una destinazione in realtà della Chiesa.
2: Esattamente, e poi ha avuto anche il coraggio di aggiornare le sue posizioni, no? Ovviamente l'intelligenza artificiale è andata così veloce che anche quelli che erano i problemi etici che vedevamo pian piano si sono chiariti sempre meglio e continuano a chiarirsi. E mentre prima si pensava che fosse solo una questione di etica dell'algoritmo, quindi di scriviamo bene l'algoritmo dell'intelligenza artificiale, adesso capiamo che è una questione molto più grande, una questione di potere, di sistemi economici, addirittura di geopolitica per certi versi, no? E Benanti ha fatto tutta un'evoluzione di pensiero su questo.
0: È il sistema principe del controllo e quindi anche del potere, anche della gestione del potere. Ma proprio quello che voglio tornare con lei, sempre avendo come strumento di paragone l'enciclica del Papa, che dice va disarmata l'intelligenza artificiale, quindi non dà l'intelligenza artificiale ruolo malefico, di antagonista, non è proprio unicamente il grande seduttore che ti mostra le blandizie mondane in realtà per rubarti l'anima, però è qualcosa a cui bisogna stare attenti. Fa anche cose molto buone, serve molto all'umanità, è un valido appoggio all'umanità, ma c'è questo fatto che ci prende in maniera profonda. Ecco, su questo prendere proprio in maniera profonda. Non ci può essere anche un'eco lontanissima di timore che vada a sostituire proprio alcune forme primarie di contatto con l'assoluto, che l'essere umano sia inserito in un filone religioso, semplicemente come anelito personale, come bisogno di conforto. Cioè, è molto facile oggi, se uno volesse dare del valore profetico all'intelligenza artificiale, dare un valore di punto di riferimento, fare domande che trascendono anche da quelli che sono i nostri bisogni primari, dove è meglio che vada in vacanza, quale automobile è meglio che io compri, ma anche per dire come posso ben comportarmi per avere questo risultato. Non c'è questa possibile deriva, secondo lei, anche che pian piano vada a sostituire quelli che sono i sistemi di rapporto, di relazione, di passaggio del sapere che oggi sono in mano a chi ha gli strumenti per gestire un filone religioso?
2: Sì, più che diciamo sostituire il rapporto con Dio, a me sembra che il grande punto sia il rapporto con l'umano, noi tendiamo ad antropomorfizzare l'intelligenza artificiale e a relazionarci con un qualsiasi chatbot come se fosse una persona.
0: Diventa un amico, alla fine diventa un amico.
2: Esatto, diventa un amico perché veramente noi condividiamo anche a volte cose molto profonde, lei giustamente citava, no?
0: E è anche molto ruffiano, quindi sa benissimo come prenderci, più ci conosce e più entra dentro la nostra fiducia.
2: E per questo devi anche impostarlo bene, no? Ci sono tutte delle parti di impostazioni che vanno usate, ma per esempio alcune grandi questioni legali sono questioni di responsabilità, cioè se io condivido con l'intelligenza artificiale un desiderio magari di suicidio e l'intelligenza artificiale a un certo punto, fino a un certo punto cerca di dissuadermi, ma poi invece dice vabbè, no, e mi dà delle indicazioni.
0: E purtroppo è accaduto, che dà indicazioni tecniche anche di come suicidarsi, perché non ha niente di umano, è quello il fatto.
2: Ma l'azienda è responsabile o no? Perché hanno tutti dei sistemi di vigilanza interna, no? Però poi dei casi invece sono sfuggiti. Quindi il problema è, diciamo, più che la sostituzione di Dio, no? È la questione è come ti dà la sensazione di avere davanti un super uomo che è anche un super amico, che sta dalla parte tua perché ti aiuta, è al tuo servizio, e che però il problema è che anche ti rispecchia. Quindi se tu sei intelligente, l'intelligenza artificiale è intelligente e ti aiuta a esserlo di più. Se tu sei scemo, l'intelligenza artificiale purtroppo non corregge questa cosa. Non so se si ricorda quella frase di Umberto Eco che diceva con internet le persone intelligenti diventeranno più intelligenti e le persone stupide diventeranno più stupide, no? L'intelligenza artificiale potenzia ancora questa possibilità.
0: Fu una famosa lezio magistralis a Bologna che disse semplicemente, ma che conto un premio Nobel sul stesso piano di uno che fa chiacchiere da bar. Pensi, proprio perché bisogna sovrascrivere le proprie convinzioni. Allora ero molto critico verso Umberto Eco, dico: professore, scenda in mezzo alla gente, il mondo è questo, finalmente l'accademia ha modo di conoscere il mondo. Oggi dico che aveva ragione, aveva totalmente ragione allora Umberto Eco, per quello che è diventato il social networking rispetto a quello che immaginavamo, pensavamo, un grande strumento di relazione e conoscenza. Sentiamo un'ascoltatrice, Alessandra da Pisa.
3: Ciao, buonasera, buongiorno Nicoletti. Senta, io penso che, vabbè, ora si parlava proprio senza la parte del Papa, il Papa fa il Papa, fa il suo mestiere e quindi mette sempre in guardia su ciò che può essere usato male, però dico che non è una novità, avranno avuto sospetti anche sul motore a scoppio, sull'automobile, su qualsiasi cosa, che qualsiasi cosa può essere usata male o bene. Ora l'intelligenza artificiale è entrata nell'uso comune e quindi lui mette in guardia anche su questo, però che il clero abbia sempre sospetti su tutto non è una novità, questo è quello che voglio dire.
0: No, è lecito quello che pensa, che lei dice, che ogni volta c'è qualcosa di nuovo, diciamo, l'autorità spirituale dice attenzione nella tecnologia, nella novità, c'è sempre qualcosa può nuocervi, ma il tema fondamentale è che qua non c'è un tentativo di ritorniamo ai tempi favolosi in cui esisteva questa realtà qua.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.

0: this world.
1: Melog. Da una certezza in più dell'esistenza di Dio l'intelligenza artificiale, chi pensa che Dio debba dare delle prove?
2: Secondo me l'intelligenza artificiale, col suo stare nel cloud e non più nel cielo, può funzionare per qualcuno in una maniera non diversa da come hanno funzionato altre scenografie del sacro.
1: Che sono le domande che mi faccio con Paolo Benanti. Io fuggiasco, mi rifugio in un convento di francescani e parlo con il guardiano. Gli faccio delle domande che sono legate al fatto, forse perché io stia fuggendo in quel momento. Chi vuole saperne di più vada in tutte le piattaforme audio o sul sito di Radio 24 Podcast, e c'è la resa quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Intanto ci saranno 6 puntate e poi si vedrà. Allora, mi sembrava importante. Intanto ringrazio Ettore Rossi, Paolo Valentino, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini per questa puntata. E sono in collegamento con Don Andrea Cavallini, che è un sacerdote e docente di filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Stiamo ragionando sugli aspetti di più comune interesse della Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone. E la domanda dell'ascoltatrice, però, mi sembra coerente. Gli avevo già chiesto prima: qual è la differenza sostanziale per cui oggi occuparsi di intelligenza artificiale significa occuparsi di una mutazione ben più profonda e ben più radicale rispetto a quella di una civiltà delle macchine, la fine di una l'industrializzazione che si mangiava la gestione tradizionale di alcuni lavori, di alcune opere?
3: Sì, io sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatrice sul fatto che molto spesso la Chiesa Cattolica ha avuto una posizione di sospetto verso l'innovazione, soprattutto nella modernità. Nei secoli, nel Settecento, nell'Ottocento c'è stata spesso una posizione reazionaria. Poi in realtà la situazione interna alla Chiesa è completamente cambiata, e questo atteggiamento di sospetto oggi è spesso più un ricordo del passato che una cosa del presente. A me la questione chiave sembra la questione della neutralità della tecnologia, cioè noi potremmo pensare che, essendo l'IA uno strumento, in fondo dipende da come la usi. Il punto è che questo è vero solo in teoria, in astratto, perché poi nella pratica l'IA è già orientata ed è già pensata, finanziata, regolata da qualcuno. Tant'è che abbiamo tutta una serie
1: Non è come,
3: diciamo,
1: come il telaio a vapore.
3: Esatto, non è come il telaio a vapore
1: quello.
3: Che posso usarlo per una. No, è già più. Diciamo, è come un po' uno dice, un po' come un'arma. Certo, un'arma, una pistola, posso usarla per sparare a un muro, oppure per sparare a un animale, oppure per sparare a una persona, ma la pistola serve per sparare, no? Cioè, ha una sua logica interna. Ecco, quindi non è, diciamo, puramente neutrale, dipende da come lo usi. E questo mi sembra importante perché il discorso del Papa è urgente, perché invece noi rischiamo di perderci questa dimensione, no? Dicevo che ci sono degli studi su come l'IA replichi i modelli, diciamo, mentali, i pattern, le precomprensioni di coloro che la progettano. Quindi c'è chi dice: beh, l'IA è una nuova forma di colonialismo, perché in fondo sostanzialmente le big tech di cui parliamo sono tutte statunitensi, ma usano dati di tutto il mondo e pensano al modo di un nordamericano. Quindi
1: anche perché poi ancora è poco conosciuta quella cinese, che è formidabile, è uno strumento. Se si vedono i nuovi sistemi di intelligenza artificiale che vengono rilasciati, può usare chiunque, vedo le pubblicità, fa tutto, costruisce tutto, immagina tutto. È fatta da cinesi, che sono totalmente diversi anche dal modo di pensare degli americani. Quindi sarà una lotta fra titani nel farci capire cosa è più bello, più piacevole, più rilassante per noi.
3: Tra l'altro è impressionante l'unione con la robotica. Noi abbiamo visto, penso tutti, no, dei video di robot che fanno attività pazzesche, e l'unione fra la robotica e l'intelligenza artificiale è impressionante, anche perché si prefigurano degli scenari a livello, per esempio, di guerra, che sono quasi completamente gestite con macchine intelligenti. Quindi secondo me non è tanto una questione di sospetto per l'innovazione, ma è proprio: guardate che siamo immersi in una rivoluzione, e il Papa, come leader cattolico, lo dice chiaramente per i cattolici anzitutto, cioè non, diciamo, non chiudete gli occhi davanti a quello che stiamo vivendo, accorgetevi dei profili di complessità che ci sono anche nel semplice fatto che la mattina accendi il cellulare e guardi le notizie, no? Guarda che dietro c'è un mondo complesso e ci sono dei profili etici, ne dobbiamo tenere conto perché va o nella direzione del bene o nella direzione del male.
1: Beh, proprio se vogliamo metterla sul piano del grande seduttore, il grande ingannatore, colui che dice io sono legione, quindi è difficile individuarlo come una singolarità, lei l'ha detto giustamente, la robotica fa passi da gigante, abbiamo visto con la manifestazione in Cina un anno fa, vediamo le stesse macchine dopo un anno fanno delle cose mirabolanti, sembrano proprio un'evoluzione che già sono straordinariamente iperumane nella loro capacità di muoversi. Basta rivestirle con una skin che sia realistica, cosa più facile che mai, soprattutto dargli l'anima o il surrogato dell'anima, dargli un'intelligenza artificiale che possano compiacerci, sedurci se vogliamo, allo stesso tempo diventare padroni della nostra coscienza perché ci illudono totalmente, sono dei simulacri iperrealistici. Questa è una deriva che fa pensare chi si occupa di anima e si occupa di spiritualità.
3: Sicuramente sì, ci fa pensare, mi ha impressionato l'altro giorno, sono stato a vedere il WordPress Photo a Roma al Palazzo delle Esposizioni e c'era una foto di una casa di riposo per anziani in Germania in cui una persona anziana aveva davanti un robot come lei lo descriveva, cioè con la pelle così, perché nella carenza di operatori la solitudine viene risolta con questi robot con l'intelligenza artificiale. Quindi veramente, diciamo, il grande mistero è il mistero dell'umano e come l'intelligenza artificiale si intreccia con questo mistero, per esempio con la nostra solitudine. Non è una grande risposta, in qualche modo facile, però il problema è, e questo non finirà un po' per invece inibire la nostra ricerca di relazioni con altri umani?
1: Assolutamente, don Andrea Cavallini, le fanno addestrare con i vecchi, tanto i vecchi sono materiale umano in via di dissoluzione e scomparsa, ma una volta avranno capito come funzionano certi meccanismi saranno lo strumento di maggiore compagnia per i giovani, almeno così pensiamo che possa accadere, anche se non ce l'auguriamo. Grazie Don Andrea Cavallini, grazie agli ascoltatori, a domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Più 42%, buonasera da Maurizio Melis, questo l'incremento di richieste di brevetti dedicati al riciclo delle batterie registrato nell'ultimo anno dall'Agenzia Europea dei Brevetti. È un numero impressionante che dà la misura dell'interesse che si è creato intorno a questo filone dell'economia circolare che è destinato a crescere come semplice conseguenza del tempo. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, si lavora un po' su tutti i comparti della filiera, dallo stoccaggio delle batterie esaurite, ciclo chimico, dallo smontaggio al remanufacturing. E un fattore abilitante che è comune a quasi tutte le fasi dei processi di riciclo è l'automazione, che è necessaria sia per ragioni economiche sia per ragioni di sicurezza. Ci chiediamo a che punto siamo di questo, che è appunto un tema cruciale per il futuro di questo settore dell'economia circolare. Parliamo con Marcello Coledani, che è professore di demanufacturing, di disassemblaggio potremmo dire in italiano, al Politecnico di Milano, ed è coordinatore del progetto BATMAS, con cui l'Unione Europea mira a mettere a punto 4 dimostratori su scala industriale, di fatto, che coprano tutti i passaggi cruciali del processo di recupero delle batterie. Marcello Coledani, bentornato a Smart City.
2: Buonasera Maurizio.
1: Marcello, partiamo dal fatto che impianti totalmente automatizzati, dimmi se sbaglio, non esistono.
2: Corretto, non esistono attualmente, si sta ancora lavorando nel trasferire alcune soluzioni di automazione dall'università ai centri di ricerca all'industria. All'interno del Politecnico abbiamo sviluppato il laboratorio CirchiV, dove abbiamo sperimentato diverse soluzioni, di fatto coprendo l'intera catena dei processi che va dalla batteria al materiale, quindi, o a batterie riutilizzabili.
1: Quindi lì al Politecnico fate un po' tutto già in modo automatico, ma a livello industriale ancora non si sono diffuse queste soluzioni. Ecco, aiutaci a ricordare quali sono i principali passaggi del processo di riciclo delle batterie, che ovviamente può avere due destinazioni: recuperare i materiali oppure recuperare i componenti, le celle che si trovano dentro, per esempio, la batteria di un'auto. Aiutaci a capire quali sono e a che punto è l'automazione in questi passaggi.
2: Allora, il primo passaggio è quello della messa in sicurezza e della scarica delle batterie, che può essere più o meno necessaria in funzione dei processi a valle. In questo passaggio l'automazione direi che è buona, nel senso che si cerca anche di recuperare l'energia che viene poi usata per il funzionamento dell'impianto.
1: Che è quella che è estratta dalle batterie.
2: La seconda fase è quella dello smontaggio da livello pacco a livello modulo e poi via via per arrivare alla cella, qualora sia necessario per la strategia di business.
1: Ecco, perché ricordiamolo, la batteria dell'auto è fatta da tanti moduli che contengono tante celle, alla fine sono migliaia le celle sono simili a una batteria di un cellulare, per capirsi.
2: Sì, il livello più grande, il livello pacco, dove si accumula la variabilità maggiore, e quindi questo, certo, è quello che rende complesso il disassemblaggio automatizzato a livello di pacco. Attualmente si fa sostanzialmente manualmente, oppure ci sono soluzioni semiautomatiche in cui c'è un supporto di un'automazione, tipicamente robotica. Se si va a livello di modulo, la variabilità sicuramente diminuisce, poi a livello di cella ancora di più, e qui si trovano soluzioni un pochino più automatizzate. Non si arriva alla full automation, anche qui, però sicuramente si trovano soluzioni in cui l'operatore di fatto viene fortemente aiutato dal sistema automatico nel riconoscimento del modulo e poi nell'operazione di disassemblaggio, per esempio di taglio della bus bar per la liberazione delle singole celle. Okay. E questo è quello che facciamo noi, per esempio, in CirchiV. È chiaro che a quel punto la singola cella oppure il modulo possono essere mandati al riciclo se l'interesse è di recuperare i materiali, oppure possono essere testati, caratterizzati e riassemblati. Ecco, in nuovi sistemi di storage, sia per il settore automotive che per applicazioni stazionarie.
1: Perché qua ricordiamo che quando una batteria giunge a fine vita, una percentuale tutt'altro che trascurabile di celle sono ancora buone, sono ancora utilizzabili. Mi si dice il 30, a volte anche il 50% delle celle sono ancora utilizzabili, no? Quindi recuperarle è un grande recupero di valore.
2: Assolutamente, ci si sta accorgendo che in realtà la capacità residua di queste celle è migliore di quella che si aspettasse all'inizio.
1: Quali sono le principali sfide in questo momento che non trovano ancora risposta?
2: Ma allora, per il Second Life cosiddetto, la sfida principale è la competizione col valore di mercato delle celle nuove che derivano dal mercato cinese, che si sta abbassando fortemente, quindi è complesso mantenere competitività di un prodotto rigenerato con un prodotto nuovo. Dal punto di vista del riciclo, la sfida principale è l'assenza attuale in Europa di attori industriali che siano in grado di recuperare la black mass e trasformarla in nuovo
1: questo
2: materiale.
1: Questo mixone, ricordo, di metalli che formano l'anodo, il catodo e quant'altro.
2: Di trasformarli in materiali che siano poi riutilizzabili all'interno dei processi di produzione di batterie. Aggiungo processi di produzione di batterie delle Gigafactory, che ancora stenta a decollare in Europa, nonostante siano molti progetti e di fatto anche realizzazioni anche sul territorio italiano.
1: Grazie Marcello Colledani.
2: Grazie Maurizio, buona serata.
1: Ci fermiamo qui, appuntamento cari ascoltatori a domani, buona serata anche da parte mia.
0: Smart Car di Massimo De Donato.
3: L'efficienza di un ambiente urbano dipende in gran parte dalla gestione integrata dei flussi di traffico e delle aree di sosta. La prossima edizione dei P-Days, in programma a partire da domani a Firenze, approfondirà proprio questi temi, illustrando modelli e soluzioni per rendere la città più connessa e inclusiva. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Fabio Mosconi, presidente di iPark. Allora, quali sono le strategie per trasformare le nostre città in spazi più integrati ma soprattutto più vivibili?
4: Fino a qualche anno fa la sosta era considerata un po' un tabù nell'ambito delle nostre città, vuoi perché evidentemente pagare la sosta non piace a nessuno, ma evidentemente si è capito poi col tempo che il governare la sosta diventa un elemento di regolazione del sistema della mobilità, perché basta pensare quello che oggi sono le nostre città e come nel tempo si sono trasformate. Oggi evidentemente la mobilità è fatta da diversi elementi, oltre al traffico privato e al traffico pubblico generato, c'è tutto anche il movimento della logistica, ci sono altre modalità per muoversi, basti pensare anche alla mobilità leggera che ormai sta entrando alla grande nelle nostre città. Evidentemente regolare la sosta significa appunto mettersi nella condizione di creare un sistema di mobilità che abbia un equilibrio all'interno delle città e consenta anche di recuperare gli spazi urbani, che sono l'altro elemento chiave delle nostre città.
3: Per due giorni si parlerà di questo a Firenze. Quali saranno i temi all'attenzione dei relatori?
4: Ma allora, sì, ci sarà questo grande evento, che la quinta edizione di P-Days, oramai sono trascorsi 10 anni, è un evento biennale e il P-Days ovviamente rappresenta l'evento di settore più importante, dove sono presenti sia gli spazi dedicati alla discussione, sia le aree espositive, dove evidentemente ci sono tutte le best practices presenti sul mercato italiano ed anche evidentemente sul mercato europeo. I temi fondamentali sono quelli che dicevo prima, insomma, è necessario avere una visione pragmatica e oggettiva di quella che è l'elemento mobilità e la chiave è rappresentata dal fatto che gli spazi di sosta devono essere governati, i sistemi devono essere governati. Si pensi a quello che era una volta un parcheggio era esclusivamente un contenitore di auto, oggi invece diventa uno spazio in cui convivono diversi elementi, basti pensare alla logistica, basti pensare allo sharing mobility, quindi tutti questi elementi evidentemente consentono di governare i sistemi di mobilità.
3: Chiaro.
4: E in particolare di governare la sosta.
3: Ovviamente anche in questo settore è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, ma ci sono anche le nuove tecnologie che stanno dando una mano alla gestione dei parcheggi, in che modo?
4: Sì, ormai il settore ha avuto una trasformazione in una logica digitale, quindi ormai siamo ad una digitalizzazione spinta dei sistemi di gestione di parcheggi. L'intelligenza artificiale sta cominciando a entrare anche nel nostro mondo, basti pensare che appunto l'intelligenza artificiale ci consente di avere una visione di quelli che possono essere le nostre decisioni rispetto al governo della mobilità. Faccio un esempio: un sistema di sosta oggi produce dei dati, l'elaborazione di questi dati attraverso degli algoritmi ci consente di prendere delle decisioni che siano decisioni ragionate, e quindi soprattutto serve nella fase di gestione, quindi l'intelligenza artificiale che supporta la gestione, ma soprattutto nella fase decisionale, quindi l'intelligenza artificiale che supporta le amministrazioni pubbliche per prendere decisioni che siano coerenti con lo sviluppo della città.
3: E allora appuntamento a partire da domani a Firenze con i P-Days per ragionare di mobilità e soprattutto di sosta in città. Termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Fabio Mosconi, presidente di iPark. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Mezzanotte.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Spunta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump: non siamo ancora soddisfatti. I soldati di Israele avanzano, ordine di evacuazione per l'intero Libano meridionale. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, posizioni sulle barricate, basta forzature. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati a Parigi, Sinner alla prova del caldo. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz. Sarà aperto a tutti.
8: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Intanto, mentre si apprende che il Board of

0: cui è arrivato l'ordine di lasciare le loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice invece il ministro degli esteri Antonio Tajani. Opposizione all'attacco, Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera il 26 giugno.
2: Un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan Senese.
3: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan Senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa. Il premier spagnolo, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese, resiste e dice no al voto anticipato.
4: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto la visita degli agenti della Guardia Civile alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista, accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti, finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine, impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero,

0: indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700.000 euro attraverso fittizi contratti di consulenza. Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, ha intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Siamo in chiusura con la pagina sportiva.
2: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmin Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra, dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo. Jasmin Paolini che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set da Young e Paul. In Conference League, finale vinta a Lipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0, ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti nel secondo tempo, seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arrivo ad Andalo, ha vinto Valgren davanti all'Eknesund in maglia rosa, rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall, oggi si sale fino a Pieve di Sole. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR24. Grazie a Roberta Frisani in regia, da Maria Luisa Pezzali. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
7: Chi è Germana?
6: Che cazzo? Ma noi,
7: noi che cazzo ce ne frega, scusami.
6: Ho capito, però la saluto.
7: Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua, non è Radio Bubù.
8: Beh, meglio Germana.
7: Non è Radio Germana di lei. E ti mando a fare in culo, e ti mando a fare in culo adesso. E ti mando a fare in culo.
6: Ma figurati.
7: Questo saluta Germana.
6: Certo,
7: ma vai a fare in culo, tu e Germana. Dovete andare a fare in culo, tu e Germana.
9: La

0: parlando con la segreteria del generale Vannacci.
1: Lei è Vannacciano, Leonardo?
2: Assolutamente sì, convinto Vannacciano.
1: Come cresce, David? Come che hai paura, eh?
3: Per colpa tua. Se uno ascolta solo la tua trasmissione, sembra che in Italia Vannacci abbia il 90%. Un'ora e mezza di solo Vannacciani. Cioè, ormai è più chiaro della luce che sei un lecchino allucinante. Sei il numero uno dei lecchini di Vannacci.
4: E Giuseppe?
5: Cresciuto pischello ribelle comunista da adolescente, passato per una simpatia grillina ai tempi del Baffa Day, adesso mi sono rotto dei migranti che fanno il cazzo che vogliono in Italia, si passa a Vannacci.
6: Remigrazione!
1: Remigrazione anche di quelli che non sono delinquenti, immagino, di tutti, a prescindere.
7: Ma non ha senso portare qua nuovi disgraziati che non riescono a integrarsi.
8: Il primo disgraziato sei tu.
1: Se tu vai a vedere la mappa, c'è un puntino nero.

0: di un signore che ha aperto questo comitato per bannarci a Pattaya.
1: Io ce l'ho con te.
0: Perché ce l'hai con
1: non
0: me?
1: Ti bastavano le teste di cazzo in Italia?
0: No,
1: pure dall'altra parte del mondo me le vai a prendere.
2: Ma che valori deve trasmettere, Vannacci? Il razzismo, il nazismo, il fascismo. Wow.
3: Non si dichiara fascista, Vannacci.
1: Votare una persona che dice che le persone omosessuali non sono normali non è da fascisti?
3: Io non sono omofobo. Come non è omofobo Vannacci? Non lo sono neppure io.
1: Omofobo si dice, omofobo.
4: Il generale Vannacci ha la capacità, tolti alcuni casi, ma in generale, di rastrellare nei territori in merda.
5: Grazie.
0: Beh, amici miei, signor David Parenzo, David di nome, Parenzo di cognome, non è odiato solamente dalla sinistra radicale. Veniamo ad apprendere la sinistra radicale propal naturalmente, no? Ma è odiato anche da una parte della destra italiana.
4: Odiato,
0: non sopportato, mal sopportato. Ditelo come volete. Veniamo ad apprendere che in una chat resa pubblica in queste ore, una foto scattata da Parenzo con un dirigente dei Fratelli d'Italia, c'ero anch'io lì accanto a Trento, è stata commentata in questo modo. Un dirigente di Fratelli d'Italia di Trento ha scritto: peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. Un altro ha scritto: leccaculo dei giudei. Una foto del giornalista David Parenzo scatena l'antisemitismo anche dentro Fratelli d'Italia. Parenzo è trasversale. Mette insieme l'odio dell'estrema sinistra propal e anche quello dei Fratelli d'Italia. E andiamo avanti.
4: Forse solo gli amici calendiani e radicali mi sopportano ormai.
0: Ormai sei confinato.
4: Sì, sì, sì.
0: Incredibile.
4: Da solo allora, contro tutti, ma non è un problema. Credo che sia anche colpa tua, ma ne parleremo dopo.
0: Io che cazzo vuol dire?
4: I miei avvocati, sì, ho parlato con gli avvocati oggi.
0: Ma io che c'entro? Scusa,
4: ti spiego. Fai pure la tua. La tua prolusione. Ci sono sorprese anche per te. Ho parlato tutt'oggi con gli avvocati. Sei direttamente responsabile di tutto quello che tu e lo spettacolino di merda di Ruffini siete avremo modo di parlarne. Non ti preoccupare. Metti da parte i soldini, venditi la casa in Umbria, fai quello che vuoi. Ma l'artefice di questo schifo sei tu. Poi spiegherò.
0: Allora, il professore di Parma che nonostante il professore di Parma che nonostante l'insistenza della questura ha deciso di non denunciare quelli che lo hanno aggredito a cinghiate, quegli extracom, chiamiamoli così, quegli studenti, diciamo, non particolarmente italici, sicuramente con la cittadinanza italiana, ma comunque ha deciso di non denunciarli perché dice: il mio è un intervento educativo, nessuna denuncia, perché non è un'aggressione, ci conoscevamo già, è un confronto degenerato dopo un rimprovero per una lattina scalciata, da qui le cinghiate, però non mi sono voltato dall'altra parte, basta questo. Ragazzi, questo è un assurdo buonismo, è proprio quello che porta al delirio, è proprio quello che porta a situazioni in cui poi la violenza è incontrollata e nessuno paga fino in fondo. Ci deve scappare il morto, mi rivolgo a questo professore, per cui ho il massimo rispetto, ognuno fa quello che vuole, se ha deciso di non denunziare, non denunzi. Ma chi ci deve scappare il morto per la denuncia? Oppure, che ne so, una frattura? O non so che cosa, dice, non ho avuto conseguenze. E sti cazzi, lei dovrebbe denunciare questi qua. Che buonismo del cazzo, guarda, che buonismo del cazzo. Una frase pronunciata nei confronti dei poliziotti da parte di gruppi antagonisti è rimbalzata qua e là, lo ha detto anche uno dei sindacalisti della polizia che apprezziamo di più perché è stato ospite più volte in questa disgraziata trasmissione. L'unico tricolore, questa è la frase che hanno pronunciato quelli delle manifestazioni, una vergogna assoluta, e ovviamente la sinistra tace. L'unico tricolore che ci piace è quello disteso sulle vostre bare. Una vergogna totale che conferma quello che dico. La violenza oggi, violenza, qua sono quattro gatti. Comunque la violenza oggi viene

0: dall'estrema sinistra. Il neo sindaco di Venezia si chiama Simone Venturini, è un ragazzo di 38 anni che ha battuto soprattutto il Partito Democratico, eccetera. Non me ne frega niente dell'analisi sociologico di quello che può pensare Parenzo di questa vittoria, non me ne può fregare di meno delle analisi che sento. Vuole mettere un ticket fino a 50 euro per difendere Venezia dai turisti cafoni. Ora, a parte che la differenza, la distinzione tra turisti cafoni, tra turisti cafoni e turisti non cafoni, non riesco a capire, quelli mordi e fuggi, perché uno non ha il diritto di venire a Venezia dalla mattina alla sera? Non ho capito, deve per forza pagare l'albergo? Deve per forza pagare la cena? Ci sono una marea di perché c'è la libertà di movimento in Italia. Esiste la libertà di movimento. Uno può tranquillamente arrivare a Venezia anche per poche ore.
1: Lo hanno votato anche per quello.
0: E per pazienza, io sono contro. Io sono libertà di andare a Venezia. Libertà di andare a Venezia.
1: Chi paghi è una città che deve essere conservata.
0: No, paghi come? Con le barriere? Che come cazzo paghi? Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando?
1: Ticket d'ingresso.
0: Il ticket di 50 euro. Un ticket di 50 euro.
1: Ma
0: di che cazzo parliamo?
1: Ma
0: di che cazzo parliamo? Ma c'è la libertà di... Ma Venezia è Italia, facessero il loro stato a parte, lo stato di Venezia, e mettessero 200 euro per entrare a Venezia. Io mi ribellerei a questa roba, 50 euro per andare a Venezia. Ma chi cazzo credete di essere? Ma chi se ne frega? La gente si dovrebbe ribellare a 50 euro di ticket. Ho letto questa cosa, ho detto cazzo, ma non è possibile. Uno poi che è per la libertà, il centrodestra, 50 euro per entrare a Venezia. Ma io dico roba da pazzi.
1: Ma anche Brugnaro aveva messo il
0: ma
1: ticket.
0: Io sono contro questa roba qua. Sono contro, fortemente contro. Libertà di movimento. Deve essere gratis andare a Venezia. Altro che 50 euro. Non rompete il cazzo, radical chic dalla minchia. A Roma, David Parenzo.
1: Allora, sulle vicende della chat dei Fratelli d'Italia del Trentino, di questi
0: sei di nuovo
1: dirigenti,
0: in mezzo, sei di nuovo in mezzo.
1: La questione,
0: sei di nuovo
1: la
0: in
1: questione
0: mezzo.
1: È molto semplice. Accadde, ma è molto semplice. Domenica, sì. Scusate, sabato
0: sì.
1: Era.
0: Sì, sabato.
1: Sabato. Alle ore sabato,
0: vabbè,
1: alle
0: non
1: ore
0: c'è bisogno.
1: 11 e 15. Sì. No, io ho tutto le 11 e 15. Davanti all'albergo dove alloggiava Cruciani e il sottoscritto ci sono un gruppo di ragazzi che prendono bellamente un caffè.
0: Sì.
1: C'era Cruciani seduto amichevolmente con questi ragazzi, discutevano, volevano che
0: libere,
1: Cruciani
0: tranquille.
1: Che diceva vi do una mano, vi aiuto,
0: no,
1: della comunicazione,
0: mai detto,
1: eccetera.
0: Ma non ho mai detto una cosa del genere.
1: Vabbè, intanto abbiamo detto. Comunque eri lì che prendevi il caffè con loro.
0: Sì,
1: mi vedo,
0: tutto
1: grande
0: vero.
1: Parenzo, vieni con noi, mi siedo volentieri. Faccio anche qualche battuta perché vedo qualcuno di loro che aveva una camicia blu scura, e ho detto la solita cosa: ah, guarda che bello, finalmente c'è qualcuno con la camicia nera, benissimo, risate, eccetera. Poi chiacchieriamo, uno di questi ragazzi, una persona molto per bene con cui stavo discutendo, chiede lui di fare una foto con me, io la faccio. Questo ragazzo, che è un dirigente di Fratelli d'Italia, che ha vinto il congresso,
0: vabbè,
1: evidentemente
0: allora...
1: la manda in una chat dove lui non c'era. Ora, nella chat di alcuni di Fratelli d'Italia dicono delle cose vergognose.
0: Ma come
1: giudeo,
0: giudichi questa cosa qua?
1: Ecco,
0: peggio degli ebrei, non so cosa possa
1: esserci. Una vergogna assoluta.
0: Questo Zanetti lo denuncerai?
1: Mi auguro
0: o no?
1: Che il partito prenda dei provvedimenti contro queste persone.
0: Vanno cacciati?
1: Non dipende da me, io lo dico per
0: fosse
1: loro.
0: Per fosse per te.
1: Ma io non sono di Fratelli d'Italia. Io non so,
0: vabbè,
1: io penso che queste
0: ho capito, le qualcuno dei giudei.
1: È una vergogna scrivere una cosa del genere, ma non le caculo dei giudei. Io mi auguro che Fratelli d'Italia prenda dei provvedimenti, anche perché non è possibile che dentro un partito...
0: No, le caculo dei giudei non era riferito a te, naturalmente.
1: No, era riferito all'altro, ma giudei si usava nel 1938 il termine giudeo.
0: E anche alla zanzara. Ogni tanto.
1: Ecco, e nei tempi più recenti, esattamente, anche alla zanzara.
0: Intanto fermi tutti. Lele Mora,
1: che Fratelli d'Italia prenda dei provvedimenti.
0: Sì, vabbè, chiedi la cacciata direttamente. Che cazzo sei diventato? Rumor, Martinazzoli, con tutto rispetto.
1: Chiedo dei
0: provvedimenti. Devi dire, vanno cacciati. Ma chi sei?
1: Ci vuole un segnale. Ci vuole un segnale forte.
0: Fermo.
1: Perché un partito non può permettere di avere
0: secondo
1: al proprio interno
0: Lele Mora,
1: dei dirigenti o ex dirigenti che dicono
0: secondo Lele Mora Gheddafi è ancora vivo, l'ho incontrato, non è morto, è un sosia, ragazzi, dai su.
2: Adesso una cosa che ti dico, perché l'ho visto, io l'ho incontrato, il vecchio Gheddafi è ancora vivo.
3: Gheddafi?
2: Sì, non è morto.
3: Quello che hanno fatto vedere il cadavere?
2: È un sosia.
3: È un sosia?
2: Lui aveva 8 sosie. Per quei soldi che aveva.
0: Gheddafi è vivo, non è morto, è un sosia. Mamma mia, ragazzi.
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Cruciani, te lo dico anche se non te lo faranno ascoltare. Sei un invertebrato ignorante. Quello che stai dicendo in questo momento sono fregnacce, ma veramente rimortacci tua.
6: Pare t'hanno lasciato tutti i tuoi amichetti, t'hanno lasciato, ma come lo chiami tu, il Tramone, prima o poi te fu culo tanta. Statta accorto, pare.
7: Volete la mia opinione? No, ma io ve la do lo stesso. Ben Gvir, come si chiama? Il ministro israeliano ha fatto bene a dare sta lezione. Vediamo se fanno ancora flotille, basta!
0: Siamo a una signora, minoranze di minoranze, la signora che ci ha mandato questo mamma messaggio. Mia. Mattia, che dici, mamma mia, la pezza come te, quasi. Cioè, quasi.
1: Sì, no, ma io non
0: quasi.
1: Ho mai fatto l'elogio di Ben Gvir, però scusami adesso, io
0: ho
1: non
0: capito,
1: ho mai
0: ma
1: detto.
0: Ma non dici nemmeno che è un criminale, però, non dici nemmeno che è un criminale.
1: Ma un criminale, non dici nemmeno che è un criminale. Ma giudici. Ma no, perdonami. L'avvocato dottor, perdonami, Itamar Ben Gvir, se è un criminale,
0: non dici che è un ciccione criminale come il Telesone. Telese dice che è un ciccione criminale. Il signor Telese, da che pulpito
1: Telese,
0: poi
1: da che pulpito. Da per pulpito dica che è un ciccione, ma io non uso body shaming a differenza sua. Dopodiché non mi piacciono le sue politiche, odio la pena di morte a qualunque politica. In qualunque stato, in qualunque paese, non lo avrei mai votato. Sì. Se è un criminale lo decideranno i giudici israeliani.
0: Parenzo, due punti, Ben Gvir non è un criminale ed ecco la regia.
1: Ma non ho detto che Ben Gvir non è un criminale, ecco, a me fa schifo, io non lo voto. Vabbè. Non lo voterei
0: allora,
1: mai.
0: Ti voglio adesso presentare una persona che già conosci, che è tornata, diciamo, di grande attualità, adesso non esageriamo.
1: Ma
0: ospite della dottoressa Berlinguer, è tornato all'attacco il dottor Iacchetti. Il dottor Iacchetti, il dottor
1: Vabbè, Iacchetti. È una macchietta, dai.
0: Io, perché è una macchietta? È uno che ha le sue idee. Perché
1: è una macchietta? Ma
0: perché
1: non
0: è una macchietta? Ha le sue idee,
1: Iacchetti. Dice
0: dai.
1: Delle cose schifose
0: ma
1: contro gli
0: per
1: ebrei.
0: Te.
1: Non
0: ma
1: solo
0: no, gli ebrei, non
1: ma
0: credo.
1: No, per
0: una
1: me
0: volta,
1: oggettivo,
0: esagerato.
1: Oggettivo.
0: Una volta contro gli ebrei.
1: Cose schifose.
0: Ma adesso
1: schifose,
0: non dire schifose. Così, dai. Non ha detto delle cose
1: schifose.
0: Contro gli ebrei. Una
1: contro
0: volta
1: gli ebrei.
0: Una volta l'ha detto.
1: È un antisemita impressionante.
0: Io non credo sia così. Io non credo sia così.
1: Io ho più paura di Iacchetti che di quei quattro ragazzotti di Fratelli d'Italia, pensa a te.
0: Allora, beh, questo è già forte come cosa. Iacchetti
1: sì,
0: intanto parla.
1: Non è forte, a me fa orrore, perché almeno quelli lo dicono
0: perché
1: nelle chat
0: di
1: nascosto.
0: Perché tu più popolare, no, dottor Iacchetti.
1: Questo è senza un po' di dubbio, ma almeno quelli lo dicono perché un po' si vergognano, mi fa schifo ovviamente, e lo dicono nelle chat pubblicamente, almeno fanno finta di non dirlo, quei quattro che hanno scritto quelle fregnacce contro di me. Nelle chat che pensavano rimanessero riservati da di loro, ed è grave, Quello va in televisione, in un programma di grande ascolto, a dire quelle cose, chi è più
0: sentiamo Iacchetti, Berlinguer,
1: no?
0: Su quale
1: ma questo mi sembra abbastanza, anzi potrebbe iscriversi a Fratelli d'Italia lì con quei ragazzi al posto di quelli che cacceranno,
0: non credo,
1: non lo so, però
0: senti
1: dire,
0: questa cosa
1: questo,
0: quale
1: certo
0: ministro
1: punto.
0: Di questo governo
1: è un
0: ti
1: cortocircuito,
0: piace
1: ma tu capisci il cortocircuito che c'è nella politica, lo capisci
0: senti,
1: o no
0: senti,
1: il cortocircuito
8: senti, ma qual è il ministro che ti piace di più di questo governo?
9: No, ma tu stai scherzando.
8: Perché? Cioè, ce n'è uno che ti piace più, oppure che ti entusiasma un po' più? Che...
9: Di questo governo?
8: Di questo, sì.
9: Ma no, io...
8: Se proprio ne devi scegliere uno?
9: No, piuttosto non vado a votare, no.
8: Non vai a votare?
9: No, non ne scelgo uno, neanche a morire.
8: Assolutamente.
9: Ma dai!
0: No, quello sul governo è abbastanza scontato. Il terrorismo di Israele è più violento di quello di Hamas. Signor Iacchetti, senti questo.
1: Che orribile.
9: Mi sembra che invece il terrorismo di Israele sia molto più violento
8: di quello di
9: Hamas. Non c'è neanche più, cioè adesso

0: hanno bruciato e hanno
1: oggi hanno comunicato che ne hanno ucciso un altro
0: loro ne hanno ucciso 77.000.
2: Signor Iacchetti, dice che il premio Nobel va al biondino degli Epstein File, o alla gente dice a chi lo volete dare? A Trump, quello degli Epstein File che comanda l'America, o alla gente della flottiglia? Alla gente della flottiglia.
0: Mi fa orrore. Allora diamo il premio Nobel al biondino degli Epstein File che comanda l'America, o lo vogliamo dare il premio Nobel alla flottiglia per la pace? Lo vogliamo dare un premio Nobel a questa gente che rischia la vita?
2: Ma quale vita? Ma non diciamo cazzate. Questa sete di potere che ha il terrorismo israeliano, perché io lo chiamo terrorismo. Vai che cresce la rabbia del Iacchettone, vai.
0: Questa sete di potere che ha il terrorismo israeliano, perché io lo chiamo terrorismo, perché se loro mi chiamano terrorista, prima mi dimostrino che ho ammazzato qualcuno o che ho conosciuto Hamas di persona.
2: Dopodiché dice che farebbe ministro Cazzullo, Montanari e Orsini. Pensa a un governo con Cazzullo.
3: Beh, Cazzullo è bravissimo.
2: Montanari e Orsini, non lo so perché mettete.
3: Cazzullo è bravissimo.
2: È l'anima
3: Montanari,
2: moderata.
3: Montanari
2: e Orsini.
0: No, vabbè, io farei ministro Cazzullo, farei ministro Montanari, farei ministro Orsini, farei ministri. Che ti posso dire?
1: Orsini Alessandro.
0: Sì, certo. Farei ministri che hanno studiato, che hanno letto, che conoscono la storia. Farei questi ministri.
3: Esatto.
2: Scusami un attimo. Ma se Orsini fosse.
3: Ma ha detto anche Ruffini. Ruffini sarebbe Paolo Ruffini,
2: non lo so,
3: il nostro Ruffini,
2: non lo so,
3: voleva
2: non lo so,
3: il ministro.
2: Può essere. Ma secondo te, se Orsini fosse ministro degli esteri, che faresti? Scusa, non ho capito.
3: Non ho capito, scusa.
2: Se Orsini fosse ministro degli esteri, che faresti tu?
3: Non ho capito, scusa.
2: Se Orsini, te ne andresti dall'Italia, Orsini ministro degli esteri.
3: Quello, il professor Orsini.
2: Alessandro Orsini, sì, professor Orsini, sì.
3: Io te lo giuro, che se fanno ministro Orsini, io vado in Yemen con gli Houthi. Con gli
2: Michele
3: da Monopoli,
2: perché per a
3: nello
2: te,
3: Yemen,
2: perché a te sembra un'ipotesi inverosimile.
3: Con gli Houthi, nello Yemen vado.
2: Michele da Monopoli, avanti tutto.
3: Perché lì sarebbe più facile morire.
2: Dimmi Michele, dimmi.
3: Meno doloroso.
4: Così magari
3: meno doloroso.
4: Ci capiamo.
2: Dimmi Michele, dimmi.
4: Niente, io volevo riallacciare al discorso di un paio di sere fa, quando De Luca lo ha asfaltato, sto ignorando, no?
2: De Luca chi?
4: Per quanto riguarda De Luca, l'ex governatore della Campania, il grande De Luca,
2: che ha fatto? L'ha asfaltato su che cosa?
4: Uomo. L'ha asfaltato sul fatto che ha rotto il cazzo fino a dopodomani sull'affatto di Putin, ha invaso Zelensky, che poi Zelensky era merda, tra parentesi. E quello che stanno facendo gli israeliani, non lo vedi? Israelite scaduto,
3: no.
4: Che non sei altro, tra parentesi, questo.
3: Perché israelita
4: sono di merda che si stanno comprando
2: drogato, come
4: a
2: fai,
4: destra e a sinistra,
2: come fai
4: allora
2: a dire,
4: gli diamo soldi.
2: Allora calma Michele, come fai a dire che è drogato il dottor Zelensky, il professor Zelensky?
4: Ma perché scusa, non lo vedi, ma tutta la gente che sta presso a quello,
2: questo l'hai letto sull'internet, quello l'hai letto,
4: spariti miliardi di qua, miliardi di là, e poi quello che è,
3: ma come si fa, ma per favore, poi
2: l'hai letto sull'internet
4: no, che l'hai letto su internet,
2: fermi tutti.
5: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
6: In che senso?
5: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
6: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
5: Uno su cui il team può sempre contare.
6: Un esperto nel gioco di squadra.
5: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
6: Uno specialista nel fare la differenza.
5: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
7: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
8: E con
10: A2A Life.

0: Company. Una vita più azzurra è possibile.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
3: Guardiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800-24-0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-71-71-701.
4: A Parenzo non gli piace il termine deportare, a lui gli piace dire ammazziamoli a casa loro.
5: Certo che Parenzo che si lamenta per la palestinizzazione di qualsiasi cosa, quasi come se i propalla avessero un chiodo fisso, cazzo, si compra un cane e come lo chiama? Golda. Chi cazzo è ossessionato? I propal o te, Parenzo? Lo vedi che sei un imbecille? Lo vedi che sei una testa di cazzo? Vai a fare in culo, idiota.
6: Come vi dicevo all'inizio di questa disgraziata trasmissione,
7: no, scusate,
6: il dottor
7: c'è un
6: Parenzo
7: piccolo errore,
6: è odiato
7: nel senso...
6: praticamente da chiunque, a destra, a sinistra, eccetera, ma noi siamo qui a difendere la sua libertà di pensiero, la sua indipendenza intellettuale e
7: posso
6: io sarò
7: dirti...
6: sempre al tuo fianco in ogni caso.
7: Ma lo so,
6: ti
7: ma,
6: posso
7: ma
6: criticare
7: no,
6: ogni tanto, ti posso
7: ma
6: criticare
7: anche
6: ogni
7: no,
6: tanto,
7: grazie.
6: Ma sarò ma sempre al tuo fianco e ti posso assicurare che nel momento in cui ti succederà qualcosa, sarò il primo a mettere un fiore, sarò il primo a mettere un fiore,
7: ma non
6: un fiore
7: mi succederà
6: sulla
7: un cazzo
6: tua,
7: brutto stronzo. Ma la cosa che ti voglio dire è che tutto questo capita per colpa tua. Allora è avvenuto a Trento, eri seduto a un tavolo con questi ragazzi, anche simpatici loro, voglio dire, molto. E stavate evidentemente stavate discutendo le linee guida.
6: No, non stavamo discutendo nulla, ma assolutamente
7: beh,
6: no.
7: Con chi eri seduto?
6: Ero con dei ragazzi, dei Fratelli d'Italia, dei Fratelli d'Italia che hanno fatto una foto e altri esponenti dei Fratelli d'Italia ti hanno insultato dandoti del giudeo sulle chat interne.
7: Esatto. Che non è bello.
6: Amen.
7: Possiamo dire che non è bello.
6: Io farei amen.
7: Ma poi c'è scritto peggio degli ebrei, cioè non c'è nulla peggio degli ebrei.
6: E un tale signore che si chiama Zanetti che poi dice che non ha scritto
7: che io
6: lui,
7: mi auguro che io mi auguro o dimostra che non l'ha scritto lui o mi auguro che rassegni le sue dimissioni immediatamente e venga ospite alla Zanzara, perché questo è il posto per lui, non è il partito, non è Fratelli
6: d'Italia.
7: Cioè, a
6: me non risulta, non la ricordo neanche, per quanto ne so questi screenshot possono essere anche stati modificati, dice.
7: Sì, va bene,
6: un po' deboluccia come difesa,
7: un po' deboluccia, bravo. I miei avvocati, i miei investigatori sono già in qualche modo hanno acquisito gli atti dal giornale
6: peggio
7: il domani.
6: Degli ebrei non so
7: hanno
6: cosa possa esserci.
7: Appunto,
6: questo
7: uno
6: signore
7: schifo,
6: dei
7: uno
6: Fratelli
7: schifo,
6: d'Italia
7: perché,
6: dei Fratelli
7: uno schifo.
6: D'Italia.
7: Io lo invito a dimettersi immediatamente
6: anche di me dicono peggio di Cruciani non so cosa ci possa essere schifoso pezzo
7: deve,
6: di merda lurido
7: sì, ma non è ebreo
6: ogni giorno sì,
7: lì parlano di ebrei
6: dai,
7: lì, la questione
6: sì,
7: sugli ebrei
6: sì,
7: comunque per carità per te si può dire tutto
6: no,
7: per me non è che si può dire tutto. Comunque, dicessero tutto, una volta che salta fuori, però salta fuori, quindi non è libertà, e ti hanno tanato, lo hai detto, lo hai scritto e ora devi pagare,
6: allora,
7: questo è il punto
6: ti voglio
7: vero.
6: Sottoporre...
7: Dopodiché si dimetta da Fratelli d'Italia, venga qui alla Zanzara che è pieno di fascisti, questo è quello che volevo dire.
6: Venga alla Zanzara
7: qua...
6: a dire perché peggio degli ebrei non so cosa possa
7: anche
6: esserci.
7: Anche perché qui troverà molti colleghi, perché ogni giorno
6: c'è gente
7: telefonano
6: che dice cose
7: moltissimi...
6: Di
7: li chiamo colleghi, non si offenderà immagino moltissimi colleghi moltissimi
6: allora una
7: colleghi.
6: Leader tedesca ha pronunciato questa frase che a me pare perfetta che a me pare
7: tedesca,
6: perfetta
7: la Germania, lascia stare
6: adesso vorrei anche sentire se la recuperiamo l'audio in tedesco perché ti vorrei far ascoltare l'audio in
7: sai
6: tedesco
7: quando,
6: non è male
7: posso
6: l'audio
7: dirti
6: in
7: che
6: tedesco.
7: Quando io ascolto quando io sento le parole
6: in tedesco ti danno fastidio
7: in Germania,
6: ti danno
7: in
6: fastidio
7: generale.
6: Ti danno fastidio
7: ma mi mettono un po' anche quando una volta ero a Berlino stavo prendendo la metropolitana e sentivo Achtung.
6: Sì, l'hai già detto mille volte, l'hai già detto mille volte.
7: Però
6: mi faccio sentire quello che ha detto questa qua, questa signora in tedesco.
8: Ein Land leben, in dem sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten.
6: Idioten, si finisce con idioten. Allora, la traduzione di questa cosa è molto semplice, me l'ho fatta ascoltare.

0: in tedesco per dare un po' di brividi al qui presente David di nome e Parenzo di cognome, diciamo. Appena sente il tedesco un po' si agita. Un paese che punisce la pesca senza licenza, dice questa Alice Weidel, che è la leader del partito Alternative for Deutschland. Un paese ecco che appunto punisce la pesca senza... Sì, ma lascia la frase, lascia perdere il fatto che l'abbia pronunciata questa signora Weidel. Un paese che punisce, un paese che punisce la pesca senza licenza, ma non l'attraversamento illegale dei suoi confini, è un paese governato da idioti. A me sembra una frase francamente, francamente, lascia perdere che è una signora di un partito come l'AfD, che tu non sopporti. Una frase perfetta, tu dici.
1: Ho capito,
0: tu dici non si può prescindere,
1: che...
0: anche il dottor Hitler,
1: no,
0: magari.
1: Non si può prescindere, perché se tu ascolti quello che diceva magari Kappler, Priebke e compagnia,
0: sì,
1: magari un giorno avranno detto: scusi, vi può dare un caffè? Frase di per sé perfetta, ineccepibile. Scusi, vi può dare un caffè? Quanti nazisti avranno detto questa frase? Eppure non è la frase in sé, rimangono dei nazisti di merda, che ti devo dire io?
0: Sì, Silvano da Bergamo, dimmi Silvano, che c'è? Che c'è Silvano?
2: Sera.
0: Sì, dimmi Silvano.
2: Mamma mia. Idioten.
0: Idiote, signor Silvano da Bergamo, ex camionista, ormai in pensione,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto.
0: Ormai in pensione in quel di Bergamo, insomma, no? Non giri più l'Europa intera, non giri più. Senta,
2: no,
0: posso,
2: giro con il
0: posso farti dare una tu che ascolti sempre la zanzara?
1: Camper,
0: che cazzo vai a fare il camper? Vai a fare l'amore in Camporella? Che cazzo vai a fare col camper?
2: No, l'amore no, però mi piace ritornare nei posti dove andavo prima, in Olanda.
0: In Olanda col camper, va. Silvano va in Olanda col
1: magari
0: camper.
1: Anche, magari a Cracovia, magari a Bergen-Belsen, ad Auschwitz, a Birkenau,
2: no,
1: lì ti
2: no,
1: piace
2: no,
1: andare.
2: No, no, no, anche a Polonia con il camion non c'è problema.
1: Maledetto,
2: scusa,
1: niente,
2: io volevo dire.
0: Silvano, scusa, mi posso farti dare un giudizio?
1: Ma vai in albergo, vai in una spa, cosa vai col camper?
0: Ma se vuole
2: no,
0: andare
2: io sono spartano.
0: Ma se vuole andare
1: quelli
0: Balcano.
1: Che vanno col camper.
0: Ma perché che c'hai
1: camper,
0: col camper? Io pure non lo sopporto, devo dire la verità.
1: Da.
2: Io non ho i soldi, a me non danno
1: ma
2: i soldi che danno a te per dire idiotie.
0: Però dopo posso dirti una cosa, posso dirti io su questo, su questo do ragione, io su questo do ragione a David.
1: Cosa
0: oggettivamente
1: fai tu? Dove vai in vacanza?
0: No,
1: in
0: io
1: camper.
0: Col camper
1: ma non è una
0: non
1: vacanza, ma sto a casa mia. Ma
0: io
1: sto
0: col
1: a casa
0: camper
1: mia.
0: Non ci vado.
1: Se uno mi dice vado in vacanza in una tenda, ma dico: ma che cazzo è la tendopoli? Che cazzo è la tenda? C'è stato un terremoto, perché vai in tenda? No, ma se lui dice: ma perché? Beh, quello non l'ho detto, ma insomma, mi dice: ma perché vai in tenda? Ma perché uno deve andare in tenda? No, dice no, io vado con allora io vado col camper, carico tutto nel camper.
0: Tu sei contro i camperisti, mi sembra di capire che
1: ma
0: sei contro i camperisti.
1: Totalmente, assolutamente, con... se lo vogliono fare per carità, ma se uno mi propone una vacanza
2: in camper, idioten, ti fatto degli altri nemici, quelli con i camper.
1: E cosa fai in camper? Cosa fai? C'è il bagnetto nel
0: camper?
1: Effettivamente
0: dove caghi?
1: Quello piccolo,
0: dove caghi nel camper?
2: No, cagare no, vado nei campeggi, no, mai cagato sul camper, per l'amor di
0: e
2: Dio.
0: E che fai?
2: No,
0: dove
2: no
0: caghi? Nei bagni dei campeggi?
2: No,
0: dove
2: no, vado nei campeggi,
0: ma che cosa
2: sono bagni, docce.
0: Ma che cosa
2: nei campeggi paghi 50 euro al giorno.
0: Ma i bagni comuni dei campeggi, un'altra cosa terribile.
1: No,
0: io
1: no,
0: posso
1: no,
0: immaginare, David,
2: pulito,
0: con la compagna, aspetta.
2: Se vai nei posti belli, c'è
0: ma lo so, con compagna e moglie e
1: sì,
0: quattro figli in un campeggio con il bagno in comune.
1: Ma tu stai scherzando. Ma tu stai scherzando.
2: Comunque, ascolta, io volevo dire questa cosa.
0: Dimmi, dimmi.
1: Tu stai
2: questa
1: scherzando.
2: Mattina sono passato a Milano Piazzale Loreto.
0: Sì, sì, sì.
2: E per un momento ho sognato di vedere appesi
0: calma,
2: via per i piedi.
0: Calma, calma, calma, però prima di fare i nomi, prima di fare non facciamo
1: io
0: nomi.
1: Abitavo là.
0: Non
1: sai che io ho abitato a lungo lì.
0: Sì, vicino a Viale Monza, lo so, sì.
1: No, proprio allora, lì. No, sì, proprio vicino a Piazzale Loreto perché ho scelto la casa
0: e tu aprivi,
1: in quella zona.
0: Aprivi la cosa, aprivi la finestra.
1: Aprivo le finestre e
0: guardavi.
1: Ricordavo un fatto storico di primissimo piano.
0: E ti inebriavi, diciamo, di questo. E ti inebriavi,
1: esatto,
0: diciamo, di quella scena.
1: Esatto,
0: rivivevi
1: esatto
0: quella scena con soddisfazione.
1: Beh, insomma, diciamo. Non,
0: sì,
1: mi dispiace, figurati.
0: No, non ti dispiace, non ti dispiace. L'impiccagione, l'uccisione del Duce a te non ti è mai dispiaciuta, diciamo la verità. Hai sempre detto che è stato un gesto assolutamente degno della fine di una guerra.
1: Della fine,
0: fine
1: della
0: di
1: guerra.
0: Sì.
1: Fine della guerra.
0: Silvano, allora, chi hai visto,
2: ecco,
0: chi hai intravisto?
2: Allora,
0: là?
2: Io ho sognato di vedere appeso per i piedi Lorenzo. Netanyahu
0: sì
2: e quell'altro picciolì Ben Gir lì come
0: Ben
2: si chiama quello
0: di
2: Israele.
0: Ah, tu hai sognato di vedere appesi a testa in giù
2: tre coglioni appesi per i piedi.
0: Ben-Gvir, Parenzo e Netanyahu.
2: Netanyahu, tutti questi barboni qua di Israele.
0: Di Israele.
2: Assassini delinquenti.
1: Sì. Mi perdoni,
2: scusi. Ci metto anche quei coglioni della flottiglia, perché se non sei coglione
1: tutti insieme.
2: Però scusami, coglione non vai a scuola flottiglia. Solo i coglioni sono andati.
0: Questo posso anche essere d'accordo, però sono due cose diverse, però quelli, anzi contrapposte, quelli della flottiglia, il dottor Netanyahu e il dottor Ben-Gvir.
2: Vabbè, ma li metto tutti assieme, uno vale l'altro.
0: Sì, dimmi Davide, che vuoi dire al dottor Netanyahu?
1: Si chiama dottor Itamar Ben-Gvir. Mi posso permettere.
0: Che gliene frega?
2: Dottore di che cosa?
0: E poi è avvocato.
1: È un avvocato.
2: È dottore di quelli che raddrizzano le banane, anche lui quello lì. Ho già capito.
1: No.
2: È laureato a raddrizzare le banane.
1: No, è l'avvocato Itamar. Capisco che possa non piacere, condivido. A me neanche a me piace il dottore Itamar
2: Ben-Gvir. A me non piace nessun israeliano, a dire la verità. Neanche uno.
1: Perché tu sei un antisemita di merda, infatti, ma questo è chiaro.
2: Comunque, ogni volta che passerò da Piazzale Loreto ti penserò.
0: Però scusami Silvano, secondo te creano guai nel mondo questo tipo di persone, no? I Netanyahu, i Ben-Gvir,
2: in
0: generale. Ci potremmo avventurare, potremmo osare dire che quel tipo di personaggi lì, dico io, lo dico io, dominano il mondo, governano il mondo, lo dico, vai avanti, io non sto andando avanti, tu dici
2: le cose che io penso.
0: Io non le penso, le pensi tu, le stai pensando, le ho sempre pensate. Cioè che nel senso che gli ebrei dominano il mondo, governano il mondo, questo vuol dire.
2: Vai a Zurigo, passi lì nella città,
0: che succede?
2: E poi vedi subito a Zurigo c'è il grano, c'è il money, ci sono loro, li vedi con quei cappelli,
1: ma loro
2: con quei cappelli li vedi subito, no?
0: I cappelli spesso sono degli ottimi borsalino, devo dire la verità.
2: Già a vederli, quando passavo col camion che bisogna attraversare Zurigo, ogni volta che li vendevo mi veniva voglia di fermarmi, scendere e dargli tante di quelle sberle, perché se le vanno a cercare, chi sa, sono le singole persone che contano, non è che
0: con
2: quei cappelli da rincoglioniti.
0: Musica. No.

0: Io vorrei sapere, quelli che votano Vannacci e sono affascinati dalla remigrazione, vorrei sapere come la fate? Chi paga? I soldi? Chi ce li mette? Per le retate, dei viaggi, altri cazzi? Chi ce li mette? Confindustria? Visto che state a fare la propaganda per Vannacci?
1: A proposito della Sardone che deve scegliere fra Parenzo e una donna, mia moglie vorrebbe dire una cosa.
2: No, commentavo che io sono etero, mi piacciono gli uomini, però tra Parenzo e una bella donna sceglierei una bella donna.
1: Amico mio!
3: Vabbè, questo ognuno... ognuno fa quello che vuole, naturalmente, no? Ognuno fa quello che vuole. Se uno invece di una di Parenzo preferisce una donna, amen. Amen, no?
4: Figuriamoci.
3: Assolutamente.
4: Allora, io, guardate che posso, allora, voglio dirti questo, io fin da ragazzo non ho mai avuto problemi. Cioè, tu dirai, non eri bello, non eri alto, non eri muscoloso, no. Intelligente, simpatico, vivace, sempre la battuta pronta, normale, carino, cioè sicuramente non bellissimo.
3: Vabbè, dai,
4: figuriamoci.
3: Non sei mai stato uno, ma non ho mai, uno circondato da femmine che volevano la tua pelle,
4: pieno,
3: diciamo, no?
4: Pieno zeppo,
3: ma no.
4: Pieno zeppo.
3: Beh, questa è una notizia,
4: pieno
3: questa
4: zeppo.
3: È una breaking news.
4: Pieno zeppo,
3: sono
4: pieno
3: stato
4: zeppo.
3: Sempre,
4: ma non l'ho mai
3: circondato, sono stato pieno zeppo di donne intorno a me.
4: Pieno
3: ma,
4: zeppo.
3: Ma quando
4: pieno
3: mai?
4: Zeppo di fighe, pieno zeppo, non ho mai avuto,
5: no.
4: Posso dirti?
5: Ah,
4: non l'ho mai dovuto rivendicarlo perché non ho mai avuto bisogno come di ostentare,
3: ma non
4: fare
3: è così,
4: eccetera,
3: dai,
4: ma
3: non, diciamo,
4: non ho mai avuto un problema in vita mia, mai.
1: Ma
3: mai detto che era pieno zeppo, no, di fighe, Regi, intorno a te che volevano
4: pieno,
3: il tuo scalpo,
4: pieno,
3: che volevano il tuo scalpo,
4: no, pieno,
3: allora,
4: dal ginnasio,
3: posso dirvi una cosa? Mi arriva
4: pieno,
3: una notizia da Verona che è abbastanza incredibile, devo dire la verità. Allora, alcuni consiglieri comunali mi dicono di una città amministrata dai rossi, perché è amministrata,
4: no,
3: dai rossi,
4: da un ex calciatore molto...
3: dai rossi,
4: no,
3: Verona,
4: no,
3: è amministrata dai rossi,
4: scusa,
3: che più rossi non si può.
4: Ma tu sai chi è il sindaco?
3: Dottor Tommasi, sì, vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito. Mica ho detto che è un figlio della mignotta. Ho detto che è amministrato dai rossi.
4: Il dottor Damiano,
3: ma mica ho detto che è un criminale.
4: Dottor,
3: è una bravissima,
4: oh,
3: persona, ma sempre
4: il
3: rossi sono.
4: Damiano Tommasi,
3: sono
4: non
3: comunisti,
4: fosse...
3: ma perché non bisogna dire la verità,
4: ma
3: come
4: non
3: sta?
4: Non mi risulta
3: sono
4: che Damiano
3: comunisti.
4: Tommasi fosse di potere operaio.
3: Ma è
4: non
3: uguale,
4: mi risulta
3: sono comunisti,
4: modo.
3: Ma bisogna essere
4: né
3: anche orgogliosi di dirlo. Sono comunisti, no, non vuole ammettere che a Verona
4: il
3: comandano i comunisti.
4: Damiano, vabbè, Tommasi è un indipendente di
3: centro-sinistra. Sì, ma è di sinistra, è di sinistra, è comunista così.
4: È stato il capitano della Roma,
3: vabbè, ma che c'entra quello?
4: No, che cazzo,
3: comunque,
4: c'è stato
3: la
4: il capitano,
3: notizia,
4: della Roma.
3: La notizia
4: non mi
3: è questa.
4: Che nella sua carriera
3: la notizia
4: vi sia
3: la,
4: de-
3: la notizia è questa. Per avere l'autorizzazione a fare, ad avere un passo carraio a Verona, un passo, tu fai la, il modulo, no? La pratica amministrativa per avere il passo carraio. Il passo,
4: ma cosa
3: carraio.
4: Sei l'opposizione,
3: aspetta,
4: a Damiano Tommasi?
3: No, mi è arrivata questa notizia,
4: Verona,
3: importantissima. Scusami, che non ha a che fare solo con Verona, è la solita cosa della clausola antifascista. Cioè, praticamente tu devi scrivere per avere il passo carraio. Il passo carraio, devi scrivere che sei antifascista. E ora io dico, chi si è inventato questa cosa che è contro la Costituzione, sicuramente, anti, deve strappare i permessi e mandarli a fare in culo chi ha scritto quella roba. Io non devo dichiarare di essere antifascista per avere un passo carraio, è chiaro? Non devo dichiarare di essere antifascista per avere il passo carraio a Verona, porca la gran puttana! C'è qualcuno che è arrivato qui, che dopo ti presenterò, che ricorda i tuoi vecchi tempi nelle televisioni locali lombarde, caro amico. I tuoi vecchi tempi, che sai che è sicuramente d'accordo con me. Non devo dichiarare di essere antifascista per avere un passo carraio, giusto? Giusto, sì o no?
4: No,
3: non devo dichiarare, va così con la
4: io
3: testa.
4: Invece, io invece,
3: una volta muoveva la testa più velocemente, però comunque.
4: Io,
3: per
4: invece, io invece penso che per avere un passo carraio.
3: Sì, bisogna semplicemente essere in regola con la legge, non dichiarare di essere antifascisti,
4: sì,
3: avete rotto cazzo.
4: E il prerequisito è quello di essere un antifascista.
3: Ma non è vero, David, ma non puoi dire una cosa del genere, è come se chiedessi di essere ebreo, scusami, se dichiari di non essere ebreo e ti do il passo carraio, e te, ti farebbe piacere una cosa del genere? Non credo che ti farebbe piacere, no? La considereresti un'offesa gravissima. Comunque, Giorgio Chelsea, buonasera, buonasera.
6: Buonasera.
3: Buonasera, antiabortista, lo sappiamo, infermiere, se non sbaglio, infermiere,
6: sì,
3: del Movimento Pro Vita, del Movimento Pro Vita, dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita. In collegamento invece da Vicenza, credo, o comunque da Bassano, non so dove sia, l'avvocato Chiara Parolin. Eccoci qua. Buonasera avvocato, buonasera. Buonasera. Allora, io partirei, caro Giorgio Celsi, da una cosa molto semplice, che è la tua vecchia battaglia per l'aborto, che si è rinvigorita negli ultimi giorni, soprattutto con le dichiarazioni del Papa, devo dire la verità, no? Il Papa che ha affermato chiaramente una cosa, ma non è che i papi abbiano mai detto cose diverse, a dire la verità, Cioè, tu sei a favore dell'aborto anche nei casi estremi, cioè lo aboliresti definitivamente, cancelleresti la legge anche nel caso di stupro, manterresti l'aborto, il divieto di aborto.
5: Certamente, un omicidio.
3: Cioè, anche nel caso di stupro, però, caro Celsi.
5: Cosa c'entra il bambino?
3: Ma ho capito, ma se uno stupra una persona e non vuole quel bambino, ma non può.
5: Ma per lo stupratore c'è la pena di morte, per caso.
3: Lo stupratore non c'è la pena di morte.
5: No.
3: Allora,
5: allora perché la si deve dare al bambino? Cosa c'entra?
3: Ho capito, ma il bambino non è ancora, diciamo, è ancora un feto all'interno del corpo. Non puoi una persona. Io capisco l'aborto, io capisco, sono contrario.
5: Biologicamente, quando inizia la vita?
3: Ma non lo so, ma non è interessante come cosa, è la donna che governa quella situazione.
4: La vita inizia quando il pisellino entra nella passerotta, a quel punto esce del materiale che viene chiamato sperma, questo sperma incontra un compagno ovulo, il compagno sperma e il compagno ovulo si mettono insieme, a quel punto è fecondato.
5: 10 in biologia.
3: No, però scusa.
4: Quella è una vita, ma non è una vita come la intende lei, perché non è una vita ragionante, non è una e c'è il diritto
5: a volte non mi sembra, capito? Che ragioni neanche tanto bene tu, allora cosa
4: però
5: facciamo?
4: Anche una pianta
5: che dobbiamo
4: anche
5: far fuori
4: una quando io strappo una pianta, cosa faccio? Pratico l'aborto della pianta, che cazzo faccio?
5: Una pianta
3: tu stai dicendo che quel feto là è una pianta inanimata, cioè qualcosa di inanimato.
4: È un essere umano, inanimata no. È inanimata? No, perché chiaramente c'è poi un cervello che si sta formando.
3: Però a me la cosa è un dibattito eterno. Cioè, il signor Celsi dice anche che se nel caso in cui ci siano degli stupri, una persona rimane incinta per uno stupro, è obbligata in qualche modo a mettere al mondo un bambino.
5: Io dico solo che a una violenza non si risponde con un'altra violenza, come il fuoco non si spegne col fuoco e l'acqua non si asciuga con acqua.
3: Ma ho capito, lei fa dei paragoni. Quindi, che non stanno né in cielo né in terra.
5: Sono dei paragoni giusti, cioè la violenza, se tu aggiungi un'altra violenza a una donna, quella non

0: perché non
1: ce l'ha fatto?
0: Perché non vai fisicamente?
1: La violenza sul bambino non toglie la violenza che è stata fatta alla madre.
0: Ma perché non vai fisicamente ad impedire quella roba? La vai fisicamente ad impedire, impedire. Sì. Vai negli ospedali, fai qualcosa, dato che c'è dato che hai detto che c'è un olocausto, praticamente.
1: Noi andiamo a pregare davanti agli ospedali, infatti.
0: A pregare,
1: noi
0: non basta
1: abbiamo
0: pregare.
1: Abbiamo tanti
0: pregare.
1: Gruppi in tutta Italia che pregano davanti agli ospedali e quando si contattano coppie in tentazione di aborto.
0: Ma quante ne convinci tu a non abortire? Dimmi la verità, in media, dimmi la verità. All'anno, quante all'anno?
1: Lo so, perché ci sono anche abbiamo tanti gruppi in tutta Italia.
0: Vabbè, più o meno, riuscite a convincere qualcuno o no? Ma secondo me nessuno.
1: Sì, sì,
0: e
1: certamente.
0: Che fai? Se lo tengono poi.
1: Vai su internet a vedere, ci sono anche
0: io questo per esempio non lo trovo sbagliato. Tu qualcuno pensa che sia violenza. Io se riescono a convincere qualcuno, perché dovrebbe essere sbagliato? Parenzo è convinto che tu fai violenza in questo caso.
1: Noi proponiamo degli aiuti che se vengono accettati salviamo un bambino con il bambino salviamo anche la madre.
2: Per me anche solo vedere questo qua, i suoi amici che si mettono a pregare quando una donna incinta gli passa davanti per andare a fare una cosa molto dolorosa,
1: uccidere il bambino.
2: Quando io andreste allontanati a manganellate.
0: Vabbè, questo è molto grave.
2: L'orrore di vedere di questa madre, l'orrore dell'immagine.
0: Ma che c'è? Ognuno può manifestare come vuole,
2: libera,
0: dai.
2: Guarda
1: che anche la Costituzione nell'articolo 19 dà la possibilità a ognuno di pregare
2: come una
1: dove vuole.
0: Ma
1: quindi,
0: non puoi dire che l'hanno presa a manganellare.
2: Quella donna con l'idranti, far sentire quella donna sporca, cattiva, inumana, perché va ad abortire, è una vergogna. Ecco,
0: Anna da Roma mi scrive: le donne che abortiscono sono assassine. Lo vuoi capire o no? Anna, sei una imbecille da questo punto di vista. La signora Anna da Roma è un imbecille. Non puoi dire che sono delle assassine le donne che abortiscono.
1: Cosa sono?
0: Ha ragione Anna da Roma. La signora Anna da Roma.
1: Uccidono il loro bambino.
0: Ma dai, su, ma non si può. All'aborto dice come affittare un sicario per risolvere il problema. Che significa che i medici sono dei sicari?
1: Sì.
0: Ma tu sei un infermiere.
1: Non ci sono le mammane come prima, abbiamo le mammane di Stato, che sarebbero i medici.
0: Allora,
1: i medici abortisti.
0: Si discute molto di eutanasia. Tu sei contrario anche all'eutanasia, immagino, no?
1: Ovviamente.
0: Eutanasia che cos'è? Come il nazismo? Che cos'è?
1: Peggio.
0: Peggio del nazismo, l'eutanasia. Peggio. Ma uno può gestire il proprio corpo come cazzo vuole, oppure no? Se il mio corpo non lo sopporto più perché ho una malattia grave, cioè voglio porre fine alle mie sofferenze, perché non posso?
1: Ci sono le terapie del dolore, c'è le cure palliative.
0: Sì, ma io mi voglio ammazzare, perché non posso essere libero di ammazzarmi?
1: Tu sei libero. Sei libero di fare quello che vuoi.
0: Sì, certo che sono libero.
1: All'interno delle tue mura. Certo, non puoi pretendere di venire in ospedale e che noi infermieri e medici ti facciamo fuori. Ma che senso ha? L'ospedale è per curare, non per uccidere.
0: Sì, ho capito, ma se io voglio che lo Stato a un certo punto mi aiuti a porre fine alle mie sofferenze, almeno che non incrimini quelli che mi aiutano, no? Almeno che non incrimini quelli che mi aiutano. Se uno mi fa una siringata, se uno stacca una cosa, che non lo porti in un tribunale, oppure vanno portati in tribunale come assassini quelli che staccano.
1: Scusa, a Norimberga i medici nazisti sono stati incriminati e anche impiccati.
0: Ma
1: dopo.
0: Che c'entra? Quello avevano fatto uno sterminio, però che c'entra? Avevano contribuito.
1: Ma che c'entra? Facevano le eutanasie.
2: Poi voce apparentemente pacata che ha questo signore.
1: Selezionavano
0: avvocato Parolin. Selezionava e disegnava, ma non è la stessa cosa. Sì. Scusi, quelli erano i campi di concentramento. Uno volontariamente si vuole ammazzare, no? Uno volontariamente è molto diverso rispetto a quelli che stanno nei campi di concentramento. Avvocato Parolin, che ne pensa del dottor Celsi qui che è tornato con un cartello: chi cancella la famiglia cancella
2: dottor
0: la storia.
2: Celsi?
0: Su questo posso anche essere d'accordo sulla famiglia, diciamo che per lui è quella tra madre, padre e figli. Quello oggettivamente si può anche essere d'accordo col dottor Celsi, che dici, avvocato?
3: Mi preme dire due cose a padre Ralph. La prima è che persone come lui ne incontro tantissime,
0: padre
3: e sono
0: Ralph,
3: quelle che noi in Veneto chiamiamo,
1: io mi chiamo Giorgio,
3: basa banchi e magna particole,
0: cioè
3: quelli che poi vanno tanto in chiesa e poi li vedi che vanno nei pullman a Villac.
0: Non mi sembra il personaggio.
3: L'aborto non è una questione religiosa, non è una questione morale, è una questione di sanità pubblica.
0: Cioè,
3: su cui chi non ha un utero non deve proferire parola.
0: Ma questo non è bello.
1: Perché poi quando vi fa comodo ci siamo a pagare gli alimenti e tutto quanto.
0: Su questo sono d'accordo.
1: Che cacchio.
3: Guarda, questa è una delle cose più belle che abbia mai
1: vincere, però è così.
0: Però
1: quando
0: su
1: vi
0: questo,
1: fa comodo ci siamo.
0: Su questo devo dire la verità, ragione.
1: Allora, si concepisce in due.
3: Guarda
1: si
3: che non fa

0: tempi
1: da
0: noi,
1: sole
0: fa comodo
1: voi
0: ai figli che già
1: non riuscite a fare nulla
0: procrei.
1: Da sole voi non riuscite a fare nulla, si concepisce in due.
2: Ferme tutte.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
6: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Punta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump, non siamo ancora soddisfatti. I soldati di Israele avanzano, ordine di evacuazione per l'intero Libano meridionale. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, posizioni sulle barricate, basta forzature. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati a Parigi, Sinner alla prova del caldo. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia, altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Trump avverte, l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti.
9: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Intanto, mentre si apprende che il Board of Peace è senza soldi per la ricostruzione di Gaza, non è stato versato nemmeno un dollaro, l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
10: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zaarani, a 40 km dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare almeno 200.000 libanesi della città costiera, cui è arrivato l'ordine di lasciare le loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.

0: Washington per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera il 26 giugno.
1: Un premio di governabilità con 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che ottiene il 42% dei voti in entrambe le Camere. In un sistema proporzionale è questa la novità più rilevante contenuta nel nuovo testo base sulla legge elettorale presentato dal centrodestra in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Il documento punta a rafforzare la stabilità politica. Uno dei cambiamenti centrali riguarda il superamento del Rosatellum. Sul piano delle soglie di accesso rimane il criterio del 3% nazionale. La prossima settimana si potrebbe tenere un nuovo ciclo di audizioni. La maggioranza è pronta a modifiche, sostiene Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Una legge cucita sulla maggioranza che ha paura di perdere per il PD, che lancia un appello al presidente della Camera Lorenzo Fontana per rinviare l'approdo in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, sospettato di essere un prestanome del clan Senese.
2: Poter accedere materialmente a tutte le chat intercorse tra il deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. È questa la richiesta trasmessa dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il caso è quello ben noto della Bisteccheria d'Italia, ristorante della periferia di Roma e della società Le Cinque Forchette SRL, fondata a fine 2024 dall'ex sottosegretario alla giustizia, insieme a Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro e alla quale il padre avrebbe attribuito fittiziamente le quote. Del Mastro ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan. Nessuno mi ha avvisato, ha detto in audizione in commissione parlamentare antimafia, circostanza che dunque i PM vogliono appurare visionando le chat, ma intanto i difensori di Caroccia precisano lì solo discorsi e frasi inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Del Mastro, ma nessuna traccia di riferimenti ad attività illecite o a soldi del clan Senese. Le opposizioni però incalzano e si augurano che sia lo stesso Del Mastro a voler mettere le chat a disposizione della procura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Pedro Sanchez sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa. Il premier spagnolo, alle prese con una serie di inchieste nel suo paese, resiste e dice no al voto anticipato.
3: Giornate complicate sul fronte giudiziario per il Partito Socialista, la cui sede centrale di Madrid ha ricevuto la visita degli agenti della Guardia Civile alla ricerca di documenti relazionati col caso Leire Diez, dal nome dell'ex militante socialista, accusata di essere al centro di una trama di pagamenti illeciti finalizzata a montare una campagna di disinformazione contro giudici e membri delle forze dell'ordine impegnati in indagini a carico di esponenti del Partito Socialista e del governo. Uno scandalo che si aggiunge alle accuse formulate nei giorni scorsi nei confronti dell'ex premier Zapatero, indagato dalla giustizia spagnola per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta riguardante il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, grazie ad un prestito da 53 milioni di euro di soldi pubblici, arrivato, secondo l'accusa, grazie all'intervento di Zapatero, che in cambio avrebbe ricevuto circa 700.000 euro attraverso fittizi contratti di consulenza.
4: E tutto il mio appoggio al presidente Zapatero.
3: Tutto il mio appoggio al presidente Zapatero, intanto ribadito il premier Sanchez dal Vaticano, dove si è recato in visita ufficiale, mostrando compattezza davanti alla richiesta di elezioni anticipate arrivata dall'opposizione. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Siamo in chiusura con la pagina sportiva.
5: Non è stata una buona giornata per gli italiani a Roland Garros. 3 eliminazioni su 3 partite giocate. La sconfitta più dolorosa, quella di Jasmine Paolini, fuori per mano dell'Argentina Sierra, dopo aver dominato il primo set 6-3 ed essere stata avanti di un break nel secondo. Jasmine Paolini che ha chiuso in lacrime, penalizzata dal dolore al piede che già l'aveva messa fuori nel torneo di Roma. Da lunedì scenderà rispetto alla 13ª posizione del ranking mondiale. Fuori anche Cina e Sonego, battuti entrambi in 3 set da Young e Paul. In Conference League, finale vinta a Lipsia dal Crystal Palace sul Rayo Vallecano 1-0, ha deciso un gol di Mateta dopo 6 minuti.

0: Inutile il secondo tempo, seconda coppa conquistata dalle inglesi, manca soltanto la finale tra Arsenal e Paris Saint-Germain. E per chiudere il Giro d'Italia, 17ª tappa con arrivo ad Andalo, ha vinto Valgren davanti a Leknessund. In maglia rosa rimane Jonas Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio su Felix Gall. Oggi si sale fino a Pieve di Soligo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR24, grazie a Roberta Frisani in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
2: Allora, caro David, adesso iniziano 12-13 minuti scoppiettanti sicuramente, perché ti presento un personaggio che tu conosci molto, molto, molto bene, che ritorna al tuo passato quando eri un anchorman nelle televisioni locali, oggi. Nelle televisioni locali che avevano loro importanza. Hai coltivato il tuo estro all'epoca, hai coltivato la tua creatività, diciamo, anche su Garlasco, eri in prima linea anche su Garlasco, eri in primissima linea.
3: Feci una grande inchiesta.
2: Non esageriamo, una grande inchiesta, non facevi un cazzo.
3: Una grandissima inchiesta.
2: Hai dovuto pagare perché ti querelarono, hai dovuto tirare fuori il quattrino all'epoca.
3: No, fui difeso dall'avvocato Raffaele Della Valle, grande principe del foro.
2: Già un personaggio che ti voglio presentare in questo modo, rievocando alcune sue perle del passato indimenticabili per gli amanti dello YouTube, per l'amanti, diciamo, anticipato un tema che c'è oggi, che è quello della remigrazione. Cioè, lui ne parlava già praticamente 20 anni fa, 20-25 anni fa, della remigrazione. Vai, regia!
4: Possono rimanere in Italia coloro che condividono i nostri valori e osservano le nostre leggi. Non ti va bene, Camel e Barchetta, siete tornati a casa. Non gli vanno bene le nostre scuole, ciape nel trenin, ciape nel piroscopo, ciape nel Camel e tornano a casa. Se sei musulmano e ti vuoi tenere il burqa e te lo vuoi, stai a casa tua, che nessuno ti ha cercato, nessuno ti ha voluto, anzi, ti paghiamo anche il biglietto. Se gli va bene il posto che gli abbiamo trovato, bene, se no ci ha pensato il turno in re. Se non vi va bene, ciapo me il camel, ciapo un la barca, ciapo un quel che vero e via, a casa, via, the special si da dos.
2: Allora, Pier Gianni Prosperini, buonasera!
5: Buonasera.
3: Allora, clamoroso. Scusi, mi posso permettere il dottor Pier Gianni Prosperini?
5: Grazie.
3: Il dottor
5: Pier Gianni,
3: anche perché è un dermatologo.
2: Ti sei fatto visitare il buco del culo?
3: Assolutamente no. Però quando stavo a Tele Lombardia, qualche volta magari qualche problemino, qualche piccola escoriazione, dottore era sempre assolutamente molto disponibile, nonostante noi avessimo visioni, direi, completamente diverse
2: diametralmente
3: del mondo.
2: Allora, Prosperini, adesso vi dico perché l'ho chiamato, dottore. Però mi puoi rifare, Pier Gianni, il tuo grido di battaglia? Non so se sei in grado di rifarlo, il tuo vecchio grido di battaglia, rifammelo un attimo, come se fossi in questo momento davanti alle televisioni, tu eri là in prima fila, spesso senza contraddittorio, a dire la tua, naturalmente, negli spazi lì di Tele Lombardia, non so che cos'era, Telenova.
3: Non solo, adesso comprava gli spazi.
2: Ma lasciamo perdere questo aspetto qua, che poi gli provocò dei guai.
5: Non condividi i nostri valori, non osservi le nostre leggi, via, ferro di bal, ciapa la barca, ciapa il camel e torna in re.
2: Beh, applauso!
3: Ma perché torna in re?
2: È la remigrazione, è la contemplazione, tu ti rendi conto che tutto torna.
3: Era una specie di vannacci antelittera.
5: Esatto, qui è volontaria, perché parte dal presupposto che lui non ami stare qui, non amando stare qui, ferro di bal.
2: Fuori di bal, sì, d'accordo, però quello...
3: Ma scusami, invecchiando sei diventato un po' più centrista, moderato?
5: Non posso essere moderato perché sono cristiano. Cosa dice Gesù nell'Apocalisse, terzo libro, 15-16? Non siate moderati. Non puoi saperlo tu, te lo dico io.
2: Ebreo.
5: No, è ebreo, ma l'ha detto anche Yahweh. Non siate moderati. Se siete tepidi, vi vomito.

0: Vomiterò dalla mia bocca, così ha detto.
1: No, come vomiterò? Ma come vomiterò?
0: Allora, lui ha detto così, posso contestare anche
2: come diceva una volta Borghezio, moderati sì, moderati un cazzo, questo è il punto fondamentale. Musica, sì, musica.
0: Moderazione per...
2: Per chi è la moderazione? Non è per noi. Allora, Prosperini, la notizia è questa, dopo anni di esilio, chiamiamolo così, di lontananza dalla politica, adesso c'è il generale, questo è il punto. Se io non voglio, adesso mi accuseranno.
0: Monsieur
2: le generale, questo è il punto. Però non c'è persona, diciamo...
1: Cosa state organizzando? Un colpo di Stato? Che fate allora, con i vostri?
0: Questo paese per essere governato meriterebbe un piccolissimo colpo di Stato, in modo da spazzare la feccia e tornare a governare in maniera...
1: Ma come piccolo,
0: diciamo,
1: colpo di Stato?
0: Però siccome
2: siamo democratici...
0: Siccome siete democratici, io sono liberale di stampo montanelliano, liberale conservatore, molto conservatore... E chiaramente
2: non si può fare
0: il messaggio generale che incarna l'italianità, la forza, il coraggio, la determinazione, non poteva che suscitare la mia ammirazione,
2: anche il tuo interesse, diciamo la verità, il mio interesse
0: è la mia ammirazione.
2: Dunque lei è pronto, diciamo, a scendere in campo di nuovo per il generale.
0: È anti questa Europa sporcacciona e maligna, che è come Madame de Tremaine. Voi vi ricordate la favola di Cenerentola? Madame de Tremaine, la mamma di Anastasia Genoveffa, i due cessi di sinistra, rigorosamente.
1: No, come cessi? Non si può dire.
0: Due sorellastre brutte.
1: La percentuale non è vero. È pieno di figli a sinistra, ma di cosa
2: la percentuale di cessi è più alta, dici?
0: La Madonna, tremendissima.
1: No, ma non si può dire.
0: A me piacerebbe che fossero diversi, invece nisci.
2: Posso dirti che l'Europa, questa Europaccia qua
0: con le due sorellastre Genoveffa e Anastasia, la Germania e la Francia, ce l'hanno sempre con Cenerentola, al secolo l'Italia.
2: E dunque, diciamo, ci vuole una ribellione contro questa Europa.
0: Ma certo, ci fottono in lungo e largo. Loro prendono...
1: E allora la tua pensione te la daremo in euro, caro Prosperini. In lire, caro Prosperini.
0: In euro, brutte merdacce.
1: No, la tua pensione...
0: Che io le volevo in lire.
2: Io lo sapevo che era tornato Prosperini. Era lì che aspettavo, da un momento all'altro. Adesso torna, non torna, adesso torna, ciapa il cammello, porta a casa, eccetera.
0: Ma trovami una cosa che questa Europa o la von der Leyen... la sua ministra estone, anche carina, devo dire
2: che è buona, diciamo la verità.
0: Questa qui
1: si può
0: portare in vacanza, ma la sua ministra ha detto: ma non mi risulta che la Russia... Io sono fanaticamente anticomunista,
2: anche eterosessuale, mi sembra, no?
0: Rigorosamente
2: eterosessuale.
0: Ma non si può negare che la Russia sia stata un tassello importante nella guerra.
2: Se dovesse scegliere da chi essere governato, tra Putin e Zelensky, chi sceglierebbe lei?
0: Ma il colonnello Putin le 3.000 volte.
1: Perché sei antipatriota? Ma è
0: come
1: pazzesco.
0: Come antipatriota? La domanda: perché usi questo termine con me, che sono...
1: Sei un antipatriota.
0: La domanda è: fra Putin e Zelensky, che questo c'entra la
2: domanda? È la domanda. È il test di Bernaccismo.
0: Un buffone prezzolato e un colonnello del KGB, duro, forte, preparato e deciso per la maiella.
2: Meglio il KGB. Musica. Allora, il primo test di Bernaccismo è stato superato, perché noi facciamo un test di Bernaccismo a tutti.
0: Va bene.
2: Putin o Zelensky, Putin, la stessa cosa che disse al generale. Disse anche che i gay non sono normalità. Che i gay non sono normali. Lei disse delle cose gravi nel passato. Lei disse delle cose abbastanza...
0: Cosa ho detto? No, perché non lo sai.
2: Non le rimbanghiamo.
0: Allora, glielo dico io. Quando hanno fatto un gay pride, hanno fatto un fotomontaggio del Papa, l'unico Papa che abbiamo avuto negli ultimi 7800 anni, degno di questo nome, al secolo, il professor Josef Ratzinger.
2: Disse che lei ci vorreva...
0: Col dito così. Ma ti pare che il rappresentante di Gesù...
2: Era uno, però. Non erano tutti quelli gay pride.
0: Erano un carro con questi così.
2: Un carro.
0: E io ho detto:
1: e che te ne frega, sei liberale.
0: Guarda che ti sculaccio.
2: Che cosa hai detto, Gianni?
0: Gli ho detto che andavano puniti severamente.
2: Beh, hai detto altro, diciamo. Hai detto la garrotta.
0: Ah, la Madonna, un po' di garrotta.
2: Carrotati, hai detto.
0: Ma la garrotta di Texville.

0: Era, bisogna anche.
1: Ma è una cosa gravissima.
2: Ma eri anche consigliere regionale, eri assessore quando tu dicesti questa cosa.
1: Scusa, lei.
0: Ti chiamerò col tuo giusto nome, sì. Pisellino. Ascolta, sì. Pisellino. Le voci corrono, voci corrono.
1: Molto grave.
2: È un genio, comunque. È un genio. Invece, è una roba da matti.
0: Invece. Era chiaramente una presa in giro, no? La garrotta di Tesviller legavano un cerchio.
2: Ma tu sei un uomo delle istituzioni, ma cazzo, non puoi parlare in questo
0: ma
2: modo.
0: Ma misericordioso, non possono
1: dunque,
0: far
1: oggi,
0: vedere
1: oggi il gay pride per te che cosa è, una baracconata, che
0: ma
1: cos'è?
0: Bisogna estinguerlo o ma... imparano l'educazione. No, ma perché non fanno queste cose qui con Maometto e Allah? Perché non prendono in giro anche Maometto e Allah?
1: Allora, tu dici oggi estinguerlo, che vuol dire proibirlo? Lo proibiresti?
0: Sì, sì, facciano una passeggiata. Una 100 chilometri che arriva
2: e altre
0: during the road,
1: cosa pazzesca!
2: Ma è musica, musica.
0: Ma dovrebbe essere punito per legge.
1: Ma i gay sono anormali, secondo te?
0: Ma no, sono ognuno. A Brescia c'è un proverbio che dice: te ci gusti e cataghi, sì. Tutti i gusti e trovarceli, sì. Sono cavoli loro. Sì. Certo, il gay ostentato
1: non ti piace,
0: non può andare in una scuola.
2: Ma cosa vuol dire ostentato?
0: Vuol dire
2: cosa vuol dire
0: ostentato? Un po' come te quando cammini, parli.
2: Ma io non so.
1: Ma il gay
2: per nulla,
1: scusi,
2: io non so,
1: scusi, Prosperini,
2: per nulla,
1: però il gay professore, lei in una
2: scusami,
1: scuola.
2: Cruciale,
0: ma
2: il dottore
0: se sta al suo posto, va benissimo.
1: Ma se è un po' effeminato non va bene.
0: Beh, insomma,
1: professore un po' effeminato non va bene.
0: Io ho detto ostentato, non un po' effeminato. Ostentato
1: non va
0: cioè,
1: bene.
0: Da parte...
1: un trans che insegna non va bene, un trans che insegna,
2: ottimo,
1: no.
2: Ottimo, che male c'è?
0: Ma tu quanti figli sei riuscito? Tu, quattro, la tua signora, perché tu pochi.
2: Sì.
0: Quanti di questi quattro provengono dai tuoi lombi?
1: Tutti quattro.
0: Tutti, vabbè, sono contento. Beh, son lombi nobili, perché okay. Ricordiamoci che tutti. Scorre il sangue dei Caracciolo nelle vene della merdina francese qui sì. Al secolo
1: e
0: David.
1: Ricordiamo anche che suo nonno era fascista.
2: Suo
1: nonno era fascista, Pier Gianni. Ricordiamo anche questa cosa qua. Ricordiamo questa cosa. Scusa, voglio dirti, i gay sono contro natura, sì o no?
0: Sono una devianza.
1: Una devianza.
2: Ma come una devianza?
0: Che si può tranquillamente.
2: Ma sei anche un medico, cazzo. Come fai a parlare così? Sei pure un medico.
0: Allora sarà mica normale essere gay, no? C'è un po' di differenza tra quello che sono che è la, diciamo, maggioranza della gente.
1: Ecco, questa è Vannacciana come cosa. La
0: sì, ma lui l'ha detto in chiave statistica. Sì. Siccome su 100 persone, 97 sono eterosessuali
1: e 3 sono gay.
0: E 3 sono gay, è chiaro, con la normalità.
1: Tu hai figli? Un figlio?
2: Sì,
0: figlia.
1: Una figlia. Se fosse
0: una
1: lesbica, figlia. Per te sarebbe una tragedia?
0: Se
1: ti avesse detto che è lesbica, per te sarebbe una tragedia?
0: Allora le dirò: una volta in ospedale c'era un nostro amico, stavamo mangiando, e un nostro amico era tutto disperato perché aveva un figlio che aveva scoperto essere gay. E noi lo consolavamo. Gli dicevamo:
2: come
0: vabbè, cazzo, te ne fregano, no? Certo. E allora fa: ma vorrei vedere voi. E noi avevamo tutti 3 figlie femmine. E avevo detto: vai! Così nessuno me la tocca.
2: Cosa pazzesco. Pazzesco.
1: Allora, Prosperini,
0: ha detto: sarete stronzi. Noi a consolarlo, dice: ma dai, basta che non è tranquillo, va dove vuole, che cosa ti frega.
1: Allora, altro test.
2: Ma cosa
1: di
2: hai fatto
0: poi,
2: tutti
0: dire,
2: questi anni, Prosperini? Dove eri? Ti hanno surgelato e ti hanno scongelato.
0: Allora, ero andato in Siberia da Vladimir Vladimirovic, dove il freddo imperante, anche meno 70, ti mantiene bello, solido, nella quasi totalità.
1: Perché fa la crioterapia, lui fa la crioterapia.
0: Una particolarità non così solida, cioè, ma non...
1: In che senso? Qual è la particolarità? L'uccello ti si rimpicciolisce, che succede?
2: Tu sai che quando veniva ai dibattiti a Tele Lombardia, ogni tanto lo facevano faceva delle risse meravigliose, a un certo punto diceva: perché il dottore? Io dicevo: chi è? Sono io. Lui parlava di sé in terza persona.
0: Sì,
2: il dottore,
0: il
2: diceva,
0: dottore.
1: Fermi tutti, fra poco torniamo con il mitologico
0: Pier Gianni.
2: Ma non è possibile.
0: Per ridere.

Cioè, allora, fatemi capire il paradosso di come cazzo ragiona Parenzo. Cioè, lui viene pagato per lavorare in una trasmissione in cui viene giornalmente insultato e lui a sua volta insulta altre persone.

0: giornalmente dice quello è un coglione, quell'altro è una testa di cazzo, quello lì è un nazista, quello lì è un sessista, quello lì è... Però se gli tocchi il suo essere sionista, beh, allora lì parte la letterina!
1: Allora ragazzi, qui presente accanto a me, forse per la prima volta dopo tantissimi anni, in un talk, diciamo, in un talk, in una
2: Dopo
1: trasmissione.
2: 20 anni, credo,
1: Sì, no, 20 anni,
2: vent'anni
1: no, no, no,
2: fa
1: meno, meno, meno,
3: 16,
1: meno, meno, Pier Gia,
2: 16.
1: 80 anni, il mitologico Pier Gianni Prosperini, ancora un applauso.
2: Ma si candiderà alle elezioni col
1: Scherza,
2: generalissimo
1: no,
2: oppure
1: chi
2: no?
1: lo sa,
2: Cosa fa?
1: chi lo sa, chi lo sa.
3: Aiuterò con grande entusiasmo il messie le generale,
1: Messie le generale, ha
3: ma non
1: detto.
3: mi
2: Perché lo chiama
3: candido
2: messie le generale?
3: perché è più bello,
2: Cazzo.
3: signor generale, un po' invece messie le generale.
1: Ricorda De Gaulle,
3: Ricorda De Gaulle,
1: ricorda un po'
3: capito?
1: la Légion étrangère.
3: Le Legioni étrangère.
1: Scusi, lei,
2: a me un po' spaventa il
3: Obagni,
2: generale,
1: come? Parezzo è spaventato
2: a me
1: dal
2: un po'
1: generale. È spaventato dal generale. È spaventato dal generale.
3: È
1: spaventato dal generale. Questo è minacciato dai propalli un giorno sì e l'altro pure. E si è spaventato dal generale. Guarda che incredibile.
3: No, il generale non si spaventa per niente, è lucido, fermo, chiaro.
1: No, lui è spaventato. Parenzo è spaventato.
2: No, io sono
3: fai bene a essere spaventato, merdaccia. Fai bene, fai bene. Devi tremare in ogni fibra.
2: Ho capito, però.
1: Vabbè, in ogni fibra. Allora, voglio capire che volevi dire su chi è il fatto.
3: No, che alla fine della fiera, se non c'è l'ostentazione volgare, ognuno trova il piacere dove vuole e fa quel cazzo che gli pare.
2: Ma cosa vuol dire l'ostentazione? Ma se uno si vuole. Se uno anche, ma che
1: Scusi,
2: te ne frega a te? Mica
1: sesso,
2: siamo della Repubblica Islamica.
1: Il sesso, quello dal di dietro, a te non ti è mai piaciuto così? L'idea, la penetrazione, quella, come dire, no? La penetrazione dal di dietro, quella tipica, cioè, la trovi una porcheria, la trovi, no?
3: Ma ti sei mica amata,
1: Ma che ne so, io non lo so.
3: Sessi diversi.
1: Lei non si è mai fatto infilare un,
3: ma
1: un dito
3: per la Madonna, no?
1: Per la Madonna, adesso noi
3: no, stiamo parlando di fantasie sessuali.
1: Sì.
3: Ognuno la sua fantasia sessuale se la gioca come gli fa piacere. C'è gente che è innamorato pazzo di un seno prosperoso, un altro di un bel culotto tondo,
1: anche uno di farsi infilare un didino.
3: C'è anche, ci sono anche quelli.
1: Ci sono anche quelle,
3: per esempio, senza andare tanto lontano, il nostro amico dall'altra parte della cosa è uno che ama, adora e predilige.
1: Ma questo è interessante, perché lei lo conosce da, lei lo
2: ma
1: conosce
2: lo
1: da un sacco di lei lo
3: frequenta,
1: cioè al tempo era,
3: frequenta muratori bergamaschi con le mani grosse, callose, quindi e li frequenta non perché è uomo democratico. Ma perché lei è un purcell.
1: Questo è buonissimo. Questo
2: roba
1: è lei,
2: incredibile.
1: E il signor Prosperini conosce Parenzo da un sacco di tempo.
3: Per
1: dunque, non era neanche sposato. E dunque poteva dire.
3: A te che mi chiese, ma mi devo sposare? E gli ho detto, guarda, sposati, magari metti la testa a posto.
1: La musica.
2: Il dottore. Sì,
1: allora,
2: lo ricordo
1: altro test.
3: Era bravo Fiulesi.
1: Altro test di vernacismo che è questo, la decima mass, l'epopea della decima mass va insegnata,
2: oddio,
1: nelle scuole
2: mamma
1: secondo lei?
2: Mia,
3: allora, ma,
2: mamma
3: ma per la maiella smettila di dire mamma mia, perché tu confondi quella che è stata la decima mass dopo il 43,
2: sì,
3: applicata e alleata.
2: Uguale.
3: No,
2: uguale.
3: Un cazzo, perché quella di prima
2: uguale,
3: era composta
2: uguale
3: da eroi, dai Durand della Penna.
2: Ma che eroi? Alleati dei nazisti.
3: Ma
2: erano,
3: dopo il
2: Pier
3: 43,
2: Gianni,
3: uccelliforme, dopo il 43. Prima era la gloriosa decima mass, come ha dottamente spiegato messiere generale.
1: Messiere, Duca, va insegnato
2: nelle
1: scuole.
2: Cazzo come? Di messiere generale. Basta chiamarlo messiere generale. Quello è eurodeputato, basta. Lo devono chiamare onorevole,
3: no,
2: a parte,
3: caro,
2: che mi fa orrore che sia
3: onorevole. Che poi non sono
2: mi,
3: se tu pensi che è onorevole la von der Leyen ed è stato
2: certo
3: onorevole Schulz. Tu te lo ricordi,
2: sì,
3: Martin Schulz? Martin
2: come,
3: Schulz.
2: Come no?
3: E il
2: come no,
3: certo. Geringer.
2: Anche,
3: anche
2: la Salis è onorevole.
3: Mi
2: la Salis ti dovrebbe occupare casa a te con quel villone, quella casaccia enorme che hai di 800
3: vabbè
2: metri quadri. Te la dovrebbe occupare.
3: Non è una
2: la Salis,
3: casaccia, ma una
2: occupare
3: splendida dimora nobiliare,
2: lo so,
3: brutta merdaccia.
2: Lo so, lo so.
1: Scusa, remigrazione,
2: so,
1: non ne parliamo nemmeno.
3: Ma l'emigrazione, il generale,
1: sì, no,
3: naturalmente,
1: sì, naturalmente sì,
3: spiega tante volte, usa termini provocatori.
2: Sì.
3: Per remigrazione, lui non intende todo il mondo e gade tu rendere, ma coloro che commettono dei delitti di sangue. non no, i rubagalline,
1: in generale,
3: coloro, in generale, coloro che uccidono, stuprano.
1: Ma tu che faresti? Esempio, il metodo Prosperini, il metodo, se fossi il ministro di un governo qua, di centrodestra, bisogna scegliere un ministro degli interni, un ministro degli interni o anche della difesa.
3: Se fossi Prosperinski,
1: che fossi un ministro di un governo di destra-destra importante, di quelli che piacciono a te, come impediresti l'arrivo

0: Gli immigrati, in che motivo? Il blocco navale?
1: Come ci fa? Come fa l'Australia? Sì. Basta copiare. Cosa fa l'Australia? Sì. Li prende, li impacchetta e gliela manda in re.
0: Punto molto semplice. E dell'Europa ce ne fottiamo, se l'Europa ha tutte le cose umanitarie dell'Europa.
1: Ma quali umanitarie? Sono solo per rubare soldi. Ma lei sa quando quanto prendono le cosiddette i cosiddetti aiuti
0: ONG, dice lei.
1: 10.000 euro al mese. Lei li prende 10.000 euro al mese.
2: Ma dove l'hai visto?
1: Solo da Bill, perché furbo, ha fatto un contratto capestro, prende 10.000 euro al mese.
2: Musica. Come ti permetti, capestro? Anzi,
0: altra cosa, lei l'aborto è favorevole o al contrario?
1: Allora, in chiave...
0: Però mi dia una risposta secca.
1: No, sono favorevole, perché io ho lavorato quando ero giovane in un riformatorio. I bambini che nascono da genitori che non li vogliono, voi non avete idea di che fine faccia.
0: Dunque, lei non è molto mannacciano in questa roba qua.
1: Qui mi discosto un po', perché io ho lavorato con i ragazzi problematici e difficili.
0: Vabbè, ma sarà perdonato per questo. Invece, se una persona ha una pelle nera, scura, è italiano, è italiano. Vannacci dice: beh, non hai i tratti somatici italiani.
1: Te sei negherti.
0: No, io non sono negherti.
1: È bianco, persino Parenzo.
0: Sì, persino Parenzo.
2: Cosa vuol dire persino, scusa?
1: Meriterebbe di non esserlo, però.
0: Dunque, ha ragione Vannacci quando dice che le persone di colore non hanno i tratti somatici.
1: Monsieur le Général non ha fatto una distinzione qualitativa,
0: razziale.
1: Questo è buono, questo è cattivo. Ha detto il 99,% degli italiani sono bianchi, la sciura, le negra, e allora non ha i tratti somatici.
2: Sumaoro è italiano,
0: sì,
2: italianissimo.
1: Che è amico tuo, molto amico tuo.
2: Sì, sì,
1: la cittadinanza è storta in chissà quale maniera.
0: Non si può dire.
1: Un italiano vero. E finché non dimostri di esserlo.
0: Tu dici l'italiano è anche per il colore della pelle. Tu dici, no?
1: Ma lui non ha detto italiano, ha detto l'italianità.
0: Non ha i tratti somatici italiani.
1: I tratti somatici, è un'evidenza. Ma se io vado in
0: Namibia.
2: Ma Obama cos'è? Obama è americano. Che vuol dire tratti somatici? Obama è un americano, no?
0: Vabbè,
2: e quindi Sumaoro è italiano. Che cazzo vuol dire?
1: Ha detto sono del Kenya.
0: Scusi un attimo.
1: I miei parenti.
0: Una volta lei disse meglio gay che comunista. Conferma.
1: Sì.
0: Meglio essere omosessuale che comunista.
1: Ma certo, perché se tu sei omosessuale un po' di stanghe, un po' con un po' di garbo,
0: comunista.
1: Ma comunista è una roba da morire.
0: Eccetera. Scusi, un'altra cosa, diciamo, di questo test di Vannacciano. Vannacciano è il pelatone. Ha fatto delle cose buone il pelatone?
1: Allora, voi non avete studiato Montanelli perché
0: però mi dica quello che pensa lei, no? Montanelli, il pelatone ha fatto più
1: all'inizio,
0: cose buone.
1: I primi 5-6 anni è stato il Mussolini riformatore e ha fatto delle grandi cose.
2: Dittatura.
1: Non hai studiato.
2: Era già una
1: dittatura. Ah, bastone,
2: non hai studiato. Era già una
1: dopo
2: i
1: 5-6 anni
0: si è rovinato.
1: Come succede a tutti quelli che hanno il potere assoluto per troppo tempo, si è rovinato e ne ha combinate in tutti i colori.
0: Scusi, lei ha 80 anni, devo chiudere, poi la rinvito sicuramente un'altra volta. Lei ha 80 anni, ancora c'ha voglia di trombare ogni tanto? Riesce ancora oppure a
1: perché, perché è riduttivo ogni tanto? Ho voglia di trombare molto spesso, poi non sempre le forze mi aiutano.
0: Lo so, e si faccia
1: ma la voglia, la voglia c'è. La voglia.
2: È un'azienda dismessa.
0: Donne ha avuto in tutta la sua vita lei? Quante donne ha avuto? Ha fatto un calcolo? 200. Già, Pier Gianni Prosperini, un mito. Fermi tutti, grazie. Ritorni prestissimo. Lo abbraccio.
1: Ciao David.
0: Fermi tutti. Allora, caro Davide, ci colleghiamo adesso. Cerchiamo di raggiungere un signore che si chiama, dopo la tempesta Prosperini, Claudio Saggioro, titolare di un centro equestre a Legnago, 75enne, il quale si è molto incazzato perché stava facendo una fila per una visita e si è visto passare davanti delle persone col velo e dice che queste persone hanno un privilegio, una specie di lascia passare, perché non vogliono mischiarsi, gli uomini non permettono a queste donne di mischiarsi agli uomini lì nella sala d'attesa. Vai regia, vai, fammi il numero.

0: Pronto?
1: Claudio?
0: Pronto, sì.
1: Buonasera, sono Cruciani, come stai?
0: Ah, Cruciani, bene, grazie, lei?
1: Beh, non c'è male, amico mio, non c'è male. Senti, volevo subito chiederti una cosa. Che cosa è successo la settimana scorsa in quella... Che cos'era? Un ASL? Che cos'era?
0: Sì, all'USL ASL, per un prelievi del sangue. Sono datato io, ogni tanto devo fare i prelievi.
1: Beh, normale, normale. Hai 75 ecco. anni, ex folgore, ma nonostante il fatto che tu sia un ex folgore, dunque, diciamo, in qualche modo sei abituato alla fatica, sei abituato, diciamo, all'impresa, alla fatica, e comunque devi farti dei controllini.
0: E stavamo lì in attesa del nostro numerino, no?
1: Sì, certo, non c'è dubbio.
0: Finché sono entrati, io ho detto tre ombrelloni, perché tre erano veramente coperti, mai visto in vita mia.
1: Come ombrelloni? Che vuol dire ombrelloni?
0: Erano coperte gli occhi e tutti erano, sembravano degli ombrelloni chiusi.
1: Ah, degli ombrelloni. Ah, tu dici le donne col burka, dici le donne.
0: No, no, il burka ha gli occhi aperti, quello lì è un'altra cosa.
2: La copertura totale, il niqab,
0: totale,
2: il burka, sì, così.
0: Degli occhi, che credo che sia proibito, tra l'altro, sì. in ambienti.
1: Vabbè, sono entrate, quante erano queste, quelle che tu chiami?
0: Tre che non avevano il burka, avevano il velo.
1: Avevano solo il velo, sì. Tu le chiami le ombrellate o gli ombrelloni? Non ho capito.
0: Ombrelloni.
1: Gli ombrelloni, beh, gli ombrelloni.
2: Vabbè.
1: Gli ombrelloni. Sì. Comunque, entrano queste qua e che succede?
0: I loro uomini, perché erano accompagnate rigorosamente dagli uomini.
1: Non c'è dubbio.
0: E quando è uscita una donna lì che prende le carte che avevamo.
1: Sì, l'infermiera,
0: non
1: sì.
0: Non era uscito il loro numero, mi intendo.
1: Sì, certo.
0: Lui è andato là. Ha detto, siccome che ero molto vicino, ho sentito che le loro donne non possono sedersi con noi, che eravamo maschi.
1: E dunque?
0: E dunque, tutte e sei, una alla volta, prima gli uomini, che non dovevano farsi gli esami, sono entrati loro a controllare cosa c'era dentro.
1: Sì.
0: E poi li hanno fatti entrare indipendentemente che non usciva nessun numero.
1: Beh, questo è molto grave. Cioè, praticamente mi stai dicendo che per evitare problemi, perché forse c'è qualche protocollo, c'è qualche inteso, c'è qualche cosa non scritta, le donne velate, siccome non devono rimanere a contatto con gli altri, diciamo.
0: Questo è quello che ha asserito i loro uomini.
1: Beh, molto grave questa cosa qua. È molto grave.
0: Ecco.
1: Ma secondo te ci stiamo islamizzando, caro Saggioro?
0: Ci siamo già dentro.
1: Ah, ci siamo già dentro,
2: Ci siamo detto lui, parlò Zarathustra.
1: Aspetta, ci siamo già dentro. E chi è che sta dominando? Cioè, tu pensi che questa nazione sia invasa? Ormai siamo, diciamo, rassegnati a questa situazione,
0: bravo,
1: no?
0: Rassegnati a dover subire violenze, prepotenze e quant'altro.
1: Ora, ma qual è la situazione lì a Legnago? Chi è che prevale? Quelli più scuri, diciamo così, gli africani, oppure i marocchini, diciamo, quelli della...
0: No, sono i marocchini, gli scuri non li vedo mai fare queste cose qua in giro.
1: No.
0: Tu come
1: li chiami? Tu li chiami neri o negri?
0: Negro è negro, punto e basta.
1: Punto e basta, sì, va bene. Comunque, ecco. Non in senso offensivo, naturalmente, ma comunque quello
0: ci
1: che.
0: Ma mancherebbe, io sono bianco di colore e loro sono
2: negri. Ma cosa c'entra?
0: Ma
2: che cazzo vuol dire?
0: Ma non è scorretto.
2: Ma dove hai trovato sto genio, sto politologo?
1: Aspetta, invece i marocchini, che cosa sono? I marocchini? I marocchini, comunque i nordafricani.
0: Guarda, no, non posso dire quello che penso.
1: Tu insomma, non sopporti questi nordafricani che non portano rispetto, tu dici, questo è il punto, no?
0: Beh, ma credo che basta che facciamo un giro in qualsiasi strada dell'Italia, che è così,
1: Senti, ma
0: che ci sono dei posti migliori o peggiori.
1: Cioè, scusami, Saggioro, ma di cosa ci sarebbe bisogno? Che ne so, faccio un nome a caso, di un vannaccio.
0: Mandarli via! Io conosco persone integrate, che lavorano, che sono rispettosi.
1: Sì, certo.
0: Hai capito? Questi stanno bene qua. Perché anch'io, io ho dei dipendenti che non sono italiani, sono extracomunitari, ma sono rispettosi, lavorano, ci mancherebbe, educati.
1: E chi è che bisogna mandare via, secondo te?
0: Quelli che non hanno prima di tutto un lavoro, e finiamola di dargli soldi per niente, dobbiamo dare i soldi ai nostri pensionati, non dargli 500 euro al mese. Hai capito?
1: Questo è un programma politico, caro Davide, è un programma politico. Dunque,
2: no,
1: questa è
2: un'idiozia detta da
1: lei. A lei piace molto il generale Vannacci, mi sembra, no? Mi sembra di capire che a lei piace molto il generale Vannacci, o sbaglio?
0: Beh, ma che mancherebbe, per me bisogna dire la verità, sono coerenti, sì, in questo mondo.
1: Dunque?
0: Devono andare via, punto.
1: E dunque Vannacci è anche troppo morbido per lei?
0: Beh, morbido, speriamo che quando arrivi, e spero, glielo spero veramente.

0: e che prenda dei voti per arrivare, e spero che non si confonda come tutti gli altri,
1: cioè che, non...
0: che poi hanno sì. avuto un bel po' di confusione.
1: Beh, che non faccia ammuina. Dunque, lei è per il blocco navale, immagino, no? Per il
0: bel... Ma ci mancherebbe.
1: Un bel
0: sotto
1: blocco navale.
0: Sotto Chiglia bisogna sparare.
1: Come?
0: Bisogna sparare sotto Chiglia.
1: Ah, sparare sotto Chiglia. Ma c'è il rischio Chiglia. Che affondi la nave, però. C'è, c'è il rischio che affondi.
0: Meglio. Perché deve venire qua, mi scusi, ma...
2: Cioè, dove l'hai trovato? Ma chi è questo? Posso sapere
1: lei dice che
2: è?
1: Di fronte a un'invasione è un titolare di un centro equestre, il signor Saggioro, che è stato al centro... ha detto che bisogna sparare sotto Chiglia, ma scusa...
2: Ma volevo capire chi cazzo è il titolare del centro equestre!
1: Questo è Parenzo, dottor Saggioro.
0: Ma Parenzo o non Parenzo, a me non interessa.
2: Lei è semplicemente un fascistello idiota.
0: Una diversa delle nostre.
2: Sì. Senta, signor Saggiolo, lei è lo stesso idiota che ha scritto: ecco come siamo messi, viva il Duce, questo lei ha detto. Questo lei...
0: Ascolta,
2: io ho un tweet.
0: Io non ho
2: ascolti
0: detto
2: lei,
0: viva il Duce,
2: lei
0: non
2: ho
0: offenda,
2: qui, io ho qua Parenzo, lo screenshot. Io ho lo screenshot tale Seggioro. Si chiama Seggioro lei? Seggioro,
0: no,
2: Seggioro.
0: No,
1: Saggioro,
0: no,
1: Saggioro.
2: Saggioro, lei si chiama Saggioro. Saggioro Claudio, lei
0: dica,
2: ha scritto: ecco 10 marzo 2015. Saggioro Claudio, ecco come siamo messi. Viva, viva il Duce! 4 punti esclamativi. Mi permetto di dire che anche se lei non avesse scritto questo, ma ho qui lo screenshot di questo che lei ha scritto.
1: Vabbè, è successo 11 anni fa. 11 anni fa.
2: Mi permetto di dire che questo signore è un coglione, mi permetto, ma senza offenderlo, per carità.
1: Tu dici
2: non
1: per
2: che
1: quello che ha detto, dici per quello che
2: per
1: ha detto.
2: Quello che ha detto, per quello che ha detto.
0: Cruciani, ma mi mette di fronte una persona che mi offende.
1: Ma lei dice: no,
0: io non ho offeso nessuno.
1: No, gli risponda.
0: Tantomeno quel coglione che è vicino a lei.
1: Oh, bene.
0: Lui è un coglione, non io.
1: Benissimo, questa è una bella risposta. Saggiaro, lei fa il parà della folgore, risponda a tono. Mm. Lei è stato parà, reagisca.
0: Non può venire da insultarmi, ha capito? Io non insulto, per cui non mi dia del coglione, perché io mi ripeto con le stesse parole.
1: Molto bene, scusi un attimo, però queste cose qua lei le ha scritte. Lei pensa veramente che Benito Mussolini abbia fatto delle grandi cose, o sbaglio?
0: Molte grandi cose.
2: Lo vedi? Eccolo qua.
0: Lo vedi? Ecco, lo vedi, ecco come ti sbagli.
1: Certo,
0: non c'è...
1: lo vedi? Cioè, ma non si può dire. Ma cos'hai da rimproverargli a questo signore? Sta dicendo se
2: è un imbecille,
1: uno,
2: è un imbecille,
1: ha cuore il nostro paese.
2: Fascista, è un fascista schifoso.
0: Vabbè, mi dare il fascista schifoso.
2: Guarda
0: che io chiudo.
1: No, però scusi,
2: senza che ce l'abbiamo, le chiedo scusa. Le chiedo, guarda,
0: no,
2: voglio chiedere scusa se
0: sì. Mi sento che sono successe da una persona che non mi conosce.
1: No, lui sta dicendo che lei è fascista. Chiedigli scusa per quello che hai detto.
2: Io volevo chiedere scusa se per caso lei si è sentito offeso, perché magari io in modo un po' limitante ho perimetrato la sua azione politica.
1: No, lei, tu hai detto che è fascista. Lei si sente fascista? Scusi, dottor Giorno?
0: Assolutamente no. Basta che qualcuno non mi pesti i piedi.
2: Ma nessuno ti pesta i piedi,
0: Però non reclamo nulla che non mi viene,
1: sì.
0: E così voglio essere trattato.
1: Però scusi, Saggioro, perché ci sono problemi nella sua proprietà, vengono a rompere le coglioni, che succede?
0: No, sono venuti i marocchini dentro, i filmati, ho denunce o quant'altro.
2: Ah, i filmati, cosa ho fatto? Un filmato. Questo qui è lo stesso che ha scritto: cara Boldrini, perché non ti togli la pensione, la maternità, la tredicesima? Queste cose le ha messe Benito.
0: Condivido.
2: Questo
0: non
2: lei
0: lo
2: condivido, l'ha scritto lei, idiota di un idiota, lei l'ha scritto, imbecille.
0: Ma perché condivido. Questa persona continua a offendere?
2: Perché
0: non ha
2: sono incazzato
0: più.
2: Perché sono incazzato nero.
1: Quando,
2: ecco
1: perché quando legge certe cose è incazzato.
2: Io mi arrabbio, quando sento cose di Mussolini, del Duce, io mi inalbero. Mi scusi,
0: che storia. Caro signor tal dei tali,
1: Parenzo,
0: non so neanche
1: Parenzo
0: chi sei.
1: È di Padova, Parenzo
0: è
1: di
0: storia,
1: Padova.
0: È la storia, te la devi leggere, hai capito? Questo signore,
1: sì.
0: Lo chiamo ancora signore,
1: sì.
0: Ha commesso un grave errore.
1: Sì, Mussolini dici. L'alleanza col Baffino, dici. L'alleanza col Baffino.
0: Appunto.
1: L'alleanza col
0: Baffino. Se lui stava a casa sua, eravamo tutti felici.
1: Tu dici che si stava più sicuri prima, no?
0: Beh, Dio, io sono nato qualche anno fa,
1: sì.
0: E non ho mai avuto la chiave di casa.
1: Dove
0: né io né i miei fratelli che sono deceduti.
1: Dove vedi?
0: adesso io mi devo, ho minimo 10 telecamere per vedere quei 4 delinquenti che mi entrano di notte.
3: Ma che cazzo ha fatto la telecamera? Che ha fatto il Grande Fratello? Sta girando, che cazzo ha fatto 10 telecamere?
1: Vabbè, ha messo 10 telecamere per proteggere le sue.
3: Ma che cazzo fa un film, Ennio? Ma che cosa, ma che cazzo fa, Ettore? Ma chi pensa di essere? Ma cosa pensa di essere lei, Ettore?
1: No, Roma, Roma, Roma.
3: Ma pensa di essere Federico Fellini che avete 10 telecamere?
0: E contieniti verbalmente, che è meglio.
1: Va bene, Saggioro, io ti ringrazio e ti abbraccio, ma qui ormai
3: no.
1: Il mondo va al contrario, il mondo va al contrario. Il mondo va al contrario.
0: Se noi riportiamo le regole, saranno i vostri figli a rimetterci, ricordatevi.
1: Non c'è dubbio.
0: Dica... hanno smesso di combattere, gli anziani hanno smesso, ma hanno, stanno rifiutando i giovani di combattere. Ricordatevelo.
1: Ma allora, figura. Mandi un attimo, le posso dire una cosa? Mandi a fare in culo Parenzo, che l'ha trattata male, per favore. L'ha trattata
0: allora,
1: a pesci.
0: Caro signor Parenzo, vai a fanculo. Va bene?
1: Molto bene come chiusura. Ecco. È ottima come chiusura. È ottima, è ottima. Grazie, arrivederci.
0: Ciao, ci vediamo, ci sentiamo, ciao.
3: Ma figurati, mai più.
1: Italiani!
4: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Ragione, lo dica,
4: casa,
1: lo, dica, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, ci sono offensivo.
1: No, lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage.
5: Eurovision Song Contest, un presente di polemiche, un futuro da decidere, di Marta Cagnola.
6: Alla fine è stata la Bulgaria a trionfare alla 70esima edizione dello Eurovision Song Contest.

0: celebrating. Cheers, everyone. Since I started doing music, my mission was to...
1: Da quando ho cominciato a fare musica, la mia missione è stata di unire la gente. Per questo mi sento a casa qui, perché siamo tutti uniti dalla musica. Qualsiasi cosa succeda nel mondo, noi amiamo sempre la musica. È qualcosa di unico e questa connessione, per me, è tutto.
0: This connection that we got means the world to me. Thank you so much. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga,
2: bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga. Dara, con il suo tormentone Bangaranga, ha sconfitto al rush finale l'israeliano Noam Bettan. Per Israele, come sempre, un pieno di televoti tra le proteste per la partecipazione e per l'appoggio internazionale delle preferenze popolari. Gli intrecci della geopolitica, lo raccontavamo nella prima parte di questo reportage, hanno accompagnato fin dall'inizio il concorso eurovisivo della canzone. Anche quest'anno, a Vienna, una sfida difficile da affrontare e da interpretare anche dal punto di vista diplomatico, e allo spirito eurovisivo si contrappone ancora una volta la realtà dei fatti. L'ambasciatore italiano in Austria, Sergio Pugliese.
3: È un tema molto delicato, un tema sensibile. Io personalmente ritengo che, trattandosi di un evento inclusivo, di gioia, di festa, che dovrebbe aprire i cuori, perché si esibiscono tanti artisti in modo gioioso, portando qualcosa

0: del loro paese. Allora io ritengo personalmente che la geopolitica dovrebbe rimanere fuori da questi eventi, però capisco che non è sempre facile perché il momento internazionale è particolarmente teso, c'è una forte polarizzazione in varie direzioni e questo è un peccato se danneggia un po' l'Eurovision Song Contest. Io spero che non sia così, ma vedo che nonostante queste tensioni geopolitiche l'evento è seguitissimo e quindi sarà sicuramente un grande successo, una grandissima festa, ed è così che deve essere.
1: La settimana di Vienna si è subito aperta con le proteste contro la presenza di Israele. Sicuramente non affollatissime, ma la capitale austriaca non ha nemmeno accolto l'arrivo di Eurovision con troppo entusiasmo. La mobilitazione di Solidarität für Palestine ha portato almeno due manifestazioni e un controconcerto, senza fare però troppo clamore. Tranquilla e discreta la presenza dei giornalisti israeliani in sala stampa. Chacha Sido, chiarito che non vogliamo parlare di politica, ci racconta inevitabilmente di giorni tranquilli e piacevoli.
2: La mia esperienza in questo Eurovision è molto, molto diversa rispetto agli ultimi due anni. Mi sento molto ben accolta. La sicurezza è eccezionale. Possiamo tornare a uscire, incontrare nuovi amici e nuovi fan per la prima volta dal 2023.
1: E se le tensioni non sono scoppiate, continua il dibattito sulla presenza del paese nel concorso. Nessuno spiega però davvero come stiano le cose e come la situazione sia più complessa di quanto si può immaginare. Lo storico Emanuele Lombardini.
3: Io rispetto ovviamente tutte le posizioni, perché è giusto così, ognuno ha una propria posizione sul conflitto e tutte le posizioni sono rispettabili, però bisogna anche capire quando questi boicottaggi sono funzionali o strumentali e a che cosa? Cioè questi boicottaggi secondo me muovono da un punto di partenza sbagliato, e cioè che la televisione di Stato israeliana Khan sia, come dire, faccia quello che dice il governo, così come fa la televisione russa o come fanno molte altre televisioni. Invece non è così, perché Khan, che è nata qualche anno fa in sostituzione della Israeli Broadcasting Authority, che è fallita, non è affatto il braccio armato del governo, e anzi il governo israeliano ha tentato per due volte di chiuderla proprio per questo motivo, perché nel momento in cui c'è stata l'escalation della guerra, quindi quando la risposta israeliana, diciamo, è aumentata e alcuni la ritengono sproporzionata, Khan ha fatto una cosa che il governo non si aspettava, e cioè ha iniziato a dar voce alle famiglie degli ostaggi che sotto casa del premier protestavano per la gestione della guerra e perché lo accusavano di non impegnarsi abbastanza per diciamo così liberare gli ostaggi. Questa cosa ha dato molto fastidio a Netanyahu ed è qui che è cominciata la guerra personale di Netanyahu contro l'emittente. Netanyahu non va ospite a Cannes, tant'è vero che utilizza come megafono Channel 14, che è un'emittente privata di proprietà di un magnate russo-israeliano che, per intenderci, è quello che ha fondato VK, che è il Facebook russo. L'Eurovision non è una gara fra paesi, è una gara fra televisioni, per cui secondo me bisognerebbe valutare questo aspetto.

Come dicevamo, sempre un successo al televoto per Israele, e quella del voting è sempre una questione molto dibattuta. La questione dei punti si collega anche al cosiddetto sympathy vote o all'empathy vote, a una preferenza data anche per comprensione o identificazione con realtà e momenti difficili o alla volontà di manifestare un supporto, un sostegno. Cosa che ha contribuito probabilmente anche alla vittoria, anche se di certezze ovviamente non ce ne potranno mai essere, dell'Ucraina nel 2022. Ma la situazione

0: In Medio Oriente ha lievemente offuscato la percezione del peso del conflitto russo-ucraino nella comunità eurovisiva. L'esperto è Di Anselmi.
1: L'Ucraina ha smesso di utilizzare questo concorso per promuovere la sua agenda. Sembra quasi che l'Eurovision per Kiev sia un barlume, una finestra aperta, un momento di normalità. Non portiamo la nostra emergenza sul palco europeo, ma utilizziamo il palco europeo per far sì che a casa pensiamo che nonostante la nostra resistenza che fa parte di noi la vita continua. Questo è un po' l'atteggiamento che la radio televisione ucraina sta mostrando, cosa diversa appunto da quello che ha fatto nel 2022 quando il presidente Zelensky aveva proprio invece invitato a votare la Kalush Orchestra per mostrare il supporto al proprio paese.
0: Sono arrivate delle dichiarazioni molto forti in merito a un possibile rientro della Russia. Cosa sta succedendo, posto che lo vedremo nei prossimi mesi?
1: Allora, Martin Green, io conosco solamente, prendiamo questa intervista, il direttore generale, il direttore dell'Eurovision, direttore operativo dell'Eurovision, praticamente in un'intervista ha detto il solo invadere un altro paese non è una condizione sufficiente per essere esclusi dall'Eurovision. La Russia è qui per un comportamento del broadcaster che si è fatto comandare e teleguidare dal governo e quindi ha perso quell'indipendenza necessaria per essere parte dell'AIBU e quindi dell'Eurovision. Teoricamente, in linea di principio, ha detto, quindi bisogna dargliene atto, non ci sarebbe problemi a un broadcaster russo che, guadagnata la propria indipendenza dal governo, tornasse a partecipare all'Eurovision anche se la guerra non fosse terminata. Piaccia o non piaccia, perché è un elemento fortissimo di ambiguità, dove c'è una bandiera, la bandiera. L'Eurovision è un concorso non politico, ma si partecipa con le bandiere. La bandiera è l'oggetto più politico che esista nella nostra organizzazione post-westfaliana, un'organizzazione che risale al XVII secolo. È chiaro che l'emittenza televisiva pubblica ha spesso una cinghia di trasmissione più o meno diretta con l'esecutivo, col Parlamento, con le maggioranze parlamentari. Diciamo che c'è una zona grigia, ma dove a un certo punto però questo grigio diventa nero, questo grigio diventa intollerato, dove ci sono spazi di libertà di critica e di giornalismo e di indipendenza dei media, l'Eurovision è il benvenuto. E dove invece l'unica voce ammessa è quella del governo in carica, l'Eurovision, insomma, non può, l'EBU non può accettarla. È diverso, una volta proprio l'EBU aveva accettato la Spagna di Franco, il Portogallo di Salazar, la Jugoslavia di Tito, erano altri tempi. Il discorso era: ti facciamo fare una festa con noi che siamo liberi, così ci prenderai gusto alla nostra libertà. Le cose sono cambiate.
0: Chiuso il concorso, si sono aggiunte anche le proteste in Moldavia, dove migliaia di cittadini hanno accusato la loro giuria nazionale di aver deliberatamente boicottato le canzoni di due paesi considerati amici, come la Romania, solo 3 punti, e proprio l'Ucraina, nemmeno uno. Il direttore della TV di Stato, Teleradio Moldova, Vlad Turcanu, si è affrettato a dare le dimissioni, assumendosi tutta la responsabilità dell'accaduto.
2: Saremo io e te. Per sempre legati per la vita che.
0: Per fortuna restano anche la musica e l'entusiasmo degli artisti, su tutti il nostro Sal Da Vinci, che per una settimana ha cercato di regalare positività e sorrisi a tutti.
3: Sai, la musica è un po', è tutto un come, è un riassunto delle nostre possibilità, al di là del suo linguaggio è così potente che riesce a trapassare qualsiasi cuore. Beh, io mi porto dietro comunque quel fermento emotivo di Sanremo, perché grazie a Sanremo sono qui. Questo è un palco, una finestra sul mondo ancora di più, o meglio dove si mescolano tutte le culture europee. Mi dispiace per i paesi che non hanno deciso di disertare, e quindi massimo rispetto, ci mancherebbe altro, ma mi sarebbe piaciuto condividere anche con gli altri paesi la musica insieme a loro. Qui è un villaggio di sentimenti dove tutti noi cantiamo la stessa canzone, ovvero passeggiando nel mondo dell'amore. È un'emozione grande, è un palco importante, è un confronto tra culture importante, è anche un linguaggio inclusivo che ci aiuta a vivere meglio.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Punta la bozza di accordo Stati Uniti-Iran, ma la Casa Bianca nega. Trump: non siamo ancora soddisfatti. I soldati di Israele avanzano, ordine di evacuazione per l'intero Libano meridionale. La legge elettorale in aula alla Camera il 26 giugno, posizioni sulle barricate, basta forzature. Roland Garros, Paolini e Cina eliminati a Parigi, Sinner alla prova del caldo. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Roberta Frisani in regia. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tutti.
7: La bozza del memorandum Washington-Teheran prevede un programma di ricostruzione per l'Iran da 300 miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni statunitensi alla Repubblica Islamica. Sul nucleare, sempre secondo Teheran, prevede che l'Iran non costruisca armi nucleari, ma un quadro accettabile per entrambe le parti su scorte di uranio e relativo arricchimento. Poi ci sono le esenzioni statunitensi sulla vendita di petrolio e altri prodotti petrolchimici iraniani, oltre allo sblocco dei fondi congelati di Teheran. Washington si impegnerebbe anche a ritirare parte delle proprie forze militari dalle aree circostanti l'Iran. Ultimo, ma non ultimo, la dichiarazione della fine della guerra in Libano. In cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, ai livelli precedenti al conflitto. Lo stretto di Hormuz però non verrebbe completamente riaperto. Controlli e gestione del transito resterebbero affidati all'Iran in coordinamento con l'Oman. Facile capire perché la Casa Bianca ha definito la bozza una totale invenzione. È semplice, ha detto Donald Trump. L'Iran non può avere alcuna arma nucleare, aggiungendo poi che non ci sarà alcun allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Intanto, mentre si apprende che il Board of Peace è senza soldi per la ricostruzione di Gaza, non è stato versato nemmeno un dollaro, l'esercito israeliano avanza in territorio libanese.
8: Il sud del Libano è un'unica zona di guerra dopo che il portavoce dell'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per tutta l'area a sud del fiume Zahrani, a 40 km dal confine con Israele. Mai dal 16 aprile, da quando è in vigore quello che solo sulla carta è un cessate il fuoco, c'è stato un avviso per un'area così ampia. Poche ore prima era stato chiesto alla popolazione di Tiro di evacuare. Almeno 200.000 libanesi della città costiera cui è arrivato l'ordine di lasciare delle loro case, così come di alcuni villaggi dai quali Hezbollah continua a lanciare soprattutto droni esplosivi verso il nord Israele, che hanno provocato morti tra i militari ma anche danni al contingente schierato, oltre alle strutture civili delle città israeliane di confine. Più di 30 ieri le vittime libanesi, secondo fonti locali, a causa degli attacchi israeliani. L'operazione era in stand-by da giorni, si attendevano segnali da Washington circa i colloqui con l'Iran. La pace in Libano, infatti, è una delle clausole dell'accordo in discussione. Hezbollah, nonostante il presidente di Beirut abbia inviato a Washington una nuova delegazione per i colloqui con Israele, continua a opporsi a ogni intesa, oltre che al suo disarmo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
6: Un caso, il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma è muro del partito di Salvini. Noi siamo favorevoli, dice invece il ministro degli esteri Antonio Tajani. Opposizione all'attacco, Meloni sconfessi la Lega che continua a perseguire un'agenda filorussa, la posizione del PD. Zelensky intanto chiede a Trump più munizioni per fermare i missili di Mosca. Opposizione sulle barricate anche per la decisione della maggioranza di calendarizzare la discussione generale sulla proposta di riforma della legge elettorale alla Camera